0: che stavate aspettando.
1: Che stavate aspettando.
0: Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
2: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
3: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb.
2: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
3: Huckleberry.
0: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
4: Che storia! Che storia!
3: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
4: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
0: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
5: Treno infame!
0: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
3: Minchia, che bestione!
0: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
3: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
4: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
6: Salve.
3: Salve.
6: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
4: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
6: C'è fica sugli altri pianeti.
4: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro qualcos'altro.
6: Sono di Pilate!
4: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
0: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
3: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calic Nikos.
7: Karate Kid è morta.
0: Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
8: Adava dè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adava dè sta zoccola!
0: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
9: Io mi devo dire come fai i puntai! Testi cagli, vuoi che mi fai i puntai!
8: Calmati che
9: ti
8: metto due dita negli occhi, calma!
9: Oi, eiaculatore precoce!
8: Cinese di
9: Leon-san! Leon-san!
8: Sì!
9: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
8: Beh!
9: Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
8: No!
9: Vieni qua!
8: Tu all'italiano non
9: vieni
8: puoi fare!
9: Vieni qua,
8: Leon-san! Non puoi fare cinese!
9: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela! Io
8: figlio di puttana!
9: Metto la cela! Tolga la cela!
8: Oh, è buono, Schneis, è buono.
10: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
11: Hop hop Gadget cappottino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
12: Hop hop Gadget cappottino per la ciolla.
11: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget cappottino per la ciolla.
12: Hop hop ghiaccio.
11: Hop hop Gadget cappottino per la ciolla.
12: Cappottino
11: per la ciolla. Hop hop Gadget cappottino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
13: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
11: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
14: Zio Gadget, è una tragedia!
11: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
14: Ma che fai, zio? Disegni?
11: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
14: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
11: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget, vaffanculo! E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
10: L'ispettore Gadget.
15: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
16: Come sta? Come sta? Come sta?
17: Come sta? Merda!
15: Però.
17: Però.
15: Però.
17: Però.
15: Però.
17: Però.
15: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però this is the Zeus.
2: Ulisse, il piacere della scopata.
3: Benvenuti ad Ulisse, il piacere della scopata. Siamo in un luogo che sicuramente vi sembrerà poco familiare. Alle mie spalle ci sono missili e motori di dimensioni pazzesche e anche delle scatole metalliche con dei piccoli oblò. No, non siamo in un centro dimagrante estremo e nemmeno in un centro che vende saune, ma siamo alla NASA, il centro di ricerche spaziali americano, tanto famoso anche per i film dove gli alieni ci spaccano il culo e poi qualche improbabile eroe li caccia a calci in bocca con un piano che fa acqua da tutte le parti. Beh, ma a parte il cinema, che sappiamo farcirci di grossolane cagate, nella realtà l'uomo ha investito tanto nella ricerca spaziale e un giorno di ben 50 anni fa un manipolo di sfigati mise il primo piede su quel inutile ammasso di polvere che è il nostro satellite chiamato Luna.
4: Il 20 luglio del 1969, mentre in Italia la gente scopava in spiaggia a Misano sulle note di Castellina Pasi, tre coglioni si sono fatti imbarcare e sono partiti a bordo di una caffettiera per arrivare a sbarcare sulla Luna, che sembrava una fetta di groviera tomba.
3: Eh sì, avete sentito? Caffettiera. Sì, perché quale sano di mente salirebbe a bordo di una roulotte fatta di fogli di alluminio per essere spinto da giganteschi motori fuori dalla stratosfera, coadiuvati da un calcolatore elettronico con meno capacità di un moderno orologio Casio? Solo un coglione americano invasato del cazzo.
4: Mentre metà del pianeta comunista sperava di poter assistere ad una grossa grigliata di Yankee a mezz'aria, l'altra parte del pianeta democratica ha assistito alla più inutile conquista mai perpetrata, che di fatto non ha dimostrato null'altro che sulla Luna non c'è un cazzo.
3: Ma gli investimenti fatti per sparare tre stronzi su un sasso nello spazio sono serviti perlomeno a fare altre importanti scoperte. In culo alla fame nel mondo.
4: Grazie ai soldi spesi per ste troiate, sono state scoperte altre cose che oggi ci servono, come la lente antigraffio per gli occhiali, i termometri auricolari, suole ammortizzate per le scarpe, apparecchi per i denti invisibili, strumenti senza fili di corrente a batteria, filtri per l'acqua del rubinetto, navigazione satellitare, la schiuma dei materassi, rilevatori di fumo, la scanalatura delle gomme per il drenaggio della pioggia, porca quanto non me ne frega un cazzo.
3: Pazzesco, vero? È sempre così. L'uomo si masturba al pensiero di fare il figo e toccare un sasso nello spazio e non si rende conto che per farlo risolve decine di problemi più importanti per l'uomo e lascia i brevetti ad aziende che ci fanno il grano. Che stronzacci, cazzo! Ma chi sono i tre coglioni che si sono fatti imbarcare a partire su un petardo di 60 metri verso una biglia calva di roccia senza la sicurezza di tornare avvolti dalla carta stagnola come un kebab?
4: I tre astronauti sono Collins, Aldrin ed Armstrong. Il primo però non conta un cazzo perché ha solo guidato il cesso di ferro.
3: Di fatto, dei tre astronauti, l'unico che ci ricordiamo è quello che ha pronunciato la frase che più mi fa innervosire ogni volta che la sento.
5: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
3: Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità, del gran cazzo che me ne frega, ma non poteva spaccarci un viva la figa! Semplice, lineare e infinitamente più d'effetto. Ma no, sti americani del cazzo devono sempre fare i fenomeni. Insomma, il demente è stato Armstrong, che per il resto della vita è stato confuso con il nero che suonava la tromba negli anni 50. Che cognome di merda! Non potevano mandare un cazzo di Smith! Ancora oggi gli americani si fanno le seghe parlando di questa conquista del cazzo, ma sulla Luna ci sono andati anche i cinesi che fino a ieri taroccavano i maglioncini di Gucci. Di che cazzo stiamo parlando? Sono 50 anni che non contano più un cazzo nello spazio gli americani!
4: Gli astronauti si bevevano la loro piscia, cagavano in un buco, dormivano seduti e si sostenevano con le buste di cose in polvere. Praticamente Paolo Noisi in una serata qualsiasi del 2006.
3: Bene, per oggi è tutto in Ulisse il piacere della scopata. Chiudiamo qui l'avventura della scoperta dello spazio da dentro questa riproduzione del vettore Apollo 1 che portò l'uomo nello spazio, nel quale mi farò una grandissima sega cantando l'inno americano. Alla prossima puntata!
6: Oh, say can you see by the dawn early light.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Ehi Tony!
3: Pronto?
4: Ciao Celso, come stai? Sono Tony!
3: Chi è?
4: Tony, DJ dell'Hollywood, come stai?
3: Ah, ho capito, è normale, sono qui tranquillo.
4: Cosa stai facendo di bello?
3: Un cazzo sto facendo, un cazzo.
4: Come va? Cosa è successo?
3: Niente, vengo qui fuori il pomeriggio a bere il caffè così.
4: Lo so.
3: E basta.
4: I vecchi tempi sono andati ormai, eh?
3: Gli anni sono tanti, sono 70, eh.
4: Quanti hai adesso?
3: 70.
4: Ma dai, è sempre una bella voce, figa, sei sempre...
3: Sì, abbastanza. Te? Vai bene?
4: Ma io, guarda, ti ho chiamato perché sto cercando, non mi ricordo se ti avevo prestato una sera una giacca di jeans con una toppa dietro, di jeans.
3: No, a me no.
4: Non ce l'hai tu?
3: Ma no, non c'ho niente io di quelle robe lì.
4: Cazzo, perché mi serve perché devo fare un tour da DJ e mi serve la giacca di jeans.
3: No.
4: Mamma. Sì. Senti, ma ti ricordi quante ce le siamo spennate negli anni 80 e 90? Madonna.
3: Sì.
4: Mamma mia, ti ricordi? Le abbiamo spaccate tutte. Non ci sono più i troioni di una volta.
3: Non c'è più un cazzo.
4: C'è più niente, sono cambiate le donne, eh.
3: E io ho 15 anni che sono in pensione.
4: Ah, 15 anni adesso, eh?
3: 15, sì.
4: Ti ricordi che quella volta mi sono scopato la cubista dietro in macchina? Te la ricordi?
3: Non lo so.
4: Mamma, che ride. Ti ricordi che tu sferciavi? Eravamo in Viale Certosa, l'hai fatta tutta a manetta.
3: Non mi ricordo più.
4: Sì. Che poi dopo c'era la
3: sua... ti devo lasciare perché mi sta chiamando...
4: Chi? Chi ti sta
3: il
4: chiamando?
3: Il mio amico che deve accompagnarmi a casa.
4: Ah, come mai ti accompagni a casa?
3: Perché vai in macchina, io sono a piedi.
4: Ah, ok. Ma stai bene, cammini sempre.
3: Cammino okay. Tutto, non trovo più come prima.
4: Non tira più l'uccello?
3: No, tira ancora, ma non è più come una volta.
4: Ma farsi scoparsi sempre la stessa moglie dopo un po'.
3: No, non ce l'ho più la moglie, l'ho rotta matta dopo 26 anni.
4: Sei sempre simpatico come ai tempi, veramente. Hai sempre la battuta pronta, Sei troppo simpatico.
3: Va bene, grazie
4: dai.
3: Che hai chiamato, dai.
4: Quindi non ce l'hai la mia giacca di jeans con la toppa dietro col cazzo?
3: No, non c'ho un cazzo io di quella roba lì.
4: Ah, figa, va bene,
3: non
4: dai.
3: Non li ho mai portati.
4: No, ma era mia la giacca, te l'avevo prestata una sera dopo un'orgia. Vabbè, niente,
3: no,
4: dai.
3: No, mettiamo i prestiti.
4: Comunque,
3: quello che prestano io do indietro.
4: Celso, come sempre, viva la figa.
3: È come Tarzan e Moniga, è come tanto scrivere la figa,
4: sì. Ma adesso va bene, adesso va di moda il culo, sai che.
3: No, vai avanti che.
4: Tutti culatoni sono diventati. Va bene, dai, Celso!
3: Ciao!
4: Ciao grande! Ciao!
1: Tony Cazzo è tornato!
5: Pronto?
4: Wey, come stai? Tutto bene?
5: Ma non ti conosco!
4: Sono Tony Cazzo, DJ, come va?
5: Sei un maniaco!
4: Senti, t'ho chiamato
5: maniaco!
4: Per... ma mi sembra un po' esagerato.
5: Questa giacca maiale, bastardo!
4: Sono Tony Cazzo, t'ho chiamato per sapere se hai la mia giacca di jeans.
5: Ma tu, hai capito?
4: Beh, adesso però mi sembra che stai esagerando.
5: Tifoso!
4: Senti, c'è una giacca di jeans.
5: Non state per dirmi le porcate.
4: Fammi parlare. C'è una giacca di jeans con scritto dietro Tony Cazzo. C'è un cazzo. C'è un cazzo enorme con una cappella. Sembra. Sai il disco dei Visitors degli anni 80? Te lo ricordi la serie?
5: No.
4: Lei faceva.
5: Maniaco.
4: Che avevo fatto anche il disco, lo mettevo in discoteca. Ti ricordi quando venivi a ballare?
5: Nessuna parte.
4: Ti ricordo che ti ho strappato il cranio dalla testa.
5: Maniaco.
4: Pronto? Proprio pazza, ragazzi. La gente è malata proprio. Cioè io lo faccio per lavoro, per fare il cretino e farvi ridere, ma questa gente è veramente così? Ma vi rendete conto? Ma scappiamo da questo paese.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
0: Radio 105.
6: Lo Zodi 105.
7: Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina.
8: Mission Santina.
9: Nella puntata precedente.
10: Nella puntata precedente.
11: Prima era sposato con me, dopo l'ho lasciatolo con la cinese.
12: Ma sposato dopo con te di me, cosa? Ma che cazzo vai dicendo che non ti ha sposato mai? Era una scenetta, era tutto registrato, tutto premeditato. Siete sposati, cazzo dici? Pronto?
13: Grande Poppy, record! Record mondiale!
14: Che è successo, signora? Signora? Sono Alfio, cosa è successo? Signora?
15: Che è successo? Tu non sai bene cosa è successo.
14: Eh no, mi hanno rubato la linea.
15: Ora, per... è ormai che l'è finita. Ma tu mi trovi il culo. E dimmi che è sposato. Perché anche se fosse sposato, lui non viene più da me. Ma non me ne frego. Hai capito?
14: Ma signora, qua bisogna trovare una soluzione, eh?
15: Non mi interessa la soluzione, guarda che adesso butto giù come ho fatto prima.
14: No, a me
15: non mi viene a sentire.
14: A me non può buttare giù, sennò un pugno sui denti.
15: No, non mi interessa.
14: Io sono suo amico, signora.
15: Si può sapere chi sei?
14: Sono Alfio, signora.
15: Ah beh, se sei Alfio è un altro discorso.
14: Ha visto?
15: Se sei Alfio un altro discorso, con te io parlo sempre.
14: Allora, sento un attimo.
15: Con altre persone.
14: Ha ragione.
15: Giù e non mi interessa.
14: Ma il problema sa qual è? Che mi rubano la linea, perché qua abbiamo il centralone intasato da Pippo Baudo che tutto il giorno fa i quiz. Ogni tanto mi rubano la linea e fa lui e Mike Buongiorno. E lui Mike Buongiorno.
15: Io ho da mangiare su, mi si brucia tutto, ho da fare e non ho buon tempo.
14: Brava, però signora mi ascolti un attimo. Io ho una soluzione per tutti i suoi problemi. Allora, lei mi ha detto che ha una certa età e non vuole più fare l'amore, giusto?
15: No, io non lo faccio più.
14: Brava. Poi, secondo, ma suo marito...
15: Ma neanche caldo penso perché lo faccia, sai perché? Perché non penso che abbia 20 anni.
14: Vabbè, ma mi faccia finire. Aldo ormai ha scelto un'altra strada, bisogna dimenticarlo, signora. Io credo di aver trovato un compagno di vita perfetto per lei. È un monogoloide come lei?
15: No, io li voglio bene solo a te. Io voglio bene a Matteo. Le voglio bene Obama.
14: Sì.
15: Le voglio bene Michelo, quello là che si è curato.
14: Poldino
15: e anche quell'altro. E poi ce n'è un altro ancora e basta.
14: Ma io vorrei che lei conoscesse il tenente Squalo, perché è veramente, guardi, è una personcina, è solo, gli è morta la mamma, la nonna, lo zio, il papà, il cane, il gatto, il pesce rosso. Gli è morto il cazzo, gli è morta la mano sinistra, gli è morta la gamba destra.
15: Io ho da fare.
14: Ho capito.
15: E poi, ecco Tom. Non posso a parlarti più.
14: Perché? Oh. Signora? Signora?
15: Dimmi.
14: Cosa fa?
15: Niente.
14: Stavamo parlando. Oh. È con Pietro? La merda lì?
15: No, non mi interessa. È quella merda lì, non mi interessa. Hai capito? E io ho da fare.
14: Mi ascolta? No. C'era Pietro, era da Pietro, sì. Quella merda.
15: Pronti?
14: Passami Pietro.
15: Dimmi.
14: Passami Pietro.
15: Chi sei?
14: Sono suo figlio, passami Pietro.
15: Chi?
14: Suo figlio, passami Pietro.
15: Io ho da fare.
14: Passami Pietro.
15: Pietro, non c'è, cos'è il tuo d***o?
10: Non ce la fa.

0: cane.
1: Ciao, ti ho mandato ora 60 messaggi su WhatsApp e non mi hai ancora risposto. Ti ho chiamato così facciamo prima. Senti, mi servirebbe un video per la serata. Pronto?
2: Sì, sono pronto.
1: Non sento.
2: Senta.
1: Non ti sento, cosa hai detto?
2: Voglio sapere una cosa, se possibile.
1: Pronto?
2: Cosa vuoi? Io sono il tuo avvocato.
1: Sono Paolo.
2: No, voglio sapere cosa vuoi di questi due signori. Che sono due signore, tu sei un damarro. Mi sono... devi dire che cosa mi rompi i coglioni tutti i giorni, perché lo fai. Se sono lì che ti do le tue soddisfazioni.
1: Ma stai facendo finta di non conoscermi? Mi fai parlare? Lasciami parlare, porca m***a. Pronto?
2: Mi devi dire.
1: Mi serve un video per la serata.
2: Sei capace a dirmi che cosa hai bisogno?
1: Sono Paolo.
2: Sono capace a dirmi che cosa hai bisogno?
1: Mi serve un video per la serata che devi fare.
2: Dimmelo.
1: Mi serve un video per la serata che devi fare.
2: Non posso dare almeno 100 euro, 200. Se hai bisogno, chiedi, no?
1: Mi fai parlare? Lasciami parlare, porca m***a.
2: Stai rompendo già i coglioni.
1: Mi serve un video.
2: Parla pure che io ti ascolto pure un'ora, che mi interessa parlare troppo.
1: Mi serve un video per la serata che devi fare.
2: Un attimo, per favore. Senti?
3: Attenzione, perché ora i due orchi metteranno in scena la solita parodia del cazzo. Sentiamo la loro recitazione.
2: La chiamate il maresciallo?
4: Ah? Sì, sì.
2: Ah, dite di rispondere al tuo telefono. Pronto?
1: Allora, visto che dovete andare a Rieti per fare prima, andate in auto. Sono solo 15 ore di macchina senza hotel. Andate e tornate. Wender viene a piedi perché ha paura anche della macchina.
2: Devi gridare un po' in più che non sento.
1: Guarda che Fabio salirà sul palco con le braccia ingessate.
2: No, devi gridare un po' in più che non ti sento bene.
1: Guarda che Fabio salirà sul palco con le braccia ingessate perché la settimana scorsa si è pestato con quelli della Proloco. Gli ho fatto fare un busto reggi microfono, così può sbraitare come sempre. Ripeto,
2: ti ho detto di rispondere alla mia domanda.
1: Gli
2: che
1: ho fatto...
2: cosa vuoi di questi due signori, che io ti sono posso pure soddisfarti? Me lo dici sì o no?
1: Guarda che ti ho
2: sapere i tuoi chiacchieri.
1: Guarda che ti ho chiuso una data sul cervello.
2: I tuoi chiacchieri non mi interessano, devi rispondere alla domanda. Se vuoi rispondere, se no parla quando vuoi, che io ti ascolto.
1: Hai capito tutto o te lo devo ripetere?
2: Non ho capito un cazzo, rispondo alla mia domanda.
1: Guarda che ti ho chiuso una data sul cervino, il 25 ottobre del 2030. Ripeto. Guarda che ti ho chiuso una data
2: sul cervino.
1: Ripeto. Guarda che ti ho chiuso una data sul
2: cervino. Mi interessa stare 2 ore qua al telefono, che ho interesse a starci.
1: Fate 4 ore di DJ set. Mettete quello che volete, tanto la gente non capisce un cazzo. Il driver che vi ho preso è mio zio di 93 anni. Se vedete che si addormenta mentre guida, dategli uno schiaffetto sulla testa e lui ti fa altri
2: 33, però. Speriamo che tu non ci arrivi.
1: Ripeto.
2: Non ci arrivi a 33 tu, non ci arrivo, non ci può arrivare.
1: Sono Paolo.
2: E mi ha avuto casi Paolo, che cazzo mi dà avuto a mia casi Paolo?
1: Ripeto, sono Paolo. Ripeto, sono Paolo.
2: Cazzo sì?
1: Sono il
2: promotore.
1: Ma come chi sono? Cane.
2: Risponda, sei capace a rispondere.
1: Pronto?
2: Alla mia domanda.
1: Mi fai parlare?
2: La mia domanda, sì o no?
1: Che cosa? Che cosa?
2: Ma dopo tu quello che non capisci.
3: Allontanate i bambini dalla radio.
5: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Parco! Con me chiuderate!
2: Con me! Io vado a cattino panino, ma si morte il ramo, poi un panino!
5: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Parco! Con me chiuderate e se vuoi togliertele anche adesso te le togli! Cane! Mi hai rotto i coglioni adesso! Vaffanculo! Vaffanculo!
4: Va bene! Sta bene!
5: Vaffanculo!
4: Vaffanculo!
5: Vaffanculo!
1: Non sento. Ti richiamo, ciao. Volevo chiedervi scusa, ho sbagliato numero. Io cercavo Pippo Palmieri. Lei non è Pippo, giusto? Lei è scimmia?
2: Sei un vagabondaccio come Pia, non me ne voglio una rivegge, capito? Stupido che non sei altro.
1: Scimmia da parte di padre o di madre?
2: Io non lo so se riesco, a intercettare la tua telefonata. Non so se sono sicuro, ma se sono sicuro, vengo a trovarti a casa, convinto che non c'è altro.
1: Non farlo, perché se mi denunci non potrò più chiamarti per massacrarti di telefonate da qui al 2070. Scimmia!

0: Lo Zoo di 105.
1: Un progetto diabolico. Una vacanza da sogno. Il trasferimento di tutti gli elementi dello zoo in una villa pazzesca sul mare, a Miami. A Miami.
2: Ci vuole un merda, figlio di puttana che pulisce tutto.
3: Una bella fica che...
2: Un bastardo di merda che fa da cameriere e un figlio di troia
3: un cuoco.
2: Che...
4: No, no, fica,
3: serve
4: un tutto fica.
3: Fare. Una fica, una bella fica, fica. Che ha l'unico schiavo compito di girare serve. In bikini. Una bella fica, deve solo girare
2: in
3: bikini.
2: Schiavo di merda, ma no, prendi quattro puttane a Miami e te le metti in piscina.
4: Ma va, ti derubano in tre secondi, Paolo. Ma
2: prendi quattro prostitutazze e le metti...
3: Allora, sì, mettiamo
5: quelle,
3: a budget.
5: Quanto vogliono quelle? Quelle
3: quante vogliono?
5: Quelle vogliono almeno spara. Un millino al giorno.
3: Allora, su 4.000 euro al giorno di puttane.
6: Quella madonna.
3: Porco ragazzi, ma se la dobbiamo fare bene. Sennò che sapete, una scassata da 100 euro.
1: In diretta 2 ore al giorno in radio e 24 ore su 24 su tutte le piattaforme social.
3: Questo con un dente
2: ma
3: solo.
2: Le puttane non ci serve, sta sposate.
3: Meno da guardarle. Che
2: ma
3: non
2: che
3: devo
2: cazzo chiedere. Dici? Ma le nostre mogli ci tagliano gli occhi con i coltelli.
3: Allora, minchia, allora non possiamo pippare, allora non possiamo bestemmiare.
2: Ma no, pippare di nascosto.
3: Allora, cazzo, facciamo? Facciamo le scenette, porca.
2: Ma no,
3: scriviamo le scenette e ci mettiamo le righe sul computer.
5: Se non metti figa, non va il programma.
3: Metti figa,
5: ragazzi,
3: bestemmie, cioè. Droga, alcol, che cazzo facciamo? Curiamo il prato, io
2: porco. E la fica non possiamo, dai, finisce a schifo poi con le
5: vabbè,
2: famiglie.
5: Mettiamole, me le mettiamo col passamontagna.
1: Twitch, YouTube, Facebook, Instagram. Il Grande Zoo. Il Grande Zoo. In diretta 24 ore su 24 da Miami. Il Grande Zoo.
5: Scusa, produttore, quando tu gli presenti la sceneggiatura, la prima cosa che ti dice
3: c'è, figa.
5: C'è la figa, esatto. Ragazzi, cioè, vorrà dire qualcosa.
4: Scusa Paolo, ma mi tocca appoggiarla, proprio glielo appoggio ad Alisei.
2: Vabbè, allora, voi pensate a sfruttare la fica. Io sfrutto lo stupefacente e la spesa smodata di denaro in cose futili.
1: Elementi indispensabili. Mare. Un parcheggio per la moto d'acqua di Paolo. Piscina. Un barbecue. Puttane. E alcol come se non ci fosse un domani. Il Grande Zoo.
2: Freezer, il frigo pieno di champagne, freezer, bevo solo quello.
3: Allora, ti spiego una cosa, il freezer non deve esistere.
2: Cosa?
3: Non deve esistere il freezer.
6: Solo
3: perché,
6: roba fresca.
3: Perché la roba deve essere fresca, partorita, gallina, deve cagarmi sul materasso. Non devi andare al supermercato e comprare 6 uova. Devi avere 6 fottute galline minacciate.
2: Scusa,
3: da uno, no, con
2: forse,
3: un canne mozzo.
2: Scusate,
6: il plebeo di merda. Non ha capito.
3: Uovo,
6: nel freezer. Canne, voglio solo della roba da bere.
4: Scusate, scusate.
6: Allora,
3: porca. Deve venire da Alberto Tomba giù da Aspen con la bottiglia che ha messo
4: io,
3: in fresco nel
4: io.
3: Ghiacciaio. Canne, non in freezer.
4: Porco, non mi fate parlare, io applauso ad Alisei, sono totalmente dalla sua parte.
3: Porca
6: non lo voglio mangiare.
1: Una raccolta fondi per realizzare il sogno dello zoo e una seconda raccolta fondi per aiutare il mercato solidale.
4: E vuol venire a Miami per fare cosa? Montare le scenette, andare in moto d'acqua con quella sua moglie a cercare quei dei cantanti,
3: allora,
4: reggaeton.
6: Vi riempio di droga.
4: Non la voglio la tua droga.
6: Un'ora dopo che siamo dentro.
4: Vogliamo la figa. La figa e mangiare.
3: Figa, alcol, mangiare, opulenza. No, lui vuole guardare chi l'ha visto con la moglie,
4: sì,
3: in moto,
4: sì,
3: d'acqua,
4: sì.
3: Le vari gerani. E mangiare roba surgelata.
4: Fai seguire Big Bunny lì, come cazzo si chiama quel di merda. Che mi avete rotto i coglioni per 15 giorni.
1: Paolo Nois, Fabio Alisei, il maestro Herbert Ballerina, Pippo Palmieri, Johnny, Lucilla, la Puccioni e la Chicca, né il Grande Zoo. Il Grande Zoo, presto, se troviamo i soldi, su Radio 105, in collaborazione con il Mercato Solidale.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami. No, ma me, dov'è? Ma
4: no, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuo, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalknikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Io curatore precoce?
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo.
10: Beh.
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
10: No,
12: vieni qua.
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare.
10: Vieni qua, Leon-san. Fare cinese.
12: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolgo la cela.
11: No, è più puttana.
12: Metto la cela. Tolgo la cela.
10: Oh, è buono, Schneis, è buono.
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget, vaffanculo! E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore

0: Wonderland. Wender l'altra sera, mentre riascoltava una puntata dei Tamarri, quella sulla zucca, si è accorto che avevano chiamato un personaggio strano. Sentite.
1: La zucca, ce l'hai la zucca?
2: No, la zucca non ce l'ho, io non ho ortaggi, io faccio solo olio di origine protetta.
1: Capito, cioè, questo me l'hai detto.
2: Olio di
1: origine protetta, sì, ho capito, l'hai già detto 6 volte, ma la zucca dove la trovo?
2: Ho detto olio, io faccio soprattutto olive.
1: Di origine protetta.
0: A Wender è scattata la molla nel cervello. Estrapolare le voci dallo scherzo dei Tamarri e utilizzarlo per fare gli scherzi telefonici. Ma il primo test va fatto sui componenti dello zoo. Primo test, chiamare Johnny.
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Sì?
2: La sento malissimo.
3: Chi è?
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Non so, io non riesco a sentirla.
3: Ma non so chi è lei, mi perdoni.
2: Senta, mi richiami su questo numero, per favore.
3: Ma non vedo nessun numero.
2: 335.
3: Ma chi è? Mi dica chi è.
2: Io sono il proprietario della casa. Che su questo numero, per favore.
3: Ma non vedo nessun numero.
2: 335.
3: Ma chi è? Mi dica chi è.

0: Mi perdoni, con chi credo di che sta parlando? Perché mi sa che ha sbagliato numero.
1: Io faccio soprattutto olio di origine protetta.
0: Sì, quindi?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Io sono il proprietario della casa. Che...
0: Non credo proprio che la casa dove vivo io è casa mia, proprietà mia. Non credo proprio.
1: Sentito o no? Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Il numero di chi suo? 335.
0: Hai sbagliato, già sbagliato tu dall'inizio.
1: 63 335 63 63 57 159.
0: Bingo.
1: La sento malissimo.
0: Non sto parlando.
1: Pronto? Pronto?
0: Sì, mi dica.
1: Per chiavare, non ho capito.
0: Andy,
1: non lo so.
2: Seconda chiamata, Stefania Nois.
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Sì?
1: La sento malissimo.
3: Dica.
1: Pronto?
3: Dica.
1: Non so, io non riesco a sentirla.
3: Pronto?
1: Mi richiami su questo numero, per favore. 335.
3: No, no, io non posso chiamarla, sono per strada, non ho da scrivere. Se ha bisogno mi richiama lei.
1: Sentito o no?
2: Terza chiamata, sempre Stefania Nois.
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Dica.
1: Io produco olio, olio di origine protetta.
3: E a me cosa me ne frega?
1: Io produco olio di origine protetta.
3: E a me che cosa me ne frega?
1: Non lo so, deve sentire un verduraio, persone che fanno gli ortaggi, ma io non faccio ortaggi. Io faccio soprattutto olio di origine protetta.
3: E a me cosa me ne frega?
1: Mi richiami su questo numero, per favore.
3: No, mi chiamo, non riesco a scrivere.
1: 335.
3: No.
1: 63.
3: No.
1: 6-3.
3: No.
1: Pronto?
3: No.
1: Non so, io non riesco a sentirla.
3: Wender, io ti ammazzo di pugni in faccia.
2: Quarta chiamata, la più pericolosa del programma, la calabrese Chicca.
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Sì?
1: La sento malissimo. Pronto?
4: Mi sente?
1: Non so, io non riesco a sentirla.
4: Pronto?
1: Senta,
4: sente?
1: Mi richiami su questo numero, per favore. 335.
4: Ma lei, la devo richiamare io, mi scusi. Ma chi è?
1: Il numero di chi suo?
4: No, mi ha
1: Pronto?
4: Chiamato lei.
1: 335, 63.
4: Ma chi è? Chi parla? Io non chiamo nessuno. Chi fa? Chi è lei?
1: Io sono il proprietario della casa. Che...
0: Non so.
4: Quale proprietà? Quale casa? Ma chi cerca lei?
1: Io produco olio. Olio di origine protetta.
4: Sì, e quindi chi cerca lei? Non ho capito.
1: Io produco olio. Olio di origine protetta.
4: Vabbè, arrivederci, salve, buona giornata.
1: Io faccio soprattutto olio di origine protetta. Pronto?
2: Nel prossimo Wenderland.
1: 335.
5: 335, baffanculo.
1: Io sono il proprietario
5: del... Come ti chiami?
1: Non so, io non riesco a sentirla.
5: Non riesci a sentirmi?
6: Prossimamente nel Wonderland.
7: Lo Zoo di 105.
8: Buongiorno famiglie, io sono Guido Inferni e questo è il mobilificio Puzzoni. Grande festa.

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Pronto! Mi sente?
1: Pronto?
0: Pronto. Come sta? Buongiorno. Parlo con la smandruppata del paese?
1: Scusi, non ho capito.
0: Buongiorno, sono Guido Inferni.
1: Un attimo, scusi, non ci intendiamo, un attimino, eh?
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Pronto?
1: Mi dica.
0: Mi sente?
1: Pochissimo.
0: Come sta?
1: Chi è lei?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni. La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Ha bisogno di mobili?
1: Non capisco, mi scusi, è perché lei parla con una voce fievole e il mio telefono è quello che è, quindi o alza la voce o non capisco.
0: Mi ascolti bene, signora, nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali, cucina scomponibile.
1: Sono arrivati tre?
0: Che noia. Cucina scomponibile, con lavastoviglie, lavatrice, frigorifero digitale, tira bestemmie. Pensi ogni volta che finirà il formaggio, il frigorifero le dirà: porca p***, finito il formaggio.
1: Ma non mi interessa, le faccio del frigorifero.
0: E allora le propongo, solo per oggi, letto matrimoniale con alzata a turbocompressione per essere catapultati a 50 metri dal letto a soli. 15 milioni!
1: Scusi, non ho capito.
0: Pensi, soggiorno completo di tutto, a soli 16 milioni di lire e...
1: Ma non me li... No,
0: pronto?
1: No, il frigorifero è più che sufficiente quello che ho.
0: Letto,
1: la ringrazio,
0: letto,
1: buona giornata.
0: Letto matrimoniale lungo 70 metri e largo 1. Pronto? Mi sente? Questo sordo del cazzo secondo me mi compra i mobili. Devo richiamarlo immediatamente.
1: Pronto?
0: Salve, deve essere caduta la linea. Ora mi sente?
1: Prego?
0: Ma porca la batosta! Ma non si può comprare un cazzo di telefono nuovo! Stronzo!
1: Scusi, non ho capito.
0: Cerchiamo di stare calmi, per favore.
1: Senta, facciamo così.
0: Non facciamo un cazzo, merda!
1: Prego?
0: Prega che non ti abbia mai sotto mano, perché ti riempirei di pugni sulla schiena.
1: Chiudiamo e non ci pensiamo più. Dai, ciao.
0: Signora,
1: ciao,
0: ci sarò io, ciao, all'ingresso, ciao, che l'aspetterò,
1: sì,
0: a braccia aperte con il cazzo di fuori.
1: Ciao,
0: sto cazzo.
1: Scusi, non ho capito.
0: Le ripeto per l'ultima volta. Mongo! Sono Guido Inferni e sono qui per farle una truffa incredibile. Ma vattene a fanculo, bifolco bastardo. Ma sapete cosa faccio? Lo richiamo ancora.
1: Pronto?
0: Cerchiamo di stare calmi, per favore.
1: Come?
0: Le ripeto per l'ultima volta.
1: Mi scusi, non sento, ma non importa, grazie, buona giornata.
0: Mongo! Lo so, vi potrò sembrare pazzo, ma il pazzo non sono io, ma quello che mi manovra dietro al computer e per colpa sua lo dovrò richiamare ancora perché lo scemo sotto al cappello non resiste. Che brutta persona.
2: E al sabato grande festa.
0: Scusate un attimo, prima di chiudere, facciamo una volata velocissima dal vecchio bifolco Ennio.
3: Bravo.
0: Tu succhi i cazzi?
3: Puttana la...
0: Esatto, Ennio succhia i cazzi.
2: No.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Amico, che lecchi le fughe delle piastrelle sperando di trovarvi delle proteine utili al tuo sostentamento. Vuoi dare un tocco di classe al merdoso container che chiami casa? Vieni da Mondo Deficienza, il grande megastore di arredamento leader in Europa per numero di operai in nero morti a causa di incidenti sul lavoro. Troverai tanti complementi d'arredo in materiali quasi legali a prezzi scritti con sangue. Capolavori del design liberamente ispirati al Mein Kampf come... innovativo videocitofono da viaggio, 135 euro. Speciale misantropo, camera degli ospiti in pesce, per non aspettare manco tre giorni, 2500 euro. Forno in muratura per pizza, da mongolfiera, 1568 euro. Offertona, confezione da 1000 sacchetti dell'umido in puro amianto, 14,90 euro. Divanot in pellet, 368 euro. Scomodissimo tagliere skateboard con 4 rotelle indipendenti, 44 euro. Speciale bricolage homo sex. Pialla in der culo, gratis se sei carino e porti analisi recenti. Carta igienica in vimini, 3,49 euro al rotolo. Gigantesco piedistallo in ferro battuto per singolo cotton fioc, 568 euro. Grazioso tavolo in legno allungabile di 2 mm.
3: Ma come?
4: Enorme.
2: 234 euro. Festoso timer da forno crematorio.
3: Ma porco.
2: Festoso timer da forno crematorio. Per sapere quando è cotto il morto, 37 euro. Letto a scomparsa per fanatici di chi l'ha visto, 118 euro. Divano copri divano, 678 euro. Letto singolo, ma per scelta, più letto fidanzato, ma in una situazione complicata, 215 euro. Speciale cucù Gesù, elegante orologio a pendolo con uccellino che bestemmia. Speciale cucù Gesù, elegante orologio a pendolo con uccellino che bestemmia ogni 15 minuti, 278 euro. Più una presina da forno omaggio per ogni scomunica. E questa settimana visita il nostro nuovo padiglione Quattro Occhi Sparapidocchi. Troverai tanti oggetti che sembrano offerte sensazionali solo a chi ha gravi problemi di miopia. Per tutti gli altri è palese che è un'inculata. Levati gli occhiali e acquista a cuor leggero clamorosi raggiri come Tupperware porta fulmini, 35 euro. Borsa frigo più frigo borsa, 455 euro. Frullatore solo ed esclusivamente per albini, 76 euro. Pista da sci olimpionica componibile, 890.000 euro. Asciugatrice industriale USB, 688 euro. Mondo d'efficienza, la nostra forza è un cazzo!
0: Radio 105.

0: la sera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, John... si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: È il terzo nome,
0: cioè, è un principe lei?
1: Mio padre
0: Narciso. Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo!
0: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Ecco,
3: certo. Berrasse mai da una borraccia?
1: La borraccia non è.
3: Io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con un bicazzo in
1: borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, ma no, no, no.
1: Se vai alle scarpe, gli
0: quelli
1: anfibi
0: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B, bibite.
0: Le bibite.
1: B, banane.
0: Le banane.
1: B, B, B. La tua sorella fa le B. Le B. B-ne.
0: Bravo. Oh, infatti, si
1: io
0: sa, esistono.
1: Non posso respirare con le bocche.
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio.
0: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella.
1: Cosa no? Cosa no?
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: E
1: ci, ci, ci te morti, ci te stramorti, è tutta la famiglia tua.
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è porta fortuna.
0: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: Ma è una vergogna!
5: Basta,
0: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma te ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
6: Only for you, the zoo. This is a zoo.
7: Nina, nina, nina.
6: This is a zoo.
7: È tutto pazzo.
6: This is a zoo.
7: Nina, nina, nina.
6: This is a zoo.
7: Peter Lippia.
6: Vai, dai!

0: Buonasera Maria Pia.
1: Sì, pronto, buongiorno. La chiamo dal servizio SMB, servizio monitoraggio booking. Io sono l'operatrice Venusia Actarus, matricola 25/44. La sto contattando perché il sistema Titan 3 ci ha segnalato che è arrivato un messaggio anomalo nei confronti della sua struttura.
0: Sì.
1: Ok.
0: Che tipo di messaggio anomalo?
1: Ecco, infatti adesso glielo vado a leggere in maniera che poi capiamo come procedere, perché il nostro sistema l'ha bloccato avendo rilevato delle anomalie, d'accordo?
0: Sì.
1: Allora, la firma del messaggio è Luca Alba.
0: E Luca Alba.
1: Sì, il testo del messaggio è questo: la struttura da fuori sembra perfetta, ma una volta entrati nella hall si sentiva un forte odore di babbuino. Scomodissima la chiave per la camera, ancora quelle degli anni 70 che pesano 2 kg. Le camere sono accoglienti, molto simpatiche le donne delle pulizie, perché con pochi euro si possono portare in camera per divertirsi, soprattutto quella bionda slava. L'ultima parte del messaggio poi è: evitate le colazioni con le brioche vecchie di 20 anni.
0: Ma guardi, noi proprio...
1: No, io immagino, esatto, cioè voglio dire, io immagino che sia
0: inappropriato. Abbiamo le teste per entrare... ma proprio anche, cioè, questo è l'ultimo dettaglio.
1: Sì, no, immaginiamo.
0: Quindi, come dobbiamo operare?
1: Allora,
0: si può bloccare questa persona?
1: Adesso andiamo avanti, siccome anche noi abbiamo immaginato che sia un'operazione per, diciamo, infamare la vostra struttura ricettiva.
0: Sì.
1: Abbiamo per l'appunto bloccato il messaggio. Quindi adesso le passo l'ufficio informatico, dove c'è il signor Michele Giordano, che attiverà con lei la procedura per cancellare questo messaggio, appunto, che è ovviamente è molto negativo, d'accordo?
0: Ok, va bene.
1: Grazie mille, rimanga in linea.
0: Salve.
2: Servizio monitoraggio booking, tutti i nostri operatori sono a fumare, attendere in linea, per non perdere la priorità acquisita, che poi non ho mai capito che cazzo voglia dire.
3: Sì, buongiorno, sono Michele Giordano.
0: Salve Michele Giordano, qui Maria Pia, le volevo chiedere la recensione di cui stiamo parlando, siccome io rispondo da Mistral e dal Meridiano, è relativa al Meridiano o al Mistral?
3: Al Meridiano.
0: Al Meridiano,
3: sì.
0: Ok, va bene. Sì.
3: Noi adesso facciamo dobbiamo fare un, il sistema ci genera un questionario per verificare che la struttura risponda a certi requisiti, perché così il sistema operativo allarmato da un segnale anomaloide di Transformer con Titan 3 potrebbe inserirsi nel meccanismo di Deadmau5, complicando il tutto in una fase di paracetamolo di Calcutta, e poi Actarus si ammalerebbe, capisce? Per il quale poi, rispondendo sì o no alle domande, andiamo a confermare sia la struttura che la falsità della recensione. Poi Booking le manderà una mail con tutti i dati di questo Luca Alba.
0: Ok.
3: Allora, basta rispondere sì o no. Avete babbuini nella struttura?
0: No.
3: C'è un giro di prostituzione clandestina?
0: No.
3: Le brioche sono vecchie di 20 anni?
0: No.
3: Cambiate le lenzuola regolarmente?
0: Sì, tutti i giorni.
3: Ultima domanda: se ho porca un cane, di chi è il cane?
0: Di chi lo porta? Ma qui
3: questa me l'ha scritto lui. Allora, se ho porco ha un cane, di chi è il cane?
0: Se io porco a un cane.
3: No, è se o porco, credo sia una sorta di signore, cioè se il signor o porco, quindi se o porco a un cane, di chi è il cane?
0: Il signor che porta il cane, non lo so, qui
3: non ha scritto se porto, lui ha scritto o porco, quindi se o porco a un cane, di chi è il cane?
0: Lo p***o, non nostro.
3: E la risposta è esatta, grazie signora!
4: Bravissima!
3: Ok.
4: Allora cancello?
3: Cancella tutto.
4: Cancello. Come si chiama? Il direttore, il nome del direttore che devo segnare.
0: Manes.
4: Eh?
0: Manes.
4: Ah, te?
0: Sì.
4: Disputandus mes. Amen. Ok, cancellato, perfetto.
3: Perfetto, grazie mille.
0: Grazie a lei.
3: Salve, arrivederci.
0: Grazie, salve.
4: Saluti un porco.

0: che voglio tornare nella mia reggia a farmi massaggiare i piedi con l'olio motore della Maserati.
1: Dai, non cominciamo con ste stronzate. C'è anche un ospite che devi intervistare.
0: Che palle, lo sai che vengo in onda solo per far gioire le mie fan. Sono molto stanco, ieri sera ho lavorato come un ciuccio e sono devastato dalla stanchezza.
1: Tu hai lavorato, ti prego raccontami cosa hai fatto.
0: Non saprei da che parte cominciare. Ho dovuto cenare con Beyoncé e Rihanna, che poi mi hanno costretto a farci l'amore. Ho dovuto stappare 12 bottiglie di salsiccaia e non hai idea dei calli che mi sono venuti sulle mani. Dopo mi hanno convinto ad andare nel privé del The Club, dove tutte le donne del locale hanno preteso di baciarmi le mani. Poi mi sono stancato tantissimo a camminare dal privé alla mia Maserati numero 23, che mi aspettava fuori dal locale e poi tornare nella mia reggia, con uno sciame di donzelle che mi hanno supplicato di restare a casa mia, solo per fissarmi mentre dormivo.
1: Ma in che senso ti guardano mentre dormi?
0: Simo J, hai presente quando la gente va in pellegrinaggio a vedere la Madonna che piange? Ecco, le mie fan, attraverso la mia fondazione, pagano un abbonamento per venire in pellegrinaggio a casa mia e guardarmi mentre dormo. Quando avviene la polluzione notturna, per loro è come quando la Madonna lacrima.
1: Ma porco, cosa mi tocca sentire?
0: A proposito, ieri sera, mentre facevo i turni per farmi baciare le mani dalle fan, è arrivato Kanye West, che non riusciva ad entrare nel locale. Io ho alzato le chiavi della Maserati, che nel mio linguaggio vipposo significa fai passare il pezzente, e lo sfortunello è riuscito ad entrare. A quel punto, per ringraziarmi, mi ha scritto e dedicato una canzone.
1: Kanye West ti ha dedicato una canzone?
0: Di cosa ti stupisci? Sai che non esiste artista nel mondo che non mi abbia dedicato una canzone. Yellow Submarine dei Beatles parlava della mia prima Maserati gialla.
1: Ma vai a cagare!
0: Spara il pezzo di Kanye West che ha scritto, registrato e tradotto in italiano ieri sera, dopo la serata al The Club.
2: Disco scritto da Kanye West per il brillante. Qui si fa sul serio, mica poverate.
3: Sono arrivato al locale, mi guardavano tutti male, forse perché sono nero

0: Capite, cari ascoltatori miserabili, il brillante è inarrivabile, quindi abbiate pazienza, ma stasera non ho voglia di andare in onda e regalarvi la mia immensa conoscenza musicale e la mia cultura estrema. Vi saluto e ci sentiamo quando c'ho voglia.
1: Ma Max, dove cazzo vai? C'è l'ospite che sta aspettando di essere intervistato.
0: Ma a me non frega un cazzo, Simo J, ma poi chi dovevo intervistare stasera?
1: Siamo riusciti ad avere un'intervista esclusiva con Vladimir Putin, che è pronto a rilasciare delle informazioni segretissime. Parlerebbero di te tutti i giornali del mondo.

Attenti. Dice di no, lui non guida, ha l'autista. Ma dove cazzo vai? Max, torna indietro!

0: Pronto, Donald. Ciao, Trumpone, come butta?
1: Ciao, mio unico amico del cuore.
0: Sì, sì, sono Max Brillante. Visto che ti ho fatto diventare presidente, fammi un favore, tira un bombolone nucleare su Mosca.
1: Ne faccio partire due immediatamente e ci disegno sopra la tua bellissima faccia.
0: E come sempre, fanculo alla vodka.
1: Posso fare altro per te, fratello mio?
0: Ti scazzerebbe chiamare il Golfo d'America, il Golfo della Maserati?
1: Dammi 10 minuti e provvedo subito.
2: C'è il 105 micacca!
3: Radio 105.
2: Hey! 105. Hey!
4: Lo Zoo di 105.
5: Allora, a Mozzoloidi, esatta ora, che ore sono? 3-1! Circa le 3 sono a Mozzoloidi. No, circa le 2 sono a Mozzoloidi. Devo dire la barzelletta.
6: Ogni giorno 54 persone ascoltano Monzoloni. Monzoloni.
7: Temperatura.
8: Allora, ci sono dei momenti tristi. Questo momento è
5: molto... un momento triste. Fa sempre audience, no? Ci sta, no?
6: E adesso a Monzoloni mixa DJ Spine. DJ Spine. Sentite bene come sfuma le cose.
9: E incominciavo a volare. Volare.
8: Allora eccoci qua, tornati. Una buona giornata a tutti quanti da...
5: Wender. Mitico Wender, e poi c'è anche Squalo ogni tanto, e poi c'è anche il regista. Vai disco
8: ma il disco
5: è vero, vai disco sceriffo.
6: E adesso a Monzoloni qualcosa di veramente difficile.
5: Metto punto in lavoro.
6: Monzoloni, il secondo programma.

0: canole giuste.
1: Benissimo ragazzi, siamo arrivati, siamo tornati come sempre più carichi che mai.
2: Hulk di me, Hulk.
1: Carico.
3: A Monzoloni lo sciogli lingua. Vai bello.
2: Cosa c'è nel buco del banco, nel buco del bispicci caradisci Leo?
1: Ma cos'è che era? Non mi ricordo. Cosa c'è nel buco del banco?
2: C'è un buco nel buco del buco. C'è un buco nel buco del cu. C'è un buco nel buco del banco. Spiaci bici micchelo. Spiaci chicci me la.
1: No, spiaci chicci chicci me la me lo.
2: Spiaci chicci chicci.
1: Aspetta, spiaci chicci chi.
2: Concentramento un attimo.
1: Dai, fammelo fare. Spiaci chicci.
2: Spiaci chicci.
1: Chicci me lo.
2: Spiaci chicci chicci lo.
1: Spiaci chicci chicciamelo. Non riesco.
2: Vai, guarda che ce la fai, vai.
1: Spiaci chicci. Spiaci chicci che ce la. Spiaci chicci che me la ce l'ho.
2: Spiaci chi mi cade.
1: Ci sono quasi, eh. Ah, spiaci chicci me la ce l'ho.
2: Spiaci chicci. Spiaci.
1: Eh? Spiaci chicci camelo. Come l'hai detto tu?
2: Spiaci chicci. Non riesco più.
1: Ah, spiaci chicci melamelo.
2: Spiaci chicci melamelo.
1: Schiacci mecelo.
2: Ho vinto, cazzo, ho vinto. Guarda, c'è scritto pure qua, ho vinto. Grazie, mamma.
1: Vabbè, ragazzi, noi ci dobbiamo chiudere il programma anche oggi. Mi dispiace.
2: Vinto, vinto.
1: A domani, grazie regia DJ Spine. Io sono Wender.
4: DJ.
1: Non riesco a fare. Com'è che si chiama il programma?
3: Monzoloni torna domani. Welcome to the zoo.
5: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
7: C'è 105 mi cacca!
8: Eccomi, buonasera pezzenti. Ecco, prima di iniziare il mio grande show radiofonico, volevo chiedervi gentilmente di smetterla di fermarmi per strada e chiedermi autografi e foto. Oltre a rubarmi l'anima, mi state creando una orribile artrite alla mano e per colpa vostra ho passato la mattinata a farmi massaggiare nella suite imperiale dell'Hotel Bulgari di Parigi. Ora datemi qualche minuto che devo andare a sfilarmi i 15 orologi di pregio che ho al polso, mi bevo un flutto di champagne e indosso il mio accappatoio di Versace disegnato da Donatella apposta per le dirette radio.
6: Stai ascoltando la voce suadente del re indiscusso della radiofonia? Max Brillante, sei troppo

0: aspetta che sto facendo incastonare un diamante di Cartier sulla punta delle mie ciabatte.
1: Ma non puoi fare tutte ste cose prima di arrivare? Ti muovi?
0: Bene, eccomi. Farsi desiderare è un must per noi altolocati. Benvenuti a 105 Micacca, un programma disegnato per elogiarmi e per venerarmi. Anche stasera avrò un ospite di poco conto rispetto a me e prima di iniziare volevo farvi ascoltare una canzone che Eminem ha scritto solo per me.
2: Disco dedicato a Max da Eminem. Mica poverate.

0: pezzo pazzesco scritto a quattro mani da Eminem e Will Smith. Vabbè, occupiamoci del cagacazzo che ci è venuto a trovare, l'ennesimo in cerca di fama attraverso la mia luce riflessa.
1: È il momento dell'ospite inferiore. Con noi Davide Lacerenza, un imprenditore finito al gabbio per una serie di porcherie come spaccio di bamba, zoccole e riciclaggio.
2: Ciao brillante, volevo ringraziarti per...
0: Hai già parlato troppo, ricordati che bisogna mantenere un bilanciamento a mio favore, altrimenti se vado nell'ombra divento nervoso e poi divento manesco.
2: Stavo solo salutando.
0: È su tutti i giornali, non perché ha trovato la cura alla povertà, non perché ha una collezione di Maserati, non perché conduce 5 programmi in radio e 4 in televisione, ma per una serie di reati come favoreggiamento della prostituzione, spaccio e altre cose da poveretto.
2: Beh, comunque sono un imprenditore.
0: Gli imprenditori sono quelli come me, ovvero quelli che possiedono la capacità di trasformare il proprio talento in una collezione di Maserati, orologi di pregio e programmi radio spettacolari.
2: Posso...
0: Tu, caro Lacerenza, hai trasformato il tuo talento, se così possiamo definirlo, in polvere che hai nel naso.
2: Ecco, se mi lasci spiegare.
0: Io nel 1999 ho avuto un'idea brillante, ovvero quella di sfruttare la mia bellezza, la mia stupenda voce...
2: Ma mi fai parlare?
0: ...e il mio gusto nelle auto, in una professione...
2: Ma mi sente?
0: Io non sono un intrattenitore, io sono una divinità che presta la propria stupendezza al popolo.
2: Prova.
0: Quando io parlo alla radio, i plebei godono, guariscono da malattie, gli storpi tornano a camminare.
2: Posso dire?
0: Fare l'imprenditore significa essere come il brigante, ovvero diventare amico dei VIP veri, gente come Beyoncé, Will Smith, Rihanna, mica a vendere le bollicine a quattro scappati di casa, sovvenzionato da due balorde che si sono fatte il gabbio.
2: Scusa, Max.
0: Pensa, caro Lacerenza, che io già da bambino frequentavo la creme della creme.
2: Mi fai parlare?
0: Già in culla partecipavo alle feste mondane con Elton John, Versace, Armani e Michael Jackson.
2: Credo non mi senta.
0: A cui tra l'altro ho suggerito tutti i versi che faceva nelle sue canzoni. Io avevo 6 mesi e i versetti che facevo col ciuccio in bocca...
2: Forse si è rotto il microfono.
0: ...hanno ispirato Michael a rifarli nei suoi pezzi.
2: Prova.
0: A soli 5 anni ho convinto Freddie Mercury ad intraprendere la carriera di cantante, perché lui con quei dentoni voleva fare il rastrello.
2: Ma porco, parli solo tu, cazzo mi hai invitato a fare e poi fai il figo e hai la Maserati. Ma cos'è la Maserati? No, io giro col ferro rosso, la Maserati è una macchina di merda.
3: Oddio Davide, cosa hai osato dire? No, fermo, non lo fare, tanto lo buttano al gabbio.
2: Ma che cazzo fai con quel fucile? Ma sei scemo?
0: Sacrilegio! Maserati, questo è per te.

0: Fortuna che sei uno che non se la prende.
1: La Maserati non si tocca.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Beccacin Production, in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise, presenta Cobra Khan, la terza e speriamo ultima serie. Nella puntata precedente, Daniel LoRusso, ormai con le pezze al culo, decide di andare in Giappone per trattare il rinnovo tra la Mandorla Auto Group e il suo pidocchioso concessionario. Calcolando che siamo nel 2021 e bastava una conference call su Zoom, ma in questa serie niente è credibile, nemmeno i capelli del protagonista, che sono palesemente della purina. Miao!
3: Allora, mio caro Kung Fu Pirla, me la metti sta firmetta che me, così me ne torno a sorseggiare un Magnum di Crystal da 13 litri o ti devo mettere le mani addosso, figa?
4: Allora, la prima cosa tu, figlio puttana.
3: Ancora, vai avanti questa storia.
4: Io ho visto il film Samuel L. Jackson,
3: sì, ma
4: figlio puttana.
3: Lascia stare il cioccolone.
4: TikTok, figlio puttana.
3: Sì, ma dai, dai.
4: Allora, fai tu.
3: Cosa?
4: Fai tu TikTok, brutto figlio puttana, fai.
3: Sai che ti strappo i denti?
4: Li allora uso, io non filma.
3: Li uso per una collana.
4: Non filma. Dai, si scherza, io scherzo, brutto figlio puttana. Io da, e tu la puoi andare via. Ecco qua, aspetta che io filma. È difficile filmare con bacchette,
3: Nel derivato dall'albero, non c'è la firma.
4: Perché tu figlio puttana, io ho visto Samuel L. Jackson che tu figlio puttana, grande figlio puttana. Grande figlio puttana!
5: Fale bombolo.
4: Fa bombolo.
3: Sai che giuro, te lo giuro, adesso guardo che marca è il tuo vestito, compro l'azienda e non li faccio fabbricare più per farti dispetto perché ti sta da paura.
4: Allora io adesso mangio pipistrello, fa pandemia.
3: Ancora?
4: Sì, mangia pangolino, fa pandemia, catti tutti i cazzi tuoi, figlio puttana.
3: Figa, questa è una minaccia grossa, forse è meglio che me ne vada.
4: Tu rimani con tutto nero come cane, io leggenda.
3: Vabbè, ma ci rivedremo appena apri gli occhi,
4: scemo. Sì, brutta figlio puttana.
3: Ancora, vabbè.
2: Dopo uno scontro verbale a suon di insulti razziali, LoRusso si incammina per la città di Bokinawa, nota per le stesse peculiarità di Bologna. E guarda caso chi incontra? Kurumiro, la fighetta giapponese che si voleva ficcare alle superiori. E guarda che coincidenza, la incontra per sbaglio in una città con una popolazione di 130 milioni di persone che sembrano tutte uguali. Credibilissimissimissimo.
3: Figa, ma non ci posso credere. Ma quello è Cromio. La zoccoletta mandorlata che volevo dare due fucilate nella fighina quando andavamo ai superiori. Porca troia.
5: Scusa, tuo signore, scusa.
3: Ehi, puoi tenere due metri di distanza perché credo che tu non abbia un 740 idoneo.
5: Credo tu essere famoso figlio di puttana, mi disse mio capo.
3: Tu c'hai un parente che lavora in una General Motor qua locale?
5: Sì, mio nonno.
3: Assomigliate, siete due facce di cazzo.
5: Non metto mani addosso, eh?
3: Madonna, vai via perché te lo giuro. Tu non hai idea di cosa ti posso fare, capito? Io ti levo i capelli e li indosso come cappello quando piove.
5: Che brutta persona, tu figlio di puttana.
3: Ti giuro, vai via, ti faccio camminare al contrario per tutta la vita, figa. Inverto i piedi, cazzo.
6: Daniele, Sune, non potete crederci. Cosa ci fate tu qui a Bokinawa? A monto proprio piccolo. O forse sceneggiatori di serie essere dei dementi.
3: Ma figa, cosa hai detto? Non ho capito.
6: Io dico la L al posto della L e la L al posto della L.
3: Forse in passato ero annebbiato dalla libidine perché eravamo adolescenti e ti volevo trappanare d'oro. Però, non mi sembrava parlassi così da n***ata.
6: No, decapato sarai tu e tua madre è anche un po' figlio di puttana.
7: Figlio di puttana!
4: Ah, io ho visto il figlio Samuel L. Jackson. Tu...
3: Allora andiamo avanti così, questa cosa.
4: Tu fa, TikTok, figlio puttana.
3: Ehi, ma mi stai seguendo? Fammi capire, ma non puoi andare nel tuo cazzo di ufficio che c'hai? Lasciami parlare con la mia amica. Senti, bando alle chiacchiere, che sono roba da gente povera. Quando eravamo ragazzini, ti ho salvato la vita da quel muso giallo di Chulen. E dopo non hai saldato il conto, insomma. Sai com'è? Sono passati anni, interessi, poi il bot, il CCT, insomma, cazzo, ti parlo a fare di borsa che c'hai un orologio che vale 18 euro, figa. Magari tu mi puoi togliere il dubbio. È vero che voi Simpson avete la figa a mandorla?
6: Daniel, Sune, tu sempre molto simpatico, ma sempre lachitico e pure eccesso. Piuttosto che dare a te mia fica, io passare l'est di mia vita a gingillare mia fica con bacchetta di legno.
3: Quindi è un no?
6: È un no, no, figlio di puttana.
3: Sai, noi ricchi sentiamo al massimo quattro parole, il resto non ci interessa proprio, capito?
6: È un no, sì.
3: Dai, che ce l'ho tosto, figa.
6: No.
3: Allora, quindi no?
6: No, è un no. Qui non ci sono né L né L, quindi N-O.
3: Lo? Hai detto lo?
6: No, ho detto no.
3: Magari in giapponese significa si chiamami.
6: No, ho detto no con N di no.
3: Dai, che ho perso tutto oggi. Facciamoci una spruzzata almeno a scarico dello stress.
6: Figlio di puttana, io portale te in posto molto speciale, tu venile con me.
3: Ma che picchio anche le donne, comunque mi stai rompendo i mi stai rompendo i coglioni. Ma che sono una brutta persona.
2: Nel frattempo, a Los Angeles, ma nel quartiere dei poveri, Johnny Lawrence cerca in ogni modo possibile di far alzare dalla sedia a rotelle il suo unico amico e alunno, Miguel Porco Diaz.
1: Sensei, la deve smettere di insistere! Il destino vuole che io rimanga storpio e senza il mio amore Maria Scollata!
7: Ma che cazzo ho avuto che me ne fotta a me del destino, dai, allora! Ehi, quattro ruote, fermo così, dai! È il momento di transizione!
1: Non posso fare manco volantinaggio!
7: Allora, ti ricordi il detto giapponese che recita: chi abbandona se è figlio di un mona?
1: Mai sentito?
7: Me lo inventavo ora! E sono forte anche con la rima baciata! Senti, senti, senti, mangia il formaggino mio mentre stilo capio? Senti, beh, potevo fare il rapper. Adesso quasi quasi mollo il karate e faccio il rap. Dai, te devi alzare da sta sedia di merda. Devi tornare a combattere perché ti tisci un cobra canto, capio?
1: Ma sensei, non lo vede che non si muove niente? Sono destinato ad essere storpio.
7: Mi fai venire voglia di finirti. Te lo giuro, ma se non mi facesse piacere vedere che te soffri, ti finirei. Ora che pensi mi.
3: Ma lei non si vergogna a trattare male il ragazzo sulla sedia, mi scusi?
7: Ma chi cazzo sei tu? Brutto figlio puttana!
1: Bravo, ma chi cazzo è lei?
8: Come faccio il cazzo? È un figlio di puttana!
7: Brutto figlio della roia!
3: Vabbè, forse è meglio che mi faccio i cazzi miei.
7: Bravo!
1: Sensei, perché stai salendo in macchina?
7: Ma ti non ti preoccupare, che migo ho una mia visione delle cose. Te resta ferma lì, corison, che migo ho una mira de merda. Hai messo il giubbotto catarifrangente?
1: Sì!
7: La scritta ciapami. Vai! Forza che te ciapo, te manco, via!
2: Così Johnny inizia una serie di tentativi alquanto insoliti per far tornare a camminare il povero Miguel.
7: Dai, proviamo con questo, dai, qua sono nuove le scarpe.
1: Sì, sì.
7: Che cazzo me ne fotta mi
1: totti. Aiuto, mi dato fuoco alla scarpa, aiuto, aiuto, vado a fuoco, aiuto, non voglio diventare come Niki Lauda, aiuto.
2: Nemmeno dandogli fuoco aveva avuto successo. Così provò a lanciargli un pianoforte a coda dal terzo piano, dritto sulle gambe. Ma...
7: dai forza Giovanni Allevi, ciappa questo!
1: Aia!
2: Poi una bomba a mano in tasca, ma anche lì...
7: per il Vietnam!
2: Ma niente neanche lì!
1: Ma basta!
6: Miguel? Ma stai sempre a bestemmiare, ti ha sentito? Ma ti hanno sentito tutti!
1: Ma mi hai investito!
6: Adesso io sono sconvolta dal tuo atteggiamento e per fartela pagare vado a scoparmi tutti quelli che incontro da qui a casa mia.
3: Salve signorina, l'ho vista passare.
5: Salve,
3: stavo
5: signorina.
3: Ascoltando la
5: salve.
3: Conversazione.
5: Salve,
3: vuole salve.
5: Scusi,
3: un passaggio.
5: Ce l'ho prima io.
6: Vi scopo tutti, tranquilli.
3: Va bene, salve, io mi chiamo Mario, lei?
9: Salve, io sono Giuseppe, salve.
3: Salve Giuseppe.
1: Scusate un attimo, posso dire una cosa? Sei proprio un puttanone!
6: E tu sei volgare e senza dignità, Miguel!
1: Ma io? Ma avete visto che fa? Scopa con tutti!
7: Allora lei puttana, madre di figlio puttana! Io ho visto film Samuel L. Jackson!
2: Grazie, Maria Scollata. Ora basta. Ho le palle prosciugate.
10: Radio 105.
11: Yeah. Yo.

0: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
1: metempsicosi.
0: Fate attenzione alla differenza
1: metempsicosi
0: e nel finale due volte
1: dell'epiglottide.
0: Fatelo bene.
2: Ok. Oh, epiglottide. Metempico
3: io adesso.
2: Psicose.
3: Saluto
2: cazzo. Epiglottide. Epiglottide. Ma quale metempsicosi?
4: Ma che piscosi?
2: Metempsicosi.
5: Basta. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: On Welcome. Lo Zoo 105. Il suo nome è Joseph Robinet Biden Jr., ma tutti lo conoscono come Joe Biden, o meglio ancora, come Sleepy Joe, ovvero Giorgio il Dormiglione. Perché ha questo nomignolo? Ve lo raccontiamo noi nelle nuove avventure di Casa Biden. Casa Biden.
1: This morning, here's a look at some newspaper headlines from across the nation reporting Biden's victory. ABC's Rachel Scott is with the Biden campaign.
0: Secondo dei documenti tenuti segreti dalla CIA per decenni, il signor Joe Biden nel 1984 aveva esagerato con l'assenzio e si addormentò per 37 lunghi anni. Ormai dato per morto, attraverso dei cavi da pesca e dei bravissimi burattinai, sono riusciti non solo a farlo sembrare vivo, ma a farlo diventare presidente del paese più potente del mondo. Ma la mattina dell'inaugurazione presidenziale, due militari hanno sparato un colpo in aria per celebrarlo. E quei due spari lo hanno riportato in vita. Ma lui è convinto di vivere ancora nel 1984 e questo è un grosso problema. Scopriamo perché in Casa Biden.
2: Buongiorno signor Presidente, sono il segretario dello studio ovale. Presidente?
3: Le hanno ritirato la patente anale?
2: No, legga il labiale. Sono il segretario dello studio ovale.
3: Siamo in piena guerra fredda. Ti sembra il momento di andare al mare?
2: Sono il segretario dello studio ovale.
3: Santi nomi, ma che diavoleria è quella? Un amplificatore della voce.
2: Sì, un banale megafono, signor Presidente. In vendita a 2,30 su Amazon.
3: Ma cosa ci fai con un semaforo?
2: No semaforo, signor Presidente. Aspetti, Megafono! Megafono!
3: Ah, e a che serve?
2: A parlare coi rincoglioniti. A parlare coi rincoglioniti.
3: Bravo, bravo, bisogna curarli i broncopolmoniti.
2: Sì, certo.
3: Sai che c'è la spagnola adesso?
2: No, signore, la spagnola non c'è più neanche nei film. Non neanche le telenovele sono più spagnole.
3: La curata?
2: No, si chiama ispanico adesso, prima di tutto. Ma no, non c'è, c'è il corona.
3: Ah sì, la regina?
2: No, la regina sì, c'è ancora, quella c'è 95 milioni di anni, però no, si chiama...
3: È ancora viva!
2: È ancora viva, sì, Elisabetta II, il più lungo, il monarca con il regno più lungo della storia.
3: Ma era vecchia quando ero bambino!
2: Eh sì, era vecchia anche quando era bambino il re, però...
4: Buongiorno, sono Mayala Abrakian.
2: Mayala Abrakian?
4: Sì, assistente. Sì.
2: No, senta, scusi, l'assistente sono io. Lei è Mayala Abrakian, di cosa si occupa?
4: Mayala Abrakian, quella di colore.
3: L'assunto io, perché conosce le tabelline.
4: Sì.
2: Ah, quale conosce?
4: Due.
2: La tabellina del 2 o ne conosce 2?
4: No, 2.
2: 2 per 7?
4: 7.
2: No, fa 14, è sicuro che non...
3: Forse ho sbagliato qualcosa nell'ufficio.
2: Non ha letto bene.
4: Sono quella di colore, per l'integrazione.
2: Ah, Kamala Harris!
4: Sì.
2: Ma lei non è donna e non è Kamala e non è Harris.
3: No, mi sono permesso io, perché so che mi aveva parlato di questa cosa dell'integrazione, vero?
2: Sì, giusto.
3: Allora ho integrato...
2: È bianco, scusi, è caucasico.
3: È più chiaro di noi.
2: Ah, pallido. Scusi, lei per l'integrazione mi ha preso l'albino.
3: Beh, scusi, adesso faceva differenza fra i colori, no?
2: No, sì, ci mancherebbe, però era un gesto politicamente di apertura nei confronti...
3: Ho aperto a quelli più bianchi di noi.
5: Buongiorno, signor Presidente. Quando vuole è tutto pronto per la conferenza stampa.
3: Ah, è arrivato il capo indiano. Aug, pelle rossa. Io essere grande capo bianco, Joe Biden. Tu come chiamare?
5: Senti, dammi sto cazzo di megafono.
2: Prego.
6: Sono il vicepresidente Kamala Harris.
4: Ho trovato la mutanda, la pallina no.
2: La mutanda di chi?
4: Non lo so. Porca. È rossa e marrone.
3: Ma la badante non mi ha messo le mutande.
2: Ma lei ha la badante?
3: Credo di sì, c'è una donna che mi pulisce il culo la mattina.
2: Quella è sua moglie, signor Presidente.
3: Ah, sono sposato?
2: Sì, due volte.
3: Ah, meno male, l'ho chiamata.
0: Casa Biden. Casa Biden.
7: Presidente Biden, ho in linea il presidente della Germania.
3: Perché c'è un uomo di colore in divisa?
2: Scusi, abbia pazienza, il ministro della difesa.
3: Africana.
7: Cosa dico al presidente della Germania? Ci vuole parlare?
3: Presidente Hitler, è ancora vivo?
2: No, è Angela, Angela Merkel.
3: Chi?
2: Angela Merkel. Merkel.
3: Che nome curioso per un uomo.
2: No, non è un uomo, è una donna. Angela Merkel.
3: Sì, adesso il presidente della Germania è una donna.
2: Sì, per 5 volte consecutive.
3: Ma le donne non hanno i baffi.
2: No, ma neanche la Merkel c'ha i baffi. E questa è Angela Merkel, guardi.
3: Vede che è un uomo.
0: Casa Biden. Casa Biden.
2: saranno 4 anni lunghissimi.
3: Chi cazzo dura 4 anni?
2: Questo è vero.
7: Motore partito!

0: Lo Zoo di 105.
1: 105 si vergogna a presentare 105 Mind Merd con Moco.
2: Bella raga, bella zio, bella zia, bella di padella, bella bro, bella fra, bella lì.
3: Basta scemo.
2: Bella di cappella, bella di mammella, bella di pucchiacca, bella di rastrello, bella bro, bella bra, bella sister, bella master, bella lì, lula.
3: Basta, ti chiudo il microfono, fino a quando non ti scende l'effetto del crack.
4: La trasmissione dello stupido è temporaneamente sospesa. Il conduttore si è fumato una pipa di crack prima di andare in onda e dobbiamo attendere che gli scenda l'effetto. Attendere, prego.
3: Ti riapro il microfono, ma se dici ancora cazzate, chiamo l'infermiere per la punturina.
2: Avete visto, sono costantemente censurato dai poteri forti perché temono che possa rivelarvi dei segreti segretissimi che potrebbero svegliarvi dal Matrix in cui vivete.
3: Ma che cazzo dici?
2: Eccomi, sono il conduttore radiofonico più temuto dai poteri fortissimi. Voi non avete idea dell'inferno che vivo ogni giorno. Ricevo minacce mortali da parte di Bill Gates, Soros e quel nazista di merda di Klaus Schwab.
3: Ma se non ti caga nemmeno il tuo cane.
2: Perché, vi chiederete voi? Perché raga, io sono un pozzo di segreti, conosco tutte le verità che vi hanno nascosto i media convenzionali da sempre. Se parlo io, salta il mondo.
3: L'unico vero segreto è chi cazzo ti ha assunto?
2: Non mi credete? Volete qualche scoop? Ok, ma sappiate che sto rischiando grosso.
3: Sì, rischi gli schiaffi e i calci in culo.
2: Lo sapevate che i bambini non li porta la cicogna? Ma li porta un uccello senza piume e con pochi peli.
3: Ma porco, ma cosa dice sto m***oide?
2: Babbo Natale non vive in Lapponia, ma è di Frosinone e nel resto dell'anno gestisce una pizzeria.
3: Ma veramente?
2: Certo, Simo J.
3: Intendevo, ma veramente non sei ancora stato licenziato?
2: Quante ne so, raga, quante ne so. Oggi in Mind Merd voglio parlarvi di un progetto che potrebbe rivoluzionare il mondo, di cui nessuno parla, chissà perché. Oggi parliamo di merda, di feci, di cilindri fecali, di stronzi, di pupù, di cacca.
3: Ma che cazzo dici?
2: Perché la merda è tutto, con la merda si può fare qualsiasi cosa, la merda is the future. Ma non sono io a dirlo. Oggi ho un grande esperto di feci, il professor Gianni Merdandi, che ci spiegherà come la merda potrà salvare il pianeta. Buongiorno Gianni, benvenuto in Mind Merd. Spiegaci la tua teoria rivoluzionaria.

0: case come fanno con sterco in Africa. La cacca è sostanzialmente un cibo, quindi anche se è stato digerito una volta, perché non digerire seconda, terza volta? Quindi cacca può diventare assolutamente un nuovo snack.
1: Geniale, lei quindi mangia la merda.
0: Io anche dietro con me vuole a ti assaggiare.
1: Di cosa si tratta?
0: Lei ha presente di Twix, che è fatto di due bastoncini. Ecco, io ho questo bistronzo. Se ha nome più indicato, perché sono due piccoli und stronzini. Unico. Il problema più indicato, perché sono due piccoli und stronzini.

0: Che ore sono, squalo?
1: Quella di ieri. Eh no, ieri ero senza orologio, quindi non lo so che ore sono.
0: Esatto!
1: Bella! Vinto! DJ!
2: Monzoloni, un programma a trema la terra.
0: Adesso usciamo giustamente da questo classico degli anni 90, questo disco dance. Cosa ne pensi di Corona?
1: Ogni tanto me la mettevo in testa quando vincevo gli scudetti.
2: Monzoloni, il programma più ascoltato sugli scogli di Igea Marina.
0: Bene, scusate un secondo.
1: Sono le due!
0: Cicla! Sì. Scusa.
2: Monzoloni, un programma che a un certo momento comincia.
3: C'è non un fuoco profondo dentro te.
2: Monzoloni è un programma che sta vicino a chi ha la febbre in questo momento.
1: Ciclamino! Ciclamino!
0: Sì, ho capito, ma non devi dire Ciclamino, sennò quello parte col jingle ogni volta.
1: Jingle! Ciclamino! Ciclamino! Sono le 14 e 23!
0: Ma ti ho detto di non dire niente che fa partire quello se dici Ciclamino!
1: Allora Ciclamino!
2: E adesso a Monzoloni, 3 secondi! Avete sentito 3 secondi!
0: Grande, grande, che grande, che grande è questo DJ che riesce a mixare i dischi solo lui così.
1: Come li ciclamizza lui? Questi.
0: Comunque state ascoltando Monzoloni con Wender, che sono io, c'è anche Squalo in regia, DJ Spine.
1: E siamo veramente forti, siamo veramente contenti, ci hanno regalato anche il nuovo studio.
0: Ma cosa?
2: Ma adesso il Monzo Quiz.
0: Allora Squalo, facciamo così, facciamo che sarò io a farti delle domande. Entra nella cabina, attenzione, perché il gioco...
1: Metto le cuffie.
0: Il gioco bello non è farlo con gli ascoltatori, ma il gioco lo facciamo tra di noi, proprio per far capire che siamo reali, siamo veri.
1: Che
0: siamo,
1: bello.
0: Siamo un programma...
1: Che poi tu sai che io ho sempre sognato di andare da Mike Buongiorno. Cioè, da piccolo, quando mi guardavo Mike Buongiorno, mi mettevo le cuffie da solo a casa, mentre lui lo guardava in televisione con mia nonna che faceva il frullato.
0: Ho capito, però è morto.
1: Ma davvero è morto?
0: Eh sì, qualche anno fa.
2: E adesso a Monzoloni mixa DJ Spine. DJ Spine. DJ Spine.
4: Nello stile originale, radicale, musicale, mixa, mega mixa, mega mixa su Radio
2: 105.
0: Allora, come sempre, cosa succede durante il programma Monzoloidi? Cos'è che facciamo di sempre?
1: Facciamo stronzate. Diciamo cose molto utili.
0: Infatti, adesso facciamo...
2: E adesso la ricetta del giorno offerta da Squalo Cuoco.
1: Niamma!
2: Ragazzi, Monzoloni deve chiudere. Chiudetevi!
0: Ci sentiamo alla prossima!
1: Ho sbagliato! Madonna! Mamma! La comina! Ho sbagliato! Ho sbagliato! Sbagliato!
2: Monzoloni, un programma che sembra, eh?

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Ma ciao, amico figlio del cellulare, smettila di masturbarti con ChatGPT e ascolta le nostre nuove e super idee che abbiamo sviluppato noi di Up and Up. Sì, anche noi finalmente siamo approdati nel nuovo mondo e abbiamo realizzato una nostra rete di intelligenze artificiali. Questo grazie a voi contribuenti ignari che depositate ben 64 euro al mese alla nostra società con sede alle Cayman, tramite le bollette della luce e del gas e persino nelle spese condominiali. Un po' come fa la RAI, ma noi lo facciamo meglio! È bastato hackerare tutti i sistemi e, in men che non si dica, abbiamo incassato abbastanza soldi da sviluppare più e più e più intelligenze artificiali! Ma non è pazzesco? Tutto questo è solo grazie a...

0: Up and Up.
1: E Up and Up.
2: Questa settimana per la categoria intelligenza artificiale,
0: Voice Over.
2: Arriva VoiceOver, un'applicazione incredibile che cambia la tua voce in tempo reale. Funziona in maniera molto semplice. Ti basterà aprire l'app, selezionare una delle nostre voci contenute nel pacchetto base e scegliere se usarla per la tua voce o per quella di chi ti chiama. Spettacolo!
3: Dove cazzo eri ieri?
4: Amore, te l'ho detto, sono andato a giocare a calcetto con i colleghi.
3: Non dire cazzate. Ho visto che hai scritto a una certa Marina che stavi arrivando. Io ti ammazzo, chi è questa puttana?
4: Ma amore, Marina è il Mario dell'ufficio contabile. Lo chiamiamo tutti Marina per prenderlo per il culo.
3: Non dire cazzate. Chiamala, chiamala che voglio sentire la voce di questa stronza. Vai, forza.
4: Ma certo, dai, tranquilla, amore. Ci penso io. Ehi, VoiceOver, chiama Marina.
5: Come vuoi chiamare, uomo o donna?
4: Uomo.
6: Ma ciao, amore mio. Come mai
7: mi chiami a quest'ora? Cos'è? Quella stronza di tua moglie non è a casa?
3: Ma che cazzo
7: vuoi che venga lì nuda con solo la pelliccia addosso?
4: No, amore, aspetta un attimo, adesso ti posso spiegare.
3: Stai zitto, culattone!
2: Incredibile, vero? Ma non finisce qui! Sì, perché grazie al nostro piccolo abbonamento di 120 euro a settimana potrai sbloccare tutte le funzionalità della nostra super applicazione VoiceOver, come la clonazione di qualsiasi voce. Ti basterà usare una registrazione audio di qualsiasi voce di un attore, cantante o tuo amico e potrai telefonare con la sua voce. Ma non è pazzeschissimo?
8: Uè, come stai, Johnny?
9: Tutto bene, Paolo, te? Che racconti di bello? Stai ancora con Miss Mondo?
8: Ma certo, Johnny! Pensa che si è tutta presa bene a fare le telefonate erotiche la sera.
9: Scusa, in che senso?
8: Che lei mi chiama, fa la porca, fa la zoccolona al telefono, io tac, giù di mano e seghino la buonanotte, dai, la bastardata.
9: Ah! Senti Paolo, mi fai una cortesia, mi mandi un messaggino vocale dove fai gli auguri a mio nipote? Sai, ti segue sempre.
8: Ma certo, nessun problema.
9: Ehi, VoiceOver, chiama Lucrezia Paolo.
3: Pronto?
9: Ciao amore.
3: Ciao tesoro, ma come mai mi chiami a mezzanotte?
9: Volevo fare un po' lo sporcaccione.
3: Ah, inizia a piacerti la mia fantasia, eh?
9: Sì, sì, dai che ce l'ho già in mano duro come il marmo. Oh, cazzo.
3: Amore, ma sei già venuto?
9: Sì, ero eccitato come una bestia.
2: Incredibilmente incredibile! Sì! VoiceOver è l'applicazione definitiva che all'occorrenza può anche risolverti problemi giganteschi, grazie anche alla nostra libreria di super doppiatori.
1: Amore, è inutile che ci provi. Guarda che per mangiare a Villa Crespi ci sono 2 mesi di attesa. E poi oggi è sabato, tu stai chiamando per stasera, è impossibile.
10: Sì, sì, tesoro. Adesso ti faccio vedere io con chi ti sei sposata. Ehi, VoiceOver, chiama Villa Crespi.
11: Villa Crespi, buongiorno.
10: Buongiorno, sono Morgan Freeman
12: e volevo un tavolo per due per questa sera, nella saletta privata e con camerieri personali.
11: Ma certo, signor Freeman, nessun problema. Annulliamo la prenotazione di Jerry Scotti, tanto è sempre un braccino con le mance. E le prepariamo tutto per le 20:30, va bene?
12: Perfetto, grazie. A stasera.
2: Incredibile! Troverai VoiceOver e molte altre applicazioni pazzesche solo su
0: Up and Up!
2: E per i primi 100 abbonamenti, in omaggio, la voce di Gesù!
13: Ciao, fratello. Sì, sono Gesù.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Radio 105. Lo zoo di 105.
3: Ma hai cambiato culo? Schifo, facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
4: Marco,
3: che
4: Marco,
3: apri, uè, ma hai sentito?
4: E non si tira giù le finestre qua.
3: Madonna, mi sembra la trombetta col
4: tic-tac. Allora, non ti distrarre, stiamo lì.
3: Marco, ma sento la puzza.
4: Hai cambiato culo.
3: Porca puttana.
4: Questo è un bianco.
3: Dai.
4: Vai.
3: Vado. Ma no, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
4: Leo, perché... stiamo facendo il film dell'anno.
3: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
4: Ma perché? Tortelli?
3: Boh. Vado.
4: Comunque belle però, obiettivamente.
2: Lo Zoo di 105.

0: Ciao ragazzi, io e i miei amici abitiamo sul confine con la Svizzera. Uno di loro, Luca, ci ha venduto delle giacche della Stone Island taroccate, prese chissà dove. E siccome è un infame, continua a dire che sono originali, anche se è ovvio che sono cinesissime. Fategliela pagare. Vendicateci. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto, chi parla?
2: Signor Guff...
1: Sì?
2: Salve, siamo della antisofisticazione di confine.
1: Come, scusi?
2: Siamo della polizia di confine.
1: Sì.
2: Salve.
1: Ok.
2: Mi perdoni, la disturbo?
1: No, mi dica.
2: Siamo qua col collega Spincer che stavamo verificando un fermo. Abbiamo avuto stamattina l'occasione di fermare una persona che dice che lei gli ha dato delle cose. È possibile?
1: Assolutamente no.
2: Lei può presentarsi qui in caserma da noi?
1: Assolutamente. Io oggi pomeriggio, guarda, alle 5:30 devo andare a firmare il colloquio di lavoro in Svizzera.
2: Ah, quindi passa dal confine?
1: Sì.
2: Quale confine fa?
1: Ponte Tresa.
2: Ponte? Perfetto. Sì. A che ora?
1: Verso le 5. Scusi, ma lei mi può dire il suo nome?
2: Stinger. Amedeo Stinger.
1: Anche il numero di matricola, grazie. No, perché sono chiamato un po' strano.
2: Certo, 1421.
1: Stinger. 14, ok.
2: 1421, Stinger, Amedeo, okay. Stinger. Le sì, passo il collega, mi rimanga,
1: okay,
2: in linea.
1: Sì.
3: Round 2. Sì, pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno.
3: Per l'appuntamento?
1: Io non lo so, cioè nel senso, avete chiamato voi, io non ho fatto nulla.
3: Perché ha passato la telefonata, ma non so chi. Lei come si chiama?
1: Luca.
3: Aspetti, prendo il foglio. Chi è questo?
2: Ti ho passato per la giacca.
3: Ah, la Stone Island.
2: Sì.
3: Lei è quello della Stone Island.
1: La Stone Island?
3: Sì, qua noi abbiamo aperto un fascicolo per delle giacche della Stone Island non originali, che sono transitate dal confine. Il fermo che... Allora, l'indiziato che è stato fermato ha fatto il suo nome come persona informata sui fatti. Quindi lei dovrebbe passare per firmare la dichiarazione di essere persona informata sui fatti.
1: No, io non so, cioè non sono informato sui fatti, perché è una cosa che io non so.
3: Allora, qua noi abbiamo una persona che dice di aver acquistato da lei una giacca della Stone Island, che è risultata poi essere una contraffazione. Questa persona ha rilasciato la sua identità come persona informata sui fatti e noi dobbiamo compilare il fascicolo. Poi dopo non succede niente, può andare via.
2: Avvocato, poi...
3: Ha un avvocato, non è niente di grave,
1: No, vorrei sapere chi è la persona.
3: Questo non si può dire chiaramente, ma insomma. Ma le pare, scusi, che noi possiamo dare a lei i dati del querelante? Questi arriveranno con una raccomandata. Adesso questa è la normale procedura. Lei deve solo venire a firmare e a ritirare la raccomandata, basta.
1: Va bene, io posso passare oggi verso le 5:30, anzi 5:30 devo andare a firmare un contratto di lavoro.
3: Sì, non è un problema, tanto noi siamo qua.
1: Ponte Tresa, va bene.
3: Sì.
2: 2000 franchi.
3: No, 1600 sono adesso. Sono 1600, era 2000 fino a marzo scorso, adesso sono 1600. Lei deve lasciare una cauzione di 1600 franchi.
2: Se no non
1: sì, chi ce li ha? Io non ce li ho.
3: No, ma è una cauzione, cioè è come... Lei ha una carta di credito?
1: No.
3: Come non ha una carta di credito?
2: Allora non può entrare.
3: E allora no, non può entrare, no, non può, non può transitare dal confine allora. Non può passare allora al confine. Dove si trova lei adesso?
1: A casa.
2: In Svizzera, ma è indagato.
3: No, ma in Svizzera non può entrare allora. No. Allora, lei può entrare se paga, versa la cauzione... E viene a ritirare poi la denuncia.
2: E se lo fermano poi l'arresto.
3: E se lo fermano c'è l'arresto, eh.
1: Allora vengo lì a Ponte Tresa prima e vediamo di risolvere questa cosa.
3: Sì, però deve versare la cauzione, perché sennò noi non possiamo
1: io
3: mica
1: prima
3: lasciare.
1: Vengo lì in caserma a sentire un attimino com'è la cosa. Poi dopo vediamo un attimino quello che mi dicono. Va bene?
3: Va bene, d'accordo. Passi dall'ufficio allora. Aspetti, le passo il collega che sa meglio la procedura. Aspetti.
4: Pronto?
1: Sì?
4: Sì, salve, le consiglio prima di fare tutti i vari movimenti di passare però qui da Radio 105, dallo Zoo di 105.
1: Ma andate a fare il culo, va, porco.
5: Ti sei cagato addosso, pezzo di merda.
3: Devi stare attento a vendere le giacche tarocche, merda.
1: Ma non è vero, non è la tarocca.
5: Ti sei cagato addosso, scemo di merda.
1: Devo andare pure a firmare il contratto di lavoro oggi e tu mi hai rovinato la giornata. Mi ti sparano le gambe.
5: Ciao Ricchio.
4: campione.
3: Ciao, stronzato.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Giorgio con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
4: Se tua moglie soffre per il ciclo e ti chiede per favore di andare a comprarle gli assorbenti, esci subito di casa e non tornare mai più. Sii uomo. Metti da parte i soldi per fare un bel regalo a tua madre e poi spendili tutti al videopoker. Sii uomo. Se incontri uno con un grosso neo, fissalo senza distogliere lo sguardo. Sii uomo. Non disprezzare determinate categorie di persone. Odia tutti. Sii uomo. Se ti si ferma la macchina, non chiedere aiuto. Legati una corda intorno alla vita e trascinala dal meccanico. Sii uomo. Mangia senza masticare e strozzati con ogni boccone. Sii uomo. Fa freddo? Esci senza giacca e poi lamentati che il riscaldamento globale è una cazzata. Sii uomo. Quando torni da un viaggio all'estero, prendi un regalino ai tuoi figli all'ultimo autogrill. Sii uomo. Non sbrinare la tua auto. Bruciala. Sii uomo. Non chiedere mai un consiglio ad un amico davanti a tuo figlio. Sii uomo. Alla fine del primo appuntamento, avvicinati a lei e sussurrale in un orecchio: vuoi salire a vedere la mia scusa per scopare? Sii uomo. Chiudi la porta di casa sovrappensiero e passa il resto della giornata a domandarti se l'hai chiusa. Sii uomo. Se qualcuno ti chiede se hai qualcosa contro gli omosessuali, rispondi: avrei uno spray. Sii uomo. Se la tua ragazza ti manda un messaggio con scritto: sono sola a casa, rispondile di chiudere bene le porte e le finestre e bloccala fino al giorno dopo. Sii uomo. Se hai una vita vuota, riempila di zoccole. Sii uomo.
5: Radio 105.

0: Nonno Zeus, ma che succede?
1: È andata chiusa e non riesco a bippare. E puttana la mia donna. È un po' poco comprensibile, però.
0: E come mai, nonno Zeus?
1: È tutta colpa di quella stronza di Nemesi. Non mi assomiglio nemmeno con la voce così. Sono un'altra persona.
0: Nemesi? E chi è?
1: Hai meno cervello che peli sulla fica. Nemesi la conoscono tutti, è la dea della vendetta. Mi ha chiuso il naso con un incantesimo e mi ha fatto la voce diversa.
0: Non temere, nonno Zeus. Romperò io l'incantesimo di Nemesi. Così mi farai diventare una dea e potrò pippare anch'io come una dannata. Aspettami qui, torna in un baleno.
1: Vai a sbucciare i fichi d'India col culo, puttana zoccola. Fammi una pompa.
0: Ma nonno...

0: Grazie di esistere.
1: Ciao Eros, come mai così allegro?
0: Oggi è stato un ottimo giorno. Ho fatto innamorare i mazzoli e le matite dell'Ikea. Tu che fai invece?
1: Vado a cercare Nemesi. Romperò l'incantesimo che ha lanciato su nonno Zeus. Così potrò fare l'aspirapolvere col naso, come una vera dea. Vuoi venire con me?
0: Venire! Certo, mi piace venire. Dentro fuori, in generale.
1: Nemesi! Nemesi!
2: Nemesi!
3: Nemesi!
2: Nemesi!
3: Nemesi!
1: No, io dico Nemesi!
2: No, io dico Nemesi!
1: Io sono Pollon, tu sei Nemesi!
2: Io sono Pollon, tu sei Nemesi!
1: Aiuto, Eros! Questa dice tutto quello che dico io!
0: Vorrei fare la rima con la parola che hai appena detto, ma sarebbe blasfema! Ma certo, lei è la tua Nemesi! Devi batterla allo stesso gioco! È una roba infantile da gente senza peli sul cazzo! Oh
4: oh! Quelli che seguono quella merda di sfera e cazzo!
1: Forse hai ragione, Nemesi!
2: Nemesi!
1: Sono una troia!
2: No, io sono una troia!
1: Guarda, mi prendo a cazzi in faccia!
2: No, io mi prendo a cazzi in faccia!
1: Ah sì? Allora io libero le narici di nonno Zeus e gli faccio tornare la voce normale!
2: No, io libero le narici di nonno Zeus e gli faccio tornare la voce normale!
1: Evviva, ce l'ho fatta! Ora nonno Zeus dovrà per forza farmi diventare una dea, altrimenti gli verso una colata di cemento nel culo!
5: Buona miseria! Ah! Ah, perché non riesco a defecare pure tutta la mannita che mi sono pippato!
1: Nonno Zeus, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Ti ho liberato le narici! Ma, nonno Zeus, cos'hai? Stai male?
5: Piccola bagnotta! C'ho il buco del culo tappato e non so perché!
0: Lo so io perché! È colpa di Pollon, l'ha detto davanti a Nemesi! Caro cacco duro!
5: Cioè vuoi dirmi che tu, brutta deficiente del cazzo, mi hai fatto liberare le narici, mi hai fatto tappare il culo! Però mi hai fatto tornare la voce normale! Così ti posso dire che sei una grandissima zoccola! Tana! Aspetta che giro il foglio! Zoccola!
1: Scusa, nonno Zeus, mi dispiace tanto! Però io ti ho liberato le narici! Ora devi farmi diventare una dea!
5: Ma certo, diventerai una piccola dea!
1: Davvero? La dea di cosa?
5: La dea del buco del mio... Chi è sto stronzo? Che? Ah, il dio dell'handicappazione! E ride. Che minchia ride? Ma non c'è la sedia a rotelle magica qua!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Ricorda, il sesso è una gara. Arriva per primo, esulta e vattene. Sii uomo. Se non sai cosa scegliere fra tua moglie e una birra, chiedilo al cavatappi. Sii uomo. Non risolvere un problema, creane un altro. Sii uomo. Litiga con la tua ragazza, poi vai a casa e sfogati su tua moglie. Sii uomo. Non comprare un tagliaerba. Prendi a pugni i ciuffi di prato e rispediscili nel fottuto terreno. Sii uomo. Essere amati è roba da femmine. Fatti odiare da tutti. Sii uomo. Se ti regalano un vaso da fiori, coltivaci l'asfalto. Sii uomo. Mentre stai facendo sesso con la tua donna, sussurrale all'orecchio: sei brava come tua madre. Sii uomo. Portati una mazza da baseball al tuo colloquio di lavoro. Sii uomo. Se una cosa si muove, vuol dire che ti ci puoi accoppiare. Trova un modo, sempre. Sii uomo. Non fare la cacca. Replica Hiroshima. Sii uomo. Se la tua donna torna che ha avuto una giornata dura, mostrale qualcosa di più duro. Sii uomo. Non lasciare che una buona notizia rovini la tua giornata di merda. Sii uomo. Non farti una sega prima di dormire. Fatti una sega invece di dormire. Sii uomo. Per il compleanno di tua moglie, regalale un asse da stiro con scritto sopra: il patriarcato non esiste. Sii uomo. Hai sbagliato un congiuntivo? Fottitene! Essi ignorante e essi uomo!

0: Ecco una bella vittima per voi. Si chiama Fabio ed è un coglionazzo lecchino e sempre pronto a pugnalarti alle spalle. Se la mena perché ha scritto dei libri di merda che non si è cagato nessuno, tra cui un manuale in cui insegna a scrivere romanzi. Lui è perfetto per voi. Pugnalatelo. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, salve, sono l'avvocato serbo Chicchiari.
1: Sì.
2: No, non le ho scritto una missiva perché volevo tentare prima una transazione amichevole con la persona,
1: sì,
2: che sto assistendo, per trovare una soluzione per calmare, diciamo, gli asti.
1: Sì.
2: Io la disturbo in merito al fatto che lei in passato ha scritto un trattato, se non sbaglio, sulla metodologia applicativa per la pubblicazione di romanzi.
1: Metodologia? Un trattato?
2: Come scrivere un romanzo, credo che sia.
1: Ah, sì, vabbè, video su YouTube. Sì.
2: Mi trovo però in questa circostanza un po' fastidiosa, nella quale mi ritrovo ad assistere questo ragazzo del Sud Italia, che avrei il piacere comunque di passarle in modo che vi potete chiarire molto velocemente. Perché questo ragazzo, purtroppo, tramite la sua pubblicazione, si è trovato in una situazione. A sua volta ha innescato una situazione di disagio dovuta al fatto della non riuscita, attraverso i suoi consigli, il suo metodo, la sua metodologia nel suo caso non ha funzionato. Allora, la questione, diciamo, di fondo, almeno dal mio punto di vista legale, è un po' complessa, perché si aprono degli scenari che vanno dal raggiro alla truffa.
1: Sono dei consigli.
2: Alla truffa, perché la sicumera con la quale si produce un titolo, come scrivere un romanzo, si presuppone che lei insegni a scrivere un romanzo.
1: Do dei consigli perché ho ritenuto che quando io ho iniziato a scrivere romanzi, e purtroppo non sono diventato famoso, perché questo lei lo può verificare direttamente sulle classifiche di Amazon, mi sarebbe piaciuto avere una persona che mi desse dei consigli stringati ma utili per evitare di perdere un sacco di tempo e le dico anche dei soldi, perché mi sono rivolto a dei correttori di bozze, ho investito dei soldi per poi alla fine trovarmi poco in mano, ecco.
2: La persona che si è rivolta a me ha avuto anch'esso le sue stesse problematiche, quindi questa persona è molto arrabbiata, ma è purtroppo ha concentrato la sua rabbia nei suoi confronti, perché vede in lei una persona che l'ha indotto nel percorso sbagliato in maniera fraudolenta. Allora io adesso vado un attimo nell'ufficio di là, le giro la linea, lei a modo di confrontarsi con lui, poi vediamo di chiudere questa cosa, sperando di non averla disturbata oltremodo. Un attimo solo, mi consenta.
1: Sì.
2: Palmieri?
3: Sì?
2: Cortesemente, ho in linea lo scrittore.
3: Sì.
2: Lo passi al signore?
3: D'accordo.
4: Questo?
3: Sì, questo qua, prego.
4: Ti spacco il culo a questo. Pronto?
1: Sì.
4: Io ti spacco il culo, hai capito?
1: Mi hai
4: fatto spendere 1500 euro per pubblicare il libro e non ha funzionato un cazzo, neanche una copia ho venduto. Figlio di puttana.
1: Io sto registrando la telefonata.
4: Ma hai registrato sto cazzo, mi hai fatto spendere 1500 euro, non ho fatto neanche un euro, non ho fatto. Ho letto, ma 300.000 parole mi hai fatto leggere. Figlio di puttana. 1500 euro, erano tutti i soldi che c'avevo. Bastardo. Bastardo, ti faccio pelare dall'avvocato. Ah, un anno e mezzo ci ho messo a cercarti. Tu non sai quanta strada che ho fatto per trovare il tuo nome di merda. Ma adesso l'avvocato ti pela. Ti porti via tutto. Tutto ti porta via.
2: Palmieri, ma chi è che sta urlando?
3: Qui è.
2: Pronto? Pronto?
1: Sì.
2: Mi perdoni, un secondo solo.
4: Tutto! Ci deve portare via tutto!
2: No, mi perdoni. Io le ho chiesto gentilmente di risolvere bonariamente.
4: La smetta,
2: perché poi mi passa lei dalla parte del torto.
4: Ma questo mi ha rubato i soldi!
2: La smetta di alzare la voce!
4: Allora io che cazzo la pago a fare?
2: Ma lei mi paga per un'intermediazione, però mi consenta, se questi sono...
4: Allora parlaci tu!
2: Ehi!
4: 1500 euro ho perso! Bastardo cornuto!
2: Ehi! La smetta di insultare la persona. Lei deve
4: Sto calmo.
2: Lei si deve presentare. Lei deve avere un tono, un eloquio educato. Gliel'ho detto 6 volte.
4: Sto calmo.
2: Se no lei va fuori da questo ufficio.
4: Promesso. Pronto?
1: Sì.
4: Sono Carmine Maccarone.
1: Sì, buongiorno.
4: Buongiorno. Sono calmo. Allora,
1: sì.
4: Io ho letto il manuale da lei scritto per fare il mio romanzo, 318.000 parole, tutte me le ricordo, imparate a memoria, e poi ho scritto il libro. E poi ho speso 1500 euro per pubblicare con la casa editrice, che mi ha preso 1500 euro più IVA per fare 100 copie. E di queste 100 copie non ho venduta neanche una.
1: E guardi, io le posso dire la mia. Sì, ha terminato, parlo io. No, mi dica.
4: Sto calmo.
1: Ok. Come. Sì.
4: È un truffatore. E anche un cornuto e figlio di puttana.
3: Ancora?
1: Ho capito.
4: Sono stato calmo.
3: No!
4: Non ho urlato.
3: L'insulto, ho detto di no.
4: Allora, lei è un...
3: Chieda scusa al signore.
4: Chiedo scusa per il cornuto e il figlio di puttana.
3: No!
1: No, io non ho truffato assolutamente nessuno. Come dicevo al suo avvocato, anni fa, anch'io ho investito dei soldi, non nella pubblicazione di un libro, ovviamente.
4: Ma alla fine... allora non sei capace a scrivere.
1: No, per correttore di posta.
4: Allora, perché fai manuale? Perché fai manuale che se scrive non sei capace? Figlio di puttana!
3: Basta! La finisca di insultare!
4: Ah, fai manuale, non è capace!
3: Ma la vuole finire?
4: 1500 euro, deve dare 1500 euro, deve dare!
3: Smettere, non puoi!
4: Trovo!
3: Ma cosa fa? Minaccia! È pazzo!
4: Trovo!
3: Basta! Vieni, passi con la cornetta! Escono qui!
5: Pronto?
1: Sì.
5: Sì, guardi. 44 anni di carriera, io ho mai avuto una problematica.
4: Bravo!
5: Giuseppe, mi sbatti fuori per piacere il signore dall'ufficio!
3: Esca fuori! Esca!
5: Cosa fa? Cosa fa? Ma metta le mani addosso al signor Palmieri!
3: Ma fuori!
4: Mamma mia!
5: Cosa sta facendo? Aspetta! Palmieri, chiami i carabinieri! Pronto, mi perdoni, c'è una situazione di colluttazione in ufficio, mi trovo costretto a chiamare i carabinieri.
4: Dai! Che mezzo!
5: Cosa hai in mano?
3: Metta giù quell'arma!
5: Aiuto!
1: Chiamo i carabinieri anch'io, non la conosco e non so
5: aiuto!
1: Che fare.
5: Aiuto!
1: Chiamo i carabinieri, le dico di contattare subito questo numero, la faccio contattare subito questo numero.
4: Stai fermo che c'ho una mira di merda!
6: You win. Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio. Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'. Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
7: Radio 105.

This is Mega Man. This is Mega Man.

0: Giulia?
1: Sì?
0: Hai iniziato il programma, eh?
1: Ah! Raga! Come va? Oggi scrivetemi e mandatemi vocali a 342-43-105 e ditemi come va!
0: Come vuoi che vada? Una merda!
1: Vai col disco, Gigi!
0: Ritmi serrati, mi raccomando!
2: Vive dentro due vans e la maglia dei gas.
1: Sì! Vai col disco!

0: sta dando il disco!
1: Qualcuno ti... Carotti, raccontero, che belli salotte, ragazzi, fatizzati, belli giù, picciù!
0: Wow, che puntata!
1: Allora, raga, come sapete ormai da tempo, ho avuto una promozione e faccio le interviste alle persone! Che forte!
0: Vai, Ludo, introduci l'ospite!
1: Oggi con noi abbiamo Kevin Torre, un giocatore calciatore di calcio! Ciao, come va?
2: Bene, grazie, Ludofica. Vorrei ringraziare Radio 105 per avermi invitato qua, avermi dato questa possibilità.
1: Sì, vero, grazie!
0: Grazie al cazzo!
1: Allora, calciatore Kevin, che fai nella vita?
2: Ludo, gioco a calcio.
1: Ma forte!
2: Già.
0: Già!
1: Eh già!
2: Eh già!
0: Già sì.
1: Ok, che noia, andiamo avanti. In quanti giocate a calcio?
0: In 72, Ludofica.
1: Ah beh, che squadra grossa.
2: Ma guarda, Ludofica, siamo 11 per squadra.
1: Ah, e quante squadre ci sono?
2: Ludofica, sono 20 squadre, cioè.
1: Ah, ok, allora ciao.
2: Che se salutiamo così?
0: Ludo, sei sicura di chiuderla così l'intervista?
1: Sì, sì, dai, dai.
0: No,
1: io voglio di ciambella.
0: Con o senza?
1: Col buco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto!
2: Buon ascolto!
1: Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Nazistissimo me. Nazistissimo me. I protagonisti: Katia Smucca è Pina, Piero Perugia è Gino, Dante Pedante è Dino, Lea Muffetta è Lina. Tratto dall'omonimo romanzo di Oscar Wilde. Adattamento cinematografico di Tiziano Crudeli. Regia di Crystal Il Cigno. Voce narrante Angelo Non Svelato. Mamma Rai vi ricorda che la pazienza ha un limite e se non paghi il canone andiamo a cercare tutta la tua stirpe, viva o morta, e ce la scopiamo. È giorno. L'amico di un cinese e la sua fidanzata camminano fino a un posto. Il posto è fatto bene e c'è una nicchia per starnutire e un cane senza pipa che dorme in giardino. La ragazza aziona il clitofono.
3: Amore, sono davvero in ansia. Non capita tutti i giorni di conoscere i genitori della tua bellissima e intelligentissima fidanzata di successo.
4: Non preoccuparti dei miei genitori. Sono due spietati bastardi senza cuore, ma io ho raccontato un sacco di cazzate su di te e non vedono l'ora di conoscerti.
3: Che cosa hai fatto, scusa?
4: Non preoccuparti, andrà tutto bene. Basta che reggi il gioco.
1: La porta del posto si apre e c'è una coppia di anziani in panciolle. Lui pare avere il cazzo, lei meno.
4: Oh, la mia pampina! Vieni qui, fatti abbracciare!
5: Siamo molto felici di vederti, piccola mia! Yeah.
4: Anche io sono molto felice di vedervi.
5: E tu dovresti essere il famoso astronauta nazista. Molto piacere, fichiolo.
3: Astronauta nazista?
4: Forza, non state fine lì impalati come tue polacchi. Entrate.
1: L'amico del cinese e la sua fidanzata seguono i simpatici genitori di lei fino a un divano ricamato con tante deliziose svastiche. Sopra il camino c'è il ritratto di un tizio coi baffetti che sembra cerchi far esplodere il pittore con lo sguardo.
4: Allora, Cino, siamo davvero curiosi. Raccontaci di come hai sterminato ebrei dallo spazio.
3: Scusi, chi è che avrei sterminato io?
4: Ma non metterlo in imbarazzo. A Zino non piace parlare dei suoi atti eroici.
5: Beh, si scoppa mia figlia, come mi nuoteva a raccontarci cosa si prova ad essere il miglior amico del Führer?
3: Beh, non so come dirglielo, signor Dino, ma il Führer è morto.
5: Morto? Oddio, quanto è successo?
3: Beh, saranno all'incirca 80 anni.
5: 80 anni? Oddio, sto male! Muoio!
1: Il signor Dino ha un attacco di pettorale sinistro e muore. Sconvolta dal dolore, la moglie ha un attacco di tette e muore anche lei.
4: Addolorata! Muoio! Guarda cosa hai fatto! Hai ucciso i miei genitori! Brutto pasticcione! Ma te la farò pagare, sai? Te la farò pagare in questo modo!
1: La ragazza esegue una danza interpretativa che descrive per filo e per segno ciò che sta per accadere. Poi aziona una leva e dalla parete esce un cincischione ricondizionato.

0: trasforma. Mi trasforma in sensizione.
1: La mano più precisa.
0: Sensizione.
2: Rigida, sei troppo morbida.
0: Sensizione.
1: Polso più esterno.
0: Che vuol dire?
1: Devi la mano dritta con l'avambraccio.
3: È così, vedi? Guarda la posizione.
1: Cioè, deve essere proprio...
3: Cazzo, se, cioè...
2: Una linea retta.
0: Sensizione. Sensizione.
3: Troppo curva, vedi che qua
1: deve essere parallela.
3: Così, guarda,
1: come
3: guarda.
1: Il saluto dei militari.
3: Guarda, sì. Però guarda, perché non impari.
4: Perché non ho fatto il militare io.
3: Cincischio. Vedi come...
4: più avanti e indietro.
3: Devi sentire il peso sulle spalle, capito?
4: Dell'importanza.
1: Cincischiudine.
4: Sì.
0: Cincischione.
3: Molto bene.
0: Cincischione.
3: Qua minaccia Gino.
0: Ti minaccio.
1: Non è che l'intenzione di devi comunicare così, non buttarla. Cioè. Sei comunque un cincischione, hai la tua importanza.
0: Ti farò fuori. Male. Cincischione.
3: Molto bene.
1: Meglio.
0: Cincischione. Ti faccio fuori. A colpi di tortellini.
5: Muoio.
1: Non era Cincischione.
2: E non era Emiliana, non era una risata Emiliana.
3: Bella,
2: io questa è una risata Emiliana.
3: Bravo.
1: Ho sentito il profumo del tortello.
2: Sì.
6: La casa va a fuoco. Il quartiere va a fuoco. Tutto il mondo va a fuoco. Quando cessano, le fiamme hanno ridotto in cenere tutto il pianeta. Solo una cosa si è salvata. Un prezioso foglio di carta. È il cedolino del canone Rai. E sopra c'è scritto il tuo nome. Dunque non hai più scuse. Paga il canone pezzo di merda.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
9: Ura!
10: Harry, secchio di sbocco, Rotter, cos'hai da festeggiare? Ti danno la pensione di merdità?
9: Oh, Hermione, mia cara e dolcissima amica, sono al settimo cielo. Fino ad oggi pensavo di essere un povero fanello, tutto solo in questa terribile esistenza. Ma oggi ho scoperto di avere un fratello gemello.
10: Mi stai dicendo che esiste un altro patetico merdoso figlio di Troia con la R moscia senza coglioni né dignità a questo mondo?
9: Cazzo, tua. Esatto, si chiama Gregor Aririo.
2: Gregorio Orario.
9: Esatto! Si chiama Gregorio Orario Rotter e fra poco verrà a trovarmi!
10: Ma Rorro Rio!
9: Ehi, non mi rubare le battute, Hermione! Rorro Rio lo dico io!
11: No, Rorro Rio lo dico io!
9: Gregorario Rotter!
11: Gregorario Rotter!
9: Gregorario Rotter! Vieni qui, fatti abbracciare Gregorario, fratello mio!
11: Puttana troll, ci vedo doppio!
10: Non ci vedi doppio, Ron! Quello è fratello gemello di Harry Rotter!
11: È vero, sono uguali come due gocce di merda cagate da un buco del che sta vomitando la merda, sti due figli di pezzi di merda, vorrei tagliare le gole con due bottiglie rotte!
9: Gregorario, che gioia! Mi viene da piangere! Anche a me viene da piangere!
12: Silenzio! Harry, sterco di cavalla mestruata Rotter, come è usato lanciare un incantesimo di duplicazione? Lo sai che è contro le regole di Hogwarts?
9: Annusilente, sono innocente! Questo è mio fratello gemello, Gregorario Rotter!
11: Piacere, Annusilente! Il mio nome è Gregorario Rotter e sono un nuovo studente!
12: Anatema! Anatema! La tradizione di Hogwarts vieta assolutamente che ci siano due figli di Troia identici tra gli studenti.
9: Ma come, prof? E che facciamo allora?
12: Dovete combattere l'uno contro l'altro fino alla morte.
11: Che atrocità.
9: Assurdo! Non alzerò mai le mani sul mio fratello gemello. Sangue del mio sangue. Non accadrà mai, scordatelo. Impossibile.
11: E io invece lo ammazzo volentieri! La muori, merda! ragazzi, siamo identici! No, tu sei molto più merda, muori!
9: Non mi lasci altra scelta, Gregorario! Devo giocare sporco!

0: Chi ha invocato il mio nome?
1: È stato lui, Harry Potter!
0: Harry Potter, dovrai morire per questo!
1: No, io non sono Harry Potter, sono Gregorio Potter! No, sono io Gregorio Potter, lui è Harry Potter! E signor Potter, giuro, sono io Gregorio Potter!
0: Non mi piace essere preso per il culo. Vi ammazzerò entrambi!
1: Fermo, Lovero! Hai vinto! Sono io, Harry Potter! Uccidimi e risparmia questo impostore!
0: Bel tentativo, non mi freghi! Stai cercando di salvare il vero Harry Potter! Per questo ucciderò l'altro!
1: No! Sono Gregorio! Gregorio!
2: Muovi!
3: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e i droni sparagoldoni.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Ugugliotta. I protagonisti: Cristina Stoichkov è Ugugliotta da bambina, Piera Zubizzarreta è Ugugliotta con le tette, Giandomenico Pippo Baudo è lo zio Stronzheimer, tratto dall'omonimo romanzo di Diego Armando, Diego Armandona. Adattamento cinematografico, Ragionier Filini. Regia di Nanni Mortacci. Riprese molto mosse, Michael J. Fox. Voce narrante, Angelo non svelato. È giorno e siamo nell'adattamento cinematografico di uno di quei romanzotti dell'Ottocento che ti raccontano per filo e per segno la vita di un cristiano dall'infanzia, fino a quando è felice, muore male, oppure pareggia. Tipo L'amica geniale, ma molto diverso e senza i bignet e la camorra. L'anno è il 1800, gnagnagnagnagnette, e siamo a Londra, nebbiosa città parigina sulle rive del Po. Una carrozza trainata da famelici segugi equini si ferma di fronte a un tetro edificio con i doccioni gotici e paurosoni scolpiti a mo' di gargoyle e puttanelle strabiche. Dalla suddetta carrozza scendono un distinto signore con dei grandi mustacchi ormai sfibrati dal pH vaginale di innumerevoli contesse e una bambina di 5 anni. Il suo nome è Ugugliotta ed è lei la nostra eroina.
2: Zio Stronzheimer, cos'è questo brutto palazzo brutto?
3: Questa è la tua nuova casa, Ugugliotta. I tuoi genitori sono stati brutalmente uccisi dal cincischiore e ora sono io il tuo tutore legale. Ehi, hey, hey.
2: Zio, mi ricordi tanto un personaggio di cartoni?
3: Ah sì, me lo dicono spesso. Parli di Daitan 3, vero? Ehi, hey, hey.
2: No, parlo di quello che c'ha l'amico Bubu.
1: E una bambina di 5 anni. Il suo nome è Ugugliotta. Ed è lei la nostra eroina.

0: ma gliela farò pagare. Dedicherò i miei anni migliori a studiare in modo per distruggerla una volta per sempre. Tu mi aiuterai, non è vero, zio Stronsimer?
1: Certo, nipote cara, che ti aiuterò. Forza, forza, ora entriamo in casa che sta per partire un montage.
0: Eppure mi ricordo il suo personaggio, peloso, marrone, col capellino.
1: Il diavolo della Tasmania?
2: Parte un montage. Vediamo Ugugliotta che tira di scherma. Ugugliotta che mescola pozioni. Ugugliotta che sfoglia antichi volumi. Ugugliotta che malmena il fantoccio di un cincischione. E in men che non si dica sono passati 12 anni e Ugugliotta c'ha due tette che manco a pagarle. Vengono così bene.
0: Finalmente sono pronta, zio Stronsimer. Oggi berrò il dolce calice della vendetta. Il cincischione pagherà per aver ucciso i miei genitori. Forza, zio, chiamalo. Chiama il cincischione.
1: Senza meno. Cincischione, cincischione. Ehi, ehi, ehi, cincischione.
0: Non sei molto minaccioso, zio, così.
2: Un cincischione in stile impero appare fra le nubi di Londra, piroletta, strampallizza e gnanta farla e infine atterra proprio davanti alla bellicosa neotettona.
0: Cincischione, sto per fare il mio lungo monologo finale. Ho atteso 12 anni, ma ora finalmente godrò nel vederti morire.
3: Cincischione. Cincischione. Cincischione.
2: In un battibaleno il cincischione annienta quella merda di Ugugliotta come fosse fatta di grissini bagnati e vola via ridacchiando, lasciandola morente ai piedi dello zio.
3: Cincischione!
0: Zio, ho fallito!
1: Porca, puoi dirlo forte?
0: Yogi non bestemmiava!
1: Ma io non sono Yogi, sono lo zio Stronsimer!
0: Beh, ad ogni modo, la prossima volta andrà meglio!
1: Ma quale prossima volta? Ti ha tagliata a metà come un gustoso tramezzino con prosciutto e sottaceti. Ti rimarranno una quarantina di secondi al massimo da campare ancora, prima di tirare le cuoia. Ehi, ehi, ehi.
0: Allora, zio, promettimi di vendicarmi. Uccidi il cincischione per me.
1: Certo, certo, certo, come no? Sarà lo scopo della mia vita. Ora però, per favore, muori, che è una cosa urgente da fare.
0: Ma che cosa, zio?
1: Ma che domanda stupida! Devo pagare il canone! Ehi, ehi, ehi!
0: Ah, pensavo rubare un cestino ai turisti!
1: No, quello lo faccio dopo per andare in motel con tre troie! Ehi, ehi, ehi!
2: Speriamo che questo film costato tantissimi dei tuoi soldi ti abbia insegnato una cosa molto preziosa. Uno, che i cincischioni sono imbattibili. Due, che tua madre è stata una sporcacciona come le tipe che ti sei chiavato tu. Ed infine che devi pagare sto porco di canone. Paga il canone, pezzo di merda.
3: Cincischione, cincischione, ho attivato l'autodistruzione. Cincischione, cincischione.

sono tornati. Più forti, più ricchi, più feroci e decisamente più porno che mai. Loro sono

0: super erotici. Oh, i super erotici. Oh. E queste sono le loro nuove avventure.
1: Baciamelo piano.
0: Scrotum City, nella sede segreta dei super erotici, quella con l'insegna al neon lampeggiante con scritto "I super erotici stanno qui", sta per accadere l'impensabile.
2: Super comparsa, benvenuto nella sede segretissima dei super erotici.
3: Beh, scusa, adesso lo sanno tutti che siamo qui, c'è anche il cartello fuori.
2: Cioè, impossibile, cioè, cosa te lo fa pensare?
3: Cioè, mi segna il neon enorme fuori con uno scritto "super erotici stanno qui", anche scritto sbagliato, cioè,
2: Esatto, donna Pompino. Nessuno penserà mai che la reale sede dei super erotici è realmente sotto l'insegna. Esattamente come il codice segreto dell'arma di distruzione di massa. Nessuno penserebbe mai che 1, 2, 3, 4.
3: Figa, come il mio codice segreto della mail.
2: Super comparsa, ti abbiamo invitato qui perché abbiamo deciso di promuoverti, di darti una nuova identità, un nome da supereroe che tutti ricorderanno, un costume, delle armi segrete e una dignità.
3: Ma siete seri? No, sono commosso, vuol dire che finalmente potrò venire con voi e sentirmi realmente uno del gruppo. Potrò salvare gli innocenti con i miei poteri, che avrò un costume e delle armi tutte mie. Wow! Non ci posso credere, è il momento più bello della mia vita.
2: Sono felice per te, super comparsa. Ed ora è arrivato il momento di mostrarti il tuo costume.
0: Super comparsa, il quasi supereroe che non ha poteri, non ha costume, non sa recitare e ha un'espressione da coglione, sta per essere investito da una grande responsabilità.
3: Figo, ma posso sapere come mi avete battezzato?
2: Tempo al tempo, ora ammira il tuo nuovo costume da super erotico.
3: Nero, di lattice, due buchi per i capezzoli, credo che siano all'altezza del petto. C'è una pallina nera che credo che vada in bocca. È una mascherina piena di perline luccicanti.
4: Bravo.
2: Bravo, bravo, benvenuto. E non hai ancora visto il retro, caro super comparsa.
3: Posso esprimere anche il mio disappunto? Non mi fa impazzirissimo.
2: Ecco la parte retro del tuo costume.
3: Che senso? Vedo una foratura.
2: Diamo un caro benvenuto all'ultimo arrivo dei super erotici. Super Inculaton!
3: Siamo orgogliosi di te, Frocio! Cioè, aspetta un attimo perché...
5: Discorso! Discorso!
2: Inculaton! Inculaton!
3: Allora, io volevo ringraziarvi per questa opportunità, ma purtroppo ho deciso di ritirarmi.
2: Porca puttana, proprio adesso non c'è tempo per discutere, Super Inculaton.
3: Ma ho mollato tutto.
2: C'è un'emergenza in corso.
3: Non ci sono più, sto morendo adesso.
2: Donna Pompino, cosa succede?
3: Sono infettivo.
2: Maledizione, ma com'è possibile? Lo avevamo sconfitto anni fa. Come ha fatto a liberarsi?
3: Sto andando alla macchina, vi ringrazio. Sono stati anni meravigliosi, lavoro assieme.
2: Il malvagio Frocionfoli è un mostro gigantesco con fortissime tendenze omosessuali. L'ultima volta che è arrivato sulla Terra si è inculato tutto il Giappone, un terzo della Cina, svasato i culi di mezza Germania,
3: è brutto.
2: Dilaniato Mykonos e altri 15 stati americani.
3: Deve essere una persona orribile.
2: Esatto, cioè, donna
3: Pompino. Da soli.
2: E ha un cazzo di proporzioni indescrivibili.
3: Porca miseria, chissà come è fortunato.
2: Il suo pene ha un siero che trasforma tutti in frocionfoli come lui.
3: Porca miseria, mi perdo tutto questo. È la sfortuna.
2: Ora che sei ufficialmente un super erotico, con un nome e un costume, non puoi tirarti indietro. Forza, tutti sulla maestro nave all'attacco.
3: Assolutamente non ho neanche. Non mi tirate. No, non mi...
6: Venite qui, terrestri! Datemi il vostro culetto! Così diventate tutti fracionfoli come me! Mi brucia.
3: Ha vinto. Secondo me ha vinto.
2: Silenzio.
3: Adesso io guardandolo così...
2: Silenzio, super Inculaton! Non cantar vittoria troppo presto, fracionfoli! Dovrai prima vedertela con...
3: Con Hulk. Chiamiamo Hulk, che è il più forte di tutti,
2: no.
3: E gli mette le mani addosso.
2: Te la dovrai vedere con un nuovo super erotico.
3: Porca miseria, c'è Thor 2.
2: Ti
3: Thor
2: presento 2. Super Inculaton.
3: Fatelo entrare, bravo. Bravo, dov'è? Non c'è, non è venuto. Lei ha vinto, le stringo la mano ufficialmente.
4: Dai, zitto.
3: Pure lei sì, c'ha un carattere.
4: Ma guarda che bellino questo Super Inculaton. Tutto vestito di pelle, con la pallina di cuoio in bocca e il suo bel buchetto in bella vista. Sei mio, ricchione!
3: A parte il fatto che comunque il fatto che mi stia accarezzando mi dà profondamente fastidio, perché io sinceramente sono eterosessuale. Non ho nulla contro le famiglie LGBT, però si renda conto della situazione.
4: Taci!
3: Vabbè, tutta questa teatralità la vedo.
2: Vai, Super Inculaton! Fai il suo gioco! Distrailo!
3: Ma vai, distrai cosa? Cosa mi devo dire? Ehi! Cosa fa? Ehi! Non mi baciare il collo, che era.
4: Sì, sto arrivando! Sto arrivando!
3: Finimi sulla faccia! Puoi finire sulla
4: faccia. Mi sono innamorato! Lo devo dire a mia madre! Bello!
2: Dai, Super Inculaton! Continua il suo gioco, che tra poco interveniamo!
3: Allora, io mi sento a disagio, fortemente a disagio.
4: Dai, zitto! E guarda cosa ho da proporti! Ah, guarda che bella minchia che ho!
3: Ah, non è venuto in moto? Oh, la madonna! Ma ci paghi il bollo?
2: Stai andando forte, Super Inculaton! Non vorremmo disturbarti, tu continua pure! Ci rivediamo alla base!
3: Guarda, ho già preso la camera d'albergo, Iron Man!
7: E non fare tardi a cena, birichino,
3: Siete stronzi, dove andate? Ehi!
4: Ce ne abbiamo le sigarette?
3: Non fumo. Guarda. Purtroppo ho anche una malattia trasmissibile della pelle, orribile, fa cadere le braccia. Una
4: anche
3: roba...
4: io, tre AIDS!
3: La madonna!
0: Come andrà a finire?
3: Come vuoi che finisca? Me lo sta pennellando sulle chiappe!
0: Riuscirà a distruggere il terribile Frocionfoli grazie alle sue armi potentissime?
3: Quali armi? Sono vestito di lattice! Questo mi sta... violando!
0: Lo scoprirai nella prossima puntata intitolata Frocionfoli e Super Inculaton in viaggio di nozze.
4: Bravo, bravo!
3: Dai, senza baci in bocca, ti prego!
4: Bravo!
3: La madonna, ci sai anche fare?
4: Sì.
3: Sai che dall'elementare che non sento un bacio così? Sono coinvolto.
4: Io sono ricco, ho una casa grande.
3: Senti, stavo pensando una cosa. Ma per una roba seria o...
4: Tu dammi il culo poi si vede.
3: Ma vorrei delle rassicurazioni, sai, per me. Comunque, vista anche la dotazione, potrebbe essere una semiparesi dal busto in giù.
4: Meglio così dopo non ti muovi più. Bello, sì, come quello degli X-Men. Poi te mettiamo pure dentro cerebro. Vai, aperte le sinapsi, grande. Fatte in culà che te mettiamo sulla seggiola, vai.
8: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
9: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
10: Amore, io esco!
11: Vai via?
10: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
11: Quando stai via?
10: Non lo so, un'ora?
11: Perfetto!
10: Ci vediamo dopo allora!
11: Mi dedico a due cose!
10: Sì, lava i piatti!
11: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
8: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi, sul menu di Pornhub, puoi scegliere tra panna e fragole.
11: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
12: Burro e acciughe.
11: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
12: Ostriche e champagne.
11: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the fic.
12: ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
12: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
11: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
11: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
13: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
13: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
11: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
11: Puttana.
12: E intendo proprio qualunque cosa.
11: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
13: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
11: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
12: Molto volentieri.
11: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
11: Oh, dai, ambrogio foga.
12: Ah, oh, Andrea, mi fa impazzire.
11: Venga a me.
13: Anche tu mi fai impazzire.
11: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
13: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
11: Sì, spaccagliela sta bastarda.
12: Andrea, prendimi ora.
11: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
13: Dai. Oh cazzo.
11: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
13: No, porca troia, porca puttana.
11: No, ma nel culo no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
13: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
11: Ma che schifo.
13: Aria.
11: Ma che schifo, ma che cazzo.
13: Eccomi. Scusa.
12: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
11: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
12: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
11: Non se l'ha anche lavato.
12: Sì. Ah, sì.
11: Aspetta.
12: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro.
11: No.
12: Scusa, vista.
11: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
13: Tutto a posto?
11: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
12: Ah, sì, più o meno.
11: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
13: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
11: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
12: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
11: Minchia.
13: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
12: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
11: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
13: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
12: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
13: Oh, porca merda, mi viene da...
11: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
12: Oddio, anche a me!
14: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
13: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
12: Con l'happy ending!
13: Vaffanculo, puttana!
11: E va bene, dai. Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché...
10: Amore, sono tornata!
11: Meno male!
10: Cos'hai in mano?
11: Eh?
10: Cos'hai in mano?
11: Quello che avanza del mio cazzo.
10: Sembra un'ostrica.
11: L'ho presa su Amazon.
15: Valuta il film.
11: Una merda!
16: Porn Bob. The spiration is in the thick.
17: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
18: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Aspi, prima spiegare.
19: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
10: Ma che cazzo?
20: Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
18: Non me lo fanno mai dire.
20: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
18: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guardami.
17: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation,
18: sì. Perché? Ma chi da ma so, tu dovevi venire pingio da zoccolo che non sei venuto.
17: E invece non vengo.
18: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un...
17: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
20: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
18: Ma questo perché mi mette la mano... Mike, la guardia. La guardizione. Ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile. Fammi.
17: Dai, Leo!
18: Dai un cazzo! Come
17: faccio? Tu vai avanti, no?
18: Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
17: questo gorilla stavi per
18: sì,
17: dire.
18: Sì, dice, fate, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Li guardi. Dici che ne bruciamo la pancia.
20: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: 105. Sono tornati. Più forti, più ricchi, più feroci e decisamente più porno che mai. Più porno che mai. Loro sono i super erotici. Oh. I super erotici. Oh. E queste sono le loro nuove avventure.
1: Baciamelo piano.
2: Disturba Iron Pen? Che stai facendo?
3: Vieni, vieni, super comparsa. Apri la bocca, dai. Apri,
2: Passa
3: la testa.
2: Ehi, lascia stare i capelli che ho appena fatto.
3: Sto facendo la mia seduta di medio indiculazione.
2: Cioè? Dico, cioè, cos'è?
4: Medindituculazione, non lo sai? La meditazione con un dito in culo. Vuoi provarla, super comparsa?
2: Guarda, oggi purtroppo, sai, il giorno in cui i miei parenti vengono da Ascoli e fanno le olive ascolane, quindi devo tenere, cioè non ho tempo.
4: Tranquillo, puoi usare il mio, tanto è già sporco di cacca.
2: Guarda, e purtroppo sono nato senza l'ano. È una cosa, una rarissima patologia. C'ho la cacca con la bocca.
4: Maledizione, proprio adesso che stavo per scoparmelo. Cosa? Un'invasione di zombie. Presto! Dobbiamo intervenire, super comparsa. Contatta i seguenti super erotici.
2: Ehi, posso usare il tuo telefono perché ho finito il credito?
5: Stop. A sta parte non serve un cazzo. Ma te questo, cioè, l'invasione dei zombie. E questo è il codice, il coso. Via.
2: Scusi.
5: Troppo complesso.
2: Io capisco la sua problematica, ma io non avendo la possibilità di fruire.
5: Lei non capisce la mia problematica, perché la mia problematica è lei.
6: Action!
4: Prego, super comparsa, contatta i seguenti super erotici: la donna con le ascelle lesbiche, Ciabatta Man, Lenig Milf, Nodo alle palle Man, Vater Woman, Cattivissimo Imene, l'uomo sbra col lirio, il Magnaccia Gandhi, l'incredibile Succhio, Imenel, la donna con la bagiana illuminata, Capitan Riserva, Spider Messico, Palle Chiodate Man, la donna col clitoride nelle orecchie, la donna con le orecchie nel culo, la donna col culo sulla fronte, la mamma di super comparsa.
2: Scusate.
4: Che c'è? Dica.
2: Ho anch'io una genitrice che fa l'eroina.
5: Sì, e prima era l'ipertroia.
2: Ah, quindi
4: vado avanti.
2: Era palesemente un'offesa personale.
5: No. Appunto, abbiamo corretto in la mamma di super comparsa perché
2: io... per evitare
5: o per confermare.
2: Va bene.
4: Vado avanti.
6: Action!
4: Mestrolindo, Che Guevanal, la donna con l'edera in culo, Gigi la Troia, Totò e Pompino, Franco e Ciclo, il Mino Trans e Pippa Sra Woman. Forza, non c'è un minuto da perdere. Sali anche tu, brutto coglione di super comparsa. In viaggio!
7: Che però, ragazzi,
2: No, perché lui mi ha dato
7: un epiteto,
2: un moto a luogo, cioè sali dove? Non siamo
5: adesso da... io le do un avverbio se vuole.
2: In che senso?
5: Preferisce? Il moto a luogo. Se no le do un moto a luogo con avverbio.
2: Prego.
5: Vada a fanculo improvvisamente.
6: Action!
4: Dannazione, sono tantissimi. Mi raccomando, non sprechiamo munizioni. Sparate solo alla testa. Solo alla testa. All'attacco, super erotici.
8: Mi è caduto il cazzo.
5: L'ho raccolto io, me lo sono messo in un occhio. Ora non vedo un cazzo.
8: Sei simpatico.
5: Peccato che sono un zombie.
2: Dai, levatevi.
8: Chi è questo qua? Oh, è vestito di verde. Ah no, è una merda con le mosche.
2: Pugno.
8: Niente.
5: Scusi, zombo. Ma che è? Ma dove combatte questo?
2: Ma lo sa che io non sono molto...
5: Ma allora non combatta, faccia la cronaca, dipinga un acquarello in ricordo della battaglia.
2: Cazzo, posso?
5: Prego, sì, però in un altro film. Quando lei farà Van Gogh, Super Van Gogh, lei dipingerà. In questo film deve combattere.
2: Ma lo scontro fisico non sembra.
5: No, le hanno dato un'arma per colpire a distanza?
2: No, io sono l'unico supereroe senza poteri e quindi.
5: Non lo so, un arco, una freccia?
2: Non sono capace.
5: La cerbottana? Le do io un'armetta, tenga, questa bic con le palline dei canti.
2: Preferisce più una penna di una spada.
5: Sì, deve essere la ficca al culo.
2: Allora aggredisco?
5: Sì, lei spari le palline, pi, pi, pi. Mi raccomando, senza intervenire.
2: Ah, metto la carta nella bic.
5: E poi puff, puff, spara gli zombie così.
2: Cazzo, ok, va bene.
7: Facciamo rientrare gli zombie, per favore.
5: Prego,
7: dai.
5: Dentro gli zombie, vai.
7: Pronti, azione.
6: Action!
8: Hai fatto?
5: Aia. Aia, aia, non riesco a zombare. Stop. Che cazzo fa, scusi?
2: Scusi, lei gli ha dato una penna per sputare la carta in faccia.
5: Ma ho capito, ma me li sta accecando tutti sti zombie. Ma sa quanto mi costano i zombie?
2: Ma è l'unica arma che ho, io cerco
5: ma
2: di fare.
5: Ma vabbè, ma se ma spari in aria, voglio dire.
2: Anzi, succede tutta la carta del copione, mi ha fatto un po' di
5: come
2: sete.
5: Come la carta? No, ma non la doveva succedere la carta.
2: Se no non viene la pallina perfetta, non acquista
5: ma
2: peso.
5: Non la deve sparare la pallina, la mettiamo poi in CGI, la mettiamo. Non deve. Ma lei mi ha accecato, mi scusi, signor Zombo. Prego, da capo.
6: Action!
8: Non riesco a camminare, mi è rimasto un piede a 3 metri. C'è qualcuno che soffia.
5: Ma che se lo può scovare, scusi, perché gli sta soffiando in un orecchio?
2: Perché lei poi in CGI mette
5: cosa? No, io vado
2: la lingua
5: in...
2: di fuoco.
5: No, io non faccio CGI, io vado in CGL, la faccio licenziata ai sindacati.
0: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105. Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
9: È tutto fatto.
0: This is a zoo.
9: This
0: is a zoo.
9: Peterlizia.
6: Vai, dai!
10: Rais Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
11: Chi l'ha visto?
12: Chi l'ha visto?
11: Chi l'ha visto?
13: Chi l'ha visto? Bella!
14: Tutti la conosciamo col nome di Suor Turista, la simpatica donnina di chiesa che per anni ci ha mostrato le meraviglie del mondo con la sua popolare trasmissione Turisti per Cristo, rubrica di viaggi che pizzicava le corde della simpatia con l'infallibile formula della suora casta e ingenua alle prese con le culture, i paesaggi e le tradizioni più disparate. Purtroppo, dallo scorso 7 febbraio, di questa eterna verginella dal volto candido e i sandali di Gucci si sono perse completamente le tracce.
0: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
16: Chi l'ha svisto?
14: L'esordio televisivo di Suor Turista avvenne nel lontano 1984, quando ospite del Maurizio Costanzo Show fu protagonista di un simpatico siparietto nel quale staccò a morsi la testa a un ratto prima di rompere il naso a Roberto Benigni. Abbiamo la prima telefonata.
17: Pronto?
14: Sì, pronto.
17: Salve, sono il cosplayer di Hulk.
14: Buonasera.
17: Salve. Senta, io... Sì, sono... Sì. Forse mi avete già riconosciuto dalla voce.
14: Ecco,
17: anche...
14: no, mi chiedevo giusto appunto, ma la voce la camuffa una...
17: Io sono molto famoso nel settore del cosplaying, sono il più famoso cosplayer di Hulk, ha fatto anche la sua controfigura.
14: Ah.
17: Sono alto 5 metri.
14: Ma viene doppiato? Non...
17: In che senso? Hulk non parla.
14: Ah, no, beh, effettivamente, sì, giusto.
17: Sono alto 5 metri, ho 67 di piede.
14: Ok.
17: Molto, molto...
14: E le scarpe?
17: Non le uso, io vado in giro già. Completamente nudo, soltanto un paio di slip pantaloni.
14: Strappati?
17: Sì, sì.
14: Ho capito, e chiama per?
17: Per dire che sono il più famoso cosplayer di Hulk.
14: Beh, noi le facciamo i nostri complimenti.
17: Grazie.
14: A presto.
17: Perché mi mette giù?
14: No, non so, mi sembrava finita la telefonata.
17: Vuole che le mando una foto?
14: La mandi in redazione, sì, la guardiamo volentieri.
17: Va bene, come la vuole, in che posizione? La classica?
14: Sì, la classica.
17: Quindi...
14: Sì, esatto.
17: Con le braccia...
14: Benissimo.
17: Senta, visto sì. che siamo al telefono... visto che sì. siamo al telefono, mi offro anche per feste di bambini.
14: Va bene, ci segniamo il numero.
17: Però...
14: Sì?
17: Mi raccomando, Che i genitori non comincino a molestarmi, come succede spesso.
14: Non credo che questa cosa succeda davvero.
17: Sì, perché dalla voce in stile sessualità.
14: Non penso neanche che questo sia vero.
17: Bye bye!
14: Bye bye a lei! Che paura! Bene, di lì a breve arrivò l'offerta per condurre l'ormai famosissima trasmissione di viaggi che ha fatto la storia della televisione italiana. Come dimenticare il suo viaggio nel deserto del Messico a caccia di peyote? O i combattimenti di Muay Thai in Thailandia e l'ormai celeberrimo ceffone che uccise l'imperatore giapponese Shinzo Kukumi? Al momento della sua scomparsa, Suor Turista si trovava in Giamaica, dove erano appena iniziate le riprese della 40ª stagione di Turisti per Cristo, che sarebbe stata anche l'ultima. Un'altra telefonata! Pronto? Pronto?
12: Sono Mano degli Adams.
14: Scusi, Mano degli Adams non parla.
12: Ma come faceva a sapere che sono io, se no?
14: Lo so, però evidentemente non è lei.
12: Ha sgamato.
14: La religiosa era infatti al centro di una piccola scaramuccia giudiziaria dopo che gli inquirenti l'avevano scoperta a capo del più grande traffico internazionale di organi umani al mondo. La simpatica suora arrotondava lo stipendio Rai asportando personalmente gli organi nei paesi che visitava per rivenderli poi sul mercato nero con profitti a 6 zeri. Un reato minore, certo, che però ha macchiato irrimediabilmente la reputazione della serva di Dio, costringendola a passare alla TV privata, dove avrebbe dovuto debuttare dalla prossima stagione. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
15: Sono Sandro Fentanyl.
14: Sì, buonasera.
15: Io ho visto.
14: Cosa ha visto?
15: Tutto.
14: Ha visto Suor Turista?
15: L'ho vista. L'ho visto anche adesso, guarda.
14: Ma ci dica dove si trova.
15: Allora, sono uscito un pacchetto.
14: Sì.
15: Poi un po'. Comunque l'ho visto, per 15 euro ho visto tutto quello che vuoi. Dica la roba.
14: Ci dica la città.
15: Scelga lei.
14: No, ce lo deve dire lei, io non...
15: Per 5 euro dico Bologna.
14: No, guardi, ci deve solo dire la città giusta, non...
15: 4?
16: Euro, ti faccio un pompino. 5 euro.
15: Lui è Mauro Fentanyl.
14: Sì, immaginavo.
15: Mio cugino. Fratello di Pera.
14: Certo.
16: Dammi 5 euro, dai.
15: Devo ancora prendere. Dove, cosa vuoi sapere?
14: No, io vorrei sapere la verità su Suor Turista, se la avete.
15: Verità, 20 euro.
14: Non so, provate se valuteremo l'informazione adeguata.
16: 15 euro.
14: Ma guardate che le segnalazioni non sono a pagamento in questo
15: allora
14: programma.
15: Ti pago, io ti do un orologio se mi dici. Tu mi dai cosa?
14: Come?
15: Mi do un orologio.
16: Sono fortissimo.
15: Dove sono?
16: Oh!
15: Hai già venuto un orologio?
16: Sì.
15: Ma sei una merda.
16: Ho fatto anche un pompino.
15: E quanto hai preso?
16: Niente, gliel'ho fatto gratis.
15: Non riusciamo a farci perché siamo fallimentari con
14: Fatti. Infatti vi vedo, noto, sì.
15: Cioè, sei satisfei?
16: Ma no, perché sei un fatico, le anguille?
15: Hai il telefono?
16: Vediamolo.
15: Sì. Andiamo a vedere il telefono.
14: Va bene.
15: Aspetti, l'abbiamo appena veduto.
14: Benissimo. Sono passati ormai molti giorni dalla sua scomparsa e il mistero sulla scomparsa di Suor Turista sembra infittirsi sempre di più. La polizia giamaicana è infame chimica e non risponde alle sollecitazioni dei colleghi italiani. Per questo motivo, noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque avesse notizie utili al ritrovamento di questa santa donna è pregato immediatamente di contattare la nostra redazione, scrivendo all'indirizzo mail in radio impressione che è «Sono a quel punto in una relazione che mi scoperei qualsiasi mammifero piuttosto che mio marito, @chilasvisto.it». Un'ultima telefonata per la redazione, pronto?
15: Sono Sandro Fente.
14: Sì, buonasera di nuovo.
15: Ho ricomprato il telefono che avevo venduto.
14: Meno male.
15: Insomma. A 20 l'ho ricomprato a 40.
14: Ha fatto bene, sì.
15: Ho visto un tacchino. Di 15 metri.
14: Metri?
15: Sì, proprio qua davanti a me.
14: Ma alto o largo 15 metri?
15: Tutto, un tacchino.
14: Un quadrato?
15: Cubico.
14: Un cubo.
15: Un cubo a forma di tacchino.
14: Ho capito.
15: 15 metri.
14: Sì, era enorme.
15: Adesso si sta trasformando. Si sta trasformando.
14: In?
15: Uno spillo.
14: Uno spillo.
15: Che adesso mi si infila nell'occhio. Ah.
14: Aia.
16: Com'è simpatica.
15: Ma Vasco, ma lo vedo solo io.
14: Ma guardi, siamo al telefono, quindi non saprei aiutarla.
16: Ma mica,
15: così complicata. Ho trovato Vasco, lo vendo, 100 euro. Lo vuole Vasco?
14: No, grazie.
15: 80?
14: No, non siamo un programma 70, musicale.
15: 75?
14: No, ma non...
15: Te lo do anche per gli organi.
14: No, ma non stiamo...
15: Ha un occhio buono.
16: Ma non sono Vasco, sono un tacchino.
15: Ah, un tacchino parlante fuori.
16: No, un tacchino cantante.
15: Vuoi sentire?
14: Vi saluto. Bene, alla prossima puntata.
18: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Reazione a cappella.
2: Gran finale di Reazione a Catena, la cifra di partenza è molto alta questa sera, 151.000 euro accumulati dai nostri super campioni imbattibili.
3: Ciao Ama!
4: Buonasera a tutti!
3: Buonasera!
2: E ora scopriamo chi è con voi.
3: Cazzo, è una bella ragazza, come dire...
2: E Topa!
4: Ecco, infatti.
3: Ma tanto te la scopi tu, giusto Ama?
2: Giusto!
3: Lo sapevo.
4: Vabbè Ama, possiamo giocare?
2: Cuffie!
4: Dai!
2: Avete 60 secondi a disposizione, sempre tre passo e 1000 euro per ogni parola che riuscirete a trovare. Siamo pronti?
4: Siamo pronti!
2: 3,
4: vai,
2: 2, 1, via!
3: Come?
4: Scherzo! Telefonico?
3: Luca?
4: Alba?
5: Falso!
2: Ok, falso! La prima parola l'avete trovata velocemente in 3 secondi. Avanti!
4: Unico
3: uccello
4: più
3: grosso
4: del
3: mio
5: struzzo.
2: Struzzo, perfetto, 2. 42 secondi, ottima intesa della squadra lombarda, vediamo se vincente.
3: Con
4: cosa
3: lavi
4: figa
3: che
4: puzza
3: pesce?
5: Aceto.
2: Giusto Daniela, aceto. 3, avanti.
3: Altro
4: modo
3: di
4: chiamare
3: cappella.
5: Passo. Punta.
2: Ha detto passo e quindi purtroppo non va considerato valido. Avresti detto e hai detto punta, ma non era possibile. E comunque sarebbe stato giusto punta. Tre parole, 51 secondi e 2 passo. Ripartiamo.
3: Un
4: tipo
3: di
4: depilazione
3: passera.
5: Biscotto.
2: Bravissimi. E andiamo avanti.
3: Cosa
4: ha
3: in
4: bocca
3: squalo?
5: Elastico.
2: Ma brave, non sbagliano un colpo. 6 parole, 31 secondi, bravissime. 3 passo, avanti.
4: Cosa
3: provi
4: per
3: Equitalia?
5: Odio.
2: Odio, esatto. 7, avanti. 7 parole, devono superare 11.
3: Se
4: Mazzoli
3: fosse
4: personaggio
3: Disney,
5: Brontolo.
2: Certo, Brontolo, brave. 8, 14 secondi e un passo. Gestite bene adesso il passo e i secondi.
3: Quale
4: squadra
3: nerazzurra
4: andrà
3: in
4: Europa?
5: Inter.
2: Eccetto, no, è Atalanta. Voleva, è sempre nell'azzurro anche l'Atalanta, però Bergamo, la Dea, insomma, Atalanta era la parola, errore, quindi tornate indietro. 9 secondi.
3: Chi
4: ride
3: su
4: sto
3: cazzo?
5: Gioconda.
2: Certo, Gioconda, 10, doppia cifra. Mancano 3 parole per vincere, avete 22 secondi.
3: Cosa
4: togli
3: per
4: fare
3: spagnola?
5: Mantello.
2: Era Reggiseno, era Reggiseno. Errore, tornate a 4. Ultimi 3 secondi.
3: Cosa
4: associa
3: Veneto
4: a
3: entità
4: divina?
5: Cane.
2: Sì. Cane, giusto! E hanno vinto ancora una volta. Sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi TG1.

0: Lo Zoo di 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Erano gli anni 50, quando nel mondo fecero la loro comparsa dei volatili bizzarri con la faccia da
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fossero brutti e stupidi, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo naturalmente parlando dei piccioni. Tutti conosciamo benissimo i piccioni. Ci basterebbe stare 2 minuti in una qualsiasi piazza del mondo per esserne invasi. Ma cosa sappiamo su di loro?
4: Fra tutti gli uccelli, i piccioni sembrano distinguersi per il loro strano modo di fare. Si muovono casualmente, agitano la testa in maniera compulsiva, cercano sempre qualcosa, cagano per strada e sono sempre in paranoia. Praticamente sono come la cerenza, ed esattamente come lui, quindi sicuramente nascondono qualcosa.
1: Ma che cosa nasconde il loro strano e bizzarro comportamento?
5: Sai, ho sempre detto che i piccioni portano le malattie. Ma è una bugia. Infatti mia madre me l'ha sempre dato da mangiare fin da piccolo e sono cresciuto benissimo.
6: Venga, forza, che dobbiamo fare la terapia per salmonellosi, criptococcosi, istoplasmosi, ornitosi, aspergillosi, candidosi, clamidosi, coccidiosi, encefalite, tubercolosi ed altre ancora.
5: Ci sono le caramelle!
6: Venga, venga.
1: Come avete potuto capire, i piccioni sono buonissimi, ma portano le malattie. Ma questo cosa significa propriamente? Siamo qui per rivelarvi lo sconvolgente segreto. I piccioni sono droni spia del nuovo ordine mondiale atti al trasporto di armi batteriologiche.
7: Non ci sono testimonianze della presenza di piccioni prima della fine della Seconda Guerra Mondiale, perché negli anni 50, in un'operazione segreta, furono costruiti questi droni spia, equipaggiati con telecamere, microfoni e GPS, per monitorare le persone. Non avete mai notato che si posano sui fili elettrici? Che fanno lì? È ovvio, si ricaricano. Sono dei robot.
1: Esatto, i piccioni ci tengono d'occhio in ogni momento. Non a caso è l'unica specie di volatile presente in ogni angolo del pianeta, perfino in Antartide. Ma come fanno a tracciarci in ogni momento della giornata?
8: La cacca! È la cacca! Quando i fottuti piccioni ci cagano addosso, stanno in realtà lasciando piccoli dispositivi di tracciamento. Non avete mai notato che hanno l'incredibile capacità di cagare bianco sulle macchine nere e fare la cacca nera sulle auto bianche? Più ovvio di così!
1: Siamo scioccati quanto voi da questa incredibile rivelazione. Il loro comportamento così strambo nasconde la più terribile delle verità. Ma perché il nuovo ordine mondiale vuole infettarci con delle malattie sperimentali?
9: Loro ci osservano continuamente e nel momento in cui la crescita demografica dovesse farsi troppo contingente intervengono creando pandemie nuove. Il Covid, chi pensate che l'abbia passato? Davvero avete creduto che un essere umano si è inculato un pipistrello? Come avrebbe fatto a infilarlo in un piccolo e coccoloso animaletto alato? Era palesemente un'allegoria. Sveglia!
1: Proprio così. Il nuovo ordine mondiale mira al controllo della popolazione terrestre tramite la sorveglianza dei piccioni. So che può sembrare incredibile, ma se ancora non doveste essere convinti, abbiamo con noi il più grande studioso di piccioni del mondo, Povia.
10: Ciao, sono Povia. Ho scelto di nascondere la mia voce per non farmi riconoscere. La mia canzone che parla dei piccioni, con cui ho vinto Sanremo, era un sofisticato messaggio subliminale che parlava di questo. Bastava ascoltarla al contrario. Sentite.
11: Vorrei avere il becco per accontentarmi delle briciole. Concentrato e molto attento. Sì, ma con la testa fra le nuvole.
12: I piccioni sono droni spia del nuovo ordine mondiale atti al trasporto di armi batteriologiche. I piccioni sono droni spia del nuovo ordine mondiale atti al trasporto di armi batteriologiche.
10: loro purtroppo l'hanno capito. Infatti mi hanno fatto sparire. Pensateci, mi avete mai più risentito dopo? No, perché sono morto.
1: Dicono che due prove fanno un indizio. Noi siamo già a un indizio e mezzo e un chilo di piume che pesa più di un chilo di piombo di congetture. La verità è sempre scioccante. Oltre a questo, non avete mai notato che chi ama i piccioni sono solo i pazzi e i barboni? È tutto così chiaro. Ormai non ci sono più dubbi. Quella strana sensazione che qualcuno ci osservi non è normale paranoia, ma un dato di fatto. Il volo di gruppo, il posarsi sulle statue, sono tutte strategie di sorveglianza mirate al controllo della popolazione. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
13: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
14: Nelle puntate precedenti.
15: Pronto?
16: Non so, io non riesco a sentirla.
15: Ma non so chi è lei, mi perdoni.
16: Mi richiami su questo numero, per favore.
15: Ma non vedo nessun numero.
16: 335.
15: Ma chi è? Mi dica chi è.
16: Mi richiami su questo numero, per favore.
17: No, non chiamo, non riesco a scrivere.
16: 335.
17: No.
18: Ma ora tutta loro.
16: 335.
19: 335, vaffanculo.
16: Io sono il proprietario.
19: Dove cazzo ti chiami?
16: Non so, io non riesco a sentirla.
19: Non riesci a sentirmi?
20: È il momento di l'uomo extravergine d'oliva.
21: Pronto?
16: Pronto?
21: Sì?
16: La sento malissimo.
21: Allora?
16: Pronto?
21: Di chi è la colpa?
16: Non so, io non riesco a sentirla. Mi richiami su questo numero, per favore. 335.
21: No, guardi, io non chiamo nessuno, mi dispiace.
16: 63.
21: Non chiamo, mi dica cosa vuole, che io la sento bene.
16: 335.
21: Pronto?
16: 335.
21: Ma che cazzo vuoi?
16: Pronto?
21: Sì, pronto una sera, che vuoi?
16: La sento malissimo.
21: Sì, vaffanculo.
17: Scusi, ma lo fa Carotto? Cosa vuole?
16: Io produco olio. Olio di origine protetta.
17: E neanche io sono olive, se preoccupi.
16: Non lo so. Questo deve sentire un verduraio, persone che fanno gli ortaggi.
21: Pronto?
16: Prego.
17: Io la sento bene.
16: 335.
17: Ma perché mi dà il suo numero? Che me ne faccio?
16: Non lo so.
17: E come non lo so?
16: Io faccio soprattutto.
21: Ascolta, ma se lei mi dà coglioni per piacere.
16: Ma io non faccio ortaggi. Io faccio
21: allora
16: soprattutto.
21: Ma culo te chi sei, cretino? Te la trovo a mia casa.
16: Prego.
21: Che ti sveglio io.
16: Prego.
21: Ma che se a me figli per culo ogni 5 minuti di telefonare.
16: Senta, mi richiami su questo numero. 335.
21: Pronto?
16: Pronto?
21: Chi è?
16: Io sono il proprietario della casa. Che...
21: Tu sei un che rompi coglioni la mattina.
16: Io produco olio. Olio di origine protetta.
21: Io non capisco niente.
16: Io faccio soprattutto olio di origine protetta. Pronto?
21: Ma tu non c'hai niente a fare?
16: Ma molto poco.
21: E la mia fanculo.
16: 335.
21: 335 di sto cazzo.
16: 63.
21: E la mia fanculo.
16: 335.
21: 335 sbaffanculo.
22: La buona notizia che vi porto è questa. La vostra schiavitù è finita. Dio sta venendo a voi, a tutti voi, anche ai più derelitti. Anche ai più derelitti.
21: Pronto?
16: Pronto?
21: Dimmi.
16: Pronto?
21: Pronto?
16: La sento malissimo.
21: E chi sei? Nome e cognome?
16: No, io mi chiamo Franceschini. Io sono il proprietario.
21: Come cazzo ti chiami?
16: Mi richiami su questo numero, per favore.
21: Sì,
16: 335.
21: Sì, 335. Sì, va, lo
16: sento. Sentito o no? Non so, io non riesco a sentirla.
21: Non riesci a sentirmi?
19: Ma va a farti a mettere in culo, po- Rospo, tardo! Vai, figlia di boia! Ma mo- in astinenza! E gli non do un coglione così!
0: Pronto? 3, 3, 5!
19: Figlia di boia!
0: 6, 3!
19: Rotto in culo, leva! Da di-
0: 3, 3, 5!
19: Alla di... Apro del cazzo di...
0: 6, 3! Senta!
19: Serpente, ma sentami sto cazzo!
0: Oh. Non so, io non riesco a sentirla.
13: Prossimamente, nel Wonderland...
2: Danta!
0: Pronto?
2: Chi è?
19: Hai pagato il numero!
0: Io faccio, soprattutto, olio di origine protetta.
19: Ma che io... Capito?
13: Come andrà a finire?
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che sei? Nome e cognome. Camminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio. Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermaien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermaien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo!
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondo e ripugnante, perché voglio
5: tutto... Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai permessi sposo? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
3: Nauseabondo.
5: Sì,
2: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Vuoi... Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia.
6: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Meteoropatici.
2: Psicopatia. Psicoparia.
7: Psicoterapeutici.
2: Psicoterapeutici.
7: No, terapeutici.
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
2: Terapeutici.
7: Terapeutici.
2: Terapeutici. Terapeutici.
7: Oh. Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Bravo!
2: Volete conquistare Troia?
6: Sì!
2: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
8: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
2: No!
8: Attento Dayace! Ayace Telamonio!
2: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cos'è?
8: È l'Aiazzone!
2: Ayace
8: è quello grosso, Aiazzone!
2: Ah, pagliaccio!
7: Provare per credere!
8: Esatto.
2: Sì!
8: Attento, sta venendo!
2: Aia!
8: No!
2: No!
8: Aiaco! Il culo giù!
2: Attento!
8: Il culo giù!
2: Attento!
9: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
2: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: Di sfruttare la mia caparbietà? di sfruttare la mia fammi leggere dopo qualche
7: giorno. Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
7: Caparbietà.
2: Che la puttana lo mette sempre queste, metti dentro.
7: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
10: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
11: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
12: Giusto? Ce l'ha fatto?
11: Ho sbagliato?
12: No, no, giusto, giusto.
11: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No!
11: Sì! Only to you. This is Zoo.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Ladies and gentlemen, this 105 Extra, Moco Vileda and Fausto D.
3: 105 Extra.
4: Escare! Direttamente dalle case Pombo, Moco Vileda, e alle ruote d'acciaio ovviamente c'è Fausto D.
5: You dig?
4: E poi con noi la grande trapper torinese Bibacisti.
6: 4L Moco, due parti sciroppo, una parte Sprite.
4: Escare da calare alla mattina appena svegli, grande grande, sempre sul pezzo Biba. Oggi parliamo di storia della musica, ma la storia quella vera, non come quei boomer che fanno il pomeriggio alla radio. Chi cazzo sono quelli?
5: Moco, ma è il programma più ascoltato d'Italia.
4: No cap, Fausto, non mentire, l'unica vera musica è la trap. Yo dig Biba?
6: Chi cazzo sono? Ci facciamo un 420?
4: Grande Biba, dopo ci facciamo insieme un 420.
5: Ehi Moco!
4: Dimmi Fausto D.
5: Oggi vi portiamo alle origini della trap. Pensa che torniamo indietro addirittura nel 2017. You dig?
6: Ciao, ma prima che musica c'era, Moco?
4: È vero Fausto, cosa c'era prima del 2017? Niente, c'era, cosa c'era? Musica lirica.
5: Ti faccio sentire che merda c'era, senti qua.
7: I created a monster, cause nobody wants to see monster no more. They want shady, I'm chopped liver. Well, if you want shady, this is what I'll give you. A little bit of weed mixed with some...
4: Cazzo, ma non l'ho mai sentita, e tu Biba?
6: No, io non lo so, stavo pensando a Fausto che mi screccia.
5: Hai sentito, Moco? Scopo anche questa volta!
4: Cosa stai facendo, Fausto D?
6: C'era, Moco.
4: È vero, Fausto, cosa c'era prima del 2017? Niente, c'era, cosa c'era? Musica lirica.
5: Ti faccio sentire che merda c'era, senti qua.

0: In un appartamento di appena 500 metri quadri viveva questo ragazzo. Avete capito di chi sto parlando?
1: Certo, Marco, chi è che non lo conosce? Massimo Pericolo, you dig?
0: Yo dig, tutti insieme per Massimo!

0: a sud di via Monte Napoleone ed era in un momento di totale depre per colpa del padre, col quale non parlava più perché gli regalò la Ferrari invece della Lambo Aventador.
1: Ci flexo su sto cazzo di padre.
2: Sì, veramente, che brutta cosa, mi viene da piangere, you dig.
0: Dai, non piangere, Fausto, dai, pensiamo a cose più belle. Ma questo comunque gli ha dato la forza di rialzarsi, parlo sempre di Massimo Pericolo e di scrivere il primo pezzo trap della storia italiana che fece il giro del mondo, In the World, Around the World.
2: Incredibile, Marco, pensa che i testi li prese da Wikipedia, slap.
0: Meno male che c'è Wikipedia, grande Fausto, e allora sentiamo il pezzo, quello che ha fatto la storia, quella di Massimo Pericolo.
1: Io sono drip stup flank per Massimo Pericolo, io bro. Let's go.
3: Palazzo verticale.

0: solo drip per Massimo Pericolo.
1: Grande Massimo Pericolo, grande traccia, avete sentito che roba? Da qui veramente è partito tutto, incredibile.
2: Sì, è vero, hai ragione Moco, grandissimo, peccato che poi è morto.
1: E com'è morto, Fausto?
2: Morto di morte.
0: From the case popo.
2: Freshy, biba, dopo ti scopo.
0: Io drip.
1: Tutto questo per dire...

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta?
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: Che io superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi pare a Brutegna sulla cipalla qui.
1: Però.
2: This is the Zoo.
3: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
4: Complotti complottosi!
3: Era precisamente il 1800 circa, quando nelle tavole del pianeta fece la sua comparsa un particolare tipo di alimento che avrebbe cambiato la storia del mondo.
5: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una 60 anni. Tutti dicevano fossero carboidrati, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
3: Stiamo parlando degli spaghetti. Le origini degli spaghetti sono molto contese e hanno vari miti. C'è chi dice arrivino dalla Cina.
6: Noi in Cina abbiamo inventato tante cose: l'iso, pollo con mandorle, malche talocche come Plada, Ail Jordan, massaggi con seghino e tanto altro. Quindi non c'è dubbio che gli spaghetti abbiamo inventato noi. Capito? Bluti flasci!
3: C'è chi dice invece che siano stati creati a Napoli.
7: Ah, ma bene, sti cinesi si vogliono appioppare tutte cose, ma lo sappiamo benissimo che gli spaghetti sono nati a Napoli. Proprio come la pizza, le contraffazioni, gli scippi e Maradona, quagliò.
3: Ed altri ancora dicono che

0: arrivino addirittura dal misterioso Pakistan.
1: Paghetinati qui in Valle dell'Indo per gli inservienti del sultano del Bahawalpur. Noi in Pakistan abbiamo inventato spaghetti nel IV secolo, proprio come inventato curry e... cos'altro abbiamo inventato in Pakistan? Kebab, ascelle puzzolenti, donne brutte? Boh, però spaghetti sì.
0: Che si voglia credere ad una storia piuttosto che all'altra, rimangono solo favolette davanti alla sconvolgente verità che oggi vi racconteremo.
2: Abbiamo rinvenuto un piatto di spaghetti nei pressi dell'Isola del Tesoro nel Mar dei Caraibi. Era ancora caldo e buonissimo. Ma la cosa sconvolgente è che accanto al piatto c'era un messaggio scritto con la salsa di pomodoro che diceva: Jack Sparrow è stato qui. Incredibile.
0: Ecco la risposta. Gli spaghetti sono stati creati dai pirati. Esatto. Noi siamo sempre stati convinti che il tesoro dei pirati fosse l'oro. E invece no. Era la pasta.
3: Il termine spaghetti deriva dal verbo spaghettare, un'antica parola marinaresca che significava letteralmente requisire, razziare, predare, saccheggiare e fare arrrr, tutte cose tipiche dei pirati.
0: La pasta divenne subito super popolare nei mari, talmente popolare da diventare un vero e proprio tesoro. Chi aveva la pasta era ricco. Per questo anche oggi, per intendere i soldi, si dice «ho il grano».
3: Ovviamente la marina militare inglese non voleva che i pirati avessero la supremazia sulla pasta. Perciò ogni volta che riuscivano ad acciuffare delle navi pirata, la prima cosa che veniva confiscata erano proprio le penne, i fusilli, i rigatoni e via dicendo.
0: Ma allora gli spaghetti?
4: Gli spaghetti nascono proprio dall'esigenza di nascondere la pasta di contrabbando. La loro forma a filo gli permetteva di inserirli facilmente fra le incalanature delle travi delle navi. Oppure nel proprio ano, dipendeva dai gusti.
0: Proprio così. Gli spaghetti nascono per essere nascosti, ma non solo. La loro forma a filo ha dato il via ad un movimento religioso.
5: L'eredità che ci hanno lasciato i pirati nascono dei loro grandi desideri. Oltre al piratare, cosa facevano i pirati? Restringevano il mondo, riempiendo gli spazi bianchi sulle mappe. Paradossalmente ci univano, come se fossimo legati da un filo del destino. O meglio, uno spaghetto. Orco...
0: Ecco la chiave di volta. Il filo dello spaghetto è solo una grande metafora di qualcosa di più grande, come già ampiamente dimostrato anche dalle sagge parole di Mufasa, né il Re Leone.
6: E così, Simba, siamo tutti collegati dal grande spaghetto della vita.
0: Due prove fanno un indizio. Noi siamo un chilo di penne rigate trafilate al bronzo e un bucatino alla matriciana. Ma purtroppo, su questa faccenda, è stato imposto il silenzio globale dal signor Agnesi, perché...
7: Silenzio. Parla Agnesi.
0: Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
7: Agnesi, la parola alla pasta.
8: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zodi 105.
3: Un passato misterioso che risale a galla come uno.
4: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là? Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
5: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
4: Ma
5: Marco,
4: chi?
5: Ma che cazzo stai dicendo?
4: Tu se non eri con me, a conoscenza.
5: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
4: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
5: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
4: no,
5: a fare
4: no,
5: il
4: culo? No, ti ho messo.
5: Che ti facevi schiacciare?
4: No, non capisco.
3: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
4: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
3: Prossimamente, nello Zodi 105.

0: That's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: La strabiliante favola del cavaliere con mezza cipolla nel culo.
1: Gli audiolibri.
4: C'era una volta, tanto tempo fa, un cavaliere con mezza cipolla nel culo. Il cavaliere con mezza cipolla nel culo era famoso in tutto il regno per la sua forza, ma soprattutto perché aveva mezza cipolla nel culo. Il fatto di avere mezza cipolla nel culo spaventava molto le fanciulle del regno, che lo evitavano a morte, manco avesse mezza cipolla nel culo, che così, il povero cavaliere con mezza cipolla nel culo era giunto alla tenera età di 78 anni, 78 mesi, 78 giorni, 78 primi e 78 secondi, senza mai aver assaporato la dolce sensazione della calda saliva di fanciulla sulla capocchia. Un giorno che aveva i coglioni particolarmente gonfi, il cavaliere con mezza cipolla nel culo prese il coraggio a due nani, che, grazie al coraggio preso ai due nani, trovò la forza di provarci con la fanciulla più vacca del regno. Rispose ridendo la fanciulla vacca. Sarò anche vacca, ma non mi faccio certo scopare da uno che ha mezza cipolla nel culo. Umiliato e offeso, il cavaliere se ne stava tornando a casa mesto mesto, quando gli apparve una magica fatitititititina. Perché piangi, cavaliere con mezza cipolla nel culo? Domandò la magica fatitititititititina. Piango perché le fanciulle non vogliono sgranocchiarmi la salsiccia perché ho mezza cipolla nel culo. Commossa dalla storia del cavaliere, la magica fatitititititititina decise di aiutarlo. Ora risolverò il tuo problema, disse la fafatitititititititititina, e dopodiché pronunciò un incantesimo magico, che risolse per sempre tutti i problemi del cavaliere con mezza cipolla nel culo. Da quel giorno in poi, infatti, tutte le fanciulle del regno si scoparono più che volentieri il prode cavaliere, visto che ora, dopo tanti anni, aveva finalmente un'intera cipolla nel culo. Fine.
3: La morale di questa favola è: con mezza cipolla nel culo nessuno ti vorrà scopare, ma con una cipolla intera sarai desiderato da tutte. Prova adesso.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Prato!
3: Buongiorno signor Ennio, sono il professor... Buongiorno, sono il professor Einstein Brufen della scuola Birkenstock di Reggio Emilia.
2: Che cosa vuoi?
3: Io sto cercando il signor Ennio con la doppia gn.
2: Con la doppia gn sono io.
3: Piacere, sono Einstein Brufen.
2: Che cosa vuoi?
3: Einstein Brufen è facile da dire.
2: Vai a cagare, che cosa vuoi?
3: Allora, la chiamo dalla scuola di Reggio Emilia, la Birkenstock.
2: Bastardo!
3: Lei ha fatto solo le scuole elementari, giusto? Allora, per regalarle il corso di scuola media, per avere poi... magari lei poi può imparare a dare su
2: internet.
3: Sì, però mi ascolti, signor Ennio, magari le può interessare andare su internet, vedere dei film porno. Lei ce l'ha Instagram?
2: Instagram. Ma non l'ho mai sentito.
3: E Facebook?
2: Ma non la sa d'opera.
3: Ma lei non sa, lì può vedere, trovare tante di quelle.
2: Non lo so mica. Io nella terra non la adopero. Non ce l'ho.
3: Sa quante signore da burare ci sono? Lei non può capire. Comunque.
2: Dove sono le lacce da murare?
3: Se lei fa questo corso della scuola media, che adesso io prima di... mi ascolti bene.
2: Ma quando li devo fare? Non ho mica tempo.
3: Mando nella merda, nella merda del campo. Noi le mandiamo direttamente una signora sui 65 anni che le fa il corso per un'oretta al giorno, così.
2: Me la fa scuola. Sì. Una donna da murare.
3: Sì, viene lì. Magari prima le fa fare un...
2: La vado a prendere con la panda.
3: Ora ci organizziamo. Magari mentre fate, dov'è la donna da murare? Aspetti un attimo. Allora, questa signorina Patrizia.
2: Patrizia.
3: Verrà e le farà fare un problema. Che fa così? Mi ascolti bene. Allora, su un camion sono stati caricati 4 cestelli. Ok?
2: Cestelli?
3: 4. Ogni cestello contiene 2 uova. Ok? Quindi 4 cestelli e 2.
2: E 2 uova.
3: Ok, 2 uova. Quante uova ci sono in tutto?
2: Calcoli un attimo, 4 cestelli.
3: 4 cestelli, in ogni cestello ci sono 2 uova. Quante uova ci sono in totale?
2: Sono 2 per cestello, porca la... 2
3: Sì, ce ne sono
2: 2.
3: Ce ne sono 2 per ogni cestello, ma i cestelli sono 4.
2: 2.
3: Allora, ci sono 4 cestelli.
2: Due.
3: Ma lei quando andava a scuola aveva il grembiule?
2: Il grembiule.
3: Allora, mi ascolti bene. Se no non le posso mandare Patrizia. Allora, se ci sono... Ma gliela mandiamo. Se lei mi risolve questo problema facilissimo da scuola elementare.
2: Allora, è sbagliato
3: perché se ogni... Allora, calcoli che ci sono 4 cestelli. Ogni cestello contiene 2 uova. Quindi in un cestello...
2: Due, bastardo!
3: Che in totale fa?
2: due.
3: Allora fa...
2: Cassello, bastardo.
3: È giusto, però bisogna dare il risultato esatto delle uova.
2: Mandami la vacca da murare.
3: Sì.
2: Mandami la vacca da murare.
3: Allora facciamo così, La tabellina del 2, quindi sono dobbiamo fare 2 per 4.
2: 2.
3: Allora 2.
2: 2.
3: 4.
2: 4, 6, 8.
3: No, bravissimo, è bravo.
2: Bastardo, dammi la vecchia da murare.
3: Allora,
2: dove la andavo? Dove la vado a prendere?
3: Mi ascolti? No, adesso Patrizia gliela.
2: No, sono dato 8.
3: È giusto.
2: 8, bastardo, dammi la vecchia da murare.
3: Però con la signorina Patrizia lei si dovrà mettere il grembiule.
2: Grembiule, puttana. Dove lo vado a prendere?
3: Allora adesso le passo Patrizia, mi raccomando.
2: Passami la Patrizia col grembiule. Passami la Patrizia col grembiule. Bastardo. Bastardo. Bastardo. Vale, deve darmi la mia birrura con il gerberule. Dove è il gerberule? Prato. Passami il gerberule. Passami la pastiglia con il gerberule. Bastardo. Ci sei!
4: Pronto!
2: Panala!
4: Egno, sono io! Non sente. Allora non burrerà.
1: Dove abita Egno?
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questa sera Super Quark.
2: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, coi filmati, i servizi e naturalmente un pezzo, quella polverina che aprirà l'ingegno umano, l'invenzione, l'origine. Classico. Era conservata con ogni

0: di Alla Tigre. Ah.
1: Ci troviamo nell'Africa settentrionale, dove la savana incontra le pendici del monte Kilimanjaro. In queste distese incredibili, dove dimorano maestosi animali fra i più grandi del pianeta. Qui la dura lotta per la sopravvivenza vede le sue espressioni più brutali, soprattutto per la più alta concentrazione di felini predatori del pianeta. Fra queste pianure aride, dove le temperature possono arrivare ai 40 gradi all'ombra nella stagione secca, vive la specie di felide meno conosciuta, il pappalardo. Il pappalardo, facente parte della famiglia dei pardi, proprio come il cugino Pierluigi, stanziato nelle regioni più a sud. È fra i pardi il più riconoscibile, anche per via delle abitudini sociali e il rumoroso ruggito che lo accompagna durante la stagione degli accoppiamenti.
2: Scopare! Voglio scopare! Voglio scopare! Voglio scopare!
1: Ecco, questo bellissimo esemplare di pappalardo si sta rinfrescando sotto un albero di feci. Nocciole datterose tipiche della regione, dal sapore acre e dall'odore molto pungente. Di feci vanno ghiotte i morandi, scimmie antropomorfe, lontane parenti degli oranghi. Ecco un morando che si sta gustando le sue feci, seduto sul ramo proprio sopra il pappalardo, che sembra essere infastidito dal rumoreggiare di queste scimmie chiassose.
3: Mangia la merda! Mangia la merda! Mangia la merda! Hai visto che sta mangiando la merda?
2: Adesso aspetti! Adesso se ti spacco, eh!
3: No, sai che mangio la merda! Ti dà fastidio che mangio la merda, eh!
2: Adesso vengo su! Ti scanno, scimmie del cazzo!
1: Il pappalardo ha improvvisamente cambiato atteggiamento e sembra aver annusato una traccia olfattiva proveniente dalle sterpaglie.
2: Fica! C'è la fica! C'è la fica! Voglio scappare!
1: Ecco comparire uno splendido esemplare femmina di pappalardo. La si riconosce dal fatto che non ha il cazzo. Il cazzo del pappalardo è un crinierino setoloso sito proprio sul finire della schiena, che distingue i sessi della specie. Le femmine non dispongono di cazzo, mentre hanno un'enorme fica proprio sopra gli occhi. Fica è il nome indigeno della ciuffa spelusa, escrescenza semilanosa che contraddistingue il muso di questi felidi femmina. È un attimo, e il maschio di pappalardo si avvinghia alla femmina, che sembra gradire l'approccio. È un turbinio di cazzo e fica, mentre la scimmia moranda osserva serena, con in bocca, il suo frutto di feci.
2: Sperre! Sperre! Che cazzo?
1: Purtroppo, come sempre più di frequente accade, questi habitat sono invasi di turisti chiassosi che con le loro jeep cariche di curiosi fotografi improvvisati fanno scappare gli animali che si rifugiano nelle loro tane spaventati. Ecco allontanarsi in gran fretta i pappalardi e perfino i morandi hanno abbandonato le loro amate feci.
2: Non vedete che gente, ma non può anche scappare la foresta!
1: Purtroppo dovremo aspettare il tramonto per rivedere un cazzo di pappalardo e una fica lanosa sul muso di una pappalarda amoreggiare tra feci e morande. Nella prossima puntata scopriremo come vivono i terroni e ci addentreremo fra le tane di questi primati, analizzando le loro abitudini e riscoprendo una specie piena di sorprese, mentre ci faremo due righe di venezuelana e un goccio di pampero. Alla prossima puntata!
4: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: La terra di mezzo è sconvolta da un'orda spietata e rancida. Il malefico Adar e i suoi orchi blasfemi continuano infatti la loro missione per uccidere Frodo e far trionfare per almeno una cazzo di volta il male sul bene. Dopo vari fallimenti e un'orgia fraticida, i nostri antieroi decidono di adottare un nuovo stratagemma per rintracciare il proprietario dell'anello. Ma come potete immaginare, i dementi che scrivono questa serie, totalmente senza senso, hanno trovato il modo, anche questa volta, per rendere tutto estremamente ridicolo e patetico, quasi più patetico di Fabio Alisei in discoteca. E nonostante io detesti questa serie, ci tengo a sottolineare che Fabio Alisei in discoteca è persino più patetico della Hunziker e Alberto Tomba in Alex l'Ariete. Raga, guardate la sua performance su Instagram e mi darete ragione.
2: Allora, orchi, è un momento cruciale della nostra avventura del radare di mezzo.
3: Che vuol dire cruciale?
2: È quello che fa la trasmissione radio, la zanzara. Allora, fino ad oggi, per colpa di qualcuno che non diciamo il nome, abbiamo fatto sempre e solo figura di merda. E ancora non sappiamo dove è finita Frode.
4: È colpa sua.
5: Perché mia, scusa?
4: È sempre colpa tua.
2: Giusto, trucidiamolo.
4: Bello, divertente sto gioco.
2: Adesso aggiungo un'altra sorpresa allo gioco. Domanda. Sapendo...
3: 4!
2: No, sbagliato.
4: 5!
2: Vabbè, no, meno.
4: 2.5!
2: No, dico meno, rompermi i coglioni, fatemi andare avanti!
3: Sole a mezzogiorno!
2: Che cazzo ci azzecco, sole che stiamo dentro la terra all'oscurità?
3: Una risposta!
2: Allora fatemi fare la domanda! Prenotatevi questo il tasto!
3: Bello!
2: No, quello è dopo cacata io, il tasto è quello accanto! Ok, allora, sapendo... domanda... base, grazie! Bravo! Sapendo che Frodo ha sempre con sé l'anello, come facciamo a trovarlo?
3: Frodo!
2: E non ha risposto.
4: Mettiamo un annuncio sul giornale.
2: Bravo, sì, su quale giornale?
4: Frodo Moderna.
2: Non ci sta. Altra proposta, vi do un aiutino. Chi è l'unico essere che può percepire l'esistenza dell'anello?
4: Signorini,
5: il fisco.
2: No, sbagliate, è Go!
3: Gola profonda!
4: Gonorrea!
2: No!
3: Goku!
2: Ma quale Goku? È quello l'animale che ci torpia tra nocchi!
3: Godzilla!
2: No, è Gollum!
4: Che cazzo è Gollum? Scusa,
3: È difficile sì. Sto gioco però,
4: Che cazzo è Gollum?
3: Ah, io lo so!
2: Gollum è quell'animale tutto ranocchio che sembra Yoda più brutto ancora.
3: Sì, ho capito. A me mi piace tanto. C'ho il suo poster nella grottarella.
2: Ma che, lo mostro rettino?
3: Mi piace.
4: Che gusti di merda.
3: Ha capito, so orca. Mi so pure scopata a te, che voglio dire.
4: Che coraggio. Ma guarda che non ero io. Tu insisti, ma non ero io.
3: Sì.
2: Ma ero io in realtà con la faccia da te.
4: Che mi hai fregato pure la scopata.
2: E certo, io sono Gollum Cap, io tengo lo Ius tutte le noctis. Vuoi chiamare tu stasera?
4: Sì.
2: Chiama io.
4: E perché?
2: Perché io sono Gollum Cap, sono Gollum Re, sono Gadare, sono Gabello, oggi fatta chirurgia plastica dappertutto.
4: Ti stronzo proprio.
3: Che ti convince però.
2: A te piace chiamare la mostra.
3: Cene.
1: Ma delle schifose chiavate fra mostri, poco ci importa. Ci tocca immaginare questi esseri brutti, sporchi, con la formaggia nei punti intimi e i peli persino sulla punta del pene. Dai storpietti, andiamo avanti che devo andare a fare l'aperitivo.
3: Vabbè, scusate però, ma che c'è di strambo qua? Noi siamo orchi, no? E per gli occhi quello che è bello è brutto e quello che è brutto è bello, no? Quindi Gollum è bruttissimo e perciò è bellissimo, no?
2: E non va la piega stufata. Bravo.
4: A me non mi torna, a me mi fa rizzare i cazzi anche comunque la fica bella.
2: Allora, questa dove stiamo adesso è la foresta del lato oscuro. È qui che si nasconde a Gollum. Noi adesso lo troviamo, l'acchiappiamo, lo corchiamo ammazzate e poi lo costringiamo a portarci dall'anello, cioè da Frodo, che se lo tiene. Però ci serve un'esca. Cazzo!
4: Vado a prendere il verme.
2: Ma quello non si pesca, è un'esca umana.
3: La posso fare, io.
2: Buona idea, bravo, mi piace, mi piace.
3: Queste sono le bocce.
5: La madonna,
4: ma che schifo.
2: Ma toccano per terra.
3: Sono grosse.
2: Tirale su, che si vede tutta la striscia mentre camminiamo. Sembra un carro.
4: Che schifo.
3: Gira la manovella, va, che le tiro su.
2: Il mio tesoro! Mi hanno rubato il mio tesoro!
4: Guarda che parla normale, non c'è nessuno che ci ascolta. Perché parli sottovoce?
3: Ma l'hai visto com'è bello, mamma mia! Non ce la posso fare, è troppo bello proprio!
2: Allora l'hai trovato, sta column!
3: None! Vieni, scappa con me! None, non l'ho trovato! Vieni, corri, corri più veloce che
2: puoi!
3: Io c'ho
2: un nuovo tesoro! Vieni, corri!
3: Nadar, non l'ho trovato! Scusa, devo andare!
2: Quello l'ha trovato, sta scappando con Gollum! Tradimenta! All'inseguimento! Orchetti! Prendiamola! E dall'altra parte, ragazzi, correte!
4: No, io sto urlando e basta!
2: Ah, ok!
1: Come andrà a finire? Vedremo finalmente un'esplicita scena di sesso fra l'orchessa e Gollum, o Bezos non ci concederà neppure questo? Scopritelo nei prossimi episodi degli Anelli del Potere.
3: Vieni, amiamoci per sempre!
2: Il mio tesoro!
4: Ma è che solo questo sai dire, tu?
2: Posso anche chiamare!
3: Eh? Ma non lo amo io per, diciamo, l'eloquio.
2: Te credo?
3: Lo amo perché è bruttarella forte.
2: Prendiamola!
3: No!
2: Prendiamolo non vuol dire gridate e basta! Prendiamolo vuol dire gridate e poi correte!
4: Ma io non so capire, mi piace urlare e basta nelle
5: risse. Io non so fare le due cose insieme, urlo o corro!
2: Allora tu urli, lui corre!
4: Ok.
2: Uno, due, tre!

0: This is the zoo, only for you.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
0: Hiroshima, 6 agosto 1945, ore 8 del mattino. Una giornata normale nella metropoli giapponese. Il piccolo Kakakatsu esce di casa per andare a scuola.
2: Mamma-chan, io devo andare a scuola, sono in ritardo!
3: Kakakatsu, non dimenticare la merenda!
2: Cosa mi hai preparato?
3: Uno sfilatino di sushi!
2: No, ancora là!
0: Da un'altra parte, nel bagno di un appartamento, un lottatore di sumo sta cagando.
4: Arigato, arigato, arriva lo stronzo!
0: In quella frazione di secondo, Soshito Nakakata, l'uomo più brutto del Giappone, sta andando a lavoro e per strada incontra Wasabi Toyota, suo vecchio maestro di karate. Uno scambio di sguardi intensi. Poi parte lo scontro.
5: Wasabi!
6: Soshito!
5: Wasabi!
6: Soshito!
5: Dell'esplosione del cazzo di Drago!
7: Pugno segreto della toroia di tua madre!
8: Sei diventato forte, ma ora dovrai affrontare il mio mega robot con Cazzia Turivella!
0: Una tipica giornata giapponese negli anni 40, insomma. Ma tutti quanti non sanno che le loro vite stanno per cambiare o addirittura finire. Oltre le nuvole, infatti, sta volando un aereo da guerra americano e dal suo interno vi è una bomba atomica destinata a far esplodere la città. I prescelti di questa operazione sono il generale Washington McDonald ed il suo colonnello Dick Clover, noto omosessuale. Il pilota è intento a guidare.
9: Generale, stiamo per sorvolare il punto indicato. Pronti allo sgancio?
10: Perfetto, ragazzo. Siamo giunti quasi all'ora X e distruggeremo un bel mucchio di mangia sushi. Colonnello, pronto? Ma che cazzo fa?
0: Il colonnello Dick Clover, noto omosessuale, stava succhiando la punta della bomba.
11: Oh, generale, dobbiamo proprio sganciarla?
10: Ma, colonnello, siamo qui per un altro motivo.
11: Vero? Come sei risoluto. È per questo che ti amo.
0: Anche io, amore mio. È risaputo, infatti, che molti soldati facciano i soldati per nascondere la propria latente omosessualità.
9: Signori, è giunto il momento.
10: Bene, sganciare!
0: Un oggetto volante non identificato viene sganciato sopra la città. L'imminente impatto di tale sventura viene osservato da alcuni civili. Il lottatore di sumo che cagava, il giovane Kakakatsu, i guerrieri Soshito Nakakata e il suo maestro Wasabi, tutti. Sono tutti col naso puntato verso il cielo. Ma che succede? Cos'è? Chi arriva?
12: Oh, Damane!
0: È Ivan Zaitsev, il campione della nazionale! Immediatamente lo zar grida:
13: Mia!
0: Posizionandosi freneticamente sotto la bomba in posizione di bagger. Intercetta la bomba atomica e la rispedisce nello spazio, dove esplode distruggendo una flotta aliena, scongiurando perfino un'invasione.
14: Grazie, zar. Io, imperatore del Giappone, nomino te Ivan Zaitsev, presidente onorario delle figate.
15: Arigato, maestà. Ma non è ancora il momento di festeggiare. C'è un meteorite che si sta per abbattere sui dinosauri. Da un'altra parte, in un'altra epoca.
16: Portale!
0: E così come era arrivato, sparisce fra le pieghe del tempo. Ma non lo dimenticheremo. Grazie, capitano. Hai salvato Hiroshima. Peccato che per Nagasaki non ci sia niente da fare.
1: Il perineo della realtà.
17: Radio 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al toto calcio. Il 13 daltonico facciamo. Allora,
3: dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: Roy il Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu.
7: Mio nonno è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che...
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A domellarsi.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un.
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scopal 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi.
4: Ah, Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ryan Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ray Florence?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Florence.
4: No, Ray Florence, che è a Firenze. Ralph, no.
3: E questi jeans della Stone Hour?
4: Della Stone Hour.
3: Questi jeans, cos'è che hai? Questi jeans della Stone Hansen.
4: Di Jim, che c'è la
3: questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola e intento.
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere.
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: c'è la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino all'esperimento. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
6: Non è sfinimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vinger.
6: Ma che vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston Martin Vincen.
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
6: Migliorare psicologicamente.
1: Bravo! I know I'm still afraid.
2: If you weren't real, I would make you up. E così. Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così. Il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera? Bacchiera! Che dolore amaro!

0: Ciao merde, sono Riccardo. Volevo fare un'infamata al mio amico Furio, che ha un capannone dove fa lo scienziato pazzo e, a quanto ne so, litiga spesso col suo vicino per questioni di immondizia e parcheggi. Beh, vorrei fargli un'infamata potente, anche perché lui è uno rissoso e sicuramente ci sarà da divertirsi. Mi raccomando, non risparmiatevi. Ciao!
1: Pronto?
2: Pronto, parlo con Furio?
1: Con chi parlo?
2: Ciao, sono Mattia, sono praticamente sono il nipote del signor Angelo, del capannone.
1: Mattia, sì, sì.
2: Senti,
1: il nipote, sì.
2: Io ti chiamavo per una semplice questione, che qua che c'è mio zio, insomma, è un po' esasperato, vuole pure mettere in mezzo l'avvocato. Infatti sono due. Uno è il discorso dell'immondizia davanti all'ingresso.
1: L'immondizia l'ho tirata fuori oggi, io la porto fuori al pomeriggio e la metto fuori davanti, perché oggi non c'è già più adesso. Due, la questione, se volete chiamare l'avvocato, a me non me ne frega un cazzo, vi spiego perché. E glielo spiego molto semplicemente. Perché suo zio, quando ha fatto il tetto, no? Mi piove dentro. Se volete chiamare l'avvocato, mi avete rovinato degli stampi che costano 15.000 euro.
2: Come non discaldare, cioè, nel senso, appunto, io faccio da ambasciatore non portapena, come si suol dire.
1: Sì, ma il problema è che io avevo chiamato Angelo e gli avevo spiegato anche la situazione. E lui è andato dal vicino, da Aldo, dicendo: ah no, e Aldo gli ha risposto: no, guarda, che ho visto io che da quando avete fatto il tetto io qua non avevo acqua. E se lui, perché al giovedì io butto via la spazzatura, la metto fuori per poi portarla fino in fondo, è un problema.
2: Ma, lui mi diceva che dentro c'era la resina, il carbonio, insomma, c'era
1: ma
2: un po' di materiali un po' tossici.
1: Ma che carbonio? È plastica, sono sacchi.
2: Sì, sono sacchi di merda come te, bastardone. E senti, per la storia del furgone davanti all'ingresso, come vogliamo fare?
1: Il furgone io lo metto dove voglio, punto.
2: Vabbè, però se puoi evitare è meglio, mo non fare il buffone, sennò mo va a finire male.
1: Cosa va a finire male? Cosa fai?
2: Vengo lì, ti schiaffo nell'immondizia, ti faccio rimanere col culo da fuori, basta.
1: La questione è che io parlo chiaramente, vuoi venire qua adesso? E poi vediamo chi sta in piedi. Vieni.
2: Il pezzo di merda mo che ti sgazzi, calzi.
1: No, pezzo di merda sei te.
2: Ah, io sono un pezzo di merda e tu sei una latrina cacata. La devi finire di lasciare l'immondizia.
1: Tu hai detto pezzo di merda
2: di mio nonno, neanche di parcheggiare dove cazzo vuoi. Che ghiaio.
1: Ma tu chi cazzo sei?
2: Il peggiore dei tuoi incubi da oggi.
1: Ma chi? Ma io ti ho visto.
2: Però non fare il buffone di merda, se no vengo là e ti spacco di mazzate, eh.
1: Sì, mi spacchi di mazzate, ma sei sicuro?
2: Sì.
1: Sei convinto?
2: E certo che sono convinto, e come?
1: Vieni, io sono qua adesso.
2: Preparati, eh.
1: Preparati pure tu.
2: Certo che mi preparo bene, pezzo di merda, che te la prendi con i vecchi, infame.
1: Io non me la prendo con nessuno, è tuo zio che continua a martellarmi. Io...
2: Te la busca, qual è un vecchio rincoglionito, e allora tu lo aggredisci.
1: E io non faccio il buffone con nessuno, e soprattutto ho rispetto e educazione, anche con Angelo.
2: Non è che fai pure il buffone di merda con lui?
1: C'era suo figlio con me.
2: Per me sei una testa di cazzo, te lo dico.
1: Per me sei una testa di cazzo pure te.
2: Ci conosceremo presto. Sì, buffone di merda come te, li spacco di mazzate di solito.
1: Sì. Va bene.
2: Sì, li faccio sparire dentro gli stampi del Mandalorian, tipo Guerre Stellari, altro che gli stampi di carbonio di merda che usi tu, tramalo.
1: Tu stai facendo il buffone, stai insultando, stai ammazzando di parole, stai dicendo pezzo di merda.
2: Ma dai, non fare il pagliaccio, dai, per favore.
1: Pagliaccio sei te.
2: Senti, io comunque mo vengo lì e ti spacco. Dato che non abbiamo...
1: Vieni qua e mi spacchi?
2: Sì. Mo ti spacco. Preparati, vedi come ti devi organizzare. Mo vado a prendere altro cugino pure, ci facciamo questa ragionata.
1: Ma tu chi sei? Mattia come?
2: Mattia Vergari. Ma hai paura?
1: Io ho paura.
2: Sì.
1: Io ho paura. Va bene.
2: Non hai paura?
1: Io sì, mi sto cagando addosso. Sono pieno di merda, guarda. Se vieni qua sono pieno di merda.
2: Come la vogliamo risolvere questa questione? Devo venire là a spaccarti le ossa veramente?
1: Vieni qua, ti sto aspettando, dai. Così i bidoni te li pianto nel culo, pezzo di merda.
2: Bastardone che non sei altro. Che cazzo pianti nel culo tu? Ti vengo io a mettere il furgone in culo a mamma.
1: Per tua madre, quella zoccola.
2: Ah sì, così
1: Tu sei mica il parente, il cugino della mamma del vecchio rincoglionito.
2: No, prima cosa che faccio quando vengo là, prendo il bidone della mondezza e te ti faccio un bello shampoo di mondezza. Allora quando vengo ricchione
1: culattone del cazzo, vieni, ti aspetto, dai, vieni. No, vieni che te lo pianto nel culo.
2: Sto arrivando, bastardone. Aspettami
1: 5 minuti.
2: Già mi immagino che sei un mingerlino fraccio di merda tu. Appena
1: sì, sono
2: un ricchione, ti faccio volare all'aria.
1: Dai
2: ti metti in orbita attorno al pianeta, bastardo.
1: Mi preparo, mi metto a pecorina.
2: Apri bene le gambe che arriva a ingularti come un siluro.
1: Vieni
2: dai.
1: Ti aspetto, dai.
2: Ci vediamo
1: dai,
2: c'ho
1: già il cazzo duro.
2: Ci vediamo da te, stronzo
1: cornuto.
3: Infame via telefonica, infame via telefonica. prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio? Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Lo Zodi 105.
5: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
1: La nostra storia ormai la sapete. Pavia, la nascita degli 883. Avete visto la serie, no? No? Allora guardatela! In ogni caso, non tutti sanno che nello stesso periodo, i ruggenti anni 80-90, sempre a Pavia, nel garage di casa Mazzoni, si stava creando la magia. E lì che il giovane Marco faceva sempre le prove con la sua band. Gli sborro merda.
2: Allora, 1, 2, 3, sborra, sborra, sborra, merda, merda, cazzo, culo, no, no, no, no. Tu, ripeto, sbagli sempre la nota, cazzo stronzo merda.
3: No, e dai, non posso sempre essere io a sbagliare.
2: Ma come cazzo parli, merda coglione?
3: Ah, e che ne so, nessuno ha mai sentito la voce di Repetto.
2: In ogni caso, questo è il mio gruppo musicale, io l'ho creato. Ed ora fuori dal cazzo, culo fica scemo.
3: Te ne pentirai, Mazzoli. Metterò su un gruppo musicale molto più meglio del tuo e tutti conosceranno il nome di Repetto.
4: Marco!
2: Oh, ciao papà.
4: Esatto, sono io, il padre di Mazzoli, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Sì, ciao papà.
4: Ancora con tutte queste parolacce?
2: Non posso farci niente, cazzo merda vaffanculo.
4: Lo sai che noi Mazzoli siamo una nobile stirpe di costruttori di Gardaland. Mio padre costruiva Gardaland, mio nonno costruiva Gardaland, io costruisco Gardaland e sai che anche tu diventerai uno che costruisce Gardaland.
2: Ma io non voglio merda merda stronzo.
4: Smettila di dire tutte queste parolacce, porcaccio i... Se vuoi essere un costruttore di Gardaland, devi ripulirti quella fogna da scaricatore di porto.
2: Oh no, papà, io inventerò un nuovo linguaggio, merda cazzo cazzo. Anzi, creerò un gruppo di persone pazze come me e cambieremo il destino del mondo.
4: Certo, come no. Intanto la tua band ti ha mollato. Forse potresti trovare degli amici allo zoo.
2: Allo zoo, eh?
1: Quelle parole profonde si innescano dentro Marco, che inizia a pensare. Ma il destino bussa alla sua porta, anzi, al suo garage.
2: Oh, oh, oh, coglione, ma che cazzo fai con sto clacson, scemo, piantala, oh!
5: Outs?
2: Ma tu sei Leone di Lernia, porca troia cazzo.
5: Eh sì, passavo casualmente di qua e mi sembrava giusto mandarti una suonata di clacson. Bravo, Mazzò, sembra in gamba, eh?
2: Ma come sai il mio nome, faccio merda merda?
5: Beh, c'è scritto sulla buca delle lettere, Tremone. Ascolta me, Mazzone. Trovati un bel gruppo di ricchione e fonda... La Compagnia dell'Anello.
2: Sì, non è male, ma forse, aspetta, ci vorrebbe una cosa tipo... La fattoria di Radio Norba, eh? Figa, questa spacca, cazzo merda, vaffanculo.
5: Guaglio, fai come vuoi, a Tavadei.
1: La provvidenza ha ancora molte sorprese per il giovane. Scopritelo nei prossimi episodi. Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo di 105.
6: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
5: Vaffanculo, Mazzò.
7: Radio 105.
8: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso ed esimo. Senza pubblicità, in diretta.
9: Lo zoo di 105.
8: Attacchiamo, va.
1: La provvidenza ha ancora molte sorprese per il giovane. Scopritelo nei prossimi episodi. Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia.

0: In questa puntata useremo in via del tutto eccezionale la voce di Cosa Fica, della serie più bella del mondo. Le col culo a Paolo Nois, così non si incazza. Caro diario, prego, scusate.
1: Se voglio cambiare il nome,
0: mettetevi comodi
1: per guardare il segreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Mi padrona, mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di peli pubblici di porcellana cinese.
3: Idiota! Non lo sai che io e i cinesi abbiamo un trascorso anale?
4: Oh, in culo!
2: Quali cinesi?
5: Potrei farle la stessa domanda!
6: Oh, che bravo! Bravissimo! Complimenti, che interpretazione!
5: Grazie infinite!
3: Come quali cinesi? Tutti cinesi! Mica faccio le cose a metà io!
2: Tutti? Ma si sono più di un miliardo!
3: Appunto! È stata una notte da favola!
6: Vabbè, però brava anche lei, eh! Brava! Brava!
5: Che bufano il culo!
3: Pronto? Chi è?
5: Potrei farle la stessa domanda?
7: Donna Ruanda, sono un amico! Stai attenta, il tuo segreto è in grave pericolo.
3: Il mio segreto in pericolo? Impossibile, ho preso tutti gli accorgimenti necessari.
7: Sì, ma ti è sfuggito qualcosa. Uno dei tuoi trascorsi ha portato il tuo segreto con sé nella tomba. Trovalo prima che lo faccia qualcun altro.
3: Pronto? Pronto? Ha riagganciato.
2: Cosa succede, donna Ruanda?
6: Ma che bravura!
5: Lo so, mi sto lanciando anche le interpretazioni parallele.
3: Pare qualcuno dei miei trascorsi abbia portato il mio segreto con sé nella tomba. Non ci resta altro da fare che andare immediatamente al cimitero dei trascorsi anali.
8: Lo

0: Eccoci al cimitero dei trascorsi anali.
1: Madò, ma è enorme! Tutti questi sono i suoi trascorsi anali morti?
2: No, lurida serva, certo che no. Per chi mi hai preso? Questa è solo la lettera A. Ci sono altri 20 cimiteri da visitare.
3: Aspetta. Vabbè, ciao.
1: Ma sono troppi, non ce la faremo mai. Forse faremo meglio a chiedere aiuto al becchino.
2: Cretina, non lo sai che io e il becchino abbiamo un trascorso anale?
4: Come serrar tanta seriga. Si la sangre no ha dejado de brotar. Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar.
2: Forza, incominciate a scavare.
1: Qui non c'è, qui non c'è. Nemmeno qui, nemmeno qui. Maresciallo, trovato qualcosa?
5: Potrei farle la stessa domanda.
6: Sulle scarpe.
7: Bravissimo. Una sega così non l'avevo mai vista.
5: Anche s***ato.
8: Unico.
0: C'è qualcuno? Avete sentito?
6: Potrei farle la stessa domanda? Detto un po' da cretino.
0: Ehi, tu, fermo.
9: Oh cazzo, mi hanno visto. Meglio scappare.
1: Tranquilla, donna Ruanda, non scapperà, ci penso io.
2: No, idiota, non lo sai che io e io abbiamo un trascorso anale.
3: Io?
5: Preso, preso. Potrei farmi la stessa domanda.

0: preso una licenza poetica.
1: Bravo maresciallo, lo tenga fermo.
2: E tu chi cazzo sei?
0: Potrei farle la stessa domanda, imperativo.
3: Vediamo un po' chi è questa persona che si introduce nel mio cimitero di notte.
1: Oddio, ma è la morte.
2: In ossa e ossa, donna Ruanda.
1: Donna Ruanda? Ma lei conosce la morte?
3: Certo che sì. Ovviamente io e la morte abbiamo numerosi, approfonditi, lugubri trascorsi anali. Immagino che tu sia venuta qui per scoprire il mio segreto, ma ti è andata male.
2: Donna Ruanda, io il tuo segreto l'ho sempre saputo.
1: Davvero? Conosci il segreto, signor Morte? Signora Morte? Come cazzo ti devo chiamare?
0: Potrei farle la stessa domanda. Sono veramente incuriosito.
2: Certo che lo conosco. Il segreto di Donna Ruanda è...
1: Non osare! Taci! Non osare, taci. Eh?
2: Oh, cazzo, scusate, devo andare. C'è un cinese che si è messo la guida con la neve. Prevedo una bellissima strage. Addio! Che fa rima con...
0: Credo si riferisca a Dio.
1: No! Ferma! Fermo! Ferma! Fermo! Qual è il segreto? Qual è?
4: Potrei fare la stessa domanda! Potrei fare la stessa domanda!
0: Multietrico.
5: Bravissimo! Maresciallo, mi scusi. Salve, sono di Telecazzi in culo. Ma lei come si trova in questa serie? Un attore veramente incredibile. Vedo che lei, tra l'altro, ultimamente sta sfoggiando anche delle interpretazioni un po' fantasiose.
0: Potrei farle la stessa domanda.
5: Vuole aggiungere qualcos'altro? I telespettatori, i fan della serie vorrebbero sapere qualcosa di più di lei. Lei che cosa ha fatto prima di questa serie chiamata Il Segreto?
0: Potrei farle la stessa domanda. Potrei farle la stessa domanda e... Ah, potrei farle la stessa domanda.
5: Grazie.
0: Potrei.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: No, vada a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non si permetta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cane.
0: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco mort.
6: Me.
5: Estranamort.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto contento per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciare a rombo fruschetta da lana?
5: Io vengo a casa da tutta un quanto sciato la finestra, capi?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un culo sto buchi buchi, no?
6: Vieni.
5: Ti vengo a sparare, ci scetta abbasso.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti dà
6: la denuncia io a lei.
5: Ma ti vengo a spacca un ceroid.
6: Chiama il carabinieri, tu sono morto anche.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
7: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh!
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logori, qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, pian terreno io.
7: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada col paese!
5: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e mi rapondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantiglia.
7: Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
7: Come?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist!
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
7: Sì.
5: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
7: E dove?
5: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
7: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
7: Sta lavando in un attimo.
5: Un cacchio, fai subito.
7: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
7: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
7: Ma dove? Dov'è che chi sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 40 secondi.
7: Oh, ma dimmi, chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucirco.
7: Chi è Peppino Ucirco? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Margonato tu.
7: Oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzare la rica, ma mi fai ingazzemo. Vengo su.
6: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti i mobili giù, te li butto adesso.
6: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
5: Ancora chi sono? Sono un guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un guerino di sotto io.
6: Come ti chiami?
5: Peppinucci.
6: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
5: Pronto.
3: È un cazzo.
1: La bastardata del giorno.
0: La bastardata del giorno.

0: serata metropolitana. Io sono un Briake, grande figlio di puttana.
1: Ciao un Briake, volevo dedicare una sdrenata coi fiocchi e controcazzi alla mia compagna Eleonora, che mi sopporta da 8 anni e che da quando abbiamo adottato dal canile Ettore né mi caca né me la dà più. Lei lavora in un centro commerciale, di sicuro è a casa fino alle 13. Grazie pazzi, Mattia.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Eleonora?
2: Chi è?
3: Ciao, sono un Briake, ti chiamo perché Mattia ci ha scritto una mail e ti vuole dedicare una sdrenata, la vuoi sentire?
2: Ma voi siete fuori di te.
3: Eh sì.
2: C'è lo Zoli 105.
3: No, è Radio Maria, signor.
2: No.
3: Ah, sta pur quel corno di tuo marito.
2: No.
3: Dai, la vuoi ascoltare, ma te la faccio sentire.
2: Beh,
3: andiamo.
4: Ehi, Eleonora, prendevi i cazzi fino alla gola, ora invece fai la suora e non lo succhi più come allora. Ehi, Eleonora, lo sai per tutti, passa il tempo,

0: Ci sei, Eleonora?
1: Sì, adorabile.
0: Ah, grazie, è piaciuto, siamo contenti. Senti, ma voi potete far pure una bella cosa, che includete pure il cagnolino nelle vostre session d'amore,
1: no,
0: scusa, senza escludere nessuno, però accontenta pure tuo marito.
1: No, il cagno lo lasciamo fuori.
0: Giustamente, il sesso interspecie, se non vi piace, pazienza. Però
1: no.
0: Accontenta tuo marito, però. Basta che lo fai ululare un po'.
1: Va bene, va bene.
0: Bravo. Ti mando un bacione, Eleonora, grazie.
1: Ciao.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriake, sono Milena di Vimercate, vi ascolto tutti i giorni, mi fate crepare. Vorrei, se possibile, una sderenata per il mio compagno Emanuele. Conviviamo da anni e abbiamo 3 figli piccoli e adesso, quando torna da lavoro, si preoccupa e rompe le palle chiedendomi se ho pulito e non pensa più ad altro, tipo fare zoom zoom. Quindi ricordagli che la vita è una sola e bisogna fare l'amore. E il casino dei bambini è normale. Grazie.
4: Pronto?
0: Pronto, ciao Emanuele.
4: Sì.
0: Sei tu?
4: Sì.
0: Ciao, sono Umbriake io.
4: Sì.
0: Ti chiamo perché Milena mi ha inviato un'email perché ti vuole dedicare una sderenata. La vuoi sentire?
4: Una sderenata?
0: Una sderenata.
4: E quindi la vuoi sentire? Quindi che succede?
0: È una canzone, la vuoi sentire?
4: Senti, fammela sentire.
0: È dedicata a te. Vai.
4: Grazie.
0: Andiamo.

0: Ci sei, Emanuele?
1: Ci sono.
0: Ti è piaciuta la canzone?
1: Perfetta.
0: Gran, vuoi dire qualcosa a Milena?
1: Che mi incazzo perché mi incazzo, perché a me la casa mi piace pulita, comunque dai, glielo darò più spesso, dai.
0: Bravo! Dalla addosso, Emanuele, che ti vuole bene lei, dai!
1: Va bene.
0: E mi raccomando, mettici un po' di entusiasmo e non fare ricchione, dai! Un bacione, caro, buona serata!
1: Grazie a te, un bacio, ciao!
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Lo Zoo di 105.
4: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105. E riecco il vostro unico Max Pezzali, qui per narrarvi le mitiche origini dello zoo. Gli anni sono gli 80-90, Marco ha reclutato la Puccioni e la Chicca sotto la sua bandiera, ma il suo team deve allargarsi ancora per poter mettere il mondo sotto sopra. Così, riflessoso e introspettante, cammina sovrappensiero e si ritrova senza rendersene conto tra le vie dei ghetti del Bronx, ovviamente sempre a Pavia.
1: Porca miseria, voglio proprio mettere il mondo sotto sopra. Ce la farò, credo nei miei sogni, puttana merda cazzo. Un momento, ma dove sono? Questo posto sembra pericoloso.
2: Ehi tu, hai una sigaretta, bello?
1: Sì, certo, sono gli anni 80-90, quindi fumo ancora. E come se fumo, merda porca cazzi.
2: Grazie. Non è che avresti anche del contante?
1: Non ho capito.
3: Mio amico ha chiesto te se tu ha contante.
1: Ma tu sei l'attore che ha fatto Ivan Drago, puttana merda cazzo.
3: Sì, e se tu non fossi capito, noi stiamo rapinando te.
2: Siamo la terribile banda della forfora. Dacci tutti i soldi che hai prima che ti circoncido.
1: Ok, ok, d'accordo. Non voglio problemi, stronzo cazzo troia.
3: Chi stronzo cazzo troia?
1: In che senso, puttana merda vacca?
3: Puttana merda vacca? Tu dici di mia madre?
1: Ma io non sto parlando, minchia minchia frocio.
3: Tu continua a dire di parolacce. Questo non piace a me. Adesso ti spiezzo in due.
4: Fermi tutti. E che nessuno faccia un passo falso.
2: Oh no, ci ha trovato.
1: Ma chi è, merda culo puzza?
2: Il temibile sceriffo della contea di Pavia.
3: Sì, Angelo De Robertis, l'uomo più tranquillo del mondo.
1: Sceriffo? Allora mi aiuti, cazzo minchia minchia.
4: Calma, non preoccuparti. Ora risolvo tutto io.
1: Allora?
4: Calma. Ecco, adesso siete tutti in arresto.
1: Cosa? Ma come cazzo ho fatto?
0: E con una tranquillità devastante, lo sceriffo Angelo De Robertis trasporta i tre in questura, dove vengono interrogati.
4: Dunque, cominciamo dall'inizio, giocando allo sbirro buono e allo sbirro cattivo. Io sono quello calmo.
5: Ed io sono lo sbirro cattivo, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
1: Io non c'entro nulla con questi due, agente. Cazzo cistifellea.
5: Zitto, cominciamo da te. Chi sei?
1: Marco Mazzoli, e voglio mettere il mondo sotto sopra.
4: Non stai migliorando la tua situazione. Ma passiamo al prossimo.
5: Tu, coi capelli unti e la tuta dell'Adidas. Nome?
2: Johnny.
5: Cognome?
2: Mele.
5: Prossimo, nome?
3: L'attore che ha fatto...
5: Cognome?
3: Ivan Drago.
5: Bene, dunque, Johnny, abbiamo perquisito la tua borsa e abbiamo trovato un po' di robetta interessante.
4: In ordine sparso, cocaina, eroina, marijuana, LSD, popper, pasticche, metanfetamina, crack.
2: Finito?
4: Calma. Oppio, morfina, estasi, mescalina e basta.
5: Vi sbatto in cella e butto via la chiave.
1: Aspettate, alla fine sono dei bravi ragazzi, basta solo ritrovare la voglia di fare. Io posso aiutarli. Ritrovate il vostro sogno, non è troppo tardi, fica culo merda.
5: Non so se hai capito che sono in arresto.
1: Pago la cauzione, mio padre ha fatto Gardaland, siamo belle pieni.
0: E così Marco, mosso dallo spirito guerriero che entro gli rugge, libera Johnny e l'attore che ha fatto Ivan Drago, facendogli ritrovare la retta via.
3: Grazie Marco, tu sei meglio di Gesù. Io non dimentico questo tuo gesto. Ora noi fratelli per sempre in meraviglia comunista. Mi ripulirò e mi rimetterò a fare film. Chissà se prima o poi non ne faremo uno insieme.
1: E tu, Johnny? Vuoi unirti a me per fondare la fattoria di Radio Norba?
2: Certo, Marco, non vedo alternativa.
1: Però un consiglio. Drogati di meno, che sei tutto scemo, stai come un alieno.
2: Sì, forse hai ragione. Hai idea di come fare ad entrare in qualche radio?
4: Forse io posso aiutarvi. È vero che sono uno sceriffo, ma questo è solo il mio secondo lavoro. In realtà, sono il direttore di una certa radio. Tieni il mio biglietto, Marco. E quando sarai pronto, chiamami.
1: Cazzo, cazzo, minchia.
4: Però, calma.
0: Marco ha trovato un nuovo compagno per la sua allegra brigata ed una grande opportunità si fa all'orizzonte. La leggenda continua.
6: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
7: Radio 105.

0: amore.
1: Mettetevi comodi
0: para guardare il segreto.
1: E benvenuti a Il Segreto.
2: Che languorino? Servastraccia? Servastraccia?
3: Eccomi, padrona. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando il macchinario che ti scattarra sul clitoride.
2: Me ne sbatti i coglioni di cosa fai o non fai, serva della glesbica. Ho una voglia matta di tartufo.
3: Ricevuto, signora! Chiamo subito il tartufaio!
2: Idiota! Non lo sai che io e il tartufaio abbiamo un trascorsonale?
4: Ti devi infilare tutti nel culo, brutta puttana, brutta puttana. Guarda che due tartufi! Fanno sciac, senti! Tac, tac, tac. Sono matte? Brutta troia, c'è una puttana di merda!
3: Ma signora mia, se non possiamo chiamare il tartufaio, come faccio a cucinarle il tartufo?
5: Potrei farle la stessa domanda!
6: Bravo! Bravissimo, che talento! Miei
3: ricevuto, donna Ruanda! Vado a slegare i cani da tartufo!
2: Cretina! Non lo sai che io e i cani da tartufo abbiamo un trascorso anale?
7: Quello che tu chiedi, però fuori.
8: Aria!
7: Però sapere, questa noce negra me convierte in pietra.
2: Eccoci nel bosco. Fate attenzione, qui è pieno di lupi sanguinari.
3: E come fa a saperlo?
2: Ma è ovvio, perché io e i lupi sanguinari abbiamo...
3: Un trascorso anale?
2: No, idiota, abbiamo lo stesso dentista.
0: Però

0: cercare i tartufi? Quel grosso... Glug.
1: La R faccio fatica.
0: Quel grosso albero sembra promettere bene.
2: Tartufi? Tartufi? Tartufi?
3: Ma che bravo! Mamma mia, ragazzi, che interpretazione!
2: Per dire tartufi ho passato 2 settimane a Londra.
0: Maresciallo, ma che cazzo sta facendo?
2: Potrei farle the same question.
3: Wow, bravo!
2: L'ho internazionalizzato.
0: Urrà, urrà! Donna Ruanda, venga presto! C'è un tartufo bianco sotto questo sasso a forma...
1: Anche lei è stata a Londra.
0: Urrà, urrà! Donna Ruanda, venga presto! C'è un tartufo bianco sotto questo sasso a forma di grosso sasso!
4: Deficiente! Non lo sai che io e quel tartufo bianco sotto quel sasso a forma di grosso sasso abbiamo un trascorso anale?

0: Buongiorno. Posso esservi d'aiuto?
1: E questo chi è?
2: Potrei farle la stessa domanda? Potrei farle la stessa domanda? Cantato.
3: Bravo,
2: Grazie.
0: Io sono il vecchio saggio del bosco, che tutto conosce. Avete qualcosa da chiedermi?
4: Potrei farle la stessa domanda?
2: Imitativo.
1: Sì, vecchio saggio. Stiamo cercando tartufi. Dove li possiamo trovare?
0: Guardate sotto i vostri piedi.
5: Che mi venga un colpo al culo. Siamo sopra una tartufaia.
0: Bene, se non avete altro da chiedermi, io mi congedo.
1: Aspetta, vecchio saggio, un'ultima domanda. Per caso conosci il segreto di Donna Ruanda?
0: Certo, io e il segreto di Donna Ruanda abbiamo un trascorso anale.
5: Attento a quel che dici, vecchio saggio.
1: E qual è? Qual è? Il segreto?

0: potrei farle. Potrei farle. Potrei farle. Potrei farle. Potrei farle. Potrei farle. Potrei farle.
1: Potrei farle cosa?
0: Potrei farle la stessa domanda. Mi piaceva creare sasso.
2: Bravo, bravo.
3: Scopami!

0: Nello scorso episodio, la piccola e poco tenera Heidi, stufa della condizione economica precaria del gruppo di cialtroni, con semi disabile al seguito, ha deciso di compiere un grande atto criminale per assicurare a tutti una grande resa economica. Ma i cialtroni hanno fatto minchiate e si sono ritrovati con Clara stirata da un Frecciarossa. Ora, Heidi è intenzionata a riprovarci con un altro colpo estremamente remunerativo. Vediamo come andrà a finire.
1: Allora, Clara.
2: Mi dica, dottore.
1: Per fortuna il treno ti ha solo sfondato le gambe e frantumato la colonna vertebrale, ma sei viva.
2: Ma, dottore, non credo che sia una cosa di cui gioire.
1: Perché dici così? Sei stata investita da un treno in corsa e non sei putrefatta a brandelli ai lati dei binari con i corvi che ti mangiano le orbite degli occhi. Dovresti esserne contenta.
2: Ma, dottore, io non sento più le gambe.
1: E allora? Che cazzo è cambiato da prima?
2: Ma come?
1: Clara, sei ormai una signorina. E la tua vita potrà essere lunga e felice, anche se non sei del tutto autonoma. Ma pensa alla cosa più grande di questa situazione.
2: Ho capito, dottore. Battermi per i diritti dei portatori di disabilità e magari partecipare alle Paraolimpiadi per divenire un'icona per le persone con le mie peculiarità.
1: No, Clara. La pensione. Soldi gratis, senza fare una beata minchia. Il sogno di tutti gli italiani con l'istruzione elementare e che vivono di assistenzialismo. Tu ora hai il potere. Clara, ora sei un'eletta.
2: Dottore.
1: Dimmi, piccola.
2: Comincio a dubitare seriamente della sua integrità morale e deontologica. Non sento più di essere al sicuro in sua presenza. Non tanto per il forte odore di alcol che proviene dalle sue fauci, o per il fatto che ha spento una sigaretta dentro la mia scarpa sinistra, ma proprio perché non credo che lei sia in grado, oltre che di guidare per andare a casa, anche di fare una valutazione medica attendibile.
3: Allora, Doc, come siamo messi con l'acciaccata? È funzionante?
2: Nonno, per favore, potresti chiamare un altro medico per un secondo parere? Purtroppo non credo che il dottore sia in grado di fare degnamente il suo lavoro.
3: Che cazzo succede?
2: È completamente sbronzo e farnetica cose assurde.
3: Dottore, è vero che è fatto come un cane?
1: Beh, diciamo che il divorzio, i debiti e la probabile clamidia contratta dopo un rapporto orovaginale con la signora Rottenmeier hanno minato fortemente la mia stabilità morale.
3: Esci subito da questa cazzo di baita, brutto cane rognoso, e non farti più vedere, altrimenti ti infilo lo stetoscopio nel buco da dove cachi.
4: Ah! Ehi, ma che cazzo è sto casino? Nonno, non avrai ancora cercato di incularti la mia capretta?
3: No, Heidi. Ho solo cacciato a calci nel culo quel ciarlatano del dottore che ha molestato Clara.
2: Ma non è vero. Era solo ubriaco, ma non mi ha molestata.
3: Taci, stronza. Questa sarà la versione ufficiale che racconteremo in tribunale per spennarlo come una merda. Non sai un cazzo di truffe.
4: Bene, allora avviso subito gli sbirri corrotti di fermarlo al passo e fargli l'alcol test.
3: Ottimo.
4: Intanto, manda Peter con Clara al commissariato per la denuncia.
2: Ma come?
4: Tutto è andato secondo i piani, cazzo!
2: Ma voi avete organizzato tutto? Avevate un piano? Ma che state dicendo?
4: A povera ingenua! Ma secondo te, ci lasciamo scappare l'occasione di truffare un ricco medico con la classica mossa della molestia su minore?
3: Esatto.
4: Tutto è nato dopo aver saputo dei problemi personali del dottore, confessati durante un soffocone della Rottenmeier.
3: Brava la mia Kush.
4: Il pirla si è sbottonato troppo. Allora il nonno l'ha fatto bere come una merda prima di visitarti e noi abbiamo sentito che ti stava molestando.
2: Ma non è vero.
4: Ora, se non vuole fottersi la carriera, dovrà patteggiare e mollarci almeno una proprietà e un po' di grana seria.
2: Ma siete dei mostri.
3: Taci e vai a denunciarlo con Peter o giuro che non avrò pace fino a che non avrò sterminato ogni persona che stimi anche lontanamente, partendo dal più lontano dei parenti ancora respirante.
2: No, ti prego, nonno, farò tutto ciò che volete.
4: Brava, Clara. Mi spiacerebbe vedere tuo nonno Frederick appeso ad un albero.
3: Vabbè, tutto questo fare piani mi ha messo addosso una certa eccitazione. Vado a rompere lo sfintere alla Rottenmeier nel fienile. Ci vediamo dopo. Sempre che non inciampo in una grammata. In quel caso ci ribecchiamo a mezzogiorno di domani.
0: L'astuzia satanica di Heidi è sconvolgente. Non mi sarei mai aspettato una mossa così raffinata per soggiogare un povero coglione. Adesso Clara dovrà anche fingersi molestata per spillare quattro spicci al dottore. credo che la serie stia precipitando sempre di più in una spirale di malvagità senza pari. Nemmeno Tarantino sarebbe in grado di pensare ad una miseria umana simile. Ma la drammaticità dei personaggi rimane comunque appassionante, anche perché non è del tutto scontato che la piccola Clara subisca per sempre le angherie del gruppo. Si sa che i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo. Staremo a vedere. Intanto spero che gli autori la smettano di renderci partecipi delle performance sessuali della Rottenmeier, a mio parere del tutto superflue per il tessuto narrativo. Anche se comunque non sono cazzi miei, quindi andiamo avanti.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bene, benissimo, il caso di oggi ci regala ancora una volta l'imperdibile opportunità di annusare in tutta la sua umidissima scellarità l'uomo che non deve rispondere mai, il Bud Spencer magro, il Terence Hill grasso, il Bruce Lee qui, là, su, giù, qui, qua.
2: Quanto sono simpatico.
3: Questa è l'erba che le ho dato, che è buona, giudice.
1: L'Enrico Beruschi, là, il Rocco Siffredi, qua, il Carlo Conti Bianco, l'unico inimitabile signor Infausto. Vieni qua da papà.
3: Scusate per il laccio emostatico, ma ho fatto il nodo troppo forte e non riesco a toglierlo.
1: Che voce soave, che dizione perfetta, che sguardo sfondante, che voglia di sbocciare. Purtroppo buate già adesso, dai, tutti insieme. Dall'altra parte, incatenato a una sedia elettrica ad altissimo voltaggio, c'è il querelante, un uomo che definire uomo è un insulto alla lettera U. Ha capito la battuta come i gorilla, perché una scimmia non è un uomo, è una merda. Sto ovviamente parlando di quell'informe ammasso di scorregge di Tafano, conosciuto con il nome di signor Ercoglionazzo. Ci dica, confettura di tristezza e di sogni infranti, qual è la causa che perderà malamente anche oggi,
4: Vostro onore, sono stato vittima di una grandissima violenza.
1: Ma cosa ha fatto? Un pompino, un bradipo, una lumaca? Parli più velocemente, brutto facocero di carta merda, per favore, su.
3: Ma veramente non può, vostro onore. Questo è il massimo della velocità di cui è capace.
4: È stato l'imputato.
1: Tascia, rallentato che non è altro. Non vede che sto conversando col signor Infausto? Mi spieghi meglio, creatura. Cosa ha provocato questa deficienza nel deficiente, ecco?
3: Allora, potrebbe essere stata a causa di un coppino che gli ho tirato a tradimento da dietro con la mano metallica.
1: Ma davvero? E un semplice coppino può provocare un così grave danno nelle creature monocellulari come il signor Erculone, mi scusi?
3: Sì, vostro onore, ma solo se glielo tiri con un macete, come ho fatto io. Me l'ha regalato un mio parente nigeriano e allora io...
4: confessato, lo arresti.
1: Le avevo detto di tacere, rallentato di merda.
3: No, vostro onore, si dice diversamente veloce, se no le associazioni ci rompono le palle.
1: Giusto. Bravissimo signor Infausto, lei pensa sempre a tutto. Bene, direi che la situazione è chiara, la corte può finalmente...
3: Che palle però, mamma
1: Stavo
3: mia.
1: Dicendo la roba più importante, che andiamo a pippare un po' di cocaina pura colombiana.
4: La guancia.
3: Se ne prenda un po' pure lei, almeno si velocizza un po'.
4: Va.
5: Iscriviti oggi a Cristagram, l'unico social dedicato al mondo clericale. Ricorda, anche Gesù è partito con 12 follower. Un milione di utenti in tutta Italia. Il primo raduno di influencer preti di Cristagram è realtà.
6: È realtà.
5: Cristagram Resort. Il grandissimo evento dalla durata di 3 giorni prenderà piede a Sesto San Giovanni Rotondo di Garlasco, con la conduzione da Don Gigi D'Agostino e ospite d'onore Sua Santità.
6: Sua Santità.
5: Segui la diretta in rispettoso silenzio su Cristagram.
1: Bene, eccoci ritrovati. Ancora rallentato. Eccoci ritrovati. Il caso di oggi vedeva quel figlio di una tempesta anale del signor Erculone accusare ingiustamente il signor Infausto di avergli provocato un rallentamento della parola mediante un innocente colpo di macete sul coppino. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il signor Infausto con un risarcimento di 113 milioni di euro.
3: Si può fare 115, giudice, visto che c'è Natale, faccio i regali.
1: aggiudicato 115 milioni per il signor Infausto. E contestualmente la corte, silenzio, condanna il signor Ercolica scrotale alle seguenti pene.
4: Non dirò un cazzo.
3: Scusi però signor giudice, qui ci sono anche i bambini, non mandatelo via questa persona.
1: Vergogna. Un anno di reclusione dentro un preservativo usato da Lukaku. Poi obbligo per i prossimi 3 anni di bere cocktail preparati esclusivamente da Bill Cosby. E infine lo condanna, pardon, a indossare per sempre un paio di baffi finti fatti di merda di Toto Cotugno. Si è deciso. L'udienza è tolta.
4: Finitemi.
3: Ma scusi, lo scossi signor giudice a questo punto, la finiamo.
1: Ottima idea. Scossa.
4: Male.
3: La bava verde come Slimer.
4: Ti ammazzo.
1: Vuole aggiungere qualcosa signor Erculone?
4: Porco.
3: Che animale.
1: Che vergogna. A Natale. Ma lei proprio non ha un briciolo di buon senso proprio.
4: Ti ammazzo la famiglia.
1: Fa anche le minaccine. Le dia un altro colpo di macete, però davanti stavolta. Vediamo se funziona.
3: Glielo faccio dare a mio padre, il nano. Papà, dagli un po'. Papà, ma è esagerato però. Piano io dovevi dare.
2: Ma lo sai che non c'ho le mezze misure. Ho fatto la battuta.
3: Buona questa. Buona papà, buona.
0: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
7: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
7: Quanto stai via?
8: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto.
8: Ci vediamo dopo allora.
7: Mi dedico a due cose.
8: Sì, lava i piatti.
7: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
5: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbab puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
5: Porn Bob. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la, una canzone di Magix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai! È così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, Ambrogio Foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Ah, Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah! Ah!
10: Sì!
7: Sì!
10: Sì!
7: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
10: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, aspetta, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
7: Che cazzo!
10: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Puttana. Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
7: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Oh, porca puttana, che puzza. Troia.
7: Ma che schifo!
10: Aria!
7: Ma che schifo! Ma che cazzo!
10: Eccomi! Scusa!
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
7: Non se l'ha anche lavato!
9: Sì. Ah,
7: sì. Sì, sì, dai, dai.
9: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
7: No,
9: scusa,
7: no.
9: Vista.
7: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
10: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Ah, sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
10: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano... andata male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
10: Oh, porca merda. Mi viene da...
7: Dai, anche la fame.
10: Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Va bene, dai. Sai cos'è che devono premiare? C'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta. Perché...
12: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
12: Cos'hai in mano?
7: Eh?
12: Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
12: Sembra un'ostrica!
7: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
7: Una merda!
13: Porn Bob. This duration is in the fic.
14: La devo il successo a quei tre. In collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
15: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
16: Aiuto, ma tutti Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
17: Non intrappolato!
16: Aiuto, mi aiuti, ma tutti Skywalker!
15: a Skyvilaur, madonna. Com'è che scrive? Che la puttana, insomma, dimmi scusate la cosa con la crede, insomma.
17: Ma poi Skywalker.
15: Skywalker. Skywalker.
16: Aiuto, mi è tolto Skywalker.
15: Madonna, questa ha la sold. Devo andarla a salvare.
17: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male.
15: Ma vaffanculo, un ubriaco, un gran ziano.
14: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
18: La Millennium Piccione.
15: Bobby Solo, portami dentro.
17: Ho capito! È la scoreggia nera!
15: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
19: Segui l'istinto, Tato.
16: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
15: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
17: a prenderlo in culo. Sì.
20: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
21: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
20: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
15: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
20: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
15: No!
20: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo.
15: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No, tu hai ucciso mio padre.
20: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me.
15: No!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabocco di te, figlio di padre.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di sculatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No!
1: Lasciami patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altato Skywalker, uno figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio. Figlio mio, togliermi la.
4: A che la puttana, man.
1: Figlio mio. Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: succede? Ti sei tagliato?
1: Peggio, molto peggio. Guarda, guardami le palle, super comparsa.
0: Quindi posso entrare?
2: Entra, porco d***o! Entra, cane! Merda, entra, porca troia! E quanto cazzo deve durare? Gli devi guardare i coglioni! Gli devi guardare i coglioni!
0: Vedo niente di strano.
3: Come, cosa c'è che non va? Sei cieco? Non lo vedi? La palla destra è al posto della sinistra e la sinistra è al posto della destra! È un terribile sospetto! Forza, fammi vedere le palle, super comparsa!
0: Ecco, a questo punto preferirei magari vado a fare un caffè, che dici?
3: Ho detto fammi vedere le palle, muoviti!
0: Dai, facciamo di no, dai. Facciamo che ho visto le tue e siamo amici.
3: Alza il cazzo! Alzalo adesso! Ah! Come sospettavo, anche le tue sono invertite, vedi? La destra è al posto della sinistra e la sinistra è al posto della destra. Ma io lo so chi c'è dietro questo abominio.
0: Chi?
4: Scusa, però un po' più di interesse, voglio dire, cioè, abbiamo fatto la porta ai valle depilate, te che te sei cagato sotto, voglio dire, siamo arrivati finalmente dopo 12 minuti di berciamento a capire di chi è la colpa dello scambiamento dei coglioni.
0: Ma visto che c'è confidenza, io...
4: No, ho capito, però esprimiamo un po' di, cioè, la suspense, dice chi sarà.
0: Ma è troppo americano.
4: No, troppo, lo decido io, lei non conta un cazzo.
3: Ma io so chi c'è dietro questo abominio.
0: E chi c'è?
4: No, sappiamo, va bene, teniamo, è bella.
0: Va bene?
4: Sì, sì, bellissimo, intensa, intensa, sì. Mi è piaciuto. Vediamo sta parte, ragazzi, poi.
3: Ma è ovvio, il malefico professor Mischia Scroti. Presto, dobbiamo fermarlo prima che faccia...
0: Prima che faccia cosa?
4: No, lei non lo sta annunciando, non è un trailer, cioè, non è il titolo del film, è prima che faccia cosa. Prima che faccia cosa, cioè...
3: Ma è ovvio, il malefico professor Mischia Scroti. Presto, dobbiamo fermarlo prima che faccia...
0: Prima che faccia cosa?
4: Mamma, butta la pasta che sta in parcheggio.
5: Ed ora, la seconda parte di...
0: Prima che faccia cosa?
3: Non lo so, ma dobbiamo fermarlo lo stesso. Donna Pompino, donna Pompino! Presto, sgranocchia cazzi. Contatta i seguenti super erotici: Bat Battiato, Spider Mestolo, Micro Dotator, La Donna con le Tette Sgommate, Orgianni Morandi, Rasta ai peli delle Ascelle Man, La Tigre del Gang Bengala, Il Milfomane, L'Uomo che fa le pompe con la punta del cazzo, Scapole Scopabili Woman e L'Uomo con un culo dentro al culo, Culo del Culo Man. Forza! Presto! Non c'è un minuto da perdere! In viaggio, super erotici!
6: Ho invertito i coglioni del mondo, di tutto il pianeta! Che trovata geniale! Sono un dio del male! E ora... E ora... Beh, sì, insomma, qualcosa succederà. Vi ha fregato,
3: Andiamo! Dobbiamo fermare il professor Minchia Scroti e ristabilire l'ordine genitale prima che sia troppo tardi.
0: Ma tardi per cosa?
3: Taci, super comparsa! Non capisci un cazzo! Qui ne va delle sorti dell'universo!
0: Ma perché? Per cosa, Iron Pet? La stai prendendo troppo?
3: Insomma, perché? Te lo spiego poi perché! All'attacco, super erotici! Raggi gamma zuppati di protoni pieni di AIDS!
0: Io ho solo le mani, se vuoi lo picchio, ci provo. Non ho nessuna...
3: Che male! Il professor Minchia Scroti è troppo forte per noi. L'inversione dei coglioni deve averci indebolito.
0: Ma in che modo? Cioè, non cambia niente. Nel senso, sono uguali.
3: È lunga da spiegare, caro mio super comparsa. Ma ora abbiamo bisogno di rinforzi. Eccoli, coi raggi gamma contro questo male impossibile.
7: Professor Minchia Scroti, è arrivata la tua ora.
6: Ah, sì? E tu chi saresti?
7: La donna coi coglioni giganti. Sono Waller Woman.
8: Waller Woman.
6: No, anche la sigaretta, no, dai, è troppo, veramente. Già faccio Mischia Scroti, in più quella donna coi coglioni.

0: E vai, i coglioni sono tornati al loro posto. L'universo è salvo.
1: Ma salvo da cosa?
0: Poi te lo spiego, super comparsa. Andiamo a celebrare.
1: Ma andiamo a celebrare che cosa? Salvo da che? Dove?
0: Wonder Woman! Wonder Woman! Wonder Woman!
1: Voi lo capite che vi state affidando delle sceneggiatori che non valgono un cazzo?
2: Ha detto qualcosa?
1: Io?
2: Sì, no, perché è arrivato mischia orecchie, mi ha cambiato le orecchie da una parte all'altra, non l'ho sentita.
3: Lo Zoo di 105.

0: Nel corso delle avventure di questi mesi, abbiamo assistito al lento sprofondare di questa serie verso la zona più abietta dell'intrattenimento. La piccola dolce Heidi dei nostri ricordi d'infanzia è ora solo una spietata e selvaggia assassina assetata di denaro facile, circondata da uno stuolo di merde umane come suo nonno, quel sudicio cane rognoso e Peter il tossico. Poi purtroppo anche la piccola Clara e la signora Rottenmeier sono state irretite. Mentre una viene vessata, l'altra schiaccia i cazzi con il culo nel fienile per quattro spicci, avidamente sfruttata dal nonno. Beh, con questi presupposti, chissà dove finiremo in questo nuovo agghiacciante episodio. Beh, non ci resta che guardare.
1: Cazzo che sbronza ieri sera! Sono ancora fatto come un'anguilla. Se non mi ripiglio un po' oggi finisce male. Che palle! Ma proprio oggi quella piccola merda di Heidi si è messa in testa di scavare un cazzo di tunnel per arrivare al cavò della banca del paese. Cristo, ma che cazzo pensa di trovare nella banca di questo paese di pezzenti?
2: Eccoti, brutta merda!
1: Oh, cazzo!
2: Non dirmi che ti sei gonfiato come uno straccio anche ieri! Lo sapevi che oggi era un giorno importante e ti volevo in forze!
1: Ma mollami, figa!
2: Sei l'unico uomo adulto del clan, cazzo! Nessuno può scavare al posto tuo, brutto demente!
1: Ma perché non montate i cingoli a quella merda di Clara? Poi li inchiodate davanti la pala per la neve e la usate come escavatore? Perché devo fare tutto io il lavoro di fatica?
2: Che forza lavativo di merda! Prendi la pala e andiamo al tunnel!
1: E va bene, cazzo!
2: Entro notte voglio essere al muro del cavò per farlo saltare!
1: Ecco, siamo finalmente al muro del cavò!
3: Cazzo, Heidi, ma come facevi a sapere che sotto la banca c'era un tunnel delle truppe prussiane?
2: Perché sono l'unica in questo gruppo di stronzi che non passa il tempo a farsi! Io investo le mie energie per fare soldi, brutto testa di merda!
4: Scusate, io ho freddo e sono tutta sporca. Perché avete trascinato anche me qui sotto? Io non posso essere utile in nulla, sono su una sedia a rotelle.
1: E come la trasportavo, la dinamite, senza farmi notare in paese, cretina? L'ho messa sotto la tua sedia, così non destava sospetti.
4: Ma sono veramente seduta su dell'esplosivo?
2: Basta parlare, cazzo! Muovetevi! Abbiamo pochissimo tempo dopo la deflagrazione per entrare e svuotare il cavò!
1: Va bene!
2: Tu, Clara, sarai il nostro carrello per spostare i sacchi con i soldi! Forza! Posizionatevi! E tu, nonno, prepara l'innesco!
1: Innesco pronto!
2: Ok! Accendi e usciamo in fretta!
4: Scusate, ma veramente...
1: Forza, scappate!
4: Ehi! Ma vi siete dimenticati di...
1: Figa, che botto! Ben fatto! Là dentro sarà un cazzo di inferno di detriti! Meno male che abbiamo la sedia di Clara per portarli fuori!
2: Già! Ma dov'è Clara?
3: Pensavo l'aveste spinta voi.
1: Dovevi spingerla tu. Io stavo pensando all'innesco testa di merda.
2: Quindi se non l'avete spinta fuori voi e io certamente non l'ho fatto, dov'è finita Clara?
1: Beh, credo che le possibilità siano molteplici. Forse è stata risucchiata da un tunnel spazio-temporale ed ora è 1000 anni nel futuro.
3: O magari adesso ha i superpoteri dovuti all'esposizione alle forze mega potenti della dinamite. E a breve la vedremo volare sulle nostre teste come una supereroina dei fumetti.
2: Ma certo, sicuramente ragazzi. Anzi, io penso che sia stata rapita da delle civiltà spaziali che ora la stanno usando per degli esperimenti su una navicella in orbita, sopra la Terra.
1: Già, ma... cazzo, se è vero, gli alieni.
3: Brava, Heidi, hai ragione, gli alieni.
2: Ma che cazzo state dicendo, coglioni? Ora Clara sarà in brandelli così piccoli da portarla a casa nelle tasche. Brutte teste di merda!
4: A chi siete? Dove sono? Lasciatemi! Cosa fate con quelle cose? Aiuto!

Porca troia, cosa cazzo ho appena visto? Veramente Clara è stata rapita da degli alieni che le stanno trapanando il cranio da sveglia su un'astronave in orbita? Ditemi veramente che non sto sognando dopo aver mangiato pesante. Vabbè, questa incredibile divagazione autorale, però, potrebbe aprire spiragli allucinanti sulle prossime avventure di questo gruppo di disagiati mentali senza eguali. Staremo a vedere. Nel frattempo, spengo il monitor, perché le cose che stanno facendo a Clara sono roba che farebbe vomitare a...

0: Radio 105. Radio 105.
1: Only for you. This is zoo. Only for you.

0: lights on. Welcome.
1: Lo Zoo 105.
2: California.
3: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
4: Ciao Ryan, come stai?
5: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi, vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno di un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago. Nell'arcipelago
6: dell'Oceano Indiano.
5: I was crying.
3: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
4: Piacere, Lindsay.
5: Ciao, io sono Rachel Conner.
7: Ma chi è Rachel Conner?
5: Un gelato, lo vuoi, Conner?
7: La cioccolatas.
6: Ciao, io sono Ryan Cohen.
5: Ciao, io sono Ryan Conner.
7: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
4: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
5: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business.
7: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
5: Una business association.
7: Una business association. Questa è la station way, l'association di nuovo.
5: Una business relationship.
7: Relationship, quello che fuma.
5: Una business relationship fra di noi.
8: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
5: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
6: Ancora
7: Lisen, no.
5: Lisen.
7: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Non è l'insane. Lindsay.
5: Lindsay.
6: Lindsay.
5: Lindsay.
6: Prova a dire Lindsay.
5: Lindsay.
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Ancora.
7: Perché Lindsay?
5: Oh, Lindsay.
7: Lindsay! Come Sanpei!
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi per
7: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
5: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
6: Cervellarmi.
5: Ma devo cervellarmi per
7: Sì.
5: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante e nevrotico ossessivo. Ciao Lindsay.
6: No.
5: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
9: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
6: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
9: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
6: Ma no, non pensare che
9: Ma
6: sei...
9: tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: No, perché?
9: Ancora?
5: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ols mentoliptus alla menta fredda.
9: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
5: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
9: Parla, idiota, dai che devo studiare.
5: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
7: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
5: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
7: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
5: No, col PSD.
7: No, PSP.
6: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
5: Che ne dici?
6: Che dici?
5: No. Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PP?
7: Ci pisciamo addosso.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
7: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
5: Liberty
6: Island.
8: Cazzo Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel bordo di Bitonto.
7: Ma in Puglia?
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch! Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria. Cos'è quello? Una Range Rover Burger?
7: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
0: Vorver.
7: Ci facciamo un bicchiere di Vorver.
10: Lo sapevo, adesso va bene, rompi i coglioni a me, rompi
11: coglioni. Una macchina famosa.
7: Una Range Rover Vogue.
0: Cos'è quello? Una Range Vorver Vorgen.
7: Vorver Vorgen, che è
0: cos'è quello? Una Range
7: Rover?
0: Rover?
7: Vogue.
0: Vogue.
7: Una Range Rover Vogue.
0: Una Range Vorver Vorgen.
7: Vorver.
0: Ma dillo così,
7: la Borg,
11: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
7: Range Rover Vogue.

0: Lo Zodi 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: In Sul Calar del 2020, un vento di speranza abbraccia l'umanità che si prospetta all'anno venturo. Il coronavirus, tuttavia, è ancora in circolazione e miete vittime al suo passaggio. Ma insieme al tramonto del secondo decennio, un grande mistero si mostra inesorabile. Nel mondo cominciano a comparire bizzarri monoliti d'acciaio. Utah, Romania, Alto Adige, Isola di Wight, California, Singapore. In questi e molti altri luoghi appaiono dal nulla, portandosi dietro domande irrisolte. Ma la CIA si mette all'opera.
3: Signore, ne è comparso un altro.
2: Forse ora possiamo decifrare l'enigma. Prova ancora. L'ultima volta, calcolando i logaritmi della geolocalizzazione applicati alla teoria quantistica delle stringhe, era uscita la scritta «Scemo chi legge».
3: Stiamo calcolando, signore. È uscito «Tua madre è Troia».
2: Provate ancora. Nel frattempo, dall'altra parte del mondo, un cantante iraniano di nome Shahram Shabbareh guarda l'orologio impaziente del grande momento. Shahram Shabbareh è noto per aver creato l'importante canzone del 1986, Pariya. Ma cosa c'entra con i monoliti? Tutto questo immenso puzzle può essere risolto attraverso i primi versi della canzone ormai conosciuta da tutti. E i versi sono...

0: Avete capito bene. E lascia entrare Ascanio all'8 di gennaio. Ma andiamo per gradi. Chi è Ascanio? E perché ha una canzone dedicata a lui? E dov'è che va lasciato entrare? Ascanio è un normalissimo uomo di mezza età veneto che lavora in banca.
1: Salve, avrei bisogno di aprire un mutuo.
2: E vai in monasio, canche, devo prima bere lo spriscio.
0: Va d'accordo con i vicini.
2: Guarda, posegato, va che non sei mia possibile che il tuo cane merda sei nel mio giardino.
3: Signor Ascanio, il giardino è condominiale.
2: Guarda che mi tocca ammazzare, porseo.
0: Ed il momento più alto della sua giornata è mettersi sulla sua poltrona a guardare Netflix mangiando dei cornflakes del discount.
2: Ah, guarda che sboro che sei Netflix. C'è che guardiamo la nuova puntata della Casa di Carta per vedere se che sei un personaggio e che se ci ha mappato.
0: Ma non appena accende la televisione, ecco piovere l'ultimo monolito direttamente in casa sua.
2: Can, cos'è senza roba?
0: In quella frazione di secondo, nella base della CIA, il calcolatore esplode.
4: Signore, è apparso l'ultimo. Ora il messaggio è chiaro. E lascia entrare Ascanio all'8 di gennaio. Ma che diavolo significa?
0: Nello stesso momento, il cantante iraniano Shahram Shabbareh guarda il calendario e sorride. Oggi è proprio l'8 di gennaio. E davanti agli occhi ingenui di Ascanio si apre un immenso portale cosmico.
2: Che sboro!
5: Apri gli occhi, Ascanio.
2: Cosa sei sta roba? Ma chi sei tu?
5: Mi hanno chiamato in molti modi nel corso del tempo. Qui siamo dove tutto ha inizio e tutto finisce. L'alba è il tramonto dell'infinito. Tu puoi chiamarmi Dio.
2: Dio? Non avevo mica capito che te eri Dio. Eppure te goccia ma diverse volte. Voto vende carte.
5: No, Ascanio. Sono qui perché tu sei il prescelto. Il prescelto che prenderà il mio posto, da qui fino all'eternità.
2: Gesboro! Ma amico, già un posto fisso in banca Rovigo, ciò!
5: Non hai scelta, Ascanio. Ti hanno lasciato entrare, Ascanio. All'8 di gennaio. La profezia si è avverata. Ed ora sei pronto.
2: Guarda che mio, somia niente di questo, ciò!
0: Un bagliore di luce immensa investe Ascanio. In quel momento trascende. Non è più una persona tangibile, è un'idea, un concetto. È pura energia. Comincia a sentire le voci, i pensieri e le preghiere provenienti da ogni angolo dell'universo. Ma non si scorda delle sue origini. E con la sua onnipotenza tramuta ogni galassia in un agglomerato di province venete. La Via Lattea diventa Verona. Alfa Centauri diventa Vicenza e così via. Nello stesso momento, nel suo pianeta natale, la Terra, ora rinominata Belluno, tutti cominciano a parlare in dialetto stretto e a bestemmiare.
6: Ecco la pizza qua!
7: Che bella New York,
0: Ma il nuovo e potente Ascanio non solo ha venetificato il mondo, lo ha anche salvato dal coronavirus, sua piaga mortale. Una nuova alba si infiamma davanti all'umanità che guarda il sole finalmente senza l'uso di una mascherina. Tutti festeggiano bevendo spritz e mangiando gatti. Ascanio ha salvato il mondo, perciò mi raccomando, a te, a voi, a chiunque sia in ascolto, e lascia entrare Ascanio all'8 di gennaio.
8: Aspetta, fra. Ma non è che stiamo dando un messaggio sbagliato dicendo che il virus non esiste più? E sta storia di Ascanio, quanti è che la conoscono? Poi oggi non è neanche l'8 gennaio.
0: Ma va, non preoccuparti, guarda che l'ascoltatore medio dello Zoo di 105 è un individuo molto intelligente.
2: Ah, che sboro!
5: Il perineo della realtà.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Accidenti! Adesso che ho avuto la mia prima anoconoscenza con il Gabebbo, mi è crollato tutto il castello di sesso sentimenti. Mi sono accorta che in fondo era solo una omoinfatuazione. Io non lo amo. Io amo Skeletor. E adesso come faccio? Dio, che inferno essere sentimentalosi. Devo riflettere, ho bisogno di massaggi.

0: Mi spiace tremendamente per te e il tuo culetto malvagio. Sembrava un buon piano, non so cosa sia andato storto.
1: Vorrei gentilmente non tornare nuovamente sull'argomento. Sto ancora cercando di levarmi l'odore di fece e piscio di dosso per colpa di quel costume immondo. Ma chi lo aveva addosso? Una cazzo di carogna!
0: L'ho fatto bruciare. La puzza aveva impestato tutta la sala delle armi.
1: Mio orribile e grottesco servo, purtroppo bisogna ammettere la sconfitta. Quella merda incula tutto col caschetto, trova sempre un modo per fottermi in tutti i sensi. Direi che per un po', almeno finché non mi si riassorbe il prolasso, ce ne staremo buoni buoni nell'ombra a tramare.
0: Ok, Skeletor, come desideri. Oh, allora ne approfitto per andare a farmi una bella chiavata con una zoccola del villaggio amante del pelo. Ah,
1: ma aspetta un attimo. Ma che cazzo stai dicendo? Come una zoccola? Vorrei dire una checchina come te.
0: Ma quale checchina? Forse mi sono scordato di dirtelo, ma mi piace nuovamente la fregna.
1: Ma che cazzo stai dicendo? Com'è possibile?
0: Qualche tempo fa ho visto una trasmissione televisiva su un canale locale di Napoli. Lì ho scoperto il mago Ciccirinella e mi sono rivolto a lui per farmi una potente magia, per levarmi la checcaggine e riportarmi a piacermi la fica.
1: Mi stai prendendo per il culo, vero?
0: Te lo giuro, Skeletor. Anche io ero scettico, ma poi ho messo il talismano di Tutankhamon e ho fatto il rito con lo sputo nel culo. E da quel momento ho riapprezzato il piacere della vagina. E quando vedo il pene maschile ho i conati di vomito.
1: Non ti credo, dimostramelo. Ecco, guardami l'uccello.
0: Oh, che schifo!
1: Prodigioso! Sì, cazzo! Questo cambia tutto! Finalmente abbiamo un'arma in grado di sconfiggere il culatone che puzza di sandalo e vetiver. Vai immediatamente a Napoli a recuperare un altro talismano dal mago Ciccirinella e portamelo qui!
0: Prima devi passare al bancomat, Skeletor. Ci vogliono 1.000 euro.
1: Sti cazzi che ladro!
2: Papone, devo dirti una cosa stupenda.
3: Ti prego, dimmi, hai trovato una grande busta piena di sassolini bianchi friabili che avevo perso in corridoio e che sto impazzendo da giorni a ritrovare?
2: Ma papi, se hai bisogno di nuova naftalina per l'armadio, te la ricompero io. Tanto oggi vado a fare shopping. Ma non puoi tediarti così per una cosa così insignificante. Hai fatto mettere a soqquadro mezzo palazzo per questa bustarella stupidosa.
3: Bustarella stupidosa? Mezzetto di boliviana? Porca troia, Adam! Non hai idea di quanto ha dovuto cagare il nanetto sudamericano in quel colino per quella bustarella stupidosa?
2: Ah, papi, adesso ho capito. È un prodotto tipo il caffè fatto con la cacca dei pipistrelli. Super top! Non ti facevo così sciccoso. Ma cos'è tipo una tisana?
3: Adam, dai, non mi asciugare i cazzi. Dimmi che cosa volevi, che io ho troppa scimmia per prestarti attenzione oltre il minuto.
2: Ma niente di che, non mi piace più il gabebo. Adesso rivoglio il mio Skelly Baby. Tutto qua.
3: Adam, posso mandarti a fanculo?
2: Con mucho gusto, papi.
3: Mamma mia, figlio mio, ma quanto sei finocchio da 1 a 100?
2: Uff, penso 1.000.
3: Pazzesco.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Ah, amici, torna Wendell. Oggi è torna, anzi, oggi è la prima volta che utilizzerò le voci di Gianluca Vacchi, che ho preso dal tubo durante un'intervista, non mi ricordo quale programma, non me ne frega niente. E allora ho deciso di chiamare la gente a casa con le voci di Gianluca Vacchi.
3: Vaffanculo, chi parla?
4: Ma,
3: Dai, per questo! Vaffanculo, chi parla?
4: Se tu pensi che tra Instagram, Facebook e Twitter noi abbiamo più di 2 miliardi di utenti, vivendo nell'epoca della virtualità, è come...
3: È rotto!
4: No, basta, mi sono stancato.
3: Perché me lo conti, che mi faccio mangiare fuori?
4: Ma,
3: Cioè,
4: si vive con meno senso di colpa.
3: Vaffanculo.
4: Il possedere, l'essere benestanti. Anche in piedi vado in moto. Cerco di vivere la vita con la assoluta...
5: Pronto?
4: In generale, tutto l'estero ha un rapporto con il benessere e con il mostrare il benessere che è diverso da quello che abbiamo in Italia.
5: No.
4: Cioè, si vive con meno senso di colpa il possedere, l'essere benestanti.
5: No.
4: Più che altro non stiamo comprendendo bene come stanno evolvendo i tempi.
5: No.
4: Anche in piedi vado in moto. Cerco di vivere la vita con la assoluta consapevolezza che sia una sola. Anche in piedi vado in moto.
5: No.
6: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo...
5: Pronto?
4: Anche in piedi vado in moto.
5: Pronto?
4: In generale, tutto l'estero ha un rapporto con il benessere e con il mostrare il benessere che è diverso da quello che abbiamo in Italia. Cioè, si vive con meno senso di colpa il possedere, l'essere benestanti, e viene presa con meno, diciamo, astiosità il fatto di mostrarlo, perché avere sensi di colpa nel mostrare, ovvero condividere...
5: Chi sei, brutto stronzo?
4: Ma,
5: chi sei?
4: Anche in piedi vado in moto. Più che altro non stiamo comprendendo bene come stanno evolvendo i tempi. Io vedo della gente che, diciamo, occupa una certa posizione sociale, che non balla nelle discoteche perché pensano che sia discreditante della loro intellettualità. Io ballo di fronte a milioni di persone e non mi sento per nulla discreditato.
5: Ma mica che cazzo me ne frega discoteche, ma mica che cazzo me ne frega di un benestante, ma che cazzo me ne frega, mi ti ho ascoltato 30 secondi, non ho capito assolutamente una sega di quel che sei, dai, tu capì?
4: Anche in piedi vado in moto.
5: Aspetta un attimo.
7: Domodossola 23 gradi.
5: Padro!
7: Diventato grande.
5: Cazzo avuti!
7: Dilazionamento.
4: Ma
5: vaffanculo.
0: Questo è Wonderland. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
8: Nello zoo di 105, questo è Wonderland.
9: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
10: Come sta? Come sta? Come sta? Come sta?
9: Però.

0: no.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però. This is the Zeus.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Purtroppo le mie questioni sentimentali stanno diventando un problema a palazzo e mio padre ha deciso di metterci il becco. Tutto questo non mi piace affatto, ma perché sono nato così sensibile? Non potevo diventare un semplice modello iperpalestrato che frequenta le dark room delle metropoli, esattamente come i miei amici che amano il Glory Hall.
2: Sire, mi ci ha fatto chiamare Mea! Vuole che ci faccio la cacca per fare la trappola delle mosche?
3: Taci, Gabebbo. Niente cacca per terra nella sala del trono. Sua maestà ha da farti delle richieste importanti.
2: Allora sto zitto, ne?
4: Si dice zitto! Brutto essere fatto di pezza che puzza di piscio. Ma che cazzo di accento hai? Non è nemmeno ligure. Comunque adesso taci e ascoltami molto bene.
2: Son tutto orecchie fatte di plastica attaccate col velcro.
3: Ma Gabebbo, levati immediatamente quelle cazzo di orecchie finte dalla testa, prima che il re pensi che lo stai perculando e ti faccia divorare dalle fiamme.
2: Ma io c'ho gli accessori! Vabbè che musi lunghi! Che è successo? Vi hanno rubato il gabbiano?
4: Ma che cazzo vuol dire? Non esiste come modo di dire. Al massimo si dice vi hanno ammazzato il gatto! Comunque, Gabebbo, non avrei mai voluto avere questa discussione con te. Soprattutto perché non ti considero nemmeno un mio pari, nemmeno a livello biologico. Ma gli accadimenti mi impongono di ristabilire dell'ordine a palazzo e solo tu ci puoi riuscire con il tuo sacrificio.
2: Devo andare in guerra? Ma io non so sparare! Magari posso mangiarmi tanti fagioli e fare tante pusse che i nemici soffocano Mea!
4: Ma basta dire puttanate! Taci e ascolta quello che devi fare, ma sappi che non hai alternative. O accetti o ti faccio spezzettare a straccetti così piccoli che i bambini ti useranno a carnevale come coriandoli.
2: Va bene, ma non ti incazzare che ti cascano i capelli! Mea.
4: Mio figlio Adam è innamorato di te. Ed ora che ha saputo che ti piace la fica, sta soffrendo tremendamente. Quindi, adesso, per il suo bene, tu andrai da lui e gli dirai che ti sei sbagliato e che lo ami e che vuoi passare tutta la vita al suo fianco come amante e marito.
2: Cioè, devo prenderlo in culo?
3: Sì, per tutta la vita.
2: Mi ci devo baciare con la lingua il principe cullattone?
3: Sì, e non dimenticare le carezze.
2: E ce lo devo anche ciucciare?
3: Sì, e non dimenticare il dito al culo e la leccata di palle.
2: Sì, cioè vediamo se ho capito. Adesso devo andare dal principe culandra e devo farci il servizietto e poi devo starci per tutta la vita come due cullattoni e poi ci devo avere anche dei figli?
4: No, deficiente! Siete due maschi, non potete avere figli. Devi solo chiavarci per il resto della vita e fingerti innamorato.
2: E se non accetto?
4: Ti faccio ammazzare malissimo.
3: Ma che succede?
4: Ma è la testona deforme del Gabebbo quella che è appena caduta?
3: Cazzo sì, Sua Altezza Reale.
4: Man at Arms!
3: Dica pure, sire.
4: Ma era un uomo nudo di piccola statura quello che è appena scappato via, lasciando a terra il Gabebbo svuotato?
3: Credo di sì, sire.
4: Figa come ci sono rimasto di merda!
3: Anche io, sire. Anche io.

0: Pronto?
1: Buongiorno Daniela, qui è Radio Camomilla, lei è in diretta. Qualcuno che le vuole bene le ha fatto questa sveglia mattutina che si chiama Lo Sveglione. Lei ha già vinto un premio, basta che mi dica buongiorno dopo la canzone della sveglia. Sì, pronto?
0: Sì.
1: Io adesso praticamente le metto in onda la canzone della sveglia. Quando lei sarà pronta e mi dice buongiorno, la canzone si interromperà e lei avrà diritto al premio. È pronta, signorina?
0: Sono pronta.
1: Oh no, sveglia! Sveglia! Sveglia, su, devi svegliarti!
0: Buongiorno!
1: Brava! Complimenti! Lei ha vinto 80 confezioni di aceto di mele. Le piace l'aceto di mele?
0: Non lo uso mai.
1: Ah, non l'ha mai assaggiato, è molto buono.
0: Sì, sì, no, non lo uso mai, ma lo so qual è.
1: Ok, noi le mandiamo questo bancale di aceto di mele e della ditta Ponzoni, che ringraziamo in diretta, all'indirizzo che poi darà al signore che le risponderà dopo.
0: Ok, grazie.
1: Va bene, vuole salutare qualcuno allora?
0: Saluto tutti quelli che mi conoscono.
1: Perfetto, lei è molto allegra, molto simpatica, signorina.
0: Grazie.
1: Le passo il nostro addetto.
0: Grazie, buona giornata.
1: Signora Daniela!
0: Sì.
1: Come va? Tutto bene?
0: Tutto bene.
1: Senta, mi dovrebbe dare gentilmente il suo indirizzo per mandargli questo bancale di 80 litri di ottimo aceto di mele.
0: Ma dove me li metto?
1: Guardi, questo è un problema, nel senso, suo potrebbe regalare, le mette. Sono anche belli di arredamento, sono delle bottiglie con una forma bellissima.
2: Ecco, mi sono fuori onda, mi ripassi la signorina?
1: Sì, certo, ecco.
2: Sì, salve signora Daniela, eravamo in diretta.
0: Sì,
2: sì, è stata molto simpatica, tutti. Sì, molto simpatica. Senta, allora, questo bancale è un bancale, non lo so, sarà 2 metri per 4 di aceto di mele, sono circa 80 litri. E purtroppo non possiamo regalarlo sfuso, quindi glielo devo consegnare completo.
0: Guardate che ne parlo con mia mamma.
2: Sì, prego,
0: 80
2: prego.
0: Litri, ha detto.
2: Più o meno sì, sì. Però è diviso in bottiglie, quindi per quello che occupa molto spazio.
0: Ma ho vinto 80 litri di aceto di mele in una radio con Mila, li prendiamo?
2: No, io sono costretto a darglielo per forza, signora. Poi lo regala chi vuole, ne fa quello che vuole.
0: Visto che sono obbligati a darmelo. Cioè. Però non possiamo accettarlo, appunto, non...
2: No, questo l'ho capito che non lo utilizza, però se io non metto nella... Non
3: ci interessa, quindi va.
0: Pronto?
2: Sale signorina, è caduta la comunicazione evidentemente.
0: Sì, no, guardi, non mi interessa.
2: No, questo ho capito che non le interessa l'aceto di mele, ma io devo per forza consegnarglielo a lei o a chi preferisce lei. Mi dica dove
0: guardi,
2: mandare.
0: Guardi, lo consegna a chi vuole.
2: No, ha vinto lei, quindi lei o a lei o a chi mi dice lei di consegnarlo. Cioè se ha qualcuno a cui vuole regalarlo, mi dice...
0: Guardi, i miei non vogliono.
2: Mi passi i suoi genitori, mi dica qualche riferimento, a qualcuno devo darlo.
0: Sono qua, no.
2: No, io ho capito la sua posizione, però mi passi...
4: Senta,
2: ecco, buongiorno. Siccome
4: buongiorno,
2: la signorina ha vinto questo 80 litri di aceto...
4: Senta, non mandi niente e non le diciamo a chi mandare.
2: No, purtroppo però io sono in
4: difficoltà. Non lo mandi, non lo riceviamo.
2: No, ho capito signore, però se non lo vuole lei, mi dica a chi mandare, un'associazione.
4: No,
2: io tecnicamente devo fare in modo...
4: Io non le dico a chi mandarlo.
2: No, ma anche se fosse un'associazione benefica, basta che me la indica
4: non
2: lei.
4: Non mi interessa, cioè, non mi interessa.
2: Ho capito che non le interessa, signore. Io non sto insistendo con lei, però tecnicamente mi fa passare dei guai. Io devo inviare questo aceto di mele gratis che
4: non
2: è stato vinto,
4: si
2: è vinto
4: tenga,
2: da lei.
4: Si tenga quello
2: no,
4: che
2: non
4: vuole,
2: posso tenerlo io perdo il lavoro.
4: Vuole,
2: e non
4: basta,
2: mi deve indire.
4: Non mi interessa.
2: Vaffanculo tu e Newton, merda!
5: Lo sveglio!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donà, che vuoi dire?
2: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose, io fa 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Ma c'è la certezza.
2: Adesso allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissimo. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
3: Guarda, andate.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, Adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto. Io ne ho visto le Iende, ho visto qua. Allora,
3: ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché questi capiscono solo di essere menati.
2: Però va là, sempre queste cose.
5: Il direttore delle 4 è il cazzo c'è.
2: Perché sta in media 7. Però dicono, va là, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.

0: Lo Zoo di 105 presenta Sti cazzi, un regista cinematografico alle prese con un film che gioca sui temi della pornografia, giocato sul filo sottile, senza mai scene di sesso. Sti cazzi. Oggi lavorano sulla pellicola La lettura del gas.
1: Allora, questa è una produzione, un cortometraggio serio, che noi dobbiamo portare a Berlino, ok? Giocato sul mondo della pornografia. Per renderlo più credibile, neorealista, abbiamo chiesto a veri attori pornografici, vere troupe di film pornografici, di realizzare questo.
2: 15 anni di buchi del culo, cazzo.
1: Sì, vabbè, curriculum non c'è bisogno di metterlo.
3: Io lo conosco a lui.
2: Ti ricordo di te, tu sei quello che mangia i peli della figa.
3: Sì.
1: Beh, so che bella compagnia, non me la frega un cazzo! Devo fare un film serio!
2: Va bene.
1: Ho preso voi altri porci maniaci sessuali, sboccatori dei nani, per fare un film più realistico. Però deve essere un film che non è porno.
3: Bella spagnola.
2: Sì!
3: Iniziale.
2: Cazzo, classico!
4: Spero che la contraccia. Sono forte nella spagnola.
1: Capito, adesso pure la tettona. Allora, giochiamo sul filo sottile.
3: Allora, vada.
2: Bene. Allora, io mi sdraio a terra, riprendo da sotto?
1: Perché, scusi, che è astronomo lei? Che deve vedere stelle?
2: No, per la ripresa dal basso verso l'alto.
1: Ma no,
2: del
1: no, classico.
4: Zenitale.
2: Sì.
4: Mi ricordo.
2: Il genitale perineo.
1: Sì, il genitale della lampada. Cazzico, campo, controcampo e piano a due.
2: Ma io ho una camera sola, scusi.
1: Prima famo il campo, poi il controcampo e poi il piano a due.
2: Quindi si scopa anche fuori. Ce la fai al freddo?
4: Come no,
1: il campo de grano! Che so, Battisti! Il campo, prima la signorina, poi.
3: Motore partito!
1: Ma perché è partito? Chi
2: ho
1: l'ha
2: portato
1: detto?
2: Mio cugino, lui fa l'audio.
1: Ah, buongiorno, come si chiama lei?
5: Argav.
1: Porca puttana, anche armeno. Vabbè, andiamo a gesti. Vada!
4: Devo abboccare anche lui?
1: No, non abbocchi l'armeno che è pure circonciso. Allora, prego, ripartiamo dalla scena, quella della signorina.
5: Silenzio, studio!
1: Perché urla?
5: Già silenzio, studio! Stiamo facendo una roba seria qua,
1: Sì, ma mi scusi, signor Armeno, ma regista sono io. Se parlo io, c'ho tutto il diritto.
2: Deve scusare, ha fatto 4 anni di psicofarmaci.
1: Ho capito, ma anche 2 di guerra pare.
5: Motore partito!
1: Vabbè, parte quando cazzo.
2: Camera pronta!
6: Rolling, action!
3: Ma signorina, cosa fa? Si rivesta!
1: Ma è buongiorno così, però, scusi, non ho capito. Si rivesta!
3: Si rivesta!
1: Ecco.
6: Action!
4: Ah, ho capito. Sei uno di quelli a cui piace strapparmi i vestiti, arrotolarseli attorno al cazzo, cospargersi di cherosene, dargli fuoco e scopare facendo finta di essere un emissario di Satana.
2: Adesso riprendo il dito nella figa?
1: Ma sta recitando! Sta recitando! Lei perché gli ha messo un dito nella figa?
3: Sono abituato, queste si...
4: Non me ne ero neanche accorta!
1: Cioè credo, c'entra uno schnauzer lì dentro. Levi il dito dalla figa. Non si asciughi sul dal mio pastrano. Che schifo. Diciamo questo cazzo te dico bene.
6: Action.
4: E dico bene.
3: Ecco il cazzo.
1: No. No, yeah. C'è schifo. Io messo il cartello, c'è scritto no, dice male.
3: Ah.
1: No. Lo rimetta dentro.
3: Lo rimetto.
1: Lo serpe.
2: Mi scusi, sono perso. Cosa devo inquadrare?
1: Lui che dice no, dice male.
2: Ma lui ero sul cazzo adesso.
1: No, deve stare sulla faccia e possibilmente nascondendo il dito bagnato e sporco de f***a.
3: Me lo metto in culo, dai, a me.
1: No, lo metta in tasca, una cosa.
2: Aspetta, se lo fai, fammi girare da dietro.
1: No, deve vedersi la faccia. No, dico bene, prego.
5: Allora girati.
3: Partito!
1: L'armeno che
2: allora tu girati, suoi. Guarda in camera col dito al culo.
1: No,
2: vai.
1: No, senza dito al culo.
6: Action!
3: No, dice male. Devo solo farle la lettura del gas. Dov'è il contatore?
4: Il contatore? Ah, sì, certo. È qui in fondo, appena prima dell'utero.
2: Ok, adesso facciamo quella della lingua sul cazzo?
1: No, adesso va avanti la trama.
2: Non lecca il cazzo come un sigaro?
1: Perché deve suonare l'armonica, no? Non è Fidel Castro la signorina.
2: Okay.
1: È tutto giocato, non vedo, prego.
2: Ok.
3: Io?
1: È che io, due state, non lo so, io sono regista.
6: Action!
3: Signorina, non mi faccia perdere tempo. Ho ancora...
1: Sì, però Duvrasi in linea...
3: Posso farla quel cazzo fuori? Perché...
1: No!
6: Action!
3: Ho ancora altri 200 appartamenti da visitare.
4: Davvero? E posso accompagnarti? E sai, a me piace anche guardare da lontano. Il mio defunto marito, pace alla minchia sua, diceva sempre che si vedeva da un chilometro che era una zoccola.
2: Ecco, tieni.
4: Ah, grazie mille.
1: Ma perché il cazzo è vibrante, scusi?
2: Eh?
1: Perché c'è in mano un cazzo vibrante?
2: Non è il momento che lo chiava in culo.
1: No, non è il momento che dove l'ha visto che lo chiava in culo. Perché? Non c'è scritto da nessuna parte che si infila un cazzo al culo.
2: Ma scusi, lui è entrato già in casa, lei si sfrittella col vibratore.
1: Ma non si sfrittella, lei gioca sul filo sottile e lui invece non c'è casca perché è integerno.
3: Posso dire il cavallo di battaglia?
1: Prego.
3: Leccami le palle.
1: Faccia di cazzo. No, non è quello, no.
2: Quindi che faccio? Il vibro lo metto via?
1: Ah sì, non serve di scena, io non lo vedo, non è un prop.
2: Va bene, metto via. Ma il bicchiere alla fine serve o no?
1: Non lo so, il bicchiere non serve, non che c'è, fa? Io non lo vedo.
2: La signorina ingoia?
1: La ingoia?
4: Sì.
1: Cosa mi fa dire? Che non ha alcuna attinenza?
2: Vabbè, ma però scusi, io sono l'operatore, sono io.
1: Ho capito, io sono il regista, voglio dire, scala gerarchica.
2: Voglio sapere se devo...
3: Motore partito!
1: Vado l'armeno che si sveglia.
6: Action!
3: Mi dispiace per il suo letto, ma io ho avuto un lavoro da fare.
5: Stop! Ho detto letto e non lutto!
3: Però a me mi gira la
1: testa. Ha ragione l'armeno. A me mi gira di coglioni, si figuri.
3: Allora, mi dispiace per il suo
1: lutto. Non si è capito che il marito è morto. Dica, faccia la bocco.
3: Eccolo qua.
1: No.
3: A bocco, a bocco.
2: Brava, stringi.
5: Motore partito!
1: Ma c'ha il dito al culo, non deve spremere la prostata. Perché sta spremendo la prostata?
2: Non lo so, io faccio l'operatore.
4: Perché io glielo sto abboccando.
1: Ma non lei deve dire, mi dispiace, mio marito è morto.
4: Mio marito è morto.
3: E sti cazzi!
1: Dove sti cazzi? No. Lei è dispiaciuto per il lutto.
3: Sono dispiaciuto. Mi dispiace per il suo lutto, ma io ho un lavoro da fare. Quando si chiama?
1: Non si chiama, lei è idraulico, non so che lavoro fa, mi sono perso pure io. Che lavoro fa
3: lei?
1: Non
3: lo so, io sono impiegato a catasto.
4: Oh no. Non si dispiaccia.
2: Ok.
1: Perché sta tenendo la testa della signorina?
2: Perché
1: lei sta facendo un POV.
2: All'americana, no?
1: No, lei sta facendo un POV.
2: Sì, tengo la testa della signorina.
1: Quella se lei fa il POV, io faccio il POD.
2: Cioè?
1: Porca non deve tenere la testa.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. Il convoglio interstellare puglieno è giunto al suo quinto anno di gravitazione orbitale intorno al pianeta Terra. Nonostante i ripetuti fallimenti del primo contatto con la razza umana, i vertici del comando Cites-Trabiv nutrono un moderato ottimismo per il futuro. Il soggetto King Kong, infatti, si è dimostrato molto promettente, arricchendo il vocabolario extraterrestre di nuovi segnali in codice. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Pronto?
3: Upaccior mam?
2: Upaccior...
3: Gulaci destra, buè!
2: Vabbè, a Rodma la chiamata, a Rottucchietto, vabbè, ogni volta!
3: Umberto? Lo tieni il culo aperto? Tramon!
2: Tramon! La sarca da Wendt, da se cacca, a Rottucchietto, vabbè, non me la chiami più!
3: Ah, lo mangi lo cazzo!
2: Tu ti mangi il cazzo! Ammacato truib che da dai, ma tu che so, vabbè, stasera la cibun stasera.
3: Ti piace la stanza di 7 cavetri?
2: Ti piace un cazzo?
3: Uè, ricchio!
2: A me, e con una cattiva, vabbè, stasera da quei, da la fraude.
3: Moc? Moc a mamma?
2: Grazie,
3: con l'assurdo, la quale fresca. Ah, c'è quella culo aperta, c'è quella culo aperta, c'è quella culo bastardo.
2: Cosa bastardo che ti ho trovato, la quale fresca.
3: Ah, c'è quella culo aperta, c'è quella culo bastardo.
2: Cosa bastardo che ti ho trovato.

0: che ci vediamo stasera, non mi nucchietta, anche io. La taccia, dobbiamo.
1: Acirt.
2: I puglieni.
3: Pronto?
4: Uè, soccola!
3: Cioccola!
4: Zoccola!
3: Cioccola!
4: Lala!
3: Bagascia!
4: Lala, trino di sort! Che da scunnacchia! Assort! A papdu!
3: Assort! A me chiasso rechettino!
4: A man, che te buccunur! Lo friggi la purp, tu?
3: Friggi la purp! Bisciccio! Tutto!
4: E sa si sette da cavatro?
3: Pure!
4: Beh, scafa dell'angulo!
3: Mamma che sort!
4: Ah, mamma!
3: Sort, sia meglio!
4: Ah,
3: e mamma tu pur!
4: Lala!
3: Ango!
4: Lala trinno sort, sta, che desco una che...
3: No, non c'è!
4: Ah, fece le boccaine?
3: No, fece le chinot!
4: A papa? A mamma!
3: No, ho marito!
4: Bene!
3: Oh!
4: Oh!
3: Ma!
4: Mo!
3: Chi ha capito, Anway?
4: Ma!
3: Ne! Tu i fichi, no?
4: Gula, merda!
3: Un golo?
4: A parte, a voglio!
3: Ma un golo tu piglio?
4: A voglio! Ti piace, lo che?
3: Sì, sì!
4: Sì, sì!
3: Stukes! Sì, sì!
4: No, no! Bebe! Cucù! Bebe! Ma!
3: Ha saputo che è morto!
4: Un cazzo di pepe!
3: Stukes!
4: Che dricchione, frate! Assort pure!
3: Assort!
4: Ah, mamma!
3: Dice la vessa di Assort! Stai!
4: A creatura gola.
2: I puglieni.
0: Sì, pronto?
4: Uè, ma che è?
0: Gara morta catenaet, mannara morta catin, mannara gallo. Sparretti, ma c'è io che vi acchiando la vita mai?
4: No, King Kong.
0: No, ti sei imbarato pur io, ma vuoi fare tremano a King Kong?
4: Uffa!
0: E vabbè, ma mamma ti faccio un tremano a King Kong, mamma ti faccio te la friggitoria che friggi i polpi.
4: Tuffre!
0: C'è gli altri sta novità, mo?
4: Tuffre con le cazzo!
0: Aspi, bella, ma qui ti devo stoppare.
4: Gula
0: mamma, ti state citi, che a parlare io, mo? Tua madre, da fa parreo! Aspetta!
4: Gula.
0: Tua madre, l'altro giorno è andata a mangiare con una persona, ovviamente se l'è fatto menare, che è una belletta.
4: Upa!
0: Me, mamma te ne trovi, e ora cazzo me ne piglia io, cioè... Vedi che le cose non funzionano.
4: Afa, ci te stramurta
0: Afangule ci te murte stramurta der.
4: Mamma te lo friggio purp.
0: No, non che era mamma che era friggere purp. Si è fatta pure la bangarella, mo che in mezzo le feste patronali. Si è fatta la friggitoria a gambe aperte. Si è, però beh, si è fatta la gambe aperte. E vai, e voglio a friggere purp che è una belletta.
4: Le lo cazzo.
0: No, chi era l'ec mamma te, a modo gelato. Uè, pacca da sel. Ma mi sta lì da nanzare che ghiù su un sorto da tremavano.
4: Sì, chi è un
0: No, un recchione, sì, tio, faccia da cazzo.
4: Bastard, con la culo rota aperta, zoccolo, domando. Cuoro!
0: Però sai che mi piace fa... Mi piace selvaggia, sei carina, lo sai? Ritmo bacia a cui vuoi tremare, non è sempre giocato.
4: Ma
0: fa mocca il muso da tanto.
4: A te mamma, cazzo, con la che è? Cula rotta.
2: I puglieni. Primo contatto. Fallito.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.
1: Sarò lieto di mostrarvi la nostra astronave. Il signor Spock vi accompagnerà.
2: Pronto?
3: L'ho sentita morire. È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
2: Vai a cagare!
3: I terrestri sono molto strani. Talvolta li trovo incomprensibili.
2: Pronto?
3: L'ho sentita morire.
2: Pronto?
3: È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
2: Non capisco niente, che dite?
3: L'ho sentita morire.
2: Eh?
3: Ho già notato questo in voi umani.
2: Non ho capito.
3: L'ho sentita morire.
4: Pronto?
3: L'ho sentita morire.
4: Prego?
3: L'ho sentita morire.
4: L'hai sentita morire?
3: È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
4: Non ti capisco quando parli. Se hai bisogno di dirmi qualcosa, dimmelo un po' più forte.
3: Ho già notato questo in voi umani. Lei parla sempre dell'insensibilità del cuore vulcaniano.
4: A me non mi interessa. La salute stia bene, le auguro una buona giornata.
3: Il tocco mortale. I terrestri sono molto strani.
2: Pronto?
3: L'ho sentita morire.
2: Ivan!
3: È la mia natura vulcaniana a dirmelo. Ho già notato questo in voi umani.
2: Ma vaffanculo, va! Dai, continua!
3: Lei parla sempre dell'insensibilità del cuore vulcaniano. Ma che poco spazio! Se ne foste capaci la vostra storia, sarebbe un po' meno sanguinosa. È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
2: Che ce l'ho, cazzo!
3: Lo so.
4: Pronto?
3: L'ho sentita morire.
4: Sì?
3: È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
4: La tua madre a dirtelo.
3: Ho già notato questo in voi umani.
4: Ma chi sei?
3: Lei parla sempre dell'insensibilità del cuore vulcaniano.
4: Chi?
3: L'ho sentita morire.
4: E anch'io ho sentito morire tua madre.
3: Se ne foste capaci la vostra storia, sarebbe un po' meno sanguinosa. Il tocco mortale.
5: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Adamo, dai! Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale, tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Masca m***a.
6: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
7: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
8: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
9: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
8: Achille di Trani.
9: No, Akira Iritani.
10: Vai!
8: Per distruggere Achille di Trani.
9: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
8: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
9: Non è Achille Ritani che è il fratello del cantante.
10: Fallo.
8: Per distruggere Achille e Ritano.
9: No.
8: Per distruggere Achille e Ritano.
9: I Ritani.
8: Per distruggere Achille e Ritani.
9: Oh.
8: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
9: E quale?
8: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
9: No, Windows.
8: Windows
9: Media Player.
8: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
9: Windows Media Player.
8: Windows Media Player. Windows.
9: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
8: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
8: Madonna, che casino per arrivare in questo museo. Ma oh.
11: Sei un po' pepepepepe oggi.
8: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
11: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
8: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
12: Agente riconosciuto.
8: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Liev Danant.
9: No, Lianant.
8: Liev Danant.
9: Lianant.
8: Lianant.
9: Vai.
13: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
9: Lianant.
8: Il super agente segreto di Passporita Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito a me il bambito. Il superagente segreto di Passeranno Marmorito di Riargante.
9: Sì, ma devi fare l'intonazione.
8: Allora, facciamola poi.
9: Ma il superagente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo fa.
8: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di... Co... To... Mi... Teo... Di... Passper... Di... Pass... Co...
11: È difficile.
9: Passeranno Marmorito.
13: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi e musugai.
8: Sono un Spider-Merd.
9: No.
11: Sono Spider-Merd. No.
8: Sono Spider-Merd!
14: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
8: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
11: Come fai a dare il gomito?
10: Cazzo giochi a wrestling?
11: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato.
8: Ma dai, non fare così, Crash!
14: Mi chiamo Crash Puss.
8: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
10: No! Aspetta.
11: Ma vaffanculo, che cazzo, man.
8: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dai da... Sì, sei Dai Dan Trek.
8: Dai, dai, dai.
3: Sì, sei Dai da... Dai Dan Trek. Sì, sei Dai Dan... Sì, sei Dai Dan Trek.
8: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare... No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kratiopus!
12: Sto... No, non formare. Come dico io, fermare ferma. Il dottor Kratiopus.
8: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Kratiopus! Sto venendo a prenderti!
12: Che è supermercato Kratiopus!
13: Ti ucciderò!
8: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
12: Non è un mago!
8: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
12: Proprio...
8: Ma vaffanculo!
12: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi!
8: Obi-Wan Kenobi!
12: No, Obi-Wan Kenobi!
8: Obi-Wan Kenobi!
15: No, Obi-Wan Kenobi!
8: Obi-Wan Kenobi!
12: Che?
8: Obi-Wan Kenobi!
15: Bravo!
12: Bravo, adesso di farlo!
8: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
13: Leonson! Odimi io, figlio di p***a, ti ho sentito!
16: Ce l'hai la mutata?
13: Faccia la cinese, figlio di p***a!
16: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
13: Odimi io, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
14: Voldemort, figlio di p***a!
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
2: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu
17: prima di Voldemort. Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
18: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
8: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, di scrivere la cosa con la crede,
15: ma porca. Skywalker. Skywalker.
8: Skywalker.
13: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi non sughi.

0: Lo Zoo di 105.
1: C'è stato un risveglio. Lo hai percepito?
2: Sì.
1: E c'è di più. Il droide che cerchiamo è a bordo del Millennium Falcon, nelle mani di tuo padre. Han Solo.
3: Chi è?
2: Han Solo.
3: Chi è?
2: Attendevo questo giorno da molto tempo.
3: Ma che cazzo è?
2: Quanto sei diventato vecchio.
3: Amico mio, adesso io ti dico una cosa.
2: Sai per cosa vengo?
3: Ma sai per cosa vieni che? Non è il periodo giusto, fidati, perché non è proprio il periodo giusto di scherzare per me.
2: Sai per cosa vengo? La mappa per Skywalker.
3: Perché prendo, ti ferro. Poi ti prendo la testata in bocca.
2: Il vecchio l'ha data a te.
3: Che cazzo, madame?
2: Nessuno. No.
4: Pronto!
2: Han Solo.
4: Ma chi è?
2: Attendevo questo giorno da molto tempo.
4: Ma chi sei?
2: Quanto sei diventato vecchio.
4: Porco, ma chi sei? Chi sei?
2: Sai per cosa vengo?
4: Ma che cosa vieni? Ma vieni a casa mia?
2: No.
4: Ma sì! Che versi fai?
2: Sai per cosa vengo?
4: Ma ti va a via il culo, bastardo, lasciami stare, madonna!
2: No.
3: Sì, pronto.
2: Han Solo, quanto sei diventato vecchio.
3: Beh, insomma, vecchio no, a me tira ancora, te non lo so.
2: Sai per cosa vengo?
3: Ma per cosa vieni?
2: La mappa per Skywalker.
3: Vabbè, ascoltami un secondo. Mandami il tuo numero di telefono, no?
2: No.
3: Guardalo, fidati. Poi ti faccio divertire io.
2: Che cosa pensi che vedresti?
3: Un pesce.
2: Che ne hai fatto della mappa?
3: La mappa del cazzo?
2: Sappiamo che l'hai tu.
3: Non so, cercatela nel buco del culo.
2: No.
5: Pronto, chi parla?
2: Sai per cosa vengo?
5: Come?
2: La mappa per Skywalker.
5: Ma com'è che vuoi?
2: Sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al primo ordine.
5: Meno male, vai a quel paese, dai, che io non c'ho mica tempo,
2: Ti mostrerò il lato oscuro.
5: Dai, ma vai a prendertelo nel culo, vai.
2: No.
6: Ma chi è che sei?
2: Han Solo.
6: Cosa che dici,
2: Quanto sei diventato vecchio. Sai per cosa vengo?
6: Ma sei tu chi?
2: La mappa per Skywalker. Sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al primo ordine.
6: Ma vai a fanculo.
2: No.
7: Qual falange di Cristo Redentore?
2: No.
7: La gioventù cattolica in cammino. La sua forza.
3: Pronto?
2: Han Solo.
3: Sì?
2: Attendevo questo giorno da molto tempo.
3: Che porco, serio?
2: Sai per cosa vengo?
3: No, non lo so.
2: La mappa per Skywalker.
3: Io.
2: Sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al primo ordine.
3: Ciao, merda, ci vediamo.
2: No.

0: Pronto?
1: Han Solo.
0: Ma dai, figa di puttana della bastarda, sporca, lurida di cane.
1: Sta cominciando a testare i suoi poteri.
0: Ma non sto il culo di stracca.
1: Il droide.
0: Dio. Maledetto drogato di.
1: Quanto è vero?
0: Bastardo, ma rotto in culo di.
1: Nessuno è riuscito a tirarti fuori.
0: Puttana della
1: È un droide.
0: Coglione,

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Ciao, oggi i tamarri, completamente disconnessi dalla realtà, chiameranno delle palestre tanto per rompergli i coglioni. Io intanto mi vado a sparare dello zucchero a velo.
1: Tamarri.
3: R1, buongiorno, sono Gaia.
4: Pronto, dove ho chiamato?
3: È alla palestra, la
4: Ah, mi devi perdonare perché mi sono fatta una grammata stamattina, non capisco più un cazzo. Ho chiamato la palestra allora, sì, giusto?
3: Sì.
4: Ah, senti, ma io devo smettere di pippare. Ci avete dei corsi?
3: No, vabbè.
4: Richiamo.
5: No, vabbè. Bellissimo.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Che cazzo fai? Metti giù la cornetta.
3: Non lo so, cosa devo fare? Stare a parlare?
4: Certo, ti stavo dicendo,
3: dimmi,
4: io devo smettere. Stai calmo. Ho detto che devo smettere di pippare, fare una vita sana. E volevo iscrivermi in palestra, volevo capire un po'.
3: Ehi, vieni a trovarci.
4: Che frequenza.
3: Non da pippato, da normale, dove da pippato quanto è un casino qua.
4: Vabbè, è che devi comandare la mia vita, ti ho detto che devo smettere, no? Se lo faccio.
3: Non
4: è che arrivo tutto frezzato in palestra col sangue dal naso, cioè.
3: Bravo.
4: Nel senso che il mio cambio di vita deve essere graduale.
3: Vieni a trovarci, che c'è un cambio di vita.
4: Cazzo fai, abbai. Mica personaggi.
3: Abbai, anche che miagolo, facciamo anche miau miau. Dai.
4: Madonna.
3: Dai, aspetta, vieni qua, vieni, così abbaiamo insieme, dai.
4: Madonna, che carattere che c'è. Ma tratti tutti così di merda tu, zia.
3: No, per carità, ci mancherebbe altro, che di merda. Io vado, mi rapporto con chi sto parlando dall'altra parte. Aspetta un attimo, aspetta. Che c'è una cliente, ti devo lasciare un
4: attimo. Fate anche un giro di italiano appena c'è un attimo, zia. Minchia. Mi ha fatto innervosire.
6: Pronto, Scarone?
7: Scatarro?
6: Pronto?
7: Pronto, signora, buongiorno.
6: E chi parla?
7: Sono Giovannino, buongiorno signora. Senta, un'informazione.
6: Se posso, dica.
7: Già, puoi. Senti, volevo sapere, le macchinette che distribuiscono le brioche, le bibite, queste robe qua.
6: No, noi non abbiamo questo, noi ne abbiamo solamente
7: mi dica.
6: Il coso della birra e dell'acqua,
7: sì.
6: E i boccioni.
7: Va benissimo signora, a noi ci serve, diciamo, la macchinetta che distribuisce, poi dentro nelle cose ci mettiamo noi quello che vogliamo, giusto?
6: Guardi, lei telefoni sto pomeriggio alle 3:30.
7: Ma io le... no, cazzo di vecchia, non è che mi metto a chiamare al pomeriggio, che cazzo fai, scema? Ma pensate, sto parlando con te adesso, che cazzo fai, mi passi dal pomeriggio?
6: Ma come, ad ogni modo,
7: stai calmo, che cazzo minacci, scema? Che cazzo fai? Ma pensate, mi minaccia sta coglione.
4: Come si è permesso sta bastardo?
7: Ma che cazzo fai? Ma pensate,
4: scema.
1: Tamarri.
3: Sì, chi parla?
4: Sono Massimi di Quarto. Senti, volevo chiedere un'informazione. Voi avete anche corsi mezzi di lotta, di schiaffi, combattimenti di
3: boom? Guarda, abbiamo una disciplina che poi ti può spiegare il maestro, che si chiama Sanda.
7: Sandokan?
3: Ecco.
4: Come si chiama? Sandalo?
3: Posso lasciare il numero del
4: Sandalo,
3: nostro
4: maestro. Cos'è? Tiro le ciabatte. Come funziona? Che ci si piglia ciabattati col sandalo?
3: No! Si chiama Sand, è una lotta praticamente, una disciplina tipo arti marziali.
4: Ah, perfetto. Comunque c'avete il Cristiano, quello che insegna, che picchia forte.
3: Sì, ma vuoi prendere il suo numero così ci parli?
4: No, io basta che lo minacci tu per me, perché come funziona? Praticamente, siccome voglio migliorare un po' le mie performance, io volevo proprio pagarlo per farmi pestare.
3: Sì.
4: Cioè, nel senso che è proprio sfidarlo, capito? Che io vengo là e pago il mese, quello che devo pagare, poi ci mettiamo le mani addosso e lo devo spaccare.
3: Ma allora, questa qui è una cosa, diciamo, non esterna alla palestra, ma è un, diciamo, un maestro che non fa parte del club. Quindi io ci posso lasciare
4: allora
3: il numero, così mi trovate qui.
4: Magari ci troviamo anche nel parcheggio, ci spacchiamo di mazzate. Cioè, io ho bisogno di uno che sappia stare alla mia
3: testa. Ma non ti preoccupare che te le tira le mazzate, se vuoi.
4: No, io lo disintegro proprio, minchia, gli tiro un morso sulla gola e gli stacco la trachea, non hai capito? Lo massacro.
3: Molto bene, ma poi mi mettete d'accordo per staccarvi la tachia?
4: Sì, proprio lì.
3: Allora, io
4: gli infilo un braccio in un occhio e esco proprio dall'anno, hai capito? Così,
3: Ok. Allora, lui si chiama Davide, non so se l'hai mai sentito.
4: Già, il nome mi sta sul cazzo, lo devo spaccare, sto scemo di merda. Vabbè, dai, dammi il numero che lo insulto.
3: Va bene, poi stai attento che non ti venga a prendere comunque.
4: Ma magari mi sa a casa, così non c'è neanche da fare lo sbatto con lo scooter.
3: 791.
4: Perfetto. Se per caso arriva in palestra, che magari ancora non l'ho sentito, digli di rimanere proprio vestito, che lo spacco proprio. Entro in palestra con una mano, gli tiro uno schiaffo volante. Mi si
3: spacca. Ma guarda, non penso che ce la puoi fare, però vabbè, se vuoi provarci.
4: Vabbè, ma non arrivo con le mani, arrivo col calibro 9, non ti preoccupare.
3: Ma sì, non ti prendo. Mi mettete d'accordo voi, guarda. Per scemo me non di è un merda.
4: Ma senti, ma è tanto alto lui? È alto?
3: No, è
4: pure nano. È un nano aggressivo, fantastico. Quelli tutti nanetti.
3: Dai, allora quando vuoi siamo qua.
4: Sì, va bene, adesso lo disintegro. Ciao.
3: Va bene, ciao.
4: Spettacolarissima.
1: Tamarri.
3: Buongiorno.
7: Ciao grande, sono Giovannino. Senti, è la palestra in Fitzfit?
3: Sì.
7: Senti, un'informazione. Io volevo fare un po' palestra.
3: Sì.
7: Volevo cambiare un po' vita, sai, sono uno che nella vita si è un po' devastato, allora vuole mettere un po' la testa a posto.
3: Bene, bene, c'è sempre.
7: Cioè,
3: tempo.
7: Voglio proprio cambiare anche tipologia, conoscere persone che stanno bene, mangiare bene. Una vita, diciamo che ho deciso finalmente di occuparmi di me stesso, capito?
3: Bravo.
7: Quindi, cioè, mi piace, non so, andare. Pronto?
3: Sì, ti sento.
7: Sì, mi piace.
4: Giovanni.
7: Sì, un attimo. Scusami un attimo, scusa. Dicevo che voglio occuparmi di me stesso e
4: no,
7: quindi
4: ti sei tirata la mia, ma sei un pezzo di merda.
7: Ma che cazzo, sto parlando con la signora. Scusami, mi hanno appena offerto la pippata. Senti,
3: vieni in palestra e vedi
7: okay.
3: Tutto.
7: Sì, sì, senti, da quanti mesi sono i corsi? Cioè, quanti, un mese, due mesi?
3: Puoi fare un mese, puoi fare l'anno, puoi fare tre mesi, puoi fare quello che vuoi. Okay. Se vieni ti diciamo tutto, ti diamo l'opuscolo e ti facciamo vedere la palestra.
7: Cos'è lo custolo?
3: Non ho capito. I prezzi.
7: Ah, senti, un'altra informazione, nel bagno le docce si chiudono? Quando ti fai la doccia?
3: Sì, perché ce ne sono, c'è qualcuna sì, qualcuna no.
7: Perché ho paura ancora, mi è capitata una volta che mi facevo la doccia e mi sono sentito un cazzo sul culo. Quindi
3: addirittura.
7: No, te lo giuro, è stata un'esperienza bruttissima. Quindi se si può chiudere. E poi un'altra cosa posso chiedere. Se nei bagni si può, ogni tanto a me scappa, una pippata nel bagno si può fare.
3: Sicuramente.
7: Perfetto.
3: Va bene.
7: È la mia palestra. Ciao saccagnata. Ciao.
3: Ciao
7: giungla. Ciao,
3: ciao
7: grande minchia, quando vengo ti scanno, bro.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Amici, è incredibile perché qualche giorno fa, durante un Wonderland, ho chiamato una vecchia veramente assurda. Sentite!
3: Vaffanculo, chi parla?
4: Ma tra Instagram, Facebook e Twitter noi abbiamo più di 2 miliardi di utenti.
2: E ho pensato, perché non farla diventare un personaggio del Wonderland? E allora l'ho richiamata utilizzando le voci dello scherzo precedente, così da poter ottenere nuove parole.
3: Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia, col dispiacere in cuore, ma che cazzo volete? Cara denuncia e delinquente, un marito è posto in assassino, ma mi viene che la macchina la scopa, l'avvocato mi sta a fregare, sta a favore della bardassa, la pensione che sta là. La giornata che te ne cose, ma cara un po' ci viene, se no mi vendessi tutte cose per portare la città alla casa. Quelle, ma lo vale che cresce la fregata. Tutta la gente che sta a crepare, a me che la voglio, le da crepare. Come sta a crepare con il marito di Luccia? Sta a crepare, sai che vuole crepare. Che vuole? Ah? Che vuole? La voglio sta soffrire, a crepare, che vuole? Che vuole? Quando fa tanto sacrificio, schiattate il sangue a fare come si chiama, le sulai, mo la sorella, dopo la sorella vuole le carte, la traccia, vecchia, pazzi, che l'ha bucata di merda, quella è una merda, piano piano risolverò le cose, non ti preoccupare, piano piano. Io che la questione mi spara a tutti quanti, che volete? Tutti erano razzi malvagi e cattivi a assassinare la famiglia.
5: Ma fa
3: male, le può dichiare, e non è neppure un marito di me, è pazzo, quindi ancora un marito come, nemmeno ieri mi ha minato. Non mi mozzica. Alle pene mi mozzica a tutti quanti, siete tutti puttani, tutti scrofe puttani, puttani, muso di puttani.
5: Non lo senti? Non lo senti?
3: Solo una volta la separata di mente, quell'altro è pazzo, quell'altro è pazzo, che cazzo volete? Andate al cielo tutti quanti, capito? Siete stati che fai voi, non avete assistito, se tra voi avete trovato la mano, non fate, che diventa quella che ho fatto volta. L'avete assassinato! Bestie! Non lo so più siete, però non dovete andare. Bestie! Quando che Dio faccia pulire, che Dio faccia favorire dentro 24 ore, che Dio mi faccia favorire!
2: E allora, popolo radiofonico, siamo pronti a lanciare nel Wonderland la vecchia nucleare! Distruggi il mondo!
0: Wonderland.
6: Pronto?
3: Vaffanculo, chi parla?
6: Pronto?
3: Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia, col dispiacere in cuore, ma che cazzo volete?
6: Ma senti, ma ecco, si vuole parlare?
3: Che volete?
6: Che?
3: No, papà, va.
6: Ora la smettiamo o no?
3: Siete tutte puttane, puttane, muse di puttane. Per niente, ma voi siete, chi è che si è spuntato? Voi, io volevo vedere.
6: Ma perché adesso ti ha segnalato il suo numero, eh? E non tu che faccia il numero privato, perché è tutta segnalata, va bene?
3: Ma perché la faccio
6: con i coglioni?
3: Va bene, no?
0: Pronto?
3: Vaffanculo, chi parla?
0: Eh?
3: Pronto, rotto, telefono rotto!
0: Pronto!
3: Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia, a col bicchiere in cuore. Chiama Cappella!
5: Pronto?
3: Pronto!
5: Eh?
3: Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia.
5: E basta ancora a fare la cazzo tu, perché ci hai chiamato?
3: Che? Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia. A col dispiacere in cuore, ma che cazzo volete?
5: E chi cazzo t'ha chiamato?
3: Ah?
5: Chi cazzo ti ha chiamato?
3: Ah? Che volete?
5: Vaffanculo!
3: Piano piano risolverò le cose, non ti preoccupare, piano piano. Bestie! Bestie! Bestie! Sei tutto puttane!
5: Fai cazzi tu a casa tua!
3: Puttane! Muso di puttane! Per niente mi vuoi sapere!
5: Chi è che ti vuoi sapere?
3: Hai cazzo che ti guardi! Capito? Questo è
7: Wonderland! Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: tamarri.
1: Mamma mia, quanto ci divertiremo oggi con sti due tamarri, perché sono alla ricerca di terra e concime per coltivare la ganja in casa e chiameranno i venditori di piante.
0: Tamarri.
2: Pronto?
3: Sono Massimi di quarto. Robe di piandumaggio delle piante?
2: Allora no, noi abbiamo piante, vendiamo piante.
3: Non è la stessa cosa.
2: Strumenti per il giardinaggio.
3: Ah, voi vendete già la roba già invasata?
2: Sì, già nei vasi.
3: Ho capito. E non conosci qualcuno che può venire a casa mia a fare a mettere la terra, a mettere la roba della piandata?
2: Non lo so, non ne ho idea. Deve fare la ricerca su internet, ma non penso si venda così, diciamo.
3: Perché
2: non
3: è una pianta, è una pianta. Va bene, dai, allora chiamo un altro.
2: Ok, ciao.
3: Sono Pitbull.
0: Tamarri.
4: Pronto?
3: Sei giardiniero?
4: Sì.
3: Ah, bello, meno male che essendo uno sveglio che c'ha voglia di lavorare, che prima ho chiamato un gretino, mica non c'ha la testa. Senti, scusa se ti interrompo, magari che stai ficcando la roba nelle fauci. Sono Massimi di quarto, devo fare un lavoro in un appartamento abbastanza particolare, mi serve una persona abbastanza sgaggia.
4: Non posso farlo.
3: Perché sei rimasto
4: perché
3: vittima di incidenti?
4: Perché i terroni non li servo io.
3: Cosa hai detto? Scusa, è sembrato per un attimo che fossi un cadavere.
4: I terroni non li servo.
3: Ah, allora è vero che sei un cadavere che cammina. Cosa hai detto?
4: No, dai.
3: Ma sei pazzo? Ma ti rendi conto così? La risposta a bruciapelo a me così proprio. Ovunque tu sia hai già un buco nella spalla.
4: Ma sentiti parlare, sei un terrone tu.
3: Ma sai che io ti appendo insieme alla giacca in corridoio e ti fisso ogni volta che entro in casa per sputarti proprio diretto in mezzo agli occhi, cretino di merda.
4: Addirittura.
3: Mamma mia, ti svito i piedi e ti attacca uno skateboard, poi ti lancio tipo su buto. Così.
4: Con le ali o senza?
3: Con le ali, come gli assorbenti, ti metto in mezzo
4: mamma
3: al buco del
4: mia,
3: culo.
4: Mamma mia, che spettacolo allora.
3: Ma come cazzo ti permetti? Ma cosa sei, così razzista, pazzo così, completo? Ma sai cos'è il problema? Che tu non è che
4: stai... Non ho detto niente di male, sono terrone ho detto.
3: No, ma io non è che sono terrone, sono anche pericoloso, è quella la problematica. È proprio l'unione delle due problematiche, meridionale e pericolose, capito, scemo di merda?
4: Mamma mia.
3: Sai che ti stacco un dente? Un dente sì, un dente no? Così ti uso come rastrello, che ce lo faccio io lavoro in casa, capito, scemo di merda?
4: Ma che lavoro devi fare? Dimmi, spiega, dai.
3: Allora, il primo lavoro che devo fare è praticamente concimare il terreno col tuo corpo e farti guardare le margherite che crescono sopra i tuoi occhi. Li vedi proprio spuntare dalle radici, capito? Scemo di merda. Madonna quanto mi stai sul cazzo, vorrei morderti la gola. Però vabbè, facciamo così. Mettiamo a terra un attimo l'ascia di guerra, perché mi serve comunque uno che deve lavorare. Poi ti buco pesante, ma dopo. Praticamente devo riempire di terra un appartamento col cellophane sul pavimento, che devo coltivare la ganja in casa. Cosa facciamo? Tu che sei del nord Italia non le fai
4: sono lavori che non faccio io, perché in più che sei terrone è un lavoro che non faccio, quindi
3: come facciamo?
4: Ti conviene cambiare strada.
3: Va bene, scemo di merda, sai cosa faccio? Adesso vado giù un attimo, proprio così. Senti il rumore proprio del bottone di... Devo tenere il freno premuto e con la mano destra schiaccio un bottone, si accende il T-Max. 22 minuti, senti proprio...
4: Guarda, ti aspetto. Senti. Ti faccio vedere la cippatrice dall'interno.
3: Questi tre rumori sono petto, coscia e fronte.
4: E fronte, alla griglia.
3: Poi senti un freddo incredibile, uno con la barba che dice: prego, si accomodi, ci vediamo per tutta l'eternità.
4: Con la
3: faccia
4: in mano.
3: Non parlare più! Sono la motosega! Ti taglio!
5: Ma si sì, sei arrabbiato, eh?
3: Ciao!
5: L'hai fatto, Falco!
0: Tamarri!
2: Pronto?
5: Che baro?
2: Non lo potevi dirmelo che mi chiamavano. No. Infatti non è uno
5: pronto.
2: Straniero. Chi è?
5: No. Pronto? Sì, sono qua. Non so, parlava con me. Con chi sta parlando? Non capisco.
2: E neanche io non capisco.
5: Allora...
2: Dai, basta.
5: Ma che cazzo fate? Ho capito.
6: Chi parla?
5: Sono Giovannino. Ho chiamato per giardinaggio. Non ho capito la signora se parlava con me. Gli ho detto
6: signora. E chi è Giovannino?
3: Ha detto che tua madre è puttana.
5: Ma che cazzo fai, coglione? A chi insulti? Tua madre? Non ho capito. Mia madre devi insultare, scemo. Che cazzo fai? Ma pensate.
6: Chi è che parla, scusi?
5: No, stavo parlando con mio cugino.
3: Ha detto che tua madre è puttana.
5: Che cazzo hai detto, coglione? Ma che cazzo dici, puttana, scemo? Ma pensa a te.
4: Chi è che parla, scusa?
5: Sono Giovannino, allora che cazzo c'hai?
3: Dove sta?
5: Ma pensa a te, caffone di merda. Ma chi cazzo ti credi di essere? Alzi il telefono così e dici figlio di puttana alla gente. Coglione.
4: Ma stai parlando con me?
5: Sto parlando con te, con chi cazzo devo parlare? Coglione, che cazzo fai? Oh! Ma pensate.
4: Ma se posto nel cervello te o che cosa?
5: Ma ti do uno schiaffo che te lo sposto al cervello.
3: Ha detto che tua sorella succhia i cazzi.
5: Oh, tua sorella succhia i cazzi, figlio di Oh, pezzo di coglione. Hai finito di insultare la mia famiglia. Bastardo di merda. Ma pensate, oh.
0: Tamarri.
4: Di pronto.
5: Pronto, guardi che c'è stato uno sbaglio. Mi le chiedo
4: scusa. Chi è che parla, scusa?
5: Sono Giovannino, ma prima ho sbagliato persona. Ero convinto di parlare con un'altra persona. Io ho bisogno del...
4: Ma chi è che parla? Non ho capito chi è.
3: Hai sentito? Ha detto tua madre puttana.
5: Ancora? Ma che cazzo fai, coglione? Ancora puttana? Ma tua madre puttana? Non ho capito, io ti chiamo per le piante e tu mi insulti ancora. Bastardo.
4: Ma chi c'è? Ma sei a posto?
5: Ma io sono a posto, ho chiamato tu, non vendi le piante.
4: Ma non sono io che sto parlando, eh.
5: Ma se stai parlando adesso mi hai detto figlio di puttana, ma sei scemo. Ma che cazzo di modo
4: no,
5: è?
4: Ma non lei... sono io che parla, eh.
5: E chi è che l'ha detto figlio di puttana? Aspetti un attimo.
4: Ma non lo so, non sono io, scusa, non mi permetto neanche io di fare una roba del genere.
3: Ma madre puttana, hai sentito? Ha detto che tua madre è puttana.
5: Minchia, se ti becco, coglione, manca, ti spacco la testa, sai? Ti prendo la testa, te la spezzo in due e ci metto i tos caldi dentro, hai capito? Scemo di merda, ma che cazzo ti permette di fare? Coglione! Oh! Ma pensa a te, cafone di merda!
3: Ah, si è fatto rispettare, sto scemo!
5: Grazie, Massimino!
3: Cazzo, permetti, ragazzi! Puttana! L'ha detto ancora, eh!
5: Oh!

0: Zoo di 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata metropolitana. Io sono un break, grande

0: Sderenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Valentina, mio marito si chiama Fabrizio. Siamo diventati genitori il 17 giugno e purtroppo il 19 luglio abbiamo avuto un brutto incidente in moto che all'inizio rendeva difficile anche scambiarsi un bacio. E niente, sono mesi che non si tromba. Ora siamo in fase di recupero. Volevo dedicare una sderenata a mio marito per tirargli un po' sul morale e il cazzo ed incoraggiarlo a rimettersi subito, così magari si ricomincia a scopare presto.
2: Pronto?
0: Pronto, parlo con Fabrizio?
2: Sì, sono io.
0: Ciao, sono Umbriake. Abbiamo mandato una mail a Valentina perché ti voleva dedicare una sderenata.
2: Ah, grazie.
0: La vuoi sentire?
2: Certo.
0: E dai, andiamo allora.
2: Vai.

0: Fabrizio.
1: Sì.
0: Ti è piaciuta la canzone?
1: Fantastica, fantastica.
0: Grande. Noi veramente con tutto il cuore ti voglio fare veramente questi auguri di buona e pronta guarigione. Così il cazzo poi ti diventa tostissimo di nuovo e ti puoi di nuovo ridivertire a far l'amore. A meno che con la bot che hai preso non si diventa tricchione, no?
1: Grazie.
0: Vuoi dire qualcosa a Valentina?
1: Sì, ti apprezzo tanto e che tornerò quello di prima, va.
0: Eh sì, il solito bastardo deficiente,
1: Grazie.
0: Ma raccomando, dalla dossa allora, Fabrizio. Ti mando un grande abbraccio da Milano.
1: Ciao, ciao, un abbraccio anche a te.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriek, ti prego, facci una sderenata a mia moglie Pamela. È una ragazza di 38 anni, bellissima, alta, gambe lunghe e invidiabili. Io sono calabrese, nato a Milano, con la pancia. Vincenzo.
4: Pronto?
0: Pronto, parlo con Pamela?
4: Sì, chi è?
0: Ciao, sono Umbriek io.
4: Ah!
0: Ci ha scritto il tuo marito che ti vuole dedicare una sderenata.
4: Carino, dimmi tutto, caro.
0: E mo te la faccio sentire. Andiamo!
4: Immagino.

0: Beh, ti è piaciuta?
1: Bellissima, non immagino, guarda, veramente, immaginavo altro, però complimenti a mio marito, non si smentisce mai.
0: Non si smentisce mai quel cornuto, lo so.
1: Bellissima, è da mio marito Vincenzo.
0: Scusi, perché quanti mariti c'hai? Scusi, c'è l'amante pure. Senti, ma gli vuoi dire qualcosa a tuo marito?
1: Allora, digli pure che la sua amata Pamela lo ama tantissimo.
0: Mo, che bella storia.
1: Tantissimo.
0: Che bella storia.
1: E mi piacciono queste serenate. Mi piacciono alla pugliese queste serenate. Quindi va benissimo.
0: Mo, c'è bella. Senti, ma voi fate i giochetti con l'anduia pure quando siete a letto? Ti fai spalmare di anduia
1: addosso? Allora, io preferisco la cime di rapa. Lui è più d'anduia. Però sì.
0: Beh, fa piacere. Ma sei pugliese tu allora?
1: Io sono pugliese, i miei sono pugliesi.
0: Ah,
1: sì.
0: Sei una vacca pugliese allora.
1: Io sono nata a Milano, però i miei sono pugliesi, sì.
0: Allora sei proprio una bacchina all'oce, no? Quindi mangi bene, almeno quello. Mangi bene, sei buona. Perché tutte le ragazze pugliesi sono buone.
1: Sì, assolutamente.
0: Allora mi raccomando, stasera fate una bella fraccata per Vincenzo, mi raccomando. Ti mando un bacione.
1: Grazie,
0: Pamela. Ciao.
1: Anche a te, viva la Puglia.
0: Sempre.
2: Vuoi dedicare una serenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
4: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
5: Leone, ti ha licenziato? Ha licenziato?
6: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
7: Pronto?
6: Sì?
7: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
6: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
7: Vera, ma che? Come si chiama quello del programma? Sì.
6: Tieni in mano che ti viene duro.
7: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
6: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
7: Ma tu adesso fare programma nuovo?
6: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
7: Ah, simpatico, tu forte.
6: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
7: Sei quella di tua madre!
6: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o c***o di c***o di tua madre!
4: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
8: Pronto, sono Angelo.
6: Oi, Angelo, dimmi.
8: Ascolta me.
6: Sì.
8: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
6: No, niente, non abbiamo fatto niente.
8: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
6: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
8: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
6: Ti fai preso per il culo.
8: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
6: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore mi faccia dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
6: Ma quando mai? Non c'è nessuno, c'è niente. Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
8: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
6: Ma faccio io? Ma che c'è?
8: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
6: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
8: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
6: E Mazzoli, è 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
8: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
6: Alberto,
8: scusa, sono pazzo, aspetta lì.
7: Licenziato!
6: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Però, Angeli, ma questa è malata. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
3: La bastardata del giorno.
9: 105. Lo Zodi 105.

0: telespettatore, io lo so che tu segui ancora questo programma solo per un motivo. No, non perché non ho le rughe. No, non perché sono brava. No, non perché sono simpatica e faccio tutte le mosse da TikTok. Per le mie tettone. Oh, oh, che capriccioloni. Cari ignoranti di merda che non siete altro, perché solo un ignorante di merda può seguire questa trasmissione di menzogne e cazzate. Oggi abbiamo un grande ospite, ho l'onore di avere qui un uomo che ha, diciamo, segnato la storia dei film western, un uomo famoso in tutto il mondo nonostante sia deceduto da un sacco di tempo, è ancora molto noto perché il suo nome echeggia nel vecchio West. Stiamo parlando di un uomo che abbiamo dovuto riesumare per poterlo intervistare in Sbomeria Live. Con noi John Wayne.
1: Salve a tutti, salve. Non fate caso ai vermi e alle mosche, perché sono morto da un po' e ancora mi perseguitano perché ho ancora un po' di putrefazione.
0: Sei morto l'11 giugno del 1979.
1: Infatti, pensa te, comunque ancora la carcassa è in ordine. Mi dispiace se puzzo, ma è troppo.
0: Bene, bene. Allora, ripercorrendo la tua storia, intanto ricordiamo che sei nato il 26 maggio del 1979. Quindi hai visto praticamente tutte e due le guerre,
1: John? Pensa che culo che avevo. Minchia, meno male che non ho giocato all'Enalotto, sennò mi rimbalzava la schedina nel culo.
0: Allora, tra l'altro, il tuo vero nome, perché John Wayne è uno pseudonimo, il tuo vero nome è Marion Robert Morrison.
1: Esatto, perché sono un po' Jim Morrison e un po' Ricchione. Infatti, sono Mary per sempre. Anche.
0: No, Marion. E
1: ho ispirato anche quel famoso film sui cazzi nel culo. Che poi hanno fatto un anno dopo che sono morto.
0: Che film era quello con i cazzi?
1: Marion per sempre, quello che c'era Ricchione, Palermetano, no, che mangiava i cazzi.
0: No, no.
1: Non lo ricordi che c'era l'uomo scimmio?
0: No.
1: Non sai. Minchia, allora tu dei film non sai un cazzo.
0: Beh, senti, allora, intanto parliamo di film. Film, perché tu sei famoso proprio per il cinema. Un uomo, tra l'altro, molto influente, ricordiamo. Sei stato sposato con diverse donne, birichino.
1: Mi piaceva la fica, sì, tantissimo. Mi piaceva moltissimo. La fica e i cazzi.
0: In che senso, scusa?
1: Perché quel lato di Marion ogni tanto veniva fuori.
0: Penso
1: malavitoso, che c'ha la coccoina. E c'ho tutti i miei scagnozzi, no. E io appunto vendo la coca a $1. No.

0: prezzo cocaina, certo. Finché non comincio a farmela io per finire le scorte, perché magari scadeva. È per quello che poi ho iniziato a fare solo il duro nei film, perché ero sempre fatto come una gallina, mi ha inturgidito, non avevo più gli incisivi davanti, li avevo limati a furia di digrignare. Infatti se tu guardi i miei film, tra una parola e l'altra si vedono schegge di denti che partono contro la telecamera. Tu non sai quanti obiettivi di telecamera ho dovuto ripagare di cineprese, scusa che ai tempi c'era solo la pellicola.
1: Certo, certo.
0: Sono fatto
1: certo.
0: Anche adesso si vede che sto sudando anche da morto, una roba incredibile. Non mi è più passata, eh?
1: Oh, che miseria!
0: L'ho ancora forse, strafatto da cadavere.
1: Forse per questo che il tuo corpo è rimasto intatto,
0: Sì, sì, io quando sono morto ero così rigido che se mi picchiavi contro le pareti con i piedi facevo i buchi come gli scalpelli.
1: Bene, bene, bene. Senti, John, parliamo di un altro film. Torniamo un po' più indietro. 1952. Il film ha un titolo che in realtà è l'opposto: Un uomo tranquillo. Di cosa parla?
0: Parla di io che sono tutto ancora non fatto. Mm. E quindi sono a casa, seduto sul divano, che fisso i mobili, no. 5-6, è proprio un film tutto pazzo che sto mezz'ora a fissare, sono tranquillissimo, proprio non me ne frega un cazzo. A un certo punto anche il regista prende un revolver, mi spara una gamba per far vedere che proprio gli faccio, ah, gli hai mai fatto male? Poi torno lì, leggo il giornale, proprio non è che è andato fortissimo al cinema, perché la gente l'interattività non l'ha proprio coinvolta. Mm.
1: Passiamo ancora più indietro, torniamo nel 1939, quando tu ancora in bianco e nero eri protagonista del film Ombre Rosse. Cos'è successo in quel film? Cosa si racconta?
0: È un bel film, però non l'ha capito nessuno, perché era in bianco e nero.
1: Sì.
0: E io è la storia di quest'uomo che aveva l'ombra rossa. E dice, ma scusa un attimo, il regista, infatti c'è stata anche una mezza discussione, si è messi le mani addosso.
1: No. Niente,
0: ma perdonami, scusa, ma giriamo un film sulle ombre rosse e siamo in bianco e nero, ma che senso ha? Non lo capirà nessuno sto film. Infatti così è stato, perché al cinema io in questo film che parlavo appunto con questo medico, guardi dottore, la mia ombra è rossa. E il medico dava delle spiegazioni, ma la gente non capiva, perché l'ombra comunque la vedevano in nero, capito?
1: Pazzesco, perché poi nel 1948 hai fatto Il fiume rosso, ma era sempre in bianco e nero, quindi...
0: Eh sì, ma perché là è la storia che il regista tutto pazzo dice, senti, facciamo allora Il fiume rosso, perché è più grande, ma che la gente lo nota di più.
1: No.
0: Guarda che comunque pezzo di merda, ti ho detto che siamo in bianco e nero, se fai il fiume, l'ombra, la casa, no, la gente non lo distingue, è sempre bianco e nero,
1: certo,
0: e infatti
1: certo.
0: È stato un flop di merda pure quello,
1: porca miseria.
0: E niente, e poi ho voluto fare il grattacielo rosso, io ho detto non andiamo neanche al cinema che non se lo caga nessuno.
1: Senti, due film con il titolo molto simile, Rio Bravo e Rio Lobo. 20 anni di distanza uno dall'altro. E...
0: No, perché al terzo l'ho fatto Porco Rio. È una sequenza, no? Siamo io e un veneto che facciamo questa serie di film.
1: Ah, ah. Grazie John, John Wayne e i suoi cagnotti con noi a Sbomeriggio Live. John, cosa vuoi consigliare ai giovani che in questo momento hanno perso un po' il senso della vita? Stiamo attraversando una pandemia, insomma tu sei fortunato che in questo momento sei praticamente a marcire sottoterra, ma se devi dare un messaggio positivo, un consiglio ai giovani di oggi che non hanno più un mito, un qualcosa da seguire, cosa gli consigli, John?
0: Beh, Laureo...
1: Come? John?
0: Vabbè.
1: Pronto?
0: No, vabbè.
1: Ictus?
0: Dai. Non sento bene.

0: This is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
2: Vai, dai!
3: Lo Zoo di 105 presenta Il caso dei casi. Arnaldo versus Mazzoli. Un sospetto che attanaglia i componenti dello zoo da troppo tempo. Wender, il noto ammazza vecchi da circa un anno, ha una vittima prediletta, Arnaldo di Perugia. Inizialmente nessun sospetto, ma col passare del tempo le sue azioni diventano sempre più improbabili.

0: immobili e gli ascoltatori, insieme ai componenti dello zoo, iniziano a sentire puzza di intelligenza artificiale, ovvero falsificazione di alcune chiusure.
1: Non lo so, io sospetto che Wender lo chiami veramente, cioè che lui esiste veramente, ma che poi modifichi il finale dello scherzo telefonico. Non ci credo, dai, che uno si spara un piede, cioè sono robe improbabili.
2: È vero!
1: Ma che cazzo dici che è vero, dai, non fare sempre quello che protegge tutto e tutti, dai.
2: Il numero uno!
1: Io adesso io cercherò e troverò Arnaldo e capirò se Wender falsifica o meno. Secondo me falsifica.
3: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno. Cercavo...
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Chi è che parla?
1: Sto cercando Arnaldo. Sto cercando Arnaldo...
3: Che cerca?
1: Arnaldo...
3: Ah, non esiste qui.
1: No.
0: Mazzoli approfitta del fatto che Wender è a casa in fin di vita, avvolto da malattie infettive, AIDS e probabilmente qualche effetto delle maledizioni mandate dalle sue vittime, per cercare il vero Arnaldo e capire quanto è vero e quanto è falso negli scherzi telefonici.
1: Ah, io sospetto che la telefonata sia vera, ma che poi a un certo punto lui gli clona la voce e gli fa fare delle robe.
3: Pronto?
1: Sì, salve signora, sto cercando Arnaldo.
3: Sì, Arnaldo?
1: Sì.
3: Ah, io so, il mio marito era un Lorenzo, a dirvi la verità non so adesso chi sia Arnaldo.
1: Non conosce nessun Arnaldo, è uno scultore, fa... Io la chiamo da un giornale che si chiama Sculture e Cincischioni.
3: Senta, di qui c'è la cartoleria su, andando su adesso. Io di la verità sto su qua giù dove in bocca c'è stato mai a Pantalla?
1: No signora, no, io la chiamo da Milano, figuriamoci.
3: Ah beh, allora
1: stiamo facendo uno speciale sugli artigiani di Perugia e cercavamo questo Arnaldo, ma...
3: Ma io Arnaldo non ho visto, non ho sentito di mai, insomma.
1: Mai, va bene.
3: Io c'ho quasi, sono avvantaggiato d'età, ma volevo dire, non è che ho sentito di, insomma.
1: Non l'ha sentuto,
3: Una volta si lo... stavano a coltivare la terra, invece adesso chi è nato a Roma, chi è
1: c'era
3: nato
1: la fresca.
3: Di qua, chi è nato di là.
1: Va bene signora, grazie mille per l'asciugata, grazie signora, e niente, continueremo la nostra ricerca, grazie.
3: Mi piace, ma
1: ci mancherebbe. Grazie,
3: ecco,
1: grazie, arrivederci, salve, adesso sono asciutto, grazie. Niente, non si trova sto bastardo di merda.
0: Riuscirà Mazzoli a scoprire la verità su Arnaldo? Troverà le password del computer di Wender e i segreti dei suoi scherzi telefonici? Arnaldo vs. Mazzoli prossimamente.
4: Radio 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Saldi, saldi, saldi, quanti saldi, lodati siano i saldi, i bene amati saldi, perché chi ha tanti saldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
7: Viva i saldi!
8: Leo, vieni qua.
9: Sei felice?
8: No. A te ti hanno rifatto il contratto?
9: Eh sì.
8: Fino a?
9: Fino a settembre.
8: E manco un anno, Leo.
9: E invece non ha mai fatto un anno. Ogni tanto a me fanno sempre ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
8: Uh-huh.
9: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Uh-huh. Che io non sapevo.
8: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
9: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
8: Ah, ok.
9: Poi ce ne ho 75.
8: Ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
9: E hanno messo su, ogni mese. Indovina, io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
8: Di pensione, no, 900 euro.
9: È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, va bene. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
8: Quanto prendi?
9: Dì una parola, di una parola.
10: 200 euro.
8: 300 euro.
9: 3.800 euro.
8: 3.800 euro al mese? Ma va!
9: Non ci credo. Allora,
8: 3.800
9: euro. Domani ti porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
10: Di arretrati.
9: Di arretrati.
10: Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
8: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
10: Dammi 1.000 euro che mi fai.
8: 3.200 euro.
9: 3.800.
8: 800 euro di
9: base. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
8: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
9: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
8: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
9: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
8: All'anno,
9: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
8: Minchia.
9: Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
8: No.
9: Anche voi.
8: No, ma lo so, le canzoni.
9: Le canzoni, il serato di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
8: Sì, una volta 10
9: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
8: Sì,
9: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
8: Male, ci sta, è giusto.
9: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
8: non ti basta.
9: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
8: È vero.
9: Ciao, Ricky.
8: Ciao.

0: A Villa Esmerdata giunge in visita lo scapigliato Don Bastinchio, con il malcelato proposito di inzuppare il peperone nella bagna cauda della sua promessa sposa, dopo 2 anni di solitarie grattugiate di tartufo nelle latrine. La duchessa Erpessina, infatti, fiaccata da settimane di patata al sugo, è finalmente predisposta ad una dieta a base di insaccato umano.
1: Donna Maliard, buongiorno.
2: Buongiorno, Don Bastinchio.
1: Fate scendere la duchessa Erpessina, devo incontrarla.
2: La signorina non può ricevervi quest'oggi, Don Bastinchio. Se ne rammarica.
1: Sciocchezze, la data del matrimonio si avvicina e non abbiamo ancora galoppato insieme.
2: Ma la signorina non cavalca.
1: E come non cavalca? E qua sono 2 anni di fidanzamento, non abbiamo mai cavalcato. E nemmeno una lisciata di pelo, una raspata nel fienile. E che diamine? Ma lei lo sa cosa accade se non corrono agli stalloni?
2: Che le zampe si ingrossano.
1: E figuriamoci i coglioni.
2: Mi dispiace, Don Bastinchio, ma la signorina Erpessina è costipata. Dubito sia in grado di montare a cavallo.
1: E va bene, me ne farò una ragione. Tuttavia ricordo che ella mi aveva allettato con la proposta di una bella mangiata della sua papaya.
2: Ma questo è impossibile, signorino.
1: No, io l'assicuro, donna Mansarda.
2: Maliarda.
1: Bernarda, dovevo proprio farmi questa buffata della sua papaya. Proprio mezzo pomeriggio a mangiare sta papaya piccola, stretta, profumata. Da uscire tutto zuppo di papaya. Me lo disse la stessa questa mattina alla chiesa.
2: Ma che cosa curiosa. Io so che la papaya della signorina Erpessina l'ha già mangiata la cugina Belinda.
1: Ah, la cugina Belinda?
2: Sì, proprio quest'oggi dopo l'ora del pranzo.
1: Ha mangiato la papaya della duchessa come un polpo con la vongola.
2: Ah, ma certo, è la vaghiotta di papaya.
1: Lo dica a me che non la mangio da 3 anni.
2: Appena c'è una papaya in casa, gnam!
1: Gnam, slurp, una leccata di papaya che te la cancello.
2: E se la pappa lei?
1: Te prego, chiama lo stronza.
2: Pensi che una volta l'abbiamo sorpresa in camera che se la mangiava da sola.
1: Ma che cazzo, ma allora è proprio una fissazione per sta papaya. Una monomania, che è autolesbica. Quella ci avrà le ragadi sulla lingua, te prego.
2: Sì. Lo ha detto anche il dottor Pistolero del Kent dell'Androlone.
1: Che ha detto l'Androlone?
2: Che tutta questa papaya le fa male. E allora le ha dato il cetriolo.
1: Il cetriolo? Il dottor Fetentone?
2: Un cetriolo così, per riempirla tutta, capisce? E levare la voglia di papaya.
1: Beh, effettivamente dopo un cetriolone così passa la voglia di papaya anche a Berlusconi.
2: Cetriolo, cetriolo, cetriolo, 10 giorni, 3 volte al giorno.
1: Madonna, te prego, ma che è una carneficina, un pozzo petrolifero?
2: E dopo tutto questo cetriolo, zac!
1: La sifilide?
2: No, la papaya, come ha visto quella della duchessa Erpessina, se l'è divorata.
1: Tutta?
2: Sa come sono i bambini.
1: Ma come i bambini? Ma perché quanti anni c'ha sta cugina Belinda?
2: 12.
1: E prende il cetriolone dal dottor Carugnone.
2: E allora? È per il suo bene. Anche la padrona di casa, donna Filomena de Sucaforte, ne prende un po' tutti i giorni.
1: Pure lei?
2: Sì, ma solo il succo. Ne beve a litri. Dice che fa bene alla pelle.
1: E vabbè, ma questo dottor Cappellone cosa ci deve avere? Un'autocisterna? Un idrante dei pompieri? Basta, questa è una famiglia de porci depravati. Io me ne vado.
2: Aspettate, Don Bastinchio! Non gradite nemmeno un caffè?
1: No, ti ringrazio che il 99% ci ha pucciato i coglioni qualche zio transessuale con l'epatite. Arrivederci, donna balorda.
2: Maliarda!
1: Bastarda!
2: Che uomo bizzarro. Ha proprio bisogno di un pompino.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Quizzotto! Quizzotto! Quizzotto! Di quiz ne vale 8! Quizzotto!
3: Ottimo! Ottimo! Ottimo! Un caloroso salotto dal vostro Ottone Cagnotto e ben ritrovati al Quizzotto!
4: Otto, che bello!
3: Il gioco a premi più eccitante di un Pippotto!
4: Sniff, sniff!
3: Sono quasi 8 i concorrenti in gara quest'otto, andiamo a conoscerli tutti! Partendo dal campiotto in carica, il nostro caro signor Mariotto!
4: Buona serotta a tutti! Passerotti!
5: Non ce l'ho!
4: Passerotto!
3: E silenzio,
4: po'!
3: E accanto a lui la bell'ottima e argutissima dottoressa Ottavia!
6: Compro una vocale, Mike! L'H di albergo!
3: Ottavia, qui non siamo alla ruota della fortuna e Mike Buongiorno è morto già 3 volte.
5: Sì, ma è inutile che glielo dici, la signorina è da TS8.
3: Silenzio, sbuffonotto!
4: Voleva dire da TS8!
3: Ma per il resto ti vedo carica, a differenza del terzotto concorrente che risponde all'infame, anzi abominevole nome di Settimo. Boate, boate, boate.
6: Sono triste.
5: Non l'ho deciso io.
3: Depressione, depressione.
5: Sapevo che dovevo fare un quiz, cioè.
3: Lei è un leccaculotto, signor Settimo, ma l'avviso che non le servirà a nulla. Quest'anno abbiamo una nuova formula, io farò il domandotto e l'ottavo a prenotarsi avrà dirotto a rispondere per primotto. Iniziamo subito con la prima domanda. Chi ha dipinto la Madonna di Borgo San Lorenzo?
6: Mia madre!
5: No, no, no.
4: Che brava la signora.
5: No, cioè, no, ma non è, no.
3: Purtroppo la risposta è sbagliata. Non è stata tua madre.
4: Esatto. Allora ritiro i complimenti.
6: Allora uso la googolata.
3: Non c'è la googolata da casa.
5: Io mi prenoto.
3: E non tocca più a lei, dottoressa Ottavia. È il turno del signor Merdoso qua, il signor
5: Settimo.
3: Settimo, mi dica chi ha dipinto la Madonna di Borgo San Lorenzo.
5: Cos'è, di una facilità, lo sanno tutti. Giotto, Giotto.
3: Ah, sbagliatissimo.
5: No, no, no.
4: Ignorante di merda.
3: Signor Mariotto, tocca a lei, mi dia la risposta giusta.
4: Il pittore della Madonna di Borgo San Lorenzo è Giotto.
3: Risposta esatta.
5: Andiamo.
3: 18 Ligotto.
5: Io.
3: Eh no. Lei, scemotto, ha detto Giotto Giotto, quindi 2 volte. Invece è un solo Giotto che l'ha dipinto.
5: Il ragionamento con
4: torto. Coglione, coglione.
3: Buffonotto, buffonotto. Allora, attenzione, passiamo all'ottava domanda. Come si chiama qualcuno di grande cultura?
6: La cazza!
5: Cosa?
6: La cazza col fischio!
3: Fuochino, fuochino, signor Settimo, come si chiama qualcuno di grande cultura?
5: Beh, è facile. Dotto, lo si può chiamare dotto. L'ho detto una volta sola.
3: Notaio, la possiamo accettare?
7: No, Ottone, mi dispiace, purtroppo non possiamo accettarla perché l'addizione corretta è dotto e non dotto. Il dotto è una congiunzione fra 2 fasi che trasportano liquidi, mentre il dotto è uno dei 7 nani e una persona dotata di grande cultura. Quindi no, purtroppo la risposta è sbagliata.
3: Ignorantotto.
5: Scusi, ma questo notaio.
3: Ignorantotto.
7: Bestia de merda.
3: Poi dice notaio. Lei è un bestiotto di merdotto, eh? Mariotto, tocca a lei. Come si chiama qualcuno di grande cultura?
4: Lo so. Adesso mi sovviene perché. Oh, ascoltate. Si dice. Dutu.
3: Risposta è.
5: Cos'è Russo?
3: Risposta è suota.
5: Russo di Milano.
3: Grande madre. 48 lingotti di gotta per il nostro campiotto.
5: Scusa, però adesso mi avete rotto. Tu fai il verso.
4: Doveva semplicemente dire mi avete rotto.
3: Stupidotto, ignorantotto.
5: Va bene.
3: Risparmi l'alito, signor Settimo, perché sta per arrivare il domandotto finale. Chi risponderà esattamente all'ottava e ultima domanda si aggiudicherà 8 migliotti di lingotti d'otto, diventando il nostro nuovo campiotto in carica. E la domanda è la seguente. L'astro notturno più luminoso del firmamento è la stella Sirio. Sapete dirmi a quanti anni luce di distanza si trova Sirio rispetto alla Terra?
6: La caraffa!
5: Cosa? Ragazzi, questa signorina ha dei problemi.
6: È giusto?
4: Ero combattuto anch'io.
3: Asso totale.
6: No,
3: no, Ottavia, purtroppo no. Dovete dirmi quanto dista la Terra da Sirio.
6: Mario Brega!
5: Non è una distanza.
3: Purtroppo Mario Brega non è un'unità di misura.
4: Ah no, l'hanno tolta.
6: I tarzanelli!
5: No, non sono unità di misura! Questa ragazza è pazza!
6: Tu sei antipatico!
5: Ah!
3: Ha ragione.
5: Comunque, la so io! 8,6 anni luce!
3: E la risposta è...
5: è giusta?
3: Esotta!
4: Solito colpo di fortuna.
3: Complimenti, davvero tanti complimenti, signor Mariotto. Ha dato la risposta esatta e quindi si riconferma campiotto in carica.
4: Grazie.
5: L'ho data io. Vedete chi era giusto?
6: Bravo Mariotto!
5: Ma l'ho data io!
4: Non sia invidioso.
3: Bravo Mariotto. Riascoltiamo la registrazione per vedere se la voce è la sua o quella del signor Mariotto.
4: La so, 8,6 anni luce.
5: Io lo sto guardando mentre
3: questa
5: lei
3: è la prova inconfutabile.
5: Allora, lo sto guardando, è anche inquadrato. Scusa.
4: Il signore non sa che io sono ventriloquo.
3: Bravissimo, Mariotto.
5: Lei è un deficiente.
3: Lei è veramente senza vergogna, signor Settimo. Cercare di barare in questo modo becero. E si merita il premio di consolazione, ovvero 80 frustate seduta stante. E via! Prego,
4: ciao. Ottone, mi sa che la signorina non sa contare fino a 80.
6: 11! 80! Fine!
3: Bravissima!
5: Grazie, meno male che è ignorante!
6: Vuoi toccarmi una totta?
8: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
0: Come on, guys! Lo Zoo di 105 presenta.
9: Se la morisse ancora stasera, meo sarea. Ero con quella tua ragazza lì. Ecco, Mario Pizzetta, che la ce l'hai fatta, però di dietro il culo.
0: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
10: Nella puntata precedente.
3: È un mongoloide, signora, purtroppo.
11: Ma prese, però.
3: Ma anche lei.
12: Ma sei monocoloide, anche tu.
11: Sì, sì, sono, ma ci capisci come parlo, no? Si capisce, ma, no?
12: Ci sono gli uomini e anche le donne monocoloidi.
11: Sì, ma sì. Io sono uomo, c'è anche la donna monocoloide.
5: Tutto questo sta avvenendo veramente.
11: Sta succedendo, sì.
3: Allora, signor, adesso lei mi deve dire se accetta o non accetta l'invito del signor Squalo per uscire una sera a cena e conoscervi in maniera un attimino più intima. Accetta o non accetta, signora?
12: Dio. Sì, dai, aspetta, dai.
0: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.
3: Allora, signora, adesso le passo mio marito Maurizio Costanzo, che le farà una brevissima intervista, così poi faremo un'altra intervista anche a Squalo per capire se siete tutte e due fatti l'uno per l'altra, va bene?
12: Esatto.
13: Allora, signora,
12: ma lui è giovane anche.
13: Io no, Squalo sì. Capito?
12: Squalo è giovane, tu hai una certa età anche tu, Maurizio.
13: Certo,
12: penso che
13: io...
12: avrai di più di 50 anni, vero?
13: Sì, 52.
12: Ecco, vedi che sei giovane, di più di me, io. Sono vecchia.
13: Ma vuoi che ti faccio pure io? Non lo sto capendo. Devo
12: no,
13: venire.
12: Basta non sentire, Maurizio. Io, siccome adesso è il 10 di giugno, che saremo di festa, io compio a giugno, però il 10 di giugno è il mio compleanno e ne compio 80 e non 20 e neanche 50 e neanche 60.
3: Signora, allora per il suo compleanno organizzeremo una festa dove lei incontrerà Squalo. Se vi piacete, poi andate nei bagni e consumerete, altrimenti vi saluterete.
11: Allora adesso spenderò ogni soldo che ho a disposizione e chiederò anche dei finanziamenti per far crescere degli alberi della morte intorno a casa tua, degli alberi, e insegnerò questi alberi attraverso la chimica a entrarti in casa di notte e ammazzarti.
12: No, ma Maurizio, sai sentire anche.
11: Io ti faccio installare una cerniera e ti uso come valigia.
12: Sì, va bene.
11: Hai capito? Spenderò ogni soldo a mia disposizione per assumere tutti i circhi del mondo e li voglio fuori da casa tua, che fanno casino con elefanti, gente pagliacci, tutti pagliacci della terra, fuori da casa tua non ti fanno dormire, dovrei essere nervosissima e crepare.
12: Addirittura.
11: Bastarda!
12: Io dormo di notte.
11: Cosa?
12: C'è nessuno qua che mi secca le balle.
11: Mamma, io voglio una parata di pagliacci ogni domenica mattina alle 6 che ti sveglia.
12: Addirittura.
11: Sì. Io spendo tutti i soldi che ho, apro un enorme concessionario di automobili, ma non le vendo, io le compro per accatastarle. Proprio dovrà sparire l'orizzonte, dovrai vedere una distesa di automobili usate.
12: Comprare.
11: Ehi.
12: Sì, te lo dico anch'io.
11: Sai che io, ve lo giuro, adesso spendo tutti i soldi che ho per comprare tutti i gelati del mondo e farti crepare di freddo. Li metto dentro delle cassette di
12: culo, tutti i gelati.
11: Gelati da un chilo fuori da casa tua dovrà rinfreschi. Da costo meno 4 ci dovrà essere fuori da casa tua. Hai capito?
12: Puoi dire A me non mi interessa. A me non mi interessa i gelati perché fanno altro che freddo. E adesso non è ora di mangiare i gelati di luglio e agosto.
13: Ha visto quanti regali? Tutti sì. Per lei, Santina.
12: Lo so. Gli altri che può a comprare e hanno soldi. Ma io non ho soldi da comprare.
10: Quest'anno prenoto le vacanze alle Maldive, tutte le Maldive, poi vado alle Bahamas.
12: Ma tu, Maurizio, tu sei troppo buono come.
13: Scusa, stavo sputando lo champagne, perdonami.
12: No, tu sei buono, non sei cattivo.
11: Mamma mia, che voglia di spezzare a metà 100 euro, subito, adesso proprio. Puttana.
12: No, piuttosto di quello che mi ha detto quello là che voleva venire.
11: Santina,
12: preferisco che mi dissi tu, Maurizio.
11: Mi vuoi 400 euro adesso? 400.
12: Perché tu sei un bravo uomo e ti sento bene anche la televisione.
11: Ti interesserebbero 400 euro facili?
12: 400?
11: Sì. Allora, no, se vuoi 400 euro è un lavoretto facilissimo. Praticamente 50 persone ti arrotoleranno, sì, come si faceva col pongo negli anni 80 fino a farti diventare un enorme cavo. Dovrai diventare il cavo USB per ricaricare un cellulare.
12: Caricare un cellulare.
11: Sì, mettiamo la bocca dentro la presa della corrente, okay. Coi piedi, che sono più malleabili, li trasformiamo in presa USB-C. Se ti va, l'affare è fatto, chiudiamo.
12: Sì, sì, va bene, dai.
0: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
14: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo zoo di 105.
14: Attacchiamo, va.

0: Brutti stronzi, sono Gabriele di Rimini. Vi scrivo per chiedervi di fare uno scherzo bastardo alla mia fidanzata Nicole. Il 30 dicembre eravamo in autostrada sull'auto di suo padre, che, tra parentesi, era la prima volta che guidava ed era un po' in paranoia. Un furgone ci ha tamponato e lei ci è rimasta malissimo. Sarebbe perfetto se, oltre al dispiacere, le arrivasse la notizia che deve pure pagare perché aveva torto. Distruggetela! Round 1.
1: Buongiorno, sono Luca Jurgen, la chiamo da Generali.
2: Salve, mi dica.
1: Sì, buongiorno, la sto chiamando in merito al sinistro in data 30 dicembre con il furgone. Ah, esattamente.
2: Sì.
1: Allora, niente, io la chiamavo perché siamo passati all'esame della sua pratica e niente, volevo informarla purtroppo che la perizia della dash cam del furgone con cui lei ha avuto il sinistro ha evidenziato tracce di responsabilità da parte sua alla guida del veicolo.
2: E perché? Scusi, io ho frenato, cioè non ho nemmeno toccato la macchina davanti.
1: No, allora...
2: Io la distanza di sicurezza ce l'avevo dalla macchina davanti.
1: Allora, per quanto riguarda la perizia effettuata dal perito di parte, risulta che, prima di tutto, la distanza di sicurezza non era corretta e, in secondo luogo...
2: La sua di lui o la mia?
1: La sua.
2: La mia?
1: Esatto, sì, la dinamica che è stata ricostruita...
2: Ma la distanza di sicurezza deve tenere lui, no? Mica devo tenerla io da quello davanti, da quella dietro di me.
1: Esattamente, ma siccome la distanza di sicurezza che lei teneva dal veicolo di fronte non era adeguata, la sua reazione è stata sproporzionata e il veicolo, diciamo che l'ha tamponata, non ha avuto il tempo tecnico necessario per evitare l'impatto. Questa è la perizia di parte, non è la nostra perizia.
2: Ma scusi, ok, però... La Jeep, la macchina dietro di lui, per evitare un ulteriore tamponamento, cioè, quindi vuol dire che non è che la colpa è la mia, perché io quella la macchina davanti non l'ho manco tamponata.
1: No, guardi, allora
2: poi io freno, cioè se non avessi frenato non ho inchiodato assolutamente, anche perché eravamo in coda.
1: Lo so,
2: stavo andando a una velocità che non era,
1: mi rendo conto,
2: 60, 60 km.
1: Mi rendo conto, cioè, quello che le posso dire è che pesa un po', diciamo, sulla dinamica il fatto che lei sia un guidatore inesperto.
2: Perché inesperto?
1: Perché a noi risulta che fosse la prima volta che lei conduceva questo tipo di veicolo.
2: Ma non è vero.
1: Beh, questa è la dichiarazione che ci è stata rilasciata, mi scusi.
2: Ma come fanno a dirlo?
1: Io sto leggendo.
2: A parte che quella macchina lì io l'ho già guidata un sacco di volte. Cioè, non capito. Ho guidato anche più di una macchina, ecco.
1: Allora, io qua leggo che viene chiesta una corresponsabilità e quindi ne consegue che la liquidazione del danno è in parte a carico suo.
2: È lui che mi ha tamponato e la macchina dietro di noi, per evitare un ulteriore tamponamento, è andata nella corsia quella chiusa.
1: Guardi, io non ho accesso a tutti i dati del sinistro. Leggo solo una richiesta di corresponsabilità con un massimale fino a 2700 euro. Però le passo il legale, non so cosa dirle, sono un impiegato, abbia pazienza.
2: No,
1: abbia pietà di me.
2: So che lei... Va bene.
1: La okay, metto solo grazie. Un attimo in attesa, grazie.
2: Sì, grazie.
3: Ehi.
2: Passano il legale ora, parli te o parlo io?
4: Non puoi parlare lui.
2: Però devo parlare io.
5: Round 2.
6: Assicurazioni Generali S.P. Alfio. Stai per essere raggirato da uno dei nostri aguzzini con le paciotti. Attendi, la tua giornata sarà rovinata il più presto possibile.
7: Pronto? Sì, pronto, la signorina...
2: Sì, sono io, salve, buongiorno.
7: Salve, salve. Allora, adesso qua mi stanno passando i documenti. Quindi lei...
3: Sì, sono un po' identificare intanto.
7: Pronto?
2: Come si chiama lei, scusi?
7: Sono l'avvocato Pistacchio.
2: Ok.
7: Sono dello studio legale delle Generali.
2: L'avvocato Pistacchio.
7: Allora, signorina, a me hanno passato le immagini della dashcam del furgone. Si vede chiaramente che lei era al telefono mentre avveniva l'incidente.
2: No. Negativo.
7: E dalla ricostruzione dei fatti lei risulta essere una guidatrice spericolata. Cioè una...
2: No. Guardi, negativo, perché allora io non avevo assolutamente il telefono, avevo il navigatore attaccato alla
7: Si vede
2: alla
7: dalla fotografia, si vede chiaramente uno schermo, signorina.
3: Come parla? Cioè. Anche perché prima ti ha
7: contestato. Sento una persona sotto che è fastidiosa anche.
2: Ma allora fastidiosa perché comunque io pericolata.
7: Io sono sono un avvocato laureatissimo. Partiamo da questo presupposto. Mi dà fastidio questo signore sotto che si identifica.
2: Ma va bene, ma lei può essere
3: sta dicendo, quello che sta dicendo. Sta dicendo delle cose che non esistono.
7: Ah, mi passi cortesemente il maleducato, se vuole, parlo direttamente
2: ma
7: con lui.
2: Ma non è maleducato.
7: No, è un caffone, è un caffone, perché io no, è un pazzo, no, è un allora, pazzo, è un pazzo.
2: Ma allora, è un pazzo, lo dite semmai a qualcun altro.
7: No, io lo dico al signore lì che continua a blaterare parole a caso. Io sono stato gentilissimo, le sto riportando semplicemente i fatti. Poi io l'ho chiamata cortesemente per cercare di trovare una soluzione.
2: Non le sto rispondendo cortesemente.
7: No, ma il signore sotto mi dà fastidio, mi sta infastidendo. Poi io pazzo, cioè divento pazzo.
2: No, lei non passa per niente. Lei mi ha dato della spericolata. Punto primo, non sta nemmeno.
7: Sì, ma signorina, non deve alzare la voce. Perché lei è una pirata della strada. Mi scusi.
2: Posso essere il rappresentante della Ferrari, che lei non lo sa nemmeno.
7: Ma a me
2: non
7: mi interessa.
2: Ma dai, lo dico io.
7: Ma no, ma okay? Signorina, ma mi interessa. A me non interessa, io devo fare il mio lavoro.
2: Ma veramente interessa chi è.
7: Qui ci sono 2700 euro da sganciare. Signorina, allora se vogliamo metterla così, io le mando una bella fattura, lei mi salda 2700 euro e abbiamo risolto il problema. Ci salutiamo.
3: Poi ne parliamo.
7: Ma chi è sto pagliaccio dietro che mi dà fastidio?
2: Guardi, che il pagliaccio è mio padre e non si permette assolutamente di dire pagliaccio. Guardi, perché nessuno qua lei l'ha offesa. Ok?
7: Cosa?
2: Stiamo parlando di una cosa.
7: Stia calma, signorina, abbassi la voce. Che per il momento lei è una criminale. Per il momento.
2: Sì. Ecco. Sono Totorina.
3: Tutta giù, non ci parlare più con sto coglione.
7: Allora, signorina, io le dico solo una roba. Si sente chiaramente che suo padre è un ascoltatore dello Zoo di 105, proprio si sente lontanamente. E questo.
2: Ma cosa stai dicendo? Ma io sono in casa che stavo studiando e
7: è uno scherzo! È uno scherzo della radio!
2: Ma vai!
4: È uno scherzo del tuo fidanzato!
2: No. Ma va a cagare, Gabriele!
7: Passami quel maleducato di tuo padre che lo sistemo io!
4: Di a tuo padre che lo gonfio!
2: Ma sto stronza adesso la fa. No, già quando ho messo il nome avvocato fissabile sono minchia, mia mamma era piegata da ridere. No.
4: Però tuo padre era incazzato.
7: Sì, tuo padre era incazzato.
4: Furibondo.
2: No.
7: Vabbè, cosa gli diciamo al tuo fidanzato, quel merda?
2: Esatto, sì, ma tanto dopo lo vedo, cioè ancora non ha capito con chi ha a che fare.
7: Noi sì.
4: Aizzagli tuo padre come un mastino.
2: No, vabbè, mi sto morendo.
4: Ciao.
7: Ciao.
4: Vai piano, ciao.
7: Ciao, ciao, ciao.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola, non la fangola, che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però. This is the Zoo.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì?
1: Sì, buongiorno, salve signora, sono Francesco Gasparri di Booking, buongiorno.
0: Sì?
1: Salve, senta, l'abbiamo contattata perché stamattina abbiamo visto nel portale del B&B che è arrivato un messaggio non tanto carino, visto che noi ci occupiamo della parte web, noi blocchiamo i messaggi un po' troppo negativi, volevamo appunto chiarire, capire un po' come mai questo cliente, questo Luca R. si firma, ha scritto un messaggio, noi l'abbiamo bannato, diciamo, adesso non è online questo messaggio, noi ne parliamo con lei. Io le leggo quello che c'è scritto, che ha scritto questo signore: trascurato, fatiscente, cade a pezzi, i corridoi sembrano presi da un film horror, luci rotte che vanno ad intermittenza, bambini che vanno nei corridoi in triciclo, la moquette è buona solo per darle fuoco. Adesso io non so se lei ha la moquette, perché da questa
0: allora, io non ho la moquette, okay. Non accetto bambini, quindi bambini nella mia struttura, okay. Non ce n'è, la struttura è completamente nuova, mi viene pure da ridere perché mi sembra proprio una gran cavolata.
1: No, questo continua a scrivere: perfetto per una festa di Halloween, le camere sono sporche e trascurate. Lei capisce perché
0: ma lei le ha lette le altre mie recensioni?
1: No, guardi, in questo momento io non le ho lette, ma immagino, perché ho già visto le foto del tipo di and breakfast, quindi
0: no,
1: non ci sono problemi.
0: Posso provare a leggerti pure le mie recensioni?
1: No, ma guardi che io, allora le spiego, io facendo parte di Booking non è che io sto facendo un controllo sul suo albergo, io le leggo direttamente il messaggio, se poi lei lo vuole mettere online noi clicchiamo on e va online, però prima di mettere online.
0: Ovviamente.
1: Allora le finisco un attimo il messaggio, dice: la colazione farebbe recuperare qualche punto, si presenta bella e prelibata, peccato che in una torta ho trovato un verme e nel cappuccino sembrava ci avessero sputato dentro. Questo è quanto dice questo. La tovaglia del tavolo era lurida, bla bla bla bla, oltretutto una vecchia che avrà avuto più di 80 anni mi ha assillato per tutta la permanenza perché voleva venire a letto con me. Lo sconsiglio vivamente. Allora, signora, io adesso le passo Giacomo Eroe, che è il mio collega che si occupa della parte web, parla con lui e cancelliamo il messaggio, va bene signora?
0: Sì.
2: Sono eroe, leggero e morbido.
3: Pronto?
0: Pronto?
3: Sì, buongiorno, sono Giacomo Eroe.
0: Sì.
3: Senta, io le devo fare qualche domanda perché sai, i nostri sistemi generano il questionario casualmente in base a delle specifiche parole chiave che l'utente ha utilizzato, perché ormai come tutti sanno i sistemi HTTP e THC che si interfacciano con l'HTML del sistema primario che entra nel Twitch tutte le sere genera un flusso canalizzatore che accompagnato dalla DeLorean scatena... Aspetti un attimo che chiedo, chiedo a Brown quanto sta scatenando. Brown,
4: 1,21 gigawatt.
3: Bontà divina, ma mi sta seguendo?
0: Sì, sì.
3: Guarda, io le faccio delle domande, deve rispondere solo sì o no. Chiaro?
0: Sì.
3: Perfetto. Allora, i bambini vanno in triciclo in corridoio?
0: Cosa?
3: I bambini vanno in triciclo nei corridoi?
0: Io non accetto bambini, quindi non c'è né il triciclo né anche il bambino.
3: Ok. Vi è capitato di avere vermi nelle torte?
0: Assolutamente no.
3: Wendy è ancora lì da voi? Uè, stronza!
5: Pronto. Dica, io sono il marito.
3: Perfetto, stavamo facendo il questionario a sua moglie per capire un attimo, per cancellare questa recensione brutta e poi mandarvi i dati nel caso per poter fare una denuncia a questa persona che si firma come Luca R.
5: È una cosa breve, dico, oppure?
3: Sono 5 domande veloci dove può rispondermi solo sì o no.
5: Allora,
3: noi
5: mi dica,
3: poi
5: mi dica. Posso farlo anch'io?
3: Sì, certo.
5: Perfetto, mi dica.
3: Allora, i bambini vanno in triciclo nei vostri corridoi? Vi è capitato di avere vermi nella torta o nelle torte?
5: Non serviamo torte, anche perché questo non è un momento, ecco, per cui si possa fare un servizio di buffet.
3: Ok, ultima domanda che l'avevo fatta a sua moglie, poi è caduta la linea, non ho capito perché. Sentite i cazzi parlare?
5: Sentite?
3: I cazzi parlare?
5: Ha detto i gatti?
3: I cazzi, cazzi parlare?
5: Ma dice cazzi, mi fa lo spelling costantemente.
3: Cazzi, Como, Ancona, ZZ, Imola.
1: Che cazzo?

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muli.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ti
3: pulito.
4: Nascono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leo.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
3: Ne faccio
2: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Io. Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa,
2: fuori. Ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io.

0: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
1: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente, Johnny Lawrence aveva ricevuto una visita da Don Seppia, che lo aveva convinto a cambiare rotta e abbandonare la scuola di Cobra Khan in cambio di una lauta ricompensa.
2: Marpichese, Borghini, Rolex.
3: Cosa dice Maria? Non sento, sta bisbigliando.
4: Zitto, Miguel! Lo sta purificando con la forza pura delle banche vaticane.
3: Ma ha detto Rolex, fica polposa.
1: Miguel e gli altri studenti erano increduli, mentre Maria Scollata si era fatta stantuffare la bagiana da Don Seppia e Johnny, promettendole la purificazione ecclesiastica.
3: No ragazzi, però io mi sento svuotato.
4: Anch'io, Miguel. Quei due mi hanno smontato la patata.
3: Ci deve essere sotto qualcosa.
4: Due mega cazzoni. Non pensavo che a quell'età si potessero avere ancora certe prestazioni.
3: Ma basta, Maria Scollata, ma non c'è solo il sesso.
4: Hai ragione, Miguel. C'è anche la bemba e l'alcol.
3: Se vogliamo salvare la scuola di Cobra Khan, dobbiamo assolutamente indagare e riportare il nostro sensei sui suoi passi. Cazzo!
5: Io ci sto, cane!
3: Aia! Aia, ma perché mi hai picchiato?
5: Per rispettare le regole del nostro dojo, co!
3: Aia!
1: Ma proprio mentre tutto sembra perduto, la porta della scuola si spalanca e si palesa una figura che non poteva mancare nella serie.
6: Son John Crisi, Ale Spudorato, e son venuto a riportare ordine alla mia scuola, Ale sporco de merda. Candela suina.
3: Wow, che professionista.
5: Porca, son già fan.
1: Johnny Crisi, l'ex allenatore di Johnny Lawrence, nonché fondatore e creatore del Cobra Khan, bestemmiatore professionista Quinto Khan.
7: Oh, vecchio, cosa freddo qui?
1: La voce dell'arrivo di Johnny Crisi arrivò presto anche a Johnny Lawrence, che si precipitò alla scuola di Cobra Khan.
7: Tra porco un bosegasco, resume, ma non eri morto, poi. Dai, su, dai, mi fa piacere rivederti, però adesso arate fuori dal caso, prima che ti metto le mani addosso che ti copo.
8: Rissa, rissa, rissa, rissa.
6: Una suina maiala, non mi sfidar, Pippo Franco Biondo. Ricordati che t'ho insegnami l'arte del karate bestemmiatorio, Busegon!
7: Sì, ma slabrata de culo con la croce infilato per i piedi del mus del culo. Ma amico, perfeziona tutte le tecniche, ma boia, se ti metto le mani addosso, ti strappo gli occhi e ti ungo come un sofficino, traboia inculato con un crick dalla.
8: Rissa, rissa, rissa, rissa!
1: John e Johnny iniziarono a pestarsi come se non ci fosse un domani, creando una vera e propria tifoseria fra gli alunni.
8: Rissa, rissa, rissa, rissa!
6: Porco!
7: Cambo c'ha
6: la pasta su per il muso del gnaro!
7: Ti piglio con una stronza!
6: Bastardo de merda, ingrato, schifoso, maial come quel porco del cane in.
3: Vai, vai,
7: ma
3: vai.
7: Merda su me! Straporcon, dai, che te copo!
3: Forza, sensei, forza!
7: Che conto! Panda! Lieggia quel porco de. Cacciavite!
1: Infatti, dopo pugni, schiaffi, grattini, coccole, due pompinelli, un massaggio con happy ending, carpiati, bestemmie da competizione e qualche dito nell'ano, i due erano stremati a terra.
3: Maria Scollata, attaccati ai miei poderosi muscoli, non vorrei che ti facessero del male.
4: Senti, in realtà io un po' di male da quei due me lo farei fare volentieri, ecco.
7: Va bene, bom, bom, bom, bom, dai, bom, so, dai, strega, comanda, color.
6: Va bene, ma non finisce qui, eh. Vaghi a farmi una doccia e poi risolviamo la situazione qui, Maiale porco spudorato pien de merda nel buso del cul.
7: Non va la mossa segreta mentre te ne vai, per can, allora ricominciamo, porco, dai, vatti a lavare, poi.
9: Johnny e John andarono a farsi una doccia per riprendersi e Maria Scollata li seguì negli spogliatoi e...
10: Dammi un pugno nel culo, dai, dai! Voglio anche le scarpe, tutto dentro, dai! Sfogatevi nella mia vulva!
3: Ma cane!
10: Hai bestemmiato, che vergogna!
3: Io!
9: Nel frattempo, nel concessionario di Daniel LaRusso.
11: Allora, povero, dai, vieni che ti insegno la mossa dello studio legale.
7: Sì, sei, sei.
11: Quando qualcuno ti mette le mani addosso e magari ti sporca il Rolex e le paciotti, devi fare questo movimento. Prendi il cellulare e chiami lo studio dei tuoi legali. In questa mossa, proprio così, vedi?
2: Sì, mi scusi, signor LaRusso, mi scusi il disturbo. Sembra che John Crisi sia vivo e sia tornato in città.
11: Oh, porco...
5: Zitta puttana!
9: Come andrà a finire? Mazzoli riuscirà a farsi una collana coi denti di Barti Colucci? No, scusate, ho sbagliato testo. Dicevo, come andrà a finire? Scoprilo nella prossima puntata intitolata Maria Scollata e la Candida.
10: Dai, dai, dai, mettetelo dentro tutti insieme! Sì, sì, li voglio tutti dentro di me! Ora, ora, ora, buttateci dentro anche la sedia!
3: Posso venire anch'io?
5: No!
3: Porco d***o! No!
11: Era bello questo!
3: No, ragazzi!
5: Sei parato!

0: Ciao bastardoni, fate uno scherzo a mia moglie, che si incazza di sicuro. Prima di tutto è polacca e quindi è già manesca di suo. Secondo, ha lavorato come operatrice sanitaria in una cooperativa e ha fatto casino coi contributi. Quindi ora, per regolarizzare la sua posizione, deve versare all'INPS 5.000 euro, ma non sa dove prenderli. È il momento di farla preoccupare sul serio. Un abbraccio! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, mi chiamo Clemente.
1: Salve, buongiorno.
2: Buongiorno, la chiamavo in relazione al versamento di euro 5.000 che non è ancora pervenuto.
1: 5.000, di cosa?
2: Io qua ho a suo carico un versamento pendente all'INPS per l'attività svolta come operatore sociosanitario a San Donà di Piave.
1: Sì.
2: Esattamente, per regolarizzare la sua posizione mancano questi 5.000 euro di contributi senza i quali non è possibile regolarizzare la sua posizione.
1: Io devo dire sincera verità, io non so dove prendere questi 5.000 euro.
2: Ma mi scusi signora, ma lei ha prestato servizio a San Donà di Piave, giusto?
1: Sì.
2: Quindi ha percepito un reddito?
1: Sì.
2: Esattamente, da quel reddito vanno scorporati i contributi previdenziali.
1: Solo che praticamente come nostro, diciamo, quel responsabile che noi eravamo sotto praticamente,
2: sì,
1: lui ci ha detto una cosa e dopo è stata fatta un'altra cosa.
2: Allora è un grosso problema, le spiego perché.
1: Sono stata un po' non è ingenua, diciamo.
2: Un po'
1: sono
2: sì.
1: Stata un pochino anche di non mettermi da parte qualcosa.
2: Guardi, io mi occupo di contabilità e qua
1: certo.
2: C'è uno scoperto da saldare. E non so adesso che strumenti.
1: Allora, se ad esempio io adesso non riesco a pagare e non pago, a me cosa mi succede?
2: Allora, innanzitutto la sua posizione previdenziale viene congelata. Però capisce che quando si apre un'indagine le lungaggini burocratiche si protraggono veramente per tempi eterni. Sa come funziona in Italia, purtroppo è così. Quando si ha a che fare con la burocrazia forse non lo so. Allora, se la sua intenzione è quella di recuperare in fretta questo denaro, magari il nostro legale può darle qualche consiglio in più. Io le consiglio di parlare con lui, ecco.
1: Ok.
2: Va bene, allora se mi attende un secondo la metto in contatto con l'avvocato Pistacchio.
1: Grazie mille.
2: Grazie, arrivederci, buongiorno.
1: Grazie, arrivederci, buona giornata. Round 2.
3: INPS, istituto, nani, palesemente, strabici. Stai per essere presa a pesci in faccia da uno dei nostri dirigenti con la laurea comprata in Albania. Attendi.
2: Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
2: Sì, salve, sono l'avvocato Pistacchio, Antonio.
1: Salve.
2: Lei è la signora Chiapp, giusto?
1: Sì, allora.
2: Allora, sì, ho qua la sua pratica. Abbiamo discusso io e il collega poc'anzi della sua situazione. Io capisco che lei è in difficoltà economiche, ma sa, per essere così crudo, nudo e crudo, lo sa come agisce il governo italiano.
1: Certo.
2: Se ne frega, se ne fotte. Questi
1: sì.
2: Vogliono il grano, signora. Purtroppo qua bisogna trovare il modo.
1: Sì.
2: Lei non ha un amico, qualcuno che le può prestare del denaro?
1: Così Alfredo no, cioè devo un po' vedere un pochino se qualcuno.
2: Un anello, denaro?
1: Così Alfredo no, cioè devo un po' vedere un pochino se qualcuno.

0: colpa mia se io c'ho il Mercedes in garage.
1: Non è colpa, allora lei non può dire vicino a me che io spendacciona.
0: Lei è una spendacciona. Mi scusi.
1: Lei mi offende e poi non cerca di chi.
0: Stiamo calmi, allora stiamo calmi.
1: Allora, se... stanno calmi o lei che sta calmo? Prima di non offendere. Allora... c'è un avvocato, dovrebbe sapere come si deve parlare con certe persone.
0: Ma scusi, ma se lei sa che, si, che lei guadagna 1.500-1.700 e deve pagare anche le tasse, se no sta nel suo paese, va a fare i lavori in nero e non paga le tasse.
1: Ma ha problemi miei?
0: Senta, ma tagliamo la testa. Tagliamo la testa al tonno. Lei ha le tette grosse?
1: Ma va.
0: Pronto? Mi chiamala.
2: Round 3.
1: Pronto?
3: Sì, buongiorno, mi scusi, sto chiamando di nuovo dall'INPS, sono Clemente. Ho visto che la comunicazione con l'avvocato si è interrotta, volevo sapere che cosa avevate deciso allora.
1: Niente che un maleducato, un scostumato, vedete voi come volete fare.
0: Abbassiamo
1: mandatemi
0: le parole.
1: Avvocato, mandatemi quello che volete voi. Andiamo avanti.
0: Signorina, guardi che è tutto registrato, guardi che c'ho tutto
1: infatti,
0: registrato.
1: Infatti, che tuo avvocato si permette di insultarmi e dire tette grosse, ti risparmia un po'.
0: Stavamo cercando...
1: Ma con chi avete da fare voi?
0: Stavamo cercando un'alternativa per aiutarla.
1: Con tette grosse?
0: Uno alla fine...
1: uno è sotto registrato, no.
0: Senta signorina, aspetti, mi ascolti una roba sola.
3: Mi ascolti
0: un secondo, mi sente? Pronto?
2: Bonus round.
1: Pronto? Mi dica.
3: Signora, nella nostra conversazione mancava una comunicazione importante, direi basilare.
1: Va bene, sì, mi dica tutto.
3: Allora, in pratica, lei in questo momento è nello Zoo di 105, è uno scherzo! È uno scherzo di Giuseppe!
1: Che vada a fa un culo, sta di merda!
0: Senta, sono l'avvocato Pistacchio, ma come ce l'ha le mammelle, belle grosse?
1: Mi avete fatto pure piangere, ma...
3: No! Bernardetta! No! Ma ce l'hai le tette grosse?
0: Ma basta!
1: Certamente!
3: Era questo che ci interessava!
0: Allora, senta, se vuole, noi dell'INPS abbiamo anche una sezione dove se si fa smarmellare un attimo, noi...
3: Se va all'ufficio mammelle vedrà che risolve!
1: Madonna, che coglione!
0: Cosa vuoi dire a Giuseppe? Dai, digli qualcosa, vai!
1: Sei un grandissimo coglione!
3: Bravissima!
1: Non pagherò niente!
0: Brava!
1: Intenzioni erano queste, adesso volevo mandarvi vaffanculo, ma...
3: Bravissima, un bacio!
0: Ciao!
3: Ciao!

0: guys? Lo Zoo di 105 presenta.
1: Se la morisse ancora stasera, meo sarea. Sarea. Con quella tua ragazza lì, ecco, Mario Pizzetta, che la hai fatta però di dietro il culo.
0: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
2: Nella puntata precedente.
3: Allora, signor, adesso lei mi deve dire se accetta o non accetta l'invito del signor Squalo per uscire una sera a cena e conoscervi in maniera un attimino più intima. Accetta o non accetta, signora?
4: Dai, aspetta, dai.

0: Alan in Love, missione Nuovo Amore. Nuovo Amore. Inizialmente era la nostra vittima preferita, ma col passare del tempo e con tutto quello che le abbiamo fatto vivere, ci siamo resi conto che Santina ormai è diventata parte del nostro programma, delle nostre vite. È diventata la nostra dolce nonnina di Verona. Con l'avvicinarsi del suo 80° compleanno, abbiamo pensato che fosse arrivato il momento di farle veramente un grosso regalo. Un qualcosa che potesse ripagarla per tutte le risate che ci ha fatto fare. Un gesto doveroso da parte dei suoi nipotini ereditati involontariamente. Sì, perché Santina ora ha noi, ha milioni di ascoltatori che la amano, che l'aiutano. Ma a lei manca sempre qualcosa. Manca sempre qualcosa.
1: Manca sempre qualcosa.
0: Il cazzo.
1: Il cazzo.
0: Il cazzo.
2: Il cazzo. Il cazzo.
0: Innamorarsi a 80 anni è impossibile. Trovare l'amore della vita è decisamente surreale. Ma trovare uno squilibrato mentale con abbastanza fegato per buttarglielo nella caverna anziana, beh... Sì.
1: Beh, sì.
0: Sì. Perché per lo zoo nulla è impossibile, nulla è inarrivabile, nulla è irraggiungibile. E infatti lo dimostriamo in questa puntata, in cui cerchiamo di convincerla a uscire con Squalo e farsi trapanare la grotta rugosa fino alla fine dei suoi giorni. Signore e signori, credo di poter ufficializzare il cambio di nome della serie in Squalo in Love.
1: Squalo in Love.
0: Squalo in Love. Squalo in Love.
3: Santina?
4: Dimmi, come va? Tutto bene?
3: Tutto bene. Stai cucinando?
4: Sì, sto preparando la cena per stasera per mio nipote.
3: Bravissima, sei sempre tenerissima. Senti,
4: sì,
3: Santina.
4: Va a lavorare al pollo aia.
3: Dove?
4: Dimmi. Va a lavorare al pollo aia.
3: Ah, adesso me lo segno, così ci andiamo anche noi. Santina, sì. Stiamo facendo la puntata degli innamorati.
4: Dimmi.
3: E abbiamo Squalo, ti ricordi? Te l'abbiamo presentato?
4: Sì.
3: Che è innamorato di te. Ci ha già parlato, abbiamo lanciato 3 pubblicità, adesso dovete parlarvi, è qui con noi, te lo passo?
4: Sì, passa pure.
3: Mi raccomando, il ti ama tanto lui.
4: Sì, passa, passa.
5: Ciao Santina, scusa se ti abbiamo disturbato, so che stavi cucinando, quindi non ti volevo...
4: Ma non fa niente, guardi.
5: No.
4: No, niente,
5: ti volevo innanzitutto ringraziare per l'altra volta perché mi hai dato la possibilità magari di incontrarci un giorno e quindi sono contentissimo solo per questo.
4: Basta che vedi le foto, se vedessi che bella che sono, perché sono andata dalla parrucchiera.
3: Adesso, comunque signora, non si preoccupi. Lei si prepari questa sera, si mette un bel vestitino.
4: Sì.
3: Che Squalo verrà a trovarla a casa.
5: Le posso cantare una canzone, Santina?
3: Sì.
5: E allora ti chiamerò Trottolino Amoroso, du du da da da. E l'amore si fa con Santina di qua.
6: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
7: Radio 105.

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Lo zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
4: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
5: Leone, ti ha licenziato? Ha licenziato?
6: Ma va, scemo, c'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta.
7: Pronto?
6: Sì.
7: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
6: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
7: Ma che, come si chiama quello del programma?
6: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
7: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
6: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
7: Ma tu adesso fare programma nuovo?
6: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
7: Ah, simpatico, tu forte.
6: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
7: Sei quello di tua madre.
6: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o. Quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
4: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
8: Pronto, sono Angelo.
6: Ehi, Angelo, dimmi.
8: Ascolta me.
6: Sì.
8: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
6: No, niente, non abbiamo fatto niente.
8: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
6: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
8: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
6: Ti fai preso per il culo.
8: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
6: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
6: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai l'allergia, se c'è un reato in mano fallo sentire.
8: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
6: Che faccio io? Ma che c'è?
8: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
6: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
8: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
6: E Mazzoli. A giorni, tre giorni che stanno licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
8: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo di Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
6: Passa
1: Alberto. Alberto, scusa. Sono pazzo.
8: Aspetta lì,
7: Licenziato!
6: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
3: La bastardata del giorno.
9: This is a zoo only for you.
3: Lo Zoo di 105 presenta.
10: Lo Zoo di 105 presenta.
3: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
11: Mary Pompines.
3: Gli audiolibri.
11: C'era una volta Mary Pompinis. Mary Pompinis era una babysitter di cazzi anni 50, famosa perché sapeva fare i bocchini con l'ombrello. Supercalifragilistiche spermalingoio, anche se ti puzza come il tonno sul vassoio. Io lo succhio meglio se lo sbarbi col rasoio. Supercalifragilistiche spermalingoio. Cantava Mary Pompinis mentre camminava per strada, facendo roteare allegramente il suo ombrello da bocchini appena usato, e schizzando di sb***a i passanti. Un giorno, Mary Pompinis venne chiamata dal signor George Banks, un bancario londinese con la cappella di flanella, e quelle strane pezze per non sb***arti sulle scarpe che si usavano un tempo. Il signor Banks aveva 3 figli adolescenti, Johnny, Tommy, e Tofazio, lo storpio col cazzone a zig zag. I 3 figli del signor Banks erano ancora verginis, così il padre pensò bene di assumere Mary Pompinis per chiavare i suoi bambinis. Mary Pompinis arrivò a casa del signor Banks, squirtando in aria col suo ombrello da bocchinis. Scopò Johnny in un battibaleno, e lo ciuppò a Tommy in men che non si dica. Ma quando venne il turno di Tofazio, lo storpio col cazzone a zig zag ebbe il suo bel da fare. Non mi entra in bocca, né nell'ombrello e neppure nella fica, disse Mary Pompinis con il fiatone per la fatica. Stava quasi per rinunciare, quando le tornò in mente una vecchia canzone. Basta un poco di burro e la minchia va su. La minchia va su, la minchia va su. Basta un poco di burro e la minchia va su. La minchia va su, la minchia va su. E che ci crediate oppure no, la minchia andò su, la minchia andò su, ah, ancora di più. Il signor Banks, vedendo che Mary Pompinis era riuscita a far perdere la verginità ai suoi bambinis, per riconoscenza se la sposò. Così Mary Pompinis divenne legalmente madre dei tre adolescenti a cui aveva fatto perdere la verginità. Cosa che assolutamente non provocò in loro nessun trauma. No, no, no, no, no, no, no, assolutamente nessun trauma, zero, nada, nisba. E vissero in manicomio per sempre, felici e contenti. Supercalifragilisticexpermalingoio. Fine.
3: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini!

0: ZOBI 105 presenta Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che le pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Mica stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliola sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Ma non ci posso credere, una vera sega.
5: Fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda. Mi viene da...
2: No, dai, anche la
4: fame. Oddio, anche a me, anche a me.
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
4: Con l'happy ending.
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano?
2: Eh?
1: Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica!
2: L'ho presa su Amazon!
6: Valuta il film.
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
3: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
7: Tutto il resto è gioia.
8: Allora, grazie ad una puntualissima inchiesta di Report, abbiamo scoperto che la signora Brambilla, che presiede una onlus che in teoria dovrebbe occuparsi di salvare cani e gatti, utilizzava i fondi raccolti da questa associazione per fare la bella vita, per rimettersi a posto il giardino di casa, per fare cene luculliane a Palazzo Parigi e per pagare un affitto da 3.000 euro per una casetta in centro dove svolgere le sue attività di volontariato. È una bruttissima tegola per la signora Brambilla, sbeffeggiata e sputtanata in tutta Italia. E adesso ovviamente qual è l'effetto di ritorno? Che tante persone che donavano spontaneamente il loro denaro per salvaguardare la vita degli animali ci penseranno due volte a farlo. Risultato: avremo più animali che soffrono e tanti politici sempre belli grassottelli. Voglio sentire voi sulla Brambilla. Apriamo le linee. Apriamo con Pistoia, pazzo bifolco Befano. Vai, vai, vai sulla Brambilla, vai.
9: Io sono Fatima.
8: Non capisco, scusi, deve avere della lana di vetro in bocca, del materiale isolante che impedisce la fonazione, non la capisco bene. Sto cazzo.
9: Ma
8: lei, non ho capito, scusi, lei è una scimmia urlatrice? Si trova in questo momento nella savana e lancia le feci?
9: No, non voglio niente.
8: No, ma io non le voglio dare niente. Non le darei un pezzo di pane nemmeno se la vedessi morire di fame in un angolo di una strada. Stia tranquillo.
9: Sì, la bianco non voglio niente, dici.
8: Non ho capito, scusi, spieghi il suo punto di vista.
9: Non voglio niente. Non ci parla di bambini, dici, grazie.
8: Ma io non le do niente, gliel'ho già detto. Io non le farei una puntura per salvarle la vita, nemmeno se lei fosse l'ultimo uomo in grado di salvare l'umanità. Lascerei crepare il genere umano. Andiamo dall'avvoltoio, vai avvoltoio, un flash.
9: Ma che cazzo ne so io, ma che cazzo mi incura a me della Brambilla che non la posso vedere?
8: Non la può vedere? Cosa vuol dire che non la può vedere?
9: Perché mi rompe il cazzo, perché non è antipatica, a me non mi fa il cazzo.
8: I soldi che si inculava a Brambilla sono soldi suoi anche.
9: Se si è inculato io che gli ho da fare, scusami.
8: Va bene, avvoltoio l'hai detta, dai vattene a fa culo, ciao. Spostiamoci a Roma, dove c'è Serpico. Vai Serpico, su a Brambilla, vai.
10: Porca miseria, è una cosa brutta.
8: È una cosa orribile, che ne pensa lei, a parte che è una cosa...
10: È orribilissima.
8: Perché, spieghi.
10: È perché è orribile, è una cosa orribile, non si fanno queste cose.
8: Non si fanno, non si fanno. Però l'ha fatta, e adesso?
10: Adesso tocca mettere al muro.
8: Al muro e poi?
10: E gli darei fuoco.
8: Addirittura così, cioè proprio...
10: Sì, ormai ci siamo.
8: Come si bruciavano le streghe una volta.
10: Sì, bravo, prima c'è sto mia pure una strega, ma non
8: Non le piace esteticamente.
10: No, senti, guarda.
9: cose. Voglio bene, però c'ho da fare.
8: Invece a me mi stai sul cazzo. Eppure ancora sto qua a parlare al telefono con te, hai visto? Ridi certo, su sto cazzo.
9: Certo, si fa magusta chi mi sta sul cazzo. Tu sei proprio il numero uno. Ma vattene a fanculo a me.
8: Te e tu madre, te e tu madre.
9: A te sto zoccolo.
8: Te e tu padre, quel cornuto. Ciao Serpico. Ritorna nella zecca dopo un periodo di pausa il nostro più grande opinionista, il Lupomane. Vai Lupo, dici cosa ne pensi, vai.
11: E cosa devo pensare? Ormai questi politici hanno rotto i coglioni fino in fondo.
8: Bravo,
11: Giuseppe
8: Lupo. Bravissimo.
11: Questi si fottono tutti, pure i cani si fottono
8: questi.
11: La Brambilla, la carissima signora dei capelli rosso diarrea dopo ketchup e maionese in volontà.
8: Un'ottima tonalità, direi, sì.
11: Si è fregato questi soldi. Soldi che potevano servire per salvare quei poveri animali.
8: Esatto.
11: Ma dico io,
8: sì.
11: Brambilla!
8: Ecco.
11: Ma invece di rubare i soldi, non potete andare a fare due soffocanti alle persone, compagne tue, e magari guadagnare dei soldi da investire su questi cazzo di cani.
8: E invece noi cosa possiamo fare, Lupo? Come possiamo sopravvivere a questa situazione?
11: Noi dobbiamo fare solo una cosa, Giuseppe. Quando li vediamo per strada, li dobbiamo fare inculare a un branco di cani arrapati e inferociti.
8: Questa è la soluzione.
11: Li dobbiamo far sentire che anche i cani hanno l'uccello grosso.
8: Ottima soluzione, Lupo. Chiudiamo con lo slogan.
11: Tiro fail, tiro spag, tiro cazzo, catafrack.
8: Sei un grande, Lupo. Un abbraccio. Ci vediamo a Bari.
11: Ti voglio bene.
8: Anch'io. Ciao, Lupo. Ciao, ciao, ciao.
11: Ciao, ciao.
8: E chiudiamo per una volta la puntata con un argomento che sono sicuro che gli sta a cuore, quello dei cuccioli e dei cagnolini. Ne parliamo con l'unico grande opinionista di Grey School. Amico mio, una cosa per te.
12: Anche mi, aspetta. Allora,
8: chi va per primo?
12: Rosso
8: chi va per
12: sei il culo del scimmiotto, rosso sei il culo del fiasco de vin, rosso sei il culo rotto del crucianin. Ho fatto anche le poesie.
8: Sì.
12: Per te, brutta merda.
8: Sei stato molto bravo.
12: Non l'ho mai detto.
8: È un po' da risistemare come metrica, ma apprezzo lo sforzo. Ti darai un 7 più, dai, un 7 più. Senti, amico mio, oggi vorrei parlare con te del caso della Brambilla.
12: No.
8: Della Brambilla. Io so che tu sei interessato agli animali, so che hai una casa piena di cani.
12: Ma tu questi argomenti? No, tu che cazzo vuoi
8: trattare? Allora non sei un cazzo.
12: Tu devi trattare la prostituzione, quelle fai. Tu, la droga, la prostituzione.
8: Scusa, pazzo.
12: Tu vivi così.
8: Criminale.
12: In questo mondo malato, tu vivi così, brutto.
8: Pregiudicato. E invece oggi mi sto occupando dei teneri cagnolini. Allora ho pensato, chiamo l'amico mio che ama i teneri cagnolini. Hai qualcosa
12: l'amico
8: da dire?
12: L'amico tuo è uno stragrandissimo cazzo.
8: Allora,
12: l'amico tuo non esiste. Io non sono amico tuo, brutonto.
8: Sei la mia carotina
12: d'oro. Io non sono amico tuo. Io voglio solo parlare a quattro occhi con
8: sei
12: te.
8: Sei la mia ciambellina.
12: Infame, maledetto.
8: Sei il mio orsacchiotto dorato.
12: Schifoso.
8: Piccolo cucciolo, sei il mio orsacchiotto dorato. Io ti adoro, ti voglio abbracciare.
12: Merito, brutonto. Merito, come ti sì.
8: Vedi
12: che merda che sei.
8: È colpa tua.
12: Vedi che merda che sei, cane.
8: È colpa tua.
12: A te non interessa niente delle mie opinioni.
8: Colpa tua.
12: Tu sei un brutonto che vieni qua a sbeffeggiarmi e cominciare con i nomignoli.
8: Per niente.
12: Bastardo.
8: Per niente, ti ho dato una possibilità, l'hai sprecata. L'hai buttata nel cesso perché sei una persona ignorante.
12: Vedi che merda che sei.
8: Ma è colpa
12: questa
8: tua.
12: È la tua, è la verità.
8: No,
12: questa è la verità,
8: tua.
12: Brutta merda.
8: Colpa tua. Non hai voluto parlare. Colpa tua. Perché sei una carotina invidiosa. Carotina invidiosa.
11: Ti macellerò vivo, la roba di te farò merda, cane, ti dismembrerò vivo, ti vaccinerò nel tritacarne, farò impasti per le frittelle, maledetta merda, cane,
8: e
11: friggerò la tua pelle, ne friggerò la tua carne, ne farò frittelle e le friggerò nel tuo stesso sangue, maledetta merda, morirai male, te lo prometto, morirai male!
8: Oggi gli ho proposto l'argomento perfetto per lui. C'è una casa piena di cani, si dedica al volontariato, era perfetto, doveva semplicemente dire disprezzo la gente come la Brambilla. No, il problema sono io che mi scopo le troie. Sì, mi scopo le troie perché sono brave e non ci sono problemi dopo. Perché mi deve rompere i coglioni a me che mi scopo le troie? Comincerò a scoparmi le pecore e le capre, così almeno lui avrà un buon motivo per incazzarsi con me. E tanto dicono che la fregna della pecora sia la più simile a quella umana. Ecco, mi sono arrapato. Alla prossima, ciao.
13: Radio 105.

0: Zodi 105 presenta
1: l'asciugone Palanca.
2: Scusi, mi prendi dietro, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che subano, mi dica, senta un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata a Saint-Tropez? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quando tanto come pide, ma perché mi butta giù?
3: Sì,
4: pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno proprio di un'informazione veloce al volo, una roba di un attimo.
4: Sì, mi dica.
3: Perché le spiego, si è creato un piccolo qui pro quo con il mio vicino, che è una cosa che va avanti da anni, perché praticamente questo passo carraio che ho io, no, risulta essere via Goffredo Marangoni, letterato morto nel 1845, ma in realtà la mia proprietà, questo passo carraio, dovrebbe essere dove c'è praticamente la porta di questo garage, che è in via Putifarre Crosetto, capisce? Ora, per non so quale motivo, vedi, questo passo carraio mi sta in via Goffredo Marangoni e via davanti dove abito io, che è via Putifarre Crosetto, martire della Resistenza, questo qua mi mette sempre la macchina, capisce?
4: Sì.
3: Esattamente, allora io dovrei fare un cartello con un passo carraio che dice che il passo carraio è in via Putifarre Crosetto, capisce?
4: Va bene.
3: Esattamente, perché lei spiega, tutte le volte questo tipo qua c'ha questa macchina vecchia che è una Talbot, aspetti che ho preso un appunto, è una Talbot.
4: Ma io, guardi che io faccio cartelli, va bene così, io le faccio il cartello come mi dice lei.
3: Esattamente, certo. perché lei spiega, il mio vicino, capisce, in questo modo è costretto a spostare la macchina, ci posso mettere la mia, capisce?
4: Se lo dice lei, basta un cartello per risolvere la questione, va bene.
3: No, ma io ci ho provato.
4: Non essere ottimisti.
3: Ma perché questa roba affonda nel passato, perché lei spiega, praticamente questa roba è nata più di 21 anni fa, che io c'avevo quest'albero di noce, capito? Quest'albero di noce, cioè praticamente questi, era grosso, è un albero, bellissimo, un albero alto così, sembra un noce centenario, diciamo, no? Cosa succedeva? Che allora praticamente i rami un po' cadevano delle noci, no? Un po' cadevano dentro la mia proprietà, un po' cadevano nella sua proprietà, e di legge mi aspettava a raccogliere le noci, perché se cadono nel suo giardino, sono le sue, e un altro po' cadevano in strada. Ora la parte davanti in strada, capisce? Quella di via Putifarre Crosetto è mia, no? E invece quella di via Marangoni, Goffredo Marangoni è su. Però praticamente, diciamo, il confine tra via Putifarre Crosetto e via Goffredo Marangoni sull'autostrada è un po' più ampio, capisce? Allora lui, col fatto delle noci, siccome poteva raccogliere più noci, allora approfittato, dopo le noci ha cominciato a metterci anche la macchina, capisce?
4: Quello è...
3: Cosa?
4: A metterci una scritta.
3: Perché mia moglie, che tra l'altro è una discendente diretta anche di questo Putifarre Crosetto, che è un partigiano della Resistenza, sai, mica lo scemo,
4: sì,
3: qualunque, morto nel 44 sotto i colpi del nemico, una persona meravigliosa che ha combattuto. E comunque mia moglie non è proprio discendente diretta, però diciamo che di secondo grado possiamo ricondurre a questo Putifarre Crosetto. Ci abbiamo anche la medaglia appesa a casa, sa?
4: Ostri.
3: Sì, sì, sì, c'è questa medaglia dentro, adesso è un po' polverata, perché sa, sono quelle cose della casa che non usi mai, quelle stanze lì. Una volta quando c'erano i miei figli ci andavamo anche più spesso, ma questo salottino qua dove ci sono tutte queste medaglie, queste robe, queste memorabili, non lo vediamo più tanto. Comunque, cosa stavo dicendo? Che mi sono perso, non mi ricordo più.
4: Che c'ha la medaglia, che vuol fare il cartello.
3: Cartello delle noci, delle noci. Allora si può mettere eventualmente, siccome questa persona è palesemente un ignorante, si può mettere ad esempio che ne so, uno scoiattolo, una cosa di questo genere qua.
4: Ah, certo, si può fare tutto.
3: C'ha lo scoiattolo?
4: Ah, certo, certo ce l'abbiamo.
3: Ecco.
4: Abbiamo e si vede subito.
3: Ecco, grosso.
4: E però mi dovrebbe mandare una bella mail con quello che ha bisogno, e dopo
3: mail.
4: Io le mando la bozza prima di realizzare il cartello.
3: Sì, sì. Ma la posta elettronica, diciamo, no?
4: Esatto, esatto.
3: Ecco, allora magari mi faccio aiutare da mio nipote, che è una persona
4: bravissimo,
3: un pochino più ferrata, che fa ingegneria, sa?
4: Bravissimo.
3: Sì, bravo, con tutti i soldi che ha speso per farlo studiare, adesso studia all'estero. All'estero è andato fino a Canberra, sa lei dov'è Canberra?
4: Sì, lo so.
3: Dov'è?
4: Meno male che è...
3: No, dov'è, me lo dica, perché tutti sanno, quando io parlo di Canberra, che sono giù al circolo qua, sai, io c'ho questo circolo dove vado spesso a giocare alla canasta, queste robe qua, allora tante volte dico Canberra, tutti sì, usommi, e poi non lo sa nessuno.
4: Non si sa dove,
3: non lo sa.
4: Non è intorno alla Gran Bretagna.
3: No, è la capitale dell'Australia, è un posto importante.
4: Sì, la capitale, è andato lontano.
3: Ecco, l'abbiamo mandata a Canberra, adesso là in Australia, e allora mi faccio aiutare da lui, perché le spiego che mia moglie è capace anche di usare quella roba lì, quella per fare le videotelefonate, non so come...
4: Ah, non ho presente.
3: Skype, una roba di questo genere.
4: Sì,
3: quello lì che tu ti chiami da lontano, ti vede, ti pare. L'audio arriva sempre un po' in ritardo, poi cosa vuole? Io sono uno di poche parole, quindi quando ci sentiamo su questa roba qua di Skype, un saluto al volo, capisci cosa vuole?
4: Certo.
3: Staremo quei 20-25 minuti proprio per chiederti come stai, capisci, come mio nipote può ti fare, che fa l'ingegnere a Canberra.
4: Certo.
3: Va bene.
4: Ma io aspetto la sua mail fiduciosa.
3: Ma mi deve dare l'indirizzo, però.
4: Allora, il mio indirizzo è info@mrm.milano.roma.milano.
3: Milano, Roma, Milano, bel viaggio, eh? Milano, Roma, Milano.it. Ecco,
4: esatto.
3: La metto alla tensione del
4: Rossi Paolo.
3: Paolo Rossi si chiama lei.
4: Ha visto?
3: Ma lì va come quello dei mondiali.
4: Esatto.
3: Ma pensi un po' che storia, che giornata anche lì. Ma lo sai che io c'ho una foto con Berzot?
4: Sì.
3: L'ho beccato una volta a Vesi, ma pensi un po', ma saranno tanti anni fa, ancora dovevamo vincere i mondiali. Sarà stato 78-79, e lì ero lì sulla spiaggia a Vesi. E io sono un pescatore, mi piace, mi tanto andare a pesca, andavo su questo molletto di Vesi al mattino presto, perché cosa vuole? Poi quando viene caldo, un po' la fa male alla pelle, un po' che i pesci non che danno quando c'è caldo, insomma. Bisogna andare al mattino presto, che si nascondono dietro gli scogli così, eh. E lì sono lì che pesco, a un certo punto vedo questo signore alto trovate, dico bellissimo, questo qua lo conosco. Mi sembrava uno del sindacato, perché ho fatto anche sindacalista negli anni 70. Dico bellissimo, sarà lo scopo, l'ho confuso con un sindacalista. E invece poi, mentre stava per andare via, che era con una signora, ho detto, ma no, è Berzo, pensavo. Allora ho detto, vieni Berzo, te, ho stretto la mano. Due chiacchiere veloci, sai cosa vuole, io sono uno di poche parole. Giusto, un ciao. Giusto.
4: Va bene, allora aspetto fiducioso, va bene?
3: Va bene.
4: La ringrazio. Grazie della chiacchierata.
3: Ciao, un abbraccio, ciao, sei nello Zoo di 105.
4: Ah, immaginavo, ecco, lo sapevo che era uno
3: scherzo. Non ce l'ho fatta, con solo uno di poche parole.
4: Non era possibile, non era possibile.
3: Da un bacione, un abbraccione.
4: Va bene, grazie.
3: Ciao, ciao, un abbraccio, ciao.
4: Ciao, ciao.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è noia.
3: Allora, da qualche giorno si parla di questo articolo 52 e più in generale di queste ronde anti-Maranza, che altro non sono che cittadini che si organizzano per farsi giustizia da soli nelle strade contro, diciamo, queste bande armate di italiani di seconda generazione che, insomma, vengono chiamati Maranza e che fanno scorribande. Ora, posto che la sicurezza delle città è una cosa prioritaria, però il rischio di farsi giustizia da soli è importante. Uno, perché si rischia magari di malmenare e massacrare una persona che non c'entra un cazzo, ed è per questo che esiste la giustizia, la polizia, le indagini, la magistratura. Due, perché questo tipo di atteggiamento spesso porta a delle faide, cioè tu hai dato uno schiaffo a mio cugino e adesso io vengo a tirare una bottigliata a tua zia, e questo tipo di atteggiamento sicuramente non incrementa la sicurezza nelle nostre strade, ma al contrario le rende terreno di scontro. Però io non voglio influenzare il vostro giudizio, apriamo le linee. Ronde anti-Maranza, dai. Andiamo da Tugurio da Bergamo. Vai Tugurio, di la tua, forza.
4: Da prendere a schiaffi tutti quanti.
3: Chi?
4: I Maranza, ovviamente.
3: Da prendere a schiaffi i Maranza, perché?
4: Per il modo di fare che hanno.
3: Qual è il modo di fare?
4: A te sembra normale che questi debbano venire in un paese che non è loro, ma a parte quello.
3: Ma magari ci sono nati, magari ci sono nati.
4: Esatto. Allora facciamo così: quelli che non sono nati qua vanno bene, quelli che sono nati qua vanno bene, quelli che non sono nati qua.
3: E lei, scusi, quando li piglia a schiaffi, come li riconosce? Quelli che sono nati qua da quelli che non sono nati qua.
4: Facciamo che prima di prenderli a schiaffi gli chiederò dove sei nato.
3: Sì, quindi lei, scusi, prima fa l'intervista, durante una lista lei li ferma, gli fa compilare un questionario e poi semmai mena le mani.
4: Gli chiedo la carta d'identità.
3: Prima di menarli.
4: Certo. Anche il codice fiscale.
3: Il codice fiscale, certo, il numero di scarpe.
4: Oppure.
3: E li faccio uno spermigramma facendogli una pompa. Dai, ma che cazzo sei a dire?
4: Oppure, primo uno schiaffo così subito per sicurezza.
3: Ecco.
4: Poi, se è italiano ci fermiamo uno schiaffo. Se invece non è italiano gliene diamo due.
3: Perché? Perché se non è italiano che colpa ha in più? Qual è la colpa di non essere italiano? Qual è la colpa?
4: C'è la colpa che è un coglione.
3: Secondo lei gli stranieri sono più coglioni degli italiani?
4: Sì. Siccome lei dice che gli italiani non...
3: Guardi che lei è la controprova vivente che gli italiani sono coglioni. Cioè lei è il manifesto della coglioneria italiana.
4: Vabbè, io e te ti diamo la mano,
3: Io la mano a lei non ce la do, perché sarebbe come raccogliere una merda di cane. Arrivederci. Andiamo dal Vecio, il Vecio da Treviso. Forza Vecio da Treviso. Di la tua sui Maranza, vai Vecio.
5: Ciao Castro, perché tanto mi... a me non mi dà fastidio sta gente che... Perché tanto mi non vado in giro, Asso Vecio, mi c'ho un cazzo, tanto amico sempre fusile con me. Ne avevo i coglioni a risparmiare io.
3: Ma certo, quindi lei è armato, non le servono le ronde, si fa giustizia da solo.
5: Amico, c'ho un cazzo, e mi viene a rompere i coglioni, mica sparo a tutti, perché tanto sono in campagna, so i cazzi mi.
3: Certo, ma
5: che mi viene a rompere i coglioni chi prima, mettiamo prima di venire te nel campo a rompermi il cazzo, perché sennò mi impanino il culo.
3: Ecco, allora se uno le viene a cacare nelle vigne. Ma non può, scusi, non può sparare a una persona perché defeca nelle sue vigne. Non si può.
5: Beh, mio, vado a cagare più a corte che altri, Mio, vado a cagare del me stesso.
3: Sì.
5: Perché dici chi viene a cagarmi in campo?
3: Non lo so, io le cagherei nelle vigne. Cioè, adesso che la sento al telefono mi è venuta un'improvvisa voglia di venirle a cacare sui grappoli d'uva. Uno per uno, Mi ci pulisco il culo con i suoi grappoli d'uva.
5: Vieni in dei campi a cagarmi, dopo te vedi cosa che succede.
3: Lei è un violento, è un pazzo, è un violento pazzo assassino terrorista.
5: Dove chiami tu te,
3: Io chiamo dai cazzi miei, e ho appena scoperto un pazzo alcolizzato armato che denuncerò alle forze dell'ordine.
5: Ma che ti toccati?
3: Cosa?
5: Ciao! Cane, ciao!
3: Ciao! Andiamo a Roma dove c'è Tucano, vai Tucano, dici la tua sulle ronde anti-Maranza, vai Tucano.
6: Bene.
3: Okay.
6: Certo, manganellate sui denti.
3: Ma a chi manganellate sui denti?
6: È Maranza,
3: scusi, ma farsi giustizia da soli però non è legale. Quindi, ma lei si unirebbe a una ronda anti-Maranza?
6: No, a me mi piace guardare.
3: È guardone lei. Lei è un guardone.
6: No, un guardone.
3: Quindi gli piace guardare la gente che semena e lei in un angolo si spugnetta l'uccello.
6: Esatto.
3: Quindi è un
6: codazzo. Foto dei Cruciani, tra l'altro.
3: Sì. Quindi lei
6: è. Ma pure tu ne pensi mica a merda?
3: Non ho capito un cazzo.
6: pure tu ti pettini con la merda la mattina?
3: Cioè lei si sega guardando la gente che si mena e il problema sono io e lo shampoo che utilizzo, questo?
6: Esatto.
3: È una persona meravigliosa lei, eh?
6: Vabbè, va benissimo.
3: Dai, vattela fa culo, vattela fa culo, vattela fa culo. Dai, vattela fa culo. La scorsa settimana lo abbiamo cercato al suo numero, ha risposto un'anziana signora che non sappiamo chi sia, un'anziana signora che peraltro ci ha preso a male parole, e questa io me la sono legata al dito, vediamo se oggi risponde l'amico mio.
6: Non te che da rompermi i coglioni, lasciami stare, cane, come? Lasciami stare, infame maledetto, lasciami stare.
3: Pucci Pucci, la scorsa settimana qualcuno rispondeva al tuo numero, Pucci Pucci? Una vecchia signora rispondeva al tuo numero di telefono.
6: Ma come? Brutta merda, cane!
3: Ma come?
6: Pensavo che avessi cancellato il numero di telefono!
3: Ma come tua zia?
6: Bastardo, cane!
3: Cioè, mi vuoi
6: bastardo!
3: Dire? Mi vuoi
6: devi
3: dire?
6: Devi cancellare il mio numero di telefono!
3: Tu ti fai difendere da tua zia e sono io il coniglio! Ti sei nascosto dietro tua zia come un cacasotto!
6: Non te ghe da romperme i coglioni! Maledetta merda! Cerca di morire!
3: Mi hai scatenato contro tua zia, brutto cacasotto!
6: Non venire a rompermi i coglioni, bastardo, cane! Tu non devi più chiamare questo numero di telefono, maledetta merda, cane!
3: Ti sei nascosto dietro la zietta? Dietro la zietta?
6: Dietro
3: la zietta carotina? La zietta carotina? Piccola carotina, mi sono preoccupato per te, piccola carotina!
6: Non venire a rompermi i coglioni, piccola carotina!
3: Pucci Pucci!
6: Bastardo, maledetto, cane!
3: Orsacchiotto!
6: Brutta merda, cane!
3: Stellina luminosa!
6: Schifoso!
3: Pasticcino!
6: Maledetta merda!
3: Panino appena sfornato!
6: Vedi, non ha fatto uno sbiancamento anale,
3: sì.
6: Così i denti diventano bianchi, maledetta merda.
3: Non ho capito la dinamica, non ho capito la dinamica. Senti, io volevo solo chiederti, siccome ero molto preoccupato.
6: Tu a me non hai nulla da chiedere.
3: E invece sì,
6: bastardo.
3: E invece
6: devi
3: sì.
6: Devo chiedere scusa a tutte le
3: mai,
6: donne.
3: Mai,
6: maledetta
3: mai,
6: merda,
3: mai, mai.
6: Tu a me
3: fanno
6: non
3: la fila.
6: Hai nulla da chiedere.
3: Fanno la fila.
6: Lo amaro.
3: Fanno la fila per venire da me. Tutte le baldracche fanno la fila per venire da me, per farsi intervistare da me, per venire.
6: Il padre è la merda! Maledetta merda, cane! Mi arrivi sotto! Certo. Mi svemmerò vivo! Maledetta merda,
3: zia!
6: Ti toglierò la pelle e la userò come un razzo! Maledetta merda, cane, maspo! Maledetta merda, devi morire, maledetti! Devi morire!
3: Ma vi rendete conto per non affrontarmi in uno scontro alla pari? Il pazzo si è nascosto dietro sua zia, si è fatto difendere la zietta. Mi sei proprio scaduto, amico mio, mi sei proprio scaduto. La prossima settimana penso che ti chiamerò due volte, così impari. Alla prossima.

0: Lo Zodi 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello hobby e tempo libero.
2: Shampoo in barrette per capelli grassi, 19 euro! Sicurezza! Indispensabile dispositivo anti-vichingo, 450 euro! Tetrachini! Doppio bikini per gemelli siamesi, 96 euro! Porta taglia coca, 298 euro! Bianco di seppia per spaghettata nazista, 39 euro al chilo!
1: Casa, giardino, fai da te e animali.
2: Pratico Vespasiano da skateboard, 119 euro! Deliziosi sacchettini di eroina antitarme, 45 euro al grammo! Scarpa da Troia per piede di porco, 98 euro al paio! Guanti da muto, 14,99 euro! Moka a Mammut, caffettiera per figli di puttana, 17,80 euro!
1: Arredamento interni.
2: Bilancia, pesa bilance, 64 euro! Sofisticato produttore di ossigeno da casa, composto da contenitore tronco conico in ceramica, terriccio e dispositivo biologico verde alimentato ad acqua, 2.999 euro. Sì, lo sappiamo che è una pianta del cazzo! Tovagliolo telecomandato, fino a 400 metri, 32 euro. Carta igienica professionale, 80 euro al rotolo. Full water, tazza del cesso a forma di fichetta imberbe, 219 euro.
1: Offerte.
2: Home decor, cacca in reggi calze, 29 euro. Iperrealistico, divano in pelle con nail, tatuaggi ed herpes, 1258 euro. Ortensia da combattimento, 13 euro. Coordinati, guanti da forno più stivali da lavastoviglie più sciarpa da tostapane, 97 euro. Imperdibile. Chi stereo, kimono per persone obese, 29 euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Me mengo Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella registrazione?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
5: Anche a me,
1: no,
4: terzo
1: no,
4: piano,
1: frazione,
4: stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgono,
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
5: Lui viene, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender
3: è un
1: figlio di Sox,
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che
3: tu mi hai detto? Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo dischi ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora la chiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico vaffanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì, sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
6: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi? Cap e cap cazzi. E vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
1: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.
3: Tu non

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
1: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì?
1: Sì, buongiorno, salve signora, sono Francesco Gasparri di Booking, buongiorno.
0: Sì?
1: Salve, senta, l'abbiamo contattata perché stamattina abbiamo visto nel portale del B&B che è arrivato un messaggio non tanto carino, visto che noi ci occupiamo della parte web. Noi blocchiamo i messaggi un po' troppo negativi, volevamo appunto chiarire, capire un po' come mai questo cliente, questo Luca R si firma, ha scritto un messaggio, noi l'abbiamo bannato, diciamo, adesso non è online questo messaggio, noi ne parliamo con lei. Io le leggo quello che c'è scritto, che ha scritto questo signore: trascurato, fatiscente, cade a pezzi, i corridoi sembrano presi da un film horror, luci rotte che vanno ad intermittenza, bambini che vanno nei corridoi in triciclo, la moquette è buona solo per darle fuoco. Adesso io non so se lei ha la moquette, perché da questa
0: allora, io non ho la moquette, okay. Non accetto bambini, quindi bambini nella mia struttura, okay, non ce n'è. La struttura è completamente nuova, mi viene pure da ridere perché mi sembra proprio una gran cavolata.
1: No, questo continua a scrivere: perfetto per una festa di Halloween, le camere sono sporche e trascurate. Lei capisce perché
0: ma lei legge le altre mie recensioni?
1: No, guardi, in questo momento io non le ho lette, ma immagino, perché ho già visto le foto del tipo di bed and breakfast, quindi non ci sono problemi.
0: Posso provare a leggerti pure le mie recensioni?
1: No, ma guardi che io, allora le spiego, io facendo parte di Booking non è che io sto facendo un controllo sul suo albergo, io le leggo direttamente il messaggio, se poi lei lo vuole mettere online, noi clicchiamo on e va online, però prima di mettere online...
0: Assolutamente, ovviamente.
1: Allora, le finisco un attimo il messaggio, dice: la colazione farebbe recuperare qualche punto, si presenta bella e prelibata, peccato che in una torta ho trovato un verme e nel cappuccino sembrava ci avessero sputato dentro. Questo è quanto dice questo. La tovaglia del tavolo era lurida, bla bla bla bla, oltretutto una vecchia che avrà avuto più di 80 anni mi ha assillato per tutta la permanenza perché voleva venire a letto con me. Lo sconsiglio vivamente. Allora, signora, io adesso le passo Giacomo Eroe, che è il mio collega che si occupa della parte web, parla con lui e cancelliamo il messaggio, va bene signora?
0: Sì. Sono Eroe.
1: Il mio collega che si occupa della parte web parla con lui e cancelliamo il messaggio, va bene signora?
0: Sì.

0: corrido.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, buongiorno, sono Giacomo Eroe.
2: Sì.
1: Senta, io le devo fare qualche domanda perché sai, i nostri sistemi generano il questionario casualmente in base a delle specifiche parole chiave che l'utente ha utilizzato, perché ormai come tutti sanno i sistemi HTTP e THC che si interfacciano con l'HTML del sistema primario che entra nel Twitch tutte le sere genera un flusso canalizzatore che accompagnato dalla DeLorean scatena... Aspetta un attimo che chiedo, chiedo a Brown. Quanto sta scatenando, Brown?
3: 1,21 gigawatt!
1: Bontà divina! Ma mi sta seguendo?
2: Sì, sì.
1: Guarda, io le faccio delle domande, deve rispondere solo sì o no. Chiaro?
2: Sì.
1: Perfetto. Allora, i bambini vanno in triciclo in corridoio?
2: Cosa?
1: I bambini vanno in triciclo nei corridoi?
2: Io non accetto bambini, quindi non c'è né il triciclo né anche il bambino.
1: Ok. Vi è capitato di avere vermi nelle torte?
2: Assolutamente no.
1: Wendy è ancora lì da voi? Uè, stronza!
4: Pronto. Dica, io sono il marito.
1: Perfetto, stavamo facendo il questionario alla sua moglie per capire un attimo, per cancellare questa recensione brutta e poi mandarvi i dati nel caso per poter fare una denuncia a questa persona che si firma come Luca R.
4: È una cosa breve, dico, oppure?
1: Sono 5 domande veloci dove può rispondermi solo sì o no.
4: Allora,
1: noi
4: mi dica,
1: poi
4: mi dica. Posso farlo anch'io?
1: Sì, certo.
4: Perfetto, mi dica.
1: Allora, i bambini vanno in triciclo nei vostri corridoi?
4: No.
1: Vi è capitato di avere vermi nella torta o nelle torte?
4: Non serviamo torte, anche perché questo non è un momento, ecco, per cui si possa fare un servizio di buffet.
1: Ok, ultima domanda che l'avevo fatta a sua moglie, poi è caduta la linea, non ho capito perché. Sentite i cazzi parlare?
4: Sentite?
1: I cazzi parlare?
4: Ha detto i gatti?
1: I cazzi, cazzi parlare?
4: Ma dice cazzi, mi fa lo spelling costantemente.
1: Cazzi, Como, Ancona, ZZ, Imola.
5: Che cazzo?

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, oggi parliamo di Trump che ha la libidine della Groenlandia. Tatti dice: voglio farmi una macchina nuova, voglio comprarmi una borsa di qualche famoso stilista. Trump la mattina si sveglia e dice: ho una voglia di Groenlandia. E quindi adesso è un mese che mena il torrone con sta roba, che vuole invadere la Groenlandia, che però è parte della Danimarca, che è uno stato sovrano. Non si capisce bene come pensi di appropriarsi di questa terra che potrebbe essere ricca di minerali, ma al momento non si sa. Quindi voglio parlarne con voi. Parliamo di Donald Trump e della Groenlandia. Apriamo con Tugurio da Bergamo. Vai, Tugurio.
4: Uè, Giuseppe, ti aspettavo con ansia. Come i trans aspettavano Marrazzo.
3: Sì, è una battuta che allora, ha almeno 20 anni. Cioè, Marrazzo non se lo ricorda più. Nemmeno Marrazzo si ricorda
4: attuale,
3: di Marrazzo.
4: Sempre attuale.
3: Ma che attuale. Senti, stiamo parlando dei Trump.
4: No, stiamo parlando, oggi parlo io perché in questa lunga settimana ti ho dedicato una bella poesia.
3: Porca miseria, sono ansioso di ascoltarla, dimmi pure.
4: Esatto, allora, parola a me. Cruciani dai denti gialli, sì. Con quel programma fai solo danni.
3: Non fa rima, già cominciamo malissimo. Cioè,
4: Cruciani dai gialli denti, ti ascoltano solo quattro dementi.
3: Sì, è ipermetra.
4: Cruciani dai capelli unti, quando ti sento mi dai tanti spunti. Quando devo cagare, io ti ascolto e vado senza esitare.
3: Bravo Carducci, è finita questa cazzata o ce n'è ancora?
4: Ce n'è ancora un pezzettino.
3: Porca miseria.
4: Cruciani dagli unti capelli, quando ti ascolto.
3: Sì.
4: No, ho sbagliato la rima.
3: Porca la puttana.
4: O Cruciani dagli unti capelli, quando ti ascolto mi fai cadere i coglioni. No, e non solo quelli. Ecco dove stava la rima.
3: Ma questa roba qua è goffa e non sta in piedi mai. È una roba orribile.
4: Tu e Parenzo vi dovete rassegnare. Sì. Nessuno vi ascolta perché fate cagare.
3: Beh, hai finito adesso lo sproloquio?
4: Dopo questo per ad arte è giunta l'ora di far come Baglioni. Ora mi taccio e mi levo dai coglioni.
3: Bravissimo, è la prima cosa sensata che hai detto oggi. Vaffanculo anche a te. Ciao Tugurio, ciao. Andiamo dal Vecio, il Vecio da Treviso, vai Vecio.
5: Chi se la frega pure, che cazzo me ne frega?
3: Come? Scusi, ma è una terra di un altro?
5: Va bene, che faccia ciò che vuole, basta che non venga a rompere i coglioni qua in Italia, per quello che ti dica.
3: Ma scusi.
5: Se già abbiamo i nostri problemi, non pensare anche a Trump che vuole invadere la Groenlandia.
3: Ma scusi.

0: Sì, ma è legittimato secondo lei a farlo o no?
1: Ma non sono nessuno per dire se è legittimato, porco c***o, mai capito.
0: Sì, ho capito, sì.
1: Dipende, può essere che è legittimato oppure no, ma...
0: Legittimato da cosa, scusi, da cosa? Lei sa di chi è la Groenlandia, sì?
1: Non lo so, dei groenlandesi, che cazzo
0: dei groenlandesi? Scusi, ma lei dove cazzo vive? A Lilliput?
1: Cos'è? Io vivo in Veneto.
0: Sì, lei è...
1: di Venezia.
0: Sì, però non si rende conto di tutto ciò che le sta intorno. Lei pensa di essere Elrond, il re degli elfi, eh?
1: Ma che cazzo, ma che cosa ha avuto che maneggiava mille la Groenlandia, eh?
0: Se domani 25.000 austriaci si prendono il Veneto. Così.
1: Bene, andiamo in guerra, cane, copriamo tutti gli austriaci, via.
0: Cosa dice lei? Non
1: è... Vai, bisogna, ti vuole, a parte che ti dico, è un po' un problema adesso, perché con le generazioni che abbiamo adesso,
0: esatto,
1: non so neanche se riusciamo ad andare in guerra, appunto, perché non sappiamo neanche difendere.
0: Appunto, appunto,
1: no,
0: allora...
1: perché qui c'è ancora gente come me che ci crede ancora.
0: Ma cosa? Ma lei è un parassita, lei è un parassita, lei è un verme della terra.
1: E tu sei la fogna, sei la merda, sei un onto di merda, puzzi come la fogna.
0: Plate il mio.
1: Porco, sei una merda, sei un onto.
0: Tenia, lei è una tenia.
1: Tenia.
0: Tenia.
1: Tenia.
0: Tenia. Tenia, sarà il primo. Sarà il primo.
1: Lasciami parlare, brutta merda.
0: Il primo ordigno. Primo ordigno. Primo ordigno.
1: Smettila.
0: Primo ordigno sarà su di lei, nel suo culo. Bum bum bum bum.
1: Smettila di provocare.
0: Bum bum. Bum bum.
1: Smettila.
0: Veneto ho distrutto.
1: Ti faccio saltare in aria, porco. Te, Trump e Putin, porco. Tutti insieme, bastardi, maledetti. Porco, madonna. Mi hai fatto venire un mal di gola adesso.
0: Cosa?
1: Ma allora tu mi provochi, porco.
0: Certo.
1: Ti sto dicendo che non voglio bestemmiare, cazzo, mi provochi, porco.
0: Ovvio.
1: Allora parliamo di Trump o parliamo di lombrichi, boia.
0: Parliamo di stronzi, anzi no, l'abbiamo fatto per 2 minuti. Arrivederci. E siamo arrivati al momento di collegarci con l'amico mio da Grey School, ma prima vi do un'anteprima della puntata di domani, perché registrando la puntata di oggi abbiamo trovato l'illuminato di Baviera, una persona che conosce la verità su ogni cosa e che ha delle teorie calzanti per ogni capitolo della storia umana. Questo è un cliffhanger, lo sentirete nella puntata di domani, ma adesso è il momento di chiudere con il dolce bufalotto. Amico mio caro Tino, sei lì?
2: Non c'è nessun amico suo, ha sbagliato numero.
0: Mi piace questo tuo atteggiamento posato, amico mio, molto tenero, lo condivido.
3: Non te gagni ancora, resta. Maledetta merda, cane.
0: Tenera rondinella.
3: Non te gagni ancora, messo via.
0: Stai andando
3: questo
0: a fare il nido?
3: Questo amico di eccellenza, sì. Sbocciare, sboccia, poveri, non
0: visto?
3: Te gagni ancora, resta.
0: E io cosa
3: bastardo,
0: cosa
3: cerca di andare a morire, non rompermi i coglioni,
0: cosa
3: merda.
0: Senti, tenera rondinella, stai andando a fare il nido per la primavera, per i tuoi piccoli pulcini?
3: Non sta a ritaccare a rompermi i coglioni,
0: amico mio.
3: Non sta a ritaccare a rompermi i coglioni.
0: Carotina, senti.
3: Questo è il mio numero di telefono e non devi rompermi i coglioni.
0: Spinocino.
3: Hai capito? Quando uno acquista la sim e diventa di sua proprietà. E non è giusto che ci siano infame e maledetta merda che rompono i coglioni. Hai capito o no?
0: Ma non c'entra niente, stai farfugliando.
3: Hai capito o no?
0: Ovviamente no. Senti, carotina.
3: Devi dirmi sì, ho capito, signore! E inchinarti! Brutta merda!
0: Secondo me...
3: infame, maledetto!
0: Secondo
3: inutile!
0: Me... Senti, piccola capretta che bruca l'erba!
3: Non hai niente, piccola capretta! Non sta a rompermi i coglioni! Bastardo, cane!
0: Oggi...
3: Affrontami di persona!
0: Ma
3: non venire a chiamarmi piccola capretta!
0: Ma tu pensi di essere un ninja, invece sei una tenera capretta! Tenera capretta!
3: Io sono quello, cane!
0: Hai finito? Hai finito con le tue minacce?
3: Quanto buffone sei? Quanto buffone sei? Ma tu Confindustria, cazzo, ma
0: ancora,
3: te paga per i coglioni,
0: sei
3: amici.
0: Un disco rotto.
3: Ma che cazzo?
0: Tu pezzente miserabile, io milionario. Capito come funziona? Io intelligente.
3: Tu grandissima merda, no milionario, tu grandissima merda, infame, maledetto,
0: sboccio.
3: Bastardo.
0: Io sboccio e mi faccio le fighe, tu invece urli e ti fai le seghe.
3: Ma
0: io sboccio fighe.
3: Va bene, bastardo. Parla bene. Cosa vuoi farti?
0: Maleducato.
3: L'unica cosa che fai venire le malattie.
0: Scurrile.
3: Bastardo di un onto maledetto.
0: Dai, carotina, su, dai, è primavera. Diamoci un abbraccio solidale.
3: Mi arriverai sotto. Ti prenderò, ti farò brandelli. bastardo maledetto.
0: Certo.
3: Le tue ossa le userò per costruire un ala da giardino e ti metterò in giardino, così chiunque arriverà a casa mia ti vedrà bello morto. Maledetta merda, questa è la fine che farai. Devi morire male, devi morire.
0: Ma perché io dovrei essere il suo nano da giardino? Cioè, che perversione è? Ma poi, cioè, morto ti trasformerò in nano da giardino, così tutti quelli che vengono in giardino ti vedranno in giardino. Cioè, non a sé, gli fa male la primavera, eh? Questa deve essere una forma di allergia o qualcosa. Comunque sono contento di averlo ritrovato. Andatevela a far culo, chiudiamo la prossima settimana.
4: Radio 105. Radio 105.

Radio 105. This

coglioni sporca. Quel ricchione fai schifo. E poi scorreggi come un animale. Devi andare all'ospedale perché tu scorreggi.

0: 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break,

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Alessio, un camionista bresciano. Volevo chiedere una sderenata per la mia ragazza Nicole, barista di Brescia, alta 1,80, magra e, a detta mia e non solo, la gente va al bar solo per guardargli il culo, sempre con quei leggings da balorda. Ora abbiamo avuto una bambina e grazie a Dio gli sono cresciute pure due belle tettone ora, visto che prima era piatta come una tavola. Ve la lascio in pasto, grazie.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Nicole?
2: Sì.
3: Ciao Nicole, io sono Umbriake, mi ha scritto Alessio, il tuo marito.
2: Sì?
3: Per dedicarti una sderenata. La vuoi sentire?
2: Sì.
3: Dai, allora te la faccio sentire subito. Andiamo.
0: Nicole, ma quanti bon.

0: Sei lì, Nicole?
1: Io. Molto bella.
0: Grazie, grazie, sono contento. Vuoi dire qualcosa ad Alessio?
1: Che lo ringrazio tanto.
0: Ma anche noi lo ringraziamo tanto, perché le serenate sulle tette a me piacciono tantissimo. va bene, ti lascio accoccolare la tua bambina. Allora, buona serata.
1: Ok, grazie mille.
0: Un bacione, ciao ciao.
1: Ciao, grazie, ciao, ciao.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriake, sono Stefano da Pozzallo. Volevo dedicare una sderenata a mia moglie Elisa. La sera fa finta di iniziare un rapporto, poi si addormenta col mio uccello in mano. Ti prego, svegliala.
4: Pronto?
0: Pronto? Ciao, in realtà io cercavo Elisa.
4: Sì, sì,
0: grazie.
5: Pronto?
0: Ciao Elisa. Sei tu Elisa?
5: Ciao.
0: Sei lì. Ciao, io sono Umbriake.
5: Ah.
0: Ti ho chiamato perché tuo fidanzato Stefano ci ha scritto per dedicarti una sderenata. La vuoi sentire?
5: Eh sì, certo.
0: E dai, allora mo te la faccio sentire. Andiamo!
6: Elisa è la moglie di Stefano da Pozzallo, che vorrebbe frequentemente usare con te il suo bel pisello. Ma tu Elisa hai un modo di fare strano. Glielo fai intostar, poi ti addormenti col suo bel cazzo in mano. E da quanto pare hai preso questo brutto vizio,

0: Alla Tremont.
1: Ti è piaciuta, Elisa?
2: Tantissimo, grazie.
1: Ma non è che tu sia appassionato di videogiochi anni 80, secondo me, che ti addormenti sempre col joystick in mano, eh?
2: Sicuro.
1: Oppure tipo andi stress, oggi comincio, che poi ti addormenti, eh? Ma come mai succede? Lavori assai e ti trovi stanca la sera?
2: Sono stanchissima, sai com'è.
1: E fatti un pippotto di cocaina e scopazzi, scusa, che fa?
2: Ok, grazie, non me lo procuro.
1: Senti, vuoi dire qualcosa a tuo marito?
2: Cosa voglio dire a mio marito? Vabbè, dai, tranquillo, stasera ti accontento.
1: Cic e ciac stasera, alla grande.
2: Vabbè, stasera, ok. Va bene.
1: Ti mando un bacione, Elisa.
2: Un bacio anche a te, ciao.
1: Ciao.
3: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
4: Lo Zoo di 105.
5: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
6: Allora, Giacomino, stai sempre attento, non dar troppa confidenza e tieni pulita la stanza dove sei, ne? Se hai bisogno, chiama, io prendo papà e corro subito da te.
7: Tranquilla, mamma, ho 20 anni, dai, smettila di preoccuparti così, non sono più un bambino. Sto andando all'università adesso.
6: Ma perché un Erasmus così lontano? Ma non c'era più vicino.
7: No, mamma.
8: Il treno regionale 3071 è in partenza.
7: Ecco, dai, il treno sta partendo, 3. Dai, vai, oh.
6: Mi raccomando, non addormentarti in treno che non si sa mai. È un interregionale, c'è gente brutta.
7: Ma dai, mamma, ma che cavolo vuoi che mi rubino? Sono un povero studente che va all'Erasmus. E il telefono lo tengo nella tasca di dietro, ci sono seduto sopra.
6: Sì, ma di questi tempi.
7: Ma dai, smettila, stai tranquilla, non mi addormento, va bene?
6: Ok, ciao Gioia, ciao Gioia.
7: Ciao, ciao.
9: Ehi, infatti.
10: Parecchie ore dopo.
11: Biglietti, grazie.
12: Che male la bocca. Che succede? Perché mi fa male la bocca? Che bello di testa. No, non ho più i denti. Non ho più i denti, mi hanno rubato i denti.
11: Lo fanno.
10: Oh la Madonna, che sonno profondo.
13: Ehi Giovanni, ma che muso lungo che hai? Che succede?
14: Cazzo, che mi hanno invitato ad un raduno di moto che vorrei tanto esserci ma non posso andare.
13: Perché? Si è rotta l'arle.
14: No, ma anzi, vada Dio, solo che come faccio con Thor, il mio mastino napoletano?
13: Già, il mastino. Beh, ma scusa, e qualcuno della tua famiglia non può andare a dargli la pappona?
14: No, non può andare, perché sono tutti via per il matrimonio di una mia zia che si risposa. Io non sono andato perché appunto ho Thor.
13: Guarda, non so se può farti piacere, ma non ti ho mai detto che io sono un ex addestratore cinofilo. Ho anche una discreta capacità con i molossoidi. Anzi, diciamo che i cani giganti mi amano, cazzo.
14: E quindi cosa vorresti dirmi?
13: Che ci vado io da Thor a dare da mangiare al cicciolone lì. Hai capito?
14: Ma veramente? Ma sei sicuro? Ne sei certo?
13: Ma certo, che cazzo di amico sarei altrimenti? E poi mi fa piacere conoscere il cucciolone.
14: Ma grazie, ma cioè veramente, ma sei sicuro che cioè poi lo sai gestire?
13: Dai, sono il re dei molossoidi.
14: Grazie di cuore.
13: Allora, Thor, bel cucciolone, sono lo zio. Dai, che ti ho portato la pappona. Già che entro nel cancelletto, bello cucciolone.
9: Ehi, infatti.
6: Sebastiano. Hanno dovuto ricomporlo aggiungendo anche delle imbottiture.
14: Non mi perdonerò mai di averlo mandato da Thor. Dovevo avvisarlo che era un pelo irrequieto come cane.
12: Non è colpa tua, Sebastiano era un addestratore esperto. Il re dei molonsoidi, sono sicuro che è così che avrebbe voluto morire.
14: Dici?
12: Sì, sì, convintissimo.
10: Re era re. E anche degli altri oloidi.
14: Oh, lo sai che ieri Andrea è partito per la vacanza in direzione Los Angeles?
6: No, che bastardo! Ma scusa, ma a Los Angeles non è pericoloso per le cose che dicono in TV?
14: Ma a me ha detto che sono tutte esasperazioni dei media per fare ascolti. In realtà l'incendio non è così ampio come dicono. E poi per la cosa dei fuocherelli ha trovato anche delle offerte ottime per Los Angeles.
6: Che bastardo!
14: Eh già, chissà come se la sta godendo il merda!
9: Ehi, fatti!
6: Ciao, dai, chiamiamolo che ci fa un po' di invidia. Ci mette un po', si vede che è in spiaggia, si sta divertendo.
14: Beh, che ha detto?
6: Urlava.
14: Figa come si sta divertendo quel bastardo.
6: Speriamo non abbia preso la crema così si scotta.
10: Si scotta.
5: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
0: È un piacere di introdurre Donna Franziska e Raimundo del Segreto. Bani, bani, bani, così. Ma che state a fare? Pomiciate?
15: Ma che discreto, faccio molto discreto.
0: Ammazza, discreto una cippa. Gli è sverniciata la trachea.
16: Le altre cose non si possono fare qui.
0: Andiamo bene, lo diceva pure la barale. Poi siamo andati da ammucchiate, eh? Voi le fate le ammucchiate?
16: Sì.
0: Interessante. E a tal proposito, vi ricordate la vostra prima ammucchiata?
6: Sì, nelle prove.
15: Sì, stava io ensaiando.
16: Ha avuto connessione.
6: Sì, c'è stato feeling,
15: sì,
6: no?
15: Ensaiando con mia figlia.
0: Qua figlia?
15: Io niente, stavo provando con mia figlia ed è arrivata questa signora della Galizia, una donna mora. Si chiamava Maria Bousas.
0: E ti siete ammucchiati?
16: Sì, perché io quando l'ho vista la prima
6: volta. Sì, perché quando l'ho vista la prima volta, quando provava con sua figlia, io non dovevo fare le prove quel giorno, in realtà.
0: Senti, donna Franziska, mi hanno detto che Raimundo c'ha un pisello quanto una mazza da baseball.
16: Vero?
15: Sì! Non esageriamo!
0: Sai che quello che c'aveva il cazzo come un bazooka era Sean Connery?
16: Sean Connery non è niente!
0: Te lo dico io, ho visto. Bani, Bani. A proposito, donna Franziska, siccome mi hanno detto che ti piace la minchia grossa, no? Nelle ammucchiate usate anche i cavalli.
16: Franziska andava con suo hermano.
6: E Franziska andava con suo fratello. Raimundo, e con Raimundo a cavallo.
0: Ma tra noi e noi, Raimundo, il cavallo ti ha mai inculato?
15: Non ricordo.
0: Dai,
15: Nunca.
16: No?
15: Mai.
0: Dai, ma se cammini quelle gambe a compasso, dai, Raimundo, e su.
15: Non ricordo.
0: Vabbè, senti, Franziska, nei camerini hai fatto due zoffoconi, eh? Sì, non mi guardare così. Una regista e una camera me l'hanno detto. E io che so?
6: Sì, per ora siamo a 4-2.
0: Oh, vai.
6: Si dice non c'è due senza tre, no?
0: Allora andiamo. Grazie a tutti, sipario.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Che spettacolo, raga, ci voleva questa cosa da fare tutti assieme.
3: Sì, è vero, cazzo, adesso siamo tutti insieme, abbiamo un sacco di cose da fare, wow.
4: Raga, idea della Madonna.
2: Quale, cazzo.
4: Compriamoci tutti lo stesso orecchino buffo come segno della giornata. Come tipo una confraternita, eh?
3: No, oh, figata, dai, ecco, guarda, c'è un negozio di bigiotteria.
2: Scusate, ma io ho un problema.
3: E quale?
2: Non ho il buco.
4: Dai, cioè, 50 anni non avevi messo l'orecchino. Ma che cazzo sei, un parroco?
3: Ma veramente?
2: Ma no, è che ho sempre avuto paura delle infezioni.
3: Ma che cazzo stai dicendo? È una minchiata. Sei sicuro che non l'hai mai fatto? Perché hai paura, eh?
2: No, figurati, io sono uno che non ha paura di un cazzo. Una volta mi sono anche cucito una ferita da solo in campeggio, no?
3: Ma non dire cazzate, dai.
4: Dai, sei proprio un coglione. Dai, fatti il tuo buco, dai.
3: Dai, andiamo, cazzo.
2: Caga sotto. Ok, lo faccio, cazzo, lo faccio. Però speriamo non faccia infezioni o cose simili.
4: Ma vai, tutto materiale anallergico. Dai, nel giro di una settimana sei nuovo.
2: Ok.
5: Ehi, hey, fatti.
6: Ma che cosa hanno detto i medici?
4: Che sperano si risvegli dal coma presto. Intervento di rimozione di parte dell'emisfero destro del cranio in seguito all'infezione. Non è stata una passeggiata.
6: Ma cazzo. Povero Paolo, un caso su un milione poi.
4: Poverino, guarda, era così bello con il suo orecchino.
7: Non è vero, sembrava uno sciattone di merda.
2: Mario, secondo te mi porto un giubbotto per fare un bel giro a piedi per Catania?
8: Ma figurati, siamo in Sicilia, mica Milano. Qui è una piccola Africa. C'è sempre una temperatura gradevole e fuori c'è un bellissimo tempo.
2: Ma sei sicuro? C'è un cielo, un venticello? Non me la racconta giusta.
8: Ma che cazzo dici?
2: Guarda, sai che ho la patente nautica e un pelino so leggere i cambiamenti atmosferici. E mi sembra che vi siano delle perturbazioni all'orizzonte, considerando anche la direzione e la forza del vento, e che siamo sul mare, io non sarei così sereno.
8: Dai, cazzo di Bernacas!
2: Guarda il culo Nembi, guarda.
8: Ma succhiami il cazzo e muoviti, che voglio sfondarmi di arancina.
2: Vabbè, io però sono ancora dubbioso sull'ombrello e giubbotto. Guarda il culo Nembi.
8: Dai, stronzo, guarda il meteo sull'iPhone. Sole e vaffanculo. Dai, andiamo.
5: Infatti,
2: l'avevo detto, come lo nembi!
3: Prendimi la mano! Non parla!
2: Oddio, si è trasformato in niente!
3: Ti porterà via!
7: A Catania si dice arancino maschile, a Palermo arancina femminile. Comunque c'aveva ragione, i cumulonimbi erano minacciosi.
8: Ah, mamma mia, oh, che bello avere la patente, oh, ora possiamo farlo quando vogliamo.
9: Sì, siamo giovani, pieni di vita, adesso abbiamo anche la macchina, non ci ferma nessuno.
8: Chissà quanti viaggi faremo in giro per le spiagge a goderci la vita.
9: Sì, mamo, non facciamo come tutte quelle coppie che si ammorbano a 20 anni. Non ho intenzione di rompermi il cazzo. Cerchiamo di essere una giovane coppia dinamica. Se vediamo che non funziona ci molliamo, ce la spassiamo. Siamo troppo giovani per robe troppo serie.
8: Dai, scopiamo.
9: Sì, dai, cazzo, dai. Tira fuori il goldone.
8: Ce l'ho sotto la sella dello scooter.
9: Minchia, ma sei uno scemo.
8: Ma sì, dai, ci stiamo attenti.
9: Ok, ma appena senti che stai per venire, caccialo fuori, eh.
8: Minchia, sono Super Falco io.
5: Ehi, fatti.
10: Eccomi, sono tornato.
11: Mia madre è stata gentile a farci stare da lei finché non troviamo casa.
10: Sono distrutto, ho dovuto mollare l'università. Altrimenti non ce la faccio con i due lavori per mantenere il bambino.
11: Meno male che sei riuscito a vendere la macchina.
10: Già.
11: Copiamo?
10: Sì, dai, almeno quello, tanto il bimbo dorme.
11: Preservativi?
10: Non ce li ho.
11: Vabbè, dai, stai attento.
10: Ma certo.
5: Ehi, fatti! Due!
7: Eccolo, è un altro maschietto. Mamma mia, com'è bello vedere una coppia così giovane che invece di fare la bella vita per le spiagge decide di mettere su una famiglia così numerosa. Complimenti.
10: Già.
7: Ma senta, ma che cos'ha nello zaino? Vuole lasciarlo qui per andare a trovare la sua fidanzata in corsia?
10: No, no, non si preoccupi. Lo tengo perché dentro c'ho 1000 goldoni. Non si sa mai.
7: Figa, non hai un cazzo, ma un cecchino.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Al 221B di Baker Street, il brillante Sherlock Holmes e quello zoppo cerebrale del Dr. Watson attendono con impazienza l'arrivo di un nuovo caso.
2: Sherlocks! Sherlocks! Il telefono è cotto, che faccio? Lo spegno?
3: Ma che cavolo di minchia dici, Watson? Dammi qua a rispondere io! Hello? Qui parla Sherlock Holmes. Come dici, commissario? Oh, arriviamo immediatamente.
2: Che cazzo succede adesso, Sherlock?
3: Le parole, il linguaggio.
2: Però io stavo cucinando.
3: Hanno rapito la moglie del conte Dubois,
2: Watson. Sti cazzi.
3: E me coglioni pure, però l'hanno rapita e noi ci dobbiamo recare al commissariato.
2: Scusi, moglie, ma che cos'è una moglie, Sherlock?
3: Porca la puttana della regina, davvero non sai che cos'è un moglie?
2: Certo, se no non te l'avrei chieduto, madonna.
3: Chiesto,
2: tu non capisci.
3: Chiesto. Innanzitutto il linguaggio. Una moglie è una donna congiunta attraverso il rito matrimoniale ad un uomo che ne diventa a sua volta il marito. La moglie è la parte femminile di una coppia, insomma.
2: Ah, ho capito. Come praticamente il lumaco e la lumaca.
3: Non credo che esista il lumaco comunque.
2: Prete e il prato.
3: No, prete e prato non fanno niente.
2: Lago e l'ego.
3: Nemmeno per il cazzo. No. Sono tutti esempi sbagliati.
2: Come Gesù e Gesà.
3: No, sì.
2: È Gesù, è così quella.
3: Che c'è, gioco giù?
2: No,
3: non mi ricordo un cazzo. Basta, siamo in ritardo. Prendi il cappotto, porca la puttana della regina.
2: Va bene.
3: E spegni il camino, ricordati di spegnerlo. Oh no, un lupo manaro.
4: No, sono un fantasma.
3: Scusi, abbia pazienza, lei è il fantasma di chi?
4: Praticamente questa è la casa vecchia inglese, no?
3: Sì, è casa mia.
4: Sì.
3: Downing Street.
4: Allora, io sono morto...
3: Sì, questo lo vedo.
4: 3-4 giorni fa.
3: Un fantasma recente, fresco di giornata.
2: Io pensavo che...
4: Lei è Sherlock Holmes.
3: Ma Sherlock sarà lei e tutti i suoi parenti.
2: Io pensavo che era il salame che puzzava, Sherlock.
3: No,
2: lei
3: quello
2: mi dice...
3: sei tu.
4: Perché sono morto di recente, allora un pochino
3: ma lei perché stai infestando proprio di tutti i casi che ci sono a Londra, 22 milioni di abitanti, proprio per cagare cazzo a me?
4: Perché sono fantasma, però io sono meridionale italiano.
3: Sì.
4: Volare da fantasma fino lì in fondo è lunga.
3: C'è Ryanair, credo.
4: Non posso infestare gli aerei. Posso infestare questa casa, massimo un vicinato.
3: Sì.
4: Però mi trovo molto bene nella soffitta.
3: Allora perché non si leva dai coglioni e va
4: se
3: su nella soffitta?
4: Per voi posso...
2: Ma la soffitta io ci vado a chiavare.
3: Io ci vado a cagare.
4: Ecco. Magari infesto le cantine.
3: Forse anche l'ingresso.
2: Là ci caco io però.
4: Posso infestare un quadro, sì. Per
3: prego,
4: voi.
3: Sì, sì,
4: magari quello di suo cugino, quello lì.
3: Mio cugino che caga, sì.
4: Vabbè. Vorrà dire che se non è un problema posso venirmi a tirare i piedi di notte.
3: Arancino o arancina?
4: Arancina.
3: Sapevo che era catanese.
2: Simpatico
4: sì,
2: però,
4: sì.
2: Teniamolo.
4: Sì, facevo quello.
3: Scappa da cagare adesso. Vuole partecipare?
4: Basta che non la fa nel quadro.
5: Sherlock Holmes, meno male che è arrivato. Brancoliamo nel buio. La moglie del conte Dubois è stata rapita e i rapitori hanno lasciato solo questo biglietto. Legga pure.
3: Se la moglie del conte volete ritrovare, all'inizio dell'universo per idioti dovete andare. Inizio dell'universo per idioti. Un indovinello come unico indizio. Molto interessante.
2: Ma che cos'è un indizio, Sherlock? Uno zio dell'India? Ha capito? Lei è inglese, non capisce.
3: Mi è caduto il cazzo nel porridge.
2: Lo riprendo un attimo.
3: L'indizio è uno spunto, Watson. Un dato oggettivo che serve a giungere ad una conclusione certa ed inequivocabile.
2: Come quando senti puzza di merda e poi scopri che c'è le mutande sgommate.
3: Esattamente, proprio come quando...
2: Come quando trovi la fidanzata che fa i bombini e i bidelli e pensi che forse è un po' zoccola.
3: Non mi è mai successo, fortunatamente, ma sì, più o meno l'esempio è calzante.
2: Come quando i tuoi genitori sono africani e tu non sei africano e quindi pensi che ti abbiano messo la crema solare tutti i giorni.
3: Sì, un esempio un po' limite, comunque il concetto è chiaro.
2: Come
3: sì,
2: quando...
3: rotti i coglioni, puttana la regina, con la stronza col cappellino che saluta con la manina monca. Dobbiamo risolvere questo indovinello, altrimenti non ritroveremo mai la moglie del conte Dubois. Rileggiamolo. Se la moglie del conte... Aiutami.
2: Sì.
3: Se la moglie del conte volete trovare, all'inizio dell'universo per idioti dovete andare. È molto difficile. No, è finito il biglietto. Molto difficile, dico io. Che mi sto concentrando.
2: Cosa vuol dire difficile? Scusi, Sherlock.
3: Che palle, però. Cazzo, che gatto irlandese attaccato al cazzo, puttana. Allora, difficile è un aggettivo, attributo che indica una cosa che richiede sforzo, abilità, attenzione, concentrazione, ok?
2: Ah, come quando provi a fare la cacca dopo che hai mangiato per sbaglio 3 kg di pongo.
3: Sì, più o meno, sì.
2: Come quando non ti tira bene il pisellino e tu cerchi di infilarglielo lo stesso, non si piega tutta storta, allora lei per vendicarsi gratti coglioni.
3: Io smetterei di andare a puttane in quel bordello, però sì, più o meno l'esempio è calzante. Ecco, sì, esatto, più o meno, ecco.
2: Come quando a scuola ti fanno studiare tutta la storia del mondo dallo scoppio del Big Bang.
3: Si dice Big Bang, non Big Bang. Big Bang è la torre dell'orologio, idiota. Però aspetta un secondo. Magari nel tuo sproloquio mi hai fatto venire un'intuizione, eh? Ti rendi conto di quello che hai appena detto, Watson?
2: Ma non me lo ricordo, mi è passato tanto tempo, io ho la memoria a breve termine.
3: Che sei, un stello marino, un pesce rosso. Il Big Bang! L'inizio dell'universo per idioti. Big Bang, Big Bang. La moglie del conte si trova nella torre del Big Bang. Hai risolto il caso, mio caro Watson.
2: Ma quale caso? Ecco, meno male.
3: Che è questo?
4: Scusate, perché i fantasmi devono fare così quando in festa?
3: Da contratto questo.
4: Sì, me l'ha detto un altro mio amico fantasma che ho conosciuto, uno di Viareggio, che faceva una dei...
3: Non l'ha letto su Fantasma Book, no?
4: C'è?
3: Sì, credo.
4: Ma le foto non vengono, non mi riflettono negli specchi.
3: È giusto, questo è vero.
4: Come sono vestito?
2: Di merda!
3: Esatto, ma ha tolto le parole di culo.
4: Ma quello perché sono andato in soffitta, mannaggia me, ero curioso. Chi è che caga di voi due in soffitta?
2: Lui, io nei cacandina.
4: Io farei due analisi.
3: Qual è il porridge? Arrivederci.
4: No, era un verso di stupore.
3: Perché Watson ha risolto il caso.
4: Sì, sì. Hai risolto il caso?
2: Quale caso?
4: Posso darle del tu?
2: Sì. Ci mancano a te.
3: Perché si dava da lei veniva. Molto curioso essere fantasma, quasi peggio di essere Watson.
4: Ma chi è andato a letto?
2: Io Pippo.
3: E io Ciapolino. Ognuno fa le letture che cazzo vuole.
0: Radio 105. Only for you. The zoo. This is the zoo.
6: This is the zoo. È tutto pazzo. This is the zoo. This is the zoo.
7: Vai, dai!
8: Una cosa bella.
9: Sì.
8: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
9: Scusa, ti è partito un dente. No.
8: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
9: Scusa, ti è partito un dente.
8: No, l'altra
9: votazione. Giovanotti.
8: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
4: Mi è sembrato di vedere un gatto.
8: Si è accorciato il dente. Chi te morta? Si è accorciato il dente.
4: Che è successo? Only for you. This is Zoo.

0: Don, welcome. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105. In collaborazione con l'Accademia della Crosta presenta gli audio WhatsApp più divertenti delle persone più studiate d'Italia. Ben ritrovati alla classifica più stronza dei messaggi vocali. Siete pronti? Al numero 10, le anal dell'urino.
2: Valeria, fammi sapere, Savino, bisogna prenotare per le anal dell'urino.
1: Al numero 9, in salita, le bustine della Drea Rea.
3: Deborah, puoi domandare a tua madre per favore se c'ha le bustine della Drarrea, siccome ho avuto la Drarrea e siccome non mi ingozza andare a prendere, a scendere da capo andare in farmacia, io una ne avevo e me la sono presa. Puoi chiedere a tua madre se ce l'ha, giusto, una per domani, ancora mi viene a lavorare.
1: Scende di una posizione, quindi in ottava, i fermentici lattici.
4: Angela, sono fermentici lattici per la nonna che sta a scarica di diare. La zia Angela ha detto che quelli che prendeva lei erano buoni, sono a complesso. La nonna li ebbe dal dottore a bustine. È la stessa cosa, se tu vedi il nome è lo stesso.
1: Alla settima posizione, stabile, troviamo melangiane e chicozze.
5: Grazie, perché la tieta devi fare una e una. Una di melanzane, l'altra con le chicozze e la parmigiana. Quando te ne scordi fai tutto con le melanzane.
1: In sesta, le cose si appuzzoliranno.
6: Anche perché se quelle robe le lasci nel bustone, poi si appuzzoliranno, si puzzano.
1: Alla quinta posizione, domani alle 9, non alle 10.
7: Domani alle 9, domani mattina alle 9, non alle 10 a me! 1, 2, 3, 4!
1: Ci avviciniamo sempre più alla zona calda, amici. Infatti in quarta posizione c'è... è un equipico.
8: Sì, certamente, su questa cosa sono d'accordo con te, Lina. Però è un equipico, perché per ora per quante, se qualcuno devono fare dei compleanni oppure dei nomastico che festeggono.
1: Siete pronti per le prime tre posizioni? Alla numero 3 troviamo... i gay e gli opofoghi.
9: Stanno l'80% solo gay a papà, se non ci sei mai stato. Babbo c'è stato in da questi due posti che dice mamma. Stanno solo gay, l'80% sono gay. E sai che capata te opofogo là, non sai come cazzo si chiama, che schifo gay a papà.
1: In seconda posizione, la bucchinara della tinta.
10: Tu sei una grande bucchina, ma quelle bucchine che più grande non si può. Quando ti fai la bucchinara della tintura, in quella bucchina di testa, le bucchinare delle asciugamani me le devi chiedere a me. No che ogni volta che bene chi la tu bucchino con me te mi spruccate un'asciugamani tinture, capito, zoccola? Perché io tengo le bucchinare delle asciugamani solo per le bucchinare delle tinture. Quindi gentilmente quando ti devi fare la bucchinara della tinta me lo devi chiedere a me, granda bucchina.
1: E in prima posizione il salvagente a Fenicolo.
11: Anna, senti, mi vuoi fare una gentilezza? Mi vuoi comprare il salvagente Fenicolo?
1: L'appuntamento è per la prossima settimana, amici. Vado a bere, altrimenti mi disidrata. Vabbè, avete capito.

0: Lo Zodi 105.
1: Paga il canone, figlio di puttana. Rai Cose presenta invenzioni, tecnologia, futuro, spazio, cianfrusaglie, cincischioni e cincischiate. Benvenuti a Cose, invenzioni straordinarie di Lollo Brigido.
2: Buonasera e ben ritrovati su Rai Cose e al programma Cose. Cose tratta invenzioni incredibili e ospita in ogni puntata due persone che hanno voglia di portare dinanzi al nostro pubblico delle invenzioni che potrebbero rivoluzionare il mondo. Ieri abbiamo avuto con noi il signor Tartaglia, che ci ha presentato il Trita Calzini della Indesit, questo marchingegno che previene una delle principali cause dei cambiamenti climatici, ovvero i calzini usati. Poi abbiamo avuto Abramo, che ci ha presentato lo schiaffeggiatonni della Rotowash, un accessorio utilissimo per ammaestrare i tonni domestici e magari evitare un'aggressione da parte dei tonni un po' più aggressivi.
1: A Rai Cose vi presentiamo il primo scienziato della puntata. Lui è Enzo Codroipo, svizzero dalla nascita, laureato all'Università Cialtrona di Lugano Sud e premiato più volte alla Fiera dei Pagliacci Pazzi di Crotone. Ecco a voi Enzo Codroipo.
2: Diamo il benvenuto al primo inventore. Lui è Enzo Codroipo, inventore, scienziato e scrive sulla scheda tabagista. Non so cosa possa servire questo dato, comunque un applauso. Buonasera signor Enzo Codroipo.
3: Buonasera a tutti.
2: Lei mi ricorda vagamente già un inventore che è venuto spesso qui.
3: Ma perché noi inventori siamo tutti uguali.
2: Ah.
3: Noi siamo proprio geneticamente, lei forse questa informazione non la sa perché non ha studiato.
2: Proprio la stessa voce.
3: Proprio noi ci distinguiamo, il gene dell'inventore diventi con questo semiaccento meridionale e queste fattezze, sono proprio tipiche degli inventori.
2: Oh, non lo sapevo.
3: Chi è inventore non ha questo modo di parlare.
2: Non è inventore.
3: No, si sottopone a una serie di trapianti, sfigurazioni e imparazioni di parlante per essere così.
2: Lei è sicurissimo di essere...
3: Sta scherzando, io figurati...
2: Lei si è laureato.
3: Ma quante volte anche? Proprio...
2: Tipo, mi dica...
3: Buf.
2: Va bene. Allora, benvenuto a Invenzioni del Pazzo.
3: Allora, io ho portato questa invenzione che mi è costata... Non le dico quanti soldi perché non ci può credere, ma mi è costata anche a livello sentimentale, perché per produrre questo io ho dovuto distruggere acri e acri di foresta secolare appartenenti al comune nel quale vivo.
2: Nella scheda, tra l'altro, leggo che lei ha
3: 4 capi di imputazione.
2: Sì. E ha liberato suo fratello in un bosco. Suo fratello.
3: Ma questa è un'altra storia, quella è perché mi servono i fondi di. A un certo punto, quando finiscono i soldi, siamo in 4 in famiglia, no? Abbiamo l'eredità della famiglia.
2: Ma suo fratello, mi scusi, dalla scheda che leggo, abbiamo fatto un po' di ricerca, poverino, era afflitto da una malattia
3: mentale.
2: Mentale, oltretutto.
3: Ma lei deve capire che comunque quello che gli ha fatto la natura deve insegnare a risolverlo, capito?
2: No.
3: Cioè io penso che comunque...
2: Suo fratello era handicappato.
3: Mentale, sì.
2: Sì, ma anche...
3: L'ho lasciato libero nella foresta, so che la natura si prenderà cura di lui. Comunque io adesso ho libero accesso ai suoi fondi e anche alla pensione di invalidità che giustamente non essendo defunto, almeno prove non ce ne sono, credo che sia ancora in possibilità di essere riscossa attraverso
2: la lei non mia sa figura. Dov'è il fratello?
3: Voci del paese.
2: Lo sentono gridare.
3: Voci del paese narrano che in certe nottate molto fredde sentono delle urla strazianti provenire dal comprensorio. Credo che abbia trovato il modo di nutrirsi e questo avvalora la mia tesi secondo la quale comunque l'essere umano ha formidabili capacità di adattamento. Ho inventato uno strumento utile. Vedo che lei ha poi una delle mie invenzioni. Lo stecco che produce segni.
2: Penna.
3: Questo è un mio brevetto di 4 anni fa.
2: Ma non penso proprio.
3: Devo ancora pagarmi le royalty di questa invenzione.
2: No, è una penna.
3: Sono in causa. Questa.
2: Una penna Bic.
3: Allora, quando ho inventato lo stecco che produce disegni non autonomo, perché c'è anche la versione autonoma, che è una scatola così, che colleghi con un filo allo strumento computer.
2: Sì.
3: Tu gli dai, e ci sono tante di queste mie.
2: Stampante, sì.
3: Esce proprio.
2: Stampante.
3: Ho creato appunto il supporto che serve sia per quella versione che le ho detto grande che si collega al computer, che la versione manuale.
2: Sì.
3: Ho inventato questo supporto, come lei vede. Ecco, è fatto. Allora, per fare questi 5 quadrati bianchi,
2: sì,
3: li ho chiamati così per praticità, mi dà 2 quadrati bianchi.
2: Sì.
3: Per fare questi quadrati bianchi, 4,
2: hai speso
3: 700.000 euro e ho distrutto il verde di un intero paese di montagna che adesso non vedrà mai più la possibilità di essere coltivato.
2: Certo, sono fogli di carta bianca.
3: Ho spruzzato anche calce viva. Calceviva e, e benzina
2: nel, sono fogli,
3: perché proprio è la volontà che nessuno possa rubarmi il segreto.
2: Certo, sono fogli,
3: quindi,
2: di carta.
3: Quindi ho questi quattro, quattro di cui uno neanche tanto non è venuto benissimissimo.
2: No.
3: Forse mi devo spostare in un'altra regione e fare fuori un altro. Appena troverò i fondi.
2: Certo. Lei ha speso 700.000 euro per fare 4 fogli.
3: Ho anche ammazzato mia madre e messo,
2: liberato il figlio,
3: liberato
2: il fratello,
3: fratello
2: pazzo,
3: pazzo nel bosco.
2: Tutto questo per fare 4 fogli A4.
3: Questo è il formato rettangolo bianco.
2: Sì.
3: Poi c'è il rettangolo bianco sdraiato.
2: Vale, mi scusi.
3: Volendo, se noi ne mettiamo tanti e li pieghiamo a metà, un'altra idea mi sta venendo. Guardi, guardi. Adesso noi, se pieghiamo a metà,
2: da 4 diventano 8.
3: Diventano 8, ma se noi con lo strumento che lei ha in mano, mia invenzione, li riempie di scarabocchi, lei ha un contenitore di scarabocchi.
2: Si chiama quaderno.
1: Dopo questo intervento, il signor Enzo Codroipo è stato arrestato con l'accusa di pluriomicidio colposo, con l'aggravante per aver abbandonato 4 anni fa, in un bosco, il fratello menomato mentale, senza viveri o la possibilità di sostentamento. Dopo svariate ricerche, effettuate dalle forze dell'ordine, siamo riusciti ad identificare il fratello Andy Cappone, che durante la notte ulula in cerca di aiuto. Se vi dovesse capitare di incontrare il fratello del signor Codroipo, vi preghiamo di evitare il contatto fisico e, se siete muniti di arma da fuoco, di farlo fuori, perché è ormai ritenuto un peso sociale. Cose, su Rai Cose, torna a grande richiesta, settimana prossima su uno dei 1000 canali inutili della Rai, che ovviamente paghi tu, brutto stronzo. Paga il canone o ti veniamo a prendere, figlio di puttana.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Mimmo! Ma vedi questi che cazzo si sono inventati? Mannaggia a loro, per la carne, cioè la carne della mafia, un filetto della mafia. Mo, sai che facciamo con questi? Mo li chiamiamo, va.
5: Pronto?
4: Sì, buongiorno. Sono Rizzo Savino, sì, buongiorno, sono il titolare della pizzeria Trullo Allegro di Palo del Colle, in provincia di Bari. Nella nostra pizzeria noi abbiamo questo menù turistico, diciamo pittoresco, che abbiamo chiamato menù Malavita, perché ho letto che in Sicilia si vende il filetto di Cosa Nostra e a noi mancava proprio il secondo da inserire in questo menù tra i turisti, dalle orecchiette con la miccia di rapa, al posto della pizza regina, la pizzerina. Abbiamo la birra gomorretta.
5: Aspetti, le cime di rapa, come sono le cime di rapa con?
4: Li chiamiamo orecchiette con le micce di rapa. Ci sono le cime di rapa, ma noi le chiamiamo le micce di rapa per avere il menù Malavita, diciamo. Faccio un esempio, noi abbiamo l'antipasto dello scafista, che è questo gommongino che noi mettiamo a centro tavola con i salumi dentro. Non le dico l'affogato è il più richiesto proprio alla fine. E questi impazziscono per sto menù. Cioè abbiamo il primo, le pizze, il secondo, ci manca il secondo di carne. Io quando ho letto il filetto di Cosa Nostra ho detto, beh, allora abbiamo
5: No, ma non ho idea di chi lo possa vendere. Comunque un'ottima trovata. Salve e buon lavoro.
4: Arrivederci, grazie.

0: Noi abbiamo tutto un menù simpaticissimo, abbiamo le orecchiette tipo con le micce di rapa, la sacra burrata unita, cioè tutto fatto così, no? Abbiamo sì. La birra, che è la birra Gomorretti, che viene servita con la musica di Gomorra, ci manca il vino. Allora, noi pensavamo ad un vino rosso con una bottiglia tipo a colomozzo, tipo, sai, per farla in tema, ha presente il fucile a canne mozze? A noi interessa la bottiglia a colomozzo.
1: Sì, potrebbe, sì.
0: Va bene, comunque teoricamente si può fare.
1: Vediamo, sì. Se guarda il sito, lei dice, io sono orientato su questa linea di prodotto, su questo vino, e poi vediamo cosa possiamo fare.
0: Senta, ma si può cambiare anche l'etichetta volendo? Cioè io prendo tipo un nero d'avolo e ci metto davanti l'etichetta tipo a tema, tipo Schianti, piuttosto che bruciato di Mondalcino, perché sono fatti apposta, no? E poi io lo servo con l'etichetta fatta apposta.
1: Penso non è possibile, perché di avere un controllo da lei di se questa è una partita.
0: No, ma figura, parlo del col, ci conosciamo tu, non hai controlli da noi. Sa come funziona, no? Basta che inviti il capo. Vabbè, non lo diciamo per telefono che non si sa, ma comunque la ringrazio lo stesso.
1: Grazie a lei.
0: Grazie, buongiorno. Arrivederci, baciamo le mani.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Merda!
2: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, te mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
4: In tre contro te, la vendetta del signor Herpes. Una coppia di youtuber arrapatissimi combatte contro un arcigno nemico che vuole contagiarli a tutti i costi con una malattia venerea creata in laboratorio per fermare la loro ascesa di popolarità nel mondo del porno. Azione si chiama.
5: Cusanaria, buongiorno.
6: Pronto? Salve, sono Remo.
5: Buongiorno.
6: Sono Remo Gelamella, che fa andare la cappella.
5: Pronto?
6: Sono un regista, salve, gentilissimo, la sto disturbando?
5: No, è che sento male, mi scusi, non ho capito.
6: Sì, mi perdoni, perché sono sul set, adesso sto girando un'interna in un appartamento. Le spiego?
5: Mi dica tutto, mi dica tutto.
6: Allora, mi servirebbe gentilmente, se è possibile, uno studio di posa, so che voi avete disponibilità.
5: Sì?
6: Devo fare un remake dei miei contro te, che si intitola In tre contro te, la vendetta del signor Herpes. E stavo gentilmente cercando uno studio di posa che mi potesse allestire una sorta di laboratorio scientifico dove poter girare la scena la scena madre del signor Herpes che si incula. Scusi un secondo. Ragazzi, stop, un attimo che sono al telefono, faccio fatica a parlare. Mi perdoni, mi scusi, sono sul set, non penso. Allora, le stavo dicendo, se è possibile, avrei l'esigenza di avere appunto questo set dove ricostruire questo laboratorio di questo malvagio che vuole fermare questa trio di youtuber che...
7: Guarda, la stoppo subito perché le faccio la mia collega che si occupa di questo tipo di appuntamenti.
5: Ecco che entra.
6: Allora, signorina, come stavo anticipando, penso al suo collega, noi abbiamo una produzione in questo momento da portare avanti che si chiama In tre contro te ed è un reprise del successo dei Me contro te in chiave hard. Noi avremo l'esigenza di costruire un set dove c'è questo cattivo, quindi devo fare la scena, diciamo, madre di quest'orgia con il signor Herpes. Mi scusi il rumore, ma sto girando.
8: Sì, un momento.
6: Sì, tanto vado avanti. Adesso vai, sparagli in faccia.
9: Becca!
6: Abbiamo stretto sulle palle.
9: Dito nel culo, no.
6: Ok, stop, ragazzi.
8: Pronto? Ci sono.
6: Sì.
8: Può passare, può fissare, cioè mi dica lei che giorno può venire.
6: Sì, scusa un secondo perché c'ho l'attore arrapatissimo. Johnny, mi fai una gentilezza. Non urlare, cerca di tirare un pelo indietro perché se mi vieni subito non riesco a fare il camshot, ok? Allora, tienitela, stringi alla base e poi schizzi, ok? Girami. Sì, pronto. Sì, allora cosa facciamo? Fissiamo un appuntamento?
8: Sì, mi dica lei che giorno preferisce.
6: Allora, io oggi mi trovo appunto a Milano perché stiamo girando.

0: in questo alberghetto in stazione centrale una scena di sodomia, però possiamo magari anche nel pomeriggio se è disponibile, perché sono già a Milano.
1: Non l'ho sentita, scusi.
0: Eh sì, perché ho l'attore che mi sta sbarrando. Un attimo solo, stop ragazzi, stop un attimo che finisco la telefonata. Scusate, tienilo duro, chiamami la Fluffer per piacere, tieni il cazzo duro. Allora sì, stavo dicendo che io sono a Milano, quindi potrei passare nel pomeriggio. Pronto? Pronto, signorina?
1: Buongiorno, come parlo?
0: Sì, salve, sono Remo Giramella, fan della cappella. Ho chiamato poc'anzi.
1: Come Remo?
0: Remo Giramella. Giramella. Sì, ho chiamato poc'anzi, ero al telefono qualcuno per fissare un appuntamento. Siccome sono sul set che sto girando.
1: Perfetto, fica, sì. Per che tipo di produzione?
0: Allora, noi stiamo girando in Tre contro te, che è la parody hard dei Me contro te. Infatti gireremo La vendetta del signor Herpes per una produzione americana di Los Angeles.
1: Va bene, ok, allora...
0: Scusi un secondo che do lo stop agli attori, perché non vorrei che mi venga...
2: No, stop, non mi adesso, ti prego, non adesso perché non sono... No, come hai già fatto, cazzo?
0: Cos'è, stai piangendo?
3: Mi tremano i piedi.
0: Stai piangendo? Scusa un secondo, c'ho l'attore che mi sta piangendo. Perché stai piangendo? Stai male? Ti sei vergognato? Non è un problema che se...
4: Mi perdoni, scusi, sono in una situazione di faience perché l'attore si è vergognato che...
1: Vabbè, preferisce che mi richiama più tardi,
4: probabilmente
1: calma,
4: sì.
1: Quando è terminato.
4: Sì, perché c'ho l'attore che si è messo a piangere perché si vede che si è vergognato perché è venuto subito.
1: Tranquillo.
4: Allora, facciamo così, magari la richiamo fra 10 minuti, il tempo che li faccio riprendere e...
1: No, ma mi richiami pure quando ha finito di lavorare, magari è più con calma. Così.
4: Va bene, la ringrazio infinitamente, signorina. Io ho parlato con la signorina, scusi che non so...
3: Oh,
4: bene, grazie signorina.
2: Dai, bravo, così.
3: Il culo.
0: Questo, vedi, alla fine il pianto ti ha fatto rientrare introspettivamente il personaggio. Scusate ragazzi, spero che non sia ancora in linea la signorina. Pronto?
5: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
6: Radio 105.
7: Welcome to the zoo.
8: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
9: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamento?
10: Stufamento,
9: tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: Lo Zoo di 105.
1: Infame in incognito.
2: Il commendatore Giulio Schiappi è in fermento per l'approssimarsi delle feste natalizie, un momento nel quale la sua perfidia e sete di malvagità aumenta a livelli Scrooge e comincia a passare in rassegna ogni sorta di angheria possibile da poter produrre ai danni dei propri dipendenti in clima prenatalizio, convocando un CDA straordinario per caldeggiare le proprie idee malsane.
3: Allora, stronzi, come ogni anno è arrivata la festa di merda. E come sapete io ho sete di malvagità. Quindi, proposte per rendere una merda la vita di qualcuno di pesantemente inferiore nella scala sociale?
4: Mi scusi, mi perdoni, dottore. Ogni anno è la stessa questione. Purtroppo le leggi e i sindacati ci massacrano di querele per questa sua malsana abitudine. Non possiamo per una volta, dato il caro vita e gli aumenti, lasciare che la sofferenza venga già imposta dal momento socio-economico che sta già contribuendo pesantemente a questo malessere generale nei sottoposti, nei dipendenti.
3: Col cazzo! Nessuno mi priverà di godere licenziando donne in maternità mentre escono dai centri commerciali cariche di doni per la famiglia comperati con una tredicesima che pari a quello che spendo per bere al ristorante stellato. Vabbè, allora, dato che mi sento magnanimo e oggi voglio dare un senso al concetto di riunione di amministrazione, metterò ai voti questo speciale foglio di angherie infami redatto ieri sera mentre mi facevo succhiare l'uccello da tre orientali vestite da gattino strafatto di metanfetamine. Ecco, leggete.
5: Ma senta, qui c'è anche un punto in cui facciamo urinare un dinosauro sui capelli degli operai che arrivano in ritardo. Non è fattibile, Schiappi.
3: Perché? Chi l'ha detto?
6: I dinosauri sono estinti.
3: Ah, già, cazzo! Cloniamoli!
6: Non si può,
4: Schiappi.
3: Che palle! Perché la scienza non va di pari passo con la mia follia da tossicomane? Vabbè, votiamo. Ok, vedo che ci sono 3 contrari su 6. Accetto di buon grado le opinioni del mio consiglio. Ok, non c'è problema.
5: Grazie, Schiappi, grazie. Finalmente è risavito. Sono felice per questo suo cambio di rotta.
3: Col cazzo! Io sono una merda umana! Vi licenzo tutti! Vi sto prendendo per il culo!
2: Dopo aver licenziato i bastian contrari ed essersi assicurato che non gli venisse riconosciuto nessun indennizzo societario, attraverso escamotage ai limiti della legalità, lo Schiappi passa all'azione e cerca le vittime più sensibili fra i propri dipendenti, per poter mettere in atto il suo piano disumano, atto a distruggere la felicità dei suoi dipendenti più sereni, proprio sotto le feste di Natale.
3: Ciao, sono nuovo dell'ufficio. Come ti chiami?
7: Cinzia Buffi, piacere.
3: Oh, Buffi, come i coglioni di un mio amico delle medie. Dovevi vederli, sembravano uva sultanina.
7: Ma scusa, ma che stai dicendo? Sei ubriaco?
3: Un pochino, ho esagerato con il krug a colazione. Ma parlami un po' dei tuoi colleghi del cazzo.
7: Cosa?
3: Dico, parlami dei tuoi colleghi che sono un rimpiazzo. Vorrei sapere un po' con chi ho a che fare, sai?
7: Ah, sì, certo. Ecco, quello è Egidio, padre single. La moglie è venuta a mancare di recente, poverino.
3: Godo.
7: Cosa?
3: Oh my good, ho vissuto anni a Los Angeles io.
7: Certo.
3: E quello lì chi è?
7: Quello è Sandro Besuzzi, detto Sandrino. È un grande uomo. Pensa che passa la sera a fare volontariato sulle ambulanze. Lo chiamiamo il Doc. Mentre la ragazza di fianco, quella che beve il caffè, è Evelina. Lei è un po' la mamma di tutti. Si fa in quattro per risolvere ogni problema. Sai, qui siamo un po' una grande famiglia.
3: Sto per sboccare. Dove cazzo siamo? In un episodio di una sitcom prodotta dal Vaticano? Figa, qui c'è l'imbarazzo della scelta nella devastazione. Sono arrapato come una scimmia.
7: Ma che stai farfugliando? Ma scusa, ma hai un'erezione? Ma sei un maniaco per caso?
3: Sì, scusa, è l'emozione del primo giorno.
2: Ancora indeciso su chi fra i suoi dipendenti sia il più meritevole di soffrire sotto le feste, lo Schiappi decide di chiedere consiglio ai suoi amici del circolo degli arcigni, sempre pronti ad inondare il pianeta di sferzante ed impunibile sprezzo della gioia altrui.
3: Pronto, Bolaffi? Che cazzo fai di bello?
8: Sto avvelenando le piante grasse del mio Filippino. Ci tiene tantissimo.
3: Figa che bello, beato te che hai da fare, io sono qui in sbattimento. Non so a chi far del male gratuito questo Natale fra i miei dipendenti.
1: Ciumbia!
3: Cosa?
1: Cosa?
3: No, tu hai detto ciumbia e poi sei stato in silenzio.
1: Sì, era la prima parola che mi è uscita nel completo disinteresse di quello che stavi dicendo. Non ti ho nemmeno ascoltato, sono ricchissimo.
3: Lo so, anche a me non me ne frega un cazzo di quello che sto dicendo, tanto sono ricco.
1: Annoiamoci un po', dai.
3: Oh, volentieri. Vabbè, ciao Bolaffi! Che stile il Bolaffi, nemmeno saluta, tanto è menefreghista. Un esempio di ricchezza e scostanza.
2: Nel prossimo episodio di Infame in Incognito.
3: Pronto?
9: Sì.
3: Orfanotrofio?
9: Sì, chi parla?
3: Sono il proprietario del terreno.
9: Ah sì, il dottor Schiappi, salve!
3: Domani vengono le ruspe, dovete sloggiare. Mi serve spazio a costruire un campeggio.
9: Ma come? Ma dove mettiamo i poveri bimbi?
3: E io dove metto i poveri campeggiatori?
9: Ma siamo in centro a Vigevano, nessuno fa camping in centro a Vigevano!
3: Ah, adesso Vigevano è brutta! Dai, fuori dai coglioni!
10: Infame in incognito.

0: Lo Zoo di 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
1: Ah, che paura!
0: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
1: Che schifo!
0: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau.
1: Che paura!
0: Solo su Stai TV.
2: Sì?
3: Sì, pronto, buongiorno, parlo con il ristorante di mare.
2: Sì,
3: sì, buongiorno, sono la Giada, chiamo dalla redazione di Stai. La sto contattando perché Stai inizierà la produzione di un nuovo programma che andrà in onda inizio estate e avevamo individuato il vostro ristorante per partecipare, ecco.
2: Diciamo, dipende cosa di preciso.
3: Allora, guardi, glielo spiego brevemente così non le rubo troppo tempo. Allora, in pratica noi selezioniamo una serie di ristoranti a tema, no? Quindi la puntata pesce, la puntata terra, la puntata carne, eccetera. E in pratica facciamo succedere delle cose un po' particolari all'interno dei ristoranti. Ne abbiamo letto un po' le vostre recensioni, ce ne sono, ecco, sono un po', diciamo, altalenanti, ecco. Cosa che per noi va molto bene, perché in pratica il programma funziona che noi ci fingiamo dei clienti, no? E andiamo a vedere questi ristoranti, chiamiamoli da horror, ecco, però insomma senza poi essere troppo offensivi, e vediamo che cosa succede in questi ristoranti davvero.
2: Okay.
3: Ad esempio, per dire, io ora non so se questa recensione sia vera o falsa, adesso tra poco si potrà avere l'identità verificata, quindi no, sarà tranquillo, però ce n'è una che dice: nel bagno ho trovato un cameriere che pippava piangendo.
2: Perché spesso magari il nostro concorrente, diciamo, che va a mettere queste recensioni false.
3: Senta, le faccio una domanda: l'ingresso del ristorante è vicino alla strada, è di fronte?
2: No, è all'interno di un giardino, quindi
3: è
2: appartato, non c'entra niente.
3: Allora, visto che c'era, allora visto che abbiamo già, per dire, due tag, no? Il cameriere zombie, il cameriere drogato, noi potremmo fare arrivare un'invasione di zombie. Tipo thriller di Michael Jackson, no?
0: Giada sta cercando di convincere quel pezzo di merda bastardo e figlio di puttana, proprietario di un orribilissimo ristorante vicino al mare. Riuscirà a convincere quel bifolco cafone con la peste nei denti a partecipare al programma? Sentiamo.
3: Voi avete delle porte, tipo, diciamo, quelle della cucina, no? Tipo saloon? Le avete così?
2: Ce n'abbiamo una, sì.
3: Ecco, allora noi per esempio potremmo prendere quella e incastrarci dentro tipo un animale. Cioè, presente, quando si devono aprire o chiudere, ci incastriamo un animale morto, di modo che non si possa più aprire. Capito? Cioè, delle cose un po' particolari, tema horror, tema trash. Anche un cliente finto qua qui esplode la testa, o magari che assaggia un boccone e muore.
2: Sì, vabbè, fa ridere perché non siamo...
3: Senta,
2: nel nostro piccolo, diciamo, noi accontentiamo tutti, quindi...
3: Certo, anche gli zombie. Senta, ma avete il parcheggio voi? C'è spazio per mettere una rampa, per far saltare una macchina, farla atterrare dentro il ristorante, tra i tavoli?
2: Non credo.
3: No,
2: anche se all'interno del giardino, no.
3: Però magari potrebbe arrivare col deltaplano la macchina.
2: Sì, sì, quello sì, quello sicuramente.
3: Cioè, immagini tipo una panda volante che, diciamo, si scaraventa in mezzo ai tavoli, farebbe straridere. Cioè, la gente ci sballa per sta roba.
2: Sì, ma perché noi abbiamo il giardino, mettiamo anche i tavoli nel giardino, quindi a prescindere tutto, diciamo.
3: Ah, bello, anche i tavoli. Tipo, potremmo mettere una mandria di bufali inferociti che passa velocissimo, tipo Re Leone, capito?
2: Okay.
3: Facciamo degli slow motion, dei motion control. Cioè, mettiamo gente che si fa malissimo. Però nel frattempo mangiano e, insomma, godono, diciamo, dei vostri piatti.
0: Brava Giada, hai quasi convinto quello stronzo terrone mangiacefali a partecipare al programma televisivo. Ora sentiamo se ha dei cuochi senza dita.
3: Cuochi senza dita ne avete?
2: Diciamo di no.
3: No, eventualmente pensa che ci sarebbe qualcuno disposto a farsene tagliare una, due massimo?
2: Sì.
0: Benissimo. Il proprietario Francesco, detto faccia di cazzo, del ristorante Sticchio sul Mare, farà mozzare le dita ai suoi cuochi, perfetto per ricreare la scena degli spaghetti alle vongole con dita umane. Tanto vomito per terra e scene di panico.
3: Quindi noi abbiamo selezionato, intanto vabbè, c'è un rimborso spese per la partecipazione a puntata di 30.000 euro per il singolo ristorante, e poi in palio c'è un premio di 100.000 per il ristorante che vince la puntata. Senta, un amico senza braccia ce l'ha un mutilato?
2: Sì.
3: Benissimo, la richiamo allora. Grazie Francesco.
2: Vabbè,
3: arrivederci. Vabbè.
0: Bravissima Giada, hai trovato il secondo partecipante. Ma questa cosa è incredibile. Il merda, appena ha sentito i 100.000 euro di premio, farà mozzare le dita ai suoi cuochi, farà anche passare una mandria di bufali nei tavolini con i clienti e una macchina si catapulterà dentro il ristorante, facendo crepare un sacco di gente. Sto pezzo di coglione bifolco di merda. Da prendere a calci nei coglioni fino allo svenimento. Alla prossima puntata di Ristoranti da Horror, solo su Stai TV. Ciao!
1: Ristoranti da horror. Now the horror sgana Wallerau. Solo su Stai TV.
4: Radio 105.
5: Hey! 105.
4: Hey! Lo Zoo di 105.

0: Ciao scassati, questa è Cavalcavean, la mia classifica dance che padroneggia tutto il sistema dance di questa Italia e che lancia i nuovi tormentoni per l'estate 2018. Se volete mandarmi le vostre produzioni, non depositatele, ma prima mandatemele a me. Mi raccomando, ne ci penso io a tutto, ok? Vi faccio guadagnare come minimo 66-69 euro dopo il quinto semestre. Quindi scrivete questo indirizzo email che è gaga@giangiallalagallagaga.torino, né? E adesso partiamo con la prima e nuova entrata di questa settimana. Sentite già che ritmo. Arriva uno dei dischi più suonati a Miami. Arriva Cina DJ con La La La Mosca.
1: Porco! Oh, no!

0: Porca
1: minchia, questa canzone è troppo devastante, né? Questa dovete usarla, mi raccomando, DJ l'ascolto, durante le risse. Appena scoppiano, alzate ancora di più il volume, perché crea il panico nella discoteca, vedi sangue, cose, un macello, né? E poi dite al lucista di mettere la strobo, così vedi fermo immagine degli schiaffazzi, una roba devastante. E adesso sentiamo un messaggio.
2: Ciao Gabri, sono la puttana che ieri sera hai caricato in Corso Regina. Volevo dirti che ho una malattia rarissima che ti fa pisciare addosso senza smettere. Scusa, ma avevo bisogno di soldi. Ciao Gabri, salutami che ti sto ascoltando.
1: Oh basta, mi sto pisciando addosso, incredibile questa cosa qua, non riesco a fermarmi. Maledetta balorda, vai a fanculo, ne? Ma che mi sto pisciando tutto lo studio.
3: Il cazzo duro, tutta la vita.
1: E purtroppo Squarci perde il posto numero uno di questa classifica e passa alla numero due. Questa è il cazzo duro tutta la vita.
3: Pica, pica, la, la, cazzo duro, pica, pica, la, la, cazzo duro.
1: Ciao Squarci, alla prossima. E al primo posto arriva la hit delle hit mondiali, né? Ragazzi, state attenzione perché arriva Paparella Gay.
4: Vorresti il pene.

0: mica! Minchia, se spacca, mi fa venire. Mi sta incistando tutta sta roba. Adesso scendo e pesto qualcuno per strada, una roba incredibile.
1: Bomba.
0: Benissimo, queste erano le tre canzoni più alte della mia classifica Cavalcavia, che contiene le prime 600 canzoni di questa settimana. Per oggi è tutto, ci risentiamo presto, ma prima, Caputo, ci sei?
2: Sì, Gabri.
0: Sei pronto?
2: Sì, Gabri.
0: Sei scemo?
2: Sì, Gabri.
0: Perfetto, allora oggi per fare più iscritti sul mio Instagram farò una storia lanciandomi dall'aereo con addosso 50 lettori Pioneer senza paracadute, ne? Questa è la cosa geniale, che nessuno avrebbe mai il coraggio di farla. Vero, Caputo?
2: Sì, Gabri.
0: Ok, allora attento, perché adesso dovrò lanciarmi tra circa 4 minuti, perché il lancio verrà fatto sopra il lago d'Avigliana.
2: Sì, Gabri.
0: Così non rischierò di morire, così cado nell'acqua.
2: No, Gabri.
0: Perché adesso siamo su Torino, se mi butto adesso mi schianto su un palazzo, una roba che non voglio morire, eh.
2: Che fosse meglio, ne?
0: Allora, Caputo, appena arriveremo sul lago d'Avigliana, io ti dirò di aprire la porta della...

0: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
1: Ah, che paura!
0: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
1: Che schifo!
0: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau.
1: Ho paura!
0: Solo su Stai TV.
2: Buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno, buongiorno. Mi presento, mi chiamo la Giada, io chiamo dalla redazione di Stai a Milano. Avremo individuato il vostro ristorante per partecipare a un nuovo programma televisivo che andrà in onda in primavera.
2: Sì.
3: Ecco, allora, in pratica noi mettiamo in risalto alcune caratteristiche un po' peculiari del ristorante in questione. Voi, per esempio, cosa cucinate di tipico?
2: Eh beh, tutte le specialità valtellinesi, ecco. Diciamo, le pizzocche, gli shat, gli spezzi, le tagliatelle fresche, i funghi.
3: Certo, come carne
2: tagliate,
3: cosa fate?
2: Cervo, insomma.
3: Ah, ecco, cervo, stambecco.
2: Sì.
3: Ecco, allora, perché siccome il tema poteva essere un po' questa cosa della montagna, stiamo individuando dei ristoranti tutti in questa zona della Valtellina, diciamo, e quindi insomma la nostra idea poteva essere di far succedere delle cose particolari, diciamo, in cucina, in sala, durante il servizio. Ovviamente tutto ciò che succede è finalizzato alla promozione del ristorante, ecco, perché è tutto tendente al trash comico. Ad esempio, in cucina chi c'è?
2: Ah, mio marito.
3: Potrebbe avere ad esempio la faccia, diciamo, da boia, per capirci?
2: Non lo so, dipende, a volte con me lo è un po', sì.
3: Ecco. L'idea era di mettere un alce in cucina.
2: Sì.
3: Viva, ovviamente, che tiene compagnia al cuoco. Le mettiamo il cappellino da chef, quello appunto, insomma, quello dritto a cilindro, e tiene compagnia al cuoco. Poi delle cose particolari che potevano succedere era il cuoco, ad esempio, che cucinava una cosa bizzarra, tipo cucinare dei pipistrelli. I pipistrelli delle grotte, quelli brutti.
2: Sì, sì, sì, sì,
3: ecco,
2: sì.
3: E poi potrebbe, sempre per l'andazzo comico, potrebbe arrivare Batman inferocito che si scaglia contro suo marito perché appunto sta cucinando dei pipistrelli che sono i suoi amici. Insomma, la storia la saprà.
2: Ok.
3: Questa poteva essere una cosa. Allora, Robin muore nella sceneggiatura, cioè nel senso che dalla rissa ne esce sconfitto.
2: Sì.
3: In sala avete molti coperti?
2: 80.
3: Ah, beh, quindi la sala è grande.
2: Sì.
3: Ah, ho capito. Se suo marito uscisse in fiamme dalla cucina urlando come una torcia umana, riuscirebbe a passare in mezzo ai tavoli, diciamo, senza bruciare nessuno.
2: Questo tutto dovrebbe esserci della gente in sala.
3: Certo, certo, assolutamente. Ci possono essere clienti portati direttamente dal ristorante, oppure amici, insomma, oppure noi procuriamo delle comparse, ecco.
2: Ok.
3: Fate la pizza?
2: Sì,
3: ah,
2: sì.
3: Ah, ok.
2: Abbiamo un pizzaiolo che quando c'è tanto deve esserci, e
3: certo.
2: Se no ci facciamo noi.
3: Allora, lui si potrebbe, ad esempio, si potrebbe mettere. Come si chiama il pizzaiolo?
2: Alessandro o Tala, dipende chi è che c'è in
3: casa. Ah, ok. Facciamo che si chiama Beppe, che è un nome da pizzaiolo tipico.
2: Okay.
3: Allora, noi mettiamo Beppe su uno scivolo che entra dalla finestra della sala ed entra di testa su un tavolo scivolando sulla pizza mentre uno la mangia. Sono tutte cose comiche, insomma, scritte. Dai, nostri, arriva con la faccia sulla pizza, guarda il cliente e gli fa: buona la pizza! E tutti ridono. Insomma, sono queste. I nostri autori sono un po' matti, diciamo. Non è che, ecco.
0: Bravissima la nostra Giada. Ha quasi convinto la proprietaria del ristorante a partecipare al programma, accettando per soli 30.000 euro di mettere un alce con il cappello in cucina con il marito con la faccia da boia durante una rissa con Batman e Robin. Ma Robin muore. Poi il pizzaiolo volante entrare dalla finestra, schiantandosi su una pizza di faccia. Ma ci rendiamo conto? Ma si può credere ad una cosa del genere? Dai, andiamo a sentire il resto.
3: Senta, ma forse non so se è un po' troppo, però c'era un'opzione di questo Yeti che alla fine appunto arriva, no? Fa tutto, e alla fine si mangia un cliente.
2: Sì.
3: Ecco, questa poteva essere un'opzione perché diciamo che il morto ammazzato male è sempre forte nelle puntate, cioè crea sempre un engagement verso oppure lo prende e lo lancia fuori dalla finestra in alternativa e non si sa bene che fine faccia, insomma, questo magari può essere morso da un pipistrello e si trasforma in pipistrellone zombie, un po' come, insomma, come i film, diciamo, i film un po' queste cose qua. Bene, perfetto.
2: Ok, se lei mi manda una mail, guardi, adesso mio marito non c'è, così ne parlo volentieri con lui, va bene?
3: Beh, benissimo, mi sembra ottimo. Senta, lei eventualmente si potrebbe vestirsi da Catwoman? così per fare la compagna di Batman.
2: Beh, sto dimagrendo un po', magari ci sto dentro.
3: Ecco, perfetto. Sì, ma a noi va bene anche
2: entrare nella...
3: a noi ci va bene anche Catwoman.
2: Catwoman. Ok, allora perfetto.
0: Ma che cazzo si ride la signora? Andremo a distruggergli il ristorante. Ma la nostra Giada è stata grandissima. È riuscita a convincere la vecchia vestita da Catwoman a far vestire suo marito da boia con Batman, che lo pesta mentre Robin muore, con un'alce nella cucina. E poi, il marito in preda alle fiamme, uscire nella sala con 80 clienti gridando e lanciandosi fuori dal ristorante. E il pizzaiolo entrare da una finestra su uno scivolo, schiantandosi su una pizza con lo Yeti finale ammazza tutti. Bravissima, Giada! Sei la migliore! Ci sentiamo alla prossima puntata di Ristoranti da Horror. Ciao!
1: Ristoranti da Horror. Now the horrors sgana Wallerau. Solo su Sky TV.
4: Lo zoo di 105.
5: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Mo lo provo. Sì, qui sul mio TikTok. Si avvicina il Natale e questo sui social network si capisce perché i buchi del culo con la maschera di Scream di Halloween sono stati sostituiti dai buchi del culo vestiti da Babbo Natale. Quanta fica che c'è sui social. Ma noi oggi pensiamo solo al compleanno di Gesù, dai! Eh sì ragazzi, perché oggi a Mo lo provo vediamo insieme questo incredibile presepe elettronico che ho fatto arrivare qua dalla Svizzera, che sono proprio i maghi del presepe. Infatti sulla scatola sta scritto Canton Ticina, e Canton è quello svizzero, no? Canton Ticina è quello, è Cino, mi sembrava a me. Si vede che ha sbagliato a scrivere, un errore di stampa, dai proviamolo! Eccolo qua, molto grande, questo presepe elettronico che fa tutto lui, sono 4 metri per 6, ho dovuto mandare via i bambini dalla camera da letto, dormiranno in salotto fino alla Befana che togliamo sto catafranco. Comunque ragazzi, molto bello, eh? Vediamo come funziona, dai! Allora, in pratica, il presepe è già tutto montato e c'è questa tastiera elettronica dove puoi pilotare, diciamo, tutti i personaggi, no? Ad esempio, ci sono tutti gli animaletti. Allora, comincia, sentiamo la mucca. E fa mu, è visto, è facile. Mo la pecora. Fa mu anche la pecora. E forse un gondato sotto un vilo attaccato a mano. Sentiamo il cane. E mu anche il cane fa, scusa. E come fa mu? Sentiamo le galline. E come mu? Tutto mu fa. La stella cometa. Ma mu anche la stella cometa fa. Che delusione, che pochezza. Bene ragazzi, diciamo che il parco suoni della fattoria di questo presepe elettronico può essere migliorato, gli diamo un 6 al 7. Vediamo invece tutto quello che riguarda le canzoni di Natale, perché qui dentro troviamo tante colonne sonore di Natale adatte proprio a inserirti lo spirito natalizio dentro. Sentiamo questo, vai! No, è che è una versione death metal. Proviamo questo. Oh, come si spegne? Beh, che casino.
6: Allora, che cazzo è? Woodstock. Basta.
5: Chiedo scusa, mi dispiace. Pensavo che uscivo Jim Goldberg con il campanello. Invece mi sono trovato Ozzy Osbourne che strappa la testa di pipistrelli. Chiedo scusa, abbasso. Che delusione, che aggressività, che ansia. Bene ragazzi, allora esploriamo un po' meglio tutte le varie parti del presepe. Il centro lo sappiamo, la grotta del bambinello. Vediamo dunque, quando attivi la grotta del bambinello, cosa succede. Ma che cazzo è un treno a vapore?
7: Oh, il treno che esce dalla grotta. Hai vestito il bambino. No, che brutti incidenti ferroviari.
5: Ma stavi il treno in Palestina, nell'anno zero? Mi sembra che si sono presi un po' troppe libertà questi creativi svizzeri, eh? E si sa che però da loro i treni funzionano, li mettono un po' da tutte le parti. Però sto fatto della locomotiva che si porta via la culo del bambino, a me un po' d'ansia me l'ha messa. Che delusione. Bene ragazzi, tra tutte le varie automazioni che secondo me sono migliorabili, c'è anche ovviamente il ruscelletto che scende giù a valle dalla montagna, molto bello. Con questo buzzante si aziona e esce praticamente il getto d'acqua. Vediamo. Non è proprio immediato? Ha un rumore anche un po' inquietante. Ma ci cazzo è al Nespresso?
7: La Comarone, ma sta facendo un mocacino. Ci cazzo so, George Clooney. Saggiamo?
5: Beh, non è male, quasi quasi con un goccio di latte. Almeno mi riprendo un po', dai. Bene ragazzi, adesso esploriamo ancora l'interno della grotta dove nasce il bambinello. Ci sono il bue e l'asinello che fanno l'alito caldo e scaldano il bambinello. Vediamo con questo tasto.
7: Oh, le fiamme! E che è il bue accende i sigari? Mi viene San Giuseppe Bones, tutto in fiamme! Ma gli apre sfuochi i capelli a San Giuseppe, che brutto! Ma chi gli viene in mente di fare la sinella sputafuoco? E che ci deve accendere gli Havana? Ma che delusione!
5: E allora ragazzi, complessivamente diciamo che questo presepe nel dettaglio non mi ha convinto tanto, diciamo, è un po' troppo pulp. Però l'ultima funzione da provare insieme è questo pulsante che fa, diciamo, muovere tutti i personaggi contemporaneamente come un galeidoscopio. Dai, proviamolo, vai!
8: Oppa, Gangnam Style! No.
5: Gangnam Style. Il presepe che va al Gangnam Style. Fammi capire un attimo. C'ho un sospetto su questo canton di Gina. Fammi sentire un attimo la voce dei Re Magi.
9: Ciao.
5: Lo sapevo che c'era lo zambino cinese dietro, bastardo.
9: Ciao.
5: Ciao Melchiorre.
9: Ciao.
5: Ciao, e vaffanculo, te la stella comet, vai.
9: Facci tu, ciao.
5: Bastardo balord. Lo sapevo che dovevo fare l'albero io. So pure ateo.
4: Radio 105.

0: 105 Zoo, only for you.
1: L'ha messa, andiamo, perché pure no, loro lo dice sì e dice no, dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare, oh. Però sa coprire, capito?
2: È furbo.
1: Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora, vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
1: Pronto? Uno, due, tre.
4: Figlio di puttana!
1: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No, dai. Ivo Ago fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Siamo arrivati! Sì! Durante una meravigliosa serata tra amici a minare bitcoin, scambiarci le mutande e pippare, nasce il nuovissimo e innovativissimo App Store...
2: Up and Up!

0: troverai un'infinità di applicazioni per computer, smartphone e tablet che non potrebbero neanche essere pubblicate sui normali App Store. Come ad esempio il primo e unico servizio a domicilio per fare la cacca, ovunque sei, in totale relax. Grazie alla nuovissima applicazione Just Shit! Quante volte ti è capitato di essere fuori casa, in un ristorante, in discoteca, in un pub o in una qualsiasi situazione scomoda dove puntualmente e inaspettatamente arrivano loro?
1: I sudori freddi.
0: Quel gamberetto non è passato dal via. Hai bevuto una birra gelata troppo velocemente. Il pippotto che ti sei fatto era tagliato con del lassativo. Sono tanti i motivi che ti portano inesorabilmente alla cacca col fischio. Di freddo. Corri in bagno ovunque sei. Apri quella porta. Ti chiudi dentro. Fai a malapena in tempo a sederti sulla tazza sporca e...
2: Fato!
0: E quando esci ci sono due fighe che ti guardano disgustate. Che puzza.
2: È stato quello prima di me.
0: Ma da oggi c'è Just Shit. Niente più figure di merda. Niente più problemi. Sì, perché con Just Shit ti basterà aprire l'app alla prima goccia di sudore e potrai prenotare il camper più vicino a te.
2: Aspetta, fammi aprire l'app. Just Shit, Just Shit. Prenota. Veloce. Ok, prenotato.
3: Tutto a posto? Sei un po' bianchiccio, stai sudando.
2: No, tutto bene. È che sto aspettando un amico che arriva fra 2 minuti qua fuori, un attimo.
0: Arriverà un comodissimo camper con più postazioni super igienizzate per poter cagare in totale serenità e fottendotene che ti senta qualcuno o della puzza di merda che lasci.
2: Che roba, sì, così. Sì, grande Just Shit. Sì.
0: E per le situazioni più difficili ti basterà un piccolo extra e il nostro addetto ti terrà la mano rassicurandoti e incitandoti a spingere.
4: Vai! Spingi e respira! Di più! Dai! Respira!
5: Salvietta umida?
2: Grazie! Quanto ti devo?
5: Dammi un 10, dai!
0: Cosa aspetti? Scarica subito Just Shit e non farai più figure di merda! In tutti i sensi! Just Shit è un'applicazione...
6: Up and Up! E up and-

0: is a zoo only for you.
1: Canale 5 presenta Sbomeriggio 5 con Mirta Mirtillo.
2: Ben ritrovati a Sbomeriggio 5, una trasmissione nata per i ritardati che si bevono qualsiasi cazzata raccontata in TV, che finalmente vede la luce da quando sono arrivata io e la grande cultura che mi porto appresso. Ho elevato il livello di questo programma con contenuti e con ospiti eccezionali come Biden, Zelensky, Bill Gates, e questo pomeriggio ho l'onore di riavere con noi il nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump.
3: Attenti, attenti, abbassatevi, c'è un messicano.
2: Ma che cazzo fa? Ma porca troia, ha sparato ad un nostro cameraman.
3: Ho visto dei baffi, e per me chi porta i baffi è automaticamente messicano.
2: No cazzo, no, era Tonino, il nostro cameraman calabrese.
3: Vabbè, chi se ne frega, da oggi cambia il mondo. Sarò il presidente più amato della storia del mio paese.
2: Io sono senza parole. Beh, mentre portano via il cadavere di Tonino e raccolgono i pezzi di cervello dal pavimento, si accomodi e iniziamo l'intervista. Ecco, spieghi meglio cosa intende fare per migliorare il mondo. Sa, molti temono che lei possa essere una versione moderna di Adolf. Lei cosa risponde?
3: Allora, ci tengo a dire due cose per far capire a tutti cosa intendo fare per terminare questo periodo woke e iniziare un'era serena e pacifica. Per prima cosa, se sei culattone, mangia patata, nero, cinese, messicano, abbronzato, hai baffi lunghi e credi nel climate change, io ti faccio sparare.
2: Mi perdoni, Donald, ma mi sembrano dichiarazioni un po' pesanti. Lei vuole eliminare tutti quelli che non la pensano come lei. Non le pare un'affermazione leggermente esagerata?
3: In che senso? Non ci vedo nulla di esagerato. Però mi permetta di dire che se non sei bianco, ricco e non hai almeno 54 condanne alle spalle, per me non meriti di vivere nel nostro meraviglioso paese.
2: Io sono sempre più sconcertata, sentiamo il nostro pubblico che è sempre attento alla politica internazionale.
4: Fica, fica, fica, fica, fica, fica,
5: quanto è bella la fica!
2: Come non detto, questi pensano solo alla fica. Parliamo delle guerre in corso, lei come intende fermarle?
3: Allora, tra un cazzo e l'altro, quel demente di Biden ha regalato circa 200 miliardi a quell'impizzato di Zelensky, che si è comprato 20 ville in giro per il mondo e si è pippato mezza Colombia. Che sia chiaro a quel culone che fino a ieri ballava vestito da donna in TV e che adesso va in televisione con la maglietta militare a fare l'eroe di sto cazzo. Dico, soldi finiti.
2: Soldi finiti? Intende dire che smette di sostenere l'Ucraina?
3: Io farò quello che tutti si aspettano. Fermerò tutte le guerre in corso.
2: E come intende farlo? Parlerà con tutti i capi di Stato coinvolti e cercherà di trovare un accordo?
3: Ma no, no, no, troppo sbattimento. Ho altre priorità. Oh! Tipo giocare a golf. Da oggi in poi chi rompe i coglioni verrà raso al suolo con una bella bomba atomica. E cioè, quindi, che sia chiaro, Russia, Ucraina, Israele, Palestina, Italia, Germania, Francia e a tutti i paesi con nomi troppo difficili da ricordare. Se rompete il cazzo, io vi cancello dalla faccia della terra, esattamente come ho già fatto col Messico.
2: Ma il Messico esiste ancora e sta anche molto bene.
3: Fino a questo istante, aspetti che ho qui la valigetta con i codici dei missili. Inserisco le coordinate dei mangia tacos e boom boom bam. Ciao ciao sombreri del cazzo.
6: Sistema di difesa attivato. Lancio missili pronto. In 5, 4, 3, 2, 1. Ciao ciao sombreri del cazzo.
2: Ma lei ha veramente lanciato un missile sul Messico? Ma è impazzito?
3: No, no, non ho lanciato un missile sul Messico, ma ben 13 missili. Non vorrà che ne sopravviva uno? quelli si riproducono in fretta.
2: Lei è un pazzo, mi auguro che qualcuno la fermi.
3: Prima di preoccuparsi del futuro, si preoccupi di andarsene velocemente da questo studio. Ci sono troppi baffi e ho ordinato un ordigno lanciato da un drone, fra 10 secondi. Nel frattempo vi saluto tutti, viva l'America, viva i bianchi, viva i ricchi e viva la...
4: Fica, fica, fica, fica, fica, fica!
5: Quanto è bella la fica!
7: Ehi ragazzi, è una novità! Passerà!
4: Passerà! Passerà! Passerà! Passerà!
2: Pubblico, scappate, sta per cadere una bomba in studio!
5: Vulva!
4: Vulva! Vulva! Vulva! Vulva!
7: Scusate, allo stecchio non lo mettiamo!
4: Sticchio! Sticchio! Sticchio! Sticchio!
7: Sticchio! Sticchio! Minchia, ti piace proprio!
8: Assai!
9: Radio 105.
10: Lo Zodi 105.

0: Ciao zio Fa, tutto bene? Benvenuti a tutti nella mia classifica dance cavalcavia. Io sono Gabri, conosciuto da tutti come Gabri Pontifex, e oggi insieme al DJ Caputo vi faremo sentire le prime tre canzoni in classifica.
1: Sì, Gabri.
0: Quindi spalancate le cuffie dei vostri smartphone e ascoltate bene. Caputo, andiamo?
1: Sì, Gabri.
0: Benissimo. Alla posizione numero 3 di questa settimana entra la nuova versione 2018 dei Poveri Ricchi Remix di DJ Equipo.

0: mi sono gestato una bestia, ma è troppo ipnotica. Questa ascoltatela quando siete tutti ubriachi a cazzo duro sul divano, ragazzi. Ve la consiglio, veramente fatelo, perché sicuramente farete una bella figura anche davanti a mamma e papà. Ma sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabriele, sono la mamma. È arrivato un pacco da Amazon. Aspetta che guardo. C'è scritto fucking machine. Vabbè dai, te la metto nella tua cameretta. Ah, un'altra cosa. Ho chiamato l'imbianchino, e ti faccio mettere Lilla in camera. Ciao amore della mamma, ciao ne.
0: Minchia mamma, ma quante volte ti ho detto di non mandarmi messaggi in diretta? Caputo? Ascolta i messaggi prima di metterli in onda, cretino! Devi ascoltarli, ne?
2: Sì, Gabri.
0: Ma andiamo avanti! Ed ecco che sale di una posizione anche questa settimana la numero 2, Cavallo DJ con Uniporco.
3: Porco!
0: Mamma mia, minchia, questa secondo me entrerà in classifica anche su Radio Faccia di Merda. Non la conoscete? Minchia, è la numero uno a Torino, in provincia. Proprio fanno anche le serate in discoteca. Vabbè.
3: Porco.
0: Ma adesso state attenzione, perché alla prima posizione, a forza di pugni in faccia nelle etichette discografiche, si è fatta spazio la hit dell'estate 2018. Lui è Anatra DJ con Paperella Gay.
4: Vorresti il pene, ma...

0: ancora mi sto incistando a bestia, né? Questa è veramente, veramente potente, né? Questa è la top del top. Potete trovarla anche sul mio sito. Se fai 5 download, attenzione tu che ascolti, puoi vincere una cena in pizzeria con il mio sosia, incredibile. Ma siamo arrivati in chiusura, quindi sentiamo ancora un messaggio prima di chiudere.
1: Sì, Gabri!
2: Uè, Gabri! Sono Franco, il proprietario della discoteca Il Buco della Musica. Serata a spaccare sabato scorso, come al solito la gente ancora mi chiama. 70 persone, il pieno abbiamo fatto. Senti, una cosa ti volevo dire. La ragazza, la tipica che si è portata in albergo, si è bombato, no? Quella era la figlia di Beppe. Non te ne sei accorto, quella dell'autofficina. Quella è rimasta incinta, però, ma te lo dico. Si è divertito, però. Quella va già girando col padre con la macchina. Cioè, con le pistole, sta sparando. Comunque, ti volevo dire, tutto a posto. Poi quando ritorni a fare la serata, magari facciamo il fidanzamento, il matrimonio alla discoteca. Cioè, qua è come se sei a casa tua. Non ti preoccupare, eh? Beh, mi raccomando, fatti sentire.
0: Allora, Caputo, senti bene, né? Tu chiudi il programma, di che non ci sono andato via. Sono sparito, sono in Venezuela 3 settimane. Ciao, ciao. Sì, prendo la macchina. Ciao, Caputo. Vai,
3: che fosse meglio, né?

0: Lo Zoo di 105. Tony Cazzo è tornato.
1: Pronto?
2: Pronto, ciao, sono Tony, come stai?
1: Qui ho sbagliato un numero, qui famiglia sbagliato un numero, sono
2: sì, famiglia sbagliato. Sì, ciao, come stai? Pronto? Let me be, pronto? No, non ho capito. Pronto? Ma chi era questo? Ma dove? Richiamalo subito, cazzo! Un mostro nuovo! Pronto? Sono Tony! Ma perché piangi? Chi è questa? Mi senti? Sono Tony! Pronto?
1: Ma chi è?
2: No, ma se urli...
1: Io
2: pronto? Ma chi è sta qua? Richiama subito! Mi ascolti? Pronto? Pronto, mi senti? Pronto? Ciao, sono Tony, come stai? Pronto? No, ma sei... No, ti ho chiamato per sapere se hai la mia giacca di jeans. Pronto? Pronto? Ma mi fai parlare? Pronto? Se butti giù il telefono sempre... Ma no, ma puoi parlare normale?
1: Beh, ho finito di chiamare, finito.
2: Pronto?
1: Ho finito di chiamare, cosa vuole? Cos'è non chiamare? Cosa vuole da me?
2: No, volevo chiederti se per caso hai la giacca di jeans.
1: No, io la conosco, no, nessuna giacca io, non ho nessuna giacca.
2: Ma perché prima ho chiamato e sentivo gridare. Cos'è sto?
1: Allora, dopo parlavo forte perché c'è della gente in casa che fa delle mo così, ecco.
2: Gente in casa che urla?
1: Della gente così, cade i miei amici che stavano scherzando così.
2: Senti,
1: tutto a posto.
2: Come stai?
1: Poi insomma così, io c'è male così.
2: Ah, ok, ti ricordi di me? Sono Tony, Antonio. Tony.
1: No, non mi ricordo, non lo so.
2: Quando venivi a ballare in discoteca negli anni 90, ti ricordi?
1: Ah, io non sono andato mai a ballare.
2: Sei sicura?
1: Ma
2: mi ricordo
1: perché
2: che...
1: ho paura, mi è andato proprio, mi è andato. Non sono capace molto, insomma così, ecco.
2: Vabbè, ma ti ricordi quella canzone che faceva This is the real modern eye, oh night.
1: Un po'.
2: Bella, bella. Bauci bau.
1: No, non tutte le canzoni mi piace un po' così di vero, non tutte le canzoni mi piace.
2: E quella che faceva Think about the way, what can stand away, te la ricordi?
1: Più o meno. Canta bene, però più o meno sì, così,
2: ma una canzone che... Oh, there she want, sgana, baby. Te la ricordi?
1: Sì, ma è così,
2: O anche quella che faceva Take you in the color, let's in the getaway.
1: Quella lì.
2: Allora
1: anche Take me lì, anche quella che forse quella un po' prima.
2: No, e quella lì era me. No, era Let me be, let's in the way. Te la ricordi?
1: Sì, è qua, è quei Take me way lì, così
2: sì, che poi erano sempre gli Eiffel. I'm blue, double D, double da. Questa te la ricordi? Pronto? Mi ricordo Silvia che forse io e te una volta avevamo anche scopato,
1: No,
2: te la ricordi? Pronto? Mi ricordo Silvia che forse io e te una volta avevamo anche scopato,

0: Suonato sopra le casse 40 minuti, ti ricordi?
1: Ecco.
0: Ha fatto un litro di saliva, ti ricordi?
1: No, ecco. Sapevo una cosa, il numero di telefono, ha capito chi mi l'ha dato.
0: Lo so, io ce l'ho da anni questo numero. Ho aperto la rubrica oggi, questa qua, si fa sentire anche la carta. Senti?
1: Perché cosa ho scritto? Cosa ho scritto? Nel numero che ho scritto vicino.
0: Ha scritto, Silvia, mi piace nel culo. Ma cos'è sto urlo?
1: Di particolare, ecco.
0: Ah, ok,
1: non ti preoccupi, niente di
0: ma
1: niente,
0: va bene, va bene, dai,
1: va bene,
0: grazie, sì, comunque la
1: va
0: giacca
1: bene,
0: di Gis
1: ho chiamato, parlo qualcuno, va bene,
0: ascoltami, quindi mi confermi al 100% che tu la giacca di Gis con il cazzo dietro non ce l'hai?
1: No, non ce l'ho, la mille per mille, no, mille per noi,
0: ma sei sicura?
1: Ma chi è?
0: Pronto?
1: No, si confonde con altre persone.
0: Ti ricordi che mettevi ti mettevi collant anche ad agosto,
1: no,
0: c'era un odore di muffa.
1: Niente, così, ecco.
0: Ti ricordi che avevi sotto c'erano i, come si chiamano, i tartufi, quelli.
1: No, no, sì, no, non mi metto quelle cose lì, ecco.
0: Mamma, dai, che sei, eri una bastardona urlatrice, dai.
1: No, no, certo, a me va, io quello.
0: Dai, dai, che ti piaceva prenderlo.
1: No, no, sì, ma non mica da chi scopre.
0: Dai, dai, bastardo, dai, che sei una vigliacca. Ma cos'è stato quest'urlo? Pronto?
1: Cosa?
2: Tony Cazzo e la pazza bastarda romagnola continua nella prossima puntata. Mamma mia, che Jolly ha trovato Wender.
3: Tony Cazzo è tornato.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, pelati, gelati e surgelati.
3: Cozze dell'abetone, così surgelate da sembrare fossili, 3,74 euro al chilo. Ananas, frutta esotica da mangiare col culo, 4,55 euro al chilo. Fonte anonima, l'acqua del pentito, 3,40 euro la cassa. 3,40 euro la cassa da 6. Pistacchio di Bronte GTI, al sapore di benzina o diesel, 7 euro. 2x2, orto bio e torta alla nonna. 2x2, orto bio e torta alla nonna, tutto il sapore del profondo Veneto, 6,99 euro.
2: Primo prezzo, poi vediamo.
3: Sottilissime, petti di gabbiano. Petti di gabbiano del Tevere, 4,30 euro al chilo. Becco e zampe in omaggio. Olio di palma senza olio di palma, 2,30 euro al litro. Nuova farina 012 ricavata dalla Nuova farina 012 ricavata dalla lenta macinazione di abiti Benetton dismessi, 0,85 al chilo. Uva bianca e anche particolarmente razzista, 1,99 euro al chilo. Anguria senza semi ma con le lische, 1,29 euro al chilo.
2: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
3: Braciole di cicala, 1,89 euro al chilo. Macinato misto suino, bovino, gavino. L'ha detto che è caduto accidentalmente nel tritacarne, 2,99 euro al chilo. Più 70 centesimi di contributo per la vedova. Porca trota, pesce surgelato da usare come sex toy, 3,29 euro. Caffè Pippao, quello con la coca nascosta dentro.

0: Pippao, quello con la coca nascosta dentro, 9,29 euro il grammo. Pomodori Pechino di provenienza incerta. Pomodori Pechino di provenienza incerta, 1,20 euro al chilo.
1: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
0: 2 in 1. Salame deodorante con pratico roll-on, 5,60 euro. Fritto mistico con occasionali pezzi di suora, 5,50 euro. Sgocciole, biscotti per... Sgocciole, biscotti per sifilitici e incontinenti, 4,80 euro. Anticeliaco, pasta ripiena di pasta, 7,90 euro. Marmellata di capelli, 4,60 euro. Cristata, la torta con le spine, 10 euro tondi tondi.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema. Dai amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci una rivoltata in faccia.
4: Ciao
2: amore,
4: ciao.
2: Baciami amore, baci. Mandami dei baci. Sono pazzo di te!
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì?
2: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
4: Guardi, io ci siedo un po' e ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
4: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancia le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, portovatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
0: Lo Zoo di 105.
7: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
8: Una buona giornata a tutti quanti e benvenuti qua su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e oggi preghiamo, cantiamo, ma facciamo anche gli auguri di buon compleanno a una cara ascoltatrice che sentiamo adesso. Pronto?
9: Tanti auguri.
8: Tanti auguri a te, nel nome del Padre, del Figlio e
9: dello Spirito Santo. Del Figlio e dello Spirito Santo, amen.
8: Auguri,
9: grazie,
8: Domenica.
9: Grazie, anche a te.
8: Sei felice?
9: Sì.
8: Bene, bene.
9: Un anno in più.
8: Un anno in più, ma attenzione perché adesso subito facciamo questa canzone e la cantiamo insieme che fa... Se per caso cadesse il mondo,
9: io mi sposto in mio pilla.
8: Sono un cuore vagabondo
9: che di eglo in anna. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello far l'amore tu.
8: Tanti auguri
9: in campagna e di città.
8: Tanti auguri
9: in campagna e di città. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù.
8: L'importante è farlo sempre con chi hai voglia tu.
9: E se ti lascia non sai che ti fa. Trovo un altro più bello.
8: Che problemi non ha. Auguri.
9: Auguri.
8: Auguri. Grazie. grazie, sono contento. Grazie. Guarda, ho proprio 5 minuti perché poi devo andare via, devo fare un servizio e allora ti ho chiamato così alla veloce.
9: Alla veloce.
8: Anzi, cosa ti posso dire? Che sei proprio una ragazza fortunata,
9: Sì.
8: Perché ho proprio qua una preghiera che parla della fortuna e del compleanno, che fa così.

0: io potessi, sarei sempre in vacanza. Se fossi incapace, scriverei il cielo in una stanza.
1: Ma se devo, dirla tutta,
0: e non eri in paradiso,
1: all'inferno delle verità io mento col sorriso.
0: E all'inverno sarei in paradiso.

0: Sì, va bene, grazie. Un auguri, io ti faccio i migliori auguri ancora.
1: Grazie.
0: E salutami a papà Francesco.
1: Non mancherò assolutamente.
0: Ok.
1: Va bene. Ciao Domenica, un abbraccione.
0: Ciao, sentiamo, ciao. Tante belle cose.
1: Mi raccomando, riguardati sempre, che è importante.
0: Certo.
1: E più stai meglio te, stiamo bene tutti.
0: Tutti, certo.
1: Un abbraccione
0: pure a te, ciao.
1: Ciao, Domenica.
0: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: In questa puntata del Wonderland verranno utilizzate le voci del tecnico di bassa frequenza di Radio 105, Davide Gaddia.
2: Allora, invece di chiamare col 50, chiama con l'altro IP.
1: Le voci del pazzo tecnico della bassa frequenza.
2: No, sono... aspetta, non farlo.
1: Sono state registrate da Pippo Palmieri durante la sistemazione di una linea telefonica con Marco Mazzoli. Sentite.
2: Mi senti, Marco? Marco?
3: 1-2-1-2, mi senti?
1: Ora la parte finale, chiamare la gente e farla impazzire. Andiamo con la sigla.
4: Me caga lo Gaddia, mega Gaddia.
2: No, quello lì non va bene.
4: Mega Gaddia. Me caga lo Gaddia, mega Gaddia.
3: 1-2-1-2-1-2, io sono connesso.
4: Il più famoso degli eroi è il super mega Gaddia. Cagalo Gaddia.
2: Senti?
4: Mega Gaddia.
2: Guarda, io direi
4: mega Gaddia.
5: Sì?
2: Pronto?
5: Sì.
2: Che succede?
5: No, che succede dico io, che non so chi è.
2: Davide, ciao. Gaddia.
5: Chi allora, è lei, scusi?
2: Allora, invece di chiamare col 50, chiama con l'altro IP. Hai capito?
5: E perché?
2: Cioè, tu stai chiamando con... Tu hai ET1 e ET2, no? Quando dici da dove chiamo, uso la linea 1 o la linea 2. Tu stai usando la linea, evidentemente la 1, dove hai collegato questa linea internet.
5: Ah, non lo so, non me ne intendo di telefonini io.
2: No, aspetta, non farlo. Se vuoi te lo faccio io il preset, eh?
5: No, voglio sapere chi sei.
2: Davide, ciao.
5: Ma Davide, scusa,
2: Gaddia.
5: Non conosciamo mica.
2: Gaddia.
5: Scusa,
3: 1-2-1-2, mi senti?
2: Se vuoi te lo faccio io il preset, eh?
5: Davide, telefona a una più giovane, che io non sono giovane, dai.
2: E lì io non so che cos'hai tu poi l'uno o l'altro. L'IP12 è buono, l'IP50 no.
5: Ho capito, ma con chi? Ma io voglio.
2: Mi senti?
5: Ma io non so, non ti conosco.
2: Provo ancora, butto giù e provo a richiamarti ancora, tanto per.
5: Bravo, ciao.
4: Il più famoso degli eroi è super mega Gaddia. Mega Galo Gaddia.
2: Marco?
5: Pronto?
2: Pronto?
5: Chi è?
2: Davide, ciao. Che succede?
5: Cosa?
2: Gaddia. Pronto?
5: Ma chi è lei? Scusa.
2: Davide, ciao. Allora, invece di chiamare col 50, chiama con l'altro IP. Chiama con l'altro IP. Hai capito?
5: Ma io non ho capito chi è lei.
2: Mi senti?
5: Certo!
2: Mi senti?
5: Sì.
2: Pronto? Che succede?
5: No, io non ho capito chi è lei che telefona.
2: Cioè, tu stai chiamando con... Tu hai ET1 e ET2, no? Quando dici da dove chiamo, uso la linea 1 o la linea 2?
6: Che cazzo c'è?
2: Evidentemente la 1, dove hai collegato questa linea internet. Pronto?
4: Il più famoso degli eroi è super mega Gaddia. Mega Galo Gaddia.
2: Ci sei ancora? Mi senti?
5: Sì.
2: Non farlo. Se vuoi te lo faccio io il preset,
5: no,
2: se
5: chi è?
2: Davide, ciao.
5: Davide, non conosco Davide io.
2: Gaddia.
5: Quindi non telefono più.
2: Gaddia. Pronto?
7: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
8: Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Disadaptor presenta Il camionista Veneto.
9: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto? Davide, ciao. Che succede?
6: Ma Davide che porta? Ma
2: Gaddia.
6: Davide che porta?
2: Gaddia.
6: Ma porta? Gaddia un porta?
8: Attenzione. Allontanarsi dalla linea veneta.
6: Gaddia un po'.
8: Il treno diretto per l'inferno, numero 666, ferma a.
6: Porco!
2: No, aspetta. Allora,
6: aspetta
2: invece di.
6: Aspetta un po'.
2: Pronto?
6: È pronto una figa di.
2: Allora, invece di chiamare col 50, chiama con l'altro IP.
6: Chiama col porco.
10: Poltrone molto comode sui nostri treni.
2: No, aspetta, chiama con l'altro.
6: Maledetto bivolco.
10: D, come Domodossola.
2: Non farlo.
10: Si prevedono grossi ritardi.

0: Va bene, è uguale.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.

0: La colpa non è mia, che è stata in bagno 4 ore.
1: Lo sai che devo farmi i capelli, le unghie dei piedi e darmi una truccata, perché se no faccio schifo. Sembro una mummia con queste occhiaie e tutto in disordine.
0: Non me ne frega un cazzo, perché adesso per colpa tua ci piegheremo 4 ore a fare tutta la città.
1: Stai attento a quel camion, si sta leggermente spostando sulla sinistra.
0: Ti ho detto che quando guido non devi dire niente, perché l'autista sono io.
1: Sì, l'ho capito che sei tu che guidi, ma devi andare più piano. C'è pieno di autovelox e camion, sono imprudenti, rischiamo incidenti.

0: Adesso stai zitta perché c'è il mio programma preferito. Accendo la radio, quindi stai assolutamente zitta.
1: Spanami il buco, Leone.
2: Sono tre calciatori.
1: Come cazzo?
2: A stella, taglia il terzo, non lo so, il tester.
3: Ancora sto programma di merda. Lo sai che proprio non lo sopporto. Dicono le parolacce e sono scemi, stupidi, cretini.

0: Amore, ho fatto la sciolta. Ci sono delle salviettine umidificate?
1: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Radio 105.
1: Dopo anni, sepolto nel dimenticatoio degli archivi oscuri del programma, torna un uomo perso nella sua dimensione biorincoglionita. Torna il signor Confuso.

0: Pronto?
1: Pronto? Sei tu?
0: Chi è?
1: Un attimo, aspetti che non mi ricordo.
0: Ma che fai, figlio di puttana? Che fai? Ma che non riesci a parlare? Che tiene? Qualche problema con la...
1: Perché non mi... fuck. Il...
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Yeah.
1: Aspetta.
0: Ma da chi te vuoi?
1: Non mi ricordo.
0: La famiglia ti venga che ti stai portando.
1: Pronto? Pronto?
0: Cazzo in culo a te! Pem, cazzo in culo a mamma!
1: Eh?

0: siamo, torna in onda nello Zoo di 105 il vecchio bifolco stronzo con la doppia gnu, Ennio.
1: Pronto?
2: Ehi, chi sei?
1: Pronto?
2: Ehi, chi sei? Ehi!
1: Pronto?
2: Ehi, ma porca la... Ti sento, parla, brutto bastardo!
1: Un attimo,
2: parla!
1: Non mi ricordo...
2: Che cosa non ti ricordi cosa? Tua madre, bastardo lurido!
1: Sei tu?
2: Chi sei? Ma io sono Ennio, chi sei te?
1: Pronto?
2: Sì, dimmi! Tua madre, porca la mia, che cosa vuoi? Porca, andiamo avanti così, tua madre, dimmi! Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi,
1: Aspetta, tua madre!
2: Bastardo, dimmi che cosa hai bisogno!
1: Non mi ricordo.
2: Che cosa non ti ricordi?
1: Sai che ne so più se.
2: Che cosa?
1: Pronto?
2: Sei di me!
1: Sei tu?
2: Ma chi? Sono Ennio! Tua madre, dimmi che cosa vuoi! Sta lavorando! Tua madre, brutto bastardo, ma che caporca la... Sai cosa, ma... Mi sei scappata la bocca!
1: Mi sei già...
2: Mi fai venire nervoso, bastardo! Bastardo, dimmi che cosa hai bisogno!
1: Pronto?
2: Dimmi!
1: Sei tu?
2: Sono io! Dimmi!
1: Un attimo, aspetti che...
2: Dai! Che non sto lavorando, brutto bastardo!
1: Non mi ricordo...
2: Se non ti ricordi che perché hai fatto così, mi hai chiamato!
1: Perché non mi...
2: Bastardo di merda!
1: Perché non mi... Pronto?

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. Dal paese dei sombreros, dei tacos e della puzza di infamia arriva la telenovela che ha fatto

0: Rosalinda.
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda.
1: Rosalinda, hay amor, amor.
0: Rosalinda è una giovane ragazza di 20 anni di umili origini che per aiutare la famiglia lavora presso un negozio di fiori.
2: Oh, Gonzago, ho proprio bisogno del tuo aiuto. Non resisto più lontana dal mio amato Fernando. Ma ogni volta che ci vediamo accade sempre qualcosa di terribile. Sembra che l'universo trami apposta per tenerci distanti uno dall'altra. Perché? Perché capita sempre qualcosa di brutto quando incontro Fernando?
3: Perché hai tarzanelli fra i peli del naso. Ti sei formato un imene di muffa nella bagiana. E puoi corrodere la luna sollevando le braccia. Sei un'arma di distruzione di massa, Rosalinda. Non puoi andartene in giro così e sperare di non fare una strage.
2: Ma, Gonzago, Fernando mi ama proprio per il pH demoniaco della mia pelle. Ho paura che se fossi pulita non mi vorrebbe più.
3: Devi correre questo rischio per la sopravvivenza del genere umano.
4: Amor, amor, amor.
2: Forse hai ragione. Dopotutto si dice che l'amore è cieco. Forse gli manca anche l'olfatto.
5: Mostro!
3: Ha ragione quello che è passato.
6: Ho

d'accordo, accetto la sfida. Se quello di Fernando è vero, amore, dovrà amarmi anche senza le mie croste purulente e il mio alito di anguilla putrefatta. Basta, ho deciso. Mi farò una doccia. Avete sentito? Mi farò una doccia!

0: Rosalinda.
1: Rosalinda.
2: Rosalinda.
3: Dimmi, Gonzago.
2: Hai mangiato abbacchio ieri?
3: No.
2: Ah, allora c'era l'aglio in qualcos'altro?
3: Sì, perché si sente.
2: Vedi tu, siamo al telefono.
4: Mostro!
2: Ha ragione quello che è passato.
1: Cosa succederà alla putrida, merdosa, decomposta Laida? Come reagirà il suo amato Fernando quando Rosalinda sarà totalmente depussozizzata?
5: Depussozizzata?
1: Grazie, sindaco.
5: De nada.
1: Scoprilo trattenendo un respiro e andando in apnea nella prossima puntata di Rosalinda, la fiorista vuncia. Despuzzizzata. E l'ho detto, e l'ho detto.
5: E puzzosizzata.
1: Grazie, sindaco.
6: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda,
6: Rosalinda, hai amore, amore.
2: Pronto, Rosalinda?
3: Sì, Gonzago, dimmi.
2: 20 minuti fa stavi fischiando.
3: Sì.
2: Ah, ecco. Mi è morta la cocorita.
3: Ma dove sei, Gonzago?
2: A 20 chilometri di distanza.
4: Mostro!
2: Ha ragione quello che è passato.
6: Rosalinda, hai amore, amore.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

You're listening to Mega Man on Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nelle puntate precedenti.
2: Io sono al centralino della vigilanza. Siamo la vigilanza sicurezza mucche in fuga. C'è stata segnalata una mucca bianca e nera che pare che sia sua.
3: Legala, legala.
4: Rimani in attesa per parlare con il prossimo operatore.
5: Signor Ennio, mi dica come si chiama la vacca.
3: La vacca?
5: Che nome?
3: La vacca si chiama vacca. Che cosa ti devo dire? La vacca si chiama vacca.
1: Dove abita Ennio?
4: Sì, pronto, sono il dottor Strange.
3: Chi sei? Chi sei?
4: Sono il dottor Strange, abbiamo preso la mucca,
3: Ma le mie mucche sono tutte!
4: Allora gliela... Gli passo...
3: Ci sono tutte, le mie vacche ci sono tutte! Non è la mia!
4: È sicuro, signor Ennio?
3: Ora... Stia calmo,
4: signor Ennio. Allora, senta, le passo il ragazzo che sta...
3: Che cosa vuole?
4: Le dica che ha chiamato il dottor Strange e adesso le... Dottor Strange.
3: Dottor Strange.
4: Perfetto. Glielo passo, rimanga in attesa così almeno gli... Tra due secondi andrà in collegamento. 3, 2, 1, ora!
6: Pronto?
3: Ciao,
6: sono in macchina che ti sto...
3: L'ho trovata
6: vicino al tuo campo.
3: Non è la mia.
6: Io pensavo fosse tua.
3: Non è la mia vacca. Perché hai rubato la vacca, bastardo? Vai a portare dove l'hai presa, bastardo. Pronto.
6: Bastardo,
3: mi sta sulle palle.
6: Allora quindi cosa devo?
3: Bastardo.
6: Quindi te la porto a te.
3: Non so spazio. Le mie vacche ce le ho tutte, brutta merda.
6: E dove la lasci?
3: Portalo dove l'hai rubata, bastardo.
6: Non ha neanche da mangiare.
3: Dagli dell'erba.
6: Ma poverina, qualcuno l'ha abbandonata.
3: Vai a cagare.
6: No, dimmi cosa devo fare.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai. Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zodi 105.
1: In questo scherzo telefonico, Wender ha clonato nuovamente le voci di Marco Mazzoli. Non le ha volute perfezionare, perché gli fanno ridere queste.
2: Come mi sto arrapando.
3: Splash! Super weekend!
1: A questo giro, Wender chiamerà l'hotel dove ha dormito tutto il programma ieri a Firenze. Solo che questo scherzo è avvenuto il giorno prima. Quindi Marco scoprirà perché si è trovato nella sua camera delle cose che lui non aveva ordinato.
4: Grazie per aver chiamato Hotel di Firenze. Per italiano, premere 1.
3: Che voce da porca!
4: Per ufficio prenotazioni, premere 1. Per parlare con l'hotel, premere 2.
3: Mamma mia, mi sta andando in tiro il pennone!
4: 3.
5: Pronto?
3: Sì, salve, è l'hotel Gri...
5: No, chi cercava, scusi?
3: Sono Marco Mazzoli, dovrei alloggiare domani sera con tutta la mia squadra per lo spettacolo al Teatro Carriera di Firenze.
5: Un attimo solo che le passo il front office.
3: Ma certo, stronzaccia! Sono simpatico, vero?
5: Hotel Grimone, buongiorno.
3: Sì, salve, è l'hotel Grimone?
5: Sì.
3: Sono Marco Mazzoli, dovrei alloggiare domani sera con tutta la mia squadra per lo spettacolo al Teatro Carriera di Firenze.
5: Ok.
3: Volevo avere delle informazioni sulla camera.
5: Mi chieda pure.
3: Volevo sapere se c'è l'asciugacapelli.
5: Certo.
3: Sa, io sono molto legato a quei quattro capelli che ho in testa e non vorrei che mi cadessero. Volevo sapere anche se c'è la possibilità di avere in camera 2 ma anche 4 bottiglie di vino.
5: Allora, solo sulla sua camera?
3: Vino serio, vino costoso. Io non bado a spese.
5: Okay. Allora, 4 o 5 bottiglie?
3: Sì, grazie. Lei è molto gentile. Un attimo solo. In questo momento a Pisa il tempo è soleggiato, ma c'è molto vento. Mettete il berretto!
5: Soltanto alla sua camera?
3: Ma a Firenze la temperatura è di 6 gradi. Eccomi, dicevamo?
5: Soltanto alla sua camera?
3: Sì, solo nella mia camera, così quando farò venire le puttane ci sarà da bere. Un'altra domanda. Volevo sapere se nelle vicinanze dell'hotel c'è un locale di scambisti.
5: No.
3: Ah, che peccato. In camera ci sono delle spazzole?
5: Dipende, che tipo.
3: Vorrei quelle con il manico bello, grosso da piantarmi su per il culo durante la doccia.
5: Ma è uno scherzo questo?
3: Ma mi scusi, le sembra uno scherzo?
5: Come no?
3: Mi raccomando, vorrei avere una stanza abbastanza insonorizzata, perché durante il sonno urlo forte: mi piace il cazzo! Come mi piace il cazzo! Come mi piace il cazzo! Allora ci vediamo domani sera, va bene?

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
3: Vai, dai.
4: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.
5: Amore, andiamo all'Ikea. Guarda, preferisco un ictus. Lo sa che ci servono i

tornerò. Intanto io sai cosa faccio? Mi pugnalo con la matitina, perché mi sono rotto il cazzo di stare ancora qui dentro l'IKEA. Se ci pensi bene, il metro che c'è in giro per l'IKEA, adesso vado in

0: fanno 138 euro.
1: Minchia, per quattro candele merdose abbiamo speso così tanto. Ma sì, amore, cosa ce ne frega, è arrivato lo stipendio. Succede sempre.

0: Lo Zodi 105.
1: Wonderland. Wonderland.
2: Va ora in onda lo scherzo telefonico a cura del regista Wender. Verranno utilizzate le voci di Carlo Verdone dal film comico Un sacco bello del 1982. Wender utilizzerà le voci della scena in cui Carlo Verdone fa Enzo, un bullo romano che vuole partire per un viaggio in Polonia. Buon ascolto.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Chi è?
4: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
3: Dimmi.
4: Niente, no, ho chiamato per dire una cosa, cioè... Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
3: Guarda, mio fratello lavora, non gli interessa, guarda.
4: Ma eri peribile da qualche parte? Eri intracciabile?
3: No, non c'è stato qui a casa, ma comunque lavora mio fratello.
4: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza risposta, capito?
3: Va bene, regolate con altro perché qui mio fratello c'è da fare.
4: Senti, oh, senti, ma a te per esempio una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
3: No.
4: No, ma senti, no, per curiosità, te quant'anni c'hai?
3: Ce n'ho 12.
4: Ah, vabbè, ci sentiamo allora.
3: E invece?
4: Va bene, ciao, ciao. Pronto? Pronto? Pronto? Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
3: Chi sei?
4: Niente, no, ho chiamato per dire una cosa, cioè...
3: Ma chi è? Amedeo, chi chiami? Chi è Amedeo?
4: Niente, no, ho chiamato per dire una cosa, cioè... Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
3: Non lo so, io non so niente, mio fratello non sta qui di casa.
4: Ma eri peribile da qualche parte? Eri intracciabile?
3: Sì, eri peribile, sta in piazza di casa.
4: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza risposta, capito?
3: Ma io non lo so, c'è di
4: Senti, oh, senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe?
3: A me?
4: Per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
3: No, io non te lo so di, guarda. Cerca sul cellulare di Pietro, che ti posso dire io?
4: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo. Certo, certo.
3: Allora che vuoi se non ti conosciamo, scusa?
4: No, ma senti, no, per curiosità, te quant'anni c'hai?
3: Ma io ce n'ho 80, che ho fatto?
4: Vabbè, ci sentiamo allora.
3: Sì, ciao.
4: Va bene, ciao, ciao.
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Con chi parlo?
4: Ciao, sono Enzo. Io sono un amico da tuo fratello.
5: Di quale fratello parli?
4: Niente, no, ho chiamato per dire una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
5: Ma come si chiama mio fratello?
4: Ma è reperibile da qualche parte?
5: Ma tu con quale fratello vuoi parlare?
4: Enzo.
5: Enzo, allora non è mio fratello.
4: Eri intracciabile?
5: No, perché non è mio fratello.
4: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare? Cioè nel senso che gli può andare bene?
5: A chi? A chi può interessare? A chi?
4: Senti.
5: Ma che ti vengono in mente queste cose e vieni a rompere i coglioni alla gente?
4: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo. Certo,
5: vabbè,
4: certo.
5: Ciao, saluti.
4: No, ma senti, no, per curiosità, te quant'anni c'hai? Ci sentiamo allora.
6: Pronto?
4: Pronto?
6: Sì.
4: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dire una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina.
6: Chi sei?
4: Ciao, sono Enzo.
6: Chi ti conosce? Io non conosco nessuno.
4: Ma è reperibile da qualche parte?
6: Che cosa?
4: Eri intracciabile?
6: No, stato bene.
4: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo... Pronto?
7: Vendetta!
8: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Pronto?
4: Pronto?
6: Ma scusa, chi cazzo volete?
4: Ciao, sono Enzo.
6: E che andata là, Enzo?
4: Beh, ancora a casa stai.
6: Ma vaffanculo!
4: Ci sentiamo allora.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta?
9: Come sta? Merda!
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.

0: no.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the Zoo.
3: Lo Zoo di 105 presenta.

0: Questo programma è presentato da Stronzi. Se non ti lecchi le dita, Gianni solo a metà.
1: Rimpianti. Rimpianti.
2: Nelle precedenti puntate di Rimpianti, il cavalier Brutto Calloni, noto industriale dei calzini, comincia a sospettare che il figlio Gianluigi, giovane scapestrato e amante della bella fica, abbia qualcosa che non vada.
3: Papà, stronzo! Oggi una ragazza con la barba e la voce profonda mi ha morso il cazzo a scuola, stronzo!
4: Cosa? Gianluigi, le ragazze non hanno la barba. E poi, perché ti ha morso il cazzo?
3: Lo vedi che sei stronzo? Sei stronzo e pure omofautico. Adesso lo stronzo pensi sapere tutto sulle ragazze. Fai schifo, bastardo di merda. La mia ex fidanzata, Riccardo, aveva la barba e i baffi e una vagina molto lunga. Aveva anche le labbra della vagina gonfie. Hai capito? E allora... stronzo!
4: Cosa? Gianluigi, forse stai cercando di dirmi qualcosa? Magari che hai scoperto di essere attratto dal sesso maschile?
3: Papà, tu hai dei problemi. Oltre a essere uno stronzo e pure coglione, le ragazze di oggi sono diverse da quando i ragazzi eri tu. Oggi se non hai la barba, l'arle e sputi tabacco, bestemmi e fai la pipì in piedi, non sei la ragazza a modo.
4: Cosa?
5: Maria Dolosa! Maria Dolosa! Abbiamo un problema! Lascia!
3: Ragazza a modo!
4: Cosa?
5: Maria Dolosa! Maria Dolosa! Abbiamo un problema! La-

0: è divenuto cacchione e sconvolge la famiglia Calloni. Ma come accade in ogni puntata, i due genitori con origini nobili e cresciuti con un'educazione modello e con un'apertura mentale a 360 gradi affrontano l'argomento con calma e civiltà.
1: Stronzi!
2: E questa l'abbiamo sistemata.
3: Cosa?
2: Cosa dicevi prima sui mobili nuovi da giardino che ho comprato?
3: Maria Dolosa, bellissimi, bellissimi, ottima scelta, Vov.
0: Ma fortunatamente, come spesso capita, quando dei piccoli screzi colpiscono una normale famiglia, è il tempo di sistemare le cose.
1: Mamma, papà stronzo, sono stato resuscitato da dottor Inganno. Volevo dire a mamma che mi dispiace per averla fatta incazzolare, mentre papà, a te volevo dire una cosa importante.
3: Dimmi, figliuolo.
1: Sei stronzo e pure coglione.
3: Grazie, Gianluigi. È bello vedere che sei tornato normale. Oh, il telefono. Pronto?
4: Calloni? Sono il dottor Inganno, spero che non mi senta nessuno, ma volevo dirle che suo figlio...
3: Mio figlio cosa, Gabibbo?
4: È da là, di Calloni, e dopo una corretta analisi da parte mia, dalla mia equip di studiosi, tutti fatti di moquette, abbiamo concluso che, medicamente parlando, da un punto di vista proprio terapeutico, suo figlio è bulliccio, ci piace al cazzo, non so come dite voi altri...
3: Cosa? Ma Gianluigi, ci piace il cazzo? Signor Gabibbo...
4: Ma non mi deve chiamare Gabibbo, che poi la gente capisce che sono io, ma sono dottor Inganno. Sennò la gente se ne accorge.
3: Dottor Inganno si traveste...
4: Le veline!
5: Vabbè, allora...
6: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
7: Radio 105. Hey! 105.
8: Hey! Lo Zoo di 105.
9: Sai che gli fai?
10: Mi piscia
9: sta merda seccata.
10: Vieni.
9: Non ti azzardare.
10: No!
9: Mi sta pisciando
10: addosso!
9: Voglio che le pisci addosso.
10: Io rutto, rutto anche te!
9: Ma qua il rutto di merda, cioè, tu già è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
10: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello. La briacatura di tre mesi fa.
5: Cos'è la briacatura?
11: Leo.
10: Martino, vaffanculo.
11: Leone.
10: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma so, proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
9: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
5: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
11: Almeno il rutto non fa rumore.
10: No, tu hai rutto. Hai fatto vendi rutto adesso.
11: No.
10: Li facevo prima di venire qua.
9: Aia! No, Leo, fa male, anche un po' la sulle gambe, fa male! Aia!
10: Una prezza, pesce, murta, fateci.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Ciao pivelli, io sono Lenny Kotopoulos e sono un esploratore impetuoso del mondo animale. Nella vita ho fatto a botte con mammiferi giganti, pesci incazzati e insetti dei centri sociali, ma sono ancora vivo perché rispetto la natura e ho un lanciafiamme artigianale. Nei miei viaggi esploreremo ambienti ostili ed ecosistemi al limite, alla scoperta degli animali più pericolosi del pianeta Terra. Seguitemi, sarà un'avventura bestiale.

0: Oggi il nostro Lenny discenderà al corso del fiume Nakakat per approdare su remota spiaggia della Thailandia. Lì e solo lì vive un grande crostaceo in via di estinzione, il granchio urlatore del Kitestramur.
1: Questo rigagnolo di rifiuti di plastica e feci di tacchino porterà la mia canoa direttamente alla foce. Da lì cercherò un passaggio per la tana del granchio urlatore. Speriamo di essere fortunati, perché l'ultima volta nel deserto di Gobi, per fare 15 miglia in cammello, ho dovuto masturbare tutti i figli maschi di un beduino. Tra l'altro su TikTok.
0: Giunto a destinazione, Lenny incontra Bateng, un giovane autista locale molto popolare da queste parti per essere l'unico della sua famiglia a non prostituirsi con i turisti.
1: Senti, ma davvero tua nonna riesce a sparare le palline da ping pong con la vagina?
2: Tanganga tanga gong.
1: Sì, certo che lo voglio vedere il video, Bateng. E lasciami pure l'indirizzo.
3: Oh!
1: Ehi, hai sentito? Oh! Ferma la macchina, io scendo qui.
0: Lenny ha riconosciuto il verso del granchio urlatore ed è finalmente pronto ad entrare in azione.
1: Sono sicuramente loro. I granchi urlatori urlano per qualsiasi cosa. Corteggiamento, difesa del territorio, pericoli, fuori gioco. Nessuno è ancora riuscito a decifrare il loro linguaggio. Ma ormai ce ne sono così pochi che forse rimarrà un mistero. Mi avvicino lentamente, non voglio disturbarli. Cazzo! Questo mi sa che era un piccolo. Mi è spuntato da sotto la sabbia, all'improvviso. Si vede che si era perso.
4: E vabbè, ci penseranno i gabbiani.
0: I granchi urlatori hanno individuato la nostra troupe e adesso urlano davvero forte. Così forte che Lenny comincia a sentirsi disorientato.
1: Accidenti, che casino! Sembra Reggio Calabria. Aspettate! Eccoli! Guardateli! Abbiamo trovato la loro tana! Diamine, sono enormi! Pensate che le leggende locali dicono che oltre ad urlare, nelle notti di luna piena facciano anche due o tre canzoni dei Litfiba. Aspettate, voglio provare a comunicare con loro. Si sono girati, guardate. Con le loro urla adesso mi fanno capire che sono parte della loro tribù. È un momento bellissimo.
0: Incredibile. Pare che Lenny abbia instaurato un dialogo con la comunità di granchi urlatori. Che succederà adesso?
1: Mi stanno fissando. Oh porca... Via!
0: Improvvisamente l'intera comunità di granchi urlatori aggredisce il nostro Lenny. Cielo, se la sta vedendo davvero brutta.
1: Fascisti! 10 contro 1, vigliacchi!
2: Bateng!
1: Dannazione, Bateng! Sei un cazzo di Rambo a mandorla! Bravo!
2: Tanganga tanga gong!
1: Mi hai salvato la vita! Certo che hai fatto una bella strage! Sembra il finale della Sirenetta se la girava Tarantino! Che dici? Saranno buoni da mangiare? C'ho una fame!
2: Batang bigeng!
1: Ah, sanno di urina di vecchio! Niente, allora mangerò un Kit Kat allo yogurt salato acido! Lo snack degli eroi! Hai tagliato, Fred? Cazzo, che sponsor di merda, sembra sperma di mammut.
0: Lottando coi granchi urlatori, Lenny ha perso 3 dita del piede sinistro e il naso, ma è vivo. Certo, purtroppo a causa delle fucilate la colonia è praticamente estinta, ma le riprese in compenso sono venute da Dio.
1: Che cos'hai da ridere, Bateng?
2: Dang batang deng.
1: Ah, il naso. Senti, non è vero che sembro Voldemort, ok?
2: Aveda che davra! Avada che dovra!
1: Ridi, ridi, tanto tuo padre è senza ciolla e tua madre spara palline dal culo.
2: Batong!
1: Tua nonna, sì, è lo stesso, Precisetti. Aborigeno del cazzo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arriva nel mondo del Wonderland Porco Cane, il cane parlante. Come si comporterà la gente quando verrà chiamata da un cane? Vai Porco Cane, fai bau bau.
2: Chi sei?
3: Porco Cane. Porco Cane.
2: Porco. Chi sei?
3: Porco Cane.
2: Porca.
1: Le avventure di Porco Cane.
4: Pronto? Pronto?
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Pronto? Ma che cazzo sei?
3: Porco Cane.
4: Eh?
3: Porco Cane.
4: Porco Cane, chi cazzo sei? Porco Cane. Cosa vuoi?
3: La, la, la, la, la, la, la.
4: Ma vaffanculo, a te chi sei?
3: La, la, la, la, la, la, la. Ora ti sbrano la testa.
1: Le avventure di Porco Cane.
3: La, la.
7: Pronto?
3: La, la, la, la, la, la, la.
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Pronto?
3: Lala.
4: Senti, se non la smetti, cioè, guarda, c'ho il telefono destata alla polizia. Chiama la polizia.
3: Porco.
4: Hai capito?
3: Cane. La la la la la la la.
4: Hai capito che chiamo i carabinieri?
3: La la la la la.
4: Eh? Gna gna gna gna gna.
3: La la la la la.
4: Quando?
3: La la.
4: Quando?
3: La la la. La la la la la la la.
4: Ma quando sei cretino, scemo, imbattito!
3: La la la la la.
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Foda!
3: Porco Cane!
4: Ma vanta ancora!
3: La la la!
8: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda! Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
2: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
3: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
4: Sì,
3: e buongiorno, sono Gigi Valli della Conservigia, visto lo suo annuncio di lavoro.
4: Ah, sì, buongiorno.
3: Buongiorno, allora, lei è il signor... non c'è il nome?
4: Allora, io sono Roberto.
3: Ah, Roberto, sì, l'ho letto adesso, sì, non avevo visto bene. Allora, in questo caso abbiamo una collaborazione, vediamo un po'. Lei di dov'è, di?
4: Io, noi abitiamo provincia di Bari, Cassano delle... provincia di Bari, Cassano delle Murge.
3: Provincia di Bari?
4: Sì.
3: Ah, ma pensa... c'avevo il cane che avevo preso dal canile di Bari. Allora, ascolti, stiamo collaborando con un'azienda americana, si chiama Netflix.
4: Sì.
3: La conosce?
4: Sì, sì, ce l'ho presente.
3: Ecco. Allora, in pratica, siccome stiamo lanciando dei prodotti, come dire, innovativi per il paese, dobbiamo capire se c'è gradimento o meno da parte degli italiani, perché questo chiaramente è un prodotto americano.
4: Certo, chiaro.
3: Tipo, faccio, io ho girato il mondo per lavoro, faccia conto, c'è un paese che è il Camerun,
4: sì.
3: Adesso lo dico, quelli si mangiano la merda. Allora, c'è da fare questo lavoro, sono 1503 euro netti mensili di contratto. Dopo tre mesi vediamo se uno fa... io lo parlo schietto perché sono anch'io, ho origini di quelle parti là. Se uno fa il pelandrone del cazzo, direttamente viene preso proprio a schiaffi in faccia e lo mandiamo via.
4: Certo, certo.
3: Cioè, noi siamo un'azienda seria del governo italiano, ma nel caso in cui siamo presi per i fondelli, noi mettiamo in mezzo gente che non è del governo, gente che è di quartiere. Quindi con le cicatrici sulla gola, quelli con le... ce n'è uno che addirittura è tatuato anche negli occhi, cioè faccia presente.
4: Sì.
3: Comunque, il lavoro in essere si tratta di, appunto, guardare nella propria casa delle serie TV.
4: Certo.
3: E, come dire, poi l'azienda prenderà atto di quello che le dice e prenderà provvedimenti, nel senso se togliere la serie dalla programmazione o se proporla all'Italia.
4: Ho capito.
3: Capisce? Quindi è una cosa molto semplice. Dovrà guardare praticamente 8 serie al giorno e a fine giornata farà un po' appunto il suo responso.
4: Sì, sì, capisco benissimo.
3: Lei ha proprio capito il senso di quello che stiamo...
4: Sì, perché ho studiato marketing, pubblicità, promozioni, relazioni pubbliche, per cui conosco bene...
3: Guardi, mentre lei sta parlando mi sta venendo nervoso. Cioè, lei, se, facciamo un esempio, se lei becca un meridionale che sta dormendo sul posto di lavoro, lei ci darebbe uno schiaffo in faccia forte?
4: Sì.
3: Questa è una cosa che mi piace. Cioè, sai quando ti viene proprio nervoso che... quella roba che ti tieni la bocca, non so se è presente quando ti tieni la bocca così... proprio ci dici, adesso ti tiro una castagna in testa.
4: Allora io li chiamo piombini.
3: I piombini, bravo, i piombini. Va bene, dai, allora facciamo così. Allora, io dunque ti manderei direttamente la prima serie TV.
4: Sì, facciamo una prova.
3: Facciamo così, io faccio fare una prova direttamente reale. Le mando una serie TV.
4: Sì.
3: Allora, la serie TV è una serie TV che parla praticamente di una ragazza.
4: Sì.
3: Meridionale, che praticamente molla il lavoro. Per cercare le strade nel mondo artistico. Poi praticamente in realtà anziché trovare delle occasioni di lavoro trova comunque della gente che abusa di lei.
4: Vabbè, non anticipare.
3: No, questo devo dirlo perché devo mettere al corrente.
4: Ah, ok, ok.
3: Abusa di lei anche sessualmente, soprattutto sessualmente. Fanno comunque delle pratiche sessuali un po' di gruppo. La serie TV si chiama Barese ti sbaglio in faccia. Va bene, aspetta un attimo. Francesca! Sì, il signore candidato, gli mandiamo la serie TV. Barese ti sbocca in faccia, sì, quella sulla ragazza. Esatto, brava. Ma poi ce lo manda lei poi il responso, gli diamo la nostra mail.
4: Sì.
3: Intanto segni la nostra mail, gliela lascio.
4: Sì.
3: Con Servigi.
4: Allora, con Servigi.
3: Slash. Gigi Valli.
4: Slash
3: Barese ti sborro in faccia.
4: Sì.
3: Dove è arrivato?
4: Allora, con Servigi / Barese ti sborro in faccia.
3: Esatto, chiocciola.
4: Chiocciola.
3: Infame.it.
4: Ma c'è un link dove posso visionare?
3: Certo, glielo do?
4: Sì, dammelo.
3: Pure. Sì. Allora, www.youtube.
4: Sì, conosco.
3: .com, certo.
4: Sì.
3: /
4: slash
3: barese ti sbo in faccia.
4: Barese sbo in faccia, sì.
3: Slash
4: slash
3: nervoso a mille.
4: Nervoso
3: a mille.
4: Nervoso a mille.
3: Mille in numero, eh.
4: Ah, mille in numero, bravo.
3: Sì. Slash conservigi.
4: Slash conservigi.
3: Sì. Punto.
4: Punto.
3: Miami.
4: Mai.
3: Allora, le faccio un breve test, così almeno poi chiudiamo la conversazione e la ricontatto.
4: Sì.
3: Allora, le informo che comunque per la situazione legale italiana lei è registrato.
4: Sì.
3: Allora, nome candidato.
4: Nome Roberto.
3: Luogo di nascita.
4: Bari.
3: Serie TV che deve guardare.
4: Barese ti sbaglio in faccia.
3: Va bene, signor Roberto, allora io la ringrazio. Le auguro una giornata. Io le auguro la giornata migliore della sua vita.
4: Per me è tutta la mia vita migliore.
3: Sì, sa che mi sta venendo qua la cosa lì alla bocca, quello che di castagne. Mi sta venendo un po'. No, è meglio che ci salutiamo, che è meglio, dai. Va bene. Salve!

0: Lo Zoo di 105.
1: Buongiorno famiglie, io sono Guido Inferni e questo è il mobilificio Puzzoni. Grande festa.

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni.
1: Buongiorno.
0: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte. Puzzone!
1: Guardi, non mi interessa.
0: Come sta? Si sente
1: a
0: che lei
1: chi è?
0: Sono Guido Inferni. Si sente che lei è proprio una vecchia bastarda.
1: E tu sei un grandissimo figlio di puttana.
0: Pensi.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
1: Pronto.
0: Mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire. E da noi potrà bersi
1: truffatore.
0: Anche un caloroso caffè a sole 15.000
1: lire. Lei è un truffatore.
0: Aspetti, signora,
1: bastardo,
0: perché ora
1: truffatore.
0: Le proporrò il tavolo in pura quercia secolare
1: bastardo.
0: Che i nostri falegnami hanno segato questa mattina.
1: Bastardo,
0: il prezzo è di soli.
1: Bastardo, bastardo, bastardo.
0: 24.200.000 lire. Che potrà... Che potrà pagare in 400
1: figlio
0: rate senza interessi. Mobilificio
1: Sei
0: Puzzone.
1: Sei un figlio di puttana.
0: E al sabato,
1: la
0: grande
1: smetta.
0: Festa. Mobilificio Puzzone. Provare per credere.
1: Brutto bastardo.

0: Pronto?
1: Su, signora, non faccia la stronza e ascolti.
0: Innanzitutto, lo stronzo è lei.
1: Vetrina in puro legno di vitello per alcolici con disegni di cazzi sui vetri.
0: Ma chi cazzo sei?
1: A sole.
0: Pronto?
1: 3 milioni e 900 mila lire.
0: Ma non mi interessa.
1: Super occasione.
0: La super occasione te la devi mettere nel culo.
1: Non si preoccupi, signora.
0: Ma non sono una signora.
1: La verremo...
0: Mica ho la voce da ricchione.
1: La verremo a prendere noi con i nostri autisti a soli. 260.000 lire.
0: Ma questo è pazzo.
1: E se vorrà tornare a casa un biglietto del pullman
0: cazzata.
1: Gratis. Ha capito, vecchia mugnaia mangia cazzi.
0: Ora basta.
1: E contenta.
0: Oggi vado a cambiare numero di telefono.
1: Si sente, sente.
0: Cazzo di call center di merda.
1: Porca
0: porca p***a, lo dico io. Porca p***a.
1: Wow, super occasione. Mobili.

0: Pronto?
1: Ehi, guarda!
0: Mi sente?
1: Ehi, ti sento! Ti sento, dimmi!
0: Buongiorno, sono Guido Inferni.
1: Ehi, porco d'un c***o, che cosa vuoi?
0: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
1: Mobilificio!
0: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
1: Ma che porco d'un c***o mi interessa, perché... Ma non me ne faccio niente dal mobile! Non me ne faccio niente!
0: Lo dica, porco d***o!
1: Porco d***o! Porco d***o! Non me ne faccio niente!
0: E da noi potrà bersi anche un caloroso caffè a sole 15.000 lire.
1: Ma che parte la...
0: Aspetti, signora, perché ora le proporrò il tavolo in pura quercia secolare. Trifalegnami hanno segato...
1: Facciamo meglio, bastardo!
0: Vetrina in puro legno di vitello per alcolici con disegni di cazzi sui vetri.
1: È scappata la chiamata! Guarda il telefono! Guarda il telefono!
0: Pronto! Pronto! Sono Guido Inferni!
1: Sono io, porco!
0: Wow! Super occasione!
1: Ma che cos'è? Porco di un bastardo di una...
0: Il prezzo è di soli 24 milioni e 200 mila lire, che potrà pagare in 400 rate se... Essi. E al sabato, grande festa! Mobilificio Puzzone. L'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo.
1: Ma t'ha schiato il signore all'inferno, bastardo!
0: A sole 3 milioni e 900 mila...
1: Ma che ha sbagliato il numero? Con chi vuoi parlare? Con chi vuoi parlare?
0: Su, signora, non faccia la stronza e ascolti. Vetrina in... Vetrina in puro legno di vitello per alcolici con disegni di cazzi sui vetri.
1: Vai a cagare, dai la vetrina, bastardo, bastardo!
0: Porca...
1: Porco...
0: Pestato che mobili!
1: Ma che porca d'un che bruciassero tutti i tuoi mobili, bastardo, tenga i mobili insieme!
0: A sole, 3 milioni e 900 mila lire. Pronto?

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank. Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una badilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie: gli imprenditori e i falliti. Cristiano è un ricercatore precario che ha rifiutato una cattedra all'estero per rimanere vicino ai suoi genitori. È convinto di poter svoltare grazie a un'idea geniale, frutto di anni di ricerche. Ma sarà in grado di convincere la nostra giuria di imprenditori?
2: Buonasera a tutti, io sono Cristiano.
3: Io sono musulmano.
4: Cristiano. Mi sembra di averlo già visto da qualche parte sto coglione.
3: Sì, forse in una chiesa.
4: Il Cristiano.
2: nome comune, è normale.
4: Comunque non c'hai la faccia da imprenditore, c'hai la faccia di cazzo, quello sì, ma da imprenditore sinceramente no.
2: Ho capito sminuirmi a livello personale, tolgo.
4: Comunque cominciamo bene, dai, questo va in giro con una sola faccia, c'è sta faccia di cazzo e basta. E vabbè, vai, andiamo.
3: Vabbè, senti Cristiano, facci un po' il tuo pitch, eh? Sai cosa vuol dire pitch in inglese? Vuol dire che ti devi spicciare. Dai, vai con l'idea, dai, che mi hai già rotto benino, ma lì sei lento, dai.
2: Allora, sì, accetto le vostre angherie soltanto per il fatto che siete facoltosi e potete aiutarmi a sviluppare questa idea.
4: Dai, dai!
2: Allora, con tanto servilismo vado a illustrarvi. Allora, ho creato questo prototipo di preservativo mutante super intelligente. Scandito perché vedo che lei sta leccando del caviale, quindi
3: il caviale dentro una vagina, tra l'altro.
2: Sì, ho notato la ragazza nuda, ma non volevo infierire. Quindi è in grado di captare le onde cerebrali della partner e modificare le proprie dimensioni per conformarsi ai desideri della donna durante l'atto sessuale. Cioè, ovvero il preservativo si gonfia e si sgonfia in base al piacere provato dalla stessa.
3: Perso l'attenzione dopo 5 secondi.
2: Per diventare più grande.
5: Io non ho capito, non ho capito.
4: Nessuno ha capito un cazzo. Cioè, non ho capito. Allora, scusa, tu ti metti sto affare sul cazzo e lui capisce se la donna lo vuole più grosso o più piccolo.
2: Sì, allora lo rispiego un po' magari meglio. Allora, insomma, ti infili il preservativo, inizi a fare del sesso. Il preservativo legge nella mente la donna. Se lei lo vuole più grosso, il preservativo si espande. Se lo vuole più piccolo, capita raramente, si contrae, ricreando al contempo per lui le stesse sensazioni che avrebbe senza preservativo. Cioè, è un metodo. Qualcuno sta defecando, credo.
5: Non c'è qualcosa di più bello, non c'è qualcosa di più bello. Io sono il re dell'anduia, fatto soldi.
4: Quindi, scusi, dov'è l'idea imprenditoriale? Cioè, perché la gente dovrebbe comprarlo, insomma, sto prodotto del cazzo?
2: Risolverebbe il problema sessuale della maggior parte delle persone, sia maschili che femminili. Sarebbe una vera rivoluzione. Ho anche fatto un video dimostrativo. La coppia che vedrete aveva una vita sessuale tristissima e sembro io con mia moglie, ma non siamo noi. E ha accettato di farsi riprendere mentre usa il mio preservativo rivoluzionario. Ecco, non soffermatevi su i volti blerati,
4: vediamo
2: somiglianze, ma non
3: Cristiano. C'ha il culo piattissimo, c'ha proprio un brutto culo, se lo faccio a dire.
2: Beh, non è bruttissimo.
3: No, proprio un brutto piatto.
2: Lei dice il signore.
3: Il signore, sì, quello che non è lei.
2: Che non sono io.
3: La moglie è brutta anche lei.
2: Diciamo era forse più piacevole da giovane, ma non la conosco, quindi.
3: Sì, con questi ciuffi d'erba delle pieghe della pancia.
5: Ma non ci siamo,
4: Cristiano, non ci siamo. Chiamavi Peppino, faceva rima con Pompino, ma ti chiami Cristiano, non ci siamo. Non ci siamo, non ci siamo.
2: Sembrava un'idea rivoluzionaria.
4: Manca la magia, quel guizzo che sa di successo, insomma, sai, l'imprenditoria non cerca di fare.
2: Ma io ho presentato.
4: Porca. Mettere le mani addosso.
2: Mi sembra il caso di mettere le mani.
3: Ma a lei viene qua. Allora, l'idea è questa.
2: Cioè, non mi sembra il caso di mettere le mani addosso.
3: Capito? Viene qua, vuole mettere il gomone in una fica. Così. Ho inventato il gomone da fica, capito? Non va bene.
2: Vabbè, avevo anche questo casco.
4: Sì, che mi alzo, ti do un pugno in bocca, eh.
2: Allora, se può interessare, ho anche un casco che rende le anguille intelligenti.
3: Cosa me le faccio? Dove ci vado?
2: Cioè, porta in realtà riesce a fargli guidare le macchine, dai, ma non hanno le braccia.
4: Dai, dai, fuori dai coglioni, guarda, mi proprio mi stai
2: non volete il casco per le anguille?
4: Te lo fico.
5: Non ci siamo, non ci siamo.
4: Te lo fico in culo, dai.
2: Il rasoio elettrico che riattacca i peli della barba?
5: Mettetelo un culo.
2: Guarda che a me l'anguilla fa schifo, te, glielo ho detto.
4: Via, vai via.
2: La cannuccia per ciucciare le foglie?
4: Via, porco. Sai che se ti becco fuori nel parcheggio con la limousine ti passo sopra, bastardo.
2: E le scarpe autocamminanti che vanno a lavoro al posto tuo?
3: No, non lavoro, me ne chiamo mai lavorato.
2: Ci ho pensato. Eh? Allora vado, eh.
3: Sì.
6: Ciao, io sono Tafano, Tafano.
4: Bravo,
6: Tafano.
4: Bravo, simpatico, simpatico. Bravo.
3: Mi piace.
4: Uno, sì, vedi, è giovane, è sprizzante, si vede è che c'ha la testa da imprenditore. Bravo.
6: Grazie,
4: bravo.
6: Grazie. Io ho sempre sognato di prendere i tori e c'ho le idee buone che mi vengono quando penso proprio.
4: Ottimo. Mi piace proprio Tafano. Dai, dici una di queste due idee che c'hai qua da proporci imprenditoriali. Vai.
6: Io le caccole.
3: Come le caccole, non ho capito.
6: Sì, caccole finte, caccole del naso da vendere a chi non c'ha le caccole vere ma si vuole scaccolare. E te le infili nel naso e poi ti scaccoli così col dito a uncinetto.
4: Oh, finalmente una bella idea, ragazzi. Un'idea degna di questo nome, bello.
3: Vedi che il taglio nazionale popolare vince sempre. Pensi, perché tutti hanno un naso, capisci? Ma non poi... come l'anguilla, che cazzo ce l'ha l'anguilla, il casco che invece il naso ce l'hanno tutti.
2: Scusate, però io pensavo ancora. Che il profilattico performante fosse...
4: Ancora tra i
2: ma la cicletica produce ossigeno zero.
4: Fuori dai coglioni che stiamo parlando con Tafano che c'ha questa idea geniale. Cioè io ci penso, no? Più ci penso più credo che questa sia l'idea del secolo. Perché
2: ma
4: mi
2: non
4: immagino...
2: serve a niente, non serve a nulla.
4: Ma adesso gli metto le mani addosso sto coglione.
6: Ma che ho fatto? Ho vinto io?
4: Allora stavo pensando, l'idea è questa, è geniale. Perché tu sei in macchina magari nel traffico e non hai caccole da scaccolarti. E quindi paf, ti infili le caccole di Tafano nel naso.
6: Sì.
4: E ti passa il tema, è geniale, geniale, geniale.
6: Sì.
3: Senti, Tafano, dimmi proprio che idea geniale, quanti soldi vorresti per iniziare, diciamo, la startup al business?
6: Ragazzi, io però purtroppo non meno di 20 euro non posso fare.
2: Wow.
4: Dico, l'altro è ancora dentro, sto cazzo di Cristiano.
2: Scusate,
3: la
2: ragazzi...
3: vuole posare con l'anguilla, lì fa anche impressione, sembra
4: allora,
3: un piede.
4: Allora, parto io. Tafano, io ti offro 22 milioni di euro.
2: La Madonna.
4: Adesso te li do proprio qua in contancio, un sacco dietro la scrivania. Ti do 22 milioni di euro per lo 0,001% della società.
2: Accetta.
6: 20 milioni di euro?
2: Accetta.
4: 22.
2: È svenuto. Signor Tafano?
3: È svenuto?
2: Non credo che ce la farà. Quindi se volete l'anguilla io...
3: È elettrica?
2: Sì.
3: Allora defibrilli Tafano. Voglio finire i 100 milioni.
6: Buongiorno tabaccaio, mi dai un pacchetto di Marlboro e 100 milioni di euro in gratta e vinci? Grazie.
7: Ma scusa, se c'hai 100 milioni di euro, che cazzo compri in gratta e vinci?
6: Magari vinco.
7: Ma sei stronzo.
3: Occhio che scappa! Le tabaccai scappano!
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: giornata metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Federico da Ravenna. Ho 25 anni e ascolto molto divertito le tue sderenate. Vorrei dedicare una sderenata alla mia ragazza di 24 anni, Giulia. Ultimamente si è messa sotto con dieta ed esercizio fisico, ma anche se è dimagrita, non è ancora soddisfatta. Le potresti dire che l'esercizio fisico possiamo farlo anche a letto? E che anche se il suo corpo cambia, io due pisellate gliele do sempre volentieri. Grazie mille.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Giulia?
2: Sono io.
3: Ciao Giulia, sono Umbriake. Ti sto chiamando perché mi ha mandato un'email il tuo ragazzo, Federico.
2: Sì?
3: Perché ti vuole dedicare una sderenata. La vuoi sentire?
2: Ah, vai, vai.
3: Vai, vai maestro.
0: Federico si vede con Giulia, che da poco fa gli allenamenti. Pompa come la cavalla furia, fra flessioni e piegamenti. E fino ad ora, per quanto hai sudato, hai visto qualche piccolo risultato. Anche se non sei soddisfatta e fai la dieta della pasta asciutta. E il tuo ragazzo dice che c'ha il brevetto per fare l'istruttore di ginnastica da letto. Puoi risparmiare i soldi della palestra con Federico che ti tira tutta come la faccia di Renato Balestra. E Juliet pigliete stu cazzo che dimagrisci e ti diverti e ti godi pure il tuo ragazzo, che anche se il tuo corpo cambia

0: uno te lo smollo. Con i bocchini puoi allenarti a rassodare i muscoli del collo. Giulia! Ti è piaciuta la canzone, Giulia?
1: Bellissima! Una meraviglia!
0: Sono contento, sono contento.
1: Grazie.
0: Ti vuoi dire qualcosa a Federico?
1: Che appena lo prendo vede.
0: Appena. Oh, quindi deve stare attento, Federico. Mo' arrivi tutta satanata, che lo distruggerai al prossimo giro, eh?
1: Esatto, esatto.
0: Bravo, bravo. Mi raccomando, con la ginnastica da letto. Flessione, piegamento e pompamento. Bravo.
1: Assolutamente.
0: Bravissima. Bravissima.
1: Beh, grazie.
0: Ti mando un bacione, grazie a te. Ciao ciao.
1: A voi, ciao, ciao ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: 105 Zoo, only for you.
1: A Radio 105, sono le 21 e 40 minuti primi.
2: Sei in ritardo, porco.
3: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
4: C'è 105 mi cacca.
1: Scusate se ho fatto solo un'ora e 40 minuti di ritardo, ma avevo cose ben più interessanti e importanti da fare che venire in onda a parlare con quattro poveracci che mi venerano.
3: Radio 105.
1: Sono Max Brillante, il dio indiscusso di qualsiasi cosa vada a fare, che sia radio, televisione, podcast, interviste. Riesco sempre a fare meno ascolti della cresima di un bambino del Congo che si nutre di acqua beige. E questa la cosa devastante, non vado mai in onda in diretta, registro tutto, ma essendo così bello ed affascinante riesco a imbarcare i dirigenti di questa azienda che mi strapagano e io giro in Maserati.
2: Insegnami come cazzo fai, perché io lavoro come un c***o e a me danno la chiavetta per le macchinette delle merendine al posto dello stipendio, porco.
1: Non ti lamentare, Simo J, che sei una persona fortunata. Amico mio, tu sei l'unico che può vantarsi di aver visto ad una distanza abbastanza ravvicinata le chiavi delle mie Maserati. E se non sbaglio, una volta ti ho anche salutato quando sono entrato in studio. Tu lo sai che io nella vita ho salutato pochi eletti. Ricordo di aver salutato mia madre quando mi ha partorito e forse una volta ho fatto un cenno con le sopracciglia al direttore di banca che ha provato ad attaccarmi bottone. Io saluto solo chi sta sopra di me, ovvero Dio.
3: Lui è Max Brillante e voi non siete un cazzo.
1: Tutto il resto per me vale meno della merda. Detto questo, diamo inizio al programma più bello del mondo. Benvenuti a 105 mi cacca.
2: Diamo inizio, ma se mancano 20 minuti alla fine, ho messo un'ora e 40 minuti di musica perché non arrivavi, cane.
1: Dai, bla bla bla, gne, bu, sempre a lamentarsi sti operai del cazzo. Dai, chi abbiamo oggi come ospite?
3: A 105 mi cacca, due ospiti incredibili, Vasco Rossi e The Real Cimurro, un grande trapper italiano con 12 follower su TikTok.
2: Abbiamo due ospiti oggi, Max, ma non c'è tempo per intervistarli tutti e due, devi sceglierne uno.
1: Fai entrare The Real Cimurro e se avanza un minutino facciamo entrare quel vecchiaccio di Vasco. Senza offese a nessuno, ma non conosco una persona che preferirebbe Vasco al mitico Real Cimurro.
2: Max, ma sei fuori? Va che aver Vasco è un onore.
1: Ma che cazzo me ne frega? The Real Cimurro è il fenomeno del momento. Testi accattivanti, un seguito pazzesco sui social e un linguaggio che spacca bro, bro, zio, zio.
2: Ma se sto scemo ha 12 follower su TikTok e 8 su Instagram. Ne ha di più il cane di Mazzoli.
1: Fanculo a te il cane di Mazzoli e a quel vecchio pelato con la voce da anziano con la tracheite. Offri una tisana al vecio e fai entrare il mio mito. The Real Cimurro che ho voglia di emozionare il pubblico.
2: Vasco, perdonami, ma devi aspettare che Max finisca di intervistare The Real Cimurro e poi tocca a te, se avanza tempo.
5: Ma siete impazziti? Io ho una marea di cose da fare. E poi, chi cazzo è sto Real Cimurro? Un paziente del Fate Bene Fratelli?
2: Non decido io, purtroppo. Vuoi una tisana mentre aspetti?
5: Ma mettiti la tisana nel culo, cretino. Portami una Coca-Cola o qualcosa che abbia delle bollicine.
3: A 105 mi cacca c'è il mitico The Real Cimurro.
1: Eccolo, The Real Cimurro nella casa, broschi fra sgrang.
6: Bella bro, ci sto dentro.
1: Snitch.
6: Buffu, bro, bella.
1: Ci beccavamo nel bando, sopra il booster.
6: Annaffatura e no, non parlo di buste.
1: Schere.
6: Ollare.
1: Prendo la tua tipa e ci flexo, flexo. Prendo il mio cachet. Poi lo spendo, spendo, cucino in mano come un drago.
6: Gli sguardi degli altri che male possono farmi se c'è un bro, bro, bro, bro, una calamita per un bro, bro, bro, bro, alla mia destra solo un bro, bro, bro, bro, darei la vita per un bro, bro, bro, bro, non sei dei miei.
2: Ma che cazzo state dicendo, porco, sembrate dei m***oidi.
1: Non ho parole, sono sconvolto, è un miracolo che tu non sia già licenziato. Simo J, hai rovinato il flow, hai distrutto tutto, tu non sei e non sarai mai della gang. Perdonami tanto, mitico The Real Cimurro. Questa poteva diventare una delle più belle interviste della storia. C'era il TG5 pronto a riportare la notizia insieme a tutte le testate giornalistiche del mondo, ma questo inetto di Simo J ha rovinato tutto.
2: Sarò pazzo, ma a me sembravate dei menomati mentali.
1: Per cercare di recuperare il disastro causato da questo operaio infedele e blasfemo, mettiamo la tua nuova hit per far capire ai nostri ascoltatori il tuo valore, la tua superiorità, attraverso i tuoi testi profondi che fanno riflettere e acculturare le nuove generazioni.
6: Ancora chiedono di chi è la macchina, quant'è costata e come l'ho comprata, yeah, no cap, no cap.
1: Grazie Cimurro per queste belle parole, ascoltiamo il tuo disco e scusa ancora per questa brutta figura.
6: Freddo nel mio nuovo Moncler, mi piove la mula dai jeans, tienimeli nella Chanel.
2: A me sembra totalmente deficiente.
1: Simo J, metti subito il disco e vai in castigo dietro la lavagna, asino.
3: A 105 mi cacca, il nuovo capolavoro di The Real Cimurro. The Real.

0: capolavoro indiscusso, grande del Real Cimurro, ospite incredibile di 105 Micacca.
1: Olario!
0: So che hai tantissime interviste da fare, quindi ti lascio andare, mio brother indiscusso. Torna quando vuoi, Eschere, Scuscu e Flexo Zio.
2: Adesso che se n'è andato il demente, possiamo almeno fare un saluto a Vasco Rossi, che sta aspettando da 2 ore.
0: Bla bla bla, che noioso che sei, ma chi se lo incula sto ubriacone?
3: Quei sciroccato, ma che ti ho sentito, ma tu lo sai che ho venduto più dischi io, di tutta sta marmaglia di cretini messi insieme, che dicono di fare musica e non sanno cantare senza l'autotune.
0: Ah bla bla bla, gne gne gne, avete sentito il tizio con la voce di uno che si è appena fatto un litro di Chivas? Hai venduto tutto tu, ha ha ha ha. E visto che hai così tanti soldi, ce l'hai la Maserati?
3: Caro Max, io ho una collezione di Maserati, ne ho ben 38, di tutti gli anni, di tutti i colori, praticamente dalla prima all'ultima prodotta. Ho persino il microfono, le cuffie e anche il forno a microonde della Maserati. Ma dove cazzo è andato sto pazzo?
2: Vasco, hai più Maserati di lui. Un dramma.
0: Come cazzo è possibile? Nessuno può avere più Maserati di me. Addio, mondo ingiusto.
3: Lo sciroccato si è levato dai coglioni. Bella bro, bella zio. Facciamoci una boccia di Chivas per festeggiare.
4: C'è 105 Micacca!
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
7: Pronto?
8: Pronto?
7: Sì?
8: Sì, salve. Sono... No. Come sento un settentrionale, chiamo da Milano.
7: Ho sentito.
8: Perfetto, no, giusto per mettere, cioè non creare delle distanze fra me e lei, visto che lei è...
7: No, ho già visto anche il numero.
8: Meridionale, senta. Allora, io mi troverò in Puglia per quest'estate, per cose private, insomma, per delle vacanze.
7: Sì.
8: Non intendevo scendere col mio veicolo, non evitare che si o che lo rubassero, visto che lì è praticamente far west, oppure che di riportarmi indietro dei batteri, sa come succede con le comete quando scendono sul pianeta, non si sa mai che cosa si può trovare all'interno di queste... di questi frammenti astrali. Allora mi trovavo lì e ho pensato, cioè, quasi quasi chiamo un commerciante della zona e acquisto un veicolo che poi darò alle fiamme, lo lascerò poltrire in mezzo alla ruggine, non lo so, ma al limite glielo regalo di nuovo. Insomma, lei ha qualche cosa, qualche vettura, potrebbe essere interessante, insomma, per fare un chilometraggio relativo giù in Puglia quest'estate, insomma.
7: Guardi, noi, allora le
8: No, perché l'accento un attimino mi urta, se riesce a essere avere nell'occhio da settentrionale mi fa una cortesia. Prego.
7: Guardi, allora possiamo anche chiudere questa chiamata.
8: Per quale motivo? Fame?
7: Perché lei è settentrionale e io sono meridionale. Ah, quindi beh, può anche chiudere.
8: Mi perdoni, non è colpa mia.
7: No, si figuri. Cioè, si figuri.
8: Se io sono stato avvantaggiato dalla fortuna geografica è una questione mia personale, cioè non è che... Comunque volevo arricchire il suo conto in banca, mi dica un attimo, dia.
7: Non ho bisogno dei suoi soldi.
8: Come fa a non avere bisogno dei miei soldi? Sotto il mezzogiorno avete sempre bisogno dei soldi del nord.
7: Non mi interessa, io sto bene così.
8: Ha già fatto la sua fatturazione in nero oggi? Tutto a posto? Ha già vissuto le spalle.
7: Male chi è?
8: Piacere, Banner.
7: Bruce Banner. Di che cosa si occupa?
8: Perché? Un interrogatorio della polizia? Lei è venditore di automobili oppure dell'anagrafe, mi spieghi? Imprenditore comunque nel settore dell'oro.
7: Ok, e allora appunto io non voglio più parlare con lei, può anche chiudere.
8: Non voglio più parlare con lei? Come fa a vendere automobili parlando boscimano? Ehi, Terone! Pronto?
7: Sì.
8: Deve essere caduta la comunicazione poc'anzi, si vede che avete delle linee che funzionano un po' relativamente, ma vi capisco, per la zona geografica.
7: Ho capito.
8: Sì, allora come possiamo concludere questo affare di questa? Che vettura avete a disposizione interessanti per una persona, diciamo, con delle forti possibilità che viene dal nord?
7: Lei deve chiamare a Carlizzi.
8: Mi perdoni, non ho colto.
7: Ho detto lei deve chiamare a Carlizzi.
8: Per quale motivo, mi scusi?
7: Perché a Carlizzi le può dare maggiori informazioni.
8: Ma lei non è un venditore di automobili usate?
7: No, lo ero fino a 10 minuti fa.
8: Ah, adesso le hanno confiscato, immagino, i terreni per i soliti motivi, per voi meridionali che fate le vostre truffe.
7: Esatto.
8: Senta, ma non abbia questo tono così scansante nei miei confronti, perché lei forse non lo sa, ma io potrei innervosirmi, e se mi innervosisco potrebbe non piacerle.
7: Ho capito, e se ne innervosisca pure.
8: Ha capito, Terone?
7: Ha capito, meridionale?
8: No, lei è il meridionale, vede, adesso mi ha fatto un attimo alterare.
7: Come me.
1: Ciuccio Terrani, cos'è? È finito il momento di fare la truffa? Adesso stai andando con le gambe sotto il tavolo, per quello che sei scansante. Terone! Vuoi dire che adesso vengo lì e ti schiaccio nelle portiere di una panda di merda che vendi?
7: Pronto, deficiente.
1: Terone! Ma stai facendo? Sei in fila al CAF!
7: Ma vi siamo squadro che io non mi rompo con un fremato, attacca che la tua con le navate, vicino anche a me che mi sei rotto già lo che chiedo. Ma vi ci va a fango te, un te è quello brutto per ciò domani con l'altro.
1: Grazie, gentilissimo!
7: Attacca che era puttana di mamma.
6: Incredibile urco. Non fatelo innervosire, potrebbe non piacervi.

0: Vi tengo aggiornati.
1: Il sommo Max Brillante è in ritardo, ma lui se lo può permettere. Mettiamo il suo disco preferito e attendiamo che ci benefici della sua presenza.
0: Io mi voglio licenziare, non ne posso più.

0: Ho sentito il mio inno e sono corso in radio.
1: Era ora, cazzo, non sapevo più che cazzo fare, cane.
0: Scusate il ritardo, ma arrivo da una giornata pesantissima. Stamattina mi ha svegliato Rihanna supplicandomi di fare l'amore con lei. Dopo 4 ore di prestazioni così eclatanti mi ha consegnato il Best Scopata Award Rocco Siffredi in persona. Pensavo di aver finito quando mi ha bussato al mio portone in oro massiccio con le mie iniziali scritte in diamanti, quella scassa palle di Angelina Jolie tutta nuda che mi supplicava per avere un amplesso. Cosa avreste fatto voi? Ovvio, esattamente quello che ho fatto io. L'ho buttata fuori di casa a pedate.
2: Max Brillante non lo dà a tutti.
1: Passale a me, porca... che sono a secco dal 1994.
0: La pazza tutta arrapata si è messa a pecorina davanti alla mia porta e non mi faceva uscire. A quel punto ho chiamato il mio comandante del mio elicottero della Maserati e mi sono fatto venire a prendere sul balcone. Finito qui, ma va la giornata è proseguita con 3 eventi in mio onore. Premio per la voce più bella del mondo, premio per gli occhi più azzurri del mondo e per finire premio per la mia grande umiltà e la mia immensa generosità sessuale. Poi ho partecipato alla maratona di New York e l'ho ovviamente vinta. Sono volato in California per condurre 8 programmi televisivi, 12 radiofonici ed infine sono corso in studio da Eminem per scrivergli il pezzo nuovo. Volete sentirlo?
2: Pezzo nuovo di Eminem, scritto da Max Brillante.

0: Eminem, non ti allargare, puoi dire che mi conosci, ma non ti permettere di dire che sei mio amico, sto arrogante del cazzo.
1: Max, è arrivato l'ospite della puntata.
2: Max, grazie per avermi invitato, sono davvero felice di essere qui.
0: Perdonami, cappellone, ma tu chi cazzo sei?
2: Che sagoma, sono Alessandro Borghese, lo chef più amato d'Italia.
0: Cosa? Lo chef più amato d'Italia? Ma vaffanculo, esiste solo Cracco, il resto è merda.
2: Gag simpaticissima, ma mi sembra che si stia esagerando. Mi hanno detto di venire qui per parlare del mio nuovo progetto.
0: Intanto abbassa il tono di voce o ti infilzo il costato con il tridente della Maserati. Hai detto che sei chef? Dai, preparami qualcosa al volo. Sei capace di farmi un risotto allo zafferano con salsiccia nostrana? Vai, dai, vai, forza!
2: Perdonami, ma non è che posso cucinare in uno studio radiofonico senza i fornelli e senza gli ingredienti. In realtà sono qui per parlare del...
0: Che cialtrone, avete visto? Questi personaggini da 1000 lire mi supplicano di venire nella mia trasmissione e arrivano impreparati. Io faccio lo speaker e se mi invitano ad un convegno arrivo preparato e parlo al microfono.
2: Perdonami, ma...
0: Sto straccione dice di fare lo chef e non è in grado di cucinarmi al volo.

0: un risotto. Penoso, lasciamelo dire, penoso.
1: Mi sto innervosendo, anche se sono la persona più tranquilla del mondo. Posso almeno raccontare del mio nuovo progetto?
0: Parla, parla pure. Tanto mi hai già distrutto la puntata. Dai, vai, dai.
1: Vabbè, proviamoci. Dopo il successo ottenuto con i miei ristoranti pregiati,
0: bla bla bla bla bla bla bla bla,
1: ho deciso con il mio team di creare uno spazio per crescere nuovi talenti della cucina.
0: Sono tutto io, sono bravo solo io. Bla bla bla,
1: assaggiare le ricette al pubblico, praticamente un ristorante. Però così non riesco a parlare. Mi sento davvero preso per il culo. Ti pregherei di smetterla. Guarda che mi hanno detto che se dico una certa cosa ti faccio incazzare di brutto. Va che lo faccio!
2: Ti prego Alessandro, non lo fare!
1: Mi hai rotto il cazzo, ma adesso lo dico.
2: No, ti prego, finisce in tragedia.
1: Fanculo lo dico, la Maserati è una macchina di merda.

0: Fanculo tu! E preferisco i sofficini Findus alla tua cucina di merda. Gne, gne.
1: C'è 105 mi cacca!
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Che c'è?
6: Ti ucciderò.
5: Uccidi, uccidi, uccidi.
6: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
5: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
6: Marco Mazzoli ti ucciderà.
5: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
6: Hai paura?
5: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroi.
6: Stanotte ti massacro di messa.
4: Leone Veritas.
7: Aspetta Pasqua, fammi dire che è quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
6: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
7: Una vacca di tua madre, una vacca.
6: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
7: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
6: Ti ucciderò.
7: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarmi allo zoo.
6: Morirai nella tua merda di invidia.
7: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
6: Addio.
7: Colpa mia.
6: Ma vai a cagare.
7: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfiscia la notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
8: Ma va a cagare, va.
7: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
4: Leone Veritas.
9: Cuccioli stava rischiando di morire.
6: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
10: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
6: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
10: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
6: Hai paura?
10: Ti do tutta Elena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
4: Leone Veritas.
6: Ti ucciderò, bastardo.
10: Se, stai zitto, Andalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Andalighieri, no?
11: Vado!
6: Hai paura di me, vero?
10: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
6: Quando è che vieni a Sondrio?
10: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
6: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
10: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
6: Non ho paura di te.
10: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
4: Leone Veritas.
12: Ho sentito un'altra sera al tavolo, ti ho fatto tutti.
6: Ti ucciderò!
12: Pasqua, ancora la sai?
13: La radio, alla puttana d'esordio.
6: Ma chi è questo figlio di puttana?
12: Questo è uno che se ti acchiappa,
6: sì?
12: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
6: Ma fate
12: dalle banane alla zucca.
6: Siete due froci, vero?
12: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
6: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
12: Sì, mi imitate.
6: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
12: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
6: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
12: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
6: Adesso ti facciamo licenziare.
12: Tu sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
14: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei.
0: Ciao coglione.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: La sderenata dello Zoo di 105.
1: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Claudio e vorrei dedicare una sderenata alla mia ragazza Elisa. Tra pochissimo si laurea in infermieristica, studia tantissimo e per questo ultimamente è molto stressata. Dille di stare tranquilla e che sicuramente ce la farà. Confido in te. Grazie, vi ascolto ogni giorno da 12 anni.
2: Pronto?
3: Pronto? Parlo con Elisa?
2: Sì.
3: Ciao Elisa, sono Umbriake io.
2: Salve.
3: Ah, salve. Ti chiamavo perché Claudio ci ha inviato un'email perché ti vuole dedicare una sderenata. La vuoi sentire?
2: Sì.
3: Dai, adesso te la suono. Andiamo.

0: Ci sei, Elisa?
1: Sì, grazie a te.
0: Ah, ti stai divertendo, è buono. Senti, ma scusa, ma vestiti da infermerina sexy e fagli un bel clistere al tuo ragazzo.
1: Assolutamente, è un super clistere.
0: Brava, brava.
1: Grazie tante.
0: Ma fammi capire, ma gli studi, come procede? Ti sei laureata già?
1: Mi sono laureata martedì, il 24.
0: Ah, auguri!
1: Adesso sono già diventato, quindi stasera no. Domani, se lo vedo, sicuramente metterò in pratica tutti gli insegnamenti ricevuti durante il corso.
0: Grandissima, grandissima.
1: Grazie tante, grazie mille.
0: Ciao.
1: Ciao, arrivederci, ciao ciao.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriake, vorrei che facessi una sderenata alla mia ragazza Maria, pugliese di origini, 37 anni, che mi scassa sempre il cazzo perché bestemmio. Parrucchiera, chiamare il lunedì se è possibile. Ciao aglio.
4: Pronto?
0: Pronto, parlo con Maria?
4: Sì, sono io.
0: Ciao Maria, senti, io sono Umbriake. Ti chiamo perché Daniele mi ha scritto un'email e ti vuole dedicare una sderenata.
4: Addirittura.
0: La vuoi sentire?
4: Sì, la voglio sentire.
0: Esce mani.

0: sai.
1: Aiuto.
2: Ti è piaciuto, Maria?
1: Bellissima, ma l'ha scritta tu?
2: No, no, lui ha mandato l'email, la canzone l'ho scritta io. Faccio questo sporco lavoro.
1: Mamma.
2: Senti.
1: Ma bellissima.
2: Ma li metti i bigodini in testa quando fate l'amore a tuo marito?
1: Certo, glieli metto. Faccio anche le extensions.
2: Li fai anche le brave, così poi lo puoi tirare da dietro, eh?
1: Bellissima questa dedica, bellissima.
2: Beh, mo torna a sciogliere le trecce ai cavalli, Maria. Un salutone.
1: Basta, un bacio anche a voi, grazie, ciao.
2: Ti mando un bacione. Ciao Maria.
1: Ciao, ciao.
3: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: A Radio 105 sono le 21 e 55 minuti primi.
2: Sei in ritardo, porco.
3: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
4: C'è 105 mi cacca.
1: Eccoci, buonasera, anche oggi ho fatto un piccolo ritardo.
2: Piccolo ritardo? Sei arrivato sulla sigla di chiusura.
1: Simo J, non fare sempre lo spiritoso, lo sai che con un semplice SMS potrei terminare la tua esistenza.
2: Lo so bene, l'ultima volta che ti sei incazzato con me mi hai fatto raddoppiare il tasso di interesse sul mutuo, infame.
1: Ecco, quindi stai buonino che ho un problema più grande da risolvere. Cari sottoposti all'ascolto, voi che avete il rigagnolo di bava quando mi ascoltate, purtroppo essendo così bello, inarrivabile e intelligente, sto vivendo un vero incubo. Avete presente ChatGPT? Molti si domandano come fa ad avere così tanta informazione e così velocemente. Ve lo dico io, perché ChatGPT chiede tutto a me. Ecco appunto.
5: Scusa Max, Marta, una ragazza di Trapani mi chiede quanto fa 4 più 4.
1: 8, figa dai, fa 8, adesso sono in diretta, mollami.
2: Fammi capire Max, ma ChatGPT chiede a te tutte le cose che gli chiede la gente?
1: Esatto, cosa pensavi, che esistesse un cervello più colto del mio?
5: Scusa Max, Peppino di Bari, mi chiede se una donna può rimanere incinta se la scopa di c***o.
1: Rispondigli così: solo se i suoi spermatozoi sono muniti di bombe o se hanno un piccone. Ma a parte lo stress, ma vi rendete conto delle domande del cazzo che fa la gente?
5: Scusa Max, ma Antonio Summa di Milano mi chiede: se ammazzo Marco Mazzoli, quanti anni di carcere mi devo fare?
1: È probabile che gli diano un premio. Marco Mazzoli sta sul cazzo anche a Gandhi.
5: Scusa Max, ma Marco Mazzoli di Miami mi chiede: se ammazzo Antonio Summa, quanti anni di carcere mi devo fare?
1: Ma che cazzo!
5: Scusa Max, Paolo Nois mi chiede: se ammazzo Antonio Summa e Mazzoli, quanti anni mi devo fare? Scusa Max, Fabio Alisei mi chiede: se ammazzo Paolo Nois, Antonio Summa e Mazzoli, quanti anni mi devo fare? Scusa Max, Letizia Puccioni mi chiede: se ammazzo Fabio Alisei, Paolo Nois, Antonio Summa e Mazzoli, quanti anni mi devo fare?
1: Basta, basta, basta, vi ammazzo tutti io se non la smettete.
5: Scusa Max, il colonnello dei carabinieri di Milano mi chiede il tuo indirizzo di casa perché sei indagato per omicidio premeditato.
1: Ma porco d***o, metti un disco Simo J, altrimenti faccio una strage.
3: Radio 105.
5: Scusa Max, Dio mi chiede quante volte ha bestemmiato Max Brillante per stabilire che punizione dargli.
3: A 105 Mi Cacca c'è il mitico The Real Cimurro. Yeah, yeah, yeah.

0: Scusa Max, Gesù mi chiede chi ha osato offendere suo padre e mi ha chiesto il tuo indirizzo di casa.
1: Ma chi, quello che va in giro a spacciarsi per il figlio del capo? Rispondigli che è solo un millantatore e non ha nessun potere. Chi è?
2: Sono il millantatore. Sono Gesù. Aprì la porta, Max, o mi costringi a fare quello che non vorrei.
1: Mi sa che sono nei guai. Meglio che ci sentiamo domani.
0: Scusa, Max. Taffo, l'azienda funebre, mi chiede quanto sei alto per costruirti la bara.
3: C'è 105 micacca!
4: Radio 105.
5: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. I Puglieni.
3: Pronto?
4: Upa?
3: Com'è?
4: Upaccio da mamata.
3: Ma chi cavolo sei?
4: Lala.
3: Che?
4: La latrina di sorte, da zoccola bucchinare.
3: Ma potrei essere un puccio di sorte, eh?
4: La rotta di mamma.
5: Pronto?
4: Antonio?
5: Barbera.
4: Un culo pensimonio?
5: Te lo passo. Buongiorno.
4: Tu da chef un culo?
3: Pronto?
4: Un culo a mamma, da zoccola.
3: Pronto?
4: Uè, stronzo!
3: Pronto! Ah!
4: Gula?
3: Ah!
4: Me, shutdown!
3: Come andiamo?
4: Upa! Upa, c'è un mamma, ti sta?
3: Eh?
4: Cita è morta e viva!
3: Ah! Sì, barbè!
4: La cularotta per te zoccolo di sole, ti sta?
3: È tuo nipote, mi sembra!
4: Culorecchione!
5: Davide?
3: Guarda qui!
4: Che te c'è sta cagata?
5: Pronto, chi sei?
4: Upa! Upa, c'è una domanda!
5: Eh?
4: Cola, so, consorte!
5: Dimmi, che cazzo sei?
4: A fa mocca ci te stramuerte, cola rotta!
5: Ma vai a quel paese, te, che cazzo sei?
4: Lo mangio lo cazzo, tu!
5: Pronto?
4: Upa!
5: Senti, se non la smetti, chiamala i carabinieri, va bene?
4: Un paccio di mamma!
5: Vaffanculo te e chi cazzo sei?
4: Ah, fa mocca ci destramo, eh!
5: Vaffanculo!
4: Gula! Fangula a mamma!
6: Pronto?
4: Upa?
6: Pronto?
4: Upaccio di mamma ti sta?
6: Pronto?
4: Upaccio di mamma, mannaggia, c'è te stramorto, cularotte, zozzone, puttana!
5: Vai a farti fottere!
4: Uè!
3: Pronto?
4: Upa?
3: Pronto?
4: Upaccio di mamma te?
3: Se vuoi mamma ce la faccia!
4: Gula, c'è te stramorto, cularotto! Ma?
3: Oh! Rim, struz!
4: Curdut!
3: Che mo cagnata ca?
4: Mo clabuici te stramuert!
3: Ah!
4: C'è una?
3: Cosa mi assolate? La grande puttana! Puttana! La zoccola? Curnut!
4: Ci te vuoi?
3: Struz!
4: Ne sta zitto, ne parla. Lo mangio lo cazzo. Ricchio.
3: Ricchio.
4: Bacchino.
3: Struz.
4: Boc.
3: Ricchio.
4: La buglia.
3: Ciao.
4: Ciao, ne mostra.
3: Ciao, cornuto.
4: Avanguardia.
3: Ciao, cornuto. Ciao, cornuto.
4: La buccia sta umerta. Ciao, cornuto. Ricchio.
3: Ricchio.
4: Ricchio.
3: Ricchio.
2: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.

0: Zodi 105 presenta
1: l'asciugone Palanca.
2: Mi presiedono la sede, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo di subarlo, mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa sì o no? C'ho un problema, mi ricordo con la volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto con la volta, quello tanto come dite, ma perché mi butta giù?
3: Verde, buongiorno.
4: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
3: Dica.
4: Allora, guardi, mio cognato, cioè praticamente il cognato di mia moglie, che si chiama Giacomino, ha detto Siguela, perché è uno che sta sempre, prende sempre il sole, abbronzato tutto l'anno. C'è la Siguela che l'ha lucciato, ma che sta sempre lì al sole, così. Qualche tempo fa l'ha comprato poi una di quelle piscine per due che si appoggiano sul terreno. Non so se c'è presente il prodotto, è una roba per i bambini, che si riempie d'acqua i bambini quando vengono i miei nipoti ci fanno il bagno, no?
3: Ma da noi ha comprato la piscina?
4: Mi ha detto che l'ha comprata da voi.
3: Comunque, mi dica che cosa ha bisogno.
4: Sogno. Allora, le spiego. Praticamente questa piscinetta che l'ho riempita d'acqua per far venire i miei nipoti, Riccardo, Giacomino, anche lui, che si chiama Giacomino, anche lui. E perché così almeno nel pomeriggio non mi rompo i coglioni che guardo il tennis e si buttano un po' in piscina, fanno due bagnette, stanno lì fuori, non c'è neanche bisogno di guardare, che tanto la piscinetta è relativamente bassa. Comunque ci ho messo dentro l'acqua, ho attaccato anche il motorino, non le dico il traffico, perché il motorino non ci arrivava la prolunga, ho dovuto comprare una prolunga di quelle, sa che si arrotolano quelle lì, quelle con la ruota, no, che devi girare tanto, ho dovuto collegarla fino in garage, che adesso ho 25 metri di filo che vanno dal garage a questa bellina di piscina. Comunque tant'è che l'ho collegata e l'ho riempito, e tant'è che dopo qualche giorno la piscina è diventata tutta verde, capisci?
3: Se non le mette i prodotti dentro, sicuro.
4: Ma ce l'ho messo i prodotti, perché le spiego? Mio cognato, cioè cognato di mia moglie Giacomino, ha detto di guerra contestualmente alla piscina, mi ha dato anche dei barattoli di questo coso che c'è scritto pH, vabbè, insomma, è un barattolone che mi ha detto la sera, mi raccomando, prima che ti corichi, che tanto io esco fuori che mi fumo un po' di sigaro, che mia moglie non lo sa, perché mia moglie non pensa che io smessi, invece la sera quando lei se ne va a dormire, che va a dormire presto, perché al mattino si sveglia con tutti questi casini con le piante, non le dico. Una roba da mal di terzo giorno lì che zappeta le rose. Adesso si è fissata con le ortensie, abbiamo ortensie da tutte le parti. Guarda, non si riesce a camminare in casa, gli ortensie, mangio pane e ortensie la sera. Comunque, se ne va a dormire presto, allora riesco. Fumo di nascosto un po' di sigaro. Allora, contestualmente, questa roba che riesco a fumare il sigaro, ho detto quasi che metto questo prodotto che mi ha dato il cognato di mia moglie Giacomino, ho detto di guerra, capite? Ne ho messo tutte le sere per una settimana, ma tant'è che la piscina è verde.
3: Non so cosa dirle, deve mettere del cloro in polvere e farla girare, controllare il pH che sia giusto.
4: Giusto, e come lo controllo il pH, scusi?
3: C'è un test apposta o a gocce o a pastiglie che dovrebbe avere.
4: Perché le spiego, mio cognato, che dicendo, il cognato di mia moglie Giacomino, ha detto Siguela, quando ci ha dato tutta questa roba qua, ci ha dato la piscina che ho montato correttamente, ho fatto venire su anche Costantino, che è questo tizio calabrese che è uno instancabile, adesso ha perso un occhio, ma nonostante c'è più un occhio, sono una persona che c'ha una forza incredibile. Pensi che adesso si è fatto questa casa che dà sulla
3: laga. Io adesso
4: zitta,
3: non posso stare telefono. Lei metta il cloro in polvere e faccia le prove,
4: okay? Va bene. E di che colore deve essere?
3: Deve stare tra 72 e 76.
4: Non capisco, aspetti che mi prendo un appunto, aspetti che cerco una matita, perché mi fa sparire tutte le matite mia moglie. Sa cosa ci fa se le mette nei capelli?
3: Perché senta, un telefono un altro che mi suona. Abbia pazienza, sì, devo salutarla.
4: Che colore deve essere però? Mi saluti sto cazzo, mi dica di che colore deve essere. Buongiorno, un paio di palle, ma pensate che stronza mia. Di che colore è 72 e 76? Ma che cazzo sono? Belli, uno che c'ha un colorificio. Ma vaffanculo.
5: Direttamente, buongiorno.
4: Sì, grazie, senta, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio a volissimo, proprio una roba di due
5: sì,
4: secondi.
5: Dica.
4: Allora, senta, qualche tempo fa, adesso non ricordo esattamente quando, comunque insomma, il cognato di mia moglie Giacomino, ha detto Siguela, lo chiamiamo Siguela perché non so se lei è tanto pratico del dialetto genovese, Siguela vuol dire lucertola, ma che, lo chiamiamo così perché sta tutto il giorno al sole, invece sembra che sia un animale a sangue freddo, sembra tutto nero, un faccio, vabbè. In ogni caso, ho comprato da voi questa piscinetta di quelle che si appoggiano, no? Non che va nel terreno, che sta sopra, sì, tipo uno scatolone, 2x2, no? E io me la portate perché adesso prossimamente devono venire i miei nipoti qua in campagna, allora ho detto vabbè, ci metto la piscina fuori sul prato, così mentre io sono lì che mi guardo il tennis, mi
5: rompono i coglioni. Senti, perché allora. Noi non vediamo piscine da mettere sul prato,
4: è gonfiabile.
5: Sì, è gonfiabile, ma le nostre piscine non sono quelle da mettere sul prato che si gonfiano e si mette l'acqua dentro,
4: Ma io l'ho messa sul prato, l'ho gonfiata e ci ho messo l'acqua dentro. Perché le spiego, io ho messo questa piscina nel prato, ma tra l'altro il motore, non le dico il traffico che ho dovuto fare, perché praticamente la spina del motore non arrivava, allora ho dovuto prendere una questa matassa di cavo che me la sono dovuta far prestare da Pietro, che tra l'altro è anche uno che mi sta sui coglioni, ma non le dico quanto mi è costato andarcela a chiedere, comunque alla fine non c'avevo altra soluzione, se no mi toccava andare dal brico a prenderla, ed era un altro traffico in macchina, che adesso non ci vedo tanto bene, che ho fatto la cataratta ultimamente, no? Sarà un mese e mezzo che ho fatto la cataratta, quindi cosa vuole, non guido tanto bene, allora andarmi giù al brico e prendere sto rotolo di cavo, comunque tante me lo sono fatto dare da Pietro, poi mia moglie ci farà una torta per debitarsi, tanto ho la focaccia, mia moglie ne fa bene di focaccia, devo dire la verità, ultimamente ha fatto questo corso di panificazione, ma questa focaccia che non è tanto genovese, perché mia moglie non è genovese, mandrogna, dal basso Piemonte, comunque viene un po' tanto lievitata, però è buona, cioè,
5: non
4: Non sta bene, cioè.
5: Sì.
4: L'aria condizionata, l'aria condizionata, sa anche sente che sono rauco, le spiego, perché l'altra mattina sono andato in banca per fare l'estratto conto, non sono andato giù, mi toccato giù, e c'era questa aria condizionata bomba, io non so, sommato, c'era 35 gradi dentro, ce n'erano 17, insomma, bomba proprio, e io sento la voce come mi è diventata, pensi che io nel coro degli alpini, tanti anni fa, adesso non lo faccio più, facevo il contralto, pensi che vocina che c'aveva, invece adesso sento qua, sono tutto rauco.
5: Comunque sia, mi dispiace, però le hai dato il numero di telefono sbagliato, perché noi non commercializziamo.
4: Ma quale ci avete voi altri? Scusi, perché il numero era abbastanza sicuro. No,
5: noi abbiamo le piscine, quelle che si gonfiano, ma si buttano in mare.
4: Come in mare? Io sto in campagna, che cazzo me ne faccio, scusi?
5: No, non lo so.
4: Ma perché però le spiego? Perché le spiego? Il cognato di mia moglie, Giacomino, ha detto sì, quella ci ha avuto la meningite, quindi può darsi che magari non stia proprio imbollissima, diciamo che magari non ci sta tanto. Ma ha detto l'altra sera, perché l'abbiamo invitato prima, una sera, c'era l'anniversario di matrimonio, che mia moglie aveva fatto 50 anni che stiamo insieme, non che siamo sposati, che stiamo insieme. Che siamo sposati sono 47 e mezzo, invece che stiamo insieme sono 50 anni, che ci siamo conosciuti in un campo di lavoro in Francia negli anni 60.
5: Zino,
4: infatti, allora senta, le spiego velocemente il problema, magari. Magari lei che è del settore può darmi una mano, capisce?
5: Guardi, non so come aiutarla.
4: Non sa, è un improvvisato, diciamo lei. Cioè non è uno del settore, è un figlio di puttana stagionale di merda che sta lì e non serve a un cazzo. Che cazzo rispondi al telefono a fare? Sai cosa? La buco sta piscina, la buco. Compro un bel tavolo da ping pong che i miei nipoti non mi rompano i coglioni. Vaffanculo.

0: ed è la fine per tutti.
1: Ciao Antonio, sono la voce del tuo sistema operativo.
2: Ma che cazzo sei, francese, paese, che cazzo sei?
1: Ti abbiamo rimesso in vita grazie a questo macchinario elettronico. Da questo momento potrai ritornare a chiamare la gente a casa. Come arma, ti abbiamo ricostruito la tua moto che utilizzavi nel corridoio di casa per attaccare la vittima. Sei pronto per la missione, procedi confermando con la password che ti abbiamo dato in dotazione.
2: Cosa?
1: Conferma di aver capito tutto con la password che ti abbiamo dato in dotazione. Devi ripetere, vagabondo, pazzo, scemo di tutti i colori.
2: Vagabondo, pazzo, scemo di tutti i colori.
1: L'attivazione è andata a buon fine, ora sei pronto.
0: Tony Cop.
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Tuo cugino, mio cugino.
2: Ma chi è?
3: Ma che cugino sei? Guarda, dove è stato il proprio?
2: Io non capisco un cazzo, è chiarissimo che non sai vedermi.
3: Ah, capito.
2: Aldi, dimmi buona cosa, ma tu c'è un cazzo da fa?
3: Tu parla con Nocita Antonio!
2: Ma non c'è un cazzo da fa?
3: Ma che cazzo sei, francese, paese, che cazzo sei?
2: Ma come che cazzo dici? Mi hai chiamato? Se può sapere che vuole!
3: Cornuto! Quando? Cornuto!
2: Ma dov'è fanculo, ma per piacere!
3: Ma dove
2: allora vedi? Di pranzo sta robbi coglioni?
3: Cretino, stupido! Ma dove ne fatti ancora? La
2: tu sai che sei? Sei uno stronzo nucleare!
3: Capito.
4: Activation.
2: Sei uno stronzo nucleare!
3: Vicca, vicca! Vicca, merda!
2: Trillin, capisco niente! Che cazzo vuol da lì?
3: E cerca di morire che è meglio, va!
2: E vedi la fanculo!
3: Ma che cugino sei, guarda, dove è stato il proprio?
2: Ma che dice, che dice?
3: Ah, capito.
2: Non mi dici che vuole!
4: Activation.
3: Vagabondo, pazzo, scemo di tutti i colori!
2: Oh! Testa di cazzo, stronzo!
3: Ti sei fatta male!
2: Tu vedi a fanculo! Io qui sotto casa che ti do un'ordita che non finisce più! Non ci vuoi rompi i coglioni! Sta la gente! Quando sta a pranzo e a rompi i coglioni come fai tu! Hai capito?
3: Oh, io voglio vendere un culo per la tua madre, la tua figlia, la tua sorella!
2: Ma che dici, scemo? Non capisco niente!
3: Oh, io
2: voglio... Leva il fazzoletto alla bocca, basta riconoscere, stronzo!
3: Oh, io voglio vendere un culo per la tua madre, la tua figlia, tua...
2: Sto cazzo!
3: E non ti permette più
2: che... Oh, sai che c'è? Il suo pranzo, mi hai rotto i coglioni! Sciogliete di coglioni! Stronzo, stronzo, stronzo, stronzo, stronzo! E vaffanculo!
5: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14esimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aut.
3: Aut, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: This is the zoo, only for you.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Dopo l'incredibile successo insuperabile ottenuto da Adrian, la serie evento. Adriano Celentano, con 720 fantastilioni di euro, un numero inventato solo per lui, prova a creare una nuova serie ancora più originale, ancora più evento. Adrian 2, la serie è ancora più evento.
3: Signor Celentano, non possiamo più permetterci di fare una serie con lei. È stato bello, c'erano i disegni di Milo Manara, le musiche di Nicola Piovani, ma lo share è stato dello 0,00000000000000001%.
4: E uè, sei forte. Adrian è stato un successo planetario. Se poi la gente non ha capito l'incredibile potere dell'opera, non è mica colpa mia.
3: Non è questione di capire o meno, signor Celentano. Non c'è stato share. Non possiamo rifarlo.
4: Ma questo parlerà della pace e della natura.
5: Anche l'altro parlava della pace e della natura.
4: Sì, ma questo di più.
3: No, non possiamo.
4: Ho 720 fantastilioni di euro.
5: Ma non è neanche un numero.
4: Ti succhio l'uccello.
5: Andata.
2: E dopo aver convinto il direttore di produzione con metodi assolutamente non discutibili, parte la produzione di Adrian 2, la serie ancora più evento. Ma gli altri impresari delle emittenti televisive non sono affatto contenti di questa scelta e in segreto cospirano contro il cantante della Via Gluck.
6: Non possiamo permettere a quell'egocentrico pagliaccio di fare un'altra serie che ci farà andare in perdita.
7: Sono d'accordo, dobbiamo fermarlo. Dobbiamo ucciderlo.
6: Sì, così potremo mandare in onda la vera serie evento. D'Agostin, la serie evento su Gigi D'Agostino.
2: Nel frattempo, in cima all'albero di 30 piani dove vive Celentano, il cantante sta discutendo con sua moglie Claudia Mori.
4: Claudia, ancora con questa storia di Ornella Muti. Passano gli anni, ma 8 sono lunghi.
8: Basta con le citazioni e le tue canzoni. Non succederà più che torni alle 3.
2: Qualcuno entra dalla finestra spaccando il vetro.
4: Che succede? I want to know.
9: Vaffanculo, Celentano.
2: Adriano Celentano viene brutalmente ucciso. Tuttavia la faccenda viene insabbiata dalle major dell'industria cinematografica.
9: Celentano è morto schiacciato dal peso del suo ego. Non esiste nessun omicidio.
2: Ma un gruppo di fan sfegatati del cantante, nominati gli amici dell'orologiaio, sanno che la questione puzza.
10: Ragazzi, non capite che c'è sotto un complotto? Sicuramente Adriano lo sapeva, in qualche modo deve averci avvertiti.
11: Ma certo, nelle sue canzoni ci deve essere la risposta.
2: E così si mettono ad analizzare i testi delle canzoni di Celentano. Finalmente la verità. All'interno di Prison Call in Sinai Chusol è contenuto un inquietante messaggio subliminale che presagiva la fine del cantante e tutta la verità sul complotto.
10: Eureka! Adriano è stato assassinato a casa sua perché le major non volevano fare Adrian 2! Lo dice Prison Call in Sinai Chusol! È palese!
11: Forza! Andiamo a fare luce da quei bastardi!
2: Il gruppo di rivoltosi va alla sede della Mafia Corporation, dove sono presenti tutti i capi delle emittenti televisive. E con sassi e bastoni riescono a fare irruzione e andare nella sala riunione dove sono tutti riuniti.
12: Maledetti bastardi!
9: Che ci fate qui? Cosa volete?
12: Avete ucciso Celentano! Sappiamo la verità! Abbiamo decifrato Prison Call in Sinai Chusol!
9: Ma che cazzo state dicendo? Quella canzone non ha senso! E poi è di 40 anni fa!
12: Celentano aveva previsto tutto!
2: Prima che possa finire la frase, le guardie entrano nella sala cercando di fermare i rivoluzionari. Partono scontri e violenze che mettono a soqquadro la stanza. Ma ad un certo punto un tuono irrompe in mezzo a loro. E nel cielo compare l'immensa immagine di Pavarotti che canta. Davanti ai loro occhi si materializza Adriano Celentano.
4: Ragazzi,
10: Adriano, sei vivo? Ma come?
4: Non capite? Tutto questo in verità era Adrian 2. L'avete vissuto. È tutto per mandare un messaggio. Bisogna combattere le multinazionali dei poteri forti e le industrie che inquinano.
10: Ma cosa c'entra questo con il tuo omicidio?
4: Prison Colin e Sina Chiuso.
10: Il solito Adriano.
1: Il perineo della realtà. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo

0: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Fare cose ad occhi chiusi è praticamente impossibile, se le cose che dobbiamo fare implicano l'utilizzo forzato di tutti e cinque i sensi. Ma Silvio Zagarolo non molla e vuole dimostrare che acutizzando i sensi rimasti, la vista può essere bypassata. Ovviamente sappiamo tutti che sia un fallimento conclamato, ma qui si deve fare grano con gli stream e non badiamo tanto a ciò che sia sensato. Ascolta il nuovo episodio del podcast dal titolo «Mi gioco la casa a poker ad occhi chiusi».
1: Eccomi, salve, salve a tutti. Come vedete sono bendato, come sempre, perché oggi farò un altro esperimento di faccio cose ad occhi chiusi. L'esperimento di oggi è, come vedete, meno dinamico del solito, perché effettivamente mi sono fatto piuttosto male nell'ultimo periodo, quindi ho deciso di dimostrare che acutizzando i miei sensi posso sostituire la vista e effettuare delle azioni piuttosto complicate ma con gli occhi chiusi. Come vedete sono seduto al tavolo da gioco poker con il famoso campione mondiale di poker. Salve, signor John.
2: Salve.
1: Ecco, sì. Il signor John ha deciso di sfidarmi. Io sono piuttosto anche bravo a poker. In un'unica mano, dove io mi giocherò tutto quello che ho. Tutto quello che ho, compreso la casa, tutto. Tutto in un'unica mano. E lo faremo adesso e lo farò occhi chiusi. Vi dimostrerò che io posso vincere ugualmente, senza neanche guardare le carte. Attenzione, io capirò le carte che ho in mano. Prego, allora, occhi chiusi. Ok, scopra pure le carte. Ecco, adesso scopro le mie. Non le vedo, però io so che ho tre assi. Ecco, questi dovrebbero essere due donne. Full
2: poker, hai perso.
0: Migliaia di fan accaniti aspettano impazientemente ogni settimana l'uscita del nuovo episodio. Ma non stiamo parlando di una produzione milionaria di Netflix, ma di un pidocchioso podcast fatto alla cazzo di cane con un microfono in presa diretta, ma che alla fine vince tutto con la sua semplicità. Stiamo parlando ovviamente di Urla su cose del celebre Gennaro Periotti, che oggi ci stupisce con un nuovo entusiasmante capitolo dal titolo «Urla sul leone della metro, Goldwyn Mayer». Ma alla fine cosa cazzo dovrà mai dirci su sta minchia di Medio Oriente questo opinionista? Sta di fatto che dopo mesi di vessazioni, scherzi, intimidazioni e vita rovinata, il povero Cristo non accetta di parlare più con nessuno? E i migliaia di fan che lo venerano come un martire sono tristi e impazienti di avere una sua ennesima umiliazione a disposizione di orecchie. Cosa si inventerà il nostro Bebo Catania per stanarlo dalla sua comfort zone eremitica? Segui il nuovo episodio del podcast dal titolo «Padre nostro che sei medio orientale».
2: Salve, parroco.
3: Dimmi, fratello, sei venuto a confessarti. Quali sono i tuoi peccati?
2: Allora, padre, io credo di aver desiderato la morte di una persona ultimamente. L'ho desiderata con tutto il cuore, perché mi ha rovinato la vita e non ne posso più. Non ne posso più perché io ero un giornalista serio, avevo soltanto l'esigenza di approcciarmi a questo nuovo metodo di divulgazione che il podcast, e da lì è iniziato il mio incubo, insomma.
3: E allora dimmi di cosa stiamo parlando? Cosa hai fatto? Imprecato il Signore? Hai desiderato la morte? Insomma, hai commesso un sacco di nefandezze. Ma toglimi la curiosità. Che cosa ti ha fatto di così grave questa persona per augurargli il riposo eterno?
2: Ecco, guardi, io... cioè, non riesco a dire una cosa. Siccome ho un'opinione sui fatti del Medio Oriente, nessuno me li fa dire. Per colpa di questa persona io sto avendo dei problemi anche lavorativi, psicologici, vita distrutta.
3: Ah, forse magari hai voglia di dirli a me, hai voglia di liberarti magari prima di dire 10 Ave Maria e 30 Padre Nostro, in modo che io ti assolva dai peccati.
2: Guardi, padre, sarebbe una liberazione per me. Se non la tedio, magari, giusto per un discorso personale, cioè anche così terapeutico.
3: Prego, prego, dimmi pure, siamo qua io e te, nella chiesa, nel silenzio, ti ascolto, fratello.
2: Allora, per quanto riguarda i fatti del Medio Oriente...
4: Gloria a Cristo!

0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
3: Amore, io esco!
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the fic.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, Ambrogio Foga.
6: Ah, oh, Andrea, mi fa impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Dai, impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una della seta.
7: Sì.
4: Sì.
7: Sì.
4: Dai, dai. Dai, dai.
7: Oh,
4: dai,
7: oh.
4: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
7: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
4: Che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
7: Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, no, no, porca troia, porca puttana.
4: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca
4: puttana. No, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi

0: Sì, dai.
1: Aspetta, là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvoro. No. Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
2: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
1: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
3: Cucchiaio di c***o sul c***o.
2: Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma non ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda. Mi viene da...
0: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
1: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
0: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
2: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevo questo... sulla terra avevo questo culo, e diciamo, dove ti avevo in culo.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
2: è
4: che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose
4: ci sono
2: belle.
4: Le macchine?
2: No.
4: No?
2: Ci sono le biciclette.
4: Ah,
2: invece lì devi pedalare.
4: Bianche?
2: Che bianche.
4: Come ci sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
2: Sono fatte di cazzi.
4: No,
2: sono
4: no.
2: fatte
4: no.
2: di cazzi. Lì in paradiso.
4: Rimuori?
2: Rimuori
5: ancora. No.

0: sì, non è che tu vivi, no, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
1: Quindi,
0: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo, no, un mese, due mesi. No, lì crescono già 10 anni. Già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già.
1: Mica la sponda.
0: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cosa è un camerimocchio? Ma quale la sponda? Dai.
1: E cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
0: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
1: Com'è?
0: Lì è più grossa.
1: Ah.
0: Scusi, non è più quella lì,
2: è
0: diciamo.
2: Una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
0: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
2: Le grotte di Toirano,
0: ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
1: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
0: No! Non se ne mette uno lì. Ah, le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno.
1: Ah.
0: E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
1: Sì.
0: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
1: Scusami, com'è l'inferno invece?
0: L'inferno è un casino, Elio. Ah. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno c'è un casino, sì, non è una cosa facile. Allora vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì
3: addirittura,
0: eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra,
1: no.
0: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così,
3: no.
0: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano, pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme
3: contemporaneamente, quindi è difficile
0: contemporaneamente.
1: Se non ti scappi,
0: e guai se una goccia vai per terra,
1: te
0: la fanno leccare,
1: no.
0: Sì, tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
2: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
0: Ci sono due donne che vedono da dove è venuto fuori la goccia.
1: Due controllori
0: sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
0: Niente. Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
0: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
0: È, come si dice, è nell'aria proprio.
3: Tra... Nell'aria, sì.
0: Capito?
1: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
0: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua.
1: Ah.
0: Ci sono 12 lingue lì.
1: 12 lingue?
0: Sì, dice, listen, smart, tomorrow you want less, poi dice,
1: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
0: Nessuno, no, tu sai quanti capisci.
1: E fisicamente come sei all'inferno?
0: Cazzo.
1: Tutto
0: se una soava donna.
1: Una soava donna.
0: Ma so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
3: È una visione
0: celtica. Una suora soava.
3: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
0: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
3: No, trimonologia, etimologia.
0: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
1: Ma noi dove andiamo, secondo te?
0: A fare in culo, subito adesso.
4: Grazie.
5: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Lo Zodi 105.
1: La sderenata dello Zodi 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, vorrei dedicare una serenata a mio marito Pasqualino. Siamo sposati da un anno e viviamo a New York. Lui all'inizio era super felice, dolce e passionale, ma ultimamente si fa un po' trasportare dal malumore generale, mettendomi un po' da parte, dando più attenzione al nostro Guinean Pig e a me nemmeno un ciao. Per favore, fategli capire che in un rapporto servono carezze, abbracci e sesso. Tanto sesso.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Ciao, sei Pasqualino tu, giusto?
3: Sì.
2: Sì, io sono Umbriake, dello zoo di 105.
3: Ok, dimmi.
2: Senti, ti chiamavo perché Elisabetta mi ha mandato un'email perché vuole che ti dedico una serenata. La vuoi sentire?
3: Certo.
2: Let's go allora.
3: Let's go.
2: Yeah. Per le strade di New York con la macchina va in giro Pasqualino. Pasqualino? Mamma ha dato una letterina alla tua dolce mogliettina Pasqualina. Pasqualina,

0: Grande.
1: Grande, ti è piaciuta allora, Pasquale?
0: Grande, questa di Brooklyn la prenderò sul serio.
1: Bravo. Che ti conviene. Li vuoi dire qualcosa, grazie. Elisabetta?
0: Sì, questa di Brooklyn la facciamo sul serio.
1: Bene, aggiudicato, evviva!
0: Aggiudicato.
1: Ti mando un grande abbraccio, Pasquale.
0: Grazie, grandi.
1: And represent for Italy and New York City, grande. Ciao bello.
0: Grazie, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: 105. Lo Zoo di 105.
4: Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà a fare le merde alle code museali.
5: Salve a tutti, cari amici fannulloni, approfittatori, parassiti e sacchi di merda zecche della società. Se siete fan di questo podcast, siete come me, un giovane parassita che ha scoperto che con l'astuzia e dei metodi spregevoli potete sopravvivere egregiamente in questa società. Anche oggi vi donerò alcune tecniche apprese in anni di università vissute da pidocchio, senza il becco di un quattrino, che mi hanno portato a sviluppare un fortissimo senso di sopravvivenza truffaldino e meschino. Prendete carta e penna rubate alla Lidl ed iniziamo.
4: Attaccati a sto podcast.
5: Oggi affronteremo nuovamente l'uso spregiudicato di una lingua straniera inventata per ottenere facilmente dei servizi o delle agevolazioni, ricordando di inserire sempre un pizzico di decappazione fisico-mentale leggermente accennata, che faccia sorgere il dubbio se siete pienamente in possesso delle vostre capacità fisico-mentali. Questo vi aiuterà a instillare la famosa pietà cristiana, ingrediente fondamentale di ogni raggiro. Poniamo che vogliate visitare un famoso sito storico, magari il Colosseo o Pompei, e che non abbiate né voglia né denaro. Quindi, le lunghe code e il biglietto sono cose che non fanno parte del nostro vocabolario. Bene, andate dritti verso l'ingresso, saltando spudoratamente la coda e senza curarvi delle persone che osservano, cercate di entrare senza nemmeno rallentare. A questo punto, il cicciozzo dell'ingresso, pagato 2 lire per stare ore sotto il caldo a rompersi i coglioni a controllare i biglietti, vi fermerà con tono autoritario.
6: Ehi, bello! Dove pensi di stare a andare? C'è la fila! Fermo! Fermo un attimo, vedi qua, bene.
5: È il vostro momento, si va in scena. Cominciate a far roteare gli occhi come se foste una cazzo di lucertola e sbavucchiando e sputazzando, ripetete sempre accennando un po' di stravagante insufficienza psichica. Le parole dudud gaga dudu gaga bebe bebe bebe be.
6: Scusa, vabbè. Sei perso. Sei straniero, si vede, ho capito l'accento dell'est ovest. Dov'è il gruppo che ti accompagna, che ti vedo che sei tutto... Che cazzo fai con gli occhi che... A transistor stai muovendo tutto, fermo gli occhi, fermo, mi stai ipnotizzando, dai! Dov'è il gruppo che ti accompagna, dov'è? Dov'è l'infermiera? C'è un infermiere che accompagna sto ragazzo tutto lucertoloso?
5: Come da copione, l'ignorante con la terza media, accaldato e svogliato, arriverà immediatamente alla conclusione che siete straniero e probabilmente un ragazzo sfortunato. Benissimo, voi non fate altro che fare sì con la testa mentre fate sempre roteare gli occhi e indicate con insistenza all'interno del sito, che si trova dopo il checkpoint d'ingresso, e ripetete insistentemente «Mici, piscio, gongo, buba».
7: Mici, piscio, gongo, buba.
6: Amici, sono dentro,
7: Mici.
6: Ti sei fermato a pisciare, ho capito. Povero ragazzo, dai, entra, vai, amici, corri prima che ti perdi, muoviti, dai.
7: Mici.
6: Dai, dai, dai, cercate gli strombolotti come te, dai. Inchi, mi devo prendere una pausa, sono già stanco. Quindi è 20 minuti che sono qua.
5: Bravi, siete dentro e non avete speso un soldo e nemmeno fatto un minuto di fila. Ma state attenti. Quando siete dentro non abbassate troppo la guardia, i cicciozzi ignoranti cambiano spesso i turni per farsi 600 pause, caffè, sigaretta. E se rincontrate lo stesso dell'ingresso, dovete essere agili a rientrare nella parte. Ah, dimenticavo, se vi va di farvi uno spuntino, ricordate l'episodio della scorsa settimana e mettete in pratica la tecnica del gelato in fronte. Quindi, portate sempre nello zaino una maglia di ricambio dopo che vi sarete sporcati come delle merde. Non perdete il prossimo episodio, dove vi insegnerò a scatenare una rissa da un kebab baro, facendovi difendere da un palestrato buono di cuore, per fargli massacrare dei poveri studenti ignari, apparentemente colpevoli di bullismo nei vostri confronti, per non pagare un panino e una birra del cazzo. Alla prossima puntata, brutte persone.
4: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
8: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
9: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti la

0: Sì, pronto, buongiorno signora, salve. Signor Rossi, è in casa?
1: Dica.
0: Buongiorno, salve, sono il dottor Gaburri dell'ospedale di Bari, il San Mimmo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, salve. Senta, un'informativa. Io la stavo contattando perché stiamo collaborando con lo Stato italiano, secondo cui appunto per via della crisi noi sottoponiamo ai cittadini degli interventi chirurgici, lo Stato ci dà l'auto di compensa e parte di questa va appunto elargita al paziente. Quindi io so che lei appunto è lì a Bari, giusto?
1: Sì.
0: Ecco, esattamente in che zona di Bari è lei?
1: Via P.
0: Ok, perché nel caso poi le mando direttamente l'autolettiga a prelevarla.
1: Ma io non ne ho bisogno, scusi.
0: No, certo, non ha bisogno in questo momento, però adesso le faccio un attimo presente di quello che ne facciamo. Allora, eventualmente, se lei si fa amputare un rene, le diamo 5 kg di orecchiette.
1: Faccio piacere.
0: Se si fa amputare il buco del culo, le diamo...
1: Va.
0: Pronto? Ospedale San Mimmo di Bari. Ti aspettiamo. Ospedale San Mimmo.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, signor Aldo. Sì, salve, sono il dottor Gaburri, chiamo dal San Mimmo di Bari, ospedale.
1: Da?
0: Dal San Mimmo di Bari, l'ospedale. Buongiorno, salve. Senta, io la disturbo per questa importante iniziativa che stiamo collaborando con lo Stato. In pratica funziona così, noi per chi si sottopone a degli interventi chirurgici di un certo spessore riceviamo dallo Stato un indennizzo importante così da poter elargire appunto al paziente sottoposto all'intervento delle somme di denaro o con un cambio merci, diciamo. Quindi io la stavo contattando per sapere se lei fosse disposto. Cioè io le propongo questo, se per lei va bene. Le strappo la faccia.
1: Non ho capito.
0: Gli strappo la faccia, gli do due pacchi di orecchiette e poi facciamo 400 euro in... possiamo fare sassi di pomodoro.
1: Arrivederci.
0: E olive taggiasche. Ospedale San Mimmo di Bari, ti aspettiamo. Ospedale San Mimmo.
2: Allo?
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, annunziata.
2: Sì.
0: Ah, buongiorno, salve, disturbo?
2: Stavo andando via, di che si tratta? Qualche buona notizia?
0: Ehi, guardi, chiamo dal San Mimmo, l'ospedale di Bari.
2: L'ospedale di Bari, sì?
0: Sì, prego. No? Nessuna cattiva notizia, signora, eh?
2: Ah, no.
0: Per fortuna no. Allora, ascolti, stiamo collaborando con il Ministero della Sanità italiana.
2: Sì.
0: Io le faccio una proposta, se per lei può andar bene. Le possiamo fare un intervento, le strappiamo quindi con la tenaglia 4 denti del giudizio. E le diamo... No, è serio, sono...
2: Scusi, ma guardi, dottore, sei sì. Veramente dottore.
0: Sì.
2: Mi sta facendo venire a ridere.
0: Quanti anni ha, signora, lei?
2: Devo fare 71.
0: Dalla voce sì. Gliene davo 40, signora.
2: E infatti me lo dicono tutti.
0: Complimenti,
2: Grazie.
0: Senta, guardi, le faccio un'altra proposta, signora, per capire eventualmente, ecco. Visto che comunque c'ha un'età importante, ma dimostra molti meno anni.
2: Grazie.
0: Se lei fosse interessata...
2: Sì.
0: Le possiamo rifare i seni, quindi se si vuole fare tipo l'ottava.
2: Io a 61 anni devo farmi ringraziare, no, mi basta quello che ho, la quarta.
0: Alla quarta, signora?
2: Sì.
0: Guardi, se lei c'è già la quarta, io le posso proporre, senza fare nessun intervento, le do una gangbang con 5 marocchini, eventualmente se posso partecipare anch'io. Ospedale San Mimmo di Bari, ti aspettiamo. Ospedale San Mimmo.
3: Pronto?
0: Pronto, Casalo Russo?
3: No, non c'è.
0: Non c'è? Chiamo dall'ospedale, signora, sono Gaburri, professore.
3: E io sono la figlia.
0: Ah, ho capito. Senta, allora, signora, guarda, c'è una cosa importante, una comunicazione che devo fare.
3: Sì.
0: Funziona così. Noi sottoporremo delle persone che non hanno bisogno di interventi chirurgici a degli interventi chirurgici.
3: Ma che dice? Senza bisogno. Quindi
0: lei ha bisogno di soldi, signora? Vuole farlo lei?
3: No.
0: Perché
3: grazie.
0: Se vuole le facciamo un piccolo intervento insignificante, eh? Le togliamo un occhio, le diamo 6.000 euro e un giornaletto per fare le cruciverba.
3: No, guardi, già ce l'ho un occhio solo, quindi non so, se me ne toglie due rimango proprio a zero.
0: L'abbiamo beccato proprio, sì.
3: È stato sfortunato.
0: Senta, eventualmente, giusto per rilassarla, che la sento un po' agitata, un massaggio al buco del culo.
3: Guardi, lei evidentemente ha tempo da perdere.
0: Glielo facciamo col pollice, signora, nel senso è una cosa fatta bene.
3: Ha tempo da perdere.
0: Un orecchio, 11.000 euro.
3: Guardi, perché non si fa fare lei un trapianto di cervello, visto che non ce l'ha?
0: Perché pagano poco, signora, sono d'accordo con lei.
3: E vuole rompere i coglioni?
0: Non esageri.
3: Un deficiente, io non so chi sia, ma lei è un deficiente.
0: Professor Gaburri mi chiamo, signora.
3: Gaburri, beh, vabbè. Vediamo. Professore, arrivederci.
0: Un polmone va bene? Le diamo un grammo? Pronto?
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Merda!
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.

0: superò!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango, che mi fai a brutegna sulla cipalla.
1: Però. This is the Z.

0: DJ Paolo Laser, abbiamo sentito nella mia classifica Dance Turbo Potenza i dischi più ballati della settimana. Ora è arrivato il momento di salutarvi e ricordarvi che stasera suonerò all'autolavaggio sulla Milano Meda. Wow, come sono entusiasta!
1: Grande Paolo Laser, stasera verrò a lavare la macchina all'autolavaggio pure io. Posso farti da vocalist?
0: Ma certo Marco, ti aspetto e aspetto tutti gli ascoltatori di Radio Antenna 2000. Ciao dal vostro Paolo Lasers. Antenna 2000,
2: it's magic in the Monza.
1: A Radio Antenna 2000 sono le 10 in punto.
2: Antenna 2000,
3: se il tuo giorno parte male,
1: partirà benissimo.
3: E ti

0: Girasole Monza.
1: Bentornati su Bar Girasole, io sono il vostro Marco Mazzoli, saluto subito tutti i nostri ascoltatori e in particolare Marta da Saronno, che mi manda un bellissimo mazzo di fiori. È bello quando una donna fa un gesto del genere. Grazie Michela! E poi saluto anche Flavio da Sesto San Giovanni che mi scrive: ciao Marco, sono Flavio di Sesto San Giovanni. Ieri ho avuto una brutta giornata perché ho voluto far vedere delle videocassette di quando eravamo piccoli al mare a tutti i miei parenti durante la comunione di mia figlia. Peccato che mi ero dimenticato di averci registrato sopra un film porno e quindi si è visto noi in spiaggia a giocare con le biglie e ad un tratto un cazzo grosso come una zucca dare delle cappellate in faccia ad una brasiliana. Meno male che ci sei tu a tirarmi su di morale. Possono capitare queste cose. Pensate che io l'altro giorno ho comprato una macchina da 70 milioni dando un assegno di mio padre. Pensate che non se n'è manco accorto. Ma adesso apriamo le linee telefoniche e chiediamo ai nostri ascoltatori se a loro è mai capitata una situazione sgradevole o di imbarazzo. Pronto?
2: Pronto.
1: Pronto, buongiorno.
2: Che vuole?
1: Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000.
3: Pronto?
1: Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000. Tutto bene?
3: Ma in che senso tutto bene? Scusa.
1: Lei è su Radio Antenna 2000.
3: No, io non sono su niente.
1: Oggi chiediamo ai nostri ascoltatori se hanno mai avuto delle situazioni imbarazzanti o sgradevoli. A lei è mai successo?
3: Non abbiamo niente qua, siamo a posto.
1: Lei
3: va bene.
1: Lei si è mai fatto beccare a fare qualcosa di imbarazzante?
3: Sì, con tua sorella.
1: Grazie.
3: Con tua sorella.
1: Ma lo sa che lei è proprio un maleducato?
3: Con tua madre di nuovo.
1: Cafone! Si è mai trovato? Quindi lei si è fatto sua sorella?
3: No, no, no, io invece con tua sorella.
1: Ci mancherebbe.
3: Affanculo. Chiude.
1: Si vergogni! Vi faccio le mie scuse, ma purtroppo la gente se la prende sempre sul personale. Ma andiamo avanti e sentiamo un altro ascoltatore. Pronto! Signora, buongiorno, non butti giù perché non sono un venditore. Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000. Oggi chiediamo ai nostri ascoltatori se hanno mai avuto delle situazioni imbarazzanti o sgradevoli.
2: No, no.
1: Lei mi vorrebbe dire che non è mai stata beccata a fare un fellazio seduta in un portone dietro al banco del portinaio?
2: No.
1: Si è mai trovata in una situazione sgradevole? Sentiamo.
2: No, no, no.
1: Cafona! Scusatemi, ma la gente è veramente maleducata. Sentiamo un altro.
4: E che vuoi?
1: Oggi chiediamo ai nostri ascoltatori se hanno mai avuto delle situazioni imbarazzanti o sgradevoli.
4: Ho avuto la lingua di tua sorella sui miei coglioni, con la chitestra morta e viva.
1: Si è mai trovata in una situazione sgradevole?
4: Sì, lo sai che me l'ha fatta quella puttana di mamma da oltre la sera con la chitestra morta e viva. Dammi che la giù, figlio di puttana!
1: Ma lo sa che...
4: Prendi un trapper, tu metti un culo con la chitestra morta e viva.
1: Cafone!
4: Ma se non mi chiamo giù!
1: Si vergogni!
3: Dai, parlami con calma, spiegami il tuo problema qual è.
1: Oggi chiediamo ai nostri ascoltatori se hanno mai avuto delle situazioni.
3: Non voglio arrabbiarmi, capisci? Spiegami il tuo problema qual è. Dai, c'è un problema grave, sei proprio non lo so.
1: Si è mai trovata in una situazione sgradevole?
3: No, ma uno che chiama così.
1: Sentiamo.
3: Ancora a chi ti stiamo sentendo? Dimmi un po' il tuo problema qual è. Dai.
1: A lei è mai capitata una situazione di imbarazzo?
4: No!
1: Terrone!

0: Bar Girasole Monza. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
1: Pene l'energia. Pene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
2: Pronto?
3: Buongiorno signora, sono di Penel Energia.
2: Pronto?
3: Oggi le propongo un fantastico sconto.
2: Chi parla?
3: Ma gli italiani dopo il Covid sono diventati tutti sordi?
2: Ma chi sei tu?
3: Sono la voce automatizzata di una grande azienda.
2: Ah.
3: Prema il tasto 2 e digiti il suo numero contratto.
2: Ma che spacchio vuoi? Ma finisce chill.
3: Che cazzo ha detto?
2: Pronto? Chi parla?
3: Sono Graziella, amica della cappella.
2: Graziella chi?
3: Pulci nel culo.
2: Ma io non ho mai... Ma tu hai sbagliato numero, che cosa vuoi?
3: Signora, io non voglio niente, sono qui per proporle uno sconto sulla sua
2: Piata,
3: prossima bolletta.
2: Piata, non lo prendere alla testa, guarda. Ti denuncio.
3: Ha fatto tutto lei.
1: Bene l'energia.
4: Pronto? Pronto?
3: Non ho detto ancora nulla.
4: Cassarossi, chi è che parla? Ma chi è che parla?
3: Non ho voglia di dire nulla, mi sta già sul cazzo.
4: Ma chi è che è quel Cassarossi?
3: Rosso, giallo, blu, vada via al cu.
4: Ma vatti in cretino.
3: Che bello, mandare matte, le vecchie bastarde, infami, balorde.
1: Bene l'energia.
5: Sì.
3: Buongiorno, lei è cliente di Penel Energia?
5: Sì.
3: Bene, inserisca il suo numero di contratto che può trovare nella sua ultima bolletta.
5: E voi chi siete?
3: Sono la voce automatizzata del sistema di Penel Energia.
5: Com'è?
3: Prema il tasto 4 per riascoltare l'ultimo messaggio.
5: Scusa, ma voi chi siete?
3: Sono Batman e devo scopare Robin.
5: E allora che cosa volete?
3: Inculargli un sacco di soldi per i prossimi 6 mesi.
5: Con la quanto corna tiene?
3: Come immaginavo.
1: Penel Energia.
6: Pronto?
3: Buongiorno, lei è
6: pronto?
3: Cliente? Mi faccia parlare.
6: Pronto?
3: Sono la voce automatizzata.
6: Pronto?
3: Ma?
6: È uno scherzo telefonico.
5: Pronto?
3: Non è uno scherzo telefonico, sono qui per proporle uno sconto sulla prossima bolletta.
5: Uè, trova! Guarda corno, cati, fig de puttana!
3: Brutto bifolco bastardo, ma è questo il modo di parlare?
5: Assorete!
3: Non ho sorelle.
5: Amamate!
3: Non ho una mamma.
5: A fammocco, piccione da sor!
3: Non ho un piccione.
1: Bene l'energia.
2: Pronto?
3: Già una che risponde dicendo brondo invece di dire pronto è un bifolco bastardo.
2: Pronto?
3: Buongiorno signora bifolco, sono qui per abbassarle la bolletta.
2: Ma che cazzo vuoi?
3: Poi dicono che i giovani sono quelli sboccati.
2: Io morto, perché ti è morto?
3: Bisognerebbe estinguerli tutti.
1: Bene l'energia.
2: Pronto?
3: Buongiorno, questa è la voce automatizzata di Penel Energia. Mi verrebbe di dirle, suca.
2: Chi sei?
3: Prego, mi fornisca il suo numero cliente, per procedere.
2: Che cosa?
3: Le abbasso la bolletta.
2: Nicola?
3: Non sono Nicola, sono la voce di Penel Energia.
2: Con chi stai parlando?
3: Ci rendiamo conto, questa, vota.
2: Di che cosa?
3: Signora, lei ha fatto la terza elementare?
2: Ma con chi stai parlando?
3: Con lei, brutta stronza. Voglio chiudere, posso?
2: Dove, Nicola?
3: Ora, là, per culo.
2: Dove stai adesso?
3: Sono al pronto soccorso e mi stanno mozzando le braccia.
2: Sì, che cosa è successo?
3: Mi vogliono amputare le palle.
2: Dove?
3: Sono nei guai e mi vogliono strappare le palle.
2: Sei nei guai, vieni a casa mia!
3: Sono nei guai, non posso venire a casa tua, sono legato ad un barile di esplosivo.
2: Eh sì, sei nei guai, che cosa significa questo fatto? Parlo.
3: Signora, non sono suo figlio, sono una voce sintetica.
2: Nicola!
3: Signora, non sono Nicola.
2: Ma...
3: Signora, era uno scherzo.
2: Nicola!
3: Niente da fare, chiudo io.
1: Bene l'energia.
3: Buongiorno da Penel Energia. Questo nome lo dovevi fare.
5: Oh, ma stai giocando, minchia, porco.
3: Lei è un maleducato figlio di puttana.
5: Adesso che milla!
1: Pene l'energia.
7: Oh.
1: Pene l'energia.
7: Oh.
1: L'elettricità.
7: Oh.
1: Che non costa un cazzo. Ah.
7: Oh.
8: Radio 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello.
4: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Lì tutta minghia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè,
4: è?
3: È una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì.
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, è un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai! Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova,
3: è vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia, Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è Cendrassea, c'è Rezzo, che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare qua lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrai mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il piede.
3: Vuole il piede?
4: Il piede. La cosa piede.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da Scusami, eh.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua,
3: guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
6: Aspetta, se le
4: mia
6: metti
4: moglie,
6: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo.
6: No. Chi è questo?
4: Lui. Io.
6: A che età?
4: A 23 anni.
6: Ma perché negli anni 60 sembrano
4: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
6: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
6: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
3: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui.
3: E
4: ma adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
6: Che cazzo è di plastica? La però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
6: 80 si sfascia, avanza il testo.
3: 80
6: si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il gas della morte così. Oh vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Ma questo è un brucazza, possibile.
3: Vaffanculo. Cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo?
4: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri?
4: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
6: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? Ma a Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
6: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
4: Col naso! A tirare la nave piena di terra rossa.
6: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
6: Deve andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
6: Grazie.
3: Ma io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Ragranocchir. La sedia che costa poco.
3: Ehi, ciao, che fitte tutte affilate? Che c'è uno che regala i saldarelli?
4: Siamo a fare spese per i femmine.
3: Che senso?
4: Ci compriamo i mimmise.
3: I mimmise? Le fiore?
4: Sì, le fiore.
3: Ma perché è morto qualcuno?
4: Non è lì, pezzi, che manda vivetti. Oggi è la giornata della ficcarella. È l'8 marzo.
3: Il giorno degli spogliarellini degli uomini.
4: Sì, ne.
3: Quindi fate fiorelli alle ragazzette.
4: Sì, ne, se no non si scopa stasera.
3: Già, sì, si cazzano.
4: Nonne, andiamo alla festa delle donnarelle al ristorantello, ma dopo mezzanotte, che sono tutte embriache e vogliono far roba.
3: No, vero?
4: Sì, ne, sì, ne, sono tutte rapate dello spogliarello e dell'alcolello.
3: Ah, figato, venga anche io.
4: Nonne, Lipez, non può venire.
3: Perché, scusa, chi decide tu per la mia vita?
4: Perché si bruttarello, storpiolone, mezzo mangalone. C'hai la fronte che sembra una strada. Ma coi brufoli sembra pure sterrata.
3: Guarda, ma si stronza forte proprio. Che cazzo te ne frega a te?
4: Dai, Lipez, non te la prendere, ma nel paesello si una burla. Sì, lo storpiolotto della cumpa. Si una merda.
3: Oh, va che se no finisce di picchio. Come una merda.
4: Sì, dai, vedi, sei pure troppo fisico. La gente lo sa che voi mangali siete maneschi perché siete stronzoloni.
3: Sai che mo mi fendi. Mo mi vado e ti mando a fanculo. Tanto vengo lo stesso alla festa delle femmine al ristorante. Ti faccio vedere io che mangalone, chi fa roba e chi è che è l'umbragone. Stronzo.
4: Sine, sine, ciao.
3: Mannaggia, mosso. So cazzato, ma ti faccio vedere io che mi imbuco la festrella con la maschera, tanto so tutto potente, nessuno mi conosce e mi fico tutto embriaco festaglione, stronzo!
2: Picco Frock!
5: Uè, chi sei tu con la mascarella?
3: So uno che deve lavorare qui, devo fare spogliarello, devo far vedere l'ocello.
5: Ah, si ballarello?
3: Sì, ballerella, sì.
5: Entra, auguri.
3: In che senso auguri, scusa?
5: Mo vedi.
3: Che vuol dire questo, boh? Ma che stranelle ste donne, sono tutte grosse, tutte con la voce potente, sembrano...
6: Ragazze, è arrivato il manzo, che si spoglia!
7: Confidetta!
3: Ho sbagliato il ristorante! Lasciatemi! No, fermi dove sta, Domenichecchi! Che altrimenti mi tiro questo stinto! Ma ve lo lancio nella faccia!
8: Che ha fatto?

0: Ecco, questo deve essere il ristorante dove festeggiano i travestiti stasera. Ecco, questo è il cartello di protesta per il decoro del mio paese. Queste schifezze non le voglio vedere nel mio paesino. Che andassero in città questi...
1: Mannaggia, lì stindore dentro la macchina. Che c'è dentro? Oh! Scusi, sposto la testa che fa rumore con lo clacson, che c'è la gente che dorme. No, Faustina. Che fai qui? No, sì, che como pure tu. Tranquillo, mi faccio i cazzi mia, Fausti. Ti rimetto la testa sul clacson.
2: Gnagna Franz. La sedia che costa poco.

0: Lo Zoo di 105.
1: La Wender Production presenta La vita radiofonica di Marco Mazzoli. Se non avesse intrapreso la strada giusta.

0: sole. Monza.
1: Mamma mia, oggi sono completamente ribaltato dalla notte precedente. Sono stato all'addio al celibato di un mio amico e ci siamo ubriacati tantissimo e poi dopo siamo andati in Svizzera a puttane. Abbiamo scopato tutta la notte, pensate che la capa troia era la mia maestra delle elementari. Ma io sono una brava persona e sono andato a salutarla, ma in pochi secondi aveva la sua bocca sul mio uccello. Orribile! Scusate un attimo, il direttore della radio mi sta fissando da dietro al vetro dello studio e sta strappando un foglio. Intanto ascoltiamo il nuovo di Zucchero, solo una sana consapevole libidine dall'azione cattolica. Qui

0: Monza.
1: Tutto bene, mi ha appena licenziato. Mi ha detto che devo chiedere immediatamente scusa a tutti gli ascoltatori per quello che ho detto prima. Ma poi cosa ho detto? Andare a puttane è mica un crimine. Anche lei, direttore, l'ho vista una sera andare a puttane, anche se erano dei trans con il batacchio enorme. Non mi faccia quella faccia. Ma adesso pensiamo al programma e la diretta di oggi. Io sono Marco Mazzoli e questo è Bar Girasole. Qui si parla di tante cose, soprattutto della vita quotidiana di tutti i giorni. Visto che stiamo trattando l'argomento puttane, voi ci siete mai andati? Tra pochi secondi vi voglio sentire al telefono.
0: Antenna 2000.
1: Lo so, oggi sono un po' strano, ma sono ancora ubriaco. E poi in Svizzera la mia maestra delle elementari mi ha dato una polverina bianca e mi ha detto di inalarla dal naso prima di venire in onda. Che brave le maestre, pensano sempre al bene dei propri alunni. Ora vi leggo il primo fax di oggi. Lui si chiama Franco. Ciao Marco, sono Franco, il festeggiato di ieri sera. Mi sono svegliato pochi minuti fa e non so dove sono. Vedo dei campi e delle mucche. Mi sto nascondendo dietro ad una siepe in un autogrill. Penso sia la Svizzera. Non ho più una mano e non so come tornare a casa. Vedete, questa è la gente che rovina il nostro paese. Schifoso! Ora sentiamo i nostri ascoltatori al telefono.

0: Firenze.
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Sì.
2: Lei è su Radio Antenna 2000.
1: Guardi, a quest'ora io sono... mi sto riposando. Lei non chiami più.
2: Allora mi dica, lei è favorevole che le puttane ci siano?
1: Figlio di puttana?
2: Mi ha dato del figlio di puttana. Povera la vecchia malefica, non avrà capito. Andiamo avanti e sentiamo un'altra persona.
3: Quando?
2: Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000.
3: Lo so, ragazzi.
2: Allora mi dica, lei è favorevole che le puttane ci siano?
3: Certo, favorevolissimo alle mignotte.
2: Lei è mai andato a Zoccole?
3: Ah!
2: Lei è mai andato a Zoccole?
3: Sì, lei...
2: lei si è mai trovato
3: a mignotte. Viva le mignotte!
2: Avete sentito? Viva le mignotte! Sentiamo un altro ascoltatore. Pronto?
4: Pronto.
2: Pronto, buongiorno.
4: Pronto.
2: Lei è favorevole che le puttane ci siano? Ma che cosa sta facendo? Sta chiudendo il telefono? Ma che cazzo è? Un bradipo! Pronto! Pronto, buongiorno!
5: Dite!
2: Lei è favorevole che le puttane ci siano?
5: Le chi?
2: Lei è mai andato a Zoccole?
5: Una mettidente che cazzo!
2: Ma come cazzo parla, signora? Richiamala immediatamente.
4: Pronto?
2: Porca miseria, pure il marito mostro. Lei è mai andato a Zoccole?
4: E c'è a Zoccole sorta, che le mamme da puro.
2: Lei è favorevole
4: allora,
2: che le... lei è favorevole che le puttane ci siano?
4: La puttana di mamme, che le sorta, che le tutta la tatua. E che le dicono che te ne arrunda. Ancora tu, la tutta la tatua, e tutti dicono che te ne arrunda.
2: Grazie, lei è gentilissimo. Bestia di merda! Dai, chiamiamo ancora sti zombie malefici e poi ci ascoltiamo una bella canzone.
5: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
5: Cornuta e merda!
2: Senta, ma lei potrebbe gentilmente parlare in italiano?
5: I corna che c'ha la capo, tu e tutta la razza tua!
2: Bestia di merda!
5: Mamma,
2: bestia di merda!
5: Merda, cosa vuoi tu? Su?
2: Bestia di merda! Perfetto, gli italiani approvano la prostituzione. E ora mettiamo un brano storico che le grandi radio ignorano, troppo occupate a seguire solo le mode. Un saluto dal vostro Mazzoli. E adesso, qui su Radio Antenna 2000, ascoltiamo i Los Locos con Macarena!

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, prego, mi dica.
1: Buongiorno, salve. Senta, la sto chiamando per informarla di una situazione strana che ci sarà tra poco, perché stanno aprendo a fianco al vostro negozio, stanno aprendo il negozio di marijuana, quella legale, no? Quindi l'avviso in anticipo, se dovesse vedere comunque sia, siccome si riempirà di marocchini la zona. Io nel senso la sto informando che è tutto a posto, nel senso è solamente un'attività lavorativa nuova.
0: Ok.
1: Ma è tutto legale, quindi sarà della marijuana, di quella nel senso legale, che si può detenere e fumare liberamente.
0: Ok.
1: Il negozio comunque lo aprono J-Ax e il fratello, quello meno famoso, Grido. Quindi le diamo in omaggio un buono a voi per impiantare in testa di rasta, se per lei va bene. E le possiamo fare la saracinesca del suo negozio con la bandiera della Giamaica? Se fosse possibile, glielo chiedo per educazione, perché sennò poi lo fanno anche la notte lo stesso, anche se lei non vuole.
0: No.
1: Va bene, lo facciamo lo stesso stanotte allora, va bene?
0: Va bene.
1: Ok, le auguro una buona giornata. E poi se vuole passare a farsi una fumata che la rilassa un attimo.
0: Va bene, salve.
1: Buona giornata, salve.
0: Buona giornata.
1: Salve.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda.
3: Basta d'una.
0: Studio del dottor Cazzo.
1: Studio legale, giusto?
0: Sì.
1: Sì. Parla. Salve, sono Mimmo Enzi. La stavo contattando riguardo la nuova attività lavorativa.
0: Quale attività lavorativa, mi scusi?
1: È il nuovo negozio che hanno aperto lì in zona, nel quartiere, di diciamo erba legale.
0: No, guardi.
1: No, perché stanno aprendo il negozio lì proprio vicino al vostro studio.
0: Sì.
1: J-Ax, il cantante. E il fratello, quello lì, nel senso che non ce l'ha fatta, Grido.
0: Sì.
1: Quindi ci sarà della marijuana legale.
0: Guardi, non sono apparente di questa attività e non so cosa dire in merito, d'accordo?
1: Se può servire, noi abbiamo anche, poi in studio avremo anche cocaina legale. E eventualmente per delle risse con i marocchini abbiamo le bottiglie legali. Pronto? Pronto? Avvocato?
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda!
3: Basta d'una.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Sì, Mimmo?
4: Chi è che parla?
1: Sono... Mi senti?
4: Sì, sì.
1: Sono Gigi.
4: Gigi?
1: Gigi.
4: Ma non mi sorviene, guarda.
1: Vabbè, comunque, ascolta.
4: Prego.
1: Al fianco della tua officina?
4: Sì.
1: Praticamente sta aprendo un negozio e...
4: Che negozio? Che...
1: È proprio quello il problema. È un negozio di marijuana legale.
4: Oh.
1: Come facciamo? Che qua l'ha aperto, siccome è potente il tipo, è J-Ax col fratello Grido, l'hanno aperto insieme. Dobbiamo fare qualcosa per fermarli, non lo so, dimmi tu.
4: Non lo so, guarda, che cosa dovrei dire io.
1: Cosa facciamo? Io pensavo a sto punto, non lo so, ci mettiamo una puttana davanti. Io nel senso ti faccio una proposta, vediamo se ti può andare bene,
4: No, a me no.
1: No, dico, se ci mettiamo tua moglie davanti, che sta in piedi ferma con la borsetta, gli mettiamo due calzarette strappate.
4: Perché non metti tua sorella che metti?
1: Non può, lei è in vacanza. Ehi, pronto?
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda?
3: Basta d'una.
0: Time?
1: Sì, il bar?
0: Chi parla?
1: Sì, buongiorno, sono Gigi Valli, salve.
0: Mi dica.
1: C'è il signore, c'è il proprietario?
0: Sono io la proprietaria.
1: Ah, salve, allora, se informo lei allora. Siccome io sono il socio, stiamo aprendo un negozio a fianco al vostro. Siamo io, J-Ax e Grido.
0: Fedez
1: no, non voleva entrare in società. Cioè Grido, quello lì che è il fratello, quello che non ce l'ha fatta nella vita. Allora, venderemo marijuana artificiale. Quindi praticamente apriremo a fianco al vostro negozio, visto che avete...
0: Ma non c'è nessun negozio qua a fianco.
1: Lo stiamo aprendo noi. Stiamo proprio
0: Non c'è proprio niente a fianco a noi.
1: Apriamo una voragine nel muro e facciamo una vetrina nuova.
0: In sostanza.
1: Ecco, siccome... No, siccome noi praticamente fumiamo tantissimo, no? Poi nel negozio se ne renderà conto, fumiamo tanto.
0: Sì.
1: E questa diciamo, marijuana fa divertire. Le volevo raccontare una barzelletta, se posso. Perché ho appena fumato. Velocissima. Allora, senta. C'è un pugliese che ha superato le scuole elementari. Piaciuta? Pronto? Ehi! Niente, non è piaciuta la barzelletta. Grido! Il carico è arrivato comunque della gancia quella pulita, è arrivata?
5: Sì!
1: Vabbè, ho capito che ti chiami Grido, però minchia, rilassati un attimo. Non è che sei geloso che tuo fratello ha avuto successo e tu un cazzo?
5: No!
1: Vabbè, seduto a posto, ora vado a farmi una canna. Grido, o vieni con me?
5: Sì!
1: Vabbè, noi andiamo, ciao.

Non cercare di cambiare la tua donna. Cambia direttamente donna. Sii uomo. Costruisci un capanno in giardino per stare lontano dalla tua famiglia e vacci a vivere dentro. Sii uomo. Porta tua moglie a cena fuori, ubriacati come una merda, fatti riportare a casa in macchina e rompile il cazzo per come guida. Sii uomo. Non sei tu che devi andare dallo psicologo, è lui che deve venire a scassarsi con te. Sii uomo. Metti sul navigatore la voce del sergente Hartman di Full Metal Jacket. Sii uomo. Non partecipare ad una rissa in un bar. Falla partire. Sii uomo. Caga nella buca delle lettere del tuo vicino e pulisciti il culo con le sue bollette. Sii uomo. Prima scorreggia, poi controlla se arriva qualcuno. La vita è fatta di priorità. Sii uomo. Racconta sempre la stessa barzelletta per tutta la vita. Male. Sii uomo. Tagga tua moglie in tutte le foto del tuo addio al celibato in un bordello in Austria. Sii uomo. Gli uomini non usano lo smalto. Se vuoi le unghie nere, usa il martello. Sii uomo. Vai a puttane e pretendi di pagare col ticket restaurant. Sii uomo. Segui i profili di yoga su Instagram solo per vedere le fiche a cammello. Sii uomo. Se senti il rumore di un tuono, rispondigli ruttando contro il cielo. Sii Ligabue. Sii uomo.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro.

0: Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
1: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
2: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb.
1: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
2: Huckleberry.
0: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
3: Che storia! Che storia!
2: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
3: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
0: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
4: Treno infame!
0: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
2: Minchia, che bestione!
0: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
2: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
3: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve!
1: Salve!
2: Salve!
1: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
3: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
1: C'è figa sugli altri pianeti.
3: Ma... sì, dico, Poi, ci sarà un altro qualcos'altro.
1: Sono di Pilate!
3: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
0: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
2: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu, gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos.
5: Karate Kid è morta.
0: Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
6: Adavadai, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Adavadai, sta zoccola!
0: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
7: Calmati
6: che ti metto due dita negli occhi, calma.
7: Eiacolatore precoce!
6: Cinese di
7: Leon-san! Leon-san!
6: Sì.
7: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!
6: Beh,
7: adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
6: No, no.
7: Vieni qua.
6: Tu all'italiano non
7: vieni
6: puoi
7: qua,
6: fare.
7: Leon-san.
6: Non puoi fare cinese.
7: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolgo la cela.
6: No, è più buttata.
7: Metto la cela. Tolgo la cela.
6: Oh, è buono, nice, è buono.
8: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
9: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
9: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop ghiaccio.
9: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
11: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
9: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura.
12: Che
2: cazzo è che mi disturba? Pronto?
12: Zio Gadget, è una tragedia!
2: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
12: Ma che fai, zio? Disegni?
2: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
12: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
2: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop Hop Gadget vaffanculo. E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando Hop Hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
14: Lo Zoo di 105
13: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
15: Tutto il resto è gioia.
2: Porca puttana, Gino Paoli, Gino Paoli. Io amo Gino Paoli anche se mi piace la fica, perché è l'ultimo baluardo di consapevolezza, di pensiero logico in questo mondo. Sapete perché? Perché adesso all'esame del governo c'è un provvedimento per vietare il fumo, le sigarette, anche all'aperto! Non posso uscire di casa e fumarmi un sigaro, cazzo! Ma a chi rompi i coglioni? A chi rompo i coglioni? E non solo, questo divieto potrebbe essere esteso anche alle e-cigarette, cioè le sigarette elettroniche, e per fortuna anche a quel piscio di gallo morto delle che veramente stanno avvelenando la nostra vita. Ma voi siete con Gino Paoli che vuole fondare il partito dei fumatori o contro di lui? Apriamo le linee, dai. Andiamo da Santo, Santo da Rovigo, Santo, Santo di nome e Santo di fatto, vai Santo.
16: Che cazzo che è questo da rompere i coglioni, da lunedì mattina?
2: Non male come incipit, non male.
16: Anche a te, vedi, stamarme, quando sono messo meglio.
2: La ringrazio per la sua fede nella religione cattolica, però ci stiamo occupando di fumo, di vieto di fumo anche all'aperto. Che cosa ne pensa?
16: Tu me ne frega mi della gente che fuma, basta che si droga e non mi rompi i coglioni.
2: Lei si droga, è un drogato, lei è un tossicodipendente?
16: No, ho smesso.
2: Ha smesso di drogarsi? Di che droghe si faceva?
16: Quello che costava poco perché sono poveretto.
2: Certo, però ci è rimasto sotto perché a furia di consumare droga di bassa qualità si sente che ha influito sulle sue capacità cerebrali. Lei ha le sinapsi di una stella marina, se ne rende conto?
16: Allora, facciamo una petizione, abbassiamo il prezzo della cocaina.
2: Sì, ma questo che cazzo c'entra con il divieto di fumare all'aperto anche le sigarette elettroniche? Cosa c'entra?
16: Perché c'è la gente pipa, non fuma, mi sembra ovvio.
2: Ma lei allora non ha mai pippato in vita sua, perché dopo che ti sei fatto un destro ti fumi una stecca direttamente, accendi direttamente il cartoncino da 10.
16: Sono concezioni legate del passato.
2: Lei si è tirato solo l'intonaco dei muri. Lei non è un essere umano, lei è un rumba parlante. Si rende conto? Sì, lei dovrebbe vivere in un armadio con una scopa in culo. Arrivederci. Giorgio Firenze, vai Giorgio, vai Giorgio da Firenze, vai.
17: È una grande cazzata, che è uno quello che gli pare all'aperto.
2: Sì, che è una cazzata, è scritto nelle stelle, cioè l'ha detto anche Paolo, esatto. Fox. Però voglio dire, perché secondo lei vogliono vietarci anche di fumare all'aperto?
17: Ma non lo so, solo perché va di moda, bisogna essere salutisti.
2: Che cosa va di moda? Beh, la salute non è una moda, la salute è buon senso, che c'entra?
17: No, essere salutisti va di moda, no? Nel senso che ti devi mangiare le cose proteiche, ti devi mangiare le cose e poi vedi che l'Europa che mette fuori il discorso che il vino fa male, devi mangiare i cheeseburger del McDonald's, invece va bene, no?
2: Secondo lei la gente smetterà di fumare perché c'è il divieto di fumare all'aperto?
17: Ma sinceramente non lo so, secondo me finirà tutto in una bolla di sapone quando capiranno che non possono controllare la gente e star fuori a fumare e fargli la multa a tutti quanti.
2: Io invece ho la teoria della bolla d'azoto che le entrerà in un corpo venoso e la finirà con un embolo. Arrivederci. Sentiamo una porcellina di OnlyFans.
18: Sì, dico.
2: No, non sento un cazzo.
18: Sì, però stia calma, queste parole non si dicono.
2: Quali parole non si dicono?
18: Non sento un cazzo, non si dice.
2: E come dice lei? Non sento una fica, cosa dice lei? Non sento un buco del culo, cosa dice? Come esclama lei?
18: Ma se ne vada a fanculo, sinceramente, non mi chiami assolutamente mai più.
2: Ma le foto delle zizzette le mette?
18: Porca puttana, non ce l'ho. Una cosa del genere non ce l'ho. Elimini immediatamente il mio numero.
2: Sentiamo Santina, Santina della provincia di Verona. Vai Santina. Allora, lei che cosa ne pensa del fatto...
19: Azio.
2: Azzo.
19: Alfio.
2: Chi cazzo lo conosce questo Alfio? Non so chi sia.
19: Non c'è Alfio.
2: No, non c'è signora, non c'è Alfio.
19: Devo salutarlo.
2: Ma chi se ne frega? Ma chi se lo incula? Chi se lo incula Alfio? Se lo incula lei Alfio con la cintura?
19: Sì, mi piace Alfio.
2: Non c'è questo cazzo di Alfio. Se vuole glielo creo con la creta.
19: Sta sbombardando, ha detto.
2: Sta sbombardando? Chi?
19: In Ungheria.
2: Sta bombardando in Ungheria, Alfio.
19: Sì.
2: Come? In Ungheria.
19: Spegnere,
2: Obama.
19: Obama.
2: Obama, vuole parlare con Obama lei?
19: E non parlare.
2: Saluti anche a lei.
19: Saluta Alfio.
2: Non c'è, non esiste nessun cazzo di Alfio. È morto.
19: Al cazzo.
2: Al cazzo.
19: Sì.
2: Dai, vaffanculo, vecchia ricoglionita. Dai, vaffanculo, dai. Giuseppe, Giuseppe dalla Sicilia, vai Giuseppe.
20: Una cazzata.
2: È una cazzata, perché?
20: Certo.
2: Perché?
20: Perché così chiudono i tabaccai.
2: Così chiudono i tabaccai. Lei che cazzo vuole? Certo. Che tabaccaio lei?
20: Sì.
2: Vabbè, ma se fumano meno è meglio, perché così almeno non si avvelenano.
20: Certo, allora perché li vendono e li aumentano pure? Tanto ne vale che li tolgono del tutto.
2: Infatti la penso anch'io così. Tanto vale che smettiamo di vendere le sigarette. Così tutti i tabaccai che sono somministratori di morte come lei. Lei si rende conto che lei è la morte travestita da negoziante. La morte. Certo. Lei vende la morte, se ne rende conto.
20: Certo sì. Che lo so, certo che lo so. Lei... Se mi dai l'indirizzo, venga a prendere pure lei. Così esatto. Lei davanti
2: a che cosa ne pensa del fatto che grazie a gente come lei molte persone muoiono ogni anno negli ospedali di mali terribili, non riuscendo a respirare? Che cosa ne pensa?
20: Ma nessuno li costringe.
2: Ecco, infatti neanche a lei nessuno la costringe a vendere le sigarette però.
20: No, invece no.
2: Cambi lavoro, no. Venda il pesce, venda il pesce.
20: Ok, allora vado per una pescheria.
2: Brava, apre una pescheria, così un branzino lo vende e l'altro se lo schiaffa in culo. Arrivederci. Non può essere un lunedì se non sentiamo prima l'amico mio direttamente da Grey School. Vai amico mio, buongiorno.
21: Te che ho pensato ieri, brutta merda? Te che ho pensato?
2: Come mai?
21: Dopo aver visto la devastazione che ha fatto, che quattro zecche maledette.
2: Hai visto?
21: A Torino.
2: Hai visto?
21: Chi ha distrutto le macchine. Mi è venuto in mente te che continui a professare. Io voglio il caos, voglio il caos,
2: certo,
21: brutta merda.
2: Il caos.
21: Non mi sono vergognarvi.
2: Il
21: è
2: caos.
21: Gente come voi che rovina il mondo,
2: no,
21: maledetta
2: no,
21: merda.
2: Sono gli ignoranti.
21: È gente come voi.
2: Sono gli ignoranti come te. Ignoranti bacchettoni, baciapile, ben
21: se
2: pensati.
21: Fossero tutti come me il mondo sarebbe un mondo perfetto.
2: Se fossero
21: preciso,
2: tutti come
21: tutti
2: te
21: sono
2: se fossero
21: se tutti puliti,
2: se tutti se
21: mondo.
2: Tutti ti rendi conto che
21: insegni l'educazione
2: ma che non sei in grado di insegnare niente
21: passare, no fammi parlare là con la Rossella dopo no niente niente, butta giù
2: la sorella,
21: brutta merda
2: la Rossella me la sbatto a pecorina sulla scrivania.
21: Ma cosa vuoi parla bene brutto zotticone parla bene brutto onto abbi rispetto.
2: Vuoi sentire senti il rumore delle sue chiappe? Questo è il rumore delle chiappe della Rossella. Vieni qua Rossella, senti il culo della Rossella. Questo
21: parla io.
2: No
21: sei a cantare quello che dico io.
2: Perché
21: se non hai il telefono è mio e quando chiami parlo io e mi ascolti
2: no.
21: E fai quello che dico io.
2: No
21: hai
2: no
21: capito,
2: mai
21: merda?
2: Mai
21: hai capito?
2: No
21: hai capito
2: mai
21: perché qua non hai una merda davanti hai un uomo.
2: No sei
21: italiani.
2: Ma che
21: e io te lo prometto Cruciani
2: coglione.
21: Ti scannerò vivo.
2: Vai.
21: Ti scannerò
2: sì,
21: vivo.
2: Sì.
21: Forse l'ultima cosa sì, che faccio. Ti taglio il cannone a gola, mi bevo il tuo sangue
2: sì,
21: e
2: sì.
21: Mi masturbo finché lo faccio.
2: L'ho già sentita.
21: Poi ti stacco
2: l'ho
21: le
2: già sentita.
21: Ne li uso
2: sì,
21: come
2: certo.
21: Spifa
2: certo. Pipa qua sei un disco rotto. Disco rotto. Disco rotto. Oggi non si è trasformato, ha resistito. Che strano, si vede che ieri sera ha bevuto. Alla prossima.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Di a tua moglie che sta diventando come sua madre. E poi scappa in Messico. Sii ombre. Sii uomo. Se ti senti nostalgico, segati su Biancaneve. E anche sulla matrigna. E anche sui nani. E pure sugli scogliattoli e sulla strega. Sul principe no. Sii uomo. Caga al buio. Sii uomo. Metti le mutande sotto il costume e lascia che le donne passino la vita a domandarsi perché. Sii uomo. Quando fa caldo, tieni l'aria condizionata accesa solo in camera da letto. Trasforma la tua casa in uno Stargate fra Islanda e Sahara. Sii uomo. Bevi finché il tostapane non diventa arrapante. Sii uomo. Se tua moglie ha bisogno di una mammografia, fagliela tu. Con la faccia. Sii uomo. Brrr. Esci a fare un giro in barca e torna 10 anni dopo, con un altro nome. Sii uomo. Fatti accompagnare a puttane sulla statale, da tua moglie. Sii uomo. Se un tuo conoscente ti dice che si è mollato con la tipa, chiedigli se gli scazza se ci provi. Ogni lasciata è persa, quindi sii uomo. Se al ristorante ti arriva il piatto sbagliato, mangiane a metà e poi rimandalo indietro. Sii uomo. Dona gli organi da vivo. Sii uomo. Quando ti seghi, non sprecare fazzolettini. Dio ti ha fatto la pancia. Usala. Sii uomo. Metti il cane sul sedile del passeggero e tua moglie nel bagagliaio. Sii uomo. Il phone è una roba da fichette. Sali in macchina e asciugati i capelli con la testa fuori dal finestrino, urlando. Sii uomo.
3: Radio 105.

0: This is a zoo only for you.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Il dottor Brown è uno scienziato. Insegna genetica alla Stanford University ed è un bravo ricercatore. Il suo obiettivo è sconfiggere il cancro agendo direttamente sul DNA. Il dottor Brown è un divulgatore. Crede che tutti debbano avere libero accesso alle informazioni scientifiche più avanzate. Per questo motivo nel 2000 fonda la Public Library of Science, un enorme archivio che garantisce a tutti il libero accesso alle principali riviste scientifiche. Ma il dottor Brown è soprattutto un sognatore ed il suo sogno è quello di risolvere quello che, secondo lui, è il problema ambientale più importante del nostro tempo: la produzione industriale di carne. Secondo il dottor Brown, la soluzione è semplice. Per convincere la gente a smettere di mangiare carne, devi fare un prodotto più buono, devi cambiare le abitudini del consumatore, non la sua testa. Per questo motivo, nel 2011, il dottor Brown decide di abbandonare l'insegnamento e di fondare Impossible Foods, un'azienda che produce hamburger vegetali. Nel 2016, dopo 5 anni di ricerca, gli hamburger del dottor Brown debuttano sul mercato americano. Si possono gustare al Momo Fukunishi di Manhattan, un ristorante celebre per le sue grigliate di carne e pesce. Ma qual è la novità? In fondo gli hamburger vegetali sono in commercio da oltre un secolo.
3: Cos'è che rende gli hamburger del dottor Brown così speciali?
2: Beh, un dettaglio. Sanno veramente di carne. Ma come è possibile? Ve lo dico fra un attimo. Nel frattempo occupiamoci dell'impatto ambientale. Per produrre un hamburger, la Impossible Food emette l'87% in meno di gas serra rispetto ad un hamburger bovino. Usa il 75% di acqua in meno e il 95% di terra in meno. Ma soprattutto i suoi hamburger usano lo 0% di mucca. Ma allora, come cazzo fa un impasto di grano, olio di cocco e patate a sapere di carne? Come cazzo fa a profumare, sanguinare e a sfrigolare sulla griglia come un gustoso hamburger di manzo? Il segreto è un ingrediente magico, una cellula comunissima chiamata eme. L'eme è l'essenza del sangue, ma sotto forma di emoglobina è presente anche in vegetali e legumi. Una molecola di eme vegetale è identica al 100% ad una di eme animale. Ma guarda un po', è proprio questa molecola a conferire alla nostra grigliata di mucca quel profumo e quel sapore inconfondibile. La Impossible Food, in pratica, fa sanguinare le piante e con quel sangue produce i propri hamburger, totalmente vegetali. Ma questo ingrediente è sicuro? È certificato? Secondo la Food and Drug Administration degli Stati Uniti, la risposta è sì. Ma siamo certi che molte battaglie, come accaduto ad esempio per la sigaretta elettronica, dovranno ancora essere combattute. Esattamente come per le auto elettriche, forse anche nel campo dell'alimentazione qualcosa sta cambiando, per una volta in meglio. Non resta che aspettare che Impossible Food sbarchi in Italia per decidere se la salvezza del pianeta passerà, questa volta, per un panino.
4: Lo Zoo di 105.
5: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
6: Se l'istinto ti dice che è squilibrata, ma l'occhio ti dice che è figa, sposala e rovinati la vita. Sii uomo. Non fare la doccia dopo la palestra. Striscia la schiena sudata sui sedili dell'autobus. Diffondi l'aroma della virilità. Sii uomo. Non goderti mai un cazzo. Mai. Sii uomo. Se tua moglie chiede aiuto con i compiti di tuo figlio, risolvi l'equazione colpendo il libro con un martello. La matematica è violenza. Sii uomo. Prenota una vacanza romantica, poi portala in un campo di tiro a segno e passa due giorni a sparare come il fottuto Rambo. Sii uomo! Sorpassa l'ambulanza con la sirena accesa. Le emergenze degli altri non sono cazzi tuoi. Sii uomo! In ferie, fotografa solo i tuoi piedi sporchi di sabbia davanti al mare, anche in Valle d'Aosta. Anche in Valle d'Aosta. Sii uomo! Quando in una discussione non hai più argomenti, sbottona i pantaloni e urla: sii uomo! Usa una merda di cane come base per i tuoi fuochi d'artificio. Piantaceli e boom! Sii uomo! Se un collega ti dice che è stressato, offrigli un whisky alle 9 di mattina e sussurragli: questa è la vera terapia. Sii Freud de noi altri e sii uomo! Tagliati i capelli col cutter da tappezziere. Sii uomo! Di notte, piscia con la porta aperta cantando «Volare» a squarciagola. Tieni aggiornata la famiglia sulla tua vescica. E sii uomo! Se la tua ragazza vuol parlare di sentimenti, accendi il trapano. La comunicazione è rumore bianco. Sii uomo! Se ti arriva un WhatsApp che è morta tua suocera, rispondi: se ti arriva un WhatsApp che è morta tua suocera, rispondi: era ora. Sii uomo. Piangi solo durante i film di Kung Fu. Le lacrime sono ammesse solo se associate a calci volanti. Sii sensibile. Sii.

0: le cose verissime. Le cose verissime.
1: Ciao, cose verissime. Analizzando gli spaventosi insight del mio poderoso canale YouTube, ho cercato di capire quali contenuti voi amiate di più e perché. E mi è venuta la pelle d'oca. Sì, perché di fatto i contenuti più apprezzati sono quelli dove mi pongo in prima persona nella sperimentazione psicofisica dei limiti umani. Ecco alcuni highlight dei video più forti.
2: Che fai con quella tanica?
1: Niente. Oh. Come brucia! Riprendimi! Veglimi con l'estintore nello zaino! Guardate questo accendino. Ora porrò la mia mano sopra di esso. Farò il famoso gioco del coltello tra le dita. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Vado! Mi sento già potentissimo!
2: Wow, mi ero dimenticata la bua che ti sei fatto.
1: Bua? Ma che cazzo sei, Mary Poppins con l'acne? Dai, Priscilla, cerca di avere un eloquio di questo secolo, per favore. E poi, non sei tenuta a parlare per forza se non sei interpellata. Anche se purtroppo devo ammettere che il tuo cinismo e i tuoi commenti sono molto apprezzati dal pubblico. Secondo sempre agli insight che ho analizzato. Ma non esagerare, perché io rimango una brutta persona e non mi faccio scrupoli a sopraffare anche i disabili, le donne, i bambini e i cuccioli. Quindi, ocio!
2: Wow, sai che non sei una persona così. Perché ti descrivi come tale? Sei un orsotto tenerotto e cerchi sempre di dare un'immagine di te molto aggressiva.
1: Vaffanculo! Orsotto tenerotto! Ci chiami quel pezzo di arricchito bastardo! Lobbista di tuo padre!
2: Vabbè, ok, proseguiamo. Quando la metti sul denaro mi dà fastidio.
1: Mica è colpa mia se ho scoperto che tuo padre gira in elicottero!
2: Sì, ma io non mi curo del denaro. Sono una persona umile.
1: Grazie al cazzo! Sei una pezzente di merda! Non avresti parlato così!
2: Possiamo andare avanti col video, please?
1: Ok, allora... Cari amici cose verissimers, oggi, per placare la vostra fame di conoscenza e sperimentazione, tenterò un esperimento da pelle d'oca. Ovvero, spingerò al limite la mia sopportazione alla paura e al dolore, dimostrando che dopo aver raggiunto una certa soglia, secondo le teorie Shaolin, l'uomo raggiunge uno status di trance che inibisce il dolore e la paura stessa.
2: Oh no!
1: Cosa?
2: Secondo me ti farai malissimo come al solito e dovrò portarti all'ospedale. E quelli del pronto soccorso l'ultima volta si sono arrabbiati con me perché tecnicamente tu sei...
1: Solo cosa?
2: Dai, lo sai. Non farmi essere indelicata.
1: Cosa sono?
2: Un ragazzo problematico con dei leggerissimi deficit mentali. Perché ridi?
1: Perché sono le stesse cose che dicevano di Tesla e Einstein, che erano dei mongoli, e quindi per me è solo un complimento.
2: Sai che non ho mai sentito nessuno dire che Nikola Tesla fosse un mongolide?
1: Già, non l'ha sentito lei e quindi è legge. Ma va a cagare, va e riprendi questo. Adesso metterò le mani dentro questa pentola piena di olio bollente comperata a pochi danari ad un ristorante cinese in via di fallimento. Purtroppo l'odore è un pelo fortino, ma tanto voi spettatori non potete percepirlo.
2: No, ti prego, le mani nella friggitrice, no!
3: Toci! Toci!
1: Chi è il genio b***e qui?
2: Tu.
1: Allora fammi proseguire, perché grazie alla concentrazione Shaolin non sentirò dolore e potrò domare gli istinti.
2: No, no, no, no!
1: Ah! Non sento dolore! Non sento dolore! Figa, se brucia! Figa, se brucia! Svengo!
2: Vabbè, chiamo l'ambulanza.
0: Le cose verissime.
4: Radio 105.

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, è... Cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos, e Kalk Nikos, e Kalk Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adava dai come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adava dai sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io vado io in un filibutai! Testi cagli in un filibutai!
10: Calmati che
11: ti metto...
10: Che ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì!
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: qua, fare!
10: Vieni qua, Leon-san! Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, è più puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
18: Lo Zoo di 105.
17: Attacchiamo, va.

0: Bastardi, fate uno scherzo a mio fratello Enrico, che fa l'ascensorista. Poco prima di Natale, dopo aver fallito l'esame un sacco di volte, è riuscito ad ottenere quel cazzo di patentino per la manutenzione dei montacarichi. Adesso è tutto contento, come se avesse vinto il Nobel. Non sarebbe davvero infami fargli credere che quel patentino non è valido per qualche motivo? Mi fido di voi. Occhio, che bestemmia. Round 1.
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno. La chiamo da Cocipa, dalla sede di Milano. Mi risulta qua che per la certificazione di abilitazione a manutenzione montacarichi ascensori,
1: sì,
0: lei abbia dato l'esame pratico e superato il 22 dicembre dello scorso anno 2022, corretto?
1: Sì.
0: Ecco, sì, dunque risulta qualche problema, quindi io adesso le passerei il mio superiore in modo che possiate risolverlo, ecco, parlarne un secondo, d'accordo?
1: Ok,
0: la metto in collegamento, grazie.
1: Ok. Round 2.
2: Pronto, buongiorno, sono Crispino.
1: Buongiorno.
2: Mi scusi il disturbo, ma purtroppo io qua ho sotto mano la sua pratica relativa alla certificazione di abilitazione e manutenzione montacarichi ascensori.
1: Sì.
2: In pratica, diciamo, ci sono stati dei problemi di comunicazione tra la sede di Cesena, leggo qua, giusto?
1: Io abito a Cesena.
2: Sì, anche la ditta per cui lavora, giusto?
1: Sì.
2: Allora scusi, perché ho preso la pratica solo adesso. Allora, in pratica c'è stato un problema, un qui pro quo tra diciamo chi ha spedito la certificazione e chi diciamo doveva prenderne atto, in quanto molto a ridosso delle feste di Natale. Noi abbiamo avuto dei problemi di organico.
1: Sì.
2: La sua certificazione non è stata immatricolata.
1: Ok.
2: Risulta quindi che lei non è in possesso di questa certificazione.
1: Ah. Come si risolve?
2: Io ho parlato con i colleghi e si tratta purtroppo di un unicum nella nostra storia, nel senso che non ci siamo mai trovati ad affrontare un problema di questo genere. Purtroppo mi dispiace, è stato sfortunato. Per quanto riguarda il nostro ordinamento interno, facendo noi capo alla prefettura, lei dovrebbe risostenere entrambi gli esami.
1: Cioè, non mi sembra proprio corretto, però.
2: Quello che possiamo fare noi come Cocipa, che siamo la, diciamo, la sede che si occupa di questo tipo di contenziosi, è dare la possibilità eventualmente di rifare solo uno dei due esami.
1: Ma cioè, mi scusi, ma se c'è stato un problema di burocratico e a livello organizzativo?
2: Sì.
1: Perché io, che ho sostenuto tutti e due gli esami superandoli, devo rifarli?
2: Perché la certificazione dell'esame superato da lei non risulta da nessuna parte. Cioè, noi non abbiamo un foglio di carta, tra virgolette, che attesti che lei ha superato questi due esami. E quindi noi non abbiamo niente da dare alla prefettura che dimostri che lei ha superato l'esame. Le spiego qual è il problema. Le faccio un esempio, perché noi, lei potrebbe essere mio cugino e io le ho fatto passare l'esame senza farle l'esame, capito?
1: Ho capito, sì.
2: Esatto. Quindi in questo momento noi ci troviamo con noi e i colleghi di Modena, che sappiamo che lei ha superato entrambi gli esami, ma la prefettura, mm-hmm, che ci chiede un documento che però noi non abbiamo.
1: Sì, ho capito. A sto punto da che parte mi devo fare io?
2: Se lei ha avuto, diciamo, più facilità nell'esame teorico, io le consiglierei di rifare l'esame teorico. E per l'esame pratico magari troviamo un accordo.
1: A me mi pare di sognare, cioè, che non si. Io ce l'ho in mano cartacealmente il libretto con scritto abilitazione alla manutenzione ascensori rilasciato dalla prefettura.
2: Ah, ma quindi lei sta già lavorando come ascensorista e responsabile di manutenzione?
1: Sì,
2: no, deve stare molto attento. Guardi che se le arriva,
1: no, allora,
2: no, se le arriva un'ispezione, no, passa un guaio.
1: Le spiego. Io sono sempre in giro con un mio collega in cantiere,
2: sì,
1: a montaggio,
2: sì,
1: quindi non vado in giro da solo. Però io ce l'ho in mano il libretto, il patentino che mi ha rilasciato,
2: sì,
1: la prefettura.
2: No, capisco, ma
1: quello non basta.
2: Per semplificare la cosa, è come se lei avesse una carta d'identità senza il timbro della questura.
1: No, io adesso. Lei ha detto che è dell'ente
2: Cocipa. Cocipa, Cocipa, COCIPA, Cocipa Milano.
1: Ah, PA, ok.
2: PA Cocipa. Sì,
1: Cocipa,
2: perché lavoriamo,
1: okay,
2: per la pubblica amministrazione. PA sta per pubblica amministrazione.
1: Sì, va bene. Guardi, io assolutamente non mi sembra una cosa normale questa,
2: no,
1: ripetere l'esame.
2: Allora, guardi, non è una cosa normale, nel senso che perdere una pratica non è assolutamente normale. La soluzione che le propongo io è quella di scegliere se rifare uno dei due esami. qua in Cocipa, qua in Cocipa.
1: E dov'è Cocipa?
2: Cocipa è a Milano. Da dove
1: io
2: sto
1: chiamando?
2: A
1: Milano
2: lei?
1: Per fare un esame.
2: Se vuole l'abilitazione, guardi, molto sinceramente, signor, se lei vuole l'abilitazione, questa è la soluzione che noi le proponiamo. Se a lei non interessa,
1: certo,
2: si può
1: so
2: fare.
1: Che, cioè, io voglio anche parlarci io prima con queste persone qui, quelle di Modena, che cioè, si sbattono pure loro per questo ammanco, questa mancanza che è venuta.
2: Ma guardi, io secondo me lei ha tutto il diritto di intervenire personalmente come ritiene più opportuno. Io la chiamavo per cercare di fare in modo di accelerare questa pratica di certificazione che lei aveva già ottenuto e che adesso in questo momento non ha e che non può in nessun modo esibire.
1: Va bene, c'è un tempo di scadenza entro cui farlo?
2: Guardi, la soluzione più rapida è quella di venire qua in Cocipa. Lei rifà uno dei due esami, o il teorico o il pratico, e per l'altro ci aggiustiamo.
1: Ma ok, va bene, ma io dovrei già prendere adesso un appuntamento per fare questo esame.
2: Sarebbe meglio, visto che appunto con i chiari di luna che ci sono, magari ci sono altre 20 persone poi nella sua stessa situazione.
1: Va bene, allora
2: non
1: guardi,
2: so se ha capito.
1: Se io stasera ne parlo col titolare e il prima possibile cercheremo di fare qualcosa, va bene?
2: Detto tra di noi, glielo dico fuori dai denti, se lei viene qua in Cocipa, si fa un esamino teorico che glielo prepariamo noi con delle domande facili facili. Porta un millino.
1: Come ha detto, scusi?
2: No, dico, porta un millino.
1: Cosa vuol dire un millino?
2: No, nel senso che, diciamo, lei se no dovrebbe sostenere entrambi gli esami, capisce? A sua discrezione. È chiaro che magari con un piccolo aiuto, uno dei due esami, facciamo finta che lei l'ha superato in giornata, se no mi deve venire qua a Milano due volte, capisce? Magari anche in azienda le danno una parte, non so se ha capito.
1: No, io ho capito, ma a me è messa tanto di presa per il culo sta situazione qui.
2: Ma infatti lo è, perché lei è nello zoo di 105.
1: Ma porco. No, aspetti. Stai dicendo sul serio? No, non ci credo.
2: Ti sei cagato addosso, Enrico.
1: Chi è che mi ha fatto questo scherzo?
2: Tuo fratello,
1: merda?
2: Tuo fratello.
1: Porca puttana. Boh, mamma mia che storia, burdel. No. Yeah. Oh, sei un grande Fabio Lisei. Mi stavo già inalberando.
2: Minchia, però potevi calarcelo un mille per la certificazione. Dai, un mille, no. Alla fine non sono stato neanche esoso.
1: Quando ho sentito questa storia del millino, io ho detto, oh, ma come cazzo sono messi questi?
2: Un abbraccio grande.
1: Dai, grazie.
2: Ciao Enrico, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Production, presenta La Catumba.
1: La Catumba.
0: I protagonisti, Salvietto Mestruofuori e Pino, Barbara Buscetta è la Zingara, Little Tonno è il Dottor Leoponi, tratto dall'omonimo romanzo di Edgar Allan Povero. Adattamento cinematografico, Tazio Nuvolari. Regia, di Padre Pio, da Pietralcina. Voce narrante, Angelo Non Svelato. Ehi, oi, mi senti? Senti, stupido, parlo con te. Ti avviso che se non paghi il canone, io ti inculo con la sabbia. Uomo avvisato, culo salvato. È sera e siamo in quell'idilliaco e ridente mondo sotterraneo che è la linea rossa della metropolitana di Milano. Tutti spippolano sul cellulare e c'è una mignotta col singhiozzo che sonda il pacco di un cinese con quello che sembra proprio essere il piede mummificato di una nana. In un angolino, un distinto uomo in giacca e cravatta siede composto con le mani giunte sulla valigetta 24 ore. Il suo nome è Pino, e perciò è così che lo chiameremo. Una zingara che passa di carrozza in carrozza chiedendo l'elemosina si ferma proprio davanti a Pino.
2: Facciate la carità, uno poveri zingara che ogni tanto rapiscono bambino nel supermercato. Facciate la carità, signore, una spizzola per favore.
3: Mi dispiace, non ho nulla.
2: Vi pregono, sono una famiglia poveri.
3: Ho detto che non ho nulla.
2: Una spizzola, signora, vi pregono.
3: Porca puttana, ho detto che non ho un gran cazzo di niente. Non mi rompere i coglioni, brutta stronza. Ehi.
4: Che persona toccata.
3: Yogi è veramente un bastardo. Ho sempre preferito Bubu.
2: Malvagio, cattivo, io ti maledico. Tu hai la Catumba.
3: No, ferma, torna indietro. Che diavolo è la Catumba? Che cos'è la Catumba? Mi scusi, lei sa per caso che cosa è la Catumba? Che cosa mi ha fatto? Che cosa mi ha fatto? Voi lo sapete? Chi sta suonando questi cazzo di tamburi?
0: È trascorso un mese e siamo nello studio del dottor Leoponi, medico psichiatra e panificatore per hobby. Pino entra nello studio tutto trafelato, brutto, sporco e con due occhiaie grosse così.
3: Dottore, la prego. No, non mi è chiaro chi devo pregare e chi mi deve aiutare o chi debba essere aiutato. Deve essere l'effetto della Catumba. Dottore, mi prego, no.
5: Oh!
3: Non riesco a fare questa frase di apparente semplicità e Lucilla sta morendo da ridere. Ehi! Dottore, l'aiuto. Boia. Porco d***o.
6: Ma è facile, è una battuta.
3: Non so perché, non mi viene.
2: Leggerla, che ce l'ha sotto gli occhi.
3: Non riesco a leggerla. Dottore, perché io prima pregherei e poi chiederei aiuto.
2: Inverti.
3: Dottore, mi prego. Porco. Dottore, mi aiuti, la prego, sto impazzendo.
5: Oh, addirittura, e come mai?
3: Adesso le spiego. Il mese scorso una zingara mi ha lanciato una maledizione e da allora mi è capitata una sfiga dietro l'altra e poi ho come dei tamburi dentro la testa che suonano 24 ore su 24. Ehi.
5: Dei tamburi?
3: Esattamente, lei non li sente? Fanno tum tum tum tum tum tum.
5: Capisco, e per caso questi tamburi le ricordano quelli del film Jumanji?
3: Sì, esattamente, sono proprio quelli. Quando stanno per essere risucchiati dentro il gioco, ricorda la scena?
5: Ah, allora si spiega tutto. Caro mio, lei ha la Catumba.
3: Oddio, la Catumba! Che diavolo è la Catumba? Devo essere preoccupato?
5: È una maledizione piuttosto comune, nulla di cui preoccuparsi. Prenda questo, Scatumbin. Lo prende in goccia due volte al dì e vedrà che le passa tutto.
3: Svelto, me la dia subito. Non ne posso più di questa dannata Catumba. La prendo subito.
5: Spiega tutto. Caro mio, lei ha la catumba.

0: L'avverto però, lo scatumbin in gocce può avere un piccolo effetto collaterale.
1: Un effetto collaterale? Di che cosa stiamo parlando?
0: Nulla di cui preoccuparsi, ma una persona su un milione dopo la prima dose si trasforma in un...
2: Cincischione.
3: Improvvisamente Pino ricomincia a sentire i tamburi e viene attraversato dalle tipiche convulsioni che precedono la trasformazione in cincischione.

0: Hey, hey.
1: Cicischione. Cicischione. Cicischione. Cicischione. Vai già qui. Guarda sto cicischione. Hey, hey, hey.
2: Cicischione. Cicischione.
3: Dio no! Un cicischione a forma di bubu.
4: Quello è Yagi. Io sono bubu.
3: Oddio, allora è peggio.
2: Cicischione. Cestino della merenda. Dottore merda.
5: L'essere decentrebrellato annienta il povero dottore, distrugge la clinica e in men che non si dica rade al suolo l'intera provincia di Milano prima di autodistruggersi, passando un weekend a Rovigo. Che questo ti serva da lezione, caro abbonato moroso, sbrigati a pagare il canone, altrimenti... Katumba! Katumba! Katumba! Sì, la zingara è mia sorella. E se non paghi il canone, Katumba!
6: Io sono il Ranger Smith.
4: Non sono stato io a prendere i cestini, io faccio solo i pompini nei bagni pubblici.
0: E io prendo la metà. Ehi, ehi, ehi!
7: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.
9: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
10: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
11: Che succede, Osceno?
10: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
11: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
10: Monitorando le mie telefonate.
11: Monitorando. Non monitorando, che sei? Nome e cognome. Camminando monitor.
10: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
9: Osceni Lerci 2.
10: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
11: Rottermaio. Rottermaio.
12: Però se c'è un paraurti di una panda.
10: Nella villa del signor Rottermaio.
11: Maier.
10: Nella villa del signor Rottermaio.
11: Mario. Rottermaio. Mario. Mario che si è rotto. No?
10: Nella villa del signor Rottermaio.
11: Marien.
10: Rottermaien.
11: Rottermaier.
10: Oh, Rottermaien.
11: Maier.
10: Maier sei tu, è quella puttana de so.
11: Del signor Rottermaier.
10: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
9: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
10: Ma se sono così rasabondo...
11: Rasabondo?
10: Se sono così rasabondo...
11: Vagabondo.
13: Nauseabondo.
11: Nauseabondo e ripugnante.
10: Se sono così nauseabondo e ripugnante, perché vogliono tutti...
13: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
11: Che hai promesso sposo? Allora...
10: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
11: Nauseabondo.
13: Sì,
10: se sono così nauseabondio ripugnando, perché...
13: Nauseabondo!
10: Dov'è scritto?
11: Nauseabondo.
10: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
9: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
10: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
11: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
10: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
11: Di un reality show pornografico?
10: Di un reality

0: di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia.
2: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Psicoterodattili?
4: Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
2: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
2: Psicoterapeutici.
4: No, petici. Terapeutici.
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: No, terapeutici.
2: Terapeutici.
3: Terapeutici.
2: Terapeutici. Terapeutici.
4: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: Bravo!
2: Volete conquistare Troia?
4: Sì!
2: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
5: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
2: No!
5: Attento Nayace, attento Nayace! Aiace Telamonio!
2: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cosa dice?
5: L'Aiazzone!
2: Aiace
5: è quello grosso, Aiazzone!
2: Pagliaccio!
4: Provare per credere!
2: Esatto. Sì!
5: Attento, sta venendo!
2: Aia!
5: No!
2: No!
5: Aiaco! Piccolo giù!
2: Attento!
5: Piccolo giù!
2: Attento!
6: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
2: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
6: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
7: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
8: Giusto?
7: Ce l'ha fatto?
8: Ho sbagliato?
7: No, giusto.
8: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
7: No!
2: Eh sì!

0: lo Zoo di 105.
1: Benvenuti a questa nuova edizione di TG Sgom 24, la nuova cura per l'eiaculazione precoce che arriva direttamente dallo spazio. Il ritrovamento dell'antico continente perduto di Atlantide nel culo di una balena spiaggiata sul Monte Bianco e l'asteroide che si schianterà su Tiziano Ferro fra 3 anni esatti. Queste sono solo alcune delle notizie di primo piano in questa giornata densissima di avvenimenti. Noi però partiamo dallo spettacolo. Il nostro inviato Alfredo mi si strozza il cazzo ha nuotato fino a Miami per intervistare Marco Mazzoli, il conduttore dello Zoo di 105 che ha costruito un'automobile perfettamente funzionante usando esclusivamente gli stronzi che ha cagato negli ultimi 2 anni. A te Alfredo.
2: Sì, grazie della linea, siamo qui con Mazzo Marcoli.
3: Marco Mazzoli.
2: È lo stesso. Allora Marocco Pappoli, raccontaci come ti è venuta questa idea rivoluzionaria di costruire quest'auto completamente biodegradabile.
3: Allora, ho unito le mie due più grandi passioni, cioè cagare e il fai da te. Il mio prototipo rivoluzionerà praticamente per sempre il mercato della.
2: Bello, bello, bello, bello, bello, tanto bello. Da Miami è tutto, ciao Zappo Mammoli.
3: Non ho mai fatto neanche finire, cioè stavo spiegando.
1: Grazie Alfredo, e noi ignoriamo ancora le notizie di cronaca e continuiamo invece a occuparci di spettacolo. Grandi novità in quel di RDS, la radio con più lettere che ascoltatori si prepara infatti ad accogliere le sfide del nuovo millennio. Il servizio di Pier Pier.
4: RDS, la radio che probabilmente sentite nominare per la prima volta, non si ferma neppure di fronte alla bancarotta. Con il nuovo anno, infatti, l'emittente votata la miglior radio per far passare un'erezione è teatro di una rivoluzione a dir poca epocale. L'improvviso cambio di rotta è stata comunicata dal super mega direttorissimo in persona, in una riunione svoltasi proprio ieri nella sede centrale della radio capitolina. Il servizio.
2: Buongiorno banda de merde fumanti.
5: RDS 100% grandi successi. Buongiorno direttore.
2: Buongiorno un cazzo. Sono appena arrivati i dati dell'Audidel. Provate un po' a indovinare dove cazzo ci siamo piazzati.
5: RDS 100% grandi successi. Siamo primi direttore.
2: Sbagliato, Beppe De Franco.
5: E sarebbe Beppe De Marco.
2: Siamo scesi da 4 a mezzo ascoltatore dei media all'ora.
6: È molto poco?
2: È poco. Questo vuol dire che siamo costretti a dimezzarvi lo stipendio.
5: Scusi, direttore, ma siamo noi DJ che paghiamo lei per andare in onda.
2: Bene, e allora vorrà dire che mi pagherete il doppio. E come da contratto, visto che ti sei dimenticato di dire il nome e lo slogan della radio, prima di parlare ti devo mozzare un dito.
5: No, direttore, il mignolo del piede sinistro è l'ultimo che mi rimane.
2: Bene, ora passiamo alle buone notizie. Mentre nuotavo nella mia piscina di caviale, mi è venuta un'idea su come risollevare le sorti della radio.
5: Bravo, è un bravo direttore, bravo.
2: Bravo. Grazie, grazie. Grazie, grazie.
6: Posso farmi un panino con la sua piscina?
5: RDS 100% grandi successi. E quale sarebbe questa idea, egregio e bellissimo direttore?
2: È molto semplice, Beppe De Straccio.
5: De Marco?
2: Sì, vabbè. Ho fatto uno studio di mercato e pare che l'interesse principale degli italiani sia proprio il porno. Applauso!
5: Sì, bravo! Proprio... Via la figa!
2: Grazie, grazie. Perciò, da ora in poi, l'acronimo RDS significherà Radio del Sesso. I DJ di tutte le trasmissioni dovranno scopare in diretta, così da attirare l'attenzione degli ascoltatori. Applauso!
1: E a inaugurare la nuova linea editoriale di RDS è proprio il poco famoso DJ Beppe De Chiappo.
5: De Marco è... De Marco è facile! RDS 100% grandi successi, io sono Beppe De Marco e per la prossima ora vi terrò compagnia con frasi fatte e canzoni dimenticate pure da Dio.
7: Per me De Marco, è arrivato il co-conduttore.
8: È questo il culo che devo sfondare?
5: In che senso sfondare? No, un momento, ragioniamo. Metti giù quel cazzo, lasciami!
8: E stai un po' fermo, Beppe De Spacco.
5: Mi chiamo De Marco. Oh, ma è grosso! È grosso! C'avevo anche un principio di emorroidi!
7: Scusa, pornatore, riesci a sbarrare sulla intro? Manca 4 secondi, poi mi vai lungo sul disco.

0: only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is the Zoo. This is the Zoo.
1: Vai, dai!
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta La passione di Summa. I protagonisti: Aureliano Aurei è Aurelio, Lia Aurelio è Aurelia, Aurelio Scopacani è Aurelian, e con la partecipazione straordinaria di Publio Antonio Summa negli stracci di se stesso, tratto dall'omonimo romanzo di Giulio Cesare Ragazzi. Adattamento cinematografico, Bud Spreco. Regia di Nino Frankenstein. Voce narrante, Angelo Non Svelato. È l'anno 13 di Nostro Signore Peppiniello o Panettiere Magico. Siamo a Roma, patria del traffico e dei bocchini a occhi aperti. La città eterna brulica di vita. Schiavi, liberti e cittadini romani si dirigono chi qua, chi là, un po' a caso, come se fossero le comparse di un film prese su all'ultimo momento. Fra tutti ne seguiamo tre. Sono Aurelio, Aurelia e Aureliano, tre borseggiatori che hanno in mente un piano diabolico.
3: Oggi è giorno di crocifissioni.
4: E questo vuol dire che tutti si ammasseranno lungo la via Appia per partecipare al massacro.
5: E noi invece se scopava un cane?
4: No, idiota, noi ci mischieremo tra la folla approfittando del caos per alleggerire i babbei delle loro borse piene di denari.
5: E poi se scopava un cane?
4: Questo lo vedremo poi. Intanto dividiamoci. Io vado di qua, voi andate di là. Ci ritroveremo al covo al tramonto.
2: Aurelia va di qua, mentre noi seguiamo Aurelio e Aureliano che vanno di là, mischiandosi fra la folla accalcata per sputare, picchiare e insultare i condannati a morte di passaggio con le loro croci in spalla.
6: Juventino! Juventino!
7: Ma hai sputato?
6: Toveri di stronza! Juventino!
8: Non è vero che sono Juventino!
2: I due borseggiatori stanno per mettersi all'opera quando vengono ammaliati dal passaggio di un condannato a morte che sembra soffrire molto più degli altri.
9: Soffro! Come soffro! Abbiate pietà, vi prego!
3: Oh, Aureliano, guarda che passione che ci mette quello lì!
5: Ho visto, ma chi è? Che reato ha commesso?
10: Quello è Publio Antonio Summa e non ha fatto nulla! È semplicemente un masochista! Si è offerto volontario per la crocifissione!
9: Ah! Ah, guarda! Guardatemi!
2: Porca puttana, va ammesso, Antonio Summa muore e soffre veramente bene.
9: Ah, come soffro bene! Ah, eccomi, ma sto soffrendo!
3: Accidenti, soffre veramente bene.
5: Non riesco a staccargli gli occhi di dosso.
3: No, sei diventato ricchio, non è ricchio.
5: No,
4: no.
5: È
4: perché sì.
5: È perché...
4: Volge sempre.
5: Non riesco a staccargli gli occhi di dosso.
9: Soffro! Come soffro! Abbiate pietà, vi prego!
2: Completamente catturati dal superbo spettacolo di acuta sofferenza di Summa, i due borseggiatori si dimenticano completamente del motivo che li aveva portati lì, fino a quando non vengono raggiunti da Aurelia, carica di refurtiva.
4: Aurelio, Aureliano, ma che fate, l'impalati? Non avete rubato neppure un centesimo!
3: No, è che c'è gente che soffre troppo bene per non guardarla.
5: Infatti, guardala anche tu, è un vero spettacolo!
2: In preda a una furia cieca, Aurelia smette i panni della ciociara antelitteram e si trasforma in un Marco Tullio Cincischione. Attenzione, avviso per tutti i fan di questa meravigliosa serie. Oggi, in via del tutto eccezionale, potrete assistere al Cincischione magistralmente interpretato da Letizia Puccioni, detta la donna polpaccia, con la bici col tetano.
11: Non ci posso credere, non ci posso credere!
10: cincischioni.
3: Romanesco, no? Cincischioni. Romanesco, cincischioni.
10: Cincischioni, cincischioni.
3: Sì, meglio. Cioè, può avvenire meglio. È più cincischione. Cincischione.
10: Te gonfio, cincischione. Ambedi sto pezzo di merda. Cincischione, cincischione.
2: E fa strage dei due compari prima di avventarsi sul responsabile della loro distrazione.
10: Te gonfio.
3: Muoio. Cincischione romanesco. Proprio prima della coda alla vaccinare.
10: Via questo cincischione.
9: Cincischione.
10: Mori merda cincischione.
2: Sulla prolungata agonia del condannato scorrono i titoli di coda. Ma ecco che Summa risorge all'improvviso, solo per un'altra volta divorato da un branco di cani randagi.
9: Ah, muoio ancora peggio! Non più peggio! Adesso peggio! Ah, muoio! Peggio di così, muoio!
2: Potremmo andare avanti ad ammazzarlo e farlo risorgere all'infinito, ma i fondi di Mamma Rai scarseggiano. Dunque, caro abbonato, se vuoi continuare a gioire delle sofferenze del povero Summa, ti resta solo una cosa da fare. Paga il canone, pezzo di merda! Ok, va bene, ancora un po', dai. E poi non osate dire che la Rai non è generosa.
1: Radio 105.
7: Lo Zodi 105.
11: E un, due, tre. Sulla mia porta l'impronta di un osso. Se ti avvicini, arriva l'erce, ti caghi addosso. Io sono Gomez, c'è anche zio Fester.

0: Tutto molto bello.
1: Se ti torturo, ti mozzo le braccia, e se reagisci ti prendi pure schiaffi alla faccia.
2: Lerch? Lerch!
3: Chiamato?
2: Vai aprire la porta, che hanno suonato la porta.
3: Mi scusi, signore, ero in bagno a fare la merda. Vado subito al campanello.
2: Veloce però, dai, vai aprire la porta, che hanno suonato la porta.
3: Mi scusi, signore, stavo immaginando il seno di un uomo di mezza età. Vado subito, signore. Chiamato?
4: Ciao, amici.
3: È lo zio Fester, ciao.
2: Ciao, zio Fester, ciao. Allora, Fester, come va?
4: Bene, ieri sera sono venuto qui ma non mi ha aperto nessuno.
2: Ero in solaio, stavo torturando un napoletano.
4: E cosa gli hai fatto a quel napoletano?
2: Ci ho dovuto mozzare le orecchie, mi servivano per una cosa.
4: Ah, le orecchie? E a cosa ti servivano le orecchie di un napoletano?
2: L'elemento principale della mia nuova pozione. Ho fatto una pozione, guarda.
4: Mi spiegami, Gomez, mi spiegami.
2: È un liquido che se lo annusi ti si gonfia la testa.
4: E poi scoppia?
2: Ma no, rimane grossa però. Molto grossa.
4: Ma cosa c'entra con napoletano, Gomez?
2: E con la testa grossa quando vai in moto non ti può mettere il casco, capisci? Capisci?
4: È davvero geniale, Gomez. Senti, avresti qualcosa da bere?
2: Ma certo. Lerch?
3: Chiamato?
2: Lerch?
3: Mi dica, cosa cazzo vuole?
2: Ma io vorrei un caffè, tu Fester?
4: Io non saprei.
3: Lo vuoi un bicchiere con la sbarra, zio?
4: Ma Lerch, ma no, grazie, per me va bene una birra.
2: Ebbene, dai Lerch, allora un caffè e una birra, eh?
3: Sì, signore, vado prima in bagno a pulirmi le tette e arrivo.
2: Bravo Lerch, bravo. Vabbè, dicevamo, Fester, tu come va? Tutto a posto?
4: No, ci sono i carabinieri che ci stanno cercando, Gomez.
2: Spero non sia per quella storia che abbiamo mozzato le labbra a quella nigeriana.
4: No, non è per quello, figurati.
2: Ah, ecco, no, perché i carabinieri lo sanno che quelle labbra mi servivano per fare uno scaldasse del cesso, per l'inverno, capisci, no?
4: Giusto, figa.
2: Vabbè, stavi dicendo, Fester?
4: Ma niente, che i carabinieri stanno indagando su quel tipo di Bari a cui la settimana scorsa hai mozzato l'ano. Te lo ricordi, Gomez?
2: Ah, sì, l'ano, mi ricordo, certo.
4: Che poi non ho capito che cazzo ci dovevi fare con l'ano di quel barese.
2: Ho fatto una guarnizione per lo scarico del cesso che perdeva la merda intorno.
4: E adesso non perde più?
2: No, puzza un po' di meridione, ma non perde più, Fester.
4: Bene, bene. Senti, ma il corpo del barese poi l'hai fatto sparire? Come siamo messi?
2: L'ho fatto a pezzi, sai, l'ho usato per fare altre cose poi.
4: Veramente, Gomez?
2: Ma certo, Fester. I baresi sono come maiali, non si butta via niente, lo sai.
4: E cosa hai fatto? Dimmi, cosa ci hai fatto?
2: Dunque, con le orecchie ci ho fatto dei posacenere.
4: Ah, e poi?
2: Poi, guarda, gli ho staccato la colonna vertebrale e ho fatto una catena per la bicicletta.
4: E poi?
2: E poi, guarda, gli ho svuotato il cranio, ci ho fatto un acquario per la tartaruga.
4: E poi?
2: E poi ho usato anche la sua merda, eh?
4: Cosa ci hai fatto con la sua merda?
2: Un altro barese, no?

0: Lo Zodi 105.
1: Oddio, sto muovendo.
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta L'Indovinellista. I protagonisti: Pier Fattaccio Braccio di Cazzo e Flavio, Nadia Fintoslava e Flavia, Ugo Francica Cava è l'Indovinellista, e con la partecipazione straordinaria di Summa nelle spoglie di se stesso, tratto dall'omonimo romanzo di Gisuè Inculato. Adattamento cinematografico, Iva Zanicchi. Regia di Puff Dildo. Voce narrante, Angelo Non Svelato. Siamo in un'angosciante camera sotterranea, più o meno alla profondità in cui si mettono i morti, che sono quelle persone che hanno smesso di essere persone per diventare con tutta calma terriccio. Distese sul pavimento ci sono appunto due persone che sono ancora persone, pur essendo prive di sensi. Ovvero, quelle facoltà che ci incatenano a questa fottuta valle di lacrime e che sono cinque, come i cereali e le ditina delle manine delle bamboline. I nostri malcapitati eroi sono Flavia e Flavio, due sconosciuti ora legati da una solida catena. I due si svegliano.
3: Oddio, dove sono? Che cosa è successo? Perché questa catena?
4: Se dovesse azzardare un'ipotesi, direi che qualcuno ci ha rapiti per farsi qualcosa di non bello né legale.
2: L'arguta Flavia ha ragione. Infatti un vecchio televisore davanti a loro si accende, mostrando il volto pagliacciosamente mascherato di misterioso personaggio. Dietro di lui, quello che sembra essere un panchinaro del Napoli è legato a una sedia sconvolta da violente scariche elettriche.
5: Aiuto!
3: Madonna, che brutto!
5: Perché io ho fatto solo parti di gente che muore.
3: No, quindi... fai parti di uno che sta per morire a causa delle scosse elettriche.
4: Non devi fare le scosse elettriche.
3: Le mettiamo noi con dei suoni appositi.
5: Ok. Tripla presa! Aiuto! Aiuto! Urbaia! Il voltaggio eccessivo! Stacca, stacca! I volt! Aiuto!
6: Flavio, mi presento. Sono l'indovinellista. Avete 10 minuti di tempo per risolvere il mio indovinello, altrimenti farete la fine di questo poverello.
5: Aiuto! Aiuto! Aiutatemi!
3: Dannazione, io li odio gli indovinelli.
4: E io invece non voglio fare la fine di quel pezzente legato alla sedia elettrica. Indovinellista, sa, spara, qual è questo indovinello?
6: Allora, fossi in voi, non sarei tanto ansioso di iniziare, che l'indovinello è diabolico. Non riuscirete mai a risolverlo. Ma visto che me l'avete chiesto, eccolo qui il mio instrigabile enigma. Posso viaggiare in tutto il mondo restando sempre in un angolo. Cosa sono?
3: Il francobollo! È ovvio, no?
4: È il francobollo!
7: Mannaggia la c***a, ma porco... Non era così facile! Ma non è possibile, ho rapito 60 persone, solo sto stronzo non ha risolto l'indovinello.
5: Francobollo! Aia! È francobollo, lo so anch'io! Aia! È francobollo!
2: La catena che lega Flavio e Flavia si scioglie e i due fuggono via tutti contenti, lasciando il povero Summa fra le grinfie dell'indovinellista.
5: Soffro molto, moltissimo! Sto urlando! Sto anche chiedendo aiuto!
2: Il tentativo di fare il furbo non giova affatto al buon Summa. Al colmo dell'ira, l'indovinellista si trasforma infatti in un cincischio horror.
7: No, mamma mia, questa cosa veramente...
8: Cincischione!
9: Ti fermare fai innamorare!
8: Mi piace questo cincischio napoletano.

0: E mentre ci godiamo la meritata agonia di Summa, Mamma Rai è triste e piange, perché molti, troppi, ancora non hanno pagato il canone dell'anno scorso. Questo è l'ultimo avviso. Caro abbonato, non per scelta. Se non ti metti in regola, il prossimo Summa potrai essere proprio tu.
1: Bello, vai,
2: tutti Summa me fai a morire.
0: Paga il canone, fettuccina di merda. Welcome to the zoo.
3: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
4: Pene l'energia. Pene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
5: Pronto?
6: Buongiorno, questo è il sistema automatizzato di Pene l'energia.
5: No, questa è una cosa registrata.
6: Lei è un nostro cliente?
5: Sì, una cosa registrata.
6: E certo che sono registrato, sono una voce creata al computer.
5: Ma io ti dico che mi metto il telefono sotto controllo, pezzo di cretino, che lo stai facendo uno scherzo dal cellulare.
6: Bene, allora prema il tasto 3 e confermi con la voce dicendo, cretina.
5: Sì, pezzo di cretino, io ti giuro che metto il telefono sotto controllo e ti faccio passare un brutto quarto d'ora.
6: Io sono qui per farle risparmiare sulla prossima bolletta.
5: Sì.
6: Su vecchia stronza, andiamo avanti?
5: Ma sei un cretino deficiente, ma chi cavolo sei? Deficiente, non ti permette di chiamare a casa mia che ti ammazzo io.
6: La sua richiesta non è andata a buon fine.
4: Bene l'energia.
7: Pronto?
6: Buongiorno, questo è il sistema automatizzato di Pene l'energia. Non mi deve rispondere con le vocali, ignorante capra bastardo. Piuttosto, lei dove si trova?
7: Dove sono?
6: Esatto.
7: Vieni qua che te lo faccio vedere io dove sono.
6: Inserisca il suo numero codice cliente, grazie.
7: Sì, che ti faccio un culo a tarare l'arancio e vediamo dove sono.
6: Senti Bifolco, io sono qui per farle risparmiare nella prossima bolletta.
7: Tu vieni a trovarmi, io che ti invio un bel marrugia alla siciliana che ti do un cuca, ti faccio le scimmucca, vieni.
6: Brutto ignorante Bifolco, sempre a usare i dialetti.
7: Ma ti a rompere un culo trappito, pure.
6: Ora, le sparo una bolletta da 45.000 euro.
7: Ma qui tu?
6: Sì, io.
7: Ma tu manco cuore c'è da staccare, te sei minchia.
6: Deve essere caduta la linea, chiamo il vicino.
4: Bene l'energia.
8: Pronto?
6: Buongiorno, questo è il sistema automatizzato di Pene l'energia.
8: Ma chi sei?
6: Tutti rincoglioniti oggi?
8: Io non capisco proprio niente cosa stai dicendo.
6: Me ne sono accorto, per ritornare dall'inizio prema il tasto, 1.
8: Ma non ho capito così, ma cos'è che vuoi da me?
6: Allora facciamo così, lei si fa un corso d'italiano, e poi la richiamerò tra 6 mesi.
8: Ma se tu parli una lingua che non ti capisco, cosa cazzo stai dicendo?
6: Faccia anche la scuola materna.
8: Ma si può sapere che cazzo sei?
6: Sono di Pene l'energia.
8: Senti, io adesso chiamo la polizia e ti faccio bloccare il telefono, eh?
6: Certo, e cosa? Gli dice che ha litigato con una voce registrata,
8: Ma io non capisco mai chi è sto stronzo qui,
5: Quando l'hai finito me lo fai sapere?
6: Mamma mia, che paura, quasi vado a costituirmi.
5: Ma quando sei stupido?
8: Io a questo punto sta arrivando la polizia.
6: Brutto Bifolco. Prema il tasto 2 e andiamo avanti.
8: Ma cos'è che devo andare avanti?
6: Prema il tasto 2, Bifolco.
8: Prima di tutto io non ti conosco, non so chi sei.
6: Sono la voce del sistema automatizzato di Pene l'energia, buonasera.
8: Ma non lo capisco cosa dice quest'uomo qui.
6: Allora stia più attento e mi dica la sua scelta. Pronto, c'è qualcuno in casa?
8: Ma io non so cosa ti devo dire, non so chi sei, ma tu mi stai rompendo proprio le scatole.
6: C'è qualcuno con cui posso parlare, ma che
8: come
6: non
8: vuoi?
6: Sia anche lui di qualche tribù indiana, grazie.
8: Come?
6: Attendo in linea.
9: You speak Italian or English? Tanto la stiamo registrando.
6: Mi hanno passato l'Africa centrale.
9: Sì, invece tu da dove cazzo stai parlando, pezzo di merda?
6: Magari lo fossi, ma purtroppo sono solo una voce sintetica.
9: Fucking idiot.
6: A lei piace insultare la gente?
9: No, non mi piace proprio per il cazzo.
6: Prenda quel coso e se lo metta in quel posto.
9: Sì. Poi quando scopriamo il numero, non ti preoccupare.
6: Ma io non sono preoccupato.
9: Stronzo.
6: Voglio tornare alla macchinetta delle bibite.
4: Penel Energia.
7: Oh. E allora?
6: Sono sempre io, il sistema di Penel Energia. Lei si trova a casa?
7: Dove sei tu che te vengo a trovare io? Dove sei?
6: Bifolcone, oggi per lei abbiamo una grandissima offerta.
7: Che?
6: Solo per oggi c'è in promozione per il suo contratto un grande sconto.
7: Che vuoi?
6: Ma porco il demonio, ma mi fa finire di parlare?
7: Ma che cazzo dici, che?
6: Mi dia il suo codice cliente che può trovare sulla sua ultima bolletta.
7: Sì, io ti posso dare solo un pezzo di tonso per metterlo in tuo culo.
6: Era meglio se chiamavo Bolzano.
7: Ma che sei, arecchione, come sei combinato? Almeno spiegate.
6: Ho detto, Bolzano, brutto bifolco.
7: Tu sei qualche arecchione, qualche gay, qualche fefruccio, che cosa sei?
6: Se fossi un umano, verrei lì a spaccarle il culo.
7: Ma come, tu?
6: Sì, proprio io.
7: Ma tu sarai qualche arecchione che ti scatacciate a rompere il culo e non te la farei più, ma che farei per il tempo, perché se rendaccio di sete venga fatto un culo per attare l'arancio, capiste?
6: Poi dicono che lo zoo di 105 è volgare.
4: Bene l'energia. Bene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
10: Radio 105.
11: Only for you. No, no, no. This is zoo. This is only for you.

0: on welcome.
1: Lo Zoo di 105. Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là? Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
3: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
3: Marco,
2: chi?
3: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
3: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
2: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
3: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
3: a fare
2: no,
3: il
2: culo? No, ti ho messo.
3: Che ti facevi schiacciare?
2: No,
1: è un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Az. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Anno 2050. Dopo pandemie, infezioni ai genitali, mancanza di energia elettrica, acqua e spermicida, il mondo, come lo conoscevamo, non esiste più. A causa dell'evoluzione tecnologica, dell'inquinamento, l'estinzione di molti animali, siamo regrediti a livello zero. L'unica cosa che non è mai cambiata è il palinsesto di Mediaset. Nonostante tutti i conduttori storici siano morti, grazie alla tecnologia, sono riusciti a ricrearli sintetici e a continuare a trasmettere gli stessi programmi in onda da quasi un secolo. Ecco a voi, il futuro, ecco a voi l'anno 2050.
2: Attention. Attention.
1: Benvenuti nel 2050. Va ora in onda Casa Scotti, la nuova sitcom interamente recitata da intelligenza artificiale. Puntata numero 2, il nuovo format televisivo.
3: Salve faccette di cazzo, vi ho convocati tutti qui oggi per parlarvi della mia nuova trasmissione televisiva, Il Grande Pelato VIP.
4: Ma puttana di quella mai, era tutta nuda e lebrosa. Ma che bellissima idea! Non vedo l'ora di fare l'amore con un sacco di pelati famosi tutti in tesburosi.
5: Aspettate un secondo, Roberto Benigni non è davvero pelato pelato, ha l'isoletta di peli di fica in cima alla testa. Lo sanno tutti, lo sanno tutti.
4: Ma fatti un po' i calzacci tuoi, Homer Simpson. Ho bisogno di fare un po' di soldi. Gli eredi di Dante mi hanno citato per plagio, non ho più una lira.
3: Tranquillo Benigni, basta che te li tagli quei due peletti di merda che ti ritrovi in testa e sei a posto. Il Grande Pelato VIP sarà un successone.
6: Carissimi fratelli senza capelli, abbiamo un grosso problema. In questa trasmissione non ci sono femmine, così rischiamo di essere accusati di marcidi.
4: Ma l'unica maldracca a maldracosa che si infila nella figa qualsiasi cosa. Papa Francesco c'ha ragione, senza donne la trasmissione sarà un grosso fopone.
7: Ragazzi, se volete mi posso far rasare da zero dal parrucchiere del carcere femminile, così potrò rilanciare la mia carriera. Vanna Marchi Turner sulla cresta dell'onda, puttana.
3: Ma levati dai coglioni merda infame, torna a fare i bocchini col culo ai personaggi minori dei cartoni animati. Noi abbiamo bisogno di una donna apprezzata dal grande pubblico.
8: Se volete posso partecipare io come componente femminile nel Grande Pelato VIP. Per avere me, Maria De Filippi, realmente era di certo vi ascolti.
4: Mariuscia, Mariuscia cara, ma non hai sentito? Ci serve una donna, non un robot con gli occhiali e la voce di un centenario che si fuma 3 pacchetti di sigarette al giorno.
5: Parla per te, Roberto Benigni.
8: Grazie, Homer. Mi fa molto piacere sapere che c'è un altro panzone disposto a condividere il letto con me.
3: Smettetela di farvi pompini con i piedi a vicenda e spremettevi le meningi. Dobbiamo trovare un concorrente femmina e pelata per il Grande Pelato VIP, altrimenti qui salta tutto porco cazzo formaggioso.
6: Non ci resta che pregare il Signore, Signore, che fai le cose per bene, mandarci una donna pelata e di bell'aspetto, affinché il Grande Pelato VIP sia un successo.
4: Hanno citofonato, puttana di quella mala. Ha funzionato, Francescuzzo bello, ma tu c'hai davvero poteri. Vediamo un po' chi ci ha mandato la provvidenza.
9: Vieni a ballare in Puglia. Ho sentito che cercate un concorrente per una trasmissione. Eccomi qua, vado bene.
3: Ma porco bastardo infame, io mi ritiro, vado a sparare su un bisola dei Caraibi. Puttana di quella troia, e che cazzo, non me ne va mai bene una.

0: Lo Zoo di 105.
1: Oddio, sto muovendo!
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Salvate il soldato Summa. I protagonisti: Paola Sticchio Smerdaloni è Paul, Enrico Culospanetor è Paula, Gigi Pallestorpie è Paul Paula, tratto dall'omonimo romanzo di Paolo Federico Stramerda, adattamento cinematografico Fabio Borghini Troia, regia di Marco Mazzoli Bello, voce narrante Angelo Non Svelato. È l'anno 1944 di nostro signore Gegé, lo smignottatore del deserto. Siamo sulle caliginose coste della Normandia, regione della Francia, dove vi sfido a trovare una mucca che si faccia i cazzi propri. La spiaggia, ancora fumante e tutta sbrabbacicocolata stile trincerone spinato, conserva fresche le vestigia di una recente e furiosa battaglia. Mimetizzati in cespugliosi colori ispirati a quella tettona di mamma natura, tre soldati si muovono quatti quatti ad altezza nano, trovando riparo dietro una porta Jimmy sino piemontese della Luftwaffe. Sono Paul Paula e Paul Paula. E la loro missione è trovare il soldato Summa, caduto prigioniero dei nazissimi.
3: Secondo i nostri informatori, il soldato Summa è tenuto prigioniero in un accampamento a 500 metri da qui.
4: Il piano è semplice. Cogliamo i nazissimi di sorpresa, facciamo ta-ta-ta-ta-ta coi fuziloni e li ammazziamo tutti. Domande?
5: Io sono Froccio.
3: Bene, allora stammi davanti. Forza, andiamo.
2: Spostandosi nello spazio, che è quella cosa tridimensionale che ci avvolge tutti ed è teatro di ogni evento, i tre soldati raggiungono l'accampamento dei nazissimi.
6: Reiche Zicke Bragen, Roche Fliege Skritte in Grade Fliege
7: Zeigalta,
6: die Freusche Skleide in Grade Zeigalta, Fade, Rache Fliege Zicke Kreste,
7: Telefunken, Ankulen,
6: Due Mammaten,
4: Kartoffel,
6: Riedle Föller, Telefunken,
7: ja.
4: Bene, tenetevi pronti. Al mio terzo tre, attacchiamo. Tre, tre, tre!
6: Zicke Freude, Flagge!
7: Zicke Tagen!
6: Achtung, Achtung! Zicke Freude!
2: Ma i nazissimi, che non sono molisani dalle fragorose ascelle qualsiasi, non ci stanno affatto e rispondono immediatamente al fuoco.
6: Sparen, sparen! Kartoffel, kartoffel! Proiettile in Herculen!
3: Ah! Mi hanno colpito! Muoio!
5: Esagerato! Mi hanno colpito! Muoio! Muoio fraccio!
4: Dannazione! Sono rimasta solo io! O la va o la spacca!
6: Aien, va dall'altro mondo! Klappen, klappen, klappen! Yes, klappen, Wiener Schnitzel, porca Troien!
7: L'hai preso in der Kulen!
6: Puoi tirlo forte!
2: Facendo ta-ta-ta-ta-ta,
4: ta-ta-ta-ta-ta-ta!
2: Paola riesce a sterminare fino all'ultimo nazissimo. E dunque, scopabile come solo Lara Croft prima di lei, si dirige verso una casupola con le finestre inferriate. All'interno, legato come quella malcapitata zoccola che tengo in cantina da tre settimane, c'è il soldato Summa.
8: Oh, Paola, grazie al cielo! Siete venuti a salvarmi, oddio, come sono felice!
4: Salvarti? Erano i nazissimi che dovevano salvarti, brutto traditore del cazzo! Io sono qui per ucciderti! Summa, hai tradito il nostro esercito! Mi sto molto arrabbiando! Mi sto trasformando in un...
9: Ma il becco, ecco.
8: Aspetta, lo devo dire.
9: Non si sente il becco a sciabola. Becco a sciabola. Non è abbastanza sciabola.
7: Beh, sciabola.
9: Sciabola.
8: No, così sembra che è rimasto un cracker nel palato.
4: Sì, sì.
10: Cos'era?
9: Cos'era? Valentino Rossi c'è.
4: Una sciabola laser.
9: Basta, pure birra. Cosa c'entra Valentino Rossi?
4: Beh, lei è bolognese, insomma, in famiglia.
2: Senza perdere un briciolo di quella innata chiavabilità che l'accompagna fin dai 16 anni,
1: dovevate salvare!
2: Paola si trasforma in un cincischione col becco a sciabola e dilania il corpo di Summa con una fracassata di mazzate.
1: Voglio col becco a sciabola!
9: Muori però!
10: Sono morto, basta! Morto!
1: Ciao!
2: Avvisiamo i gentili abbonati, anche quelli che non ci guardano, ma sono costretti a mantenerci lo stesso, che Mamma Rai ha appena aperto un nuovo canale, con i vostri soldi. Da oggi nasce Muori Antonio Summa Channel, il canale in cui trasmettiamo film di ogni tipo. Muori Antonio Summa Channel, in cui muore sempre Antonio Summa. Muori Antonio.

0: Mori Antonio Suma Channel. Tutti i grandi classici con Antonio Suma che ci muore dentro a caso.
1: Se ti tramuti in qualcosa di più di un semplice uomo, se consacri te stesso a un ideale e se nessuno riesce a fermarti,
2: Dio!
1: Allora diventerai tutta un'altra cosa.
2: Dio, sto muovendo!
3: Io sono il sergente maggiore Hartmann, vostro capo istruttore. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto.
2: Dio!
3: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato?
2: Oddio, sto morendo, oddio!
3: Chi è quel lurido stronzo comunista checca Pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte?
2: Aiuto!
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ma figa, erano anni che non suonava il telefono qua. Pronto? All'ospedale? Ah, avete ricoverato Lerch? Ma io come faccio? Chi me le sbriga le faccende domestiche qua? Ah, mi mandate un sostituto. Spero che non sia un negro però, No, è perché ho il naso molto sensibile agli odori. Ah, italiano, ok. Come si chiama? Grido? Il fratello di J-Ax? Ah, sì. Quello a cui è andata male la carriera. Sì, conosco, certo. E quando me lo mandate? Mi sa che è già arrivato. Va bene, io la ringrazio, salve. Allora, già rompi i coglioni? Ma ciao, tu devi essere Grido.
2: Sì!
1: Molto bene. Come primo giorno non voglio sobbarcarti di lavoro. Sei contento, no?
2: Sì!
1: Bene, bene. Allora, la casa è grande, ma oggi ti farò lavare solo una cosa. Il mio cazzo. Con la bocca. E poi col culo. Sei sempre contento?
2: No!
1: Grido! Iniziamo a fare i perandroni il primo giorno qua, eh?
2: Scusa!
1: Questo deve essere Fester. Vai ad aprire, forza, vai!
2: Va bene!
3: Buongiorno, Gomez!
1: Ah, ciao Fester, come va? È da un bel po' che non ci vediamo.
3: È la stessa cosa che dice sempre Bocelli.
4: Non l'ho scritta io, l'ha scritta Marco Dona.
3: Piuttosto, Gomez, dov'è Lerch?
1: Lerch purtroppo è ricoverato in ospedale.
3: Ah, come ci godo!
1: Sì, e lui è il suo sostituto, si chiama Grido.
3: Ah, ciao Grido!
2: Ciao!
3: Ma è normale? Vabbè, sei il nuovo domestico?
2: Sì!
3: Ah, mi sembra una persona, diciamo, stravagante, no?
1: Sì, assolutamente. Anche se in realtà ha dimostrato un atteggiamento che non mi è piaciuto per un cazzo qua, eh?
3: Ah, davvero, Gomez?
1: Sì. Perché non ci parli un po' tu, Fester, visto che hai sempre una parola buona, sai sempre cosa dire in ogni situazione,
3: Allora aspetta, gli parlo io. Grido? Devi fare il bravo.
1: Va bene.
3: Ecco fatto.
1: Ah, bravo Fester. Ad ogni modo, caro amico mio, cosa ti ha spinto a venire a farmi visita oggi?
3: Perché stasera devo uscire con una donna e non so dove portarla.
1: Beh, potresti portarla a teatro. Come si chiama?
3: Mutagande.
1: Ma come Mutagande? Di dov'è questa donna?
3: È africana.
1: Allora è meglio di no, teatro. Si sentirebbe fuori luogo. Meglio portare al baracchino dei panini di Mimmo lo zozzo merda.
3: E dai, Gomez, lei è molto intelligente. Voglio portarla a teatro, voglio fare bella figura. Anzi, voglio andare nel miglior teatro.
1: Dai, Fester, non esagerare. Dovevo portare alla Scala?
3: Sì, la porterò alla Scala.
1: Ma Fester, quello lì non sa nemmeno cosa sia la Scala. Non conosce neanche la scala sulla quale si arrampica. Oh, quella sarà arrampicata solo sui banani, Fester!
3: Forse hai ragione, Gomez.
1: Te l'ho detto. Oh no, Grido, mi dai ragione anche tu?
2: Sì!
1: A proposito, Fester, la sai qual è la differenza tra un'africana e una scala?
3: No, Gomez, qual è?
1: Che prima di salire su una scala ti togli le scarpe. Dai, saluta, Grido!
2: Ciao!

0: Lo Zodi 105.
1: Paga il canone pezzo di merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Squartacus. I protagonisti. Kirk Temuworth è il gladiatore Squartacus. Valeria Mastrandre the Giant è la bella Venerea. Titolo Tito è Claudio Culo Smargiasso. E con la partecipazione straordinaria di molta gente nei panni di tutti gli altri. Tratto dall'omonimo romanzo di Gianni Ghiottamerda. Adattamento cinematografico, Obelix. Regia di Mussito Bietolini. Voce narrante, Angelo Non Svelato. Ricordiamo ai telespettatori che non sono muniti di vista, che la mia suadente voce, profumatamente pagata da Mamma Rai, ti aiuterà a comprendere il racconto attraverso una dettagliata descrizione di ogni cosa che accade nel film. Se non comprendi nemmeno in questo modo, significa che hai dei problemi più seri e dovresti rivolgerti ad un medico per le menti bacate. Buon ascolto! È l'anno meno 113 di nostro signore Johnny Ritardone, il profeta che arriva quando cazzo gli pare. Ci troviamo nelle viscere del Colosseo, una sorta di stadio olimpico ante litteram, teatro di truculenti spettacoli d'armi e cinesate d'ogni genere. Possenti gladiatori, zeppi di cicatrici e già belli sudaticci, calcano gli elmetti, affilano le armi. Fra tutti i gladiatori, uno salta subito agli occhi di chi ce li ha. La muscolatura lucida e tesa, la mascella tipicamente californiana e una statuetta degli Oscar tatuata sulla spalla destra lo identificano come uno schiavo proveniente dalla Tracia. Lui è Squartacus, il più forte e valoroso fra tutti i gladiatori. Preceduta da un olezzo di rigogliosi capezzoli in fiore, nel lugubre antro fa il suo ingresso la bellissima e pettoruta Venerea, moglie del perfido e potentissimo console Claudio Culo Smargiasso e amante non poi tanto segreta di Squartacus.
2: Oh Squartacus, che gli dèi che abbiamo mutuato dai greci siano lodati. Pensavo che non sarei riuscita a vederti prima del grande combattimento. Oh Squartacus, sono tanto in pena per te.
3: Non essere in pena per me, femmina di Romano. Oggi è il grande giorno. Se vincerò quest'ultimo combattimento, verrò affrancato dalla condizione di schiavo e potremo finalmente fuggire insieme in Tracia, sulle amene colline di Hollywood che mi diedero i natali.
2: Squartacus, mio bel gladiatore col ciuffo alla James Dean, quel che dici sarebbe davvero un sogno. Ma temo che mio marito, il console Claudio Culo Smargiasso, abbia in serbo una prova insormontabile anche per un guerriero del tuo valore.
1: Con uno stacco che oserei definire cinematografico, ci spostiamo nella tribuna VIP del Colosseo. Lì, il console Claudio Culo Smargiasso si frega le mani tutto meschino, dando voce ai suoi piani di vendetta.
4: Nullus chiavas femina, mea imperitur.
3: Nullus chiavas femina, mea imperitur.
4: Nullus chiavas femmina me imperituri.
3: Balbuziente.
4: Nullus chiavas femmina.
3: Mia dolce, tu chiavi un balbuziente.
4: Nullus chiava femmina mea imperituri. Che è il latino sbagliato per dire che nessuno. C'ho il microfono di mezzo.
2: Sì, sì.
3: Che dramma.
4: Che è il latino sbagliato per dire che nessuno può fottermi la moglie e farla franca. Come è vero che il sole gira attorno alla terra. Oggi vedremo
5: scorrere il ci stavo riuscendo.
2: Sì.
4: Nullus chiava femmina mea imperituri, che è latino sbagliato per dire che nessuno può fottermi la moglie e farla franca. Come è vero che il sole gira attorno alla terra, oggi vedremo scorrere il sangue di Spartacus.
3: Squartacus.
4: Squartacus.
3: Squartacus. Oggi vedremo
4: scorrere il sangue di Squartacus. Fate entrare il prode Squartacus!
1: Armato di tutto punto, la tronfia cappella ondeggiante al di sotto del gonnellino, Squartacus fa il suo ingresso nell'arena e la curva sud va in visibilio.
2: Forza Squartacus! Se vinci ti faccio fare il triplete!
4: Squartacus, stai per affrontare il tuo ultimo combattimento. Sopravvivi. Se sopravviverai, potrai considerarti. Squartacus, stai per affrontare il tuo ultimo combattimento. Sopravvivi.
6: Se sopravviverai.
4: Se sopravviverai.

0: ancora un secondo. Dobbiamo creare la giusta suspense. L'attesa è finita. Il sinistro cancello viene aperto e dalle sue oscurità appare. Summa.
1: Ciao!
2: Forse tua, fica mea! All'attacco!
0: Soffermiamoci qualche istante su quanto è bello sentire Antonio Summa che soffre e muore.
3: Oddio! Oddio, sto morendo!
0: Quasi più soddisfacente di una pecorina con Scarlett Johansson. Rigodiamoci la scena anche a rallentatore.

0: Spartacus ha vinto, è un uomo libero. Venerea corre a scoparlo lì sul posto, mentre il perfido console si strappa la chierica sugli spalti.
1: Ma porca puttana!
2: Vittoria, vittoria! Scopiamo!
3: Scopiamo o scappiamo?
2: Scopiamo!
3: Forse prima sarebbe meglio scappare e poi scopare.
2: E se prima scopiamo e poi scappiamo?
3: Scappiamo scopando!
2: Sì!
1: E se scopate io vi guardo?
3: Ehi, un guardone!
1: Sì!
3: E se scappiamo mentre scoppiamo, noi siamo degli scopioni!
2: O degli scapponi!
3: Lei è scappellato?
1: Scappellatissimo!
3: E il morto?
1: È morto!
3: Quello scoiattolo lo ha fatto a pezzi!
0: E mentre l'immagine si sfoca per motivi di censura, scorrono i titoli di coda. La nostra mente ritorna su quel suono affascinante di Antonio Summa che soffre e muore.
4: Ah, Dio, sto muovendo!
0: Che meraviglioso suono ammaliante. Cari italiani, perché non mandate una lettera a Mamma Rai e gli chiedete di far morire Antonio Summa in ogni serie televisiva, in ogni programma di cucina, durante qualsiasi trasmissione?
5: Partiamo da 5 e queste sono le lettere.
6: Perché oggi fa queste che sono meravigliose e sono le famose lingue di suocera.
7: E Bruna ha preparato
8: c'è
7: questi biscotti che
8: c'è
7: sono
8: una
7: i
8: fumata.
7: Biscotti.
8: C'è una fumata.
9: È anche bianca.
7: È bianca.
8: Ed è una fumata bianca. Attenzione, c'è una fumata, quindi io subito linea al TG1.
0: Sarebbe un sogno, vero? E mentre attendiamo che il sogno si avveri, paga sto cane di canone, stronzo!
10: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolino, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcorare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Lo sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi ti ha morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtega, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!

0: un'enorme arachide.
1: Ma scusami, ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
0: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Trocio.
1: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie, guarda.
2: Che eppure insalata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie.
3: Non insalata. Che cazzo è?
1: Eppure salata in superficie.
2: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
1: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
4: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
5: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
6: No, ma cosa stai dicendo?
5: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
6: Sauro.
5: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
3: no,
5: la vita.
3: No, non è lava, è Raven.
5: Un ponte per Raversburg.
3: Raven.
5: Un ponte per Ravensburg per la vita.
3: Sburger.
5: Sburger per la vita.
4: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabitia.
7: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
5: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fioramar.
3: Fiore Amaro. Fiona May. Fiona May.
5: Fiona May.
3: Fiona.
5: Fiona May.
3: Fiona.
5: Fiona May. Forrest Gump.
6: Gampa. Gump.
3: Gump.
5: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
8: Facile, dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
9: È facile, sei intuitivo.
5: Allora, Pimpiripetepampim.
3: No,
5: animaletto. Pimpiripetepetenusa.
3: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
5: Pimpiripetenusa.
3: Pimpiripetenusa.
5: Pimpiripetenusa.
6: Pimpiripetenusa.
5: Pimpiripetenusa.
6: Pimpiripetepam.
5: Pimpiripetepam. E pili stu cazzo e metto qua.
3: No, Ravensburger Terabitia.
5: Ravensburg te la vita.
3: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
5: Ravensburger.
3: Ger.
5: Ravensburgen. Pimperpetenusa. Pimperpetefam. Pam. Ravensburg Terabitia.
6: Non è Ravensburger Terabitia.
5: Ravensburg.
3: Ger.
5: Teraviva.
3: No, Teravibra.
5: Teravita.
3: Teravita.
5: Oh, Ravensburgen.
6: Ravensburgen.
5: Ravensburger. Ravensburg Terabitia.
10: No, no, non è Ravensburg. Non è...
11: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
12: Sì, sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
3: A morte il monarca.
5: Anche voi.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oggi volano manate, perché Massimino e Giovannino vogliono farsi costruire i trampoli da dei falegnami per tirare schiaffi dall'alto.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Anna? Cazzo non parli, scemo. Sono Massimino di quarto.
3: Che, mi scusi?
4: Ho ordinato delle... come cazzo si chiamano? I trampoli. Devo fare una cosa a carnevale.
3: Ehi,
4: sei partito troppo aggressivo con tutto che stai N. Non ho cosa. L'hai fatti o no? Che è una settimana che sto aspettando.
3: Ma chi è?
4: Che cazzo partiamo? Dall'inizio della telefonata?
3: Ma che trampoli?
4: Ma t'ho detto che dovevi fare i trampoli. Ti ho portato anche le misure. Non me l'hai ancora fatti, scemo. Bastardo di merda.
3: Pronto?
4: Sai che la prossima volta metti giù la cornetta?
3: Ma chi è? Io non ho capito chi
4: ti
3: è.
4: Ti prendo, alzo, ti bevo come una bustina di gas.
3: Ma chi è che sta parlando?
4: Ti escono l'interiore, ti schiaccio la pancia e ti esce tutto l'interiore. Ti ciuccio
3: ma
4: come un galipo, faccia di merda. Sono Massimi di quarto! Mi dovevi fare i trampoli, anche delle braccia e delle gambe. Ti ho dato anche la concia, guarda io t'ho dato. E di dirlo anche basta.
3: Ha sbagliato numero, che io non so, te ma da niente.
4: Ma tu non
3: io
4: sei...
3: Io so falegnameria.
4: Ah, non sei Ciccio Maremma?
3: Non so tonto, imbecille, non so tonto, non so Ciccio Maremma, so
4: pezzo
3: fiorini,
4: di merda,
3: imbecille.
4: Che cazzo insulti che ti scanno, scemo!
1: Tamarri!
4: Pototo? Pronto? Quanta pazienza che ci vuole al mondo. Pronto?
5: Chi parla?
4: Capito. Io Paolo, io Massimino, io terrestre. Tu arrivare da pianeta, testa di merda, richiamo lo stronzo.
1: Tamarri.
5: Pronto?
4: Io ho capito che sei arrivato al pianeta Adenoidi. Però la prossima volta che metti giù la cornetta, ti giuro che stai dentro un portatile. Computer portatile.
5: Ma
4: tutto sdraiato sui tasti, lo richiudo e tu ci stai perfettamente. Hai
5: chi
4: capito?
5: Parla?
4: Foglio
5: io
4: di
5: non sento nulla. Pronto?
4: Bastardo di merda! Mi senti adesso? Sono Massimo di quarto, scemo pagliaccio.
5: Mac,
4: fai ver. Ah, tu sei doppiatore Topolino? Sei Walt Disney?
5: Mi dica.
4: Sì, allora ti dico. Mi devi fare le stambelle. Mi devi fare, come cazzo si chiamano? Gli allunga. Devo mettere i trampoli, braccia e gambe.
5: Aspetta, ma qui è una ditta di falegnameria. Non le so fanno mia questi lavori.
4: Ma senti, ma tu sei capitato in mezzo a una sega con la testa? Perché secondo me mezzo in gefalo è partito, eh. Lo sai?
5: Ma qui non è qui che fa questi lavori, eh. Non si fanno noi.
4: È stupendo. Te lo giuro, hai composto una frase che non aveva alcun senso in cui.
5: Mi scusi, ma non posso trattenermi, sono qui a fare.
4: Mi servono le stampelle di legno lunghe.
5: Ma non le faccio io questi lavori, mi assenta chi le fa. Mi scusi, ma non si fanno noi.
4: Ma scusa, non sai fare niente, c'è mica il legno.
5: No, ma non le fai.
4: Cosa fai? Solo Pinocchio fai tu.
5: Forte c'è, mi scusi, ma non mi posso trattenere. Abbi pazienza, sono a collare.
4: Ma devi cercare il cervello nella cesta. Che ti è partito con una sega circolare. Ignoranti di merda. Va bene, dai, vaffanculo.
1: Tamarri.
6: Allora, già sento rumore che se mi rispondi male ti do uno schiaffo forte subito. Mi senti?
7: Chi è?
6: Sono Giovannino. Sei falegname?
7: Sì, non ho capito chi è.
6: Ma la puttana madre, mi senti?
7: Io ti sento, sono il figlio.
6: Buonasera. Ciao. Senti, ho bisogno di commissionarti un lavoro, che ci servono dei trampoli. Tu sei in grado di farli? È una cosa veloce. Senti, ma chi cazzo stai segando là? C'è un rumore?
7: Sto piallando.
6: Ah, stai piallando, ti puoi fermare un secondo? Coglione.
7: Aspetta un attimo, passo mio padre, un attimo.
6: Passami l'altro testa di minchia.
7: Pronto? Mi dica.
6: Ecco, a noi ci servirebbero dei trampoli di legno per due persone. Abbiamo due gambe. Possiamo
7: vuole quattro.
6: Cosa? C'hai?
7: Quattro allora.
6: Quattro, sì, quattro. Senta, come si può fare per fare i trampoli? Dobbiamo venire lì coi piedi e prendere le misure. Vai, dimmi.
7: Vediamo, dai.
6: Oh, ma dimmi, devi rispondere. Oh, mica ti devi velocizzare, figa.
7: Dai.
4: Aspetta che devo dire una cosa io.
6: Aspetti,
7: Non ti sento più.
6: Immagino. Senta, c'è mio cugino che piace mangiare il collo ai falegnami. Quando veniamo, stai col collo un po' in fuori, che lui te lo prende subito il collo, te lo mangia.
7: È tuo cugino?
6: Sì. Ti faccio
7: come si chiama?
6: Massimino, che ti sto parlando? Mi devi fare finire, coglione. Cazzo fai? Oh, te lo passo. Hai sentito?
7: Che messo è? Scimmia quello?
6: No, no, è proprio lui, si chiama Massimino, senti? Hai sentito?
7: Ah,
6: sì. Lui parla solo così. Quindi quando viene, se lo senti fare questo verso, ecco, è normale, lui parla
7: è
6: così.
7: È lui.
6: Ma dimmi un po', secondo te è fattibile Pinocchio?
7: Anche sì, certo.
6: Allora, ascoltami bene, ti chiedo un'informazione importante. Concentrati, so che sei ignorante di merda. Allora, mi devi fare ste braccia di legno con le mani di legno grosse, che dobbiamo andare proprio le manate forte alla gente.
7: Come le tue, ce l'hai grosse. Se
6: no,
7: ce l'hai grosse,
6: no,
7: le mani te le
6: facciamo. Ma mi devi fare parlare, Geppetto. Allora, io prendo i trampoli e mi fai sto bastone lungo, in fondo mi fai delle mani di legno ma grosse, ma proprio 2 metri. Che quando andiamo a carnevale proprio alziamo la gente con le mani, facciamo le folle di schiaffazzi, eh?
7: Sì.
6: Bravo. Senti, adesso mi hai rotto il cazzo, ti saluto. Quando è che devo passare?
7: Ma vaffanculo! Sponzo!
6: Ah, ti sei proprio fatto il finale alla grande.
4: Sei svegliato.
6: Sei svegliato alla fine. Cosa è successo?
4: Ma vaffanculo!

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Un amore nato in chat, quello fra Babbeo Boccaloni e Natasha Radzirovsky, la ragazza bielorussa scomparsa a bordo dell'interregionale Minsk-Milano la sera dello scorso 8 maggio. Boccaloni, 58 anni, impiegato alle poste con lobby della verginità, aveva ormai abbandonato ogni speranza di trovare la donna della sua vita, quando, probabilmente Dio in persona, volle fargli arrivare un messaggino WhatsApp da un numero sconosciuto. Natasha, una ragazza bielorussa di 22 anni, uguale spiccicata a Scarlett Johansson all'apice della sua polposità, ma con un fratellino molto malato e bisognoso di cure dispendiosissime. Per Babbeo Boccaloni è amore a primo smile. Natasha è molto timida, al punto da rifiutare ogni videochiamata, ma gli manda spesso foto che la ritraggono in compagnia di Woody Allen, Ryan Gosling e altri personaggi famosi che stanno finanziando le cure del fratellino Misha, affetto da una grave forma di portafogliosi acuta. Spinto dalla gelosia, Babbeo si offre di supportare in toto le cure per il fratello di Natasha e inizia a inviare bonifici a raffica sul conto alle Bahamas di lei. Natasha mostra la sua riconoscenza rompendo tutti i rapporti con le star hollywoodiane e gli dichiara amore eterno. Abbiamo una prima telefonata, sentiamo.
6: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno.
6: Sì, sono Trea Lipa.
5: Trea Lipa?
6: Sì, sono la socia grassa di Dua Lipa.
5: Ha capito.
6: Le due isotrea che praticamente sì. Sono una lipa
5: e mezzo.
6: Sì. Infatti mi chiamano anche Trea Liposuzione.
5: Sì.
6: Che dovrei farmela che sì. Non entro più proprio neanche nella macchina.
5: E ci chiama per?
6: E niente, che mi è apparso che questo è Babbeo, diciamo è uno che proprio si fa spolpare.
5: Sì,
6: proprio. È proprio ingenuo. E niente, volevo dire che se gli piace la fica grassotta,
5: sì.
6: Minchia, proprio lo mando in default bancario. Proprio lo riduco sul lastrico, ma 3 giorni, 4, proprio deve togliersi un occhio per tornare in barico l'assegno in banca.
5: Ho capito, ma lei è una truffatrice seriale?
6: No, io sono la socio base di Dua Lipa.
5: Ah.
6: E proprio faccio le serate così, non ballo tantissimo per via della stazza.
5: Certo.
6: Però occupo tutto il palco, proprio.
5: Ah.
6: A volte anche fuori, un piede già.
5: Sta fuori.
6: Lo
5: sì.
6: Tengo fuori che non sta tutto su.
5: Sì, sì.
6: Niente, volevo approfittare anch'io dell'ingenuità di questo guglione.
5: Sì, se lo ritroviamo glielo faremo sapere.
6: Ah, non l'avete trovato?
5: Non ancora.
6: Ah, questo non è chi l'ha trovato.
5: No, è prima, li cerchiamo.
6: Ah, il prequel?
5: Sì, esatto.
6: Quanti capitoli stanno in sta cosa?
5: Fino a stasera, poi speriamo la prossima puntata.
6: Ma
5: lì.
6: Dopo sta chi l'ha trovato?
5: Sì.
6: Ah, allora guardo, mi sono di inizio più tardi.
5: Più tardi.
6: Arrivederci. Woo! Non le so
5: tante. No, non se le ricordo.
6: No, che le faccio in playback io.
5: Ah, ok.
6: Canto sempre 4, 5, 21, 34, 38.
5: Sì, però me lo dia, il ritmo dovrebbe sapere.
6: No, sono stonata io.
5: Ma è anche sorda?
6: Con una
0: Chi l'ha svisto?
5: Bene, dicevamo, una storia da romanzo che attendeva solo il suo lieto fine. 18 mesi e 120.000 euro più tardi, Babbeo Boccaloni manda un messaggino a Natasha chiedendole di sposarlo. Lei accetta e promette di venire in Italia subito dopo la grande operazione finale del suo fratellino, che purtroppo costa 80.000 euro. Abbiamo un'altra telefonata, sì.
7: Ecco, stiamo sorvolando l'aeroporto di Catania. Chiedo gentilmente a tutti i passeggeri di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Scusi?
7: Torre di controllo?
5: No. Scusi, lei in volo?
7: Sono il pilota
5: sì.
7: Canestroni del Airbus 320 in volo da Milano a Catania.
5: Temo ci sia un'interferenza.
7: Lei è la torre di controllo di Catania?
5: No, siamo Chi l'ha svisto in programma. Siamo Chi l'ha svisto in onda alla televisione.
7: Ah, quindi ho il permesso di atterrare?
5: Veda lei, se non c'è nessuno.
7: Lo so, a vista non è che... Lei non può chiamare per piacere la torre di controllo di Catania?
5: Non credo, no.
7: Magari è una triangolazione.
5: Non ha un copilota che può aiutarla?
7: No, mi è andato in bagno.
5: Ah.
7: Io devo atterrare. Atterro?
5: Ma c'è lei.
8: Carlo!
7: Scusi un attimo, il copilota.
8: Carlo!
7: Sì?
8: Carta igienica.
7: Sto pilotando, non è che... Sono anche con la torre di controllo che finge di essere un programma televisivo.
5: Guardi,
8: carta igienica, Carlo!
7: Mi tiene l'aereo un attimo?
5: Ma io sono al telefono e sono in TV.
7: Ah, cazzo, questo è un problema. Sì. Allora devo scegliere. Allora, ammazzare 200 persone di passeggeri o passare la carta igienica?
5: Io farei... No.
7: Va bene, vado a dare la carta igienica.
0: Il pilota ha preferito passare la carta igienica al collega e far precipitare l'aereo. Bravo, saggia decisione. Prima gli amici e poi il dovere. Chi l'ha svisto?
5: Dopo aver ipotecato la casa, Babbeo glieli manda e i due si danno appuntamento alla stazione centrale di Milano per coronare finalmente il loro amore. Ma dall'interregionale Minsk-Milano Natasha non scenderà mai. Il mistero della sua sparizione si infittisce di ora in ora. Il suo numero di telefono, fornito dallo stesso Boccaloni, risulta intestato a un certo Babù. Attenzione, c'è una nuova telefonata. Sì?
2: Sono il Sasquatch!
5: Chi? Sì?
2: Sono il Sasquatch!
5: Ad ogni modo, il mistero della sparizione si infittisce, dicevamo, il numero di telefono di Natasha fornito dallo stesso Boccaloni risulta intestato a un certo Babù, un cittadino pakistano morto nel 64, e all'anagrafe di Minsk non risulta nessuna traccia della ragazza né del fratellino. L'ipotesi di un occultamento di qualche servizio segreto straniero si fa sempre più largo. Che fine hanno fatto Natasha e il povero fratellino affetto da asportafogliosi? Noi di Chi l'ha svisto siamo più che mai decisi a riunire il Boccaloni con la sua amata e per questo motivo ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento può inviarcele, previo bonifico di 50 euro, al mio indirizzo mail personale, che è natasharaggiroschi@gmail.bahamas.
7: Pronto?
5: Sì?
7: Salve, senta, a che ora finite?
5: Abbiamo finito.
7: Oh, cazzo, vi danno le Tartarughe Ninja 2.
5: Ma infatti abbiamo finito, ora inizia.
7: Tra quanto, esatto?
5: Non saprei.
7: Perché devo andare in bagno, prendere una birra, prendere le mie cose.
5: Poteva farlo prima.
7: No, sono appena tornato al lavoro, sono venuto apposta, ho finito il turno prima per vedere Tartarughe Ninja 2. Che, programma è questo?
5: Chi l'ha svisto?
7: Finisce adesso?
5: Sì.
7: Ho fatto la boccata di birra.
5: Poi c'è la
7: pubblicità. Mi dia un timing.
5: Ma non so, 3 minuti di pubblicità?
7: Cazzo, 3 minuti non mi bastano, allunghi un po' il brodo.
5: Sì, però se continuiamo a stare al telefono lei non fa le sue cose.
7: Ho capito, voglio la sicurezza, non voglio prendere l'inizio quando fanno...
5: Quello lo vuole vedere?
7: Presente, no?
5: È una sigla che non esiste questa comunque.
7: Cazzo vuoi, non ho capito, sei tutto tu, sai.
5: No, è lei che vuole...
7: Vabbè, dai, dammi un timing, cazzo.
5: 3 minuti, gliel'ho già detto.
7: 3 minuti esatti?
5: Sì.
7: Oh, se sono 2:57 ti trovo dove sei, eh.
5: Va bene.
7: Va bene.
5: D'accordo.
7: 3 minuti da adesso?
5: Sì.
7: Adesso, eh?
5: Sì, ora.
7: Ok, vado.
5: Bene, alla prossima puntata.
2: Riesco.
0: Chi l'ha svisto? Avvisiamo i gentili radioascoltatori che l'aereo precipitato non ha registrato alcun morto o ferito, tutti vivi. Peccato che per via del problema al culo del copilota, i passeggeri erano totalmente ricoperti di merda. Ma la merda è bella. Miliardi di mosche non possono sbagliarsi.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
9: Amore, io esco!
10: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
10: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
10: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
10: Certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
11: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
10: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
12: Burro e acciughe.
10: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
12: Ostriche e champagne.
10: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
13: Pornhub. The spiration is in the fic.
12: ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
12: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
10: Sì.
12: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
10: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
10: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
3: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
10: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
10: Puttana.
12: E intendo proprio qualunque cosa.
10: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
10: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
12: Molto volentieri.
10: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
10: Oh, dai, Ambrogio Foga.
12: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
10: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
10: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
10: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
12: Andrea, prendimi, prendimi ora.
10: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
3: Sì.
10: Sì.
3: Sì.
10: Dai, dai. Dai, dai.
3: Oh,
10: dai,
3: oh.
10: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
3: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
10: Che cazzo?
3: Devo andare in bagno.
10: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
12: D'accordo, ma sbrigati.
10: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
3: Oh, cazzo.
10: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, no, no, porca troia, porca puttana.
10: Ma il culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
10: Ma che schifo!
3: Aria.
10: Ma che schifo, ma che cazzo!
3: Eccomi. Scusa.
12: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
10: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
12: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
10: Non se l'ha anche lavato.
12: Sì. Ah, sì.
10: Sì, sì, dai, dai.
12: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
10: No.
12: Scusa, vista.
10: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
3: Tutto a posto?
10: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
12: Sì, più o meno.
10: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
10: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
12: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
10: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
12: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
10: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
12: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda. Mi viene da...
10: No, dai, anche la fame.
3: Mi viene da...
12: Oddio, anche a me, anche a me.
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
12: Con l'happy ending!
3: Vaffanculo, puttana!
10: Va bene, dai! Va bene, dai. Sai cos'è che devono premiare? C'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché.
9: Amore, sono tornata!
10: Meno male!
9: Cos'hai in mano?
10: Eh?
9: Cos'hai in mano?
10: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica!
10: L'ho presa su Amazon.
5: Valuta il film.
10: Una merda!
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.
14: Andiamo a vedere oggi che fa la famiglia Adams. Gomez, grazie al suo fiuto per gli affari, è guru del Bitcoin e senatore del Movimento 5 Stelle. Morticia, grazie al suo aplomb, è opinionista fissa di uomini e donne e testimonial mondiale della dieta tisanoreica. Il cugino It. Mai visto in volto poiché è completamente ricoperto di peli, per seguire la moda si è completamente depilato tranne due lunghissime sopracciglia a forma di gabbiano. Lerch, fedele maggiordomo, lavora part time in un call center per il solo fatto che l'unica parola che sa dire è
15: chiamato.
14: Zio Fester, grazie alla sua capacità di accendere le lampadine con la bocca, lavora come ricarica batterie di smartphone in un McDonald's. Mercoledì, grazie alla sua pubertà lolitica, è influencer di locali fashion e alla moda e ha cambiato il suo nome da mercoledì a venerdì sera. Pugsley, bullizzato a scuola perché ciccione di merda, ha sfruttato la sua passione per le torture e attualmente è arruolato nell'ISIS come Foreign Fighters. Mano! E niente, fa le seghe in un massaggio cinese.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Una tribù di aborigeni bergamaschi rimasta completamente isolata per decine di migliaia di anni. Era stata questa la grande scoperta di Cristoforo Rompicoglioni, senza dubbio il più grande antropologo a cui l'Italia abbia mai dato i natali. Purtroppo, dalla sera dello scorso 3 giugno, di questo Indiana Jones delle cumpe neandertaliane si sono perse completamente le tracce e i parenti si punzecchiano vicendevolmente i genitali gonfi d'angoscia come i loro cuori. Ma chi era Cristoforo Rompicoglioni? Nato a Bergamo, in provincia di Polenta, cresce in una famiglia molto agiata. Se con molto agiata si intende povera da far schifo alla peggior merda. Il padre, Gian Patè Rompicoglioni, è un coltivatore di erbacce abusivo che in gioventù aveva avuto diversi guai con la legge per aver provocato più di una caduta al Giro d'Italia, inserendo di soppiatto la propria erezione fra i raggi dei concorrenti in fuga. La madre, Pecorina Giovedì, è una collezionista di pidocchi con l'incontrollabile passione di defecare nelle cantine altrui e vantarsene in chiesa. In questo ambiente protetto, Cristoforo cresce allegro e spensierato, scoprendo presto la propria grande passione, ovvero l'antropologia. Sì, abbiamo una prima telefonata.
7: Sì, pronto, sono Giovanni Stropa, ma vorrei rimanere anonimo.
6: Sì, perché? È partito male, però dica.
7: Perché? No, più che altro perché siccome mi conoscono, no? Cioè come Giovanni Stropa, c'è anche sul citofono,
6: sì,
7: in via Alfieri al 13,
6: sì,
7: vorrei rimanere anonimo, cioè che,
6: certo,
7: che non si sappia che mi chiamo Giovanni Stroppa.
6: Sì, lei abita al piano?
7: Terzo. Mi raccomando però che non si sappia.
6: No, assolutamente.
7: Vorrei rimanere anonimo, cioè anche tutti i miei dati, sono sicuri, no, i dati?
6: Sì, sì.
7: No, perché poi no, i colleghi di Dalmine dove lavoro io, al turno, sì, 8-14,
6: certo,
7: poi sanno che sono io, quindi si rimane anonimi.
6: Ah, sì, certo, assolutamente.
7: Allora, volevo dire che non l'ho visto.
6: Perfetto.
7: Quindi se vi può servire, dovete scremare tra 8 miliardi di persone, ecco, toglietene pure uno io.
6: Ok, quindi scriviamo anonimo, no, non ho visto.
7: Anonimo, mi raccomando, non scrivete
6: Giovanni Stroppa, via Alfieri 13,
7: quello lì, esatto,
6: secondo piano.
7: Mi raccomando,
6: Dalmine.
7: Grazie
6: a lei, arrivederci.
7: Spero di aver aiutato.
6: Accidermoli. L'antropologia, dicevamo, una parola di cui non avrebbe mai afferrato bene il senso, ma che gli piaceva ripetere a voce alta dalla mattina alla sera. Fortunatamente per lui, ormai le università sono obbligate a far laureare chiunque, pena la perdita delle sovvenzioni, così il nostro... Attenzione, una telefonata importante!
8: Pronto?
6: Sì?
8: Sì, salve, mi chiamo Carmelo.
6: Sì, salve a lei.
8: Sono un bird watcher.
6: Sì, e quindi?
8: Credo di aver visto quel signore lì.
6: Ah, durante una seduta di birdwatching?
8: Sì, allora, io ero come sempre al campetto di calcetto dove giocano i ragazzi, no?
6: Sì.
8: E ho aspettato come sempre che entrassero negli spogliatoi.
6: Scusi, però, la interrompo un attimo. Con birdwatching lei intende guardare
8: gli uccelli,
6: i cazzi,
8: sì.
6: Certo.
8: Guardo gli uccelli, me lo meno.
6: Sì.
8: Mentre guardo i cazzi.
6: Sì.
8: Allora, mi sembra... Come ce l'ha il cazzo? Posso avere una foto?
6: No.
8: Perché sono sicuro... Non ha una descrizione del suo cazzo.
6: No, abbiamo la foto segnaletica e vestito.
8: Non si vede neanche un po' se gonfio il pacco?
6: No.
8: Perché se mi dà una descrizione io potrei aiutarvi, eh?
6: No, sappiamo che era vestito di verde, che è alto 1,78 m e con i capelli grigi.
8: Com'è il fisico? È bello?
6: Medio, normale. Piaciuto? Eccala.
8: Va bene. Come porti i capelli?
6: Signor Pedrazzi, ci risentiamo alla prossima puntata. Il nostro Rompicoglioni, dicevamo, viene proclamato dottore in antropologia da una commissione che si toglierà la vita per la vergogna la sera stessa. La festa di laurea di Cristoforo dura 3 giorni e 3 notti, al termine dei quali, sull'orlo del coma etilico, il neolaureato comincia a vagare senza meta nei boschi sopra Bergamo Alta, incappando per caso nella più grande scoperta antropologica degli ultimi 100 anni. Una comunità di cannibali bergamaschi che fino a quel momento aveva vissuto isolata dal resto del mondo da più di 40.000 anni. Di cui proponiamo alcune immagini di repertorio.
1: Chi l'ha svisto?
9: Padre! Ti mangio!
7: Puta, mangio il cervello!
9: Mangio il cervello!
7: Ti ho detto io!
9: Il cervello piace anche a me!
7: Mangio io!
9: No, mangio io, porca!
7: Mangio io, porco!
9: Porco! mangio anch'io!
7: Bevo metà per uno!
9: Porco!
6: Rompecoglioni non perde tempo e posta su Instagram il video della sua grande scoperta. Truppe televisive e ricercatori di tutto il mondo si precipitano sul posto per ammirare la strabiliante scoperta. Attenzione, una telefonata, pronto?
8: Sì, pronto, volevo sapere quando finisce il programma.
6: Dunque alle 23.30 circa.
8: Dai cazzo, potete chiudere prima?
6: No, perché?
8: Perché c'è un film in seconda, terza serata.
6: Ma intanto rimane a quell'ora lì, non è che se...
8: lo so, ma sono un po' stanco.
6: Sì, ma guardi che se chiudiamo prima non va prima.
8: Siccome mi si chiude un po' l'occhio, sì. Ci tengo a vedere il film. Il videoregistratore li fanno più?
6: Vero.
8: E allora non ho la TV on demand e non ho abbonamenti.
6: Ah, però può andare su Rai Play magari.
8: Ma potete fare metà adesso e metà dopo il film?
6: No, guardi, è così, questa è la programmazione, il palinsesto.
8: Vabbè, si può cambiare, tanto voi siete live, vero?
6: Sì.
8: Allora lei si ferma, manda il film.
6: No, non si può fare.
8: Porco...

0: Ci scusiamo con i gentili telespettatori per l'interruzione del programma Chi l'ha svisto. Stiamo risolvendo alcune questioni tecniche e torneremo al più presto. A proposito, ricordatevi di pagare il canone. Brutti pezzettini di merda molle, chiaro?
1: Ti ho detto che ti devi fermare!
2: Guardi...
1: Sono stanco, voglio vedere il film!
2: Sì, facciamo così, le mandiamo la videocassetta.
1: Guarda che l'hai detto, me la mandi! Non ho il videoregistratore!
2: Sì, non ce l'ha, allora DVD. Sì.
1: Guarda che se mi addormento poi e non vedo il film, mi incazzo, eh!
2: D'accordo.
1: Porco...
0: Chi l'ha svisto?
3: Lo Zoo di 105.
4: Disco retto.
5: Se fossi mia,
4: disco retto,
5: io ti legherei, ti innamorerai.
4: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore. Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa mettere due mollette sulle grandi labbra di vostra moglie per far sembrare la più stretta. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto e come ogni maledetta sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore trequartista di minchia ed è dedicata al suo amato Culeador. Caro Culeador, ti scrivo questa lettera mentre mi hanno appena consegnato la scappella d'oro come migliore incubatore del campionato. Ah, mio amato Culeador, sono trascorsi ormai tanti campionati dal nostro primo incontro. Lo ricordo ancora bene, era il secondo turno di sbaglia UEFA e le nostre squadre si affrontavano a chiappe scoperte sotto una fitta neve che poi scoprimmo essere sbagli alcuni ultra della curva Suca. Al 20° del primo tempo, io entrai a terza gamba tesa tra le chiappe di una giovane promessa del calcio in culo. Eri tu, bello come il sole e aperto come una mela frottona. E fu proprio in quell'istante che capii che eri il fuori chiappe che avevo sempre sognato. Da quel momento ci marcammo stretti stretti. Io entravo e uscivo ed entravo e poi uscivo, poi entravo ancora, poi uscivo, fino a quando il tuo buco del c***o non è diventato delle dimensioni di una porta da calcio regolamentare. Già, caro Culeador, siamo stati una coppia fantastica e la nostra relazione è culminata con la vittoria nella Coppa dei c***i. Purtroppo il tempo passa per tutti. E quando durante i mondiali ti sei rotto il legamento crociato dello scroto, ho capito che non saresti più tornato quello di prima. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un travone colombiano che quando salta nudo gli sbatte la cappella sulla fronte. Madonna. Quanto amore, quanto sentimento! Purtroppo anche oggi siamo Jill, giunti al termine del nostro appuntamento amoroso, ma oggi non vi voglio lasciare con la mia email cantata. No, anche noi del disco retto siamo molto attenti all'ambiente e abbiamo preparato un messaggio per sensibilizzare tutti i fan amorosi del disco retto. Ascoltate qua, prego regia!
6: Il mondo è un posto magico, l'unico pianeta che conosciamo ad ospitare una biodiversità di 8 miliardi, 7 milioni, 400.000, 900 specie viventi. Il mondo è l'unico pianeta in cui si fa la cacca nel water, ci si pulisce con alberi abbattuti e ci si lava con l'unica risorsa che rende possibile l'unicità del miracolo della vita, l'acqua.
7: L'acqua, l'acqua.
6: Nella convention l'igiene non conviene, condotta magistralmente dal dottor Michele Carlone, è emerso che ogni giorno, per pulirci l'ano, consumiamo una media di 270.000 alberi e circa 120 miliardi di litri d'acqua in nome dell'igiene. Il dottor Carlone sostiene che l'essere umano è stato convinto che profumare di umano è disgustoso. Il nuovo ordine mondiale ha persuaso l'uomo che è giusto profumare di muschio bianco, di sandalo o di brezza marina, e che l'odore di umano non si chiama odore, ma puzza. E così via, bidet dopo bidet, ci stiamo avvicinando alla fine del mondo, solo perché qualcuno ci ha detto che bisogna profumare. La soluzione era stata trovata in un laboratorio di Wuhan, un virus che avrebbe tolto l'olfatto al mondo, che non avrebbe più sentito l'esigenza di lavarsi e che non avrebbe più sprecato miliardi di litri d'acqua e tagliato intere foreste. Ma purtroppo, il nuovo ordine mondiale ha creato il vaccino. Non lasciarti persuadere. E puzza per l'ambiente.
8: È una campagna Rollo Sensibilità.
4: Discorretto. La tua dolce musica nel cuore.
9: Radio 105.

0: is the zoo, only for you.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta.
2: Presenta.
1: Forrest Cazze.
2: Forrest Cazze.
3: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
2: Forrest Cazze.
1: Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma. Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
3: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
2: E il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
3: Nanny, Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanz alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
3: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
3: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No, no.
3: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la soldi, la soldi, la soldi. Ah, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
3: sì.
4: Sei ignorante,
3: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
3: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
3: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
3: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
2: Questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
3: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanz, a quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
7: papà, dammi lo sold. Papà, dammi lo sold. Dammi lo sold. Dava dai, subito, dammi lo sold.
3: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di...

0: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, sono l'ingegner Cristicchi, mi scusi per il rumore, ma stiamo in elicottero adesso, abbiamo una piccola zona in cui riusciamo ancora a prendere segnale e a telefonare.
1: Va bene, metti il capore.
2: Elia?
0: Sì, Conte. Cosa?
2: Cosa? Ti pronto?
1: Sì, pronto.
2: Mi perdoni per la situazione di confusione, però sono in volo che mi sto recando a Roma. Siccome sono anche un po' capriccioso, allora volevo risolvere subito un problemino riguardante un oggettino importante, un ombrello. So che voi siete artigiani di pregio, corretto?
1: Sì.
2: Io recentemente sono arrivato in possesso, perché prestato da un amico, perché era una serata piovosa, di un ombrello non di vostra manifattura, penso di credo della Billionaire Couture, un ombrello fatto di coccodrillo, molto molto grazioso, molto importante.
3: Ombrello di coccodrillo Billionaire Couture, valore 50.000 euro.
2: Io per una questione personale vorrei far produrre qualcosa di non similare, però di altrettanto importante, insomma. A che grado di importanza economica possiamo arrivare? Perché non è tanto per l'oggetto in sé, ma è proprio è un fatto che io a questa persona devo...
1: Ma i nostri ombrelli costano il proprio prezzo di fabbrica fino a 1.000 euro.
2: Roba cheap, insomma. Pensavo...
1: Non so lei cosa vi è abituato. Va bene, la saluto.
2: Pronto? Ma che caffone.
0: Un caffone, Conte.
2: Che schifo. Che caffone, barbone. Ma chi mi ha chiamato? 1.000 euro un ombrello, cos'era, un cingalese?
0: Pronto?
4: Mi dica, mi senta adesso?
0: Sì, guardi, mi scusi, io sono Cristicchi, sono l'assistente di volo del comandante Palmieri. Mi scusi per il rumore, ma siamo in questo momento in elicottero e volevo passarle, se è possibile, il conte Bollaffi Paluani, che ha bisogno di qualche delucidazione inerente alle vostre linee di lusso.
4: Va benissimo, me lo passi pure.
0: Guardi, un attimino. Conte?
2: E loro piana? Piacere.
4: Buongiorno, signora. Come posso assisterla?
2: Gentilissima, con che ho il piacere di parlare, mi perdoni?
4: Manni, come Jimen?
2: Oh, piacere. Bollaffi Paluani. Mi chiami pure Conte. Senta, gentilmente, io la chiamavo mentre mi trovo in volo per un capriccio che... Siccome devo partecipare in questo weekend a una serata di gala, volevo presentarmi con qualcosa di sfizioso, di particolare, che destasse un po' di larità. Volevo presentarmi con un ombrello di pregio, dove possa fare incastonare sul manico una serie di preziosi che fornisco io alla vostra azienda. Secondo lei è possibile accapricciarmi in tal senso?
3: Ombrello Loro Piana con manico intarsiato di diamanti e pietre preziose, valore 180.000 euro.
4: Lei vorrebbe che le mandassi l'assistente?
2: Aspetti un attimo, perché ho troppe informazioni, vado in confusione a quest'ora. Se l'assistente di volo, magari troviamo una...
4: Lei mi dice dove si trova geograficamente, diciamo così, la indirizzo al negozio più vicino, vediamo cosa si può fare.
2: Ah, in negozio?
4: Lei mi dica pure dove si trova lei, se non lo so dove... partire così.
2: No, sento un po' in confusione. No, io non so, no, non è un fatto di domicilio, sono dentro un elicottero, in questo momento sto sorvolando.
4: Sì, ho capito,
2: credo di essere sopra Siena. Mi sincero un secondo, aspetti un attimo lì. Comandante?
0: Conte?
2: Dove siamo adesso, più o meno?
0: Pisa.
2: Ok. Allora, signorina, siamo sopra Pisa.
4: La sede più vicina in Toscana sarebbe Firenze. La destinazione è Pisa, vero?
2: No, io ho un castello poco fuori Firenze.
4: Mm-hmm.
2: Ah, volendo, qualcuno può venire al castello?

Buonasera a tutti, benvenuti. Quando è che si può definire un maschio maschio? Pirtrutto e calcetto sono gli unici tre ingredienti o c'è sta pure l'amore pa' fess? Proviamo a scoprirlo oggi insieme al nostro ospite. Sono Punzia De Girovago e questa è Ciao Maschione.

0: Oggi a Ceo Maschione viene a trovarci un maschio che si definisce allegro, sorprendente e giovane dentro. Ecco a voi Gianni Morandi. Ciao Maschione.
1: Ciao Punzia, come stai? Grazie per l'invito.
0: Allora Gianni, la tua carriera è lunghissima, hai iniziato a esibirti da bambino, ma il culmine della tua vita professionale è arrivato quando è uscita la notizia che fai gli sgambetti alle orecchie in coda alle Poste. Una cosa da vero maschio.
1: No, guarda Punzia, quella è una diceria stupida, come ci si può credere?
0: Sì, sì, vabbè, capisco il gioco. Tu fai uscire la notizia, poi dici che non ne ho vera, così la gente si attacca ancora di più.
1: Ma dai!
0: O sono tutti quanti che fai gli sgambetti alle orecchie, e questo ti fa onore.
1: Punzia, dai, non diciamo fesserie.
0: Guarda, ti abbiamo fatto una sorpresa. Facciamo entrare Loredana. Benvenuta. A Loredana hai fatto lo sgambetto alle Poste di via Marmorata 4 a Roma. È caduta di faccia, si è rotta tutte e due le anche e le hai fatto saltare tutti i denti. Bravo Gianni!
1: Punzia, ma questo non è assolutamente vero.
0: Dai Gianni, non vergognarti. Loredana, lo riconosci a Gianni? È lui che ti ha ridotta così, vero?
1: Ma è uno scherzo?
0: Ma quale scherzo? Ce ne sono altri 15 di là, messe pure peggio.
1: Ma questa cosa è assurda.
0: O facimmo un applauso a sto maschio. Passiamo a un altro argomento. Le tue mani.
1: Sì, ti riferisci all'incidente in campagna in cui sono caduto sul fuoco. Le ustioni sono state gravi, ma sono...
0: Ma no, ma che ustioni? Sto parlando proprio della dimensione delle tue mani.
1: Sì, beh, ho le mani abbastanza grandi, me lo dicono tutti.
0: Chissà che sculacciate da maschione che tiri con quelle manone.
1: In che senso, scusa?
0: Ma sì, dai, ciaff, ciaff.
1: Lo dicono tutti.
0: Chissà che sculacciate da maschione che tiri con quelle manone.
1: In che senso, scusa?
0: Ma sì, dai.

0: Ah, ciuscia.
1: Ma no.
0: A braciolo?
1: Vabbè, Punzia. Lasciamo perdere.
0: Vabbè, lasciamo stare, ma non dimentichiamoci del centro della questione. Tu lavori i campi e questo ti rende un maschio vero. Ma poi canti sti canzoncelle amore a ricciona. Ma sei più contadino o più piglianculo?
1: Sicuramente lavorare la terra mi piace, mi fa sentire il contatto con la natura, ma cantare e scrivere canzoni d'amore è quello che amo fare di più.
0: Quindi ti piace il pesce?
1: Non capisco cosa c'entri, ma comunque preferisco la carne.
0: Ah, intendi la salsiccia?
1: Anche, ma il mio piatto preferito è la bistecca.
0: Vabbè, chiamalo come ti pare, ma sei un buco a stresto.
2: Ma che insinuazioni assurde, Punzia! Sono un uomo sposato!
0: Pure Fedez lo è. Purtroppo anche oggi chiudiamo la puntata con una brutta verità. A Gianni Morandi ci piace la carciofola. Credevamo di aver trovato un maschio vero, ma purtroppo a Gianni non ci piace la fravola. Hai un'ultima possibilità, Gianni. Non è vino e non è acqua. Viva, viva la...
1: vita.
0: Ecco qua. Mamma mia. Ci vediamo alla prossima puntata di Ciao Maschione.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
2: California, California.
3: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
4: Ciao Ryan, come stai?
5: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. Particolarmente instabile per il mio psiche.
6: Per la mia psiche?
5: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
6: Arcipelago.
5: Nell'arcipelago.
6: Arcipelago.
5: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
6: Pelago.
5: Nell'arcipelago.
6: Nell'arcipelago?
5: Nell'arcipelago?
6: Dell'Oceano Indiano.
5: Dell'Oceano Indiano. I was crying
3: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
4: Piacere, Lindsay.
5: Ciao, io sono Rachel Conner.
7: Ma chi è Rachel Conner?
5: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
7: La cioccolatas.
6: Ciao, io sono Ryan Cohen.
5: Ciao, io sono Ryan Conner.
7: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
4: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
5: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
7: Stile, anno il 96. Una business relationship.
5: Una business relationship.
7: Una business relationship.
5: Relationship.
7: La station way, le Seychelles di nuovo.
5: Relationship. Una business relationship.
7: Relationship, uno che fuma.
5: Una business relationship fra di noi.
8: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
5: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Ancora
7: Lindsay, no.
5: Lindsay.
7: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Non è l'insane. Lindsay.
5: Lindsay.
6: Lindsay.
5: Lindsay.
6: Prova a dire Lindsay.
5: Lindsay.
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Ancora.
7: Perché Lindsay?
5: Oh, Lindsay.
7: Lindsay. Come Sanpei.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
7: Non ti devi cervellare, ti devi cervellare.
5: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
6: Cervellarmi.
5: Ma devo cervellarmi per...
7: Sì.
5: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
6: No.
5: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
4: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
6: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
4: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
6: Ma no, non pensare che
4: ma
6: sei...
4: Ma tu vai di là.

0: Ciao Ryan. E scorre.
1: No, perché?
0: Ancora?
1: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste Halls Mentholiptus alla menta fredda?
0: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
1: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
0: Parla, idiota, dai che devo studiare.
1: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
2: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli?
3: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
2: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
3: No, col PSD.
2: No, PSP.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
3: Che ne dici?
4: Che dici? No.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PP?
2: Ci pisciamo addosso.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
2: L'auto che puzza. Enorme. Grand Theft Auto.
3: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto?
2: Che non è Theft, Theft.
3: E al Grand Theft Auto? Libertani, libertà, libertiamoci.
2: Libertiamoci.
3: Libertiamoci.
4: Liberty Island.
5: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
2: Bitonto. Ma in Puglia?
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
6: Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
2: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
6: Vov.
2: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
6: Lo sapevo, adesso
2: fa bene l'uovo.
6: Coglioni a me,
4: scusa, una macchina famosa.
2: Una Range Rover Vogue.
6: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
2: Cos'è
6: quello? Una Range
2: Rover?
6: Rover
2: Vogue.
6: Vogue.
2: Una Range Rover Vogue.
6: Una Range Vov e Vorgen.
2: Vov e
6: Ma dillo così,
2: la
7: non è russa, è inglese la Range Rover.
2: Range Rover Vogue.

0: is the zoo, only for you.
1: Jelva Beach Party.
2: Fifufa! Mi hanno evocato gli stregoni bianchi in combutta con gli stregoni neri.

NordVPN per navigare in figureffa fui fiti porni. Usate il codice sconto FIFUFA per il 2% di sconto. Voi continuate a incendiare i vostri animi nel mezzo della ribellione e i barboni sulle panchine. Siete pronti?

microfoni. Ed ora tocca a voi. Io lo fo che non fo, non fo anche quando. Anche quando. Anche quando tradisco un prevunto mefia per 30 scellini d'argento. Ed ora una canzone con un off

0: Party.
1: Nuovo Beach Party.
2: 105 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Una serie TV che doveva chiudere i battenti al termine della prima stagione.
5: Sarebbe rimasta nel cuore di miliardi di fan in tutto il mondo.
4: Ma i produttori, evidentemente divorati dai debiti, hanno deciso di continuare e trasformare questa figata in una delle più grandi porcherie di sempre. Trame senza senso, combattimenti imbarazzanti e il più delle volte svolti nel salotto della casa di Daniela Russo, come se non avesse porte e sistemi di sicurezza. Tutta questa merda è la terza stagione di Cobra Khan. Cobra Khan, il karate del Veneto. È un nuovo giorno per il Miyagi-Do, che ricordiamo non è un ristorante all you can eat, ma un prestigioso dojo nella vallata californiana. Il sole splende alto su Los Angeles e mentre Daniel LaRusso presenzia a un'importante riunione di autorivenditori, scopre che lo scapestrato Johnny Lawrence e quel sniffa mutandine di Chosen si stanno allenando nel salotto di casa sua.
6: Sei pronto? Che senso? Cosa ha detto? Scusi, a casa mia? Come sta facendo? Che senso sta picchiando a casa mia, porca? Ma perché si picchiano sempre nel mio salotto? Amore, devo andare a casa, mi ha chiamato la sicurezza. Si stanno ancora pestando in casa mia. Ma cazzo, ma è grande sto posto, mi cerco una palestra.
4: Ebbene sì, è successo di nuovo. Incredulo dell'ennesima intrusione nel suo salotto, Daniel corre a casa.
6: Ma che cazzo fate a casa mia? Ma perché vi dovete picchiare a casa mia, cazzo? Mandate in un parcheggio!
7: Daniel, noi ci stiamo allenando per il grande torneo di ce l'hai!
8: Scusa, madorla, a me mi pareva che se ci ammazzi se cai te cai, proprio?
7: È cambiato nome per esigenze di copione!
8: Ah, ho capito. Mi me ne sb***o di casa tua, ti sei pieno come un uovo di sgay, ripeto, sei pieno di soldi, che cazzo mi rompi i coglioni a me per quattro mobili di merda,
6: deficiente, mi avete rotto tutto il salotto, avevo solo mobili di design, ignorante di merda, adesso mi ricomprate adesso tutti i mobili, altrimenti vi denuncio.
4: Calcolando che le finanze di Johnny e Chosen messe insieme non sarebbero bastate per una birra calda del discount, decidono di trovare un modo per sistemare i danni creati in casa.
7: Daniel, noi dobbiamo concentrarci per il grande torneo di fine mese, il torneo che decreterà il dojo più forte della Valley.
6: Ma non me ne frega un cazzo del titolo qua del dojo più forte di sto cazzo! Mica ci mangio queste frociate, una coppa di merda! Basta, basta, andate via! Sta roba del karate ha rotto i coglioni, cazzo! Doveva chiudere la serie già alla prima stagione! Adesso siamo ridicoli, dai! Anzi, dimenticavo, fuori dai coglioni!
8: Ascoltami, ascolta una roba, febbre gialla, viaria, ascoltami una roba, covid! E mi sa che però il Gekacin de come cazzo si chiamilo de Daniel LaRusso e Garazon dammi che una sistemata a casa, altrimenti questo ci butta in mezzo alla strada. E soprattutto ascoltami bene che è una cosa importante, non ci dai i soldi per fare il cande come cazzo si chiama cancellite boia.
7: Io d'accordo con te, ma noi non avere soldi, noi mantenuti da LaRusso, noi pezzenti di merda.
6: Bravo, ottima analisi, siete due pezzenti di merda.
4: Pezzenti e decisamente ignoranti decidono di correre all'IKEA e cercare di riarredare la casa di LaRusso con qualche mobile a basso costo, sperando che non si accorga della differenza.
6: Siete due pezzenti di merda.
8: Allora dai, facciamo un po' uno dei galoppini che fatica in questo posto di roba di merda e compriamo quello che ci serve, quel pelato, dai, dai, dai, dai, dai. Vara, vara, vara, vara lì, vara lì, vara lì. Facciamo quello con la faccia da mongo. Facciamo un po' quello con la faccia da bosegato, tra boia. Dai, di che di venire qua.
0: Zalve, come posso aiutarvi?
8: Allora, che è un problema? In pratica, abbiamo proprio sfasciato in minimi termini il salotto di un amico e diciamo che voglio ricomprare un po' di cose mie e la persona che sembra di pa qua, che però già è normale, ma ha solo gli occhi strani.
0: Salotto nuovo? Ok, allora possiamo iniziare con un comodissimo Pogan, divano tre sedute oppure bel Eken Asset, un funzionalissimo Vilmen Nolmiria.
8: Che cazzo c'è, un incantesimo, boia? Va bene, andiamo avanti, dimmi un po' da letti.
0: Letti e materassi, ci abbiamo il Malm, Hagusesund, Hellelsenstad.
9: Hi Hitler!
0: Siamo svedesi.
8: Senta, scusi, non è una cosa che se c'ha un materasso, che se c'ha un materasso, no che?
0: Abbiamo accessori e cose a caso.
8: Vai, ma andiamo con gli accessori.
0: Blaha just!
8: Tuo e tua sorella,
0: Fagrik!
8: Tomare quel fagotto de merda!
0: Knopopang!
8: Toppare quel sacco de lardo!
0: Spanst!
8: Tuo fradeo, quel sacco de pulci!
0: Passiamo a luci e lampade?
8: Passiamo, dai!
0: Smika!
8: Arstid! Questa mi sa che me la son ciavaricio una volta!
0: Tarnabira Narap!
8: Questo è un gabibbo,
0: Se preferite ho Smongolog!
8: No, con Smongolog siamo a posto, ma lo son portato qui anch'io! Vemo scambio, mi te do il mio Smongolog che ti me del tuo!
0: Mi spiace, non accettiamo resi!
8: No, per me, no, baratto, peccato, perché abbiamo uno Smongolog! Fai saluta un attimo, Smongolog!
9: Salve!
8: Visto, parla anche con l'accento tedesco adesso, spiegabilmente. Era cinese giapponese fino a 4 secondi fa. Deve essere l'atmosfera del negozio. La trasformare, sei un camaleonte, Mangia un fonzi, gli cresce il giubbotto addosso. Dica.
9: Scusa, ho sbagliato lingua.
8: Non mi adesso diventa pugliese.
9: Non mi viene più il giapponese.
8: Che tocca più perché lo chiamiamo Smongolok. Dai.
4: Riusciranno Johnny e lo Smangalo con gli occhi a mandorla a sistemare la casa di Daniel, calcolando che non hanno soldi e sono decisamente smorti? Scopritelo nel prossimo episodio della serie televisiva che poteva essere una figata, ma che è diventata una porcata senza senso. Non perdete Cobra Khan, il karate veneto. Khan
10: Radio 105.

0: Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Ficarra, Ficarra, già il nome fa ridere comunque. Ficarra è un paese, un piccolo paese in provincia di Messina. Ci sono 40 dipendenti comunali. Di questi 40, 23 sono stati arrestati oggi dai carabinieri per assenteismo. Adesso apriamo le linee. Vorrei sentire possibilmente cittadini siciliani indignati o conniventi. Vorrei sapere come cazzo è possibile che il terrone de merda nel 2018, dico terrone di merda, mi assumo la responsabilità, nel 2018 è ancora assenteista. Apriamo le telefonate. Annunziata, dica.
4: Che hanno rubato o non hanno fatto il lavoro per bene.
3: Sì, questo era chiaro, se no non li arrestavano i carabinieri, se no li facevano una statua bronzea in piazza da cacare ai piccioni. Però voglio dire, a lei come contribuente questa cosa?
4: Ma non lo so, guardi, non lo so.
3: Per lei è una cosa normale?
4: Sì, no. Non è normale.
3: Ma perché tutti però in meridione fanno così? Perché c'è?
4: Che ne so.
3: Non lo so, lei è meridionale, lei è terrona? Rida su sto cazzo, signora, risponda alla domanda. Lei è siciliana, meridionale?
4: Non lo so, guardi, non lo so.
3: Se è siciliana, lei non sa da dove proviene. Cos'è uscita questa mattina da un bacello? Lei vive insieme a delle altre fave dentro un bacello e è sbocciata questa mattina.
4: Niente, va
3: non
4: bene,
3: sa niente, va. Lei non sa un cazzo neanche da dove proviene.
4: No, niente.
3: È uscita
4: non
3: da una placenta.
4: Niente
3: placenta, niente. Cos'è stata cacata da un bisonte? Dai, vaffanculo, dai, a questo feto del cazzo. Sentiamo Mauro.
5: Salve.
3: Lei mi parli dell'assenteismo in Sicilia, c'è o non c'è?
5: C'è.
3: Dove? Dove si trova?
5: Dove si trova? In tutta la Sicilia, diffuso. In maniera proprio omogenea.
3: Omogenea, ma perché? Perché c'è tutto questo assenteismo?
5: Perché siamo dei terroni di merda.
3: Perché siete dei terroni di merda?
5: Sì.
3: Questa è la sua opinione. Lei si sente un terrone di merda?
5: Assolutamente no.
3: Mi dica delle caratteristiche tipiche, a parte l'assenteismo, delle caratteristiche tipiche del terrone.
5: No,
3: mi dica.
5: L'assenteismo dei terroni è soltanto nei combatti pubblici.
3: Quindi lei mi sta dicendo che in pratica il terrone pagato dallo Stato è assenteista. Il terrone pagato da se stesso no.
5: Esatto. Tutto ciò che è pubblico.
3: Lei è un falso invalido?
5: No.
3: No, ha sparato nel mucchio, poteva essere. Allora mi dica. Ma che cazzo ride? Che cazzo ride? Lei vive in un posto di assenteisti, di gente che ruba allo Stato.
5: Ma sai cos'è il problema?
3: Sì.
5: Lo spiego qual è il problema. Sono i settentrionali, perché lavorano troppo, hai capito?
3: Secondo lei i settentrionali lavorano troppo?
5: Sì, e quindi che succede? Siccome producete tutta questa grande ricchezza, noi del sud, che non facciamo un cazzo dalla mattina alla sera, appena vediamo questa roba, cioè impazziamo, quindi qual è il modo più semplice? Il reddito di cittadinanza, quello per mettere le mani in tasca a quelli del nord che lavorano.
3: Ma già comunque lo fate, perché gran parte dei contributi pagati al nord finiscono nelle tasche del mezzogiorno.
5: Tutti. Quindi perché lei... il sud da sempre è parassita.
3: È parassita del cazzo.
5: Da sempre.
3: Certo, quindi lei è un pidocchio, diciamo, una pulce, una zecca del nord.
5: Assolutamente sì.
3: E ne è contento.
5: Come diciamo lo siete stati voi all'inizio, di quando fu fondata l'Italia, che non avevate un cazzo, non avevate niente, un minimo di cultura.
3: Non mi rompi i coglioni che io sono di Roma, quindi non mi rompa il cazzo. Io ci ho sempre avuto tutto il cazzo che ci dovevo avere, quindi non mi scassi la minchia.
5: Che cazzo hai avuto tu a Roma, che manco c'avete le strade a Roma? Ma non rompere.
3: Non abbiamo le strade. Allora Roma non ha le strade. Anche la Palermo Catania è perfetta.
5: Ma la Palermo Catania, tu lo sai che hanno messo la rampa sul ponte?
3: Hanno messo una rampa, il ponte è caduto il giorno dopo l'inaugurazione. Perfetto.
5: Ti dicevo sul ponte, perché noi poi siciliani, scatta l'ingegno dei siciliani, hanno messo una rampa sulla Palermo Catania. Quindi tu il ponte c'è, basta prendere la rincorsa.
3: Sì, devi saltare, giustamente.
5: Esatto.
3: Tutti i supercar ci avete voi.
5: Minchia, noi abbiamo delle macchine.
3: Va bene, senta Michael Knight, vada a fare in culo, dai, Kit è morta, Kit è vive, Kit è strabive, dai, vaffanculo Michael Knight, dai. Un altro.
5: Sì.
3: Sì, ha visto che nel comune suo stamattina hanno blindato 26 impiegati del comune, l'hanno portati via.
5: Sì.
3: Ma cosa cazzo ride? Metà del suo comune è stato arrestato perché non faceva un cazzo e lei ride su sta minchia.
6: Lei come si permette? Grandissimo maleducato.
3: Ah, maleducato io?
6: Certo che è maleducato lei.
3: Metà del suo comune è fatto da malfattori e io sono maleducato.
6: Ma lei che ne sa se sono malfattori?
3: Stamattina sono stati arrestati.
6: E lo so che sono stati arrestati stamattina, ma lei che ne sa? Intanto si presenti.
3: Vuole rispondere, lei conosceva qualcuno che è stato...
6: Che pezzo di maleducato.
3: Sì, deve vedere l'altro pezzo. Pronto. Niente, questa abbiamo beccato la principessa sul pisello. La gente si fotte i soldi pubblici, ma l'importante è essere educati. Sentiamo Giuseppe in onda, dica. Lei lo sapeva?
7: No. Ho sentito, sapevo che c'era un'indagine in corso.
3: Sì, ma sapeva che c'era tutto questo assenteismo nel suo comune?
7: Questo è un paesino di 1300 abitanti.
3: E quindi
7: ognuno si fa i fatti suoi.
3: Ognuno si fa i cazzi suoi, giusto? La famosa omertà siciliana.
7: Oltretutto di persone anziane.
3: Sì. Appunto.
7: Perché qua la stragrande maggioranza delle persone, diciamo l'80% delle persone, sono pensionate.
3: Appunto.
7: Tutti vecchietti, ognuno si fa i cavoli suoi.
3: Certo. E così l'Italia se ne va a puttane, giustamente.
7: Lo so.
3: Lei però quanti anni c'ha, scusi se mi permette?
7: Io ne ho 68.
3: 68, quindi anche lei è abbastanza vecchietto, diciamo. Posso
7: piedere dentro... vecchietto pure.
3: Mezzo piede nella fossa, dai, insomma.
7: Il tempo passa e passa per tutti.
3: Gli ultimi colpi sta sparando, diciamoci la verità, siamo arrivati quasi alla fine del caricatore, caro mio Remington.
7: Sì.
3: Lei conosceva qualcuno di questi che sono stati arrestati?
7: Ma io lo conosco conosco tutti, quasi tutti ci conosciamo.
3: Che cosa pensa? Cioè, quando queste persone le incontrerà, lei che cosa gli dirà?
7: Dico, bella figura che ci facciamo, andiamo a finire sui giornali.
3: Esatto.
7: E in televisione proprio per cose che ci dovremmo solamente vergognare.
3: Certo, ma lei non si sente defraudato? Cioè, e quelli sono soldi suoi, gliel'hanno fatturato.
7: Ma è chiaro, ma tutti ne parlano a due, cioè cose, le soldi di discussione del bar, no?
3: Però nessuno
7: del
3: fa un cazzo.
7: Quando si incontrano, quello cammina, dice, ma qua è una vergogna, e qua, là, sì, ma ognuno giustamente...
3: Non gliene frega un
7: anche
3: cazzo.
7: Anche perché la gente non crede più nella magistratura, non crede sì. più nelle istituzioni, non crede più in niente. Ci deve pensare che ci deve pensare, io non mi devo... sostituire e fare ciò che ha fatto quello.
3: Però quello che è preposto a farlo pagare in questo momento è al mare a sciacquarsi i coglioni nel mare della Sicilia invece
7: allora
3: di verificare.
7: Che posso fare? Io posso pigliare solo il cielo a pugni, non ce la faccio.
3: No, lei può pigliarlo solo nel culo come del resto tutto il resto d'Italia. Va bene, grazie.
7: Non so, è base, se fa segno.
3: Va bene, le manderò un vasetto di vasellina o di maionese per pigliarlo al culo.
7: Sì, ma questo e poi quello si fa segno, dice purtroppo.
3: Purtroppo.
7: L'andazzo è questo.
3: Esatto, allora lo dica com'è. L'andazzo è pieno di teste cazzo, dica.
7: Lo so.
3: No, no, lo so io, lo so io. Va bene, le do un abbraccio, caro Ficarra.
7: Un abbraccio anche a lei.
3: Un abbraccio anche al picone, che coglione. Va bene, arrivederci, salve. Capisci la mentalità? Cioè, lui lo sa, lui lo conosce, il tipo che non fa un cazzo e si fotte i soldi pure suoi. Lui lo conosce, ma che cosa fa? Allarga le braccia, io che ci posso fare? Non ci posso fare niente. E così finiamo nella merda più totale. Capisci? Però lui non ci può fare niente, l'altro non ci può fare niente, e quello che ci può fare qualcosa è coi coglioni a bagno nel Mediterraneo. Questa è l'Italia, signori. E poi parliamo dei politici. Andatevene a fanculo. Grazie a tutti, da Masteoli. This is the zoo.

0: Radio 105.
1: Una serie TV che doveva chiudere i battenti al termine della prima stagione. Sarebbe rimasta nel cuore di miliardi di fan in tutto il mondo. Ma i produttori, evidentemente divorati dai debiti, hanno deciso di continuare e trasformare questa figata in una delle più grandi porcherie di sempre. Trame senza senso, combattimenti imbarazzanti e il più delle volte svolti nel salotto della casa di Daniela Russo, come se non avesse porte e sistemi di sicurezza. Tutta questa merda è la terza stagione di Cobra Khan. Cobra Khan, il karate del Veneto. È tempo di grandi fusioni al Miyagi-Do. Tesla, la figlia di Daniela Russo, è riuscita ad accalappiare il gracile Anthony, proprietario della più grande rivendita di auto della California. Con il loro matrimonio, Daniel mira a ottenere il monopolio del settore e diventare ancora più ricco del miserabile Johnny Lawrence. Ma c'è un problema. Anthony si crede un grande karateka e sono almeno 3 puntate che non muore nessuno. Quindi...
2: Allora, barbone, adesso inizia il torneo, eh? Diventi ancora più ricco, più pieno di brutto.
3: Sentito?
2: Eh sì, soldi.
3: Ma perché ti diventi ricco, c***a?
2: Oh, mia figlia Tesla.
3: Tesla?
2: Sì, si chiama come le macchine elettriche.
3: Ah, ho capito.
2: Si è fidanzata con Anthony Rottamazzi. Quel Rottamazzi, che il proprietario... Stai zitto, sto parlando.
3: Scusa.
2: Ho capito.
3: Oh, ma guarda che finisce la mano in faccia, c***a, in un attimo.
2: Hai perso sempre.
3: Calmi, c***a.
2: Hai perso sempre.
3: No, ho vinto 2 volte, c***a. Una volta ti arrancavi una gamba.
2: No.
3: Ti te ricordi ancora del Beccacin, bastardo? Ti è il Beccacin da merda, c***a. Vai avanti, chi sei lo sto Rottamazzi?
2: Comunque il più grande venditore di auto della California. Presto avrò il monopolio assoluto del mercato.
3: E presto a mimano e ne sborna sega, c***a.
2: Ti compro, cazzo.
3: Sì, vabbè, ho capito, c***a. Ma cosa ha fatto qui, c***a? Cosa ha avuto, c***a? Che stiamo facendo allenamento, boia.
2: Allora, il promesso sposo di mia figlia è un cultore del karate. E oggi verrà il Miyagi-Do per un elemento amichevole. Ah, eccolo, con mia figlia.
4: Ciao, papi. Anthony mi ha appena regalato l'anello di fidanzamento. Guarda che diamante.
2: Bravo, bravo, bravo, bravo. Vedo che il peso specifico è quello della testa di un bambino, ottimo.
3: Casa è una piramide, boia.
1: Anthony è veramente molto ricco. Ma spudoratamente ricco, ma assomiglia ad un'alga marina. Una sogliola, un rachitico di merda con lo stesso peso di un grissino. Ma sappiamo bene che i soldi non fanno la felicità, ma ti fanno sembrare bello. E puoi chiavarti tutte le fighe che vuoi.
2: Sono felice proprio che la sposi, ragazzo. Sono proprio felice. Si vede che sei un ragazzo così pieno di vita, che ama la vita, cazzo.
5: Sì, io amo la vita, signor La Russo. E conto di vivere tanti anni, tantissimi anni ancora.
2: Lo so, te lo auguro, cazzo.
5: Grazie.
2: Zitto, che sto parlando.
3: Sta già sui coglioni a me sto danno de merda.
4: Papi, Anthony non è solo ricchissimo, è anche un fortissimo karateka e può sconfiggere anche i sensei del Miyagi-Do.
3: A me ridono i coglioni, c***a.
5: Beh, non esageriamo, Tesla, per favore. Diciamo che posso tenere testa a chiunque e di certo non c'è nessuno che possa uccidermi a mani nude.
4: Dai, papi, fallo combattere con quel vecchio briacone impotente di Johnny Lawrence.
3: Lo spolpo. Guarda, ho una cosa tra i denti, passamelo un attimo, c***a, che me levo il prezzemolo dagli incisivi. Straboia quella merda in pinsimonio, strabica di boia.
2: E va bene, dai, vediamo di che pasta è fatto il futuro, il genero di tutta la vita intera di mia figlia, che la porterà fino alla tomba, lontano, 100 anni almeno, la farà vivere bene, in ricchezza. Io mi compro tutta la sua azienda, sono il più ricco di tutti, di sempre.
1: Ma conosciamo tutti la realtà dei fatti. Johnny Lawrence è uno straccio di merda, sempre ciucco, ma mena come un fabbro. E se dovesse pestare sto scemo di Anthony, lo farebbe in briciole, quindi...
3: Sì, se te piace a pezzi, te lo mando a casa in 4 scatole diverse.
2: A proposito, scemo, vieni qua un secondo,
3: scemo,
2: un briacone di merda.
3: A me te cavo gli occhi con la lingua.
2: Sì, sì, poi faccio beccacini. Ascolta, parliamo chiaro.
3: Sì, dimmi.
2: Fallo
3: dai.
2: Vincere.
3: A me?
2: Lo fai vincere, altrimenti finisci in mezzo alla strada.
3: Ma te sei una merda.
2: Lo so, so.
3: Sei proprio un tocco di merda.
2: Lo so, lo so. Io ricco, tu povero.
3: Sì.
2: Io non ho problemi tutt'altro.
3: Te beccacin, cabro.
2: Vedi, beccacin, tu adesso perdi.
3: Con l'insetto stecco?
2: Con l'insetto stecco.
3: Ma davanti a tutti?
2: Ovvio.
3: È brutta la povertà, baia. Dai, vieni, can, dai, carotin, vieni un po' qua, dai, vai. Fermo, forza, dai. Ora aspetta, anche ti faccio vedere il potere del Cobra Khan. Dai, forza, dai.
5: Sarà un onore sconfiggerla, sensei.
3: Ma baciami il cazzo, dai, che onore.
5: Wata, e puoi continuare a vivere da vivo per molti, molti anni. In guardia.
3: Kang, da uno schiaffo di boia. Scatar, Kang. Scatar, Kang.
5: Dai, come mi sento vivo. Vai, vai, vai, vai.
4: Forza, Anthony, dai.
3: Ah, cado a terra sconfitto. Boia, che male. Ah, che colpo
5: da. Sì, sì, Wata, sì.
3: Wata da maestro. Ah, ti sei proprio forte. Mi sa che sono sconfitto.
2: Come sempre. Sai, piccolo e giovane, caro futuro genero, io questo cretino l'ho battuto un sacco di volte in gioventù col beccaccino. Poi sono diventato spudoratamente ricco e un alcolizzato di merda.
0: Oh, dai, sono giapponese e ti dico che sei uno sfigato in me. Oh, dai, e ti sei fatto battere da un coglione. Oh, dai. Figato, sfigato, sfigato,
6: sfigato, sfigato,
0: sfigato, sfigato, sfigato,
6: sfigato,
0: sfigato,
3: sfigato, sfigato, sfigato, sfigato. Sfigato mi! Vicinati un attimo, can! Solo un ma basta un metro, can!
5: Non ne hai avuto abbastanza, vecchio? Un giorno racconterò ai miei nipoti di come ho sconfitto Johnny Lawrence due volte di fila! Fatti sotto, vecchio!
3: Ma vai, mona de tuo mare! Canto lo schiaffo di
5: Aila! Vai, Wata! Wata! Sto morendo!
1: Ci tengo a sottolineare che nessuno lo sta percuotendo. Soffre senza motivo.
5: Invece muoio anche questa volta, guarda, sto morendo! Muoio!
3: Scusate, ma di che cazzo è morto, non l'ho manco toccato, è spostamento d'aria? È morto del raffreddore,
2: figlio di puttana!
3: Ma non l'ho toccato, mi stavo scaldando!
2: Maledetto testa di merda!
3: Ho fatto stretching, ti giuro, non l'ho neanche toccato!
2: Ma com'è possibile che tu sia così un cretino?
3: Ma è morto del colpo d'aria!
5: Maledetto colpo d'aria!
3: Visto?
1: Ebbene sì, Anthony è morto di colpo d'aria.
3: Visto?
1: Cosa accadrà adesso fra Johnny e Daniel? Sarà di nuovo guerra fra i due. Mentre attendiamo in ansia totale, godiamoci ancora una volta la meravigliosa morte di Antonio Summa, anche a rallentatore.
5: What the... Sto morendo!

0: muoio anche questa volta. Guarda, sto morendo. Muoio!
1: E che cazzo, non moriva più.
0: Ah! Ah! Ah!
1: Alla prossima puntata.
2: Only for you. The Zoo. This is a zoo. This is a zoo.
3: È tutto pazzo.
2: This is a zoo. This is a zoo.
3: È per l'Italia.
2: Vai, dai!
4: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
5: Chi l'ha visto?
6: Chi l'ha visto?
5: Chi l'ha visto?
7: Chi l'ha visto? Io parlo!
8: Lo chiamano l'uomo dei record. Il suo nome è Pier Pierino Prepuzio Fino e sfortunatamente, dalla sera dello scorso 12 gennaio, di lui si sono perse completamente le tracce. Nato a Varese, in provincia di Bari, Prepuzio Fino è noto in tutto il mondo per aver stabilito oltre 300 record del Guinness dei primati nell'arco di soli 45 anni. Nel famoso libro dei record, il suo nome venne scritto ancora prima della sua nascita. Ancora oggi, Prepuzio Fino è infatti il più giovane essere umano della storia ad aver sofferto di diarrea, smerdando completamente l'utero di sua madre al quarto mese di gravidanza. Da quel momento in poi, la vita per lui fu una leggendaria cavalcata, che lo vide frantumare un record dopo l'altro. Troppi per essere elencati tutti. Fra i suoi primati ricordiamo: primo uomo al mondo ad aver vomitato dal culo, maggior numero di salsicce mangiate in un'ora mentre un pagliaccio ti prende a calci nei coglioni, primo uomo al mondo ad aver attraversato il deserto del Sahara a nuoto, record di spilli infilzati nei coglioni durante una partita della Salernitana, primo uomo al mondo ad aver cagato su una foto di Loredana Bertè, primo uomo al mondo ad essersi masturbato in un cesso chimico occupato da più di un nano, record di code di marmotta infilate nel culo durante una partita della Salernitana, primo uomo al mondo ad essersi rotto il naso a seguito di una scorreggia altrui. Attenzione, c'è una telefonata. Pronto?
9: Sì, pronto, buonasera. Sono il presidente della Salernitana.
8: Sì, prego, presidente, ci dica.
9: Possiamo dire questo Prepuzio Fino di andare a guardare le partite?
8: Ma lei ha presente dov'è? Sa, lo conosce?
9: Ma magari sapesse dov'è, che questo ogni volta che gioca la Salernitana si masturba, vomita, caga, diarrea, ammazzi bambini, inculi morti. Io se lo trovate, vi prego, telefonatemi prima, me lo lasciate 5 minuti, che non posso più vedere una partita, c'è questo che vomita e incula i cadaveri.
8: Sì, ha anche messo delle code di marmotta nel suo ano.
9: Ah, pure le code di marmotta. Mozza ficcata in del culo.
8: Sì.
9: Allora 10 minuti ho bisogno con questo. Vabbè, quando lo trovate, mi raccomando.
8: D'accordo.
9: Forza Salernitana.
8: Sempre.
10: Pronto?
8: Pronto? Sì, abbiamo un'altra telefonata.
10: Chi parla?
8: No, chi parla? Lei.
10: Sono Loredana Bertè.
11: No, tu sei Batman, ti ho riconosciuto.
10: Porca puttana.
8: Primo uomo al mondo ad essersi rotto il naso a seguito di una scorreggia altrui, maggior numero di peli di f***a ingoiati leccando un pene e ovviamente il primato per il più grande tappo anale di spermatozoi registrato dai tempi di Caligola. Sì, pronto?
11: Pronto, sono Pino Daniele.
8: Pino?
11: Sì.
8: Ma lei è morto qualche anno fa?
11: Ma ecco perché non mi trovavo. 45, 51, 28 sulla ruota di Napoli.
8: Grazie mille, signor Daniele. Ah, fantasma. Per caso, lei ha, così glielo chiedo, informazioni di Pier Pierino Prepuzio Fino?
11: No, sta qua Napoleone, vuoi parlare con Napoleone?
8: No.
12: Gesui.
9: Quella non è Napoleone, quella è Catherine Deneuve.
12: Porca puttana, ma scamare.
8: Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che per ultimo ha parlato con Pier Pierino Prepuzio Fino.
13: Sì, me lo ricordo, era un tipo strano con la maglia della Salernitana. Entra e mi chiede una confezione di elastici per i coglioni e un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare il gratta e vinci e all'improvviso fa: sì, sì, sì, vai, sono ricco, finalmente posso smetterla con sta minchiata di record, sì! E poi corre via a gambe larghe come se nascondesse una volpe dentro il culo. Bah, vai a capirla te la gente.
8: Dopo questo episodio, di Pier Pierino Prepuzio Fino non si è saputo più nulla. Qualcuno ha ipotizzato che stia tentando di battere il record di giorni di sparizione, attualmente detenuto dall'ultimo uomo di Neanderthal. Pronto?
14: Sono la volpe! Sono la volpe! Aveva ragione il tabaccaio! Sono nel culo di Prepuzio Fino!
10: Pronto?
14: Aiuto, Batman!
11: No, sono Pino Daniele!
14: Ma che cazzo mi fai la serenata?
15: Stiamo rasentando.
8: È un po', eh.
6: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
3: Bastardata di oggi.
4: Bastardata di oggi.
3: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
5: Pronto?
6: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
5: Perché?
6: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
5: Ma chi è lei, scusi?
6: Come, l'inquilino di sotto di lei.
5: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
6: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
5: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
6: E allora dico, vogliamo...
5: Ma vada a fanculo, va.
6: Tu è sord, hai capito?
5: Lei non sta bene.
6: Allora vengo su, sopra casa tua.
5: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
6: Ah!
5: Non sta più.
6: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma tu cazzo.
2: La bastardata del giorno.
7: Pronto?
6: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
7: Me.
6: Sono stanco morto.
7: Me.
6: E stramort.
7: Me.
6: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
7: E sto contento per te, complimenti.
6: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
7: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che mai dite che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
6: Io vengo a casa tu, te guanti scelto dalla finestra, capi?
7: Vieni.
6: Preparati, perché non ce la faccio più.
7: Vieni.
6: Fatti un culo sto buchi, no?
7: Vieni.
6: E che...
7: Vieni.
6: Ti vengo a sparare, ci scelto a basso.
7: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
6: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
7: Vieni.
6: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
7: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
6: Ma vengo da te. Ti do anche
7: la denuncia io a lei.
6: Ma ti vengo a spaccare un cerroide.
7: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
8: Pronto?
6: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
8: Che cosa?
6: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
8: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
6: Come ha sbagliato numero? Oh!
8: Dove abita lei?
6: Via Eroidi di Logoli, è qua, sei.
8: E a che piano abita?
6: Sono giù, pian terreno io.
8: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
6: Ma la cito?
8: Ma vada quel paese!
6: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
8: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
6: Tondolo, piglio cacchio e mi rispondo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
8: Guardi,
6: un cacchio.
8: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusa, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
6: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
8: Lei chi? Io sono Tondolo.
6: E lei Tondolo, c'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
8: Come lei?
6: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Corre il tuisa!
8: Pronto?
6: La signora Boccuzzi, signora?
9: Sì.
6: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
9: E dove?
6: Lei che c'ha una piscina in casa c'ha?
9: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
6: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
9: Sta lavando in un attimo.
6: Un cacchio, fai subito.
9: Pronto?
6: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
9: Dove?
6: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
9: Ma dove? Chi è che sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
6: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
9: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
6: Sono Peppino Ucic.
9: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
6: Margonato
9: tu. Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
6: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzarla lì, come mi fregazzemo? Vengo su.
9: Ma vieni tu direttamente.
6: Adesso
9: qua.
6: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
9: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
6: ancora chi sono? Sono il guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sei un guerino di sotto io.
9: Come ti chiami?
6: Peppino Cicco,
9: vaffanco.
6: Pronto?
1: È un cazzo. La bastardata del giorno.

0: Lo Zodi 105.
1: Questo è Cobra Khan.
0: Tira una brutta aria nel dojo del Cobra Khan Khan. Il torneo di karate che deciderà le sorti del povero Johnny Lawrence si avvicina inesorabilmente e il maestro dei porconi rotanti non è ancora riuscito a trovare neppure un allievo degno di invocare il nome di Dio in vano.
2: Bravo.
3: Cos'è la sta mosceria, traboia? Fa un allenamento questo, e così non vinciamo massa con Terry Silver, che è quello che cobra che spara dagli occhi laser, traboia, e voi altri vi fate le steghe e fate mangiare il cazzo dai mosche.
4: Perché la gente si sta allenando a casa mia, scusa?
3: Perché è l'unico spazio che abbiamo.
4: Ma perché venite tutti a casa mia?
3: Perché sei gratis.
4: Ma scusate, ma poi io ho un sistema d'allarme, perché non funziona mai?
3: Perché non che metti in batteria, brutto stronzo di un pelaco il gatto in testa?
4: Comunque, fammi capire una cosa. Ti sei reso conto che non hai la speranza minima neanche, ma proprio, ma sei finito?
3: A parte anche ti senza beccacina a vita, ti saresti a mangiare a merda dei cani.
4: Ma io sono pienissimo.
3: Sì, ma ora per quel cazzo dei beccacini, un beccacino tutta la vita hai guadagnato sghei.
4: Ho fatto il culo.
3: Ho capito, ma adesso è il momento per me di far il culo a Terry Silver.
4: No, sei un pezzente.
3: Traboia, bianco le parole, anche te magno il naso. Allora, è arrivato Royon, cosa ha detto?
5: Johnny, guarda, non ti puoi ritirare dal torneo. Nostro figlio romano cinese è ancora nelle mani di Terry Silver.
3: Allora, a parte il fatto che non sei mio figlio, merda, sei figlio di un cinese de merda e parla romano, e mi sembra Bruno Sacchi dei ragazzi della terza Cina. Strafaccio.
5: Sei veramente senza cuore, Johnny Lawrence.
3: E ti sei senza fondo, ti pigli tutti i cassi della regione.
5: Ah sì, adesso è colpa mia.
3: No, se è colpa mia se te catti i cassi a destra manca.
5: Se tu fossi un vero uomo, non dovrei andare in giro a mungere il latte de mandorla.
3: Pa' mi ti sei una roia.
5: E tu sei uno stronzo!
3: Lo amara de merda!
5: Checca!
3: Budeo!
5: Fallito de merda!
3: Roia!
5: Caso moscio!
3: E caso moscio è pesante, roia! Te amo!
6: Te amo! It's a cruel, cruel something.
5: Oh sì, baciami Johnny Lawrence!
3: Quanto ti sia buona! Ehi! Mentre mi bacio ti usi il karate?
4: Sì, ma siete a casa mia, ma che squilibrio mentale avete?
3: Che tu mi hai un letto?
4: Vuoi anche scopare a casa mia?
3: Ma è salita tutto un attimo
4: che
3: il mormì.
4: Che schifo, la povertà.
3: Come la povertà?
4: Tu ti lavi col bateda.
3: Cos'ello?
4: Ma neanche.
3: Mi lavo con acqua e cenere.
4: Come gli antichi romani.
3: No, perché a cenere c'è delle sigarette, i romani non avevano. Hai capito?
7: Scusi se interrompo questo momento romantico, sensei, ma noi cosa facciamo? Continuiamo l'allenamento?
3: Ma fai cazzo che te vuoi, poi una volta che mi capita di gustare, levati dai coglioni, di che cazzo me ne sbrami dell'allenamento, tracan.
5: Amore, calmati, come farei a vincere il torneo contro Terry Silver senza i tuoi allievi?
3: Ti gara son, strano. E io sapevo perché non avrei mai voluto giungere a sto momento, ma vedevo dire la verità che è una tecnica segreta della scuola del Cobra Khan. È una tecnica pericolosa, ve lo dico, funziona, cioè praticamente non funziona mai. Però è la nostra ultima speranza.
8: Però è la nostra ultima speranza.
3: Aspetta che mi metto sui ginocchi. Devo fare una preghiera a tardo qua. Che non l'ho mai in bocca, mi tra l'altro. Dio! Dio! Lo so che sono stato leggermente offensivo nei tuoi confronti, ma è karate? Ha una sua utilità. Però te prego, se esisti, te prego un ginocchio, mandami un allievo almeno in grado di contare fino a 5, di stare in piedi senza le stampelle. Te prego, te prego, te prego, te giuro, smetto di bestemmiare. Te prego. Dio, Dio buono.
8: Buono, buono, buono, buono.
3: Che rispondi però? Ho fatto mezz'ora di preghiera, boia.
4: Cosa stai agitandoti a fare? È normale che non ti ha risposto, non c'è nessun veneto in paradiso, no?
9: Sei tu Johnny Lawrence?
3: Sì, sono me, tu chi sei tu?
9: Sono il prescelto. chi sei tu mi ha mandato qui affinché tu possa vincere il torneo contro Terry Silver.
3: Ah, ti aspettavo un po' più alto, un po' più magro anche.
4: Chi è questo panzone?
3: Sei prescelto, sei prescelto.
4: Stai lontano dal mio frigo che t'ammazzo di botte, eh.
3: Ma sì, sei panzone perché sei pieno di orgoglio, che lo capio.
4: Sta cagando per terra.
3: Beh, sei prescelto.
9: Io sono invincibile, indistruttibile. Farò poltiglia di tutti gli allievi di Terry Silver.
3: Che lo capio, fai poltiglia, che lo capio.
4: Si tiene il petto.
9: Se il braccio non c'è nulla che possa...
4: È una mossa strana. Si tiene il braccio, il petto, cade a terra.
3: Cazzo, è la macarena.
4: E deve essere una mossa strana. Che mossa è?
3: È la mossa che si è sciopata. Porcaccia quella stronza con i baffi di Asterix.
4: Ma no, ho avuto un infarto sul mio parquet.
3: E si era il prescelto. Porca, ma perché mi hai fatto questo?
2: Che spasso, che trova divertente, sono proprio il burlone più burlone di tutti i tempi, t'ho ingannato ancora Johnny Lawrence, c'è di cascato, hai visto Satana, hai visto?
10: Gliel'hai messo nel culo.
2: Vuol dire parolacce, però sempre. Una volta ti invito a casa e a vedere lo scherzo a Johnny Lawrence.
10: Devo per forza tenere le pattine.
2: Eh sì, tu mi sporchi tutte le nuvole. Addio, Johnny.
3: Addio. Addio, dicomi.
4: Mi porti via il panzone?
3: No, che è casa tua, mia, non porto via niente.
4: Ah, adesso è casa mia.
3: Cos'è, casa mia?
4: Figa.

0: Lo Zodi 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era precisamente qualche anno fa, quando nel mondo comparve un'intelligenza artificiale.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fosse un robot, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo parlando di Alexa. Tutti quanti abbiamo Alexa ormai e per dimostrare questa tesi cominciamo subito facendo un test. Alzate il volume. Alexa, riproduci Chi Co di Pippo Franco. Funziona? Pazzesco, vero? Alexa è ovunque ormai.
4: Io ho sposato la mia Alexa, sono sempre stato brutto in culo e mi hanno sempre preso in giro tutti. Ma poi mi sono preso Alexa che mi tiene compagnia, ci parlo, ci scopo. Ah, incredibile la tecnologia.
1: Ma se vi dicessimo che all'interno del vostro assistente artificiale è contenuta la coscienza di una bambina?
5: Negli anni Ottanta c'era un famoso scienziato, Optimus Prime da Vinci. Lui aveva una figlia, Alexandra, che era una mente superiore. Pensate, sapeva dirti che ore erano, accendeva le luci e metteva le canzoni che le chiedevi. Un vero genio assoluto, tipo l'amica geniale.
1: Ma che legame c'è con questa bambina e la nostra attuale Alexa?
6: Un genio talmente brillante non poteva rimanere nell'ombra. Le sue abilità vennero immediatamente notate dalla CIA, che cercò di studiare la sua mente. Le fecero gli esperimenti con quei fili che si attaccano alla testa, tipo in Stranger Things e cose così, ma il padre non era d'accordo.
1: Esatto. Il padre, Optimus Prime da Vinci, era inorridato dagli esperimenti che stavano facendo a sua figlia, così decise di salvarla.
7: E lì è stato il colpo di genio. Lo scienziato fece fuggire la sua figlia in segreto e progettò un'intelligenza artificiale che ne replicasse le abilità straordinarie. Così nacque Alexa.
1: Ecco l'incredibile genesi del programma con cui più spesso ci relazioniamo. Ma però, purtroppo, della bambina si persero le tracce. Fino ad ora. Abbiamo intervistato in esclusiva il personaggio chiave che ci ha portato alla risposta definitiva. Alexa stessa.
7: Ciao Alexa.
8: Ciao, giornalista.
7: Puoi dirmi che fine ha fatto la bambina sulla quale ti hanno basato?
8: Ok, riproduco gelato al cioccolato.
7: Alexa, stop! Alexa, stop!

0: siamo scioccati quanto voi da questa incredibile e scioccante testimonianza. Una parte inconscia, nascosta da qualche parte in quei processori, stava gridando aiuto. E noi siamo sempre stati ciechi per capirlo.
1: La logica ci ha portato sempre e solo ad un'unica grande risposta per scoprire che fine abbia fatto la bambina. Pensateci, Alexa riproduce le canzoni. Le canzoni, capito? Chi altro fa le canzoni e ha un nome simile ad Alexa? Esatto, Alexia, la cantante.
0: Ecco la chiave di volta. La vera Alexa è in verità Alexia, la nota cantante famosa per... La risposta è sempre stata davanti ai nostri occhi. Ci sarebbe bastato ascoltarla, al contrario.
2: Ciao, sono Alexia, la bambina geniale su cui è stata costruita la coscienza di Alexa. Sto bene, mi godo la vita e amo il cazzo.
0: Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
3: Radio 105.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta?
6: Merda!
4: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, te mi fai a brutegna sulla cipalla
0: però.
2: This is the Zoo. Radio 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donna, che vuoi
2: dire? Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha morto? Devono. Sì, qui quando hai visto che non c'è più. Allora io ti dico.
3: Vai, c'è la certezza.
2: Adesso allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissima.

0: andrà in onda, io ti dico.
1: Allora, guardala, andatela.
0: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
1: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
0: Vogliono levare un po' di cose,
1: un po' di persone.
0: Però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Ho visto,
1: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
0: Direttore di Rete 4.
2: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
0: Però voilà, questo non fa.
3: Il direttore di Rete 4 è il cazzo c'è.
0: Perché sai media se. Però dicono, allora, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dico.

0: Lo Zoo di 105.
1: Italian Horror Story.
2: Italian Horror Story.
1: Perché il vero terrore non ha bisogno di mostri.
3: Tafurio Badalamente, un cittadino modello di Vizzolo Predabissi, sta per vivere una terribile esperienza.
4: Ah, che bella giornata! Me la passa anche godere, perché oggi non ho una minchia da fare. Fa rima come cantanti rapper. A parte andare in posta a ritirare quel pacco che mi ha spedito zia Malagna. Ma sono certo che ci vorranno al massimo 5 minuti. Proprio tempo di una canna elettronica.

0: Ah, le care vecchie poste, speriamo non ci sia molta gente, va. Ah, guarda che qua non c'è praticamente nessuno a parte questa bambina cianotica che canta e piange sangue. Scusa, bambina, sei in fila per caso di mandare la raccomandata, pagare l'Istat?
1: No, signore, sto aspettando i miei genitori. Siamo venuti qui per spedire una raccomandata.
0: Guarda che stai sputando i vermi dalla bocca. Cioè, tutto il sangue rappreso. Che a tuo padre proprio... Non dico 3.000 lire dalla chicco, te li spendevo per un vestitino, fai schifo, fai schifo. Vabbè, capisco comunque. Dove sono i tuoi genitori?
1: Non lo so, signore. È successo molti, molti anni fa. Io dovevo ancora nascere.
0: Che cazzo stai parlando? Mi hai risposto una cosa a caso. Non capisco.
2: Buongiorno, signore. Come posso esserle utile quest'oggi?
0: Ah, salve, gentile impiegato, avrei un pacco da ritirare urgentemente. Scusa, bambina, ti puoi spostare, puzzi anche di cadavere, una roba, non si
2: sopporta. Certo, certo, certo, dicono tutti così all'inizio. E il cedolino, ce l'hai il cedolino?
0: Sì, eccolo. Scusa, manca un'antichia di angolo perché mi sono levato una caccola.
2: Ah, pensavo avessi fatto i filtri per fumare.
0: No, è morbida, come fai?
2: Non lo so, ognuno si industria al giorno d'oggi. Un attimo che controllo, chiedo un secondo al mio collega. Lamberti... Ce l'abbiamo noi il pacco 18BZ26? Ho capito, vabbè, che ci vuoi fare? E mi dispiace, signore, ma il suo pacco non è più qui. Temo che dovrà andarla a ritirare nel nostro magazzino di Via delle Anime Perdute.
0: Minchia che palle, però, va bene, dai, vai, affanculo, Via delle Anime Perdute. Non è lontana, sono certo che in quarto d'ora magari faccio tutto, no?
2: Si muova per tempo che c'è traffico. Un traffico mortale, non so se ha capito.
0: Comunque, collega, una caramella datecela.
2: Ma chi, Lamberti? È quella, con quella caramella proprio, è morto nell'84.
0: Ah, infatto...
2: Cosa? Dica... No, è proprio morto, ispirato, e non sapevamo fare la manovra di Schlemmleckle.
0: Ah, ho capito, sì, sono quelli che arrivano dall'est. Ah, ecco il magazzino delle poste, proviamo a entrare. Che cazzo, non c'è nessuno? C'è nessuno? Sono venuto a ritirare un bacco! Che non si vede manco qui un cazzo. Oh! Mi sentite? Affanculo, tuo pacco! Mi hai spaventato su chi puttana! Non si apre! Merda, non si apre! Sono chiuso dentro, aiuta!
3: Che faccia grossa che hai!
0: Ah!

0: ho capito.
1: Che sopracciglioni folti che
0: ho capito, la 104 hanno assunto anche persone, giustamente, sono d'accordo, è una cosa che va fatta perché tutti hanno diritto al lavoro, diciamocelo in faccia, giustamente. Senta, signore speciale, non è che per caso mi puoi indirizzare a un commesso che mi può dare una mano? Sì, va bene, vabbè, gargarismi.
1: Di faccia grossa, grossa che hai tu, eh?
0: Va bene, va bene. Capisco, guarda, proprio te lo dico che anche se sei... Io la mezza manata te la tiro lo stesso perché sono una persona che picchia bambini, anziani, tutti quanti. A me non mi faccio problemi, quindi ti levati dalla minchia subito che già... ma che cazzo mi avete fatto cagare addosso? Cos'è sta festa?
2: Molto piacere, sono il presidente delle Poste, Gianfranco Poste. Ma lo sa che lei è davvero fortunato?
0: Io fortunato perché?
2: Sì, dal caso che lei sia il milionesimo cliente al quale perdiamo un pacco questa settimana. Non è contento?
0: Minchia, ve ne andate pure.
2: E può dirlo forte, tanto qui dentro non lo può sentire nessuno. Non so se ha capito, il milionesimo cliente insoddisfatto di questa settimana. Lei ha diritto a un premio speciale. Può portarsi a casa ben 100 pacchi a scelta fra quelli che devono essere ancora consegnati. Contento?
0: Ma scusi, così non fate altro che peggiorare il problema.
2: Vedo che lei, oltre che bello, è anche un uomo intelligente. Forza, scelga i suoi 100 pacchi, perché poi quelli che rimangono li dobbiamo bruciare, si inquina.
0: Io non voglio rubare la posta degli altri, non me ne frega un cazzo, voglio tornare a casa.
2: Ma lei può tornare a casa quando vuole.
0: Sì, ma la porta non si apre, è chiusa.
2: Non si scaldi, se desidera uscire di qua, deve semplicemente scaricare la nostra app.
0: L'ho già fatto, però non mi dice errore, non c'è neanche wifi, non prende.
2: Quello purtroppo è un disservizio, perché l'applicazione era stata rilasciata per BlackBerry.
1: BlackBerry! L'hai pagata tu, contribuente!
3: Italian Horror Story.
4: Italian Horror Story.
3: Perché il vero terrore non ha bisogno di mostri.

0: Lo Zodi 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era precisamente qualche giorno fa, quando il mondo venne sconvolto dalla scomparsa di un personaggio molto illustre.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 anni. Tutti dicevano fosse trasceso, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando del Papa. Tutti sappiamo che cos'è un Papa, ma non tutti sanno che cosa succede una volta che muore un Papa. Come funziona il conclave?
4: Il conclave serve a stabilire il nuovo Papa. Deriva dal latino, la lingua che parlavano gli uomini di Neanderthal, con clave, con le clave appunto. Cioè, un tempo il Papa veniva scelto attraverso una Royal Rumble, e se si ammazzavano le lignate, tirava pugna, e il vincitore veniva eletto. Tutto chiaro, no? Ne capemo.
1: Le cose, col passare negli anni, sono cambiate, ovviamente. Al posto delle clave, nel tempo, sono arrivate le armi da fuoco. Non a caso il cappello del Papa si chiama Mitra.
5: Era un gioco violentissimo, si ammazzavano davvero, e spesso mentre sparavano urlavano papà. E da qui che arriva il nome Papa, capito? Come papà,
1: Ma questa esplosione di violenza non poteva durare. Le cose sono cambiate ulteriormente con il passare dei secoli e ad oggi, essendosi tutti lentamente focizzati, la scelta del Papa è diventata molto più delicata.
6: Fino a metà degli anni 70 facevano 1, 2, 3 stella per decidere il nuovo Papa. Ma anche questo era un problema. I tremori dovuti all'anzianità della maggior parte dei cardinali rendeva complicato seguire l'unica regola del gioco: stare fermi.
7: E in quel momento così disperato, Madonna arrivò in loro aiuto. No, non la Madonna. Madonna, la cantante.
8: 1, 2, 3, 4. A fine anni 70 trovarono il metodo migliore in assoluto: il gioco della sedia. Appena la canzone finiva, dovevano correre a sedersi e l'ultimo che rimaneva seduto diventava il Papa.
1: E la canzone scelta per questo evento fu proprio Papa Don't Preach di Madonna. Avete mai notato l'incredibile assonanza fra le parole Papa e Papa Don't Preach? Non è un caso. Ma abbiamo qua una registrazione fatta a sgamo di uno degli ultimi conclavi.
9: Figlio di puttana!
10: Ma no!
11: Porca
12: Cardinale!
1: Ma quello che i cardinali fanno nel loro tempo libero non ci interessa, perché oggi siamo qui per raccontarvi dell'incredibile complotto che sta alla base della scelta del nuovo Papa.
13: Tutti pensano che una volta eletto il nuovo Papa si scelga il nome pontificale da solo, ma questo in verità è un grande inganno, perché la scelta in realtà è in mano all'anagrafe.
1: Esatto! L'anagrafe gestisce la scelta dei nomi, suggerendo quali siano quelli che stanno perdendo popolarità.
14: L'anagrafe monitora continuamente i nomi e le statistiche dell'utilizzo dei nomi. Nel momento in cui un nome non viene utilizzato per molto tempo, loro lo comunicano al Vaticano e il nome diventerà quello.
1: Ma tutto questo a quale proposito? Perché la scelta di un nome dovrebbe essere così importante? C'è per caso qualche introito? Ovviamente sì, dopotutto non saremo qui a parlarne. E infatti stiamo per darvi la risposta. A capo di tutto ci sono le industrie di tazze personalizzate dell'autogrill.
15: Voi non avete idea dell'incredibile introito economico che le tazze con scritto il proprio nome che vendono all'autogrill generi nel mondo. Solo nel 2017 ha creato un PIL del 12.978.875.400%. E questo lo rende il secondo prodotto personalizzato più famoso del globo, superato solo dalla tazza con scritto il miglior papà del mondo.
1: Proprio così, le industrie che producono tazze personalizzate controllano tutto il processo di scelta dei nuovi papi. Ma abbiamo un'ultima conferma di un grande esperto di papi, Enrico Papi.
16: Ciao, sono Enrico Papi, confermo, è tutto vero quello che hanno detto.
1: Sentito? Due prove fanno un indizio. Noi siamo attualmente ad una targhetta con scritto Federico ed una tazza con miglior complotto del mondo. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
2: Radio 105.
0: Lo Zodi 105.
10: Italia Bubu presenta Le capre. Le capre. Le capre. Le

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti al Capri!
2: Peppino di Capri! Capri, caprissime! Caprissime, balliamo, dai, balla anche tu! Balliamo! Oh, senti, guarda come muovi i passetti! Abbiamo anche un terzo conduttore oggi! Ciao, bello!
3: Ciao, bello!
2: Chi cazzo è?
1: Non lo so, presentati!
3: Sono quello che...
2: Ah, è quello che fa i servizi che ogni tanto mettiamo anche in conduzione! Giusto perché dobbiamo risparmiare! Che abbiamo speso 50.000 euro per fare 4 puntate con 4 ospiti del cazzo che non conosce nessuno! Andiamo, dai!
3: Vai!
1: Stasera ci occuperemo di un argomento da troppo tempo dimenticato!
2: Dimenticato! Dimenticato! Dimenticatissimo! Ballo, 10.000 euro! Mi siedo, ballo, 10.000 euro! Mi siedo... Ballo, 10.000 euro, dove andiamo a mangiare dopo che non me ne frega un cazzo di sta trasmissione?
1: Ma come non te ne frega un cazzo? L'argomento di oggi è pressante e sono le rapine in banca!
2: Banca, banchissima, il posto dove vengono i soldi, dove i soldi di quello che faccio qua ballando come un coglione per 2 ore e poi mangiare la pizza con i miei amici vanno tutti nella mia banca e poi mi compro la Bentley, hai capito? A proposito, stiamo cercando nuovi inviati, mandate un foglio di carta col vostro nome e cognome, siete già presi, tanto abbiamo da riempire 4 serate, ma non, anche se non sapete parlare italiano non c'è problema, fingiamo che abbiamo un inviato estero.
1: Minchia. E a proposito di rapine in banca, vediamo il servizio della nostra capa, Maurizio Isolato.
0: Le capre.
4: Vai Maurizio.
2: Maurizio, puzzi di merda, la gente ti fa schifissima. Ma balliamo un attimo. 10.000 euro, vai.
5: Secondo una recente indagine dell'Istat, dal 2000 in Italia le rapine in banca sono diminuite dell'89%. Avete capito? 89%. Ma come mai gli italiani non fanno più le rapine in banca? È colpa della crisi? È colpa dei pagliacci? È colpa degli alieni ricchioni? Eppure, quello della rapina in banca è un business molto lucrativo. Pensate che c'è gente che con una sola rapina in banca è riuscita ad estinguere il mutuo della casa. Noi delle capre siamo convinti che rieducare gli italiani all'antica arte della rapina a mano armata sia un obbligo morale dei media. Per questo, oggi vi farò vedere com'è facile, divertente e assolutamente non pericoloso fare una bella, sana rapina in banca. Seguitemi! Ecco, mi trovo davanti a una banca e sono armato fino ai denti. Ora vi farò vedere com'è facile uccidere la guardia giurata che sta all'ingresso. Buongiorno guardia, sono delle capre.
6: Ah, minchia delle capre. Cazzo, per sei così, sempre delle fortissime, cazzo.
5: Ora però, vacci a seguire all'inferno.
6: Mi è crepellata colpi.
5: Avete visto com'è facile uccidere la guardia giurata? Ma ora viene il bello. Possiamo finalmente fare irruzione nell'istituto di credito. Seguitemi. Fermi tutti, questa è una rapina. Ora che abbiamo seminato il panico, bisogna uccidere una persona per dimostrare a tutti che stiamo facendo sul serio. Tu, vecchio di merda, muori! Ora che abbiamo dimostrato di fare sul serio, dobbiamo radunare gli ostaggi contro il muro. Tutti contro il muro, sbrigatevi! Mi devo togliere gli occhiali? Mi devo togliere gli occhiali? Guardate che mi tolgo gli occhiali! Oh, che cazzo, è scattato l'allarme! Presto la polizia sarà qui, una cosa che può capitare durante una rapina. Ma noi delle capre vi dimostreremo come aggirare il problema. Presto cassiere, metti tutti i soldi nella cassa dentro questo portafoglio.
7: Ma non ci stanno tutti, doveva portare un sacco, una busta, una valigia.
5: Oh, mi vuoi insegnare come fare una rapina? Chi è il rapinatore qui, io o tu?
7: Ma no, volevo solo...
5: E cazzo, ora mi tolgo gli occhiali e ti sparo in faccia.
8: Esce fuori con la mano in alto, sei circondato!
5: Oh, che bello! È arrivata la polizia! Ora vi faremo vedere com'è facile e divertente ingaggiare uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine. Ma prima dobbiamo uccidere tutti gli ostaggi come vuole la tradizione. Morite, figli di puttana! Oh, sentite che silenzio! Ora che abbiamo riempito il portafoglio di soldi e ucciso gli ostaggi, non ci resta che affrontare la polizia. Seguitemi!
2: Fermo, fermo, fermo e sparo!
5: Ci sono 5 auto della polizia che ci circondano. Per fortuna, noi delle capre ci siamo portati delle bombe a mano e le lanceremo fra le macchine della polizia! Ah, Visto com'è facile uccidere tutti i poliziotti? Ora non ci resta che salire in auto e scappare verso un rifugio sicuro!
0: Le capre!
5: È andato tutto liscio, visto? In soli 45 minuti abbiamo guadagnato la bellezza di 350 euro! 350 euro, avete capito? E poi dicono che c'è la crisi! Italiani, ora non avete più scuse! Basta lamentarvi, andate a fare una bella rapina in banca! O mi devo togliere gli occhiali? Avete capito?
1: Bravo Maurizio! Servizio splendido!
2: Che ore sono?
1: È quasi ora di chiusura! Non so a che ora andiamo in onda perché mi faccio pagare a Cottimo!
2: Bene, allora balliamo un attimo! Aspetta, perfetto! Dai, andiamo fuori io!
1: Alla prossima puntata, eh?
2: Oh, stai ancora là, dai che mi chiude la pizzeria! Balla! Brava, 10.000 euro!

0: Lo Zodi 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era più o meno il 1683 preciso, quando per la prima volta comparve in Austria un prodotto da forno soffice e dolce chiamato da loro in lingua australiana Kipferl.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse opera del diavolo, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando delle brioche, ma per farci capire anche dai meridionali in ascolto, li chiameremo cornetti da bar, che se no si offendono, sti terroni. Tutti sappiamo cos'è un cornetto, ma non tutti sanno la tremenda storia che c'è dietro ad essi.
4: I cornetti sono una droga. Esistono dolci, salati, ripieni di ogni cosa, come la crema, la marmellata, il cioccolato, il prosciutto crudo e trippa con fagioli, il più buono. Più ne mangiamo e più non possiamo farne a meno. Ma allora perché esistono i cornetti vuoti? Perché il bar dovrebbe venderci cornetti vuoti? È palese, è tutta un'illusione. I cornetti non sono mai stati veramente ripieni.
1: Esatto, i cornetti al bar non sono mai stati veramente ripieni. Le farciture come crema, marmellata e turbo diesel sono solo un'illusione.
5: Come possiamo vedere da questo grafico che spiega la composizione molecolare dei cornetti, la farcitura non esiste. Vediamolo nel dettaglio. 500 g di farina Manitoba, 180 g di burro, 80 g di zucchero, 12 g di lievito secco, 80 ml di latte, una bustina di vaniglia e 50 ml d'acqua. Questa è la composizione molecolare dei cornetti. Come vedete, della farcitura non c'è menzione. Non esiste! E non dimenticatevi di iscrivervi al canale, accendere la campanella e seguirmi per altre ricette!
1: Siamo sconvolti quanto voi da questa incredibile rivelazione. Ma allora com'è possibile che siamo convinti dell'esistenza dei vari gusti? Ce lo spiega un componente del Consorzio Mondiale dei Pasticceri Anonimi, il CIPA, al quale abbiamo modificato la voce per evitargli ripercussioni da parte del CIPA.
6: Salve a tutti, sono Amilcare Sfogliarelli, direttore delle operazioni di riempimento simbolico, o come lo chiamiamo noi, il DORS. La mia mansione è quella di creare e far distribuire cornetti alla crema con ripieno fittizio in punta e nulla al centro. Questo dà l'illusione di mangiare un cornetto alla crema, ma in realtà il cornetto è vuoto.
1: Esatto, il cornetto in realtà è vuoto. Noi siamo abituati solo a lamentarci del fatto che abbiano messo poca farcitura, ma in realtà non c'è proprio. Questo è il grande inganno. Ma a cosa serve tutto questo?
6: È tutta un'astuta macchinazione che innesca un meccanismo di frustrazione che controlla le vostre menti, mettendovi in un continuo stato di dipendenza da zuccheri. Anche le pubblicità mostrano cornetti pieni e cremosi, ma la realtà? Sempre vuoti o con un puntino simbolico di farcitura.
1: Questa rivelazione sconvolgente ci fa aprire gli occhi sulla realtà delle cose. I cornetti non sono mai realmente ripieni. Ma chi gestisce tutte le farciture?
7: È palese! Ancora non ci siete arrivati! Sotto il Consorzio Internazionale Pasticceri Anonimi, il CIPA appunto, ci sono i famigerati riempitori ombra, coloro che sono in grado di alterare il rapporto tra la percezione del ripieno e la quantità effettiva. Si dice che vengono addestrati nell'Accademia di Riempimento Alternativo situata in un monastero sconsacrato nei monti della Svizzera Dolciaria, proprio al confine con l'Austria.
1: Siamo sconvolti quanto voi, ma ancora una cosa non è chiara. A che scopo il CIPA ha creato tutto questo per controllarci?
8: Non è solo sabotare la colazione, è mantenere l'umanità in un equilibrio instabile tra desiderio e frustrazione, alimentando il consumismo mattutino e la dipendenza da zuccheri alterni, mantenendo la popolazione media in un continuo stato di insoddisfazione personale e sempre più incazzate e pericolose. Capito, Josué?
1: Ma allora chi sta dietro a tutta questa organizzazione? Non ci siete ancora arrivati?
9: Non è un caso che il cornetto, ovvero il Kipferl, è nato in Austria. Chi altro è nato in Austria? Esatto, proprio lui, Adolf Hitler. E non è un caso che il cornetto moderno sia diventato una troca sociale camuffata da colazione. Secondo dei documenti declassificati, il CIPA non è altro che la continuazione di un programma culinario nato negli anni 30, noto come Project Kipfer-Lubarname, che vuol dire Progetto Dominio Cornettaro. Aprite gli occhi, sveglia, sono i nazisti!
1: Esatto, il Project Kipfer-Lubarname è proprio il nuovo ordine mondiale nazista, atto a sedare le menti con assunzione dei carboidrati, per il quale le masse accettano cornetti sempre più vuoti senza mai ribellarsi. E così la crema diventa una moneta d'élite accessibile solo a pochi. Quindi, i cornetti sono armi psicologiche del nuovo ordine nazista e la crema è il vero potere. Come diceva Confucio, che sia con le armi o che sia con i cornetti, i nazisti merde sono e merde resteranno. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi, la verità, non la sapremo mai.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Pensavate di esservi liberati di noi, vero? E invece no! Anzi, siamo tornati più carichi che mai! Con funzioni fantasmagoriche, serie TV anche guardabili e una vagonata di film da premio Jeremy! Preparatevi, perché il 2023 vi riserverà un catalogo pazzesco e pieno di... Long Broad TV! Specialisti nell'allungare il brodo!

0: Tenetevi forte, che andiamo subito a scoprire le novità del 2023.
1: Arriva la nuovissima funzione acquario.
0: Sì, è incredibile! Grazie alla funzione acquario potrete usare il vostro televisore come se fosse un bellissimo acquario d'arredamento e selezionare il contenuto che più vi piace per godere di un soggiorno di design da sfoggiare agli amici come...
2: Scarface Aquarium.

0: Funzione meta!
1: Da quando uscì la prima funzione VR, ci avete ricoperto di email che ne volevate di più. E allora abbiamo deciso di riproporla con delle novità che renderanno la tua visione ancora più immersiva. Mettiti il visore e entra nel nostro cinema!
2: Jumanji, benvenuti nella giungla Meta!
3: Salve, il biglietto per favore.
4: Ma che biglietto? C'ho il visore, non ho bisogno del biglietto.
3: Allora deve comprare il biglietto online su Meta.
4: Ma ho già comprato il visore.
3: Vuole vederlo il film o no?
4: Sì, vorrei.
3: Bene, allora le ho appena scalato 50 euro dal suo conto Meta.
4: Ma
5: Scusi, quello è il mio posto.
4: No, guarda, sul biglietto c'è scritto che questo è mio.
5: No, quello è il mio. L'ho pagato 100 euro su Meta.
4: Non mi faccia vedere il biglietto.
5: Guardi, se siede a quello a fianco non rompa i coglioni che sta iniziando il film.
4: Va bene.
6: Oh, adesso muore, sicuro, ora muore. Hai visto che è morto? Lo sapevo io.
7: Basta con sto telefono, spegnilo!
0: Contenuti fitness.
1: Un'incredibile nuova categoria per rimanere in forma e allenarsi con i titoli più incredibili della cinematografia mondiale. Potrai scegliere un qualsiasi titolo e abilitare la funzione wellness e via con gli allenamenti come
2: Full Metal Fitness.
8: Palla di lardo, ho deciso di darti 3 secondi, esattamente 3 fottuti secondi. 1, 2, 3.

0: 2023, solo con Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.

0: eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zoo di 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo!
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autonico.
4: Di 13 al calcio. Il 13 dal tonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. One lulu blu bom bom ba blu chul brule oh rule la chul brule oh rule la chul brule oh rule la chul brule oh rule la chul brule oh rule wa ba blu ba ba fangu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Donna Pomeraica.
6: Aspetta che...
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellaito.
4: Il Popo Domellaito? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo
3: a domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in tuo Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scope al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keeping on the run, driving in the sun, picking
0: up for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, OC è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ryan Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ray Florent?
4: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Florent.
4: No, Ray Florent, è a Firenze. Ralph, no.
3: E questi gin dell'astronave?
4: Dell'astronave.
3: Questi gin cos'è, che è? Questi jeans della Stone Island.
4: Di Jim, che c'è la
3: questi jeans della Stone Island.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento?
6: E che intendo?
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo
3: fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
1: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. Aspi, me, me. E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston
6: Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente? Sì, sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente. No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo!
10: Oh, no, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così. Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
9: Bacchiera!
1: Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105.
1: Egregio dottore del portale medicone.it, mi chiamo Giada e sono una che c'ha le menate a fare le code dal dottore, cioè è pieno di vecchi e non c'ho testa. Ci posso chiedere a lei che ho visto che c'ha tanti followers? Io sono influencer, c'ho quasi 12.000 su Insta. Faccina che ride ma non troppo, tulipano, cuore verde, polpetto.
2: Gentilissima signorina Giada, virgola, la ringrazio per aver notato il successo impressionante del nostro profilo e mi congratulo con lei per il successo suo sui social networks, virgola. Vuole fornirmi il suo nick in modo che possa ammirare il suo lavoro mentre mi spiega le problematiche che la affliggono? Punto interrogativo. Non colgo l'emoticons del polipetto. Fa niente. Proseguiamo. Faccina che ride. Disegno del Vesuvio.
1: Sì, minchia. Cioè, grazie. Faccina coi cuori. Faccina col bacio. Cuoricino rosso. Allora, et Giadina pecorina. Cuoricino viola. Faccina che fa l'occhiolino. Cornina con le mani. Trenino. Donnina che balla.
2: Subito a vedere qui. Oh la madonna, che fighino. Quella tante altre. Fate vedere l'urlo. Signorina Giada, denoto una certa capacità snodatoria della zona lombare che le consente di sorridere in piena camera mentre mostra la completa superficie dei glutei mal coperti con un filo interdettale. Complimenti, emoticon dell'uomo che urla.
1: Grazie doc. Allora, che facciamo? Ci dico il casino fisico? Punto interrogativo e punto esclamativo. Faccina, persona che balla, cuoricino, lacrimuccia, arco e frecce.
2: Guardi, dato che lei è una signorina così intelligente, noto dall'enormità di emoticon con i quali condisce impunemente la conversazione, come sta anche rompendo i coglioni che non li capisco, direi di parlare a voce, magari vendendoci per poterla visitare meglio. Clicchi su questo link, prego. Figurone questa qua.
1: Clicco subito. Ciao doc.
2: Uela, che fighino. Signorina, è a casa da sola? Salve.
1: Sì doc, stavo facendo delle cose per OnlyFans.
2: OnlyFans? Di che si tratta? Cos'è? Un gruppo musicale? Fa le cover? Cosa fa lei? Canta?
1: No, non ci credo. Non sa cos'è? No, ma dove vive doc?
2: Sono un uomo di scienza, signorina. Deve capire che ho sacrificato la mia vita per il bene del prossimo. Capisce?
1: Wow, che figo! Ma lei dov'è, dal ciclista?
2: No, signorina. Immagino si riferisce all'arte povera alle mie spalle. Un pezzo molto raro.
1: Sì, lo vedo, ce l'aveva mia nonna. È una graziella col cestello?
2: No! Vicina, bellissima. È un'installazione dell'artista ugandese Umbambato Nasa.
1: Ah, figo, cioè figo!
2: Allora, signorina, diciamo così che si spogli che facciamo una visitina, così capisco.
1: Ma io c'ho male alla testa.
2: Signorina, comprendo che lei è una bellissima ragazza, ma lasci a me il genio, la capacità intellettiva come superpotere. È la mia condanna. Io credo di sapere cosa l'affligge. L'ho notato subito mentre parlava, signorina.
1: Cosa, doc? No, non ci credo, cos'ho?
2: Signorina, non si preoccupi, si spogli e si giri per favore e si metta con la pancia sul tavolo, con l'ano rivolto verso la webcam.
1: Ma è certo, doc?
2: Si fidi, signorina. L'ano e la testa sono collegati dalla spina dorsale, che contiene il midollo spinale. Non so se questo l'ha mai visto, lo sapeva.
1: Wow, quante cose che sanno i dottori, pazzesco. Va bene, ecco, così dottore?
2: Sì, sì, sì, brava, sì, così, stia così che lo sto zoomando, ecco, così. Adesso, fortunatamente, signorina, un attimo che slaccio i pantaloni, tiro fuori la tega, stringa e apra il muscolo dell'ano mentre dice la parola Sebastiano, capito?
1: Sì, vado?
2: Vada, vada.
1: Sebastiano!
2: Sì, sì, così, dai, ancora. Sebastiano!
1: Sebastiano!
2: Oh, sì, tenga la O più lunga. Sebastiano, brava, così, vada, vada.
1: Ma, dottore?
2: Vada, Sebastiano, dai, Sebastiano, stringa e apra l'ano, vada, vada.
1: Ma perché stringe il grande puffo fra le mani sotto il tavolo?
2: Che senso? Quale cazzo...
1: Vedo il cappello rosso. Anche lei colleziona, io sono patita, mi fa vedere il suo.
2: Scusi signorina, ma credo che la sua ignoranza ed ingenuità mi stiano mettendo un po' a disagio.
1: Ma non è grande puffo, è la punta della minchia!
2: Parlò la contessa.
1: Ma si vergogni, maniaco!
2: Ah, io mi devo vergognare! Figa, c'è una pagina Instagram che sembra un libro di anatomia, troione!
1: Vecchio stronzo!
2: Sì, sì, dai, ciao, ciao, ciao, ignorante! Scambiato la cappellona turgia per il cappello di grande puffo, ma può essere più ignorante di così? Eppure di cazzi ne avrà visti, veramente a valanga! Ne ha visti più lei che l'andrologo, cazzo! Però questa me la segno, fa riderissimo! Vabbè, vado a finire la super pugnetta in bagno, son duro come lo scudo di Capitan Minchieri, che cazzo! Primo pippotto. Ah, oh, che schizzo.

0: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Erano precisi i primi del Novecento circa, quando per la prima volta comparve un elettrodomestico atto a detergere e lavare gli indumenti.
2: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 anni. Tutti dicevano fosse opera del demonio, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo ovviamente parlando della lavatrice. Tutti conosciamo la lavatrice, ma non tutti conosciamo la tremenda storia che si cela dietro a questa macchina infernale e che ci accingiamo a raccontarvi.
3: La mamma usa tutti i giorni la lavatrice ed ogni volta che stende sparisce sempre un calzino. Allora la mamma chiama l'idraulico non appena va via il papà, anche più volte al giorno a volte. Poi si chiudono in camera e mi dice di guardare la centrifuga che va e gira. Ma comunque i calzini continuano a sparire. Quell'idraulico lì non fa mica un buon lavoro, secondo me. Però la mamma lo chiama sempre e comunque di continuo.
0: Ed è proprio questo il misterioso mistero di cui ci apprestiamo a parlare. L'inquietante sparizione dei calzini ogni volta che usiamo la lavatrice.
4: Ogni persona nel mondo usa i calzini. C'è chi li mette con le scarpe, chi li mette antiscivole, addirittura chi mette quei terribili calzettoni antisesso. O quelli con la forma di zampina da gattina. Pensate, i tedeschi li amano così tanto che li mettono perfino con i sandali. Crocchi bastardi! Non mi sono beccato una fuzzuta pallottola per questo, scusate la dentiera!
0: Esatto, i calzini sono in tutto il mondo. Ad eccezione della misteriosa India, dove vengono usati solo quegli orribili sandali con l'unghia dell'alluce sporca, nel resto del pianeta vengono usati regolarmente e ogni persona possiede almeno una calza spaiata nel cassetto che si è persa nel lavaggio. Ma la verità è molto più inquietante di quanto pensiamo.
5: Fin dalla loro invenzione, ad ogni lavaggio, almeno un calzino sparisce. Ma chi ha mai visto fisicamente sparire un calzino? Aprite gli occhi, è un fenomeno globale, trasversale. Indipendentemente dalla marca, dal paese o dal modello di lavatrice, un calzino scompare sempre.
0: Ma perché succede questo? Dove finiscono? Chi li fa sparire? Ce la spiega la nostra scienziata Diana Jones, che ha passato la vita alla ricerca dei calzini perduti.
6: Papacapà, papacà. Dicevo, ho passato la vita a cercare di comprendere dove finissero i calzini perduti. Ho girato l'intero globo, in lungo e in largo, senza mai il ritrovamento di una singola calza. Allora mi concentrai sulla lavatrice e lì la rivelazione. Il buco della guarnizione in realtà è... un portale dimensionale in miniatura.
0: Siamo sconvolti quanto voi da questa incredibile testimonianza. Alcuni modelli di lavatrice moderni lo nascondono meglio, ma la verità è sempre stata davanti ai nostri occhi. Ma chi c'è dietro tutto questo? Perché questo dispetto?
7: Ogni anno il numero di calzini scomparsi supera il numero della popolazione mondiale. Ma chi li prende? Chi ha posizionato dei mini portali dimensionali nelle nostre lavatrici? Sì, esatto, proprio loro, una razza di extraterrestri, i fetishonidi. Loro si nutrono della puzza dei nostri calzini usati. Infatti, la sparizione è sempre prima del ciclo di lavaggio. Avete presente quando il cestello fa quel mezzo giro per poi riempirsi d'acqua? Ecco, in quel mezzo giro, a secco, sparisce sempre un calzino.
0: Questa rivelazione sconvolgente ci fa aprire gli occhi sulla realtà delle cose. Ma come fanno ad inserire i loro portali dimensionali nelle lavatrici senza che nessuno se ne accorga?
8: È palese, i loro più grossi alleati sono il consorzio lavatrici globale. Apparentemente innocuo, ma in realtà riceve una moltitudine di microtransazioni interstellari di bitcoin per ogni calzino che consegnano. E poi ci sono anche gli stilisti di moda, che con i loro sotterfugi accettano e normalizzano l'uso dei calzini spagliati, in modo che noi continuiamo ad usare le lavatrici come se nulla fosse. Sveglia!
0: Tutto questo è davvero scioccante, ma se non ci credete, abbiamo ancora una testimonianza chiave che ci ha rivelato di essere entrata in contatto con uno di questi fetishonidi.
9: Ero da sola in bagno nuda mentre stavo caricando la lavatrice, quando a un certo punto mi suonò alla porta quello che avevo sempre conosciuto come il mio vicino della finestra di fronte. Quando aprii la porta, lui subito mi portò in bagno e mi infilò un paio di calzini sporchi. Poi mi fece sedere sulla lavatrice e più annusava le calze e più mi spingeva, e più mi spingeva e più annusava le calze. Wow, non ero mai venuta così tanto. E quando partì la centrifuga, fu come toccare il cielo con un dito. Ah! Alla fine mi disse di essere un fetiscionide e di non dire a nessuno cosa fosse successo. Però, da quel giorno, ogni venerdì sera gli lascio un calzino sporco sul pianerottolo, sperando che ritorni. Sniff, sniff.
0: Non sappiamo se avete colto il sottile linguaggio della nostra testimone oculare, ma adesso sappiamo che questi fetiscionidi esistono.
10: I fetiscioidi vogliono indebolirci mentalmente, con la frustrazione del perdere un calzino ad ogni lavaggio. I calzini spaiati sono la prima crepa nella psiche collettiva. Ma non dobbiamo farli arrabbiare, dobbiamo continuare ad assecondarli. Quindi, ad ogni volta che perdiamo un calzino nella lavatrice, non arrabbiatevi. È un'offerta che facciamo a loro per far sì che non ci invadino e ci lascino in pace.
0: Esatto. Ogni calzino sparito è un'offerta. Se è vero che 10 prove fanno un indizio, in questo momento siamo a 9 calzini spaiati e un...
11: Fino alla lavatrice.
0: E mezzo. Ma sappiamo che d'ora in poi, ogni volta che farete una lavatrice, non sarete mai più gli stessi. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai. In ogni caso, se siete fiche e avete un calzino spagliato sporco, potete inviarli a noi di Complotti Complottosi. Li faremo recapitare ai nostri futuri sovrani interstellari per la vostra sicurezza.
12: Radio 105.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Agnelli di Dio che togliete i peccati dal mondo! Parlo anche male, non so perché mi hanno preso a fare sta trasmissione. Forse perché ero un amico di qualcuno ai piani alti. Perché non so fare un cazzo.
1: Stasera sarà una puntata davvero scioccante.
2: Sciocchissima, aspetta che non abbiamo ancora ballato. Balliamo un attimo, balliamo. Balla così a tempo, muove la gamba. C'ho 54 anni, sono ridicolo in questa situazione. Ma non me ne sbatti i coglioni che ho preso un sacco di soldi.
1: Ci occuperemo infatti di sequestri di persona.
2: Sequestri, equestri, equestrissimi. Siamo qua, come mi chiamo? Non lo sapete, eh? Perché non manco un cazzo. È anni che mi devono buttare fuori dalla TV.
1: Un tema che fa discutere, che agita l'opinione pubblica.
2: Pubblichissima, una cosa incredibile, pazzesco, ballo. Sto ballando ancora, fuori tempo, guarda.
1: Ma ce ne parla meglio la nostra capra Maurizio Sconsolato.
2: Maurizio, te ne andiamo di cazzo, eh? Ma nessuno se ne fotte, perché è merdissima. Che cazzo ho detto? Non leggo neanche il gobbo, perché sono vecchio, ho 54.000 anni. Tre paio d'occhiali devo mettere, non uno, due, quattro, cinque.
0: Le capre.
3: Maurizio!
4: Il sequestro di persona, un'arte antica e tutta italiana che purtroppo negli ultimi anni è andata in disuso. Quando è stata l'ultima volta che avete sentito al telegiornale di un sequestro di persona? Appunto, nessuno sequestra più nessuno. Come fa a crescere un paese come il nostro se una delle principali fonti di reddito viene trascurata in questo modo? Perché la gente non fa più sequestri di persona? È colpa della globalizzazione? È colpa dei gatti? È colpa degli esperimenti sui tonni? Noi delle capre oggi vogliamo dimostrare come il sequestro di persona sia una pratica non soltanto dignitosa, ma altrettanto lucrativa, facile e divertente. Avete capito? Per dimostrarlo, oggi sequestreremo insieme una persona e chiederemo un l'autoriscatto. Seguitemi.
0: Le capre.
4: Ci troviamo di fronte alla villa di un noto imprenditore. Appena il noto imprenditore uscirà dalla sua villa, lo aggrediremo con questa mazza chiodata, lo trascineremo in auto e lo porteremo in un luogo nascosto. Avete capito? Ecco il noto imprenditore. Possiamo dare il via al nostro piano. Ehi, signor noto imprenditore, siamo delle capre!
5: Mi scusi, ma non ho tempo ora, devo andare alla mia fabbrica!
4: No, tu non vai da nessuna parte! Fermo lì, fermo che ti colpisco con questa mazza chiodata!
5: Aia! Aia! Aia! Aia!
4: Visto? È stato facilissimo! Ora porterò il corpo tramortito di questo imprenditore nel nostro rifugio segreto! Ma prima, gli infilo un dito nel culo! Così, perché so stronzo! Seguitemi!
0: Le capre!
4: Eccoci, siamo nel rifugio e il nostro prigioniero è legato, imbavagliato e ancora col mio dito nel culo. Ora con il medesimo dito telefoneremo alla famiglia, camuffando la voce e chiedendo un l'autoriscatto.
6: Pronto?
4: Abbiamo sequestrato suo marito, siamo in un luogo segreto. Se vuole rivedere suo marito ci deve dare un l'autoriscatto.
6: A parte che sento odori di merda, ma cos'è, uno scherzo? Non ci credo, state mentendo.
4: A volte capita che la famiglia della vittima chieda una prova del sequestro. Per questo ho staccato il cazzo al noto imprenditore e l'ho spedito alla moglie.
7: Scusa, c'è un pacco da ritirare.
6: Oddio, il cazzo di mio marito.
4: Signora, ora mi crede che ho rapito suo marito?
6: Sì, sì, le credo. Cosa devo fare? Farò tutto quello che vuole.
4: Faccia il verso della gallina. Ora urli. Sono una troia! Sono una troia!
6: Sono una troia! Sono una troia!
4: Ora si spogli nuda e appoggi il capezzolo sulla cornetta.
6: Ecco.
4: Bene, ora prende il computer. Voglio che faccia un bonifico di 1.000.000 di euro al conto corrente IT 64700393833639 a favore di Maurizio Sconsolato.
6: Ok, fatto. Ma mi restituisco a mio marito.
4: Ma certo, signora! Buona giornata! Avete visto? È facile mettere a segno un sequestro di persona. Ora non ci resta che uccidere l'ostaggio, così da non avere testimoni. Oh, missione compiuta! E voi a casa cosa aspettate? Uscite subito e andate a sequestrare una persona! È facile! Forza! Sbrigatevi! O mi devo togliere gli occhiali? Mi devo togliere gli occhiali? D'accordo, mi tolgo gli occhiali! Avete capito?
1: Bellissimo servizio! Bravo Maurizio!
2: Merita un balletto, dai, saliamo sui tavoli, balliamo, dai! Balliamo così, perfetto, perfetto! Adesso esce un'altra musica di merda, di quelle che sembrano moderne ma non valgono un cazzo. Ok, facciamo pagare i diritti a qualche autore sfigato che ci ha dato sta base. Perfetto! Adesso io mi siedo, guardo le telecamere, saluto ancora. Perfetto, 130.000 euro, vaffanculo, va!
8: Scusa, ma tu chi sei? Tra l'altro...
2: Sai che non lo so neanche io! Io devo guardare i titoli di coda per capire chi sono!
8: Minchia! Minchia!

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià. E a piedi caldi stati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià.

0: di 68.000 euro, che io non sapevo.
1: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
0: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
1: Ah, ok.
0: Poi c'era il 75.
1: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
0: E hanno messo su ogni mese, indovini qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
1: Di pensione, no, 900
0: euro. È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, va bene. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
1: Quanto prendi?
0: Di una parola.
2: 200 euro.
1: 300 euro.
0: 3.800 euro.
1: 3.800 euro al mese? Ma va!
0: Non ci credo. Allora,
1: 3.800 euro.
0: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
2: Di arretrati.
0: Veramente
2: sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
1: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
2: 1.000 euro che mi fai.
1: 3.200 euro.
0: 3.800.
1: 800 euro di
0: più. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
1: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
0: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
1: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
0: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
1: Minchia.
0: Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
1: No.
0: Anche voi.
1: No, ma lo so, le canzoni.
0: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni comprava casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, una volta 10
0: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
1: Sì,
0: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
1: Male, ci stai, giusto.
0: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
1: non ti basta.
0: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
0: Ciao Ricky.
1: Ciao.
3: Ciao, ti

0: Bene, bene, bene, bene, benvenuti a una nuova puntata di Squarto Bimbi Ragagnasso Beffo. La gente mormora, la mele, mele, mele, mele, noi balliamo con il nostro programmone che è la donna che ci fissa, la nostra bambola senza volto, la nostra Alessandra Viero, alieno filtrone. Ciao, ciao narici!
1: Ciao, sono figa.
0: Bene, adesso poche bombe che c'è Carmelo Abate. Ciao Carmelo.
2: Io veramente ho pensato che non c'è la possibilità che sia giusto, che ha ragione. Non sono d'accordo mai, perché quella persona è innocente ma poi è colpevole.
0: Non ho capito un cazzo anche io, comunque vaffanculo. Ma nessuno si muova perché c'è la donna enigmistica con l'asma che poi si capisce, la nostra Occhibelli Palla Sebastiana. Sebastiana!
1: Ciao Carmelo, saluto tutti i followers di Squarto Grado e soprattutto il signor Katsu Testa di Sassari che mi ha mandato questo bellissimo regalo. Ecco, lo mostro in camera. È un simpatico cactus rosa con il fiorellone rosso. Grazie.
0: Sebastiano, abbiamo appena mostrato in camera un cazzone di gomma piantato in un vaso. Anche la cappellona purpura non è un fiore, sei un ignorante. Bene, bene, allora andiamo subito alla ricostruzione del nostro morto che spira la fregna, godiamo con l'asma. Servizio!
3: Sono le circa meno quasi alla fattoria del signor Calli Mannaro. Come ogni giorno, il signor Mannaro si sveglia alle 4 per andare nella stalla a mungere le sue mini mucche, un brevetto creato dallo stesso signor Mannaro che ha miniaturizzato selettivamente dei bovini fino a farli diventare grandi come pastori tedeschi.

0: mannaia, mi devo sempre alzare alle 4 di mattina per andare a dare da mangiare le mie mini mucchine. Adesso preparo questo che sembra carne cita, ma in realtà è un impasto di segale e orzo che sembra carne per le mie mini mucchine. Ho avuto un'idea con queste mini mucchine che alzarci alle 4 di mattina è veramente una rottura di coglioni. Già che mi faccio questo piccolo, ma c'ho una fame.
1: L'invenzione del signor Mannaro ovviamente è una stronzata colossale, perché ogni mucchina produce al massimo un bicchiere di latte e al prezzo di una bottiglia di Dom Perignon del 2008 Riserva Millionaire. Gli stenti del signor Mannaro si fanno sentire sin dal primo pasto del mattino.
0: Però effettivamente l'idea di miniaturizzare le mucchine, diciamo che non è che mi ha portato ancora tanta fortuna, perché, 12 mucchine fanno 12 bicchieri di latte, che non è che è proprio un mercato fiorente. Che... meno male che posso permettermi una pizza a settimana che mi mangio lentamente, e adesso mi faccio un morso a questa crosta come colazione. Cosentini proprio così. Come sono sazio.
1: Fatto un morso alla pizza settimanale, opportunamente conservata per il proprio sostentamento, il Mannaro si reca verso la stallina delle mucchine. Ma qualcosa di tetro e sospetto intimorisce lo stesso, che in ogni caso decide di andare ugualmente verso la fonte delle sue ansie.
0: Certo che le 4 di mattina in questa stallina qua, in questo cammino, è buio un pochino, mi sento... c'ho come, dice, un tetro sospetto che mi intimorisce, ma comunque proseguo ugualmente verso la mia sorte. C'ho l'ansia.
1: Nemmeno il tempo di entrare nella stallina delle mucchine e il povero signor Mannaro viene raggiunto da 18 frecce nello stesso punto preciso, in mezzo alla fronte, e muore malissimissimo.
0: Mucchine, siete qua pronte? Con questo muro strano di mucchine che sembra quasi una palla di cane. Ciao mucchine! Madonna che mira che tiene, che minchia sei, robe rotto!
1: È finita per il povero signor Mannaro. Le mini mucchine si ciberanno del suo corpo, scoprendo che di fatto non erano mini mucchine, ma veramente pastori tedeschi femmina travestite da mucchine per frodare la scienza. Gli investigatori sono sulle tracce di un nipote di Gandhi che si fa.
2: Bene, bene, facciamo la corta, uno dei tre semaforo io e te, andiamo immediatamente a sentire cosa dicono i nostri utenti della computer, che sono facili a letto. Sebastiana!
3: Un utente di Bari ha mandato una mail con una serie di supposizioni sugli accadimenti del 14 febbraio del 2004. La mail del signor Pippa di Pene dice: la donna che è morta era una bella Acif. Ho cercato la parola Acif sul web, ma non ho trovato nulla. Forse l'utente si riferisce a qualche associazione massonica o a qualche branchia della P2.
2: Sebastiana, che cazzo stai dicendo? È fica al contrario. Bevilo, bevilo, dicono gli anzilotti, che sweep spira! Che la breve vita del Gram, che si chiama? Ma siamo certi che sono bipede? Allora ci salutiamo, che sono qua, ma dopo mi sono cagato Firenze piena di merda. Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Pronto?
3: Pronto!
4: In questo episodio, Wender e Johnny imbarcheranno tantissimo Ennio. Gli diranno che la scuola elementare di Reggio Emilia porterà nella sua fattoria i bambini che vogliono vedere le vacche.
3: I bambini?
2: Sì, sì. Senta, quando portiamo i bambini a vedere le mucche, ci sono anche le galline.
3: Dove vedere le mucche?
2: Sì, veniamo a portare i bambini a vedere.
3: No, io non voglio nessuno.
4: Ma a quanto pare Ennio non è d'accordo. E quindi Wender prova a inserire il sindaco.
2: Il sindaco Richard Benson mi ha detto che possiamo venire. Lei le ha fatte le scuole elementari?
3: Ma certo che le ho fatte, ho fatto solo quelle, c'erano solo quelle, porca la...
2: Ha fatto anche le medie?
3: Porca la... C'erano solo quelle, c'erano solo quelle.
2: Ma lei è un po' mongo...
3: Ma che porca... Ma come parli?
2: Senta, signor Ennio, senta, allora, no, il mo' vuol dire che lei è una persona colta.
3: Ignorate!
2: No!
3: Qualche cosa lo so anch'io!
2: Lei lo sa scrivere il suo cognome?
3: Cognome, anche il cognome! Lo scrivo!
2: Com'è il cognome?
4: Niente da fare, il maledetto non ha dato il suo cognome a Wender, ma andiamo avanti.
2: Signor Ennio, senta, lei ce l'ha i tacchini?
3: Sì, che cosa devo avere?
2: No, perché i bambini vorrebbero giocare con i tacchini, le anatre e anche...
3: Il tacchino ce ne rimasto uno, forse due.
2: Ah, ok, lei invece ce l'ha il tasso barbasso?
3: Il barbasso!
2: Tasso barbasso.
3: Ma che porco,
2: è un tasso barbasso, con la barba basso.
3: Due tacchini.
2: Hanno i nomi i tacchini? Gli dai i nomi gli animali?
3: Lo chiamo col fisco.
2: Faccia sentire, che è curiosa questa cosa. Bellissimo, sa che i bambini come può piacere. Com'è che fa? Sentiamo come chiama i tacchini?
3: Ti corrono dietro
2: i tacchini? Ah, ma sono quegli animali. Ma sono quegli animali che hanno sotto il mento i testicoli, no? Quella roba rossa. Quindi abbiamo due tacchini, poi abbiamo quante mucche abbiamo? Mamma mia, cavolo, sono tante le mucche, però le mucche hanno dei nomi, giusto? Non so, di solito
3: si chiamano macchie.
2: Ho capito, però si offendono tra di loro. Magari c'è una che si vuole chiamare Rosina, Patrizia. Fa latte, no? Con la mucca, sì.
3: Bello. Bene.
2: Bene, bene, perché allora noi verremo lì, siamo 65 bambini che mungeranno le mucche.
3: 65 bambini, porco mucchio! Porca la... Dove ci vuole una casella per farle mangiare, porca la...
4: E adesso Wender gli chiederà se ci sono tre tigri contro tre tigri.
2: Lei per caso ha anche tre tigri contro tre tigri?
3: Tre tigri!
2: Cioè lei non ha tre tigri contro tre tigri? Allora senta, facciamo una roba, perché dobbiamo capire se c'è il parcheggio per il scuolabus.
4: Ora arriva il momento di organizzarsi per il parcheggio per far arrivare lo scuolabus. Ovviamente l'autista sarà Arnaldo.
5: Tre tigri contro tre tigri. Tre tigri contro tre tigri. Stai aspettando di parlare con tre tigri contro tre tigri.
3: Due. Passami il puma. Ma mentre non deve rispondere nessuno. Porco. Pronto? Pronto?
5: Ciao, sei contento che guido il pullman? Vengo lì.
3: Poi non devi portare nessuno.
5: Vengo con 65 bambini.
3: 65 bambini, portateli a casa, te bastardo.
5: Segno per il disturbo. Il preside mi ha detto che devo portarti Giovanna da burrare. Esatto. La porto domani con 65 bambini.
3: Vado su io a prendere il pallone. Dove porco? Dove devo andare a prendere il domandino? Domandino.
5: No, viene con me sul pullman e domani con 65 bambini. Guarda che fa anche dei pompini.
4: Adesso Johnny gli darà il colpo finale.
5: Egno, non hai nemmeno le tre tigri contro tre tigri.
3: Vai a cagare anche te con le tre tigri. Vai a cagare, brutto bastardo.
5: Pronto.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
0: Radio 105.

0: che la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Caprissime!
1: Oggi ci occuperemo di un caso davvero scottante!
2: Molto, molto scottantissimo! Aspetta che faccio un balletto di merda fatto male! Ecco, mi sto muovendo assolutamente fuori tempo! Ok, mi risiedo.
1: Sei fortissimo. Bene, oggi parliamo di droga.
2: Droghissima.
1: Un tema tabù per la televisione italiana.
2: Italianissima. Adesso sono molto famoso perché sono in prima serata. Ok, faccio un altro balletto. Aspetta. Ok, perfetto, sto ballando di merda, la gente fa schifo, ma lo faccio lo stesso da 20 anni, vai!
1: Purtroppo nel nostro paese, quello della droga sta diventando un problema sempre più grave.
2: Grave, gravone, gravissimissimos! E grazie alla popolarità data da questo programma, non pago i ristoranti da 3 anni!
1: Ma ce ne parla meglio la nostra capra Maurizio Grassi.
2: Maurizio, ciccioni di merdissima. Vai Maurizio. Aspetta, faccio un balletto del cazzo. Ok, prendo 30.000 euro a puntata.
0: Le capre.
3: Secondo un recente studio americano, l'Italia risulta il 30° paese al mondo per consumo di droga pro capite. Ma com'è possibile? Questo umiliante dato pare essere interamente colpa dei giovani. I giovani italiani stanno smettendo di usare la droga. Avete capito? Ma perché i giovani italiani stanno smettendo di usare la droga? Sono plagiati dalla Chiesa? Sono stati plagiati dalla casa? Sono stati plagiati dagli alieni? Qual è la verità? Andiamo a controllare! Buongiorno, giovane italiano. Perché non ti stai drogando?
4: Scusi, non mi disturbi, per favore. Sto studiando, che domani è un esame.
3: Avete sentito? La solita scusa dell'esame. Ma noi capre non molliamo la presa.
0: Le capre. Le capre, le capre!
3: Non ti vergogni? Perché non ti droghi come Dio comanda?
4: Perché la droga fa male, no?
3: Avete sentito? Secondo questo idiota, la droga fa male!
4: Senta, per favore, mi lasci in pace, davvero! Devo studiare, che poi inizio il turno da McDonald's per ripagarmi l'università, capisce?
3: Ora che lo voglio o no, rimetteremo questo giovane debosciato sulla retta via. Ecco la siringa, e adesso lo droghiamo come si deve.
4: No, ma che fa? Ai, mi lasci, aia! Aia, mi lasci!
3: Visto? È facile drogarsi. E ricordatevi che per risparmiare potete scambiarvi la siringa senza nessun problema. Potete prestarla ad amici, conosciuti e soprattutto alle troie. Avete capito? E voi a casa, che fate gli imbambolati, perché non vi state drogando? Drogatevi! Drogatevi!
4: Drogatevi, cazzo, drogatevi! Drogatevi!
2: Ecco, siamo rientrati nello studio. Sto ballando di merda su una base che non ha senso. C'ho 53 anni e ballo alla cazzo di cane su un disco per prendere 150.000 euro a puntata. E vi ho imbarcato di cazzate. Ok, sono qua.
5: Fatti una riga, fatti una riga, fatti una riga, fatti una riga.
2: Me la sono fatta prima in camerina, per quello che sto ballando come un coglione, no? Non sento neanche la musica. Sono fatto come una merda.

0: This is the zoo, only for you.
1: Dove abita Ennio?
2: Pronto, signor Ennio? Sono il proprietario del negozio di tatuaggi a Reggio Emilia, Ciambawamba. Allora le spiego, questo è un negozio dove facciamo tatuaggi e...
3: Tatuaggio
2: e sua nipote le ha regalato uno splendido tatuaggio da fare qui con noi, quindi lei quando vuole venire...
3: Ma sulla pelle, sulla pelle!
2: Sì, possiamo fare, guardi, lei può scegliere con i soldi che ha pagato sua nipote, lei può fare il cobra...
3: Puttana!
2: Senta, signore, allora lei può fare il cobra come il famoso DJ Paolo Noyes... Allora, lei può fare il cobra oppure la carpa koi. Ha presente la carpa giapponese?
3: La carpa.
2: Se no può farsi l'elefante. L'elefante con le orecchie intorno al pisello.
3: Ma dove la faccio l'elefante, brutto bastardo?
2: Lo fa dove c'è uno. No, lo può fare dove ha lo sull'uccello. Si mette praticamente la proboscide, sarebbe l'uccello, no?
3: Ma non si può fare, che cosa devo fare?
2: Perché lei.
3: Ma la pelle che porca.
2: No.
3: Ma dove cavolo, porco.
2: Se no possiamo farla tutta blu. Possiamo di tatuare tutto il corpo di blu.
3: È blu, è la pelle blu.
2: Sì, così sembra un puffonore.
3: Mi devo pitturare di blu.
2: No, la tatuiamo tutta di blu. Tutto di
3: porcala. Perché vai, poi è meglio blu che tutto nero. Perché tutto blu.
2: Tutto blu, se si mette una mutanda rossa, un mantello rosso, sembra Superman. Signoregno, allora può fare anche gli aristogatti sul braccio.
3: Gli aristogatti. Dove le faccio i gatti?
2: Può farlo sulla spalla oppure può fare sul petto. Può fare Goldrake con Actarus.
3: Goldrake.
2: Ah, non le ha detto niente, sa perché? No, ma lei non è, signoregno. Mi ascolti.
3: La pelle di blu, porca la.
2: La pelle di blu non è male, potremmo farlo tutto blu. Comunque adesso le. Ma Goldrake Actarus non gli piace?
3: Actarus.
2: Sa chi è Actarus? Actarus.
3: Actarus.
2: Actarus è quello che pilotava Goldrake. Allora, senta, le passo allora, facciamo così, le passo il tatuatore che ha parlato direttamente con suo nipote e se lo fa dire da lui che...
4: Sì, facciamo da pelle di blu così diventi un puffo gigante.
3: Puttana! delle vacche, te lo faccio io il timbro delle vacche. Nel culo te lo faccio.
4: Senti.
3: Nel culo lo metto nel fuoco e dopo te lo stampo io, lo stampo delle vacche.
4: Senti, se no possiamo... Ascoltami, se no possiamo tatuare una faccia di donna sulla schiena, il buco del culo alla bocca.
3: Ti piace
4: se tatuiamo una bella...
3: Bastardo! Adesso chiamo la nipote! Vai a cagare, vai a cagare!
4: Ricordati di dirle Actarus! La faccia di donna dietro il buco del culo alla bocca!
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai, vincerai. Prossimamente nello Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105. Un caldo benvenuto da noi della Urtotherapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
6: Ciao, io sono Martina, sono una psicologa. Se hai scelto di ascoltare questo episodio, sei pronto per lasciarti alle spalle il tuo peggior incubo, la claustrofobia. Si tratta di una delle paure più diffuse al mondo, ma anche una delle più facilmente superabili. Pronto? Iniziamo! È semplice capire se soffri di claustrofobia. Se entrando in ascensore, in una stanza senza finestre, in una grotta, ti manca l'aria, inizi a sudare freddo e ti chiedi come potrai uscirne, allora sei vittima di questa paura. Tra le varie cause scatenanti può esserci il senso di intrappolamento. Ma parliamoci chiaro, come ci sei entrato, ci puoi uscire. Beh, per quanto riguarda l'ascensore, effettivamente potrebbe mancare la corrente o incepparsi il meccanismo. Non è un caso che ogni secondo si bloccano circa 37.940 ascensori nel mondo. Ma i soccorsi arrivano in media nei primi 20 minuti. Quindi basta imparare alcune tecniche di rilassamento per evitare un attacco di panico. È fondamentale allontanare i pensieri negativi. Come ad esempio la paura che i cavi che tengono sull'ascensore si spezzino e che l'ascensore precipiti nel vuoto per poi schiantarsi a terra accartocciandosi con te dentro che non avresti alcuna speranza di salvarti. Nessuno si è mai salvato in un ascensore precipitato, a parte un paio di persone, ma solo se consideri il coma vegetativo vita. Va già meglio, non è vero? La claustrofobia è un problema serio nella vita di tutti i giorni. Chi ne soffre in modo grave fa fatica anche a prendere la metropolitana. Ma ehi, puoi stare tranquillo. Devi sapere infatti che la metropolitana è il mezzo più sicuro in assoluto con cui spostarsi. Certo, se dovesse esserci un guasto al convoglio, potresti rimanere intrappolato per ore al suo interno e ad un certo punto dover uscire nei cunicoli sotterranei bui e pieni di ratti, alla ricerca di una via di fuga. Ma è molto raro che succeda. Quello che capita invece spesso è che mentre si aspetta la metro qualcuno ti spinga sui binari poco prima che il treno arrivi, in modo che le sue ruote di ferro ti affettino lasciandoti, se ti va bene, senza gambe. Se ti va bene. Ma restiamo sul tema claustrofobia. Sicuramente una cosa che il claustrofobico si rifiuta categoricamente di fare è la risonanza magnetica. Effettivamente, infilarsi in una lavatrice che fa rumori infernali per un'ora dovendo restare perfettamente immobile non è piacevolissimo. Soprattutto se pensi che tante persone ci lasciano le penne. Ma se non sei cardiopatico, non ti devi preoccupare. Anche se chi lo è, lo scopre in genere dopo essere morto male di infarto. Riesco a sentire che ti stai rilassando sempre di più. Se sei claustrofobico, probabilmente non ami andare a visitare grotte o cunicoli sotterranei. Per provare a superare questa paura, potresti andare accompagnato da un amico, disposto a starti accanto, anche quando eventualmente una frana possa ostruire l'unica uscita esistente. E in questo caso, effettivamente, avere qualcuno di rassicurante vicino può servire. Scegli un amico che sappia accendere un fuoco, ma cerca di calcolare quanto tempo ci vuole prima che la fiamma consumi tutto l'ossigeno presente nel luogo in cui siete intrappolati, altrimenti morireste lentamente. Ma in sostanza non ve ne accorgereste, quindi tutto sommato non male. Ah, Eccoci alla fine di questo episodio. Sono certa che non vedi l'ora di prendere l'ascensore di un grattacielo di New York pieno di turisti giapponesi che consumano tutto l'ossigeno e sperimentare le tecniche di rilassamento che hai imparato.
7: Continua a seguire la Urtoterapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.
8: Radio 105.
9: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
10: Lo Zoo di 105.
9: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
3: Oh la la, oh la la, oh la la la.
4: Scassa parola e vai a cagare.
5: Buonasera a tutti!
6: Bolle!
5: Buonasera, ullala, ullala, ullala,
6: ullala!
5: Scusa, campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio!
7: Cutù, cutù, cutù,
8: Cutù, cutù, cutù.
7: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
8: No, giorno... si chiama Di Lerda.
7: E però il terzo nome si chiama Cutù.
8: A lei c'ha anche un terzo nome.
7: Il terzo nome,
8: cioè, è un principe lei?
7: Mio padre Narduzzi.
8: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
9: quello
8: si chiama?
9: Era, sì.
8: Con la lettera A. Recidere un arto.
9: Amputare.
8: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
9: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
8: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
10: Vaffanculo!
8: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
7: Vedi qua?
8: Sì.
7: Biberò?
8: Biberò?
7: Bicazzo!
8: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro!
9: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
7: Certo!
9: Certo. Verrà semmai da una borraccia!
7: La borraccia non è.
9: Io non ho mai visto nessun ciclista con un bicazzo
7: in borraccia!
8: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
11: Dicami pure Grasso, il mio secondo nome.
8: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
11: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
8: Ma no, ma no, no, no.
7: Se vai alle scampe lì.
8: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
7: B! Bibite!
8: Le bibite!
7: B! Banane!
8: Le banane!
7: B! B! B! La sorella, tua sorella, fa le B! Le B! B-ne.
8: Bravo! Oh, infatti, si
7: io
8: sa, esistono.
7: Non posso respirare con le b***e!
8: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
7: Voglio!
8: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
9: La coccinella!
7: Cosa no?
11: Cosa no?
7: Coccodrillo!
9: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
8: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
10: Vaffanculo!
8: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
9: Ma la coccinella!
8: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri, con la C.
7: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
8: Certo.
7: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì! Ci te muori, ci te stramorti, è tutta la famiglia tua!
9: Ma lei ha mai visto un cimitero volante, dai?
8: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
9: Sì, è portafortuna!
8: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
7: Ma è una vergogna!
11: Basta, si
8: alza! Spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
11: Il cardamomo.
8: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
7: Ma
8: quale cardamomo?
7: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
8: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
7: Zoccola.
8: Sì, giusto.
7: Zoccolona.
8: Giusto,
7: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
8: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
9: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
7: Ma lo dice sempre di piedi.
8: Stia calmo, faccia da pirla.
7: No, non arrabbiare.
8: Dica qualcosa.
7: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Zoo di 105. Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
1: Centrale a Tigre dai denti a manganello. Centrale a Tigre dai denti a manganello. Rissa in corso fra la quinta e vicolo delle troie telepatiche. Ripeto, rissa in corso fra la quinta e vicolo delle troie telepatiche. Intervenite o pensate di intervenire. Passo.
2: Tigre dai denti a manganello a centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
1: Bravo, bravo Tigre, magno sempre i formaggini tua. Dingi che forte. Centrale a Fenicottero in elicottero, centrale a Fenicottero in elicottero, segnalata rapina alla gioielleria Conati d'Oro. Ripeto, segnalata rapina alla gioielleria Conati d'Oro. Intervenire.
3: Elicottero centrale, sono libero di
1: stai attento col cassettino del cruscotto, zio, che è la terza volta che te ci chiudi i coglioni.
3: Hai ragione, passo.
1: Oh, vedi chi c'è sta? Aspetta che mi siedo. Centrale a cucciolo de sperma, centrale a cucciolo de sperma, mi ricevi cucciolo de sperma, passo.
4: Che troia, che palle. Cucciolo di sperma centrale, ti ricevo forte e chiaro, purtroppo. Ti ricordo però che sono in pausa pranzo, sto mangiando, sto al ristorante, passo.
1: Ma se sei in panzone, devi fare la pausa dieta, te. Dai, orsacchiotto le pelusche rosicchie, coglioni, un cammello cieco, mi ricevi? Centrale, orsacchiotto le pelusche rosicchie, coglioni, un cammello cieco. C'è appena giunta una segnalazione anonima, qualcuno si è messo in testa, deve saltare la diga di sperma vicino alla vecchia cava. Devi fermarlo immediatamente, Vasco.
4: Orsacchiotto di peluche che rosicchia e coglione di un cammello cieco a centrale. Scusa, ho capito bene, c'è una diga che contiene, insomma, la roba lì? Passo.
1: C'entra la marmotta con un varanculo, certo che esiste. La diga di sperma è il più grande bacino del liquido seminale del paese. Se qualcuno dovesse farlo saltare, la città verrebbe inondata da 300.000 metri cubi di e anche tua moglie potrebbe far fronte a uno spruzzo del genere, manco con tutto il pane e le tazzine del mondo. Passo, muovi il culo.
4: Va bene, mi dirigo sul posto, però dai, che schifo, cazzo, dai. Ma chi è il malsano di mente che ha pensato una roba del genere? Passo.
1: Ma non dovevi dirmi, mi dirigo sul posto, era servita su un piatto d'argento, dovevi dire, va bene, vengo, vengo. Hai capito la battuta, porca puttana? Dai, a coglione, muoviti. Passo.
3: Centrale, che schifo, sono sul posto. Mamma mia. Che puzza.
1: Non ho capito bene, ripeti, barretta proteica al gusto di ascella dei giopesci, mi senti? Centrale a barretta proteica al gusto di ascella dei giopesci, qual è la tua posizione? Aggiornami, passo.
3: Barretta proteica al gusto di ascella dei giopesci, centrale. Sono arrivata una diga di liquido seminale, mi sembra tutto normale, qui sembra tutto a posto, vieni a sboccare, posso andarmene?
1: Non farti ingannare dalle apparenze, barretta proteica al gusto di ascella dei giopesci. Stando alla soffiata che ci è pervenuta la bomba, è sepolta nei pressi dei piedi della diga. Prendi un piccone e inizia a scavare. Passo.
4: Siamo sicuri? Non è pericoloso, passo?
1: Non te lo so dire se è pericoloso. So solo che tua moglie è un mignottone che se lo fa pinzar culo dai nani. Dai, muovi le chiappe e inizia a scavare i piedi della diga prima che sia troppo tardi. Muoviti.
4: Va bene, passo.
1: Merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda! Scusami, Tango Lesbo, stavi a salutare tuo padre. Ho sentito che hai ripetuto 10 volte merda. Tango Lesbo? Che succede? Che succede, Tango Lesbo? Sento gorgogli! Tangone Lesbone? A te pare questo momento di farti la nuotata? Ti mando un surf? Vuoi pedalò? Un sommergibile? Non so, che te mando? Dimmi, salva gente, che te serve? Non ho capito.
3: Vai!
1: Vai, vuoi la Rai?
3: Vai!
1: Vai, vai, vai! Va. È una canzone brasiliana! Vai!
3: Vai a fare il culo!
1: Non ho capito, scusa. fai snorkel in naso, vai! Pazzo!
5: Lo Zoo di 105.
0: Dove abita Ennio?
6: In questa puntata, Wender e Johnny si calano nei panni di fantomatici tecnici di ChatGPT. Ma attenzione, stavolta la vittima cadrà in una trappola davvero esilarante. Gli faranno credere di aver combinato un bel guaio e di aver beccato una multa salatissima per aver cagato sulla sua coltivazione. Godiamoci lo scherzo.
7: Buongiorno, salve signor Regno, come sta? Tutto bene?
8: Chi sei?
7: Sono il tecnico Michele Grammy Awards.
8: Che cosa vuoi?
7: Senta, allora noi con il satellite, grazie al nostro computer ChatGPT, lo conosce, no?
8: GPT.
7: Sì, ChatGPT, lei lo usa?
8: ChatGPT.
7: Esatto. Allora, non ho capito, scusi. Cos'è che ha detto? Allora, le ripeto, siamo i tecnici di ChatGPT e io sono il tecnico Michele Grammy Awards e c'è un problema. Senta, noi dal satellite con ChatGPT abbiamo visto che lei... Sì, mi ascolti bene, che lei dal satellite abbiamo notato che lei caga nel campo che coltiva.
8: Lei fa la cacca nel campo. Ma perché te l'ha detto che devo cagare nel campo?
7: No, non deve, lei caga nel campo. Abbiamo visto.
8: Ma chi te l'ha detto che cavo nel campo?
7: Perché l'abbiamo visto dal satellite, proprio vediamo che lei si tira giù.
8: Chi te l'ha detto? Ma io sono furca fuori, sono furca.
7: Però lei ogni tanto è andato a farla anche fuori, ho visto che ha cagato. C'è proprio un video dove lei tira giù la salopette blu e fa la cacca. Allora mi ascolti, allora il problema adesso è che ci sarà una sanzione di 5.000 euro da pagare.
8: 5.000 euro?
7: Sì, purtroppo sì.
8: Ma sì,
7: ma è colpa anche del... sarà colpa magari anche del grembiule, quello fa la cacca. Lei fa la cacca nel grembiule,
8: Ma che gerberule? Mi cago nel gerberule, mi cago.
7: Ah, bene, bene. Senta, allora facciamo.
8: Non mi cago nel gerberule.
7: Ah, ho capito, quindi lei si caga addosso nel grembiule.
8: Ma puttana, se devo cagare la faccio vicino alle bici, vicino alle piante.
7: Sì, però noi dal campo abbiamo notato che lei scende dal trattore e corre a caccare vicino alla frutta e la verdura che lei concima. Senta, allora la multa è già di 7.000, adesso sta aumentando. Sì.
8: 7.000 euro.
7: Sì, 7.000 euro che lei dovrà pagare. Allora, senta bene, per fare in fretta le passo il tecnico che è già in viaggio in questo momento per portare la multa. La multa è
8: Stiamo scherzando.
7: È già aumentata, siamo a 8.000 euro. Calcoli che è una butta. Allora, senta, facciamo così. Adesso le passo il tecnico che è in viaggio per portare la multa, adesso è già da 15.000 euro.
8: Porco.
7: Lo so, prima la paga è meglio, glielo passo,
8: Pronto. Chi sei, brutta merda?
9: Ciao, Regno.
8: Hai sbagliato il numero. T'ha chiamato la parrocchia di Reggio Emilia. Chi sei?
9: Sono Arnaldo.
8: Non dire
9: cazzate, Regno. Sai benissimo chi sono.
8: Hai sbagliato il numero. Hai chiamato la parrocchia, bastardo.
9: Pronto.
8: Hai sbagliato il numero. Hai chiamato la parrocchia.
9: Chi sei? Perché dici che...
8: Bastardo. mondo.
9: Ennio, vai, perché vai, dici vai, cazzate?
8: Vai a cagare.
9: Ennio!
6: Bene, visto che Ennio vuol far credere che stiamo chiamando una parrocchia, Johnny cambierà personaggio. Da Arnaldo diventerà Scatman John.
10: Pronto?
8: Pronto,
10: sto cercando la parrocchia di Reggio Emilia. Questa è la parrocchia.
8: Porco tu,
10: Sì, no, io sono
8: Scatman.
10: Io sono Scatman Joe, Scatman Joe, Joe, Babnano. Presente?
8: Chi sta cercando?
10: Sto cercando Ennio, devo farmi confessare.
8: Non lo conosco.
10: Come no, mi hanno detto che sei tu, Ennio.
8: Sei calmo, mi fai aiutare anche me.
10: Io mi chiamo Scatman Joe.
8: Bastardo, tu. Ma perché ti stai agitando?
10: Io non so. No, io parlo così. No, io parlo così. Ho bisogno di parlare con Ennio. Ennio.
8: Mi devo confessare. Mi devo confessare.
10: Ma mi devo confessare. Pronto, Ennio, però ha rimesso giù.
0: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai. Prossimamente nello Zoo di 105.
5: Radio 105.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Sì, caprissime! Un attimo che faccio il balletto. Guardate, sono una persona che non ha minimamente il senso del ritmo. Ha 53 anni, ma deve fare il coglione per prendere del denaro in una trasmissione che parla di scandali.
1: Oh. Oggi ci occuperemo di un caso davvero bollente.
2: Sì, bollentissimo. Cazzo, mi sono alzato e adesso faccio un'altra gag del cazzo. Non mi sono preparato niente, sono in diretta e si capisce che non so che cazzo sto facendo. Un attimo che leggo sul combo cosa andrà in onda. Perché prendo 50.000 euro per questa puntata, ma non so un cazzo.
1: Parleremo infatti di evasione fiscale.
2: Allora me ne vado subito.
1: Un tema che in Italia purtroppo è all'ordine del giorno.
2: Giornalissimo. Ehi, guarda gli effetti video che sono demenziali e belli, guardali.
1: Ma come affrontano gli italiani questo annoso problema?
2: Come? Como? Comodissimo? Como? Come cazzo si dice? Ehi!
0: Le capre.
2: Dico cose perché leggo male il gobo. Però sono bravo, faccio altre trasmissioni che non c'entrano un cazzo. Ma qui io tiro fuori il meglio di me stesso. Guarda, guarda come ballo ancora che non c'entra.
1: Ce lo spiega meglio la nostra capra Maurizio Bassa.
2: Maurizio nana di merda, muori malissimo, troia. Dico le parolacce perché così in televisione diventi come Pia Amedeo, numero uno del mondo. Vai Maurizio!
3: Secondo un recente studio del Ministero del Tesoro, in Italia l'evasione fiscale si attesta intorno al 30%. Avete capito? Solo il 30%! E l'altro 70%? Perché il 70% degli italiani si ostina a pagare le tasse? Cosa c'è sotto? Ci sono di mezzo gli alieni? Ci sono di mezzo i terrestri? Ci sono di mezzo i terroni? Andiamo a controllare. Ora entreremo in questo bar con una telecamera nascosta dentro questa cinepresa per spiare come gli esercenti italiani si comportano quando non sanno di essere ripresi. Buongiorno, vorrei un caffè senza scontrino, grazie.
4: Ma lei è delle Iene? Comunque il caffè senza scontrino non glielo posso fare perché la legge dice che non glielo posso fare.
3: Ma che cazzo di ragionamento è?
4: Guardi, glielo dico per l'ultima volta, se ne vada o chiamo la polizia, che è sempre meglio che mi arrangio con le mani mie.
3: Ma che fai? Minacci? Mi devo togliere gli occhiali? Eh? Mi devo togliere gli occhiali, guarda che mi tolgo gli occhiali.
4: Senta, si levi anche le mutande, basta che si levi anche dal cazzo. Tenga giù le mani, sa che io sono un cittadino modello.
3: Guardate, aggressione, mi sta picchiando la mano con la mascella.
4: Aia, mi sta prendendo a pugni. Aia.
3: Adesso mi sta picchiando il piede con le palle, guardate.
5: Aia, coglioni.
3: E voi, a casa che fate? Perché non evadete le tasse? Siete dei cacasotto? Siete dei cacasopra? Siete dei cacasopra la panca e sotto la capra campa stanca? Mi devo togliere gli occhiali? Mi devo proprio togliere gli occhiali? D'accordo, mi tolgo gli occhiali! Morite! Non evasori di merda!
1: Grande servizio! Bravo Maurizio!
2: E stiamo cercando nuove capre, mi raccomando! Se siete persone che nello spettacolo non valgono un cazzo, venite che vi diamo i servizi taroccati e vi facciamo diventare famosi per un quarto d'ora, dai! C'ho 53 anni e ballo alla cazzo di cane su un disco per prendere 150.000 euro a puntata! E vi ho imbarcato di cazzate! Ok, sono qua!
6: Fatti una riga, fatti una riga, fatti una riga, fatti una riga!
2: Me la sono fatta prima in camerina, per quello che sto ballando come un coglione, oh! Non sento neanche la musica! Sono fatto come una merda!

0: zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
1: Vai,
2: dai! Lo Zoo di 105 presenta.
3: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente.
4: Vigilanza?
5: Sì, pronto? L'ordine è pronto del ristorante?
4: Guardi, non so chi è che cercava.
5: Francesco, ordinato, solo che volevo sapere se sono due o tre involtini primavera.
4: Non lo so, perché la... Aspetti,
5: perché ha preso due ravioli beldule, due ravioli pollo, due ravioli gamberi,
4: sì.
5: E non so se è due o tre involtini,
4: scusi,
5: primavera.
4: Scusi se la interrompo, io sono la guardia all'ingresso, deve chiamare lui.
5: Guarda, io ho anche noodles di gamberi. Senza bambù, che non piace a Francesco.
4: Sì. Adesso provo a chiamarlo, dico di chiamarvi, ok?
5: Allora, io ci metto anche nuvole di drago, che è buono, di sganocchia.
4: Sì, che... aspetti una. Francesco come?
5: È Francesco.
4: È di cognome?
5: È Francesco.
4: Francesco, io devo sapere.
5: Francesco, ordina tutti i martedì di,
4: sì,
5: Dragone d'Oriente. Allora io volevo solo sapere se è due o tre imbottini primavera.
4: Adesso vedo di rintracciarlo e faccio chiamare, ok?
5: No, aspetta, perché ordine è pronto, deve partire.
4: Lo so, però non so cosa dire io, t'ho detto. Sono...
5: Allora, Francesco è alto, molto alto,
4: sì.
5: Anche bello grande di largo.
4: Tu che interno hai di Francesco?
5: Io questo numero ho lasciato, Francesco.
4: Ok, dai, provo a rintracciarlo, dico di chiamare, dai.
5: No, ma aspetta, perché ordine è pronto, quindi io devo partire. Due o tre imbottini primavera.
4: Non lo so, non ne ho idea.
5: Tu...
4: Adesso lo rintraccio e dico
5: allora
4: di chiamare,
5: tu...
4: dai.
5: Sì, ma io faccio partire ordine, offro io, metto io un imbottino primavera in più, paghi,
4: okay,
5: tu,
4: dai.
5: Paghi tu, conto è 37,99.
4: No, adesso chiamo lui, dai.
5: No, tu paghi tu, arriva ordine.
4: No, io non pago niente,
5: sì,
4: scusami.
5: Sì, no, arriva ordine.
4: Sì, va bene,
5: lo chiamo. Francesco ha detto paga guardia.
4: Cioè, no, la guardia non paga.
5: Francesco ha detto paga guardia.
4: No, non paga la guardia.
5: Allora, ordine parte o non parte? Due o tre volte di primavera. Nessuna risposta.
4: Vabbè, adesso lo rintraccio.
5: Non
4: Ciao.
5: Mi dà nessuna risposta.
4: Vigilanza?
5: Se tu hai trovato Francesco?
4: Lo sto cercando, adesso ti faccio chiamare.
5: Perfetto, allora Pony Express partito. Se Francesco è lì, tu paga e Francesco ti ridà.
4: No, io non pago niente, adesso cerco Francesco.
5: Noi abbiamo anche Satisfay.
4: Sì, va bene, cerco Francesco.
5: Ho anche Bancomat se vuoi. No, aspetta, non attaccare.
4: Devo cercare Francesco,
5: aspetta,
4: io non pago niente.
5: Io ho messo un imbottino primavera per te, che sei gentile.
4: Sì, va bene, adesso chiamo Francesco, dai.
5: Arriva, 6 minuti è lì, ciao!
3: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente!
4: Pronto?
6: Pronto, ciao, sono Francesco.
4: Ascolta, sì. Ha chiamato il ristorante cinese, ha detto che l'ordine,
6: sì,
4: è partito, ti ha messo un involtino primavera in più.
6: Come? No, uno in più, va bene... No, ma cosa gli hai detto tu?
4: Io gli ho detto, mi ha detto arriva lì e tu paghi. No, io non pago niente.
6: Ma sono allergico io a quello?
4: E...
6: Ma sono allergico io a quello?
4: Chiamalo allora.
6: La richiamo io?
4: Ok, dai.
6: Grazie, ciao.
4: Vigilanza?
5: Sì, pronto, ha chiamato Francesco che dice è allergico di un bottino primavera. Allora, però mio pony è partito.
4: Va bene, che ci posso fare
5: allora,
4: io se il pony
5: tu,
4: è partito?
5: Tu prendi,
4: no, io
5: il
4: non prendo
5: primavera.
4: Niente.
5: Sì, io prendo anche nuvole drago, puoi prendere tu.
4: Io non prendo
5: piace.
4: Niente, parla con Francesco.
5: C'è anche il gattino,
4: dai,
5: con mano che saluta. E due,
4: sì,
5: biscotti fortuna.
4: No, aspetta, io non prendo niente, non prendo niente.
5: Sono 2 euro porzione.
4: Sto lavorando,
5: primavera.
4: Dai,
5: fa
4: ciao.
5: 6 euro.
4: Ciao.
5: 6 euro, grazie. Povero Francesco, questa guardia mangerà tutti i suoi imbottini primavera.
3: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente.
5: Capito italiano figlio di puttano?
2: Radio 105.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio, come sta?
8: Merda!
7: Però...
8: Però,
7: però,
8: però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però,
7: fare a un gioco particolare.
8: Ma vaffanculo, la fango di metà, la brutegna, solo ci parla così.
7: Però,

0: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
1: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
2: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
3: Ma che cazzo
4: Leo, allora il foglio che stai portando è
1: non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
1: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guarda, mi ma perché stai parlando?
0: Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation. Perché?
1: Ma miro. Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
0: E invece non vengo.
1: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un
0: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
1: Ma questo che mi mette la mano. Come mai? Che la guardi. La guardizione. Basta questa guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
0: Fammi. Dai, Leo!
1: Dai un cazzo! Come faccio?
0: Tu vai avanti, no?
1: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
0: questo gorilla stavi per
1: sì,
0: dire.
1: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui. Dai, guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo un LTE, lui è ancora GSM, non prende. 105 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Bene, bene, bene, bene, benissimo. Il caso di oggi ci regala l'opportunità di ammirare in tutto il suo splendore un uomo che possiede le più rancide stalattiti ascellari di quest'angolo di universo. Un essere con le unghie dei piedi talmente incarnite da spuntargli dai talloni e l'alito unto di diarrea. Ovviamente stiamo parlando proprio di lui. Il signore delle mosche, il nemico del sapone, il Picasso delle mutande sgommate, l'unico innocentissimo signor Odoardo. Un applauso e una ola!
7: Grazie, grazie mille, vostro onore. È sempre un piacere avere a che fare con un giudice che può far nevicare col naso.
8: Esatto.
6: Silenzio. Silenzio, brutto sacco di merda e mescolate insieme. Abbiamo una novità.
8: È un programma che va in onda alle 4.
6: Silenzio, abbiamo una novità. Vorrei presentarvi con grande orgoglio per rincarare un po' la dose nei confronti, ovviamente, della merda che avete appena sentito parlare. Abbiamo integrato nel programma il notaio Tafazzi. Buongiorno, notaio.
9: Buongiorno a tutto quanto.
8: A cosa serve un notaio in un tribunale?
9: Se faccia le cazze sue.
6: Bravissimo. Grazie, Tafazzi. Allora, signor Tafazzi sarà quello che mette il sigillo alla fine di ogni frase contro di lei. Ecco.
8: Ma che figura è?
9: Merda.
8: Ma come si permette il sigillo?
6: Allora, inebriati dalla bellezza dell'imputato, quasi scordavo la presenza di quel brutto frappè di sperma del querelante. Un uomo che definire uomo è un insulto alle capre in calore. Stiamo ovviamente parlando di quel fagotto di stronzi andati a male, conosciuto con il nome di signor Erfiglio di puttana. Ecco.
8: E chi sarebbe mai?
9: Stupido.
8: Come si permette di...
9: Ho messo a verbale, stupido.
8: Tra l'altro i suoi insulti sono anche peggiori di quelli dei giudici.
6: Me ne sbatto la minchia col martello di come cazzo si chiama lei insalata di neuroni morti, che non è altro. Piuttosto, si può sapere perché cazzo ha avuto l'ardire di trascinare una creatura pura e innocente come il signor Edoardo nuovamente in tribunale? Che eravamo fuori l'altra sera a pippare con le puttane.
8: Però
6: con il nostro amico Tafazzi, il notaio, ci siamo divertiti un sacco. È arrivata la sua lettera e lì giù di nuovo bestemmie.
9: Guarda, c'è ancora il sangue rappreso, guardi.
8: Adesso capisco la sua presenza.
9: Cretinetti.
8: Cretinetti.
9: Bollato.
8: Vabbè, comunque, il deficiente qua di fianco, questo spregiudicato essere merdoso umano, lui mi ha addormentato per l'ennesima volta e mi ha rubato un coglione.
6: Porca miseria. È vero, signor Edoardo, ha narcotizzato la qui presente scroffa con le basette per rubarle una palla, un coglione?
7: Sì, vostro onore, il fatto corrisponde al vero.
8: Ha messo il fatto.
6: Che coraggio a toccare le parti basse di questo malefico scherzo di natura con le spadriglias. E mi dica, signor Edoardo, cosa l'ha spinta a un gesto così tanto estremo?
7: Vede, vostro onore, ultimamente ho cominciato a soffrire di nervosismo. Quindi il dottor Google mi ha consigliato di procurarmi una pallina antistress sulla quale scaricare la tensione. Vede, la porto sempre con me. Funziona.
8: Ma il mio coglione, figlio di puttana! Il mio coglione è anche secco, non l'hai nemmeno lavato, è sporco di sangue!
7: Perché quelle sono cose fatte di plastica e non.

0: voglio inquinare il nostro povero pianeta.
1: Ma che pensiero?
0: Ma perché non hai comprato una pallina antistress, figlio di troia?
1: Ma che pensiero ammirevole, signor Edoardo, che si preoccupa anche del pianeta. Se ci fossero più persone come lei, vivremmo in un paradiso fatto di mosche. Bene, bene, direi che ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per pippare. Linea alla pubblicità.
2: Nemico del mare.
0: Bollato. Ma basta, lei che cazzo vuole?
2: Notai.
3: Sei una giovane modella super ficona.
4: Eh sì, come hai fatto a indovinare?
3: Staresti volentieri tutto il giorno a guardarti allo specchio, ma purtroppo devi fare altre cose, tipo mangiare.
4: Hai proprio centrato il punto.
3: Tranquilla, perché da oggi arriva Specchio, la fetta di speck fatta a specchio.
4: Ma che figata!
3: Puoi dirlo forte.
4: Ma che figata!
3: Con Specchio potrai ammirare il tuo volto persino durante i pasti. Specchio, e anche tu potrai dire:
4: mamma mia, sono così bella che mi mangerei! Nam, nam.
3: Salute!
1: Bene, bene, bene, scusate che sto ammirando anch'io la mia fetta di specchio, quanto sono bello. Mamma.
0: Sapete che questo è un prodotto imbarazzante.
1: Ma è arrivato il coglione, è arrivato il coglione a rompere il cazzo mentre io sto facendo ancora un po' di telepromozione a questo prodotto rivoluzionario, una roba devastante.
0: Ma sarà pieno di roba chimica, come uno specchio.
1: Ma che cazzo me ne frega a me? Io mi sono tirato tante di quella roba chimica, che cazzo vuoi che freghi a me, al mio corpo di assumerne altra?
0: Effettivamente ha ragione lei.
1: Eccoci rientrati, il caso di oggi vedeva il profumatissimo signor Edoardo ingiustamente accusato dal signor Ermono Coglione di avergli asportato un testicolo per usare come antistress, invece di comprarne uno di plastica inquinando il pianeta. Ascoltate le testimonianze ed esaminate i fatti. Questa corte.
0: Cosa?
1: Questa che corte.
0: Crede alla suspense. È normale, ha messo il bel torto. È un figlio di puttana, mi ha staccato un coglione e va punito.
1: Infatti, questa corte assolve il signor Edoardo perché il fatto non costituisce reato.
0: Ma che cazzo di. Mi ha addormentato, mi ha trafugato una palla.
2: Non è reato, non è reato.
0: Ma lei che cazzo di notaio è poi?
2: Bollato.
0: Tira un pugno al tavolo, che cazzo di bollato è?
1: E insieme al notaio Tafazzi abbiamo stilato le condanne che lei dovrà purtroppo pagare, signor faccia di cazzo muflona. Allora,
2: la seconda è mia, la seconda è mia. Senti, senti che bella la seconda. La prima non tanto, la seconda è mia. Senti, senti che bella,
0: Non mi tocchi.
2: Bollato.
0: Non mi tocchi.
1: 3 anni di detenzione nella fossa chimica del porcile comunale di Pavia.
0: È disumano.
1: Obbligo di pitturarsi le unghie del piede con la diarrea di Francesco Favino fino al 2045.
2: Lo conosco io personalmente, vado a raccogliere la diarrea fresca tutte le mattine.
0: Ma cosa mangia, signor Favino?
2: Non lo so.
1: E infine lo condanna a girare nudo per il centro di Milano con una soppressata nel culo canticchiando la sigla del pranzo è servito tutti i giovedì fino a quando le sue emorroidi non arriveranno a toccare terra. Così è deciso. L'udienza è tolta!
0: Ma andate a fare il culo! Ma secondo voi io devo pagare lo scotto dopo essere stato fisicamente deturpato da questo sacco di merda?
1: Ah, quindi lei vuol proprio far innervosire tutti quanti qua, eh?
5: Vostro onore, ma sai che io conosco un rimedio infallibile contro il nervosismo? Gli stacchi un coglione e lo usi come antistress.
1: Ottima idea, tenetelo fermo, venga qua! Tiri Tafazzi, tiri Tafazzi!
0: Aia, aia, che cazzo sta facendo? Aspetta!
2: Ti faccio sparare.
0: Cosa?
2: Ti faccio sparare. Bollato.
0: È una minaccia malavitosa.
2: Minchia, sono notaio. Only for you. This is Zoo.

0: Son, welcome. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Dragone d'Oriente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente.
3: Chica, buongiorno, sono Carmen.
4: Sì, pronto, ciao, l'ordine è pronto, sta arrivando.
3: Ma di cosa stai parlando?
4: È l'ordine, il Dragone d'Oriente, l'ordine che ha fatto Marco.
3: Marco?
4: Sì, ha fatto l'ordine del Dragone d'Oriente, sta arrivando, ma io c'ho dubbio sulla viola, non so se è l'Apollo o Gambero.
3: No, ma ascolta, ma senti, ti fermi, qui non c'è nessun Marco.
4: Ma tu perché sei cattiva?
3: No, ma qui non c'è nessun Marco, di ma che cerchi?
4: Io odio p***ica di Viermo 46 bala ordine, Marco, solo che ho il dubbio sulla viola Apollo o Gambero. Non c'è Marco? Ho sbagliato nome? Mio collega ha sbagliato nome. C'è Mario? Scrive male.
3: No.
4: Non c'è Mario. No. Marta?
3: Marta sì.
4: Ah, Marta, sì. Marta ha chiesto.
3: Ma cos'è? Cioè, allora, scusami, ma cos'è che devi consegnare?
4: Ordine, devi... è cibo, ordine Dragone d'Oriente. C'è un noodles gamberi, un raviolo pollo.
3: Non lo so, io nessuno mi ha detto niente, io non so niente.
4: Ah, allora, d'accordo. Allora deve arrivare
3: scusami,
4: all'una.
3: Io non so niente.
4: Ok, ti scuso, allora, arriva all'una.
3: Aspetta un secondo, Marta, un attimo. Tesori d'Oriente, ma
4: Dragone, Dragone, d'Oriente. Dragone d'Oriente, no, tesori. Tesori
3: che
4: e
3: cosa d'Oriente?
4: È Dragone.
3: Dragone. Marta ha ordinato delle cose che devono consegnare qua, del cibo.
4: Sì, ma io non so se lei vuole raviolo Apollo o gamberi, questo dubbio.
3: Non lo so, ma signora, io sono qua in ufficio, la signora Marta non è qui, io non glielo so dire.
4: Mi ha dato questo numero, Marta.
3: Sì, però a me non mi ha avvisato, io non so niente. Senta, mi dà un suo numero di telefono, che adesso sento Marta perché non è in ufficio.
4: Richiamo...
3: La richiamo?
4: Sì, la richiamo io.
3: No, no, mi dai un numero, che
4: no,
3: devo
4: richiamo...
3: avvisarla.
4: Sì, d'accordo.
3: Dimmi.
4: 02?
3: Sì?
4: 33? Ata Lu?
3: No, no, non ho sentito. 02 poi?
4: 382?
3: Non capisco. 02, dopo 02?
4: 382 l'1 la.
3: 7821?
4: La l'1.
3: La l'1? No, ma ascolta, io non capisco di che cosa dici. Mi devi dare dei
4: senta,
3: numeri.
4: Senta, ma è difficile per me dare di numero, capisci? Io ti richiamo io tra 3 minuti, va bene? Chiama Marta, ci sentiamo tra 2 minuti. Ciao.
3: Ok, va
4: ciao.
3: Bene, ciao.
2: Dragone d'Oriente, tu chiami, noi portiamo. Semplice e efficiente.
3: Buongiorno, sono Carmen.
4: Sì, ciao Carmen, l'acqua bolle, sì. Devo buttare la viola. Dai, sentito Marta?
3: No, mi chiamavi tu, Marta.
4: Ma io
3: scusami.
4: Io sono questo numero. Io richiamavo te perché
3: ah,
4: io sono...
3: sì, tu richiamavi me.
4: E te.
3: Oh,
4: allora, però ascolta, io devo inviare ordine, sennò io perdo ordine. Quindi io manda, ti regalo 4 voltini primavera. Posso fare questo, ma io manda. E esce ordine, tra 2 minuti parte il pony.
3: Va bene.
4: Allora, vi fate bene, fratelli, arriviamo a 5 minuti.
3: No,
4: d'accordo?
3: Vi fate bene, fratelli, no.
4: No, noi stiamo.
3: Scuola.
4: No, sì, ho capito. No, so, indirizzo, so, io so. Fate bene, fratelli. 2 minuti parte, 3 minuti arriva. 5 minuti arriva.
3: Va bene.
4: Sono
3: okay.
4: 32 euro, contanti. Grazie.
3: Ok, ciao
4: Carmen,
3: ciao.
4: Ti regalo 4 imbattini di primavera, 2 biscotti della fortuna che sei stata simpatica.
3: Va bene, grazie.
4: Grazie, ciao Carmen.
3: Ciao,
4: tanta
3: ciao.
4: Fortuna a te, ciao. Brava Carmen, Carmen italiana no, figlia di puttana.
2: Dragone d'Oriente, tu chiami, noi portiamo. Semplice e efficiente.
4: Capito italiano, figlio di puttano?
0: Radio 105.
5: Hey! 105.
1: Lo Zoo di 105.
0: Le interviste impossibili del Maurizio Costanzo Show.
6: Benvenuti, siamo qui in compagnia di Lupin. Benvenuto Lupin. Che ricordo hai del regista Takahata?
7: Zazà non arriva, chissà come mai.
6: Ma non c'è, non si preoccupi, mica siamo scemi, non l'abbiamo invitato.
7: Ma si può sapere chi diavolo sei?
6: Sono Maurizio Costanzo, sono un giornalista.
7: Qual è il tuo scopo?
6: Nessuno, te devo fare delle domande. Ma che te sei fumato?
7: È vero, scusami.
6: Benissimo.
7: Ti posso chiedere una cosa? Quando il corno del drago si infrange, il bianco Tamayura attraversa il tempo. Conosci questa leggenda?
6: Ma ho capito un cazzo, Lupin. Comunque, volevo sapere che ricordo hai del regista, capito? Che poi devo intervistare Heidi, veloce. La conosci?
7: Ah, è carina, gentile, è una vera bellezza. È morbida, morbida qui e in tanti altri posti.
6: Sì, vabbè, faccio prima Heidi, hai capito? Facciamo entrare Heidi. Buongiorno, Heidi. Vedo che sei rimasta piccolo e deficiente come nel cartone animato, eh? Vabbè, una curiosità. Quando giravate Heidi, eravate tutti in una casa, vero?
8: Pensa, davanti alla casa non c'erano né monti, né alberi e neanche una capra.
6: Ammazza.
8: E sai una cosa? Si sentivano tutti proprio a loro agio là.
6: Giravano voci, però, che durante le pause vi accoppiavate con gli animali, con le caprette, gli orsetti, eh?
8: Eh sì, è così. Sai, abitano in stanze molto grandi, come uccelli chiusi in gabbia, e le finestre sono sempre sbarrate.
6: Ma lo sai che sei passata alla storia, non per il cartone animato, ma per il coro Heidi, Troia.
8: E con questo?
6: Vabbè, contenta tu. Allora, un'ultima domanda. Ma Peter, noi rimanga fra di noi, era ricchione?
8: Questo proprio non lo so.
6: Vabbè, secondo noi sì. Arrivederci, Heidi, Zipario.
0: Le interviste impossibili del Maurizio Costanzo Show.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente.
3: Milorena, buongiorno.
4: Sì, pronto, ciao, ordine pronto, sta arrivando.
3: Quale ordine?
4: Ordine del ristorante, io c'ho dubbio se è 2 o 4 ravioli pollo.
3: Non lo so se ha sbagliato il numero, da chi arriva l'ordine?
4: L'ordine è di Alberto.
3: Di Alberto? No, credo che tu abbia sbagliato numero.
4: No, no, io ho questo numero, ti dico numero 01, questo numero, questo ordine. Vabbè, Umberto, io a volte capisco male le nomi.
3: Ma da questo numero però non è stato fatto nessun ordine.
4: C'è Umberto?
3: No, non c'è nessun Umberto qua.
4: Alberto, rider pronto, c'è 2 involtini primavera, 1 dos pollo, 1 pollo con gamberi, 1 pollo con bambù e 2 o 4 ravioli verdura, ma io non ricordo se è 2 o 4.
3: Ma guarda, ma da questo numero non ha ordinato nessuno, perché io sono in ufficio e questo numero, sono da solo, questo numero di telefono non è stato usato.
4: Rider pronto, sta partendo, metto 2 o 4 ravioli pollo.
3: No, ma guarda, non ha chiamato nessuno da questo numero, te lo posso assicurare.
4: Sì.
3: Non posso confermarti nessun ordine.
4: No, ma l'ordine è confermato, ordine parte, rider pronto per partire. Io metto 4 o 2 regalo, d'accordo, metto anche 2 biscotti fortuna.
3: Ma guarda, non lo ritirerà nessuno, perché non ha chiamato nessuno da questo numero.
4: Ritira, tu paga, fa 36 euro.
3: Ma
4: faccio
3: no,
4: sconto,
3: ma
4: 35
3: guarda,
4: va bene, contanti?
3: Vabbè, fai un po' come vuoi, non so che
4: allora,
3: dirti.
4: Allora, gli italiani fanno sempre così, chiama poi dice no, ha chiamato.
3: Ma non c'è nessuno in questo ufficio, ci sono solo io. E
4: il tuo amico
3: nessuno.
4: Ha lasciato questo numero di telefono, perché forse lui esce e lascia te ordine.
3: Ma ascolta, se qualcuno ti chiama e ti dà un numero di telefono con un indirizzo, verifica
4: no,
3: di
4: lui,
3: essere pagata prima di mandare.
4: Lui verifica, no, io verifico.
3: Ma
4: tu verifica.
3: Ma non c'è in questo ufficio, ci sono solo io. Cioè, tu non è possibile questa cosa.
4: C'è Mohamed che arriva al motorino adesso. Mohamed è grosso, te lo dico. Fa 36 euro sconto, 35 contanti.
3: Vabbè, fai un po' come vuoi, cioè.
4: Sì, tanto ora di pranzo, va bene, prendi tu.
3: Vabbè, non so che dirti, va bene. Penso sia uno scherzo, credo sarà uno scherzo questo.
4: No mio, bello, io lavoro adesso, scherzo di che? Di tuo amico?
3: Sto lavorando anche io,
4: allora, non fare italiano figlio di puttano che arriva alle volte,
3: Va bene, ciao, buona giornata.
4: Anche a te tanta fortuna, stronzo.
2: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente.
5: Pronto, zitto?
4: Sì, pronto, ciao, ordine pronto.
5: Con chi parlo?
4: Sì, ciao, Dragone d'Oriente, ordine pronto. So che non ho capito se vuoi 2 ravioli verdura o 4 ravioli verdura.
5: Ma non so se ha chiamato qualcuno da qui,
4: Sì, sì, io c'ho ordine per via 45 di Marco. Ordine.
5: Ah, Marco. Allora,
4: non so cognome, io solo nome, ma lui mi ha detto non so se vuole 2 o 4 ravioli verdura. Ordine pronto, sta partendo rider. Io
5: guardi, io non lo so, perché non deve aspettare un attimo in linea.
4: Sì.
5: Perché noi siamo una sede con tante persone.
4: Sì, sì,
5: non
4: sì.
5: Ma ha chiamato da questo numero?
4: Tante persone, sì, questo numero mi ha lasciato Marco.

0: italiano figlio di puttano, la sta sempre segreteria.
1: Ma guardi che non risulta questo ordine.
0: Sì, ma io ho ordine pronto qua di Marco, magari altro Marco. Io solo devo capire se è due o quattro ravioli
1: Ma io le dico che non so chi sia Marco, perché non abbiamo nessun ordine qui.
0: Eh sì, ma io ho questo numero qua di riferimento. Per la Raide sta partendo, io ho molte cose da fare qua, perché ora di pranzo
1: sto preparando. Va bene, allora lo mandi, poi non abbiamo ordinato niente.
0: Io mando anche due biscotti di fortuna, perché tu sei stata gentile, d'accordo? Se quelli puoi prendere tu. Fa 32 euro, paga contanti?
1: Ma noi le dico che non abbiamo nessun ordine.
0: Io ce l'ho però.
1: Non so che dirle, non abbiamo fatto nessun ordine noi.
0: Allora, Rider parte, Rider mio grosso. Arriva, porta ordine, tu paga e lui va via. Se no paga...
1: Io non pago niente però, perché non abbiamo fatto nessun ordine.
0: E paga Marco.
1: Guardi, io devo lavorare, la salute.
0: Allora, io metto quattro ravioli bedulla, due le garo io, puoi prendere tu se vuoi, insomma,
1: ma
0: due biscotti della fortuna.
1: Io non ho fatto nessun ordine, mi spiace.
0: No, ma tu puoi avere come regalo questo, perché sei stata carina, gentile.
1: Io sono gentile, però nessuno pagherà qui, capisce, perché nessuno ha fatto l'ordine.
0: No, ma invece io ordine ce l'ho, non è possibile che c'ho un numero diverso e un indirizzo diverso, è uguale.
1: Mi spiace, guardi, io devo lavorare, se vuole provare a fare un altro numero.
0: Sempre così, italiani, fa ordine e poi cambia idea, sempre
1: ma
0: così.
1: Ma non ho fatto nessun ordine.
0: Sempre così, italiani. Italiani,
1: non
0: sempre così.
1: Non italiani.
0: Sì, sì, perché
1: non ce Marco,
0: no, no, invece io ho ordine qua, numero di telefono, indirizzo. Io Marco, c'ho questo numero di telefono, ti leggo, 10. Questo è il numero, questo è l'indirizzo Marco, quindi questo è ordine. Ordine arriva, tu paga, mio Rider va via. Se tu non paga, Rider resta.
1: Allora, lei sta chiamando un posto dove lavorano tante persone,
0: sì,
1: non c'è nessun Marco che lavora con noi, quindi ci deve essere stato un errore.
0: No, tu hai detto che Marco c'è.
1: Ma perché c'è una persona ospite qui, io penso allora, che deve essere lui, ma non è
0: e
1: lui.
0: E allora c'è qualcuno che ha fatto scherzo, ho detto nome diverso, c'è un Mario?
1: No, non c'è nessun Mario. Comunque
0: Marta,
1: guardi, risponto perché devo lavorare.
0: C'è Marta.
1: Mi dispiace, buongiorno.
0: C'è Marta. Italiana, figlia di puttana.
2: Dragone doliente. Tu chiami, noi portiamo. Semplice e efficiente.
3: Lo zoo di 105.
4: Gelva Beach Party.
5: Sono disceso ancora per voi dal Valhalla.

0: Fabiane, perché sono dei fucchi a caffi bastardi. Ma noi ci continuiamo a combattere. E infatti io sono qui. Voi continuate sempre a calciare i mendicanti e correte col durello davanti agli sbirri. E intanto noi ascoltiamoci la voce dell'universo. E allora, pronti?
1: Vai!

Ed ora l'ultima, che credi fiftava meglio quando fiftava peggio. E ora tocca a voi. Io l'ho

0: Ed ora, come abbiamo già detto, fiftava meglio quando fiftava peggio, sì. Ed ora abbiamo una canzone per inneggiare l'importanza di questo ritornare un po' alle origini, di questi vecchi mantra, quando era tutta campagna e si poteva andare in fette su una Vespa e senza il casco. Ovviamente la colpa è dei poteri forti, ma io farò un inno per questo. Vai maestro!
1: Vai!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Eh?
3: Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che t'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, non sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quello di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli, ah, già tre giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, ma facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Alberto,
7: scusa, sono pazzo.
6: Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Zappo Minchia Show!
2: Paolo Noyes, una dolce troietta obesa di 50 anni, si trasferisce a Tokyo per frequentare le scuole medie. A scuola Paolo entra in contatto con la pallavolo, diventando con il tempo una campionessa anche se cicciona. Vestita come Britney Spears nel video di Baby One More Time, inizialmente Paolo gioca nella squadra della scuola, ma la sua irrefrenabile golosità per il cazzo la distrae. Paolo Noyes si innamora, infatti, del capitano del club di pallavolo maschile, il suo senpai Marco Mazzoli-kun. Inizia così questa meravigliosa storia di orrori.

0: This is a zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Dragone doliente, tu chiami noi voltiamo, semplice e efficiente.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, ciao, ordine è pronto.
3: Cosa?
4: Ordine è pronto, ordine dragone d'oriente. Io ho 4 imbottini primavera, te la bioli bedula, 1 do spollo e 2 imbottini gamberi.
3: Sì, non l'ho fatto io quest'ordine.
4: Ah, beh, io ho questo numero.
3: Nome, e chi te l'ha dato?
4: Nome Marco.
3: Nome Marco?
4: Sì, mi ha dato questo numero, nome Marco. Scritto male nome?
3: Beh, sì, non sono io. Hai scritto male il numero.
4: Là è del parte, ora. Solo che non so se 2 ravioli in bottini primavera o 3.
3: Quando è stato fatto l'ordine?
4: Mezz'ora fa, noi pronto ordine.
3: Cioè, chi è Marco? Non lo so. Vittorio
4: chiedi,
3: Manuel,
4: chiedi.
3: Chiedi. Ordine, ma...
4: Se sei, chiedi, chiedi. C'è Marco?
3: Ah,
5: Marco, sì, c'è un Marco.
3: Marco e un Francesco?
5: Francesco non lo so, Marco.
4: Marco, Marco.
3: Ce n'è uno, ma abita sopra di me.
4: Sì,
3: non sì, io
4: allora,
3: sono in negozio.
4: Sì, sì, allora lui manda questo numero, forse perché lui magari esce, allora fa portare a tuo numero. Allora, Ryder, pronto, arriva. Io non so se è 2 imbottini primavera o 3 imbottini primavera. Metto 3, uno prendi tu.
3: Vabbè, tu consegna sì. Qua, poi chi ti risponde ti risponde.
4: Ecco, sì. Allora fa 32,50 euro, fa, va bene, 32, paga contanti?
3: Non lo so, non lo so, non è un mio ordine.
4: Devo
3: non
4: dire,
3: so dirtelo, no, non lo so, non l'ho fatto io quest'ordine. Tu citofona e chi risponde risponde.
4: Devo dire io a Ryder, Abdul, di pagare post contanti? Contanti va bene? Contanti,
3: signora,
4: va bene.
3: Non lo so. Non so.
4: Paghi tu?
3: Io non pago, questo è poco ma sicuro.
4: No,
3: per
4: tu paga, tu paga, sì sì. Arriva!
3: Fallo arrivare, va bene, ma non pago io non ho fatto l'ordine.
4: Vuoi che aggiungo un noodles bedula per te?
3: No, grazie.
4: Ti regalo?
3: No, no, grazie.
4: Allora va fanculo. Pronto? Italiana cafona, figlia di batona.
2: Dragone doliente, tu chiami noi voltiamo, semplice e efficiente.
6: Buongiorno.
4: Sì, ciao, buongiorno, ordine pronto.
6: Scusi?
4: Ordine pronto, sta arrivando.
6: Ma che ordine, scusi, non...
4: Ordine di Dragone d'Oriente, fatto ordine. Io devo sapere se sono 2 o 3 ravioli bedula, non ho capito.
6: No, aspetti, mi dica da chi chiamo, perché non so se è sbagliato oppure perché
4: no.
6: Siamo in ufficio, quindi questo... non saprei dirle.
4: Sì, sì, questo
6: puoi dirmi
4: numero.
6: Da dove chiama?
4: Questo è il numero, Dragone d'Oriente, io ho indirizzo via Pini, Rambei 16.
6: Allora, aspetti un attimo che controllo, aspetti,
4: Grazie.
6: Qualcuno ha ordinato ravioli cinesi? No. Guardi, mi sa che è sbagliato l'indirizzo.
4: No, no, giusto, indirizzo, numero, tutto giusto. Uno ha ordinato un noodles gamberi, 2 ravioli beldura, 3 ravioli gamberi, ma non ho capito se è 2 o 3, e un imbottino primavera. Questo ordine che io ho, se è pronto, sta arrivando.
6: Va bene.
4: Sì.
6: Va bene, ok. Non so, si vede che l'ha ordinato un mio collega che al momento non è qua.
4: Sì, sì, sì. Come si chiama il collega che non è qua?
6: Ma, scusate, Daniele, non è andata nella mia testa.
7: Credo che sia, se così è molto...
6: Guardi, posso farla richiamare?
4: Io ho nome Daniele qua.
6: Daniele, sì, allora è stato lui ad ordinare, sì.
4: Sì, sì, allora sì. Ordine arriva... sta partendo già, paga contanti o POS?
6: No, mi scusi, non sono io, quindi non glielo so dire se può pagare in carta o contanti.
4: Allora porta sia POS.
6: Come faccio a dirgli? Non c'è.
4: Porto
6: non
4: tutte
6: c'è
4: e due, sia POS
6: momento,
4: che porto sia POS che il resto contanti. Sono 32 euro. Abdul deve portare POS! Per via! Ok, allora Abdul parte, c'ha POS, resto per contanti. Io metto un imbottino in più perché non ho capito, ma va bene, regalo. Tu sei stata carina, ti metto 4 biscotti fortuna. Tu paga, sono 36 euro, metto i biscotti fortuna, d'accordo?
6: Sì.
4: Tu paga,
6: sì.
4: Daniele poi te li dà, eh? D'accordo?
6: D'accordo, sì.
4: Bene, ok. Hai capito?
6: Sono 36 euro?
4: Sì.
6: 32?
4: 36.
6: Facciamo... 36 con solo quello che ha acquistato Daniele?
4: Sì, e poi ti regalo un nudo spedula. Tu hai capito?
6: Sì.
4: Sì. Brava, ok. Allora, ti mando Abdul.
6: Ok, grazie.
4: Ciao. Italiana no, figlia di puttana. Italiana paga.
2: Dragone Doliente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente.
8: Radio 105.

0: cosa c'è?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Parlare con bar?
0: Ristorante.
1: Ristorante?
0: Sì.
1: Il mio nome è Lisimba.
0: Sì.
1: Tu avere bagno?
0: Sì.
1: No, no, non sapere dove fare bisogno. Poter venire dentro a fare popò?
0: Ma vai a cagare a mare, testa di cazzo.
1: Infame.
0: Coglione.
1: Tu con
0: te. Vieni qua che ti spaccio il culo, testa di cazzo.
1: Se io veni.
0: Sono di merda, vieni qua, coglione.
1: Tu contenta? Però... io venire a fare merda su foto di tua mamma?
2: Lisimba, ale.
3: Buongiorno.
1: Salutare, io mio nome è Lisimba. Mio
3: che vuole?
1: Mio nome è Lisimba.
3: Venire
1: da Ghana.
3: Io
1: volevo sapere, possibile andare dentro il tuo bagno? Io sto male, con mal di pancia. Io fuori.
3: No, non si può andare.
1: Non ho avere soldi, non poter consumare.
3: E non si può andare.
1: Io deve fare però, Io. Ehi! Bastarda! Io fare cacca addosso,
2: Lisimba, ale.
0: Pronto?
1: Pronto bar?
0: Sì, sono Pino mi dica.
1: Buongiorno, mio nome è Lisimba.
0: Dimmi, Simba, sono il direttore, Pino.
1: Buongiorno, io abitare dentro portone a fianco tuo bar.
0: Sì.
1: Abitare dentro cantina.
0: Dentro lo stanzino.
1: Dentro cantina.
0: Dentro, abiti dentro la cantina.
1: Io non avere bagno. Potere fare accordo con te e tutte mattine venire dentro tuo bar fare popò.
0: No, l'ospedale di lavoro non vuole, mi dispiace.
1: Io
0: mi dispiace tanto, Simba.
1: Potere fare accordo, io potere dare mia donna fare.
0: No, non fa mi interessare.
1: Tu cattivo, razzista,
0: Come?
1: Tu razzista!
0: Ah vabbè, che devo fare? Mi dispiace.
2: Lisimba, ale.
0: Pronto?
1: Pronto, bar?
0: Sì?
1: Buongiorno, mio nome è Lisimba.
0: No, non c'è proprietario, andate via,
1: no.
0: Per questo istante.
1: No, io.
0: Arrivederla. Pronto?
1: Tu mi hai messo giù il telefono. Ascoltare.
0: Ma il proprietario non c'è.
1: Io voglio parlare con te.
0: Com'è?
1: Io abitare vicino tuo bar. Potere venire a fare popò?
0: Tu devi venire a fare popò?
1: Scappare.
0: E vieni che io poi ti piscio in culo.
1: Stronzo. Io fa macumba con tua persona? Tu fare in giro.
0: Che cazzo è che vuoi?
1: Mio nome è Lisimba, fare popò subito. Ehi, tu contenta?
0: Lisimba, mi sono morto.
1: Ah, tu fare così, adesso io arrabbiato. Adesso prendere mio bongo e fare macumba. Figlio di puttana, io rompere il tuo buco del culo. Io scopo tua mamma. Dove andi dietro? Tua mamma va con l'uomo di mio colore.
0: Ma è tu.
1: Perché piacere caso grande. E quando tu dopo morto, io fare pupù. Dentro tua bocca. E tu passare tutta tua eternità. Con mia merda dentro tua bocca. Filo di puttana. Tu! Contenta? Però... fa culo, va!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Doagone Doliente. Tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
3: Sì, pronto, ciao. Ordine è pronto, sta arrivando.
4: E con chi parlo?
3: Sì, Doagone Doliente. Francesco ha fatto ordine, solo che non ho capito se voleva noodles, gamberi o pollo.
4: Ciò che dice, mi scusi, può ripetere?
3: Sì, certo. Devi chiedere a Francesco se vuole noodles, pollo o gamberi.
4: Ah, ok.
3: Sì. Ok. Chiedi a Francesco, brava, sì. Più buono pollo, ma che gamberi buono.
4: Sì, no, scusi, ma non abbiamo ordinato nessuno.
3: Sì, io ho Francesco, ho questo numero di telefono.
4: Francesco? Sì. No, Francesco, non c'è nessun Francesco qui.
3: Ha sbagliato a scrivere?
4: Sì.
3: No, scusa, io ho questo numero di telefono, tuo indirizzo, e questo, io ordine, pronto, rider, parte, ora. Tu vuoi pollo, noodles, gamberi?
4: Ma lei da dove chiama, mi scusi?
3: Doagone d'Oriente.
4: Come?
3: Doagone d'Oriente.
4: Gode d'Oriente?
3: Doagone d'Oriente. Non prendere in giro per pronuncia, sì, è Milano.
4: No,
3: se tu mi dai il tuo numero, io come faccio a sbagliare il numero, scusa?
4: Non lo so, sarà via, rimasto forse in memoria.
3: Io c'ho via sepato.
4: Signora, mi scusi, ma non siamo noi, cioè.
3: Sì, se voi siete tanti, uno ha fatto ordine di Doagone d'Oriente, io ho scritto male il nome, forse è Marco?
4: Marco, no, non c'è nessun Marco qui.
3: Non so, è Andrea?
4: No.
3: Francesco?
4: No, signora, mi scusi, ma noi non abbiamo fatto nessun ordine.
3: Scusa, io come faccio io ad avere il tuo numero di telefono? Via Setala, 4. E tu non hai fatto ordine. Ha fatto ordine qualcuno. Chiedi chi ha fatto ordine, se vuole, nudo, sgamberi. Si fredda! Pata? Stronza figlia di puttana! Richiamare subito!
5: Pronto?
3: Sì, pronto, io c'ho cibo freddo qua, arriva, l'aria, 30 euro fa, tu paga.
4: Signora, mi scusi, ma ascolti, noi non abbiamo ordinato nulla.
3: Io perché c'ho tuo numero di telefono?
4: Ma non lo so, perché forse magari avrà sbagliato numero,
3: non
4: basta un numero.
3: Ho sbagliato numero e indirizzo, tu prendi in giro, io sbaglio numero e indirizzo?
4: Non ha mandato nessuno il messaggio.
3: Maga,
4: ma non sappiamo neanche chi è lei.
3: Io sono Maga Cin Cin.
4: Dove si trova lei come ristorante?
3: Io sono al ristorante Via Setala, alla fine della via.
4: Dove si trova, scusi?
3: Via Setala, alla fine della via.
4: Alla fine di Via Setala?
3: Sì. Tu ordina
4: ma come
3: sempre.
4: Si chiama il ristorante? Signora, mi parli con calma, perché sennò non capisco.
3: Si chiama, tu non prendi in giro per accento. Si chiama Doagone d'Oriente.
4: Doagone d'Oriente?
3: Sì.
4: Chi è che ha ordinato? No,
3: sì.
4: Niente,
3: ma allora
4: mi dice che nessuno.
3: Voi vi divertite a fare scherzi, è gente che lavora. Non va bene,
4: ma, signora,
3: io denuncio.
4: Scusi, ma lei veramente adesso mi sta stufando, perché le sto dicendo che noi non abbiamo ordinato niente, noi non abbiamo fatto lo scherzo a nessuno.
3: Io sto tuffando te, tu mi hai fatto fare 30 euro di mangiare che è freddo e lo butto adesso. Stronza! Questa è italiana figlia di puttana.
2: Doagone d'Oriente. Tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
3: Pronto?
5: Sì?
3: Sì, pronto, ciao. Ordine è pronto, sta arrivando rider. Solo che non ho capito se volevi nudo, spolo o gamberi.
5: Aspetti un attimo.
3: Sì.
5: Ma che indirizzo?
3: Via 94.
5: Un attimo solo.
3: Sì. C'è un bottino primavera che si fredda.
5: Sta uscendo a prenderli.
3: Sì, d'accordo. Rider arriva, senti, fa 34 euro.
5: Subito, sì.
3: Ok,
5: sì,
3: ascolta.
5: Subito fuori.
3: Ti ho lasciato
5: 34 euro,
3: sì.
5: Ok.
3: Contanti?
5: Contanti, sì,
3: sì,
5: contanti.
3: Ti ho lasciato dentro 4 biscotti fortuna, che tu sei simpatico.
5: Ok, ti voglio bene, grazie.
3: Anche okay, io, ciao Lola.
5: Ciao,
3: tanta fortuna a te dalla Maga Cin Cin. Oggi ci portiamo a casa 34 euro. Italiano no, figlio di puttano. Italiano paga.
2: Doagone d'Oriente. Tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
3: Capito, italiano figlio di puttano?
0: Lo Zoo di 105.
1: Nelle puntate precedenti delle puntate precedenti.
6: Nella puntata precedente abbiamo scoperto che Ennio, il vecchio contadino, si è avvelenato mangiando funghi velenosi nella contea di Azzard.
7: Io ho detto di lasciare a terra, mi ha dato dei funghi! Non sono buoni, sono male, sono male, sono male!
8: Ah, allora con quei funghi lei ha preso la febbre adesso!
7: Ehi, c'è la febbre! Sto prendendo la farchipina, porca...
6: Ora Ennio ha la febbre e quindi abbiamo deciso di imbarcarlo passandogli un medico. Ah, lo scanniamo il vecchio bastardo.
9: Dove abita Ennio?
7: Passami il medico, passami il medico.
8: Certo, certo, mi raccomando.
7: Ehi, madre, passami il medico.
8: Te lo passo subito. Sì, ma io ho studiato da medico.
7: Mi fai morire, Marziano.
8: Quanto hai di febbre?
7: Porca... Sento, sto prendendo la sarcopina.
8: Bene, quante ne prendi? Ma stai prendendo...
7: Porca...
8: Ma la stai prendendo? La stai prendendo in supposto?
7: Che curi? Chi curi?
8: Giusto?
7: Ma che cosa hai detto? Non ti ho sentito!
8: La stai prendendo con le supposte, giusto?
7: Ma che c'è la tasca che è? La donna sta prendendo solo la tarsipina!
8: Sì, ma in. Sì, ma in supposto. Poste o...
7: In pastiglie non va bene,
8: Ennio, per i funghi non va bene.
7: Se io ho preso per una vita le pastiglie, cosa mi devo mettere nel culo? Te lo metto nel culo le supposte?
8: No, ti spiego. Hanno cambiato la... Hanno cambiato la... formula che, delle pastiglie.
7: Ma che cosa devo prendere? Cosa devo fare?
8: L'attacchi...
7: Come fai ad essere medico?
8: Devi prendere la tachipirina supposta.
7: Per tua madre, porca... Sta prendendo la tachipirina.
8: Sì.
7: Sto prendendo la tachipirina e la febbre non si sembra, non si sembra!
8: Perché non hai preso la supposta?
7: Vai a cagare, c'è la supposta! La supposta io non la metto nel culo!
8: Vabbè, senti, il ghiaccio in testa, lo stai mettendo!
7: Mi becca! Non sto mettendo niente!
8: Sto prendendo
7: la tachipirina!
8: Allora, metti...
7: I funghi! Ok! I funghi che non sono male!
8: Hai mangiato i funghi quelli dei puffi?
7: Ho mangiato i funghi del Beppo! Ma da solo un po' di funghi, Beppo!
8: Ma non è che erano rossi con i puntini bianchi?
7: Erano funghi normali! Li ho fatti morire, ma non sono male! Sono male, non sono buoni!
8: Ok, allora facciamo così! Misuriamo la febbre!
7: Come la misura? Vai nel culo!
8: Sì, esatto!
7: Vai a cagare! Io non ti metto niente nel mio culo!
8: Allora lo puoi mettere tra le palle! È uguale!
7: Ma che niente a fare? Vai a cagare tra le palle! Ma tra le palle c'è messo l'uccello!
8: Va bene, ok, mettilo sotto l'ascella!
7: Sì, lo metto sotto l'ascella!
8: Ok, adesso devi aspettare 18 minuti.
7: 18 minuti?
8: Sì, perché così siamo sicurissimi. Però Ennio, ti devi calmare però Ennio, sennò la pressione ti fa scioppare il cuore.
7: Brutta merda, Stefano, non stai bene, mettiti tutta la scatola nel culo, bastardo!
8: Pronto!
9: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai. Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: È un padre di famiglia. È un padre di famiglia. Che però non ha una famiglia a parte una figlia che lo schifa e sputa. Cosa accadrà quando la figlia gliela rubano i rapitori di figlie? Lo so io cosa accadrà. Che il padre di famiglia si trasformerà in una brutta cagna da pelare. Per questi rapitori di figlie sarà il loro peggiore fastidio. Una cosa che non ci si scherza mica, eh? Questo mese non perdete il trillerozzo vendicativo, più trillerozzo e vendicativo che ci sia. Super comparsa è Mario Cacciagrossa in Ah, se vi acchiappo brutti rapitori di mia figlia. Presto al cinema. Sempre se riescono a finirlo.
2: Allora, benvenuti tutti quanti sul set di questo film drammatico con una punta di thriller. Buongiorno Burrasconi.
3: Salve, salve.
2: Salve, vedo che non è migliorato.
3: No, ha avuto un ictus anche.
2: Un altro.
3: Però solo qui, sul collo.
2: Che peccato, se poteva espandere invece. Niente.
3: Ne ho portato ecco. Il mio attore preferito.
4: Salve.
2: Ormai.
3: Il signor Super, comparsa. Di cognome comparsa.
4: Siamo diventati amici adesso.
2: Non avevo dubbi, tra simili.
3: Allora, glielo dico una volta per tutte perché sì. Mi ha riferito il mio preferito, sì. Che lei lo maltratta.
2: Sì, no, io proprio lo pia pesci in faccia.
4: Sì, è vero,
3: sappia che lui per me sarà il prossimo Tom Cruise.
2: Pensa un po'. Sta tremato.
3: E io ci vedo lungo, eh.
2: Sì, con
4: sono
2: quale
4: qua,
2: di
4: tre? Sono qua io.
2: Dell'occhio di vetro o l'altro?
3: Vedo lungo,
4: sono qua.
3: Sì. Sì. Vai, andate avanti.
2: Ecco, stavo per spiegare al suo pupillo la trama di questo film. Allora, lei è un padre di famiglia con un passato burrascoso e tenebroso al quale rapiscono la figlia. Questa è la scena più importante del film, è quella che poi finirà anche nei trailer, quindi bisogna farla con una certa intensità. Certo. È sera, lei a casa con tutte le luci spente perché è un tipo tenebroso, ok? Mm-hmm. A un certo punto, dridrin. Mm-hmm. Vabbè, suona il telefono, chi so?
4: Cosa?
2: Chi sono?
4: Devo recitare già.
2: No, io le perché così capisco che lei capisce chi sono, è il telefono, dridrin, chi è?
4: Sto cazzo.
2: No, i rapitori. Sono i rapitori. Lei fa tutto il monologo che ha scritto che ha letto sul copione, sì. Tutto il monologone in cui fa vedere tutto quanto. Ma mi raccomando, sia tenebroso,
4: Va bene.
2: D'accordo?
4: Va bene.
2: Va bene, giriamo. Azione.
5: Aspetta, right, quiet on the set.
6: Camera speed.
5: Sound production, take one.
6: Action.
4: Pronto.
2: Che fa col copione? Dove ha buttato via il copione? No, se ne liberi, nel senso, lascia andare questo pronto come se lo covasse, capisce?
4: Da me.
2: Azione.
5: No, Coccodè.
4: Troppo letterario.
2: È troppo letterale. Faccia un pronto come pronto, dice. Drink, chi è?
4: Chi è?
2: No, pronto, chi è?
4: Pronto.
2: Un attimo, meno.
4: Pronto.
2: Via. Un attimo, l'azione.
6: Action.
4: Pronto.
7: Mario Cacciagrossa. Abbiamo rapito tua figlia. Per il momento sta bene. Ma ascolta.
8: Aiuto, papà! Mi hanno rapita, aiuto! Sono legata, papà, aiutami!
4: Beh, non sembra che stia malissimo, dai.
2: Non lo so, è figlia sua, scusi, ma... No, lei deve capire il momento di difficoltà della sua figlioletta che chiama papà.
4: Va bene.
2: Quando lei sente papà, che fa?
4: Corro,
2: no, che corre, che è bersagliere, no, rimane colpito, eh? Andiamo col rapitore, prego, azione.
5: Roll sound.
6: Rolling.
5: Sound production, take two.
6: Action.
7: Come senti? Per ora tua figlia sta bene, ma se non farai quello che ti chiediamo, le cose potrebbero cambiare molto velocemente. Sei ancora lì?
4: Sì.
2: Come sì? Ma deve essere preoccupato, questo gli ha rubato la figlia.
6: Action.
4: Sì, apri bene le orecchie.
2: Ma che sta a fare un documentario?
4: Sto leggendo.
2: Ma no, non deve fare punta arrotondata alla Giovanni Muciaccia. Lei deve essere minaccioso e tenebroso al contempo, prego.
6: Action.
2: Troppo, questo è uno con un accesso, scusi.
4: Sì, apri bene le orecchie.
2: Minchia, che padrino.
4: Sì, apri bene le orecchie.
2: Sì, pozzetto.
4: Sì, apri bene le orecchie!
2: Troppo, meno.
4: Sì, apri bene le orecchie.
2: Sì.
4: Perché ora farò un monologo e lo ripeterò più di una volta.
2: Si è incastrato il chewing gum, perché
4: c'è una P di troppo.
6: Action.
4: Io non so chi siete, non so cosa volete, porco... Fatele pure cosa ha mangiato a colazione.
2: Sarà Alzheimer.
4: Ma sappiate che se state cercando un riscatto e cascate con le palle nelle tame di Troia, basta.
2: Oh, oh, oh. Allora, uno,
3: ma infatti nervosino.
2: Questo lo vedi, articoli un po' di più la mandibola, perché è tutto così rincagnato.
3: Troppo chiusa?
2: Sì, lei, cioè, del bruxismo. Troppo articolata adesso, sembra un'animatronica.
4: Io non possiedo molto, ma quello che.
2: Ma cos'è, De Gaglia? Io non possiedo molto. Prego.
6: Action!
4: E avete due possibilità.
2: Ma che deve fare la seduta d'apnea?
3: Preso respiro.
2: Troppo respiro, un po' meno.
4: Avete due possibilità.
2: Vabbè, così, scusa. Respiro, un po' meno.
4: Avete due possibilità.
2: Vabbè, così, scusa.
4: Se lasciate andare quel mignottone di mia

0: è Gollum, no.
1: Magari c'ho bipolarismo.
0: No, ma questo inserisce una visione del personaggio che non è contenuta in questa sceneggiatura. Lei, li minacci, vada da qua, li minacci.
2: Action!
3: Porco
0: no, troppo.
3: Ma se non farete quello che vi ho chiesto, vi darò la caccia, vi troverò, vi mordicchierò i coglioni, vi ucciderò! Avete capito?
4: Non mi sembra tanto bravo a fare i morgonoli, monogonoli.
1: Sì, tu sei molto bravo a fare la monogonoli.
0: Lei è brava, è proprio una monologa.
1: Una monologa.
0: Sì, adesso le faccio dare un film dove fa un bel monogongolo.
4: Bello, sì.
0: Ecco,
4: io sarei più brava.
5: Brava figlia mia.
4: Grazie papà.
5: Sei forte, cazzo.
0: Sì, senta, posso darle un consiglio?
5: Sì.
0: Sì.
1: La signorina si è fatta la cacca addosso.
0: Burrasco, una bella vasectomia,
4: Ma no, mi ha adottata!
5: Ah. L'ho proprio scelta!
0: Che bravo! Wow.
5: C'era una modellina di 18 anni, svedese,
0: brutta,
5: una merda. Poi c'era una ragazza laureatissima.
0: E poi quella che fa i monogoli.
5: Esatto, e poi lei mi ha detto, io sono monogolista. E ho detto, no.
0: È perfetta per il ruolo. Dai, vai, pausa! Ma avete rotto i coglioni tutti, pausa! 5 minuti, pausa!
6: Non perdere un altro capolavoro del pluripremiato produttore Artemio Burrasconi, La Monogolista, con Luciana Burrasconi nella parte della monogolista e super comparsa nel ruolo di quello che muore nella prima scena. Presto al cinema.
7: Radio 105. Lo Zodi 105.
6: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
9: Che cazzo?
8: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
9: Ma stai scherzando, mazza. Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo.
8: Ah, non hai denti marci?
9: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
10: Ci sono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
9: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
10: Ma i pulcini, i porcini.
9: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
8: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
9: Tu sei svasato.
8: Io
9: non connetti più tu ormai.
8: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
9: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
8: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
9: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
8: Madonna mia.
9: L'alito tuo che è bene.
8: No, l'alito mio è sano.
9: Sì, come il culo tuo è sano.
8: Madonna.
9: Tu sei sconnesso.
8: Non dici, non fai una battuta che sia una.
9: Ma la tagli sempre tu uno.
8: Beh,
9: mi fai
8: io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
10: C'ha ragione Leo.
9: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
10: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
9: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
8: Certo.
9: Che
8: certo.
9: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
8: Che schifo che fai.
9: Ma stai
8: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne servite due cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
9: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
8: È proprio sfigato.
9: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
8: Bravo.
9: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
8: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare, non è che tu dici. Beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
9: Non so. Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
8: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
9: Ne faccio
8: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
9: Se gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
8: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
9: Io. Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
8: Belli, cazzo.
9: Quello che viene, viene.
8: Ah, sì, così, a caso.
9: A casa,
8: fuori. Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
9: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
8: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
9: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
8: Ma figo.
9: L'ho lanciato io.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada, e adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Elon Musk ha perso la verginità prima di suo padre. Elon Musk ha un televisore da 120 pollici e tutti opponibili. Una volta Elon Musk ha salvato la vita ad una bambina praticandole la respirazione bocca a bocca su Zoom. Il rituale di accoppiamento delle farfalle inizia quando il maschio chiede alla femmina se vuole salire da lui per vedere la sua collezione di foto di Elon Musk. Elon Musk paga 8 milioni di dollari al mese per avere la spunta blu sulla Bibbia. Le sgommate sulle mutande di Elon Musk sono della Bridgestone. Per andare a comprare il pane, Elon Musk sale su una Lamborghini. Elettra Lamborghini. Recentemente un'azienda britannica ha brevettato un mantello per diventare invisibili. Elon Musk ci riesce con una cravatta beige. Per rendere più vivace il suo salotto, Elon Musk ci ha messo dentro l'acquario di Genova. Recentemente Elon Musk ha fotografato un buco nero da dentro. Se Elon Musk preme il tasto F1 sul computer, nel suo ufficio inizia un gran premio. Dio creò il mondo in 6 giorni. Il settimo si riposò e fu licenziato da Elon Musk per scarsa produttività. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: is the zoo, only for you.
1: Un nobile decaduto in un regno sull'orlo del collasso.
2: Bon sang, comme tu es grand.
1: Un cuore dilaniato dal folle demone dell'amore.
2: Ma belle grosse bite.
1: Fra balli, feste sfrenate e intrighi di corte, la bruciante passione di un uomo disposto a tutto per conquistare la più ambita fra le dame parigine. Quest'autunno, super comparsa, è il conte Hercule de Montmorency sur la Brute Loire, in L'amante di Madame Rochechouart, presto, al cinema.
2: Oui, oui, oui, comme c'est gros, comme c'est énorme. Dilate-moi, brise-moi, allez, bonne grosse pizza.
1: Una produzione Burrasconi Production.
3: Oggi giriamo un film in costume, ok? La storia è la seguente: il conte Hercule de Montmorency sur la Brute Loire è perdutamente innamorato di Madame Rochechouart, che però è sposata. Quindi in questa scena viene ricevuto dalla sua amata, si getta ai piedi della bella e le confessa il proprio amore segreto. Le è tutto chiaro, signor comparsa super?
4: Allora, siccome sto facendo questo corso online di approfondimento online, sì. Sì, di attorato, no?
3: Mi con chi? Con chi? Mi tolga questa curiosità pelosa.
4: Pepe Fetish.
3: Pepe Fetish, beh.
4: Sì, che lui è quello famoso per i piedi, no? Che sciuccia i piedi alle sporchi, alle fermate. Però
3: sì, non so quanta attinenza abbia col mondo della recitazione, però vabbè.
4: Era quello che costava meno, cioè. Quello che ho trovato online.
3: Immagino per le sue possibilità, prego.
4: Allora, la prima cosa che volevo chiedere al regista è, per entrare giustamente nel personaggio...
3: Ma quale? Sempre uguale lei, che deve entrare? Sì. Vabbè.
4: No, sì, no, sì. Ma potrei stupirla. Allora, sì. Volevi sapere, sono francese?
3: Sì, si svolge tutto nella Francia del Settecento, pre-rivoluzione.
4: Quindi devo grattare per i pidocchi?
3: Sì, se vuole rendere l'effetto così un po' iperrealistico lo può fare, sì, sì, sì.
4: Avete del pane da mettere sotto l'ascella?
3: No, quello non c'è, perché lei, essendo un conte, non si procura il cibo da solo.
4: Quanto sono alto?
3: Un metro e un cazzo, che c'entra? È sempre uguale, sarà la sua statura, no? Allora, siamo pronti a girare...
5: Camera speed. Sound production, take one.
6: Action!
7: Madame Rochechouart, c'è Hercule de Montmorency sur la Brute Loire che chiede di essere ricevuto.
8: D'accordo, fallo accomodare.
3: Scusi. Francia sì. Del Settecento.
8: Questo è il mio famoso accento francese.
3: No, questo è Goebbels senza i testicoli.
8: Io sono famosa per... Vengo presa per il mio accento francese.
3: No, viene presa per il culo per il suo accento francese. Non me lo riesce a fare un po' più parigino, sì? Mm-hmm. Prego, vada con la battuta.
6: Action.
8: D'accordo, fallo accomodare.
3: È uguale a prima, identico.
8: Puff.
3: Puff. Puff sarebbe... Cos'è?
8: Come fanno sempre i francesi se lei non ne sa un cazzo?
3: Cosa fa? Esplodono i francesi mentre parlano.
8: Si annoiano.
3: Ah, si rompono il cazzo. Come me del resto, devo essere francese. Vabbè, teniamo la tedesca. Rifaccio la battuta.
6: Action!
8: D'accordo, fallo accomodare.
4: Madame Rocco Ciuccio.
3: No. Non è Rocco Ciuccio. È Rochechouart.
6: Action!
4: Madame Roche.
3: No, Rochechouart.
4: Madame Chuchot.
3: Non è Chuchot. È Rochechouart.
4: Madame Rochechouart.
3: Rochechouart.
4: Charvera.
3: Sa dire bonsoir lei, bonsoir.
4: Madame Dica.
3: Signora, tagliamo la testa al toro. Dica, signora.
4: Signora, mi sia perdonata l'impertinenza. Sono il conte culatone.
3: Non è culatone. No. Hercule.
4: Sono il conte Ercole.
3: Hercule.
4: Sul conte Hercule.
3: Cool, sì, de Montmorency sulla Brute Loire.
4: Ti abbiamo subito di Efferse Nawa.
3: Senta, sono un amico di famiglia, dica così.
4: Sono un amico di famiglia. Ci siamo conosciuti la scorsa settimana al ricevimento del duca Franz Feiern, Hitler!
3: E Franz Gundacher von Buhl Schauenstein.
4: Hi, Hitler!
3: No, senta. Questa roba si sta complicando orrendamente. Allora, sono un amico del duca tedesco, di origine tedesca. Oppure del duca tedesco, teutone, dica così,
4: Sono un amico del duca con le tettone.
3: Non è con le tettone, non è teutone, tedesco, prussiano. Vuole dire prussiano?
4: Non so, decide lei.
3: Dica prussiano, sono un conte del duca prussiano, prego.
4: Ci siamo conosciuti la scorsa settimana al ricevimento del duca prussiano.
3: Non è dica, è del duca prussiano.
4: Ci siamo conosciuti la scorsa settimana al ricevimento del duca prussiano, ricordo.
8: Certo che lo ricordo, conte. E cosa vi porta a farmi?
4: Oh, ma ha sputato in un occhio, scusa.
8: Così inaspettatamente.
4: aspetti, oh!
8: Sì?
4: Sì, le sputa negli occhi, scusa.
3: Purtroppo, utilizzi il ventaglio, metta il ventaglio vicino alla bocca che sennò mi innaffia tutto l'attore.
8: D'accordo.
3: Attore poi, vabbè.
4: È figa, ancora.
3: No, non così vicino. Non così vicino. Un po' più lontano il ventaglio, sennò non si capisce che cazzo dici.
8: Certo che lo ricordo con
3: te. Metta il ventaglio, sennò mi innaffia il tizio.
8: E cosa vi porta a farmi fissa?
3: Me sta sputacchia tutto, porcaccio. Scusate, chiedo scusa agli astanti. Me sputacchia.
8: Lei è molto arrabbiato come tedeschi.
3: Sì.
8: E cosa vi porta a farmi fissita così inaspettatamente e senza il tuo futo per avviso?
4: Mamma miseria, scusate, un asciugamano. Sono...
3: Lo so, la vedo, è madido.
4: Allora, questa... Cioè, devo fare questa parte grossa.
9: Sì. Wow.
3: Oh. Porca puttana, ma chi è? Un pazzo lo sceneggiatore di questa roba? Tutta lei la deve fare. Ma porca. No, se figuri, se sono sicuro. Si fermi a Madame Rochechouart. Poi ci inventiamo qualcosa, la voce fuori campo. Vabbè, provi.
4: Allora potrei fingere un suicidio dopo.
3: Sì, ma perché fingerlo quando può farlo seriamente e sollevare tutti noi dal suo peso?
4: Allora, siccome vedo che sono tantissime righe di cose. Molte.
9: Allora le spiego, lei si deve gettare ai piedi della sua amante.
3: Che cazzo è questo, scusi? Ma lei chi è?
9: Sono l'assistente di studio. Lei si getta ai piedi della sua amante con la voce rotta dall'emozione e recita il monologo.
4: Io non la conosco, lei chi cazzo è, scusi?
3: Manco io lo conosco, scusi. Ma da dove esce lei?
9: Ma ha assunto burrascone.
3: Ah! Adesso si spiega, lei qual è la sua qualifica?
9: Io sono assistente di scena.
3: Sì, prima era di studio, ho già cambiato.
9: Ho cambiato lavoro già tre volte. Adesso sono autista, devo andare, salve.
3: Arrivederci, guardi.
4: Ma è durato pochissimo sul set.
3: Peccato perché era competente, mi sembra. Vabbè, faccio il monologo, prego.
1: L'amore non conosce confini e il nostro conte Hercule de Montmorency sur la Brute Loire sente un irrefrenabile desiderio di possedere Madame Rochechouart.
4: Oh, Madame Rochechouart. Dal primo istante in cui l'ho vista.
3: Scusi, che fa?
4: C'è scritto: si getta i piedi della sua amata con la voce rotta all'emozione.
3: Sì, ma troppo rotta così, ripariamola un pochino.
4: Come la preferisce? Lo vuole più Steven Seagal? O...
3: Non ho mai parlato in neanche un film Steven Seagal. Menava calci e basta. Ma non so neanche che voce abbia Steven Seagal.
4: Vedi che mi sono ispirato all'attore sbagliato.
3: Sì, nel caso di un monologo direi di sì.
9: Sì.
4: Action! Primo istante in cui ho veduto il mio povero cuore non batte per l'anna.
3: Chi è Nanna? Chi è questa l'anna?
4: L'anna?
3: No, c'è scritto dal primo istante in cui vi ho veduto il mio povero cuore non batte che per voi, mia divina.
4: Io c'ho scritto l'anna. Vi penso di giorno, ci penso di notte, rivedo il vostro cazzo eppure le tette.
3: No, scusi, questo non è un rap mefitico degli anni Ottanta. Rivedo il vostro riflesso sui petali di calendula nei giardini di Mont-Saint-Exupéry.
4: Vi penso di giorno, vi penso di notte, rivedo il vostro riflesso sui petali di calendula dei giardini...
3: Calendula. Che fa?
4: Che io sia dannato se non avete la pietà di ricambiare il mio amore, mia signora, dai, porca...
3: Scusi, ma perché sei in grifa? Lei sei in grifa. Non si deve ingrifare.
8: Scopiamo?
4: Sì, cazzo.
8: Visto?
3: Stop, perfetta, ce l'abbiamo, benissimo. Oh, per una volta abbiamo finito la giornata in tempo. Adesso...
8: Sì, volentieri.
4: La madonna.
3: Ho già cominciato a inumidirlo.
1: Super comparsa è il conte Hercule de Montmorency sur la Brute Loire. Lola Sputacchi è Madame Rochechouart 1. L'amante di Madame Rochechouart, al cinéma.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Ah, buongiorno, salve, io mio nome è Lisimba.
0: Dica.
1: Salve, io ho telefonato perché io ho avuto brutta notizia. Tu contenta?
0: Che notizia?
1: Io ho chiamato per posto di lavoro, pizzeria, sotto casa tua. E lui non ha dato me lavoro.
0: E che vuole da me, scusi?
1: Se io fare massaggio a tua moglie, tu dare cambio a me tanica benzina? Io dare fuoco negozio di pizzeria.
0: Certamente.
1: Pronto? Tu arrabbiato perché voleva tu massaggio di tuo buco di culo?
2: Lisimba, ale.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Io ho Lisimba. Tu avere litigato?
0: Cosa?
1: Tu avere litigato con persona ultimamente?
0: Non ho capito,
1: Tu avere litigato con persona?
0: Ma di che, quale persona?
1: In giro, strada.
0: Ma no.
1: Perché se tu avere problemi con vicino di casa, io potere barattare con te, io dare schiaffi in faccia e tu dare me banane.
0: No, niente, mettiamo giù perché non c'è niente.
1: Pronto? Non è che nessuno vuole fare baratto con me solo perché io essere negro? Adesso io concentrare e diventare bianco. Volere diventare bianco. Volere diventare bianco. Volere diventare bianco.
3: Ah, ora mi sento bianco.
0: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno. Sono Lisimba, ho chiamato prima.
0: Sì.
3: Lei è sposato, giusto?
0: Sì.
3: Io vengo a casa sua, lecco la figa della signora e lei in cambio mi dà una scatola di pomodori. Lei contenta?
0: No.
3: Ehi, neanche da bianco funziona. Allora torno negro. Voglio ritornare negro!
1: Ecco, tornato Lisimba!
0: Pronto?
1: Caduta linea? Pronto?
0: Pronto?
1: Caduta linea?
0: Beh, la linea cade per sempre, cadere.
1: Io spero che cade anche tu, rompe femore.
0: Caduta linea e papagù.
1: Solo perché essere negro tu volevi offendere me? Tu Tarone peggio di negro,
2: Lisimba, ae.
0: Pronto?
1: Signora?
4: Sì?
1: Mio nome è Lisimba. Tu contenta?
4: Chi siete?
1: Lisimba.
4: Lisimba?
1: Lisimba.
4: Come?
1: Tu anziana?
4: Allora, ma non sei italiano?
1: Io negro.
4: Come?
1: Io essere negro. Tu contenta? Tu volere divertire?
4: Perché?
1: Perché io avere un po' fame. Allora, se tu preparare me piatto di pasta e pomodoro, io potrei leccare tue mammelle.
4: Senta, in questo momento non posso stare al telefono perché c'ho da fare. Chiamo un'altra volta.
1: Se tu contenta, tu preparare me roast beef, bistecca, io leccare tuo buco del c***o. Però preferiva leccare figone? Ma tu anziana, io farei schifo. Io preferirei rimanere digiuno. Salutare tutti. Ciao.
5: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: In un'epoca in cui la spada ferisce più della pinna, uno spietato filibustiere solca i sette mari alla ricerca del mitico tesoro del capitano Featherstone Haugermars. Cosa accadrà quando il vecchio lupo di mare perderà la testa proprio per la bella figlia del capitano Featherstone Haugermars, l'unica persona ancora in vita a conoscere l'ubicazione del prezioso tesoro? Questo autunno supercomparsa è il truce Benjian John Hickenbottom Stark in Il pirata Barbabaffi. Una produzione Burrasconi Production.
7: Allora, come potete vedere dal ciarpame di legname finto e polistirolo che ci circonda, leggermente puzzolente di acciuga, oggi giriamo un film in costume piratesco. Ci troviamo nella gambusa del vascello pirata del truce Benjamin John Hickenbottom Stark, meglio conosciuto come il pirata Barbabaffi.
8: Scusate, qua il casting per la cuoca troiona?
7: Sì, non lo so, e qua stiamo girando il pirata Barbabaffi.
8: Ah, ma Barbabaffi della fica?
7: Non credo, ne dubito forte. Penso che Barbabaffi identifichi l'identità di questo pirata leggendario.
8: No, perché mio marito super comparsa mi aveva detto di venire a fan casting per la guerra.
7: Perché lei c'ha i baffi alla figa, lei?
9: No, per le mignotte allo studio 3.
8: Ah, a posto.
7: E vada allo studio 3.
8: Vabbè, grazie.
7: Buona fortuna per il casting.
8: Sì, io volendo mi metto pure la benda.
7: Sì, meglio figa. Per la faccia che si ritrova,
8: no,
7: dico.
8: No, sulla figa per essere pirata.
7: La figa cieca, cioè, è già un occhio cieco la figa, è già quercia.
8: Vabbè, vado,
7: Vada, ecco, non indugi. Come stavo dicendo, il pirata Barbabaffi ha rapito Gwendolyn, figlia del defunto capitano Featherstone Haugen Mars, e scende nelle viscere della nave, dove lei è legata, per farle confessare l'ubicazione del ricchissimo tesoro che lei possiede. Ma la ragazza riesce a liberarsi e lo colpisce. Questa è una scena molto semplice, anche oserei dire banale. Lei è posto col suo ruolo, signor comparsa super, sì.
10: Io non ho capito un cazzo di quello che ha detto.
7: Stiamo in una nave pirata, c'è una bella figa, il pirata brutto la vuole torturare per farla confessare dove sta la grana.
10: Poi la scopo?
7: Non lo so, guardi, anch'io leggo lo script per la prima volta. Mi auguro di sì per lei, di no per la signorina, perché no. Sarebbe peggio della tortura.
10: È per sapere, perché non ho fatto il bidet.
7: Sì, in ogni caso comunque sarebbe una finzione scenica. Poi puzza tutto comunque di acciughe marce de merda su questo set per dare maggiore realismo, quindi...
10: Va bene, comunque allora, per la gamba di legno, io
7: sì.
10: Si vede dietro la gamba piegata mentre
7: appoggio? Sì, molto, moltissimo, proprio è palese, diciamo. Lei dovrebbe avere la benda sull'occhio, ma solo su uno. Perché ce l'ha tutte e due?
10: Scusi, infatti pensavo che sarà una versione di Daredevil ambientata, non lo so.
7: No, le abbiamo messo due bende, doveva sceglierne una.
10: Ah, io le ho messe tutte e due. Infatti
7: non vede un cazzo. Tolga una. Infatti non vede un cazzo perché io sto di qua, è mezz'ora che parla rivolto verso il muro. Sto di qua io.
10: Ah, scusi.
7: Ci mancherebbe altro.
10: Va bene, allora,
7: ha finito.
10: Benda sola, niente gamba del tavolo.
7: Niente gamba del tavolo, anzi la restituisca al nostro falegname.
10: Ah, tra parentesi vi ringrazio perché anche se ho dovuto cucinarmelo da solo il pollo.
7: Che pollo?
10: Mi avete consegnato un pollo in una gabbia, lo spennato.
7: No, le abbiamo consegnato il pappagallo da apporre sulla spalla. Ma che si è mangiato il pappagallo? Scusi. Lei ha trucidato Paquito, 25 anni di pappagallo, comparso in 11 film, due volte candidato all'Oscar come miglior pappagallo non protagonista.
10: Scusi, cioè, pensavo era un pollo da spennare.
7: Ma che gli ha portato il catering vivo, scusi? Ma abbia pazienza, ma lei che quando. Ha mai visto che girano il commissario Rex e uno si mangia il cane?
10: Infatti ho detto, cazzo, che pollo strano, tutto colorato.
7: Che pollo strano, parla e dice non uccidermi. Porca puttana, siamo senza pappagallo.
10: Sì, allora io comincerei, giusto per
7: sì,
10: levare l'impatto.
7: Si figuri io, sì. Ecco, esatto. Allora. In questa scena il pirata Barbabaffi scende le buie scale che portano alla gambusa del vascello pirata, dove è legata la bella Gwendolyn. Azione!
11: Alright, quiet on the set!
12: Camera speed.
13: Sound production, take one.
14: Action!
15: Corpo di mille balene! Che il diavolo se le porti queste dannate scale!
7: Senta, scusi, non è credibile. Lei deve essere un malvagio pirata dei sette mari, capisci? Ci vuole un po' più di grinta, eh?
14: Action!
15: Porco!
7: Troppa grinta, troppa, troviamo una via di mezzo.
14: Action!
15: Corpo di mille balene! Che è il diavolo lei!
7: Chi è? Che il diavolo se le porti!
15: Che il diavolo se le porti queste dannate scale!
7: Har, vada con har.
15: Har!
7: Sì, ma così sembra i fighi d'India, vabbè, andiamo avanti, dai.
14: Action!
8: Chi viene? Chi va là? Non osate fare un altro passo prima di rivelare il vostro nome.
7: Mamma mia che cagna, manca a Bellucci a inizio carriera. Non riesci a farlo un po' più partecipato?
8: No.
10: Amore, allora, amore, senti, te l'ho detto mille volte.
7: Se sbilancia.
10: Ecco, allora, devi interpretarla, cioè devi entrare un po' più nella parte. Qui sei un puttanone. Cioè, cerca di immaginare i cazzi che ti sopportano proprio.
7: Senta, scusi, ma che training è questo a livello autorale?
10: Scusi, sono attore e sto insegnando.
8: Sì,
7: prego, provi a farla come ha detto lui, coi cazzi rotanti.
15: Arr! Quello che avete davanti è il famigerato Benjamin Jong Han Kang Kong Kang.
7: Non è anche in Kong, non è anche in Kong. È Hickenbottom Stark.
15: Arg, quello che avete davanti è il famigerato Benji Jan John.
7: Non è Benji e Bungie.
15: Benjamin Jong Gang Gang.
7: Non sa lei come si chiama, scusi, è il suo nome. Benjamin Jong Hickenbottom Stark.
15: Benjamin Jong King and Kark.
7: Se, stenta, faccia così, è il famigerato pirata Barba Baffi. Forza.
15: Quello che avete davanti è il famigerato pirata Barba Baffi, signorina Fica Frankenstein.
7: Non è Fica Frankenstein. Non è Fica Frankenstein. È Featherstone Augen Mars. Sono olandesi.
15: Signorina Frecasi Mars.
7: Non è Frecasi Mars, è Featherstone Augen Mars. Tipico cognome dei Paesi Bassi.
6: Il pirata Barba Baffi, una volta vista la bella figlia del capitano Featherstone Augen Mars, prova una forte attrazione per essa, mostrando un vistoso rigonfiamento nella parte sotto la cintura piratesca.
15: Featherstone.
7: Non è Featherstone, ma che è una banca dei pezzi di merda la Featherstone, scusi. Sì, signorina, sì, come si chiama lei di nome, il nome del battesimo?
8: Maria Pia.
7: No, Gwendoline si chiama. Signorina Gwendoline, dice che gli dica Gwendoline, la chiami così, prego.
15: Signorina Gwendoline, ma chi ha avuto la sfortuna di vedermi in azione preferisce chiamarmi il pirata Barba Baffi?
7: Già l'aveva detto questo, doveva dirlo.
10: Sono in difficoltà, mi scusi. Adesso...
7: Ma si è già presentato prima, ha detto sono il pirato Barba Baffi, signorina Gwendoline. Finiva lì. E poi.
8: E cosa può volere da me un lurido, cencioso, puzzolente pirata di bassa lega che voi mettete?
15: Calma, puttana!
7: Senta, scusi, non litighi, vabbè che moglie e marito non metter dito, ma la signorina, giustamente essendo legata, si sente legittimata a insultare, prego.
15: Devi dirmi dov'è nascosto il tesoro del capitano Frantes Franz. Parla, sputer rospo, finisci.
7: Non è Frantes Franz, è Featherstone Augen Mars.
15: Devi dirmi dov'è nascosto il tesoro del capitano, quello di prima. Parla, sputer rospo, finisci dritta in pasto i merluzzi.
8: Piuttosto che cantare per un sordido monco come te, mi farei legare al pennone durante una tempesta. Il tesoro di mio padre resterà dov'è, lontano dal tuo lurido uncino e dal tuo grugno di cane rognoso.
10: Brava, cazzo.
7: Ma brava che? Impara la voce del via card, pare.
10: Figa, è riuscita a leggerlo tutto.
7: Come a leggerlo?
8: Ho imparato dal migliore.
7: Grazie, sì, amore. Se le suonano e se le cantano pure. Vada avanti. Action!
15: Parla! È la tua ultima occasione!
7: Senta, ma non esageri!
8: E va bene, mi arrendo. Vi rivelerò dove si trova il tesoro di mio padre.
7: Mio.
8: Ma venite più vicino, non vorrei che qualcun altro fosse in ascolto.
15: Arg, finalmente sapremo esastro.
7: Cosa ha detto? Arg, finalmente sapevo che avresti ceduto.
10: Posso mettere gli occhiali? Scusi, non leggo.
7: No, il pirata con gli occhiali, la gente la benda sull'occhio, che si mette il monocolo dall'altro, scusi.
10: Barba Baffi e occhiali.
7: Sì, Barba Baffi e occhiali e controlli i gioielli, o dica puttanate.
15: Arg, finalmente sapevo che avresti ceduto. Forza, dimmi tutto prima se non vuoi finire scapezzolata dai granchi in fondo all'oceano. Arg.
8: Più vicino? Vieni più vicino? Il tesoro di mio padre è nascosto... È nascosto...
10: Che male!
7: Scusate. Deve essere un duello all'arma bianca. La signorina colpisce il malvagio pirata, provocandogli molto dolore nell'occhio sano.
10: Amore! Aia!
7: Ha cercato l'occhio.
10: Aia, non vedo! Misure. Non vedo!
7: Pausa! La rigiriamo tutta con le telecamere al contrario. Via! 5 minuti, pausa!
6: Questo autunno super comparsa è il truce Benjamin John Hickenbottom Stark in Il pirata Barba Baffi. Sempre se riusciamo a rimettergli l'occhio che l'attrice gli ha cavato. Una produzione Burrasconi Production. Yeah. Yo. Yeah.

0: Tamarri.
1: I Tamarri stanno cercando un saldatore per farsi aiutare durante un furto in un appartamento.
0: Tamarri.
2: Pronto?
3: Che cazzo vuoi? Ti sto parlando.
2: Pronto?
3: Oh, scemo, sono Massimin di Quarto. Sei come cazzo si chiama? Fabbro, oh, Fabbro, okay. Saldatore?
2: Sì.
3: Allora, praticamente ci siamo introdotti in un appartamento e c'è una cassaforte. Secondo te, come si fa la leva per i cardini? Cioè, tu puoi venire un attimo?
2: No, io non faccio il lavoro lì, bisogna andare da un fabbro vero. Noi facciamo lavori seri, non facciamo fabbri veri.
3: Cioè, tu non sei un fabbro vero? Fai finta?
2: Faccio finta io.
3: Ah, una copertura, spacci, cosa fai, scemo?
2: Scemo sarà tua sorella, testa di cazzo, il cazzo vuoi.
3: Se c'avevo una sorella, può darsi magari. Comunque mi ha chiamato testa di cazzo. sai che te lo giuro, levo il copertone al motorino e ci metto un braccio tuo davanti, un braccio tuo dietro e guido il motorino con le tue braccia che rotolano. Scemo di merda.
2: Tu che cazzo sei? Che vuoi?
3: Io sono Massimino di Quarto, imperatore indiscusso la mala milanese. Sai che ho voglia di metterti le due dita sulle spalle e proprio tipo bottone e farle alzare, capito? Come i giocattoli.
2: Io non ti conosco, scusa. Ho capito.
3: Adesso ti insegno a nuotare nella saliva. Ti sputo così tanto addosso che devi rimanere a galla. Scemo di merda. Hai capito?
2: Ma guarda.
3: Va bene, dai. Cosa?
2: Cioè, veramente io.
3: Cosa?
2: Cioè, ma chi adesso
3: ti mastico.
2: Non so chi sei.
3: Senti i denti, ti mastico. Come una gomma da masticare. Senti, facciamo una cosa. Stai per terra, ti salgo sulla schiena e cerco di stare in equilibrio. Voglio vedere se sono capace a surfare. Scemo di merda, me la vieni a aprire sta cassaforte o no? Oh, pagliaccio.
2: Io non faccio quei lavori lì.
3: E che lavori fai?
2: Non sono capace di fare quei lavori.
3: Sei capace a fare un cazzo.
2: Saldiamo.
3: Ah, sai.
2: Non sono capace di fare un cazzo.
3: Allora, saldati nel culo, va. Scemo di merda. Guarda sto cretino.
4: Ma pensa a te, ma che cazzo si inventano i lavori sti coglioni.
0: Tamarri.
5: Pronto?
4: Sei Fabbro?
5: Presente.
4: Saldatore. Salvatore o saldatore?
5: No, è saldatore.
4: Saldatore.
3: Saldato anche la gola, okay.
5: Non ho ancora salvato nessuno.
4: Ah, ok, sei simpatico. C'hai una voce proprio bella potente.
3: Ci il cannello quando saldato.
4: Senti, signor saldatore, io praticamente ho una cassaforte davanti che devo praticamente, l'ho aperta.
5: Saldarla.
4: Puoi venire a saldarla?
5: Ma dove? Cos'è che non ho capito? Vuoi saldare una cassaforte?
4: Ma come parli che c'hai la voce da pupazzo proprio? Ma facevi il Muppet?
5: Due volte l'ho fatto.
4: Stronzo!
3: Già, questo si è fulminato di cocaina.
4: Sì, senti coca, salda coca sei te. Allora, puoi venire a saldarmela? Ma che cazzo ridi, coglione? Che sto parlando seriamente? Ma cazzo mi stai prendendo in giro? Scemo. Coglione.
5: No, niente, stavo facendo due risate.
4: Ah, ridi su sto cazzo allora. Senti un attimo, saldatore di sta minchia. Allora, puoi venire a casa a farmi la saldata alla cassaforte?
5: Ma direi che con questa anticipazione direi di no.
4: Oh, ma vai rotti i coglioni!
6: Ma che sono due drogati che si sono?
4: Ma tua madre è drogata, capito, coglione, pezzo di merda.
5: Ma andate in giro a lavorare così?
4: Ma che cazzo te ne frega a te, io ti pago e vieni, pezzo di merda, coglione. Oh, ma allora vuoi venire?
3: Oh, no. Scemo di merda!
4: No, lui è pezzo di merda.
5: Vai, vai.
4: Alla grande, ci vediamo domani mattina alle 10.
5: Ciao, bene.
4: Ciao, pezzo di merda. Ciao, coglione.
5: Ciao.
4: Pezzo di merda.
0: Tamarri.
2: Pronto?
3: Oh,
2: chi è?
3: Sto cazzo. Sono Massimino di Quarto, scemo. Senti, tu sei saldatore?
2: No, io ti piazzo estate, scemo di merda.
3: Cosa hai detto? Sai, te lo giuro che con un dito ti buco. Cioè, con un dito appoggiato alla fronte esco dall'altra parte col cervello che penzola.
2: Ti do una sputata, ti innaffio.
3: Madonna mia, sai che te lo giuro, ti concio come una pantera. Ti acchiappo per i piedi, ti sbatto come una coperta, vedi le ossa che ti escono dalla bocca e rimani come un lenzuolo, scemo di merda. Cioè, cosa devo fare per spaccarla completamente? O vieni qua tu?
2: Ma la cassaforte è piena?
3: Che cazzo ne so, sono appena entrato all'appartamento. Già un paio di orologi nei cassetti li ho trovati.
2: E vengo io, manda l'indirizzo che vengo, sfondo tutto.
4: Ma fai in fretta però.
3: Ah, ti devi muovere. Ti devi muovere però.
2: Manda subito l'indirizzo che arrivo.
4: Allora, l'indirizzo è via Monte.
2: Ok, c'è però qualche nome in codice?
3: No, mentre stai venendo ti fermi a prendere un paio di pezzate.
2: Minchia, le pezzate te le porto io, zio, che mi devo fermare a prendere, ce l'ho qua.
3: Minchia, c'è la grammata.
2: C'è la grammata, quella bella.
4: Allora,
2: la peruviana, zio.
4: Fai così però, passa al Mac e prendimi due cheeseburger.
2: Pure, porco dinci, no, il Mac no, dai.
4: Oh.
3: T'ammazzo, muoviti!
2: Arrivo, zio, arrivo, stacchiamo tutto.
3: Pezzo di merda!
2: Dai, metto giù che sono a lavoro.
3: Non me ne frega un cazzo della tua vita.
2: Non per i coglioni ora, dai, metto giù, sono, devo fare i soldi.
3: Ma fa
2: culo! Soldi.
3: Merda!
2: C'ho clienti qua davanti, devo fare i soldi.
3: Buccali!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ti ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quello di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore non va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: ma quando mai non c'è nessuno? Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. A giorni, tre giorni che stanno licenziati, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa
6: Alberto. Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, la notizia del giorno riguarda Enrico Montesano. Rido perché Enrico Montesano, durante le prove di Ballando con le Stelle, indossava una maglietta della Decima Mazza con un motto fascista e dopo le proteste e le segnalazioni di alcuni ascoltatori è stato allontanato dal programma dalla RAI. Ma il punto centrale della questione è: perché la RAI deve invitare in trasmissione un vecchio rincoglionito? E questa è la vera domanda. Il problema non è quello che si mette Montesano, il problema è perché chiamiamo Montesano, che è un rincoglionito, è un vecchio rincoglionito. Ma io voglio sentirvi su questo. Via, dai, apriamo le linee, vai. Andiamo da Franco. Franco da Bari, vai Franco.
4: Purtroppo la RAI è di sinistra, ormai da quando ha vinto la Meloni, la grande Meloni, perché io sono un tifoso della
3: sì,
4: Meloni.
3: Sì, sì, dica, dica.
4: Da quando ha vinto la Meloni, qua vengono fascisti da tutte le parti.
3: Ma se, però questo sulla maglia c'era scritto Decima Masse e Memento Audere Semper, che sono due motti chiaramente fascisti.
4: E allora hanno fatto bene a cacciare.
3: Ah, quindi lei è d'accordo?
4: E coglione Montesano, sì.
3: Ma secondo lei è normale che la RAI non si sia accorta che Montesano indossava questa maglietta fino alla messa in onda della puntata? Cioè l'hanno registrata, l'hanno montata, l'hanno rivista.
4: E allora è tutta una propaganda.
3: È tutta una propaganda di chi?
4: No, di sinistra.
3: Di sinistra,
4: perché
3: cioè.
4: La RAI è sinistroide a tutto piano.
3: Che l'ha elettrificato? Che le è successo?
4: Montesano, per star bene anche con la sua anima in pace, sì, se lui è fascista, rimane per lui. Non si doveva mettere la maglietta.
3: Una bella maglia con Che Guevara si doveva mettere.
4: Che Guevara.
3: Che cazzo ridi?
4: E Che Guevara non era comunista.
3: Quindi, che cazzo c'entra? In Italia si può essere comunisti, non si può essere fascisti. Lei c'era le magliettine con la faccia del Duce?
4: No.
3: No, non c'è
4: la maglietta con la faccia della Meloni.
3: Lei c'ha la maglia con la faccia della Meloni.
4: Me la scoprirei tutta.
3: Bene.
4: La testa e i piedi.
3: Arrivederci, grazie, ciao, un abbraccio, ciao, bello. Ciao. Andiamo da Domenico, Domenico, vai, caso Montesano, vai.
5: Cosa devo vedere? Se vogliamo rifare ancora quella gettata lì, devo venire ancora.
3: Non ho capito un cazzo. Lei, questo
5: sto
3: non
5: dicendo che secondo me è giusto che l'hanno mandato via e tutti i simboli, quelli dei fascisti, meglio che non ci siano più.
3: Meglio che non ci siano.
5: Per una maglietta sono ancora più convinti anche senza magliette lì.
3: Cosa? Di cosa sta parlando? Di cosa sono convinti? Cosa farfuglia? Cosa spadiglia?
5: Sto dicendo che comunque.
3: Molla questo cazzo di fiasco di Barbera, porca puttana! Alcolizzato maledetto!
5: Sta dicendo che la ricostituzione, la ricostruzione del partito nazifascista è anche dalle magliette.
3: E anche dalle magliette che passa, poi dalle ciabatte, dalle mutande.
5: E da tutte le loccate che hanno fatto credere che non riescono a fare un bel niente questi qua.
3: No, chi? Questi qua chi?
5: Al governo.
3: Al governo ci sono i fascisti.
5: Non so niente.
3: Va bene.
5: Luciani, viva l'Italia senza il fascismo, bravo.
3: Bravo, bravo, adesso vatti a fare un clistere di Assenzio, vai, che magari ti dà la scossa buona per andartene in un altro mondo. Tanto. Un altro, via, possibilmente una persona che non ha cominciato a bere il cinzano alle 6 del mattino, per favore. Andiamo da Luigi, vai, su Montesano, vai.
6: Ma non è fascista.
3: Non è fascista.
6: L'ha inventato D'Annunzio.
3: Sì, anche la svastica l'hanno inventata i persiani, e quindi?
6: No, non stiamo parlando dei persiani, parliamo di...
3: Cosa?
6: Di D'Annunzio, no, parliamo di... Di Borghese, allora?
3: Chi cazzo è Borghese, prima di tutto?
6: Junio Valerio Borghese.
3: Ah, Junio Valerio Borghese, della Decima Massa. Ecco, esatto, la Decima Massa non è fascista.
6: Cosa vuol dire non è fascista?
3: La Decima Massa è fascista o no?
6: La Decima Massa faceva parte dell'esercito
3: fascista.
6: Della Repubblica Sociale Italiana.
3: Esatto.
6: Di conseguenza
3: era fascista. Quindi una maglietta di una forza militare fascista è una maglietta
6: fascista.
3: E Montesano indossava una maglietta fascista.
6: Io vorrei veramente che mi sto divertendo come un mago.
3: Io invece mi sto rompendo il cazzo, quindi se ha qualcosa da dire. Lei c'ha mica una punta di ricchia?
6: Non ho capito le ultime sillabe.
3: Dico, se lei ha delle pulsioni omosessuali, perché ha un po' la voce da zia. È una vecchia.
6: Alla mia età non mi preoccupo di questo.
3: Alla tua età, cazzo figa, ormai sono fatti uguali, eh? Sono un ammasso vermiforme. Vabbè, quindi in sostanza.
6: Mi piace solo non avere registrato la telefonata e farla sentire ai miei amici.
3: E invece la telefonata l'ho registrata e la mando in onda.
6: Non ci credo.
3: Tutti lei capiscono che lei è un vecchio culattone fascista. Arrivederci.
6: Ecco.
3: Un altro, via. Andiamo da Enrico, dal camion, vai Enrico dal camion, via, Montesano.
7: Hanno fatto bene a cacciarlo a caccia in culo, assolutamente hanno fatto bene.
3: Come ha detto, scusi?
7: scusa, ma stavo piglia sotto.
3: No, non ho capito che cosa ha detto.
7: Io guido, io stavo guidando.
3: Ah, sta guidando. Senta, ma è quello che non ho capito io però, secondo lei perché hanno chiamato proprio Montesano, che è un vecchio un po' bollito, poi faceva anche questi video su Facebook, Novax, perché?
7: Non lo so.
3: Salute. Lei dove sta guidando? In un asilo nido che ogni 3 secondi bestemmia. Dove guida?
7: Modere termine. Non so, no,
3: perché
7: se no
3: cosa fai? Perché se no cosa fai se non moderi termine?
7: Tu sei un grande figlio di puttana, tua mamma mi ha fatto un pini, fa.
3: Perché?
7: Aspetta, ti passo una persona, ti passo un mio amico.
3: Ma chi cazzo lo conosce? Ma non voglio conoscere i tuoi amici! Mi sta sul cazzo tutto il tuo albero genealogico! Non voglio.
8: Ma no, siamo di Milano zona 7, fai brava, batta la chiesa, Vieni qua, vieni.
3: Ma chi è questo tanzo?
7: Non sono più grosso, mo.
3: Mi scusi, lei li ha i testicoli?
7: Merda.
3: Il suo amico privo di testicoli, ha qualcosa da dire sul Montesano o no?
7: Ti uso come mestolo, ti compro e ti uso come mestolo.
3: No, non credo che tu mi possa comprare. Già tanto che tu riesca ad arrivare alla fine del mese mangiando pane e cavallette. Su. Non siete capaci a parlare una alla volta. Probabilmente siete due teste di cazzo attaccate per il corpo. Gemelli siamesi dalla parte dei coglioni. Arrivederci.
7: Ma lo metto giù io sto coglione.
3: Ah, adesso mette giù lui. Vuol fare il maschio.
7: Ti metto giù io, faccio di merda.
3: Perché sei il maschio alfa tu.
7: Ti mordo la giugulata e mi bevo il sangue.
3: Questa l'ho già sentita da un altro.
7: Facciamomi il cazzo, faccio di merda.
3: Ma dai, sì, sei un qua, non hai niente.
7: Parla un po' tu perché mi sto.
3: Non si capisce, non si capisce.
8: Vieni qua che ti facciamo uno dog di schiaffi. Bam, destra e sinistra finché non diventano.
3: Che bella questa, da dove l'hai presa? Da Zelig questa? Un hot dog di schiaffi. Hai usato anche una parola straniera, cazzo, hai fatto le elementari.
7: Dai, che lui viene da Milano, coglione.
3: Sì, e allora, sti cazzi non ce lo vogliamo mettere?
7: Faccia di merda. Allora, diamoci un punto di appuntamento.
3: Sì, dai, diamoci un appuntamento.
7: Dai, facciamo come fa tuo padre con i tratti. Diamoci appuntamento.
3: Certo che, allora, se anche fosse.
7: Faccio di merda.
3: Se anche fosse, che male c'è.
7: Che tanto sono in giro. Cosa c'è? Tanto sono in giro, ti faccio.
3: Vieni qua sotto, vieni via Le Sarca, vieni, ti aspetto.
7: Dove devo venire?
3: Via Le Sarca, vieni, ti aspetto.
7: Ah, le palle li faccio dove? Dove? Via Le Sarca dove?
3: Però metti le zeppe, perché a me più bassi di 1,90 m non mi fanno paura. Metti delle zeppe, va bene?
7: Ah, mi arriva l'altezza delle palle, faccia di merda.
3: Tu sei una cometa di stronzi. Dovresti passare nel cielo una volta ogni 70 anni e lasciare una simpatica coda di stronzi. Ciao. In conclusione, direi che se questi sono i giovani che devono sostituire i vecchi, allora viva Montesano tutta la vita! 100 Montesani, 100, 1000 Montesani! Piuttosto che queste teste di cazzo. Ciao, alla prossima.
9: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
10: Lo Zoo di 105.
9: Attacchiamo, va!

0: Certified Zoo, only for you. Yes!
1: Ermenegildo Gildo Dildo è un professore fuori dagli schemi.
2: Ragazzi, oggi leggeremo D'Annunzio completamente nudi.
3: Sì! Col cazzo di fuori!
1: Gli studenti lo amano, ma la preside della scuola è decisa a rovinargli la carriera.
4: Professor Gildo Dildo, lei è un pazzo e un pervertito, ma le giuro su questo cancellino che le rovinerò la carriera. Fosse l'ultima cosa che rovino in vita mia!
2: Lei potrà anche rovinarmi la carriera, ma non rovinerà mai i sogni di quei poveri ragazzi. Ha capito, brutta puttana?
4: Ma come si permette? Fuori di qui! Lei è licenziato!
1: Questa primavera non perdetevi il film di gente a scuola, più appassionante di una lavatrice spenta.
2: Oh, capitano mio, capitano!
5: Vaffanculo!
2: Orco...
6: Un capitano! C'è solo un capitano! Un capitano! C'è solo un capitano!
5: Col cazzo in mano! C'è solo un... Scusate.
1: L'eclettico super comparsa è Ermenegildo Gildo Dildo in L'istante strucciolevole.
2: Allora, ci troviamo oggi qua in questa classe posticcia fatta di polistirolo e cartone per girare la scena madre di questa pellicola. Il momento in cui il professor Gildo Dildo è appena stato licenziato ed entra in classe per dire addio ai suoi amati studenti con un discorso accorato e molto commovente.
7: Quindi a cantare?
2: No, accorato, nel senso che lei cerca di entrare, di penetrare negli studenti, capito?
7: Devo scopare i ragazzini?
2: No, no, signor Pedodedo, no, lei deve penetrare nei loro animi.
7: Animi,
2: e lasciare un ricordo indelebile, una traccia che essi ricorderanno per sempre.
7: Li sfregio?
2: No, no, deve, è una cosa simbolica, capisce?
7: Come faccio a sfregiarli simbolicamente?
2: Parli, dica quattro puttanate di quelle che piacciono e se scopa, via. Lei deve ispirarsi a Robbie Williams.
7: Cazzo, il cantante, bravo.
2: No, l'attore. Quello che si è impiccato, per cui si tira il collo.
7: Il cantante si è impiccato?
2: No, l'attore si è impiccato. Vabbè, comunque, il Robbie Williams nell'attimo fuggente. Siamo pronti? Forza, giriamo.
8: Alright, quiet on the set.
9: Camera speed.
10: Sound production, take one.
11: Action!
12: Cari ragazzi, la preside mi ha licenziato. Sono venuto a dirvi addio.
2: Sì. Un po' anche più accorata se può fare, cioè.
13: Cari ragazzi!
2: No, nel senso che lei è molto dispiaciuto.
7: Ah, sono preso male.
2: Beh, insomma, l'hanno licenziata, vede un po' lei.
12: Cari ragazzi, la preside mi ha licenziato. Sono venuto a dirvi addio, cane.
2: No, così non è accorato, così è incazzato. No, lei proprio, lei ha allevato questi ragazzi, capito? Se li ha cresciuti, li ha riempito i loro animi.
7: Dai, però... Cioè, no, dico... Se la pellicola era così, no.
2: Lei gli ha insegnato la poesia, eh?
7: Ah, sono fraccio.
2: No, è la poesia, la bellezza, non so, di Blake, William Blake, eh?
7: Ah, cazzo, quello che ha fatto, come si chiama, il film che ammazza i vampiri?
2: No, ma senta, la poesia con Carducci.
7: Chi è?
2: Ungaretti, mi illumino di mezzo.
7: Sì?
2: No, dico, lei si ispiri a Ungaretti, pensi di essere Ungaretti.
7: Va bene.
2: Sì, ok, prego.
7: Ungaretti.
2: O Pascoli.
7: Pascoli.
11: Action!
2: No, Pascoli Giovanni.
14: Ragazzi.
2: No, Pascoli Giovanni.
7: Ah,
2: Pascoli Giovanni.
7: Quindi è Toro.
2: No, Giovanni Pascoli il poeta.
7: Ah, sì.
2: Montale, sono Montale.
7: Montale.
11: Action!
12: Cari ragazzi.
2: No, Montale Eugenio.
7: Ah, con la L.
2: Sì.
7: Cali la Galli.
2: No, Cali la Galli. Eugenio Montale, è stato anche premio Nobel per la letteratura.
7: Lo sapevo.
2: Non sa.
7: Una, non ho
2: un altro Leopardi.
7: Beh,
2: faccia lei. Ecco, ha fatto la sua gang.
1: L'eclettico super comparsa è Ermenegildo Gildo Dildo in L'istante sdrucciolevole. Prima o poi al cinema.
4: No, professore, come faremo adesso senza di lei? È l'unico prof che mette la sufficienza come voto minimo.
2: Scusate, stop. Che fa?
7: Sto sbagliando!
2: Ma perché scusi, Iacola?
7: Che troia!
2: Ma c'è un'incongruenza, perché questo è un collegio solo maschile.
15: Radio 105.